0: Io penso che siamo di nuovo in una fase, questo lo dice il libro molto chiaramente, come negli anni 70, in cui queste relazioni si stanno profondamente modificando e attraverso la famiglia, su che cos'è famiglia e il riconoscimento delle famiglie, per esempio delle famiglie arcobaleno, soprattutto del tema della filiazione dentro queste relazioni di coppia, c'è cioè una partita politica enorme, enorme di riconoscimento dei diritti e delle relazioni. E noi su questo abbiamo depositato una legge importante, io credo come Partito Democratico, che alla Camera vede come prima firmataria Lee Schlein, che riconosce il matrimonio, riconosce i rapporti di filiazione e quindi le trascrizioni automatiche anche nel caso di due uomini, quindi anche nel caso di nati da GPA, ma poi in quel caso viene mandato al giudice per capire se ci sono, adesso non voglio dire cose tecnicamente non esatte davanti ad Anna, però se ci sono problemi di... e soprattutto prevede anche la possibilità per le singole di accedere alla procreazione medicalmente assistita, perché il punto è che in questo paese, e io in questo mi sento di condividere molto le cose che scrive Chiara Saraceni, questo tema dell'accesso alle tecniche procreative è stato approcciato male, cioè da entrambi gli schieramenti, cioè con l'idea che bisognasse decidere qual era il modello familiare che poteva accedere alla procreazione medicalmente assistita e che ci fosse un Far West in cui le relazioni non fanno mai ordine, ma solo la norma può fare ordine. E prima di parlare, di elaborare, di fare ordine, anche diciamo attraverso un'elaborazione dei cambiamenti, si è pensato di fare una norma che poi è diventata, fatta dal centrodestra, quella odiosa legge 40, no? Che, su cui per fortuna la Corte è intervenuta più volte, ma ci sono state, per far intervenire la Corte, persone che hanno dovuto rivolgersi alla Corte. Quindi io credo che è un libro molto importante per questo, perché vede anche oggi e problematicizza, non assolutizza le questioni. Cioè, io penso che il fatto che un pezzo di femminismo non ha proprio voluto neanche aprirla la discussione sulla GPA, c'è una discussione che non c'è. Adesso è uscito Arkansas, il libro di Chiara Tagliaferri, però lo leggerò, però in realtà noi non abbiamo fatto una discussione. Abbiamo deciso chi era a favore e chi era contro, ma non abbiamo davvero fatto una discussione e non ci siamo dati neanche una possibilità di prendere sul serio l'esperienza di alcune. Io ho molti dubbi, però io penso che bisogna ascoltare l'esperienza, no? E bisogna distinguere tra sfruttamento, scelte, insomma, e questo libro. Proprio perché c'è una, secondo me, c'è davvero un'educazione, un modo di guardare alle relazioni molto, come dire, colto e frutto di anni di ricerca e molto, molto attento. Poi questo libro è anche la storia di un'intellettuale pioniera, finalmente, meno male che c'era Maria Novella De Luca che ha rubato. Alcuni, perché per noi è importante, cioè io penso per noi, per tutti, per noi donne è importante, no? Come è importante darsi una genealogia, è importante vedere anche la fatica e anche il coraggio, no? Perché si sono pagati dei prezzi in termini di accademia, di riconoscimento, per essere stata sempre un intellettuale che poi stava dalla parte dei diritti delle persone e dei diritti civili, no? E quindi non è. Era tutto materiale molto bollente, diciamo, quello che praticava, però non era scontato, si può scrivere un libro sulla famiglia e astenersi, no? Dallo schierarsi, diciamo così. E quindi questo è molto bello, la vita a Trento, che cos'erano quelli, la nascita della sociologia in Italia, perché stiamo parlando di questo, cioè della nascita della sociologia in Italia. E quindi io credo che quindi anche è questa cosa qui. Poi secondo me c'è anche un altro livello di lettura che è il rapporto tra competenze politiche e politica. Ogni tanto io ci penso quando facciamo tutte queste audizioni, no? E qualche volta queste commissioni sono un po' deserte e magari ci sono delle persone che si sono molto preparate e che ci lasciano la. E che che noi usiamo, io lo so che noi usiamo per fare i nostri emendamenti, però mi chiedo loro come vivono quell'audizione che vengono a fare sui progetti di legge, ma qui si parla di commissioni, appunto, di cose chiuse all'improvviso o di relazioni, perché poi questo è il paese dove fare un monitoraggio è sempre una cosa molto complicata, no? Delle norme, di come hanno funzionato, cioè, e quindi c'è uno sguardo anche molto critico su questo, e però un'esperienza, cioè siamo di fronte a un intellettuale, per questo mi ha ricordato poi il libro di l'intervista De Mauro, che si è messa a disposizione del suo paese, cioè che ha messo la sua passione civile al servizio di un'idea di giustizia sociale, di contrasto alla povertà, quindi anche questo è molto importante. Io credo questo rapporto tra accademia e impegno civile, che non viene premiato nell'accademia, diciamo, e questo è un punto. Perché noi oggi stiamo discutendo dell'abolizione dell'abilitazione scientifica nazionale, va in commissione la prossima settimana alla Camera. So che stiamo riragionando sul fare un concorso nazionale, però che cos'è l'Accademia in questo Paese continua a essere un punto, certo, problematico. L'ultima cosa che voglio dire, se magari poi dopo parliamo, se c'è il secondo giro, perché avrei molto da dire, riconoscendo un'interlocuzione fondamentale, Chiara lo sa perché io l'ho anche chiamata nei giorni più complicati dopo quella sconfitta elettorale, l'ultimo punto che voglio dire è che questa questione del rapporto tra famiglia e società è oggi è proprio all'ordine del giorno. Noi la prossima settimana abbiamo in aula il DDL Valditara, che guardate non riguarda solo il consenso preventivo sulla sessualità, no? Per cui bisogna è proprio una declinazione del rapporto tra scuola e famiglia, dell'idea che i minori sono proprietà della famiglia. È il pubblico è tutto statalismo che vuole intervenire su una funzione costituzionale dell'educazione che è della famiglia, appunto. Quindi non riguarda solo la difficoltà a inserire la vicenda della educazione sesso-affettiva, riguarda un modo di guardare alla società in cui non solo la famiglia è naturale, ma la famiglia viene prima e decide tu, cioè la famiglia rispetto ai minori è prevalente. E questo è un tema enorme, perché le famiglie sono un nucleo essenziale, le famiglie nella pluralità, e vanno sostenute in questo. Però sono dentro una rete e soprattutto dentro percorsi di costruzione dell'autonomia anche dei bambini e delle bambine, che poi spesso nelle famiglie sono anche abusati, cioè le famiglie sono anche un luogo di discriminazione. Quindi negare, per esempio, l'importanza della scuola pubblica significa lasciarli a un destino della famiglia da cui vengono. Ecco, quindi io credo che per questo, non solo per le cose che ha detto Livia, che su cui sono d'accordo, il contrasto alla povertà, tra l'altro la povertà minorile, no, è una questione enorme, per la battaglia che è stata fatta anche sul PNRR, no, tradita sui servizi educativi 06, è un libro molto attuale. Cioè, altro che... Cioè, la verità è che chi dice che la famiglia naturale non esiste, poi crede fermamente in politiche che sostengono i nuclei, le relazioni e le persone. E questo viene fuori benissimo. Mentre chi affida a questa famiglia naturale, che non esiste, tutto ciò, i diritti delle persone, in realtà fa macelleria sociale. Questo è il primo punto.
1: Certo, grazie. Ci ha raggiunto Valeria Valente, volevi fare un saluto?
2: No.
1: Vabbè. Comunque grazie. Grazie. Allora, io adesso passerei la parola a Tania Scacchetti, che è segretaria nazionale della SPI-CGIL e appunto che come diciamo così CGIL, come anche diciamo comparto che lei gestisce, ha proprio messo al centro del lavoro questo tema della solidarietà tra generazioni, perché è un punto che tocca per esempio Chiara Saraceno in questo libro quando dice che, non so, nonostante oggi a noi le pensioni ci sembrino abbastanza magre, ma l'Italia ha fatto molto per le pensioni, ma molto poco invece per, come dire, l'inizio della vita, il sostegno delle coppie, no? Poi quando si parla di demografia vai a vedere perché, cioè quali sono i veri sostegni, insomma, siamo dentro un governo che ha fatto una serie di bonus bebè assolutamente risibili, ridicoli, e che insomma poco hanno aiutato. Volevo aggiungere soltanto una cosa che l'aveva appunto accennata Cecilia D'Elia sul prezzo che si paga poi, no? nel voler essere, come abbiamo intitolato uno degli ultimi capitoli, una intellettuale pubblica, perché appunto Chiara Saraceno è stata più volte cacciata, oggi si direbbe con termine internettiamo, bannata da osservatori, commissioni, addirittura fu cacciata dalla conferenza sulla famiglia del 2007 fatta da Rosi Bindi, non cacciata, però ve ne andaste.
3: Parlo al plurale perché c'entrava anche Marzio Barbagli, eravamo i consulenti della ministra Bindi, che allora era ministra della famiglia, per la conferenza nazionale sulla famiglia, e già lei cominciava a scalchignare quando giustamente dicevamo ma dobbiamo anche avere un panel, insomma delle sessioni sul divorzio. Divorzio. E poi anche sugli LGBT, perché cominciavano ad esserci le domande su, e dice no, cioè sugli LGBT, cioè il divorzio l'aveva accettato un po' malvolentieri, ma dice no, ho già fatto la proposta del Dico e quindi basta così. E a questo punto Marzio ed io dicemmo allora non possiamo stare in un convegno, dobbiamo fare le relazioni in plenaria, quindi ma non possiamo stare in un convegno, che devo dire Marzio è stato ancora più fermo di me su questo, perché come dire, se dobbiamo discutere della famiglia dobbiamo discutere anche della domanda di famiglia che c'è e cui non si risponde, e quindi non ci siamo stati. Però in questo caso non siamo stati cacciati, ci siamo autoestromessi. In altri casi invece siamo stati scacciati
1: dagli osservatori, da vari osservatori. Tania Scacchetti.
4: Intanto volevo ringraziare naturalmente Livia per... Ecco, si sente adesso. Volevo ringraziare Livia per l'invito, per l'occasione, insomma, che io considero straordinaria anche personalmente, di poter dialogare con Chiara Saraceno. Io ho studiato sociologia con risultati non buoni, però un po' mi sono applicata per quanto ho potuto. E volevo sottolineare tre punti anche a partire dalla domanda che mi è stata fatta. Io non lo so se sia vero che non c'è niente di originale in questo libro, che è un libro molto denso, ci sono tantissime cose, è un libro che fa molto riflettere quando lo si legge. Per me questa è originalità, diciamo, nella modernità della semplificazione, no? È un libro che affronta le complessità della storia del nostro paese e anche dell'attualità. Però, insomma, se lo dice l'autrice, che non è particolarmente originale, mi fido, però credo che sia un libro molto politico, non lo sottovaluterei questo punto. Ed è un libro molto politico e, io la dico così, che interroga moltissimo la politica e i soggetti attori della politica. Lo dico perché, diciamo, nelle righe anche il comportamento dei soggetti della rappresentanza generale sono chiamati in causa, no? Nella incapacità, io la dico così, o non nella piena capacità di accompagnare le trasformazioni con politiche adeguate a quelle trasformazioni. E in questo io ci ho letto naturalmente anche una riflessione utile per il sindacato, no? Insomma, io faccio questo nella vita, faccio la sindacalista, e però insomma sono abituata a misurarmi con le complessità e sono convinta che questo libro ci aiuterebbe. Diciamo, se c'è una cosa che mi ha colpito, che è venuta e che è stata già richiamata anche da Livia nel suo intervento iniziale, è questa diciamo estrema politicizzazione di alcuni temi nel nostro paese e questo continuo ripartire da capo tutte le volte che c'è un cambio diciamo politico, no? Lo chiamerei una sorta di assolutismo. Questa qui è una malattia di quest'epoca, lo dico, vale anche per il sindacato, cioè quando ogni soggetto è estremamente convinto che la sua ricetta sia l'unica possibile, nasce il conflitto, ma difficilmente si determinano degli avanzamenti. È un libro molto politico e interroga molto perché ci sono due cifre, secondo me, per come l'ho letto io. Una è la cifra, naturalmente, diciamo, che dal titolo poi invece ribalta la logica, no? La famiglia non è un fatto naturale perché è un fatto sociale, è un fatto che cambia e si modifica con le trasformazioni sociali, demografiche e anche politiche, no? In un qualche modo. E quindi è un libro che parla moltissimo, anche senza citarla, di politica economica, di welfare e di benessere collettivo. Cioè è un libro che parla di quali sono i costrutti, io l'ho interpretato così, del benessere collettivo di una società. E se c'è un punto lo fa non citando quasi mai la parola economia. No? Non lo fa citando mai, quasi mai, la parola profitto, non lo fa citando mai, quasi mai, la parola imprese. E io lo trovo molto indicativo questo, no? Perché in realtà nella cifra delle disuguaglianze delle politiche ci sono alcuni assi, penso alla cura, penso al sistema delle protezioni sociali, penso alle infrastrutture principali, la sanità da un lato e l'istruzione dall'altro, su cui ci sono analisi e ragionamenti e proposte e sono individuate criticità che fanno riflettere. La seconda cosa che volevo sottolineare è questa, parlando di pensioni e di non solo pensioni, diciamo così, ci sono due assi nelle cose su cui mi sono concentrata di più. Uno è il tema delle protezioni sociali e della presunta o vera, io diciamo così, io teorizzo che parlare troppo del conflitto fra le generazioni non ci ha aiutato a nessuno a risolvere quel conflitto, io la penso così, sulla allocazione delle risorse sulle protezioni sociali, no? Noi siamo un paese con una spesa pensionistica che occupa una parte importante del PIL, ma non una parte così più alta rispetto ad altri paesi europei. Soprattutto se calcoliamo che il nostro è un PIL debole perché ha, diciamo, tanto sommerso, tanto evaso, tanto. Il secondo punto riguarda il tema delle protezioni sociali, su cui aprirei un capitolo straordinario. Io ho letto tante delle cose che Chiara negli editoriali, la professoressa Saraceno, scusi, scriveva durante la pandemia, perché io penso che da quel periodo non siamo ancora usciti, diciamo così, con la consapevolezza di cosa ha significato, e riguarda il tema diciamo della long term care, no? Di quella che si chiama in gergo long term care, la non autosufficienza e le previsioni di tutele e di protezione delle persone non autosufficienza, che è la sfida per me del secolo. Cioè, Norina Hertz, un economista, ha scritto: questo è il secolo della solitudine. Questo è il secolo della solitudine, che però può avere degli antidoti, diciamo, nella costruzione di nuove identità, e chiama in causa anche la famiglia, che è una struttura che si è molto modificata e si modificherà. Noi consideriamo, diciamo, c'è chi considera la famiglia naturale, padre, madre, figli, eccetera, eccetera, ma pensiamo a quante famiglie di anziani soli oggi costituiscono un pezzo importante delle nostre comunità, o di anziani che convivono con altre persone non del nucleo familiare, penso alle anziane con gli assistenti familiari o detti più volgarmente badanti, che sono la cifra della trasformazione nella quale noi siamo. E le cose che sul sistema pensionistico e quindi su un'ottica che è stata per molti anni concentrata, diciamo così, su ciò che ha funzionato nel dopoguerra, cioè si andava a lavorare, il sistema di welfare si appoggiava su quel sistema contributivo che garantiva determinate cose che valevano sostanzialmente quasi per tutti, non per tutti tutti, ma quasi per tutti, e poi quel sistema garantiva una stabilità anche dopo. Queste sono le cose che sono oggettivamente saltate, si sono stratificate disuguaglianze che hanno escluso da quel sistema delle protezioni sociali soprattutto le generazioni più giovani, che non è detto che pretendano le stesse risposte, ma sicuramente pretendono un sistema di protezioni sociali che oggi gli è quasi precluso. Nel libro viene posto un tema sulla pensione di garanzia, su cui io sono molto d'accordo. Viene proposto un altro tema, che è quello dell'idea di una pensione base a cui aggiungere la parte contributiva, che è una riflessione più complessa, invece in un paese come il nostro, con alcune caratteristiche, ma che è una riflessione alla quale non ci possiamo sottrarre. Però vorrei dire che siccome noi veniamo da quasi 20 anni di ipotesi sottrattive sul tema delle protezioni sociali e delle pensioni, in un paese che le risorse comunque le ha, perché le dirotta su altri capitoli, ecco, non è proprio privo di risorse, perché le dirotta su altri capitoli, credo che noi dovremmo affrontare questo tema non nella logica degli anziani contro i giovani, perché comunque, diciamo così, quella logica che è andata benissimo per alcuni anni, quando c'erano questi sistemi perversi, noi siamo stati il paese che andava in pensione per primo in Europa, oggi siamo il paese che va in pensione più tardi, non con le regole anagrafiche, con la pensione di fatto. E le donne, ancora, le donne sono state, diciamo, una generazione è stata massacrata, soprattutto quella che ha fatto investimenti. Quindi questo è un libro che su questo sollecita molto. L'ultimissima cosa che vorrei segnalare del libro, e che io ho molto apprezzato, è lo sguardo personale di Chiara. Io penso che quando le donne raccontano la loro storia, diciamo, militante, questo è un libro anche militante, mi viene da dire, no? Cioè, ma ecco, le biografie abbiano uno spazio significativo, cioè, e facciano riconoscere una condizione che è collettiva e non è personale, mentre le donne la vivono ancora molto come personale. E quindi, siccome, diciamo, io sono di una generazione proprio subito successiva, subito successiva, ecco, le tue figlie sono nate quando sono nata io, ci sono cose che sono ancora molto omogenee, diciamo così, anche nella relazione fra uomini e donne, pur essendo una relazione che in termini di corresponsabilità ha fatto degli straordinari passi avanti. Ma su alcune cose penso, diciamo, ad esempio a un passaggio che c'è nel libro sui mammi, cioè i compagni di donne che hanno carriere, tra virgolette, più impegnative, vengono chiamati mammi, e non si pensa che possa essere normale, diciamo così, che si sostengano carriere vicendevolmente. Io penso sia una grande questione politica
5: aperta
4: e in un'epoca in cui servono forse anche grandi rotture, diciamo così, se il titolo è una provocazione, se è uno stimolo, forse serve davvero in una società che ha bisogno anche di queste rotture.
1: Grazie. Allora, grazie a Tania Scacchetti. Vedi che abbiamo fatto bene anche a parlare delle tue figlie, che sono gemelle, voglio dire che sono gemelle. E darei la parola a Antonio Misiani, partendo anche dalla provocazione iniziale di Livia Turco, perché di questo poi si parla anche molto nel libro di Chiara. Perché non facciamo una legge contro la povertà assoluta? I dati dell'Istat e i dati di chi studia queste cose ci dice che stiamo arrivando a una situazione di indigenza massificata, no? che ha travolto il famoso ceto medio e che quindi si aprono scenari insomma preoccupanti. Partiamo da questo.
5: Sì, grazie, buonasera, grazie per l'invito e grazie a Chiara Saraceno per il suo libro, che è impegnativo, che considero uno strumento prezioso per capire perché siamo arrivati nella condizione in cui siamo e dove sarebbe utile che indirizzassimo la nostra iniziativa politica. È un libro senza ipocrisie, a tratti duro, molto esigente, giustamente esigente mi viene da dire, nei confronti della politica, in particolare della sinistra, della parte politica che noi rappresentiamo e che rappresenta anche, come dire, il terreno culturale verso cui si è proiettato l'impegno civile di Chiara Saraceno. È un libro ibrido, sì, e ho trovato interessante che il racconto a tratti autobiografico ci abbia portato a riflettere, innestando sulla passione politica il rigore dei dati, delle analisi, dell'evidenza empirica, del lavoro che deve fare una scienziata sociale che vuole studiare e comprendere la società. E questo rigore credo che emerga sin dal titolo, che è vero, è una provocazione innanzitutto per la destra e per la concezione di politica su cui la destra fa leva per fare battaglia politica, una provocazione politicamente potente ma scientificamente rigorosa e, mi viene da aggiungere, anche fondata sui dati di realtà. C'è un numero che mi ha colpito molto. Oggi la forma familiare più diffusa in Italia è la famiglia unipersonale. Il 36% dei nuclei sono persone sole, altro che famiglia naturale, eterosessuale. Il 36%, erano il 25% 20 anni fa, e questo 36% apre un problema sociale enorme in questo paese, appunto la dimensione della solitudine di cui dovrebbe farsi carico la politica nel progettare le politiche, le città, gli spazi, i servizi e tutte le cose su cui il libro ci chiama a riflettere. Allora, Chiara Saraceno ha assolutamente ragione quando dice che dobbiamo liberare il dibattito non solo da un equivoco, da un'ipocrisia, mi verrebbe da dire, che paralizza la politica e in parte, ahimè, paralizza anche la sinistra, il partito a cui apparteniamo molti di noi, che è nato da un incontro tra culture a tratti faticoso, anche in relazione ad alcuni episodi che vengono ricordati nel libro, quando siamo stati portati a discutere nelle sedi parlamentari nel Paese su come approvare una legge sulle unioni civili, insomma, le cose che conosciamo. Vengo a quanto alla sollecitazione di Livia, a tante cose che ho ascoltato oggi. Allora, io trovo assolutamente fondato il tema, l'analisi del sistema di welfare italiano e del ruolo della famiglia come gamba nascosta del welfare, anzi, non solo come gamba nascosta, in realtà parliamoci chiaro, e credo che ne siamo tutti consapevoli, senza il ruolo delle famiglie, e diciamocelo fino in fondo, delle donne nelle famiglie, il nostro sistema di welfare crollerebbe, per come è stato costruito in Italia, a spizzichi e bocconi, su compromessi, in modo parziale e contraddittorio rispetto a esperienze compiute a cui storicamente guardiamo, mi vengono in mente quelle del nord Europa. E purtroppo tuttora il welfare italiano scarica sulla famiglia, sulle donne, molto del lavoro di cura dei bambini, dei disabili, dei giovani, che troppo spesso ormai sono costretti a scappare dall'Italia, e trovo che questo sia forse il dato più crudo su ciò che non va bene nel nostro paese. Il libro su questo è impietoso, però è una mancanza di pietà nell'analisi rigorosamente fondata sui fatti e sui dati. Chiara Saraceno propone, da una battaglia storica, più universalismo e meno categorialismo. Sono d'accordo, dobbiamo essere consapevoli di quanto sia difficile in questo paese, anche nel confronto con le parti sociali e con il mondo del lavoro e delle organizzazioni sindacali, andare oltre la dimensione lavoristica, oltre che categoriale, del welfare italiano. È vero che l'assegno unico, che è una conquista molto spinta dal Partito Democratico, da questo punto di vista è stato uno straordinario passo in avanti, anche se parziale, però è chiaro che dobbiamo fare moltissimo per superare i limiti e anzi per recuperare gli arretramenti di questi anni. Provo a mettere alcuni punti sul piatto della nostra discussione, e lo faccio dal mio punto di vista. Io mi occupo di politica economica e di finanza pubblica. Allora provo un po' a provocare anche io.

clamorosamente inferiore alla media europea. Dobbiamo spendere di più in alcuni ambiti, assolutamente sì, la sanità è il caso più eclatante, ma potremmo parlare delle politiche per l'housing, delle politiche familiari rispetto a quanto fanno altre esperienze più avanzate in Europa, bene. Però non possiamo, io credo, ragionare solo in una logica additiva chiedendo di spendere di più, ma il tema che rende credibile la proposta politica di governo del centrosinistra è la riorganizzazione del sistema, partendo da una rigorosa analisi ex post delle politiche, che in questo Paese non si fa. Nessuno ha i dati conoscitivi, tranne pochi addetti ai lavori, sulla reale efficacia di molte politiche di welfare che questo Paese ha messo in campo e che fa fatica a rimettere in discussione, partendo appunto dall'evidenza empirica, per cambiare le politiche e fare meglio. Perché poi dobbiamo sapere che questi 28 punti di PIL che impegniamo nella Social Protection Expenditure ha un risultato molto debole dal punto di vista della riduzione della disuguaglianza, fra la disuguaglianza che si forma nel mercato e quella che poi abbiamo dopo l'intervento delle politiche fiscali e previdenziali pubbliche. E allora io credo che noi dobbiamo avere un'ambizione più alta, ed è quella di riscrivere il patto sociale in questo Paese, che fa acqua da tutte le parti, riformando il sistema di welfare, e qui le indicazioni di lavoro che emergono dal libro io credo che siano assolutamente condivisibili come orizzonte di lavoro, partendo dai punti più fragili, e vengo a Livia. Il reddito di cittadinanza, allora noi dobbiamo partire da quello che è successo in questi anni. Il reddito di cittadinanza non c'è più, aveva dei limiti, e il libro da questo punto di vista è giustamente severo, anche contro l'impostazione moralistica della legge del governo Conte 1 che istituì il reddito. Ti diamo il reddito di cittadinanza, ma non devi utilizzarlo per comprare i biglietti della lotteria piuttosto che macchine di grossa cilindrata, come se i poveri, come se la povertà fosse una condizione come dire, di colpa da espiare, e il reddito di cittadinanza una dimensione caritatevole. Detto questo, la destra lo ha smontato, l'ha sostituito con l'assegno di inclusione, che è uno strumento che esclude pregiudizialmente la popolazione in età di lavoro, tornando ad una dimensione categoriale. Bene, dobbiamo sicuramente recuperare le piste di lavoro che, quando Andrea Orlando era ministro del lavoro, la commissione presieduta da Chiara Serracino aveva indicato come strade per riformare il loro reddito di cittadinanza. Dobbiamo però fare anche una battaglia culturale, perché noi, se c'è una critica che faccio a me stesso, è che siamo troppo sulla difensiva. Cioè, il messaggio della destra colpevolizzante nei confronti dei beneficiari delle politiche contro la povertà è passato, ed è passato nei ceti popolari di questo Paese. E allora io la colgo la sollecitazione di Livia, ma credo che accanto ad una battaglia politica e ad una proposta di riforma seria, rigorosa, che parta anche dai limiti dell'esperienza del reddito di cittadinanza, deve essere associata ad una battaglia culturale, perché se non la facciamo temo che possiamo fare tutte le proposte, gli emendamenti, i disegni di legge, ma noi non ci schiodiamo dalla condizione attuale, che è una condizione di una rete di protezione piena di buchi in un Paese in cui la povertà assoluta è arrivata al record storico e riguarda ormai un italiano su 10, per non parlare della povertà minorile, che è un vero e proprio dramma. Mi verrebbe da parlare di tante altre tematiche, ma l'ho fatta fin troppo lunga, però consentitemi un'ultima riflessione. Dobbiamo ragionare sulla riorganizzazione del welfare, su come superare o come ripensare il ruolo delle famiglie, perché altrimenti continuiamo con un sistema che aiuta le famiglie più solide e molto meno quelle più fragili. Però dobbiamo anche occuparci del finanziamento del welfare, che oggi rimane fondato sul lavoro dipendente in gran parte. In un Paese in cui la quota del lavoro dipendente sul reddito complessivo si è via via ridotta, ma andrà anche di moda, però siamo obbligati a ragionare anche sull'impatto dell'intelligenza artificiale, sulla riduzione della popolazione in età di lavoro. Cioè, questo modello di finanziamento prospetticamente non regge più. E allora dobbiamo occuparci della parte

0: spesa sì, su come riorganizzarla, su come rafforzarla in alcuni ambiti, ma anche su come, e ci sono proposte anche interessanti, penso a quelle di Vieri Ceriani, di Vincenzo Visco, su forme impositive su una base imponibile molto più larga. Ecco, io credo che questo debba entrare nei temi che dobbiamo discutere con le altre forze democratiche e progressiste in vista delle prossime elezioni politiche, perché altrimenti possiamo ragionare di come arrivare ai livelli europei di spesa per la sanità piuttosto che per l'istruzione, ma se non facciamo tutti questi ragionamenti, li traduciamo in proposte politiche concrete, tutte queste proposte rimangono appese e perdono di credibilità. Grazie.
1: Grazie. Allora, grazie ad Antonio Misiani. Io proporrei adesso, siccome abbiamo ancora mezz'ora, 40 minuti, di fare un altro giro di interventi un po' più stringati, per poi lasciare, diciamo, queste amplissime conclusioni a Chiara Saraceno, che nel libro, ma spesso, ripete un concetto fondamentale, che la povertà non è una colpa, no? Anzi, nel libro lei fa tutta una, spiega chi sono i poveri accettabili e quelli inaccettabili, no? Dal senso comune, dalle politiche, e questa cosa mi aveva molto colpito. E quindi chi sono i poveri meritevoli e i poveri immeritevoli, no? Quindi è come se tu hai perso tutte le tue fortune, allora sei immeritevole, o se fai una vita, no? Magari non esattamente consona alla morale. Se invece sei povero e basta, allora forse ti si possono dare delle briciole. Allora, io ritornerei... Vai, certo.
2: Non è stata solo la destra a diffondere un'idea negativa dei percettori del reddito di cittadinanza. C'è una responsabilità tremenda della sinistra in questo. Tremenda per il fatto che era stato proposto dai 5 Stelle, perciò sono stati condannati non solo il reddito di cittadinanza, ma i percettori del reddito e anche dei media e anche dei giornalisti, anche di moltissimi giornalisti. Cioè, io mi sono trovata spessissimo in dibattiti televisivi, eccetera, in cui ero l'unica contro tutti. Perché al punto che a volte io ne ho ancora, ricevevo delle email di questi poveretti, dicevano meno male che qualcuno dice che non siamo dei rubagallina o che no, che non, perché l'idea che è vero, bastava andare in tram, cioè è vero che c'è questa idea diffusa, ma che era anche molto, ma molto coltivata a destra e a sinistra, senza distinzioni purtroppo. Esatto, ma questo proprio mi viene dal cuore.
1: Esattamente, perché appunto, e questo è il pensiero autonomo di Chiara Saraceno. Allora, ricominciamo con Anna Rossomando, Livia Turco, Cecilia D'Elia, brevissimamente, poi lasciamo spazio a Chiara.
3: Sì, grazie. No, ma intanto su quest'ultima osservazione, ma infatti, come dire, anche dentro la sinistra c'è stato un dibattito, è stata fatta anche una battaglia politica anche nel partito a cui io appartengo, infatti non è un caso che la segretaria che è stata eletta anche sulla base di un diverso, c'è stata una battaglia, cioè io, Antonio, Andrea, Orlando, su questo, come dire, avevamo detto delle cose, poi le battaglie all'inizio magari non si vincono, ecco, però poi dopo, però sì, hai ragione. Allora, io delle brevissime osservazioni, intanto voglio dire una cosa per stare ancora di più sull'attualità, che secondo me è collegata all'ultima parte della nostra discussione. Cioè, voi pensate che noi oggi, io ho partecipato proprio lunedì pomeriggio, ieri, a una discussione sui LEP, sulla questione dei livelli essenziali di prestazione, perché c'è il modello dell'autonomia differenziata, su cui ovviamente adesso non stiamo a discutere, però che ha visto soprattutto con la sentenza della Corte Costituzionale, come dire, uno stop e un faro sul fatto che devono essere determinati questi livelli essenziali di prestazioni, che devono essere garantiti a tutti. Beh, non è una discussione così semplice, perché ovviamente c'è una parte di questo Parlamento, una parte della politica, che ritiene che solo su alcune questioni bisogna avere garantire a tutti dei livelli essenziali, mentre invece giustamente si discute sul fatto, cioè dove decidi che alcuni che stiamo parlando di diritti, cosa vuol dire questi livelli essenziali di prestazione? Sono di diritti fondamentali. Dove sta scritto che alcuni diritti devono essere garantiti a tutti in una certa misura e gli altri invece dipende, cioè, come il diritto internazionale dipende? E questo non è una discussione da poco. Cioè, per esempio, si dice che la questione della sanità, tanto ci sono già i LEA che garantiscono, quindi non c'è bisogno di andare sui livelli essenziali di prestazione. Guardate che questa cosa qua è proprio, andiamo dritti proprio dentro la questione delle disuguaglianze di invece garantire pari diritti a tutti. Quindi questo. Secondo, appunto, tra le innovazioni della discussione della sociologia di cui Chiara Saraceno è una delle massime esponenti, c'è proprio questo tema che lei affronta della distinzione tra welfare occupazionale e welfare sociale, cioè che noi ci siamo portati dietro a lungo un'idea di welfare solo legato all'occupazione, anche perché legato a un'Italia che era ancora quella la scia dagli anni 60, ancora gli anni 80, dove appunto il lavoro che produceva ricchezza, che produceva una classe media, quindi tutto legato a quello, anche la previdenza. Infatti appunto tu parli del fatto che dove aveva il suo sbocco? Nella pensione, giustamente, che era garantita. E oggi invece è in crisi esattamente questo modello, cioè che intanto non c'è un'occupazione per tutti, intanto c'è un lavoro povero, intanto cioè tutta questa società che cambia, che nel libro è affrontato sotto diverse angolazioni, vuol dire esattamente questo, ma perché la questione stessa del lavoro è tutta diversa e sarà ancora più diversa, come appunto ci suggeriva anche Antonio Misiani, sull'intelligenza artificiale e la digitalizzazione, perché appunto avremo intanto spariranno alcuni lavori, però noi avremo anche dei tempi di lavoro diverso, per cui io mi ricordo tanti anni fa, cioè anche nella sinistra, il fatto di dire riduciamo i tempi di lavoro, così, non è che era una roba che passava, no, così, mentre invece adesso è, come dire, se ne discute, anzi lo diamo, diciamo, abbastanza per scontato che quella è una strada. Poi voglio veramente ancora brevissime degli spot, perché questa discussione si interseca con cose di cui stiamo discutendo in questi giorni, negli 80 anni della Repubblica, il voto alle donne, il ruolo delle madri costituenti. Allora, questo articolo 29 e 30, che appunto è vero, sono figlie di quel tempo, no? Però per esempio volevo appunto dire a Chiara che Nilde Iotti, che tu insomma, come dire, tratteggi anche, insomma, fai alcune puntute, appunto, osservazioni, però lei nella commissione che si è occupata appunto nei lavori della Costituente produsse una relazione esattamente su questa cosa della famiglia, dove lei con grande, diciamo, innovazione, poi ovviamente non era difficoltà di recepirlo, poneva proprio il tema della famiglia non come famiglia in sé, ma come attenzione agli individui che la compongono e quindi alla persona. E poi di questo appunto c'è una traccia nella lettura, diciamo, noi, come dire, riusciamo ad andare avanti e a fare dei progressi nel combinato disposto tra i vari articoli della Costituzione. E ti vorrei dire che tu ti definisci emancipazionista, e però anche Nilde Iotti era nel dibattito sulla questione del veni definita, sì, cioè ti disegnano così, diciamo, ti disegnano così, si direbbe, secondo un noto film, e anche di volte che a sua volta appartiene a un'altra generazione ancora rispetto a te, ovviamente, quindi non ti voglio accomunare in quel senso, però appunto anche nel dibattito sul femminismo, cioè lei poneva molto, cioè anche nei suoi discorsi, anche nelle sue affermazioni, anche in quella relazione, cioè sulla questione, sui diritti della donna sempre legati a una emancipazione, quindi una lettura sociale, una lettura sul lavoro, e quant'altro. Poi io credo che siano molto importanti, non le abbiamo oggi toccate qui, ma lo dico perché magari l'avete letto tutti o tutte quelle che siete qua, però per dare degli ulteriori stimoli, il tema della immigrazione. Ecco, le parole che usa Chiara sull'immigrazione mi sembrano molto importanti. Intanto ovviamente la cosa che questa sì, la diciamo, cioè che si occupano, si è parlato di welfare familiare, le donne andrebbero aggiunti i migranti, che su cui noi scarichiamo tutta la questione del welfare, però io ho trovato molto importante la questione quando lei dice che appunto non hanno una voce pubblica, cioè gli si nega, cioè l'invisibilità dei migranti, cioè li usiamo per lavorare, per cose eccetera, poi però devono essere invisibili, come un po' anche le donne, insomma, che un'altra cosa, poi c'è una invisibilità storica e pubblica, cioè non c'è lo spazio pubblico, ed è scontato, cioè dato per acquisito che non ci sia. E questo ovviamente è un tema per noi importante, perché è una certa idea di democrazia e quindi di cittadinanza, cioè io sono molto convinta che l'idea di cittadinanza, così come è scritta nella nostra Costituzione, è esattamente il riferimento ideale di coesione, di unità valoriale e via dicendo. E di infine, perché è bello questo termine, il femonazionalismo, che non lo conoscevo e me lo sono segnato, è l'uso politico dei diritti delle donne contro l'immigrazione, cioè contro i migranti, che diventa uno strumento nazionalista identitario. Quelli che usano questa costruzione poi in realtà non sono i sostenitori, cioè usano appunto, come dire, sulla discriminazione che subirebbero le donne, però poi non è che ce li ritroviamo con Cecilia, cosa eccetera, quando noi andiamo a discutere delle parità salariale, servizi, autonomia femminile, diritti riproduttivi e lotta strutturale alla violenza di genere, vedasi capitolo consenso, eccetera. Ecco, quindi è chiaramente molto strumentale, però diventa... al di là delle battute, invece, da prendere molto sul serio, perché è una questione identitaria che fa parte, come dire, del catalogo della teoria nazionalista e sovranista e suprematista, con la quale noi facciamo moltissimi conti ora e ancora, cioè stiamo combattendo una battaglia in trincea terribile da questo punto di vista, perché poi dopo noi dobbiamo, come dire, su questo si crea anche, c'è un consenso, no? Ci sono delle campagne elettorali su questo, cioè Trump l'ha vinta su questo e non solo lui, ecco. Vabbè, mi fermo qui, però come avrete capito davvero gli spunti sono tanti e siamo assolutamente nell'attualità, tant'è che conclude, così come concludo io, sulla questione del cambiamento e dell'uguaglianza. E cioè che l'Italia che cambia più rapidamente della politica, però il cambiamento di per sé, attenzione, perché se non è accompagnato produce nuove disuguaglianze. A me piace sempre ricordare che Margaret Thatcher è stata considerata una grande riformista, a proposito di questo termine che viene spesso abusato. Quindi il termine riformismo di per sé non è che ci porta sempre su... il soldo dell'avvenire, eccetera, perché il cambiamento, appunto, dove vai, e quindi le trasformazioni sociali non producono automaticamente maggiori uguaglianze, ma esattamente questo il compito che ci viene assegnato. Grazie.
1: Grazie Anna Rossomando. Quando abbiamo scritto il libro ancora il fenomeno Vannacci non era esploso, ma in un certo senso, come dire, era Chiara lo ventilava, perché appunto parlavamo di nuovi suprematismi e poi diciamo nel giro di pochi mesi è successo tutto. Livia, a te la parola, poi Cecilia D'Elia e poi Chiara Saraceno.
4: Tania Scacchetti. Scusa, dunque, il Anna Rossomando mi ha anticipata sottolineando del libro di Chiara anche questa parte sull'immigrazione che,
5: è uno dei suoi temi,
4: che ho molto condiviso. Riprendo quanto ha detto Misiani che condivido moltissimo. Sulla questione lotta alla povertà, ma c'è scritto anche nel libro di Chiara, bisogna avere il coraggio di una battaglia culturale. Così come bisogna avere il coraggio della battaglia culturale sui temi dell'immigrazione, ma su tutti i temi complicati bisogna avere il coraggio di una battaglia culturale. Una battaglia culturale significa squadernare la realtà. Ecco, noi dobbiamo squadernare la realtà. Per esempio, sulla lotta alla povertà, se si parte dal tema della povertà minorile, della vergogna della povertà minorile nel nostro paese, io credo che riusciamo a entrare nell'animo delle persone. Tanto più se insieme a squadernare la realtà si mettono in risalto anche le buone pratiche. Qui c'è Raffaella a Milano, c'è De Silden. Ma quante buone pratiche e quanto è stata importante quella legge che si chiama 285, che ha dimostrato come è possibile uscire dalla povertà, come è possibile uscire dalla povertà. Allora io la battaglia culturale molto concretamente la vedo così, capacità di squadernare la realtà, la vita delle persone e capacità anche di dire guardate che è possibile cambiare. Guardate che la lotta alla povertà non è soltanto e non è l'integrazione al reddito, ma sono quelli processi di reintegrazione sociale che nel nostro paese ci sono stati, che hanno vinto, che hanno dimostrato di essere efficaci, cioè le buone pratiche. Quindi io credo che questo sia l'elemento della battaglia culturale, sulla lotta alla povertà e sull'immigrazione, che è l'altro tema sul quale, adesso io non voglio, però è l'altro tema rispetto al quale decidiamoci qualcosa. Decidiamo che squaderniamo la realtà dell'immigrazione, che facciamo vedere che senza gli immigrati noi non ce la faremmo, che facciamo vedere chi sono gli immigrati reali. Ma questo, per fare questo c'è bisogno appunto di una battaglia culturale che significa immergersi nella realtà, farla vedere e far vedere che è possibile, perché il nostro paese, sia sul tema della lotta alla povertà, sia sul tema dell'immigrazione, ha insieme alle paure, insieme ai problemi, insieme alle diseguaglianze, ha un'Italia che ha reagito. Allora noi dobbiamo far vedere questa Italia che ha reagito. Credo che questo sia un po' anche il senso dell'invito e del libro e del lavoro che ha fatto Chiara Saraceno.
1: Grazie.
6: Proprio telegraficamente anche io avrei ripreso la parte sull'immigrazione, non lo farò, anche se io penso che il tema è squadernare la realtà, ma anche nominare il razzismo che c'è, perché quello che è successo a Taranto, per esempio, è che i telegiornali hanno raccontato la morte di Bakar Saqo come futili motivi, che capisco che in giurisprudenza è un aggravante, però se lo racconti così non dici che l'hanno ammazzato perché sono razzisti,
7: certo,
6: perché era un immigrato. Cioè, quindi c'è anche un tema di proprio dirle le cose. Per quello. Io volevo dire solo una cosa invece finale, è stata detto molto sia da Anna che da Misiani, che il PD poi è una cosa, vabbè, si sa in genere, anzi si dice che il PD è tante cose, qual è la linea del PD, no? Misiani ha detto che è stato faticoso questo incontro di culture, perché appunto magari c'era qualcuno che aveva votato la legge 40, come, o perché c'era chi era d'accordo con il reddito di cittadinanza. Io ci litigavo da ragazzina con Bassolino su questa cosa del reddito di cittadinanza, cioè sempre stata e altri no. Allora io penso che la questione delle donne e della loro autonomia è un po' più complicata di come viene qui narrata, e anche la questione dell'elezione di Liz Schlein, perché intanto non c'è una linea di continuità dal PC al PD, no? Dall'esperienza della carta al PD, no? Cioè, dalle donne della sinistra sono state molte cose, la sinistra è stata molte cose nel suo rapporto con il femminismo, a un certo punto c'è stata una cesura, cioè non ce l'ha più avuto, il rapporto col femminismo. Io penso che noi l'abbiamo riaperta questa cosa, molto faticosamente, quando abbiamo anche riaperto la conferenza, con tutti i limiti che ha, quindi negli anni del Covid, quindi nel post-renzismo, proprio per dire, perché a un certo punto era 50 e 50 e abbiamo risolto tutti. Ora, questo è il tema delle leadership, l'autonomia, però diciamo che Ellie l'abbiamo votata, qua ci sono tre donne che l'hanno votata, e in fondo è una nativa del PD, che poi se n'è andata, sì no, ma per dire, perché lei dice Ellie l'ha votata la società, non il partito. Vabbè, io poi sto anche in una città dove l'hanno votata, anche nei circoli, ma questo per dire che dentro c'era un conflitto, non è che non c'era un conflitto, e tra l'altro il conflitto e l'autonomia delle donne sono stati forti quando è stato forte il dentro fuori, no? Penso, cioè, e questa è una cosa che abbiamo provato a ricostruire, quindi io credo, cioè non è un'esterna che è arrivata, cioè è qualcosa che è successo anche dentro, ecco, questo voglio che, e non è un caso che oggi c'è tanto paternalismo che mette in discussione la sua leadership anche dentro la coalizione, quindi, e allora in quei giorni, quando c'era la fascinazione, non sto parlando del pezzo di Chiara Saraceno, delle cose che ha scritto, della fascinazione per la prima donna Presidente del Consiglio, secondo me si è buttata alle ortiche una storia collettiva di donne, troppo facilmente, e questo noi non lo possiamo consentire. Ma non lo fa Chiara, qui non sto rispondendo assolutamente. Però, ecco, questo lo volevo dire. Penso che sia un tema che dobbiamo
4: tenere. Tema che va affrontato, certo.
1: Grazie. Tania Scacchetti e Antonio Misiani, volete aggiungere qualcosa?
5: Aggiungo solo una piccolissima sollecitazione. Perché ho partecipato a un dibattito bellissimo all'Università di Bologna sull'utopia della cura, diciamo al Festival dell'Antropologia sull'utopia della cura. Ecco, diciamo, siccome io sono abbastanza d'accordo con Livia che la fase è una fase di squadernamento, no? Cioè, e quindi significa rimettersi tutti in discussione e significa anche affrontare quelle contraddizioni che diceva prima Misiani, cioè da un welfare lavoristico a un nuovo modello di welfare non è così facile, è come rimettere un po' il dentifricio dentro il tubetto, no? Scardinare dei processi che si sono frammentati per corporazioni e non in una logica universalista. Però questo tema delle economia della cura io penso sia un tema molto politico, e lo dico perché è vero che c'è una quantità di spesa abbastanza simile ad altri paesi europei, c'è una grande differenza nella qualità della spesa. Chiara nel libro lo sottolinea, sarà una cosa da affrontare. Noi siamo un paese che dà tantissimi incentivi, bonus, riconoscimenti economici, molte volte indifferenziati. Lo dico perché, per esempio, affrontare il tema dell'indennità di accompagnamento sarebbe aprire un vaso di Pandora enorme e anche pericoloso da un certo punto di vista, perché chi lo ha ci conta su quella condizione, no? Naturalmente. Però noi dobbiamo, per forse migliorare la qualità della vita e anche superare la povertà, occuparci un po' di più dei servizi, e nei servizi, che è un termine brutto, non mi piace, però delle tutele, diciamo così, e nei servizi la cura non è un risultato della crescita economica, io non la vedo così, è un fondamento della crescita economica, perché se non ripartiamo dal valore anche del lavoro di cura, allora noi, diciamo così, continuiamo a scavare.
1: Grazie.
0: Solo un paio di ulteriori, non le chiamerei nemmeno provocazioni, diciamo stimoli. Noi ragioniamo giustamente molto di welfare, è un tema che è nel DNA della sinistra. Credo però, e lo dico sempre ragionando nella prospettiva delle prossime elezioni politiche, che una riflessione sul nuovo patto sociale, sul superamento del welfare lavoristico e categoriale, non possa essere slegato dal tema di come fare ripartire la crescita economica nel nostro Paese. Io invece credo che il tema dell'economia debba necessariamente entrare prepotentemente nell'agenda politica della sinistra, delle forze democratiche progressiste, perché finché il paese rimane fermo, e rimane fermo per tanti motivi, a partire da un modello di sviluppo debole entro cui siamo intrappolati, ma finché noi non facciamo della ripartenza, dello sviluppo di questo paese la nostra ossessione, io temo che tante riflessioni e tante proposte su come migliorare la rete di protezione sociale del nostro paese sono destinate a rimanere lettera morta. Lo dico brutalmente, ma un paese che non cresce è un paese che non ha le risorse per rafforzare la propria rete di protezione sociale. Poi è vero che il grado di coesione sociale di un paese è strettamente legato al tema, cioè non crescono i paesi diseguali e le due cose si tengono insieme, ma credo appunto che il ragionamento debba essere fortemente correlato. Secondo punto, e ho finito, è giusto porre la questione della redistribuzione per ridurre le disuguaglianze nel nostro paese, ma il tema della predistribuzione e delle politiche predistributive è un nodo che dobbiamo squadernare, per usare la terminologia di Livia Turco, altrimenti un progetto di riduzione delle disuguaglianze, di maggiore giustizia sociale, a mio giudizio, rischia di essere solo parziale.
5: Grazie.
1: Grazie. Allora, adesso mettetevi comodi perché ci vorrebbe un'ora e mezza per rispondere.
2: Scriviamo un altro libro. Scriviamo un altro libro, non so, perché sono troppe. Innanzitutto vi ringrazio, ringrazio moltissimo innanzitutto Livia e Anna Rossomando, Livia anche per le parole molto affettuose, mi hai fatto tornare un po' più giovane e anche un po' di nostalgia, un po' di nostalgia per quel. È stato un momento, no, non solo perché c'ero io, ma era un momento in cui si pensava che le cose potessero andare in una certa, cambiare in una certa direzione. Non posso, non credo rispondere, perché appunto sono cose su cui devo riflettere a mia volta. Prendo alcuni punti. Ho lasciato in sospeso gli articoli 29 e 30, da cui parto, cioè è il primo capitolo. Ovviamente, lo dico anche, cioè era quel tempo lì, c'era anche il disnaturalismo, cioè si usava la parola natura, poi anche sappiamo che si diceva che la famiglia era naturale per sottrarla all'intervento occhiuto della politica, venivamo dal fascismo, quindi c'erano tutte le ragioni. Ma in realtà a me dell'articolo 29, oltre al fatto della natura che e dell'articolo 30, interessano di più alcuni aspetti dell'ambiguità che sono stati sciolti molto tardivamente. Uno, perché l'articolo 29 non dice soltanto che la famiglia è una società naturale fondata sul matrimonio, che è uno bellissimo ossimoro, perché una natura fondata su un istituto giuridico non ha senso. Quindi è un bellissimo ossimoro. Uno dice, chissà, i giuristi che stavano nella Costituente che hanno accettato un ossimoro di questo genere. Ma è il dopo, quando dice che nel matrimonio i due, che per fortuna non vengono chiamati coniugi, come invece nella Costituzione tedesca si dice coniugi, sono uguali, fatta salva l'unità della famiglia. È questo che a me ha sempre molto colpito, ovvero che l'uguaglianza è in contrasto con, potenzialmente in contrasto con l'unità. E se è in contrasto con l'unità, non si dice neanche come viene risolta. Si ritorna alla disuguaglianza e a quella disuguaglianza lì, quella tra uomo e donna. E infatti abbiamo dovuto aspettare il 1975 perché, con la riforma del diritto di famiglia, perché questo nodo venisse sciolto. Evoluzione, a proposito di natura. Così come l'articolo 30 è interessante, perché da un lato riconosce la filiazione anche fuori dal matrimonio, ma poi subito gli pone dei vincoli. Ho avuto, presentando questo libro anche in contesti di giuristi, mi hanno anche spiegato che è stato un nodo irrisolto, dentro alla Costituente, e per cui appare anche un po' contraddittorio l'articolo 30, perché da un lato afferma una cosa e poi subito dopo...
7: 40-50%
2: per altri. Sì, no, adesso, sì, ma... ripeto, abbiamo dovuto aspettare il 75 prima per togliere almeno la definizione di illegittimo, ecco, salvo introdurre un'altra cosa buffa, che cioè, c'era il naturale versus legittimo, per cui i legittimi non sono naturali, non lo so, è un dubbio, però il 2012, perché fino a, cioè, siamo di una lentezza esasperante nel nostro paese, per cioè il divorzio nel 70, cioè il delitto d'onore e il matrimonio fondato sullo stupro, perché questo era il matrimonio riparatore. Quanto ci abbiamo messo? Perché venite, cioè il matrimonio noi abbiamo tenuto fino all'81, che era legittimo il matrimonio fondato sullo stupro, questo era. Questo era, senza in particolare scandalo, nella nostra cultura cattolica, tra le altre cose, viene da dire. Quindi per questo a me interessava rifare questo percorso, non tanto criticare i costituenti, quanto mostrare le tensioni che ci sono e che vanno sciolte, e oggi ne abbiamo di altre di tensioni, quelle sulla filiazione, ad esempio, no? Sulla filiazione delle coppie dello stesso sesso, ma anche della filiazione da parte di persone sole, di donne sole, no? Che in altri paesi è accettato e nel nostro paese non ancora. Proprio qualche settimana fa ero in un seminario di giuristi, solo di giuristi, e un giurista, non ricordo il nome, diceva e però chi fa figli naturalmente, naturalmente nel senso senza interventi di tecnici, è ovvio. Chi invece deve ricorrere alle tecniche di produzione assistita è un progetto. E quindi sul progetto dobbiamo discutere se è adatto o non adatto. Anche io ho detto, beh, anche chi, spero che oggi come oggi, che anche chi li fa naturalmente lo abbia come progetto, che non gli capiti per caso, cioè, mi verrebbe da dire. E poi questa distinzione, che se gli vengono così non giudichiamo se sono adatti, se invece sono fortemente ed esplicitamente intenzionate, dobbiamo descrivere. Cioè, non mi è sembrato, onestamente, questo, chiedo scusa ai tuoi colleghi giuristi, ma non mi è sembrato un modo di ragionare particolarmente efficace da un punto di vista della procedura logica. Poi possiamo discutere di tante cose, dire che un tempo forse era vero, nella nostra società un figlio di persona, di mamma sola poteva essere considerato, e allora per proteggerlo magari era meglio di no, ma possiamo mettere altri ragionamenti che non la questione dell'adatto o non adatto, perché invece oggi stiamo ancora discutendo adatto e non adatto, tanto più se poi sono due uomini che allora sono non adatti per definizione. Nella riflessione pubblica non ho tempo, da chi ha voglia di leggere il libro e non l'ha letto vedrà la mia posizione ambivalente nei confronti della gestazione per altri, che però ritengo vadano, come diceva Cecilia, discusse. Bisogna discutere e ascoltare le ragioni reciproche degli altri, anche discutere delle diverse possibilità, condizioni che sono ormai così diverse che non possono essere tutte assimilate, e anche le condizioni non solo di non sfruttamento della donna, ma anche le condizioni che tengano conto della complessità di queste nascite, della complessità relazionale di queste nascite, che quindi restituiscano al nato anche, oltre, che è nato così e quindi che sta in queste relazioni complesse e che ha diritto alla complessità di queste relazioni. Questo personalmente è il punto in cui io sono arrivata, che il diritto alla complessità delle proprie, e quindi tutti quelli che contribuiscono con la nascita devono sapere che entrano in relazioni complesse, che è una relazione che si stabilisce, non semplicemente come dire, una committenza, non semplicemente una committenza, ma questo ve l'ho detta perché ve la dovevo dire. Allora, vi ringrazio del riconoscimento che si tratta di un libro molto politico. Direi alcune cose, una cosa sulla battaglia culturale, sono assolutamente d'accordo, ma le battaglie culturali, Lidia, questo lo sa benissimo, e in parte l'ha anche detto esplicitamente, si fanno sul terreno, non si fanno nelle separate stanze. Si fanno lì con le persone, prendendo lì dove stanno, dove abitano, dove vivono, dove hanno i loro conflitti e le loro cose, è lì che si fanno. E voi non ci siete più, troppo più, troppo. E ci sono, oltre a sé, ci sono tante esperienze bellissime che si fanno, ma tutte frammentate, ovviamente, perché sono tutte localizzate, ma che non riescono a diventare, cioè non riescono a venire, come dire, nella consapevolezza pubblica e a diventare interlocutrici. Però la battaglia politica non si fa solo spiegando le cose, anzi ho letto qualcosa di recente che anche le cose più scientificamente fondate non hanno nessuna efficacia se ci sono delle resistenze o delle cose. Cioè, bisogna interagire con le persone, bisogna interagire lì dove stanno, dove vivono, dove sperimentano queste cose, sull'immigrazione, come sulla povertà, come sui percettori di benefici, eccetera, eccetera. Certamente rispetto ai percettori di benefici, ma anche non giova il sistema frammentato e poco trasparente, che non è solo categoriale, è proprio spesso anche casuale, troppo poco trasparente, con cui gran parte della spesa pubblica, sia nazionale che locale, avviene. Per cui sembra sempre di essere quello il pezzo corto del ramoscello, no? A me non mi è arrivata questa cosa qui, perché lui sì, lei sì e io no, no? E questo, quindi è vero, io in un altro libro, quello sulla povertà, l'ho scritto che ultimamente, negli ultimi 10 anni, la spesa pubblica sociale italiana è arrivata ai livelli europei, non era così 10 anni prima, adesso sì. Ma se noi andiamo dentro, è una spesa molto frammentata, non solo squilibrata tra pensioni ed altro, molto frammentata. Noi stiamo lavorando sulla spesa per l'infanzia.
7: Questa è Radio Radicale, abbiamo terminato di ascoltare la presentazione del libro intervista di Chiara Saraceno con Maria Novella De Luca, La famiglia naturale non esiste, organizzato dalla Fondazione Nilde Iotti. Adesso un dibattito organizzato dalla Commissione parlamentare per l'infanzia e l'adolescenza, che si è tenuto a Roma il 27 maggio scorso, Ragazzi connessi, diritti e salute nell'ambiente digitale. Buon ascolto.
8: Buongiorno a tutti. Grazie di essere intervenuti. Anche quest'anno la Commissione parlamentare per l'infanzia e l'adolescenza, in collaborazione con l'UNICEF, celebra l'anniversario della ratifica della Convenzione di New York, il 35esimo, con un evento speciale. Dopo la crisi climatica abbiamo scelto di affrontare un altro tema particolarmente sentito dai più giovani, ovvero il rapporto con l'ambiente digitale, strettamente collegato, come sappiamo, allo sviluppo della nostra indagine conoscitiva attualmente in corso sull'impatto di Internet e delle nuove tecnologie sulla salute psicofisica dei minori. Il format che oggi proponiamo è, credo, inedito, pensato com'è per dare rilievo, cari ragazzi, al vostro ruolo. abbiamo selezionato 5 esperti che invece di intervenire direttamente risponderanno alle vostre domande. Domande che immagino non saranno secche come quelle così, che di solito si pongono in un'intervista giornalistica, ma bensì articolate e argomentate. Quindi sarà una sorta di question time, per utilizzare un paragone ai lavori tradizionali del nostro Parlamento, ma anche un dibattito, perché mai come oggi su un tema così delicato e controverso noi legislatori abbiamo ancora bisogno di ascoltare i ragazzi e gli esperti, come la Commissione ha fatto il 14 aprile scorso nell'ambito dell'indagine, invitando i ragazzi per un'audizione formale. È stata una seduta speciale, sostanzialmente senza precedenti, ma io mi auguro che d'ora in poi diventi una prassi, e quindi colgo qui l'occasione per salutare gli alunni della terza e della quarta classe del liceo Caetani di Roma e della seconda classe dell'istituto comprensivo Messina di Roma, che sono oggi presenti in platea e che invito a venire sul palco a farsi vedere per un minuto di saluto da tutti, e così almeno questi giovani li conosciamo, visto che siete seduti dietro. Forza ragazzi, venite. Venite. Maria Silvia, gli facciamo anche una bella foto con i giovani, eh? Venite ragazzi. Venite qua tutti, che io ci tengo molto che siate, anzi guarda, ci mettiamo qua da noi, che siate valorizzati. Vieni, accomodarvi.
9: Dovremmo fare una con i relatori e i ragazzi di UNICEF, relatori, questa è la scuola.
8: Lo so, i ragazzi relatori.
9: Sì, i ragazzi relatori e i relatori, diciamo, okay, che risponderanno.
8: Allora, visto che siamo in tema foto, mi dicono qua dalla regia, i ragazzi relatori, i ragazzi che interverranno e i relatori non ragazzi, ahimè, ma sempre comunque giovani, se potete venire per fare un'altra foto.
10: Giù?
8: Allora, i ragazzi relatori.

0: eccoci qua. Allora, quindi, intanto io vorrei ricordare che il tema della relazione con l'ambiente digitale riguarda in realtà l'intera società. Nell'era delle comunicazioni siamo esposti tutti ad un frenetico flusso di scambi e di informazioni, anche provenienti dalle aree più remote del pianeta, per lo più mediate da un oggetto, lo smartphone, che ormai è diventato di fatto parte del nostro corpo e che ha ridotto notevolmente lo spazio della comunicazione diretta. In presenza, diremo oggi, tra persona e persona, perfino tra i familiari. All'espansione di internet e dei social, e quindi della dimensione virtuale, ha fatto seguito negli ultimi anni l'affermarsi dell'intelligenza artificiale generativa, di cui appena cominciamo ad intravedere le possibili applicazioni e i rischi connessi. In breve, allora, noi viviamo una situazione che non ha precedenti nella storia dell'umanità e da questa siamo, volenti o nolenti, costantemente rimodellati ad una velocità non da lungo processo storico, ma misurabile nell'arco temporale di una vita. Se le conseguenze di tutto ciò sono facilmente riscontrabili negli adulti, a maggiore ragione dobbiamo chiederci quali effetti abbia sull'età evolutiva questo unicum nella storia umana. Le ricerche più recenti mostrano che la connessione è ormai normalizzata già in età molto bassa. Il 32,6% dei bambini tra i 6 e i 10 anni usa lo smartphone tutti i giorni. Tra gli 11 e i 13 anni il 62,3% ha almeno un account sulle reti social. Questa è una fonte molto autorevole, che ci ha fornito dati che ci fanno riflettere. Ora, social e messaggistica sono centrali nella vita quotidiana dei minori ed è un fatto che ai comportamenti di uso intenso sono collegati rischi come cyberbullismo, l'addescamento, la dipendenza, la scarsa capacità di difendere la propria privacy e di valutare l'attendibilità delle informazioni online. Secondo i dati raccolti proprio da UNICEF, è probabilmente eccessiva la fiducia degli adulti nelle abilità dei cosiddetti nativi digitali, ovvero il 9,5% dei bambini e ragazzi di età compresa tra i 9 e i 16 anni non possiede competenze nel cambiare le impostazioni della privacy e uno su 10 non sa come scegliere le migliori parole chiave per eseguire ricerche, accrescendo quindi il rischio di imbattersi in fonti inattendibili o in vere e proprie fake news fabbricate per un determinato scopo. Ora, in molti paesi del mondo si discute se vietare l'accesso ai social sotto una certa età. Per limitarci all'Europa, Francia e Austria hanno già provato stringenti divieti a 15 e a 14 anni rispettivamente. Sulla stessa strada sono avviati i governi di Grecia, Spagna, Portogallo, Slovenia e Danimarca. Altri stanno valutando. L'anno scorso la Commissione europea ha adottato linee guida specifiche sulla sicurezza online dei minori nell'ambito del regolamento vigente sui servizi digitali. Vi è dunque un orientamento prevalente verso la stretta sull'accesso, che ispira anche il disegno di legge, il Bipartisan 1136, che attualmente è in discussione al Senato e che tra le altre cose prevede un'età minima di 15 anni per creare account sui social e l'obbligo di verifica dell'età degli utenti con modalità definite dall'autorità per le comunicazioni. Lo stesso governo, dopo aver introdotto con il decreto Caivano l'obbligo per i provider di mettere gratuitamente a disposizione applicazioni o funzioni di controllo parentale, ha poi manifestato interesse alla presentazione di un proprio testo. Ora, anch'io credo sia venuto il momento di un'attenta riflessione sul tema del rapporto tra persone di minore età e ambiente digitale, e in particolare tra i giovanissimi e le reti sociali, quale che sia l'esito di tale riflessione in termini di limiti da porre all'uso dei social e di internet da parte dei più giovani. Sono fermamente convinta della necessità di un investimento stabile e consistente sull'educazione digitale dei ragazzi fin dalla più tenera età e soprattutto dei genitori che non si possono deresponsabilizzare. Informare e promuovere l'utilizzo consapevole della rete, dei social e degli strumenti di intelligenza artificiale non è più un'opzione, ma è una esigenza indifferibile. E quindi con questa ultima riflessione io sono lieta di dare quindi l'avvio a questa iniziativa di oggi, che ha proprio come titolo Ragazzi connessi, diritti e salute nell'ambiente digitale, e quindi di dare la parola al rappresentante di UNICEF, il dottor Matteo Dimitri, che ringrazio per essere qui ed essere sempre molto attento su questi temi. Prego Matteo.
1: Grazie mille. Innanzitutto desidero portarvi i saluti del presidente di UNICEF Italia Nicola Graziano, che purtroppo per pregressi impegni istituzionali non è potuto essere qui. Ringrazio calorosamente la presidente della Commissione Infanzia e Adolescenza, l'onorevole Michela Vittoria Brambilla, il suo staff e tutto l'UNICEF per aver organizzato questo bellissimo incontro. Questo incontro molto importante, che è l'evidenza di questo lavoro sinergico che già UNICEF e la Commissione parlamentare ha avviato con l'audizione del 14 aprile, e credo che questo incontro oggi sia importante per due motivi che mi stanno a cuore anche per la mia storia personale. Innanzitutto per quanto riguarda i ragazzi, la presenza dei ragazzi e delle ragazze. E molte volte i ragazzi e le ragazze vengono utilizzati passivamente in questi incontri. Roger Hart nella sua scala della partecipazione parla di decorazione, i ragazzi usati come decorazione. Invece oggi qui i ragazzi e le ragazze sono parte attiva, sono soggetti che parteciperanno attivamente al dibattito pubblico qui in questo bellissimo posto. E ricordo moltissimo la mia esperienza personale. Anche io ormai 15 anni fa ho iniziato proprio come voi, e allora si parlava tantissimo dell'istituzione dell'autorità garante dell'infanzia e dell'adolescenza, e anche io ho iniziato proprio in un contesto del genere. E la seconda cosa per cui questo convegno è molto importante è la tematica, ovvero tutto quello che riguarda il digitale, tutto quello che riguarda i social media, tutto quello che riguarda l'intelligenza artificiale, che sono argomenti di cui noi oggi parliamo in continuazione e di cui noi purtroppo abbiamo molto spesso delle analisi molto superficiali, e quindi abbiamo bisogno di approfondire e di comprendere al meglio tutto questo e tutto quello che riguarda questi argomenti. Anche questo per la mia storia personale: io, oltre a essere consigliere di UNICEF Italia, sono un insegnante, quindi mi interrogo giornalmente proprio sia con colleghi e colleghe, ma soprattutto con i miei studenti e le mie studentesse, di queste tematiche. Siamo qui oggi per il 35° anniversario della ratifica della Convenzione ONU sull'infanzia e l'adolescenza, che è un grandissimo traguardo, ma anche una grandissima responsabilità, Presidente. Infatti dobbiamo fare in modo che i diritti scritti nella Carta siano vivi, siano attivi, siano davvero garantiti. E oggi, come non mai, i diritti di cui oggi discutiamo sono appunto quelli che riguardano il digitale. E quindi, ad esempio, tutto quello che riguarda la nostra parte online, che non è più soltanto uno strumento, un mezzo, ma è proprio lì che i ragazzi e le ragazze ormai costruiscono la propria identità, guardano il proprio futuro, immaginano quello che è il loro presente. Quindi è importante far corrispondere anche dei diritti a queste esigenze, quindi il diritto alla protezione, il diritto ad avere un accesso alle informazioni, il diritto a un benessere digitale, il diritto alla salute mentale, eccetera. E quindi noi per questo ci dobbiamo impegnare moltissimo. Il Comitato delle Nazioni Unite ha già stilato il commento generale numero 25, ormai 5 anni fa, e ci tengo a sottolinearlo, è stato stilato grazie all'intervento di 700 adolescenti che hanno contribuito a iscrivere quelle che sono le priorità all'interno di questo documento. Ed è molto importante, anche rispetto ai dati che citava prima la Presidente, volevo aggiungerne anche un altro molto importante, il rapporto tra gli adolescente e l'intelligenza artificiale, che evidenzia luce ed ombre, perché secondo una consultazione internazionale nella piattaforma digitale UNICEF U-Report, soltanto il 18% dei giovani dichiara di avere familiarità con i sistemi di intelligenza artificiale, mentre oltre un terzo afferma di conoscerli poco o quasi per nulla. E quindi questo fa capire come non basta dare accesso alla tecnologia, ma è molto importante l'educazione digitale, che parte ovviamente nella scuola, ma che poi poi ha un impatto sulla società, e la società deve farsi carico anche di questo, perché attraverso un'educazione digitale si può favorire uno spirito critico anche nel comprendere tutte quelle che sono le questioni legate a questo mondo digitale, soprattutto perché

0: veramente un importantissimo modello di partecipazione attiva. E poi il You Report on the Move, che è anche questa un'esperienza straordinaria di inclusione, molto importante per dare voce ai giovani migranti e rifugiati, offrendo loro spazi di libertà e di ascolto e confronto. Quindi il mio ultimo saluto, il mio ultimo ringraziamento è proprio ai ragazzi e alle ragazze che oggi parleranno, e vi ringrazio moltissimo, perché grazie al vostro contributo possiamo migliorare quelli che sono appunto le questioni legate a queste tematiche, e possiamo immaginare un futuro migliore e molto più inclusivo, molto più adeguato a quello che è la Convenzione dell'infanzia e dell'adolescenza, per tutti e non soltanto per i giovani.
1: Grazie infinite Matteo. Allora io direi di cominciare con il nostro dibattito, e quindi lasciamo ora il posto a voi, io e Matteo, quindi l'avvocato D'Alessandro coordinerà il dibattito, e quindi forza, cominciamo con i rischi della dipendenza, e quindi con la nostra brava Giulia Fusco dello IAB, e risponderà la professoressa Daniela Chieffo, che è responsabile dell'unità di psicologia clinica del Policlinico Gemelli di Roma. E allora prego Maria Silvia, eccoci.
2: Al mio posto magari sì. Salire anche. No, Matteo, se vuoi restare. Sì, come
3: vuoi. Allora, come anticipava la Presidente, entriamo subito nel vivo di questo question time, quindi lascerei immediatamente la parola a Giulia Fusco dello Youth Advisory Board di UNICEF, ben descritto già dettagliatamente dal dottore, e al quale risponderà l'esperta. E complessivamente ogni panel avrà la durata di 15 minuti circa, quindi lascio a voi anche la gestione di questi tempi, e subito la parola a Giulia, che anzitutto farà una breve presentazione di sé e poi porrà le domande alla nostra esperta.
4: Buongiorno a tutti, sono Giulia Fusco, ho 18 anni ed abito a Roma. In questo momento sto per finire il quinto anno del liceo linguistico e contemporaneamente faccio parte del gruppo dello IAB. Sono 4 anni che faccio parte di questo gruppo, e fin da quel momento ho iniziato a partecipare a moltissimi eventi di promozione con loro. E nel tempo libero però coltivo le mie passioni, come la recitazione, lo spettacolo e la scrittura, e per descrivermi dico sempre di essere super solare, disponibile e permalosa, perché credo che siano i 3 aggettivi migliori per descrivermi. Volevo iniziare questo mio intervento parlando della nostra guida Giovani Connessi, per la quale ci siamo ritrovati tutti insieme a discutere sui temi che stanno a più cuore degli adolescenti, come i social media e l'intelligenza artificiale. Nella nostra guida parliamo dei rischi e dei benefici che i giovani incontrano ogni giorno, e sicuramente uno dei temi più discussi è quello riguardante la dipendenza. Crediamo che la dipendenza sia un tema molto delicato che si fa fatica ancora a riconoscere, ma crediamo che sia importante sottolineare che esistono degli aspetti negativi riguardo queste piattaforme. Nella nostra guida però parliamo anche di quanto al giorno d'oggi venga utilizzato in maniera sbagliata il termine dipendenza, facendo riferimento solo al tempo di utilizzo. E infatti nella nostra guida, fin dalla premessa, si capisce che abbiamo deciso di scriverla proprio perché siamo stanchi delle solite frasi fatte come mio figlio è dipendente dai social, e per questo abbiamo deciso di dire la nostra. E per esempio il tempo di utilizzo non è di per sé un indicatore sufficiente per parlare di dipendenza digitale, bisogna valutare anche quello che si fa all'interno delle piattaforme, e il controllo che si ha e l'impatto che ha sul nostro benessere. Che ha per l'appunto sul nostro benessere. L'Istituto Superiore della Sanità ci ha fornito dei dati riguardo proprio il rapporto tra la generazione Z e la dipendenza digitale, e proprio per questo solamente il 2% degli adolescenti e delle adolescenti riscontra

0: incontra questo problema. E crediamo che molti giovani in realtà utilizzino le piattaforme per conoscere, per rimanere comunque connessi in modo efficace e in generale per acquisire nuove competenze. Siamo molto lieti di essere qua oggi a porre delle domande più specifiche riguardo questo tema e in generale di rapportarci con una figura professionale in grado di fornirci altri spunti di riflessione per continuare questa nostra opera di sensibilizzazione. Per questo arrivo alle domande. La prima è proprio: in che termini secondo lei è più giusto parlare di dipendenza dei social media o in generale di dipendenza digitale? E perché questa condizione viene sempre attribuita al mondo dei giovani e degli adolescenti, quando in realtà è un fenomeno che riguarda l'intera popolazione?
1: Allora, intanto grazie anche per questo invito, perché chi mi conosce sa che ormai da 30 anni lavoro all'interno di una, diciamo, dell'infanzia e dell'adolescenza, soprattutto in merito ai processi diagnostici e indubbiamente ho visto cambiare proprio l'assetto della mente dei ragazzi in questi ultimi anni. Abbiamo visto anche un'implosione di disordini psicologici strettamente e legati a volte anche ad un fattore proprio ambientale, quindi io ringrazio tantissimo la Presidente di Commissione d'Infanzia e chiaramente anche UNICEF. E ringrazio Giulia e tutti i ragazzi, perché oltre a lavorare in ospedale, io lavoro a Policlinico Gemelli, insegno all'Università Cattolica, alla Facoltà di Medicina, al primo anno, quindi incontro i ragazzi di 19 anni, 20 anni più o meno, e non mi fermo. Chi sa la mia vita, nonostante sono una mamma di un ragazzo di 12 anni, anche il fine settimana scendo, vado, incontro ragazzi, cioè non mi fermo mai, incontro famiglie. Allora, il tema di oggi è un tema, ecco, la domanda, gli addiction. Bisogna stare molto attenti a differenziare, perché abbiamo l'addiction da videogames e abbiamo le addiction a volte anche dalle serie TV. Abbiamo delle dipendenze delle persone, dei ragazzi, a volte ahimè anche dei più giovani, in quei contesti digitali che chiaramente non apportano beneficio e apprendimento, e fino ad arrivare ovviamente a quella famosa sindrome di Kikimori che voi sicuramente conoscete. Poi abbiamo il tema chiaramente delle social addiction, che sono chiaramente una condizione di ragazzi che tendono a rifugiarsi nelle reti digitali perché di fatto poi spesso non hanno alternative valide. Ricordiamo però che sotto questo cappello c'è una predisposizione neurobiologica. Io ho avuto la fortuna di studiare, appunto, di essere un ricercatore di neuroscienze, ed è senza ombra di dubbio c'è un ragazzo che tendenzialmente ha un trigger verso la dipendenza. Ora, senza scendere nei particolari, abbiamo dei profili che hanno per esempio la ADHD, potrebbe essere il ragazzo che ha una ADHD, ha una maggiore predisposizione, un ragazzo che tende ad avere anche una predisposizione all'ansia, ha una tendenza a rifugiarsi, ma non è solo questo. Abbiamo, come diceva appunto l'esponente Matteo di UNICEF, abbiamo anche una cosa molto difficile da comprendere, che spesso abbiamo dei ragazzi che si rifugiano nei social media e quindi nell'addiction perché di fatto non vengono invitati, non vengono coinvolti, rimangono soli, alienati, vengono anche un po' abbandonati, anche dai genitori. Allora, il tema anche, per esempio nei social media, nell'addiction, nei social, c'è anche il problema del fenomeno che non so se voi sapete, si chiama FOMO, cioè Fear of Missing Out, cioè significa la paura di sentirsi fuori dalla rete. Questo comporta chiaramente cosa? Anche un aumento di disturbi del sonno, perché molti ragazzi si addormentano col cellulare in mano perché hanno il bisogno di esserci. Come anche il meccanismo che si chiama il dopamine loop, cioè il like. Quanti più like ricevi, più aumenta, diciamo, il sistema nervoso centrale, aumenta chiaramente il rilascio di dopamina. Il rilascio di dopamina è un meccanismo che favorisce una solo temporanea ricompensa sociale. Temporanea, perché il tema di oggi, e quindi tutte le addiction, fanno sembrare, fanno percepire la concezione di sentirsi parte di qualcosa, il sentirsi anche che quante più nozioni io vedo, visualizzo in poco tempo, tanto più immagino e imparo, ma non è così. Perché infatti il tema è che quelle immagini che noi vediamo, che i ragazzi vedono e credono di poter imparare e immagazzinare, è solo rimangono in superficie, non vanno dentro. Poi c'è tutto il tema chiaramente dell'aspetto sociale, perché? Perché di fatto io dico sempre, io vorrei un mondo fatto di panchine, un fatto di posizioni, le persone devono stare vicine. I corpi dei ragazzi di oggi si stanno alienando sempre di più, si stanno anestetizzando. Quando stai con un'altra persona in presenza e non nel gaming quando sei con le cuffiette, quando sei lì vicino, senti l'odore, senti anche la presenza, l'olfatto, l'udito, tutto ciò che sono i processi sensoriali con i videogames e quindi con le addiction, con questi comportamenti compulsivi, piano piano il corpo si estranea e perde di vista che cosa? Perde di vista il sentirsi, l'identità. Io ho dei ragazzi, sapete, insomma, con voi parlo perché tanto lo sapete, abbiamo dei ragazzi che hanno delle condotte di autolesionismo. Allora quando chiediamo, ma perché fai questo in modo compulsivo? Perché è l'unico modo per sentire il mio corpo. Allora, questo è un tema, chiaramente vi dico, noi siamo dei ricercatori, parlo noi, tutta la comunità, quindi insomma chi mi conosce lavora con progetti in Commissione Europea, fa di tutto, andiamo a parlare in vari contesti. C'è anche il tema del funzionamento cognitivo, quindi c'è anche una riduzione che stiamo vedendo, Giulia, su questo è importante, perché voi ragazzi, a differenza di tanti anni fa, siete ancora più consapevoli, ma siete ancora più in contatto con le vostre emozioni. Io ho ragazzi che chiedono ai genitori, mamma mi porti dallo psicologo, perché io non mi sento bene, già 8 o 9 anni. E quindi questo significa che siete anche molto connessi con le vostre capacità interiori proprio, la vostra intelligenza vi sta portando sempre più verso più una consapevolezza. Quindi io per esempio dico, il Covid ha aumentato? No, il Covid non ha aumentato, il Covid ha fatto prendere contatto, a volte anche all'interno delle famiglie che non hanno quell'intimità, non raggiungono quell'intimità per guardare negli occhi i figli e dire guarda, tu forse stai male. Siamo fatti di un tempo veloce, di un tempo che cerchiamo di fagocitare, abbiamo bisogno, non abbiamo il tempo per fermarci, non abbiamo il tempo per mangiare insieme. Comunque, a parte questo, c'è poi tutto il tema funzionamento cognitivo, riduzione dell'attenzione, cioè abbiamo un aumento di disturbi dell'attenzione, abbiamo un aumento di disturbi della memoria a breve termine, tecnicamente si chiama working memory, che ci aiuta a leggere, a scrivere, perdiamo ormai la capacità di scrivere, perdiamo ormai la capacità di avere un interlocutore, perché i ragazzi di oggi parlano con i vocali, parlo in modo compulsivo. E quindi parlare col vocale, cosa significa? Significa controllare una comunicazione, l'ecologia della comunicazione. Il Papa Leone l'altro giorno ha parlato dell'ecologia della comunicazione. Sì, è questo, perché voi, quando parliamo con i vocali, mettiamo un controllo. Oltre questo tu non puoi dirmi nulla. e quindi io controllo, ma non c'è quella che è l'arricchimento della relazione, il confronto, no? I meccanismi decisionali, quello che diceva la Presidente, la creatività, l'immaginazione, iniziano proprio nella comunicazione, nel linguaggio, nell'espressione, nel contatto, è quello che ci rende unici nel sistema. E poi diciamo i genitori, quindi sicuramente siamo a volte, diciamo assistiamo a famiglie dove da un lato i ragazzi si chiudono nella stanza ed è giusto che lo facciano perché hanno bisogno di raggiungere l'intimità, ma a volte si chiudono nella stanza perché ci sono situazioni familiari anche molto difficili, conflittuali, quindi l'unico modo per estranearsi è in qualche modo rifornirsi e rimanere chiusi nella stanza. Ma allo stesso tempo ci sono anche un padre e un figlio che guardano la TV tutti e due col cellulare, oppure mangiano a tavola, magari l'unico pasto a cena, e c'è un tema di anche lì ognuno con il cellulare. Allora io sono dell'idea che i ragazzi di ora che hanno i genitori, diciamo tra virgolette, più o meno i ragazzi, i teenager, no? O forse anche scuola secondaria di primo grado, hanno dei genitori che un po' non riescono ancora a gestire il tema del digitale. Io sono convinta che la gioventù di ora, di diciamo i ragazzi giovani adulti, quando diventeranno genitori, saranno meno entusiasti rispetto allo smartphone. Riprenderemo probabilmente qualcosa, perché io credo molto nei giovani, credo molto nei ragazzi. Io dico sempre, voi avete qualcosa in più rispetto a noi. Purtroppo noi non siamo pronti per certi aspetti. La seconda domanda
2: ecco professoressa, proprio quello che ha detto sicuramente sarà da stimolo a Giulia, che so che voleva porle un altro
1: sì,
2: quesito.
1: Sì, l'aveva anche posto.
2: Esatto. E chiama proprio a questo tipo di responsabilità indirettamente.
1: Esatto.
2: Lascio la parola quindi sempre a Giulia.
3: Allora, da poco tempo i social network come Instagram stanno applicando delle restrizioni sull'età minima per utilizzare i social media. Crede che questa nuova tecnica possa andare a prevenire la salute dei giovani riguardo il rapporto con queste piattaforme?
1: Allora, io credo che, come avete visto, in Australia i giovani, i ragazzi, anche i più giovani, sono in grado di violare il controllo e soprattutto il blocco, potrebbe ancora più favorire per certi aspetti. Io credo che la cosa importante sia un assetto, un'architettura proprio formativa sin da quando si è piccoli, e anche chiaramente c'è bisogno di un monitoraggio da parte dei genitori, perché è normale, l'ambiente digitale è un ambiente fatto di tanti diciamo stimoli che a volte possono andare in asincronia con il ragazzo di quell'età. Allora, tornando a questo discorso, io credo che bisogna comunque immaginare una forma anche di educativa rispetto a questo, perché è vero che si sta discutendo anche la legge sulla riduzione dell'età oppure l'aumento dell'età, e su questo chiaramente penso anche a ciò che è di impatto sul funzionamento della persona, del ragazzo. Però bisogna anche comunque fare i conti con un'era digitale. È chiaro che se poi io ho un ragazzo che viene a questo punto, cioè io tra l'altro quando parlo di formazione ed educazione non parlo solo della scuola, perché non posso demandare alla scuola anche questo, cioè la migliore riuscita è la comunità, tutti i sistemi che ruotano intorno, e se io sono convinta che se quando si parla del sistema nervoso centrale, se quando il bambino ha 5 anni invece di un iPad, no, per farlo stare buono, si dà una forma di gioco, io sono convinta che anche l'arte, per esempio, cioè forniamo ai nostri ragazzi delle valide alternative, perché i nostri ragazzi hanno il desiderio di stare insieme. L'ultimo dato che, diciamo, tra l'altro condiviso con UNICEF in un nostro progetto insieme, e poi vi lascio, nel senso forse non ho più tempo, è quando noi siamo andati nelle scuole, quindi non popolazione chiaramente clinica, quando siamo andati nelle scuole abbiamo fatto la domanda: preferisci stare con i tuoi amici online o in presenza? Io vi dico che l'82% di questa popolazione, di questi ragazzi, hanno detto in presenza. Quindi mi raccomando, un mondo fatto di panchine, una stanza in cui bisogna togliere la televisione, bisogna togliere il PC, bisogna mettere uno strumento musicale e bisogna mettere un attrezzo per giocare e per entrare in relazione. Mi raccomando, l'ambiente deve essere arricchente in modo positivo, non negativo.
2: Io ringrazio molto, anche a nome della Presidente Brambilla, la professoressa Chieffo per questo autorevolissimo intervento che ci ha portato non solo il suo punto di vista scientifico qualificatissimo, ma appunto ha invitato tutti a riflettere sull'aspetto sociale, ecco, e anche sulla possibilità che con gesti semplici della quotidianità si possa riprendere il contatto. Quindi più panchine, ragazzi, sedetevi sulle panchine. Ringrazio anche Giulia e adesso passerei al secondo panel, che tratterà del tema luci ed ombre dell'intelligenza artificiale, e invito al tavolo Valerio Carfagna di UNICEF e IAB, e risponderà l'esperto, il professor Mario Pireddu, professore associato di tecnologie per la formazione dell'Università degli Studi della Tuscia.
4: Buongiorno. Buongiorno a tutti.
2: Buongiorno, allora lascerei subito la parola a Valerio per una sua breve presentazione e poi per il primo quesito da porre al professor Pireddu.
5: Allora, buongiorno a tutti, grazie professore. Io sono Valerio Carfagna, sono un membro dello IAB e oggi è un volontario di UNICEF. Oggi mi presento brevemente, io faccio parte di questo gruppo di partecipazione giovanile non da molto, in realtà poco più di un anno, ma l'interesse per l'apertura a nuovi mondi, a nuove culture, a nuove lingue, anche grazie al percorso di studi affiancato all'arte e alla letteratura, mi ha aiutato a vedere con un occhio diverso le tematiche che in generale ci riguardano maggiormente nella nostra quotidianità. Io vorrei proseguire il dibattito, spostando leggermente il focus, partendo dai social media, come anticipava anche Giulia prima, e spostandolo sul concetto dell'intelligenza artificiale. Io mi rivolgo innanzitutto in prima persona al professor Pireddu in merito alla sua pubblicazione del 2024, in cui parlò di intelligenza artificiale e dei suoi fantasmi. Alla luce di una possibile polisemia del titolo stesso, non ci sarebbe difficile pensare all'intelligenza artificiale che, come un fantasma, non si vede ma incute paura aggirandosi tra i suoi fruitori. Ebbene, nell'ultimo anno noi membri dello IAB abbiamo affrontato questa tematica all'interno della nostra pubblicazione Giovani Connessi, dai giovani per i giovani, analizzando ovviamente questa tematica cruciale da un punto di vista diverso, quello che ha dato origine a questa giornata, cioè la prospettiva di noi giovani generazioni. E abbiamo cercato che questo fantasma, l'intelligenza artificiale, che in realtà fantasma non è perché ci dialoghiamo ogni giorno, non ci spaventi, ma analizziamo appunto il suo lato umano. Come ho già detto, concludo dicendo che nella nostra pubblicazione abbiamo parlato dei requisiti per far parte di una comunità on-life, e a livello legislativo lo cita per l'appunto la legge 132 del 2025, oppure l'atto sull'intelligenza artificiale dell'Unione Europea del 2026, il quale analizza e soprattutto evidenzia i gradi di rischio come possibili implicazioni derivanti dall'utilizzo dell'intelligenza artificiale. A questo punto io passerei al mio primo quesito, facendo riferimento a una citazione del segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres. Quindi l'intelligenza artificiale ha un potenziale enorme, ma senza regole adeguate rischia di accentuare le divisioni sociali o di sostituire funzioni umane senza controllo. Quindi io in generale e noi membri dello IAB ci chiedevamo se in un futuro prossimo siamo disposti e siamo pronti a fronteggiare una sostituzione tout court, quindi completa, delle facoltà intellettive umane, a partire dal senso critico, dallo spirito di analisi, fino alla creatività. Quindi la vera domanda è: quale impatto secondo lei recherà dunque un utilizzo smodato e non regolamentato dell'intelligenza artificiale sulle menti di noi giovani generazioni esposte a questo strumento nella nostra quotidianità? Grazie.
6: Grazie, tanto grazie per l'invito e grazie a Valerio per la domanda. Dunque, il tema della sostituzione viene sempre evocato quando si parla di tecnologie, in questo caso di AI, ma come dire, il tema è precedente. Valerio ha gentilmente ricordato un libretto che ho scritto con il collega filosofo della scienza Stefano Morigi. Ecco, la sostituzione è proprio uno di quei fantasmi che noi analizzavamo in quel testo 2 anni fa. È un'immagine suggestiva, no? L'umano che viene sostituito dalla macchina, ce lo portiamo dietro da secoli. Se voi andate indietro nel tempo fino al 2170 a.C. trovate un dispositivo che è stato trovato sott'acqua davanti a un'isoletta greca, che serviva per calcolare in automatico le fasi lunari, le eclissi, per prevedere quando sarebbero state le Olimpiadi, eccetera. Tutte cose che si facevano a mano, diciamo, no? Con lunghi calcoli, e che all'epoca decisero di, in qualche modo, ingegnerizzare all'interno di un dispositivo, no? E il tentativo di delegare anche alla macchina compiti complessi, noi ce lo portiamo dietro da sempre, no? L'idea di computer che noi abbiamo oggi, di questi oggetti, in realtà si lega al fatto che nell'Ottocento computer era un termine che veniva usato per indicare delle persone. I calcolatori erano persone che venivano pagate dalle amministrazioni centrali, pensiamo all'Inghilterra per esempio, per fare dei calcoli complessi per corrispondenza, che poi venivano rispediti all'amministrazione centrale e servivano a calcolare le rotte navali, eccetera, eccetera. E qualcuno all'epoca ebbe l'idea di automatizzare questi calcoli, no? Per avere... Ups. Vado. C'è qualche pericolo? Incendio? No? Esercitazione?
7: Imprevisto.
6: Ci facciamo dire che cosa succede prima di... Noi sappiamo se...
7: Speriamo sia soltanto un errore nella rilevazione. Le tecnologie...
6: Qualcuno è entrato col cellulare? Esatto. Un pacemaker, una placca. Nessuno stava fumando, eh? Qualcuno stava fumando di nascosto?
7: No? Interrompiamo? Sì.
8: Allora, interrompiamo un momento per capire cosa stia accadendo.
6: Sì, sì. Aspettiamo un attimo. Hai visto i fantasmi?
7: I fantasmi,
6: li ho evocati lui, eh? Valerio, hai evocato i fantasmi? Eh?
7: All'esterno, nel palazzo.
9: immagino che adesso si svelerà la camera.
10: Sì, sì.
9: No, io non stavo fumando nessuno, non credo.
10: Il bello della diretta. Stavo dicendo che in tanti anni questa non mi era capitata. No. Laura, sempre. L'evento è speciale e le circostanze altrettanto.
11: Ci censurano. Sì, prima c'era il Parlamento di volta con il Collegio Verification, non si sa. La Presidente Bramida la pensa come la professoressa sull'alimentazione in questa breve. Sono il qualcosa, sì, come se fosse esatto, la panacea di tutti i mali, è proprio questo messaggio che non si vuole lanciare, che questa commissione ha proprio la possibilità di dire e di dare voce agli esperti.
12: Non funziona, però non dobbiamo aspettare che
9: è falso
12: l'allarme, sì. Passa l'allarme,
9: ma non si può interrompere,
12: è quello che stiamo sollecitando.
10: Sì, tranquillizziamo i ragazzi. Adesso si può dire, ragazzi, solo per tranquillizzarvi, è un falso allarme, bisogna soltanto attendere che la sirena venga spenta, altrimenti non riuscirete. Ecco qui. Benissimo, benissimo. E questi sono gli inconvenienti della diretta, quindi io lascerei nuovamente la parola al professor Pireddu, che ha evocato fantasmi, ecco, li abbiamo scacciati.
6: Eccoli. Grazie di nuovo, scusate. Allora, riprendo velocemente il filo del discorso, giusto per dire che se il tema della sostituzione ce lo portiamo dietro da tanto ed è suggestivo, rischia di essere però, come dire, come lettura un po' semplicistica, no? Il rischio non è tanto che le macchine pensino al posto nostro, di fatto già oggi tante attività sono delegate ai software, no? Se voi ci pensate, software che scelgono per noi tutta una serie di cose, sia dall'ambito medico, no? Che nell'ambito culturale, eccetera. Il punto è, noi vogliamo rinunciare a porre le domande? Questo bisogna chiedersi. Quando io faccio formazione sulle AI, per esempio, mi capita di farne tantissima, oltre che all'università dove insegno, anche nelle scuole, e poi alla Scuola Nazionale dell'Amministrazione Pubblica, dove mi occupo di formare dirigenti, funzionari, insomma, delle amministrazioni statali. E l'idea è proprio far capire che quell'ambiente lì, ed è giusto il riferimento all'ambiente, no? Siamo in tanti fra gli studiosi che studiano queste cose a parlare di ecologia, non nel senso classico, ma nel senso proprio di ambienti comunicativi in cui noi abitiamo e viviamo, e lo abbiamo sentito anche appunto negli ultimi giorni, no? Da persone più in alto di noi. E il tema dell'oikos, cioè la casa che noi vogliamo abitare, come la vogliamo costruire questa casa? Fare le domande, se voi pensate, che so, a Socrate, no? E poi a quello che Platone riprende di Socrate, resta ancora oggi, in epoca di AI, una delle attività più fruttuose e interessanti. Quando qualcuno dice, ho chiesto all'AI qualcosa, mi ha restituito un output, diciamo così, un prodotto non di alto livello, quello spesso riguarda il come hai posto la domanda, perché se togliamo il tema dell'intelligenza che viene evocato a sproposito, no? Queste sono reti neurali generative, sono enormi calcolatori probabilistico statistici, parlo di quelle che gestiscono il linguaggio, poi ci sono quelle che gestiscono le immagini, i video, eccetera, ma diciamo quelle generative che gestiscono il linguaggio, non è che c'è intelligenza là dentro, soprattutto non nel senso umano, però c'è una grande capacità di calcolo, no? E di mettere in relazione mattoncini che compongono le parole, che compongono le frasi. Ecco, noi possiamo guidare quel calcolo se impariamo a capire che stiamo mettendo informazione che si trasforma in informazione. Non è una richiesta con una risposta. Cioè, attenzione a non antropomorfizzare la macchina. Quella macchina lì poi non ha nessuna voglia di sostituirci, perché non ha intenzioni, non ha volontà. Se qualcuno vuol sostituire qualcun altro, sono i consigli di amministrazione delle grandi aziende e le persone che dirigono quelle aziende e certa politica. Non sicuramente i software non hanno nessuna volontà. E quindi, ecco, per chiudere, la tecnologia da sola non produce questi effetti. Questo sarebbe determinismo tecnologico, che appunto in ambito accademico è una delle cose che va decostruita fin da subito, no? La televisione ti rende così, no? Il computer ti rende così, lo smartphone ti rende così, ma sarebbe bello se fosse così. Non è così. Se pensate allo screen time, no? Il tema del tempo che passiamo davanti agli schermi, Se tu pensi solo al quanto e non al come e al cosa fai davanti allo schermo, ti perdi la gran parte, no, di ciò che ti deve interessare. E quindi chiudo, e appunto non è scegliere tra l'umano e il tecnologico, no? Impedire che l'AI diventi una forma opaca, no, di controllo, in qualche modo, manipolazione, quello che volete voi, o automatismo culturale. Quindi, per me che mi occupo di, mi occupo di educazione, l'obiettivo è formare non solo i giovani, in realtà anche gli adulti, persone capaci di usare gli strumenti senza esserne usati. Non so se ti ho risposto. Però.
5: Certo, molto chiaro, anzi, grazie. Quello diciamo che ha detto è stato molto utile, soprattutto come dicevo anche prima in merito alla nostra pubblicazione, quindi è stato un raffronto molto interessante. Io, se posso, farei la mia seconda domanda e, riprendendo sempre una tematica da noi affrontata nell'ultimo anno e ai nostri occhi molto, molto particolare, ovvero il benessere digitale che va ben oltre il concetto della, l'aspetto psicologico. Noi viviamo, ne parlavamo anche prima, in base agli eventi storici cui assistiamo ogni giorno, viviamo in un momento storico unico. Siamo infatti diciamo, la prima generazione di nativi digitali, dunque siamo nati con l'intelligenza artificiale e con i social media, e in particolare mi riferisco all'AI, quindi siamo noi a plasmare lei mentre lei plasma, plasma noi. Addirittura parlavamo anche delle possibilità di utilizzo dell'intelligenza artificiale. Ad oggi, per esempio, un giovane può utilizzare quest'ultima per comporre musica, diagnosticare malattie rare o addirittura progettare soluzioni e soluzioni insomma climatiche. Ebbene, la domanda si rivolge proprio alle possibilità e alle opportunità, cioè quale opportunità concreta ha oggi un giovane di lasciare un'impronta sull'evoluzione di questa tecnologia e che cosa serve, quali strumenti sono necessari affinché non rimanga un privilegio di pochi. Anche perché mi permetto di aggiungere una frase in riferimento, ho sentito insomma prima che ha fatto riferimento all'antica Grecia, quindi a Socrate e alla filosofia classica, io aggiungerei proprio una differenza. Cioè nell'antica Roma il concetto dei pochi eletti, quello per l'appunto cui non vogliamo associare le possibilità dell'intelligenza artificiale, era proprio esclusivamente di quelle cariche magistraturali. Ad oggi dobbiamo evitare che questo accada, almeno insomma rivolgo come speranza, poiché non siamo insomma in un sistema elettivo di pochi ma, o in un'elite, ma siamo diciamo in un sistema di pari opportunità. Grazie.
6: Questa è una domanda, insomma, io per prassi mia evito di dare consigli diretti ai giovani, perché io giovane non sono più. Mi è capitato anche qualche tempo fa, ero in Basilicata, ero con padre Benanti, discutevamo in una tavola rotonda sull'AI, avevamo un anfiteatro pieno di ragazzi e il collega che ci intervistava mi ha fatto la stessa domanda. Io quello che posso dire ai ragazzi è innanzitutto di continuare a coltivare la curiosità, perché quello che emerge dai dati, prendete il contesto italiano, è che c'è un discorso pubblico spesso volto a dipingere i giovani in un certo modo, e però i dati ci mostrano che la realtà è un po' diversa. Per esempio, sulle competenze di base di comprensione dei testi o di matematica di base o anche di decodifica delle fake news, vediamo che se i ragazzi hanno dei problemi, in una certa percentuale, gli adulti, cinquantenni, sessantenni, le hanno in misura doppia. E però sono quelli che fanno il discorso sui ragazzi, come se il problema fosse solo dei ragazzi. In realtà il problema è ribaltato. È diventando adulti che spesso, a volte, smettono di leggere, di comprare libri, no? Di essere curiosi. Quindi, appunto, l'unica cosa che posso dire è quello che mantiene me attivo è la curiosità, no? E non mi ha, come dire, da quando ero piccolo fino a oggi, io cerco sempre di coltivare la curiosità. Ora, voi come giovani dovete dire che mondo stiamo abitando e che mondo stiamo costruendo e che mondo voi volete costruire. Io vi pongo solo delle domande, non vi do delle risposte, perché il mondo che vedo io oggi non è quello di quando avevo io la vostra età, no? Io oggi per la prima volta nella mia vita sono un po' inquieto rispetto anche agli anni 90, agli anni 2000. Il panorama internazionale è quello che vedete tutti i giorni sui giornali, no? E allora questo imbarbarimento non è dovuto alle AI o a chissà quale tecnologia, sono le scelte di certe persone che sono in comando che portano il mondo verso la distruzione o no. Allora voi dovete, secondo me, ragionare sulle AI con le domande che vi potete fare, quindi, che so, quali dati vengono usati e raccolti? È trasparente questo utilizzo dei dati? Chi decide le regole? Ci sono le istituzioni, ma ci sono gruppi di pressione che agiscono presso le istituzioni affinché certe cose cambino? Avete visto l'AI Act europeo cambiato in questi ultimi anni? Ci sono state pressioni americane, pressioni di tante aziende, e la politica, ovviamente, come è giusto che sia in democrazia, risponde. Noi dobbiamo chiederci se questi cambiamenti vanno nel nostro interesse dei cittadini o in quelli delle aziende. Per esempio il governo americano si è fuso, no? In qualche modo con le grandi corporation che governano le AI. Ci sono anche altre aziende che fanno scelte diverse, pensate a Anthropic che ha deciso di dire no al Pentagono, però anche lì è più complessa di come viene raccontata sui giornali, sono scelte di riposizionamento, no? Uno dei cofondatori di Anthropic era l'altro giorno, no, in Vaticano durante la presentazione dell'enciclica del Papa. Sono scelte che vanno lette in modo, come dire, complesso. Ecco, allora, per chiudere, tu dici l'accesso equo, la possibilità di intervento su queste cose non deve restare un privilegio, ma capite benissimo che questo non è un tema tecnologico, è un tema etico e politico. Come decidiamo di ampliare l'accesso? No? Pensate all'alfabetizzazione. A un certo punto nella storia si è scelto di procedere all'alfabetizzazione di massa, ok? Diamo a tutti gli strumenti che prima erano di pochi. Nel Novecento abbiamo cercato di dare a tutti gli strumenti utili per decodificare i testi audiovisivi, per esempio. La scuola non l'ha fatto. L'università lo faceva solo nelle facoltà in cui si occupava di testi audiovisivi e cinema. Eppure siamo bombardati di testi audiovisivi. Io sono cresciuto guardando la TV, no? I film, i cartoni animati, le pubblicità, gli spot dei politici. Avevo gli strumenti per capire cosa avevo davanti e capire che magari quello spot voleva cambiare un'opinione qua dentro? Ci siamo, no? Con il digitale che cosa vogliamo fare? Queste sono le domande, secondo me, che dobbiamo porci voi, noi e tutti, perché servono tre condizioni di fatto, no? Per quello che dici tu. L'educazione critica di giovani adulti, mi permetto di ribadire, io quando vado nelle scuole chiedo anche, sì, vengo a fare formazione ai docenti e ai studenti, ma chiamate anche i genitori. Perché se ci perdiamo i genitori, è chiaro che perdiamo una fetta importante, no? L'altra è l'accesso equo, e queste sono scelte politiche, ragazzi, non c'è niente da fare. Se preferiamo tagliare fuori i giovani dall'informazione digitale fino a quando hanno 16 anni, è una scelta. Io penso che si debba discutere su questa cosa, perché mi sembra una scelta troppo facile, che non risolve in realtà il problema, perché stai tagliando fuori, no? E solo il quanto e non il come. E poi spazi reali di partecipazione, si evocava anche prima, no? Ma abbiamo, come dire, sistemi istituzionali politici che hanno questi obiettivi? Perché in qualche modo se ci deresponsabilizziamo e pensiamo che sia la tecnologia a creare i problemi, la togliamo di mezzo, i problemi non ci sono più, questo nella storia è dimostrato che non è mai stato vero. E quindi torno alle questioni psicologiche, sociali, etiche e politiche. La risposta è una non risposta, nel senso che dobbiamo tutti insieme ragionare e farci domande, come dire, sempre più appropriate. Ecco.
8: Grazie, io ringrazio il professor Pireddu e Valerio che ha stimolato queste riflessioni, e anche in questo caso, come del resto nell'intervento precedente, c'è un invito, e l'invito è rivolto a voi che siete in questa platea, come prima a coltivare spazi di partecipazione, quindi a sedervi sulle panchine. L'invito che io colgo, se mi permetto di fare una sintesi, è di coltivare la curiosità affinché appunto non ci sia alcuna forma opaca di controllo. Quindi grazie, grazie ancora. E a questo punto io inviterei qui al tavolo dei relatori Beatrice Di Santo di UNICEF e IAB e l'esperto Antonio Affinita, che è il direttore generale del MOIGE, e insieme dibatteranno del tema scelto per questo panel, che è la società degli schermi, ossia come i social ci stanno cambiando. Sì, certo, certo, assolutamente, assolutamente. Sì, perfetto. Allora, io lascerei la parola a Beatrice, che
10: che come gli altri ragazzi dirà qualcosa di interessante su di sé, sul suo percorso, e poi nella formula che abbiamo scelto e che spero possa davvero essere di vostro interesse perché è dinamica, rivolgerà la parola e la domanda al nostro esperto, quindi intanto a te Beatrice.
13: Buongiorno, buongiorno a tutti, mi presento, sono Beatrice Di Santo, ho 19 anni e come Giulia e Valerio mi trovo a svolgere l'ultimo anno del liceo. Sono membro dello IAB e volontaria per UNICEF, per UNICEF Italia. E lo IAB è un gruppo di advocacy giovanile in cui in realtà sono entrata a far parte recentemente anche io, infatti è giusto un anno che faccio parte sia dello IAB sia di UNICEF. Il motivo per cui mi sono avvicinata a questo gruppo di lavoro e al gruppo di volontariato è il mio interesse per dare voce a chi voce non ha. È proprio l'obiettivo sia dello IAB che di UNICEF. I giovani, infatti, spesso ai giovani viene dato uno spazio in cui poter parlare e potersi esprimere, ma spesso ciò che manca è l'ascolto che non gli viene dato. Ormai da anni il tema dei social media è un tema costante nelle nostre conversazioni. Infatti, se quando sono entrati nella nostra vita erano semplicemente delle piattaforme di intrattenimento su cui condividere dei video, delle foto, oggi non è più così. Oltre ad essere diventati il nostro primo mezzo di comunicazione, sono anche il nostro primo mezzo di informazione. Sebbene vadano riconosciuti degli aspetti negativi, quali ad esempio l'opportunità di mantenerci in rapporto con le nostre conoscenze quando ci troviamo distanti, è importante ricordare di non farne un utilizzo passivo ed inconsapevole. Infatti i social non sono delle piattaforme neutre, sono delle piattaforme che vanno avanti grazie agli algoritmi. Il cosiddetto doom scrolling è lo scrolling continuo su Instagram, TikTok, che ci permette di perdere la cognizione del tempo. Passiamo ore senza renderci conto che in realtà stiamo sprecando tempo, non lo stiamo utilizzando. Un'altra conseguenza dell'utilizzo passivo ed inconsapevole dei social è sicuramente la sensazione di un senso di inadeguatezza che noi teenager, noi adolescenti sentiamo dentro di noi dopo aver passato ore a confrontarci con dei modelli di vita che sono irrealistici, successi che sembrano essere all'ordine del giorno e ideali di bellezza troppo lontani da ciò che è la realtà con cui dobbiamo confrontarci tutti i giorni. Ciò su cui però io vorrei concentrarmi oggi è il ruolo dei genitori nell'ambiente digitale. Infatti, come già è stato detto in precedenza, noi siamo la prima generazione che nasce con il digitale. Ciò vuol dire che le generazioni successive nasceranno già immerse nel digitale. Se leggiamo un articolo dell'UNICEF possiamo vedere come viene citato un termine, il termine sharing, da sharing inglese dall'inglese condividere e parenting, insomma l'esercitare il ruolo di genitore. Con questo termine stiamo ad identificare un fenomeno che è sempre più presente sui social, ovvero i genitori che pubblicano le foto dei figli, i video dei figli, spesso sono bambini molto piccoli, senza naturalmente che questi ultimi possano dar loro il consenso alla pubblicazione dei loro contenuti. E proprio come citava la dottoressa prima, ciò porterebbe i ragazzi, i bambini a pensare che quella ricompensa momentanea che riceviamo, ovvero il like, le visualizzazioni e i commenti positivi, siano tutto il nostro valore, dimenticandoci che spesso i commenti positivi sono una tantum e non una costante. Per cui mi rivolgo a lei, in quanto direttore del MOIGE, che sicuramente saprà meglio di noi che crescere vuol dire imparare a vivere con il digitale, di farlo in modo sano e consapevole. La consapevolezza però non è una sfida che solo noi giovani dobbiamo affrontare, ma è una sfida che soprattutto i nostri genitori devono in primis saper affrontare. Per cui la prima domanda che vorrei porle è... Appunto sul ruolo dei genitori. Infatti noi ragazzi dello IAB nel nostro articolo Giovani Connessi abbiamo affrontato il tema del rapporto tra i genitori e i social in ambito dell'educazione dei figli. Secondo lei, quale potrebbe essere il metodo corretto per avvicinare i ragazzi a qualcosa da cui ormai è quasi impossibile sottrarsi? Poi, è giusto ritardarne l'avvicinamento o sarebbe meglio far sì che i giovani, fin dalla tenera età, imparino a familiarizzare con i social, così da crescere mentre si impara a gestirli insieme ai propri genitori, tutori, insegnanti o adulti di riferimento?
14: Grazie Beatrice, io mi metto qui e riesco a parlare meglio quando sono in piedi. Guarda Beatrice, il primo punto è che noi genitori in tutta questa storia della gestione dei figli, dei pericoli che ci sono sulla rete, siamo in fondo parte lesa. Noi siamo stati coinvolti in una dinamica che ci ha ingannato. Ci ha ingannato nel fatto che ci sono state offerte sicurezze, garanzia di stimoli per i nostri figli di stare in un ambiente tutto sommato sicuro. Ci hanno detto che è importante avviarsi subito su questi percorsi. Abbiamo avuto le piattaforme social che hanno formalizzato un contratto di accesso chiedendovi a voi ragazzi, a voi minori, dei dati senza il nostro consenso e dicendo che in fondo, voglio dire, un minorenne può tutto sommato formalizzare un contratto che impegna a donare ad una multinazionale dei social i dati per tutta la vita. E poi alcuni hanno pure il coraggio di venire a dare la responsabilità dei genitori che in tutto questo sono parte lesa. E noi nell'essere parte lesa abbiamo studiato per ben 3 anni con un team di legali, abbiamo avviato una class action inibitoria che sta facendo parlare l'Italia e l'Europa. Una class action inibitoria dove abbiamo detto: guarda che la legge per ora parla dei 14 anni, sotto i 14 anni non si accede e tu non puoi tenere invece milioni di ragazzi sotto questa età all'interno del sistema. Perché ricordatevi che il sistema dei social e delle piattaforme senza problema riesce ad identificare l'età di un minore nel giro di mezz'ora di navigazione. E poi siamo partiti su un altro aspetto, abbiamo notato un altro aspetto altrettanto gravissimo, che esistono degli algoritmi predatori fatti in modo da creare dipendenza, e di cui ne ha parlato ampiamente la professoressa Chieffi, il professor Pireddu, cioè degli algoritmi fatti per farvi stare attaccati ai social, per rubarvi quel tempo da dedicare allo sport, alle amicizie de visu con i ragazzi, con i vostri colleghi, amici, quel tempo da dedicare allo studio. Vi hanno ingannati, ci stanno ingannando, e noi su questo dobbiamo essere chiari che esistono delle responsabilità etiche, e devo dire su questo l'enciclica appena pubblicata di Papa Leone va in questa direzione e devo dire ci incoraggia, credenti e non credenti, in questa sfida di quanto sia importante e fondamentale agire, di come sia importante l'etica su questi temi, di come sia necessario che chi offre un servizio ai minori questo servizio sia sicuro e non sia invece qualcosa che li porta. Tra i genitori che abbiamo coinvolti nella nostra azione inibitoria ci sono anche 2 genitori che hanno avuto i figli, la figlia suicida per causa, con causa, chiamiamola come vogliamo, sui social. E queste cose ci devono aiutare a riflettere di quanto sia importante innanzitutto parlarne, ed esprimo la mia gratitudine, i miei complimenti ad UNICEF che ha promosso questo incontro con la Commissione bicamerale dell'infanzia, di cui peraltro tra un'oretta sarò anche audito. E nello stesso tempo ci deve stimolare a prendere coscienza che in fondo noi, genitori e ragazzi, siamo parte lesa di un sistema che ci ha ingannato e ci sta continuando ad ingannare. Pensate anche al dibattito anche sulla norma, sulla legge, una nuova legge. Ma non esisteva già il Digital Service Act? Ed evidentemente non funziona, no? Perché serve una nuova legge? E anche qui, da che età stiamo discutendo? Noi ci auguriamo che venga presa un'età quanto più alta possibile, i 16, i 18, e ci si deve anche interrogare, se viene fatta una legge sui 16 anni, tra i 16 e i 18 anni, chi paga? Le conseguenze di quello che un minorenne fa sulla rete, in termini sia di danni procurati che di danni ricevuti, chi li paga? Chi è il responsabile? Visto che la formalizzazione avviene all'insaputa del genitore e avviene i genitori giustamente non è posso stare a controllare il cellulare del figlio tutti i giorni, hanno il primo compito quello di portare il pane a casa, di pagare il mutuo e di portare avanti la famiglia, che oggi è una grande impresa, ecco. Quindi voi ragazzi ricordatevi quello che fanno i vostri genitori ogni giorno con voi silenziosamente, e neanche a volte ve lo dicono. Quindi allora noi tutte queste sfide dobbiamo dare una risposta, dobbiamo cercare un'alleanza, ma soprattutto dobbiamo chiedere comportamenti etici da parte di chi fa queste cose. Noi vogliamo che un servizio sia sicuro, e quando poi ci viene detta appunto di dare la responsabilità, non ci stiamo, perché non è giusto. Ma scusate, ma quando si compra un prodotto per un minore, voi immaginate che sia fatto con tutti i crismi? Io non so, io quando per un bambino uno compra un omogenizzato, mica va a farlo analizzare al laboratorio per vedere se è sano, se è genuino, do per scontato che sia fatto bene, non lo so. I prodotti e i servizi che sono fatti per i minorenni devono essere sicuri, e non c'è nulla che tenga. Noi genitori abbiamo il diritto, il dovere, e credo mi unisco anche al mondo scientifico, che su questo tema non possiamo arretrare, e non ci possono essere date responsabilità. Chi offre un prodotto a un minorenne, questo prodotto deve essere sicuro. Io direi di aver risposto abbastanza ampiamente alla tua domanda. Se ce n'è un'altra domanda, ben volentieri.
15: Sì, grazie direttore. In realtà io volevo ricollegarmi a ciò che ha appena detto lei, ovvero agli algoritmi predatori pensati apposta per farci rimanere incollati allo schermo. Infatti, come già detto in precedenza, ogni qualvolta che apriamo una pagina social siamo continuamente esposti a questi contenuti sponsorizzati che nella maggior parte dei casi propongono degli stili di vita e di bellezza che non sono assolutamente realistici. A tal proposito vorrei chiederle quanto e come questa esposizione influenza il modo in cui i ragazzi percepiscono se stessi e la loro autostima. Inoltre, gli adulti come potrebbero riequilibrare questa situazione?
14: Grazie, grazie Beatrice. Dici e chiedi un aspetto e proponi qualcosa. Io non ho una ricetta magica del riequilibrare questi comportamenti scorretti. Dico quello che stiamo facendo. Stiamo facendo un'azione inibitoria e ci auguriamo che nel corso dell'anno ci sia una risposta da parte dei giudici milanesi per inibire questi, perché il problema è questo, questi algoritmi che creano tutte quelle cose che hai appena enunciato. Quindi il primo punto è che su questi social ritorni ad esserci una modalità etica per consentire ai ragazzi questo. Poi abbiamo anche l'altra esigenza, quella appunto di illustrare, far capire ai nostri ragazzi che c'è tanta finzione in giro. Voglio dire, la influencer, la content creator, come desiderano essere chiamati adesso, a un certo punto che va in video, ma ci va magari dopo essersi ampiamente truccata, sistemata, e magari il giovane crede che in fondo quella è la bellezza a cui aspirare, e invece poi magari la vedi dal vivo ed è come tutte le persone, con tanti legittimi, giusti difetti e imperfezioni del proprio corpo, del proprio volto. E allora noi genitori la prima cosa è dico, dobbiamo stare vicini ai nostri figli, e chiedo anche ai ragazzi, visto che vedo ci sono tantissimi giovani, Dico, ragazzi, cercate di ricordarvi che i genitori vi vogliono bene, nonostante tutto, nonostante vengano definiti dei rompico. Ragazzi, sappiatelo, sono quelli che più vi... perché sono gli unici che non vogliono vendervi niente, vogliono solo vedervi felici. Quindi ascoltateli anche un po' di più. Per quanto riguarda le piattaforme, quando più tardi ci si avvia a confrontarsi è importante, e ricordare che questo sistema dopaminergico, dove ne hanno parlato ampiamente, quindi non posso che ripetere le parole, la professoressa Chierfi, il professor Pirello, questi sono algoritmi che creano dipendenza anche a noi adulti. Quindi io dico, in attesa, e ci auguriamo

0: esperienza. Sto 10 minuti, poi dopo devo riprendere a studiare, e invece ti ritrovi che stai 45 minuti e stai ancora scrollando i contatti e i social, dove purtroppo anche lì l'utilizzo del 70% della rete gira coi contenuti social. Immaginate tutta la rete internet, il 75%, almeno questo mi avevo letto. Quindi ecco, io dico, non arrendiamoci in questa sfida, stimoliamo comportamenti corretti ed etici. Noi lo faremo e continueremo a farlo, perché l'alfabetizzazione informatica è un valore. Ad oggi abbiamo formato oltre 1 milione di ragazzi, 2 milioni di genitori con la nostra attività di formazione. Sia ben chiaro, questo non significa criminalizzare il mondo del web, anzi, a tal fine vi ricordo e vi invito, anche se avete piacere, il 15 giugno qui alla Camera dei Deputati nell'Aula dei Gruppi, un anno di zapping e di streaming dove premiamo i migliori contenuti a misura di minore a livello nazionale, e quindi premiamo le produzioni sia del mondo del web e sia del mondo televisivo, proprio a sottolineare il bello anche che c'è nella rete. Però stiamo molto molto attenti e con grande responsabilità viviamo la nostra navigazione. Grazie dell'ascolto.
1: Grazie, io ringrazio il direttore del MOI, già fatto cenno appunto a questa azione intrapresa presso il Tribunale delle Imprese, e sempre nell'ottica chiaramente di segnare una responsabilità anche dei provider, e chiudendo anche rispetto a quanto abbiamo detto con riferimento agli altri relatori, con i suggerimenti per i ragazzi, proprio perché rappresenta quell'agenzia educativa fondamentale che è la famiglia, ecco, l'invito rivolto dal direttore è quello dell'ascolto dei genitori, che anche richiamando quello che diceva la professoressa Chieffo, dovrebbero distaccarsi anche loro in certi momenti dagli apparecchi che hanno in mano, e così instaurare e riprendere il dialogo con voi. Quindi grazie ancora per questo contributo. Allora, inviterei per gli ultimi due panel di questo convegno, che saranno dedicati alle fake news e la realtà, come orientarsi nell'infosfera e all'odio online, un fenomeno ai noi molto diffuso, tra discriminazioni, appunto responsabilità della rete, Maria Kunic, Siradio, che si occuperà del primo di questi temi, e poi Maria Kunic, che interverrà in un secondo momento, e ai quesiti che i ragazzi porranno risponderà Aurora Barbari, che è psicologa, criminologa e formatrice, la vedete in divisa, perché è un sottotenente di complemento del ruolo tecnico dell'Arma dei Carabinieri. Quindi lascio la parola intanto a Siradio, lo ringrazio per la sua breve presentazione e poi per la domanda che porrà alla sottotenente.
2: Grazie mille. Buongiorno a tutti. Io mi chiamo Siradio Ba. Ho 20 anni e vengo dalla Guinea Conakry. Sono in Italia ormai da 5 anni e sono un membro di U-Report on the Move, di Steering Group di U-Report on the Move, un gruppo formato da ragazzi con background migratorio, giovani migranti, rifugiati, che raccogliamo dei dati. Dei dati dei minori stranieri non accompagnati, giovani migranti. Il nostro ruolo è quello di raccogliere esperienze, bisogni e opinioni dei minori stranieri non accompagnati attraverso sondaggi online e momenti di confronto, per poi portare queste voci all'attenzione delle istituzioni. Scusate, è l'ansia.
1: Facciamogli un applauso di incoraggiamento. Grazie, Siradio, non è facile per nessuno, stai andando benissimo, grazie, quindi grazie. Prosegui pure.
2: Va bene. Allora, parlavo di U-Report on the Move, una piattaforma che ascolta, fa partecipare i giovani, soprattutto quelli minori stranieri non accompagnati, giovani che vengono in Italia senza...

0: spesso minori che non hanno supporto dei genitori, da questi dati raccolti da questa piattaforma, spesso emerge che i giovani migranti, minori stranieri non accompagnati, fanno fatica a riconoscere contenuti affidabili, e questo accade soprattutto quando stanno a cercare opportunità lavorative o informazioni utili per la loro vita quotidiana, esponendoli più facilmente a truffe, sfruttamenti, disinformazione e quindi al fake news. In questi casi il problema non è solo informativo, ma riguarda direttamente la sicurezza e i diritti delle persone minorenni. Mi dispiace tanto perché la domanda la dovevo fare al professor Quattrociocchi, però non c'è, sì. Quindi la farò...
1: Diciamo che risponderà un'autorevolissima esponente proprio del ruolo dei carabinieri, dell'arma dei carabinieri, quindi sarà proprio la persona più adatta a poterti rispondere, già che hai accennato a dei temi davvero molto molto rilevanti e pregnanti che riguardano anche proprio la tua persona, quindi poni pure il quesito.
0: Va bene, grazie. Allora, le persone con background migratorio, tra cui anche io e altri miei coetanei, arrivati in Italia soli e spesso minorenni, usiamo il web come una bussola per la sopravvivenza. Mi metto anche io perché ho fatto un viaggio lunghissimo che magari è durato quasi un anno. Vi assicuro che il telefono e l'internet è stato un supporto molto utile che mi ha aiutato moltissimo durante questo viaggio fino ad arrivare in Italia. Quindi appunto era per sottolineare questo, l'importante anche di questo strumento, lo smartphone e internet, che sono dei strumenti, noi li usiamo non solo per svago, ma sono dei veri e propri mezzi che indispensabili, che ci permettono di mantenere i legami con le nostre famiglie e orientarci nel nuovo contesto in cui ci troviamo, cercare opportunità lavorative e anche di studio. Per questo vorrei porre questa domanda: quanto può essere pericolosa la disinformazione online per giovani che spesso si trovano in situazioni di vulnerabilità e utilizzano il web come punto, il principale punto di riferimento?
2: Grazie Siradia. Grazie mille per questa domanda, buongiorno a tutti e a tutte, è un grande piacere ed onore essere qui, ringrazio la Commissione parlamentare, ringrazio la Presidente, ringrazio UNICEF. Io mi sento di fare uno svelamento, il mio curriculum è pubblico, quindi, però prima di arruolarmi ho lavorato tantissimo nei SAI e nei CAS, quindi centri di accoglienza straordinaria in Caritas e in altre cooperative, e porto sempre con me un grande senso di dignità, e di autoconservazione e di speranza, che poi è stata tra le motivazioni che mi hanno portato ad arruolarmi. E quindi intanto grazie per questa condivisione che è veramente molto profonda, e mi sono trovata dall'altra parte, nel senso, nella necessità di intervenire, e ho visto un po' quello che tu stai portando, quindi quanto uno strumento così piccolo, così insignificante nella nostra quotidianità, poi per qualcuno è ancoraggio e salvataggio. E nel mio piccolo contributo alla mia attività da psicologa è stato quello di insegnare attraverso un approccio psicoeducativo la portata dello strumento e quali sono i pericoli, perché spesso le persone arrivavano con una fantasia rispetto a quello che avrebbero trovato, e con una disillusione e frustrazione. Quindi sicuramente in casi di vulnerabilità o fragilità, che dir si voglia, che sia questa di stampo migratoria ma anche emotiva, sociale o familiare, sicuramente il pericolo è molto elevato. Perché non parliamo solo di fake news o disinformazione, a me piace spesso prendere l'etimologia delle parole, no? Quindi disinformazione è quando l'informazione viene tolta o negata. Gli avvocati direbbero che c'è del dolo, dell'intenzionalità, al contrario della misinformazione, dove appunto l'informazione è mancante ma per incidenti. quindi senza intenzionalità. Quindi nel togliere intenzionalmente l'informazione corretta, l'informazione più giusta, l'informazione che può salvare una persona, c'è sicuramente qualcosa di malvagio e di crudele, perché il sapere, quello che poi produce l'informazione, il sapere diventa, il saper fare diventa il saper essere, ed è qualcosa di profondamente identitario, in realtà è qualcosa che entra e plasma la propria identità, la propria realtà sociale, individuale, familiare, portando veramente a unire tutte le parti di sé. E internet non è più un luogo solo di svago, è un luogo di appartenenza. E qui si cercano dei modelli da seguire, qui si cercano delle conferme, qui si cercano delle risposte, dell'ascolto. Nei casi dei minori stranieri non accompagnati, dove mancano delle figure di riferimento, le figure parentali, le figure genitoriali, i tutori, quello è l'unico spazio che si trova. Uno spazio online non è uno spazio fisico, ma quantomeno è uno spazio, è definito, è incorniciato, è dentro un quadro. E allora quei contenuti assumono il ruolo che un tempo appartenevano alla comunità, alla scuola, alla famiglia, e diventano totalizzanti, perché se io ho solo quello non posso negarlo, almeno quello lo devo prendere per vero, perché altrimenti mi disintegro, non mi rimane più niente. Qui trova il terreno fertile la disinformazione. Tutto ciò che io vedo può apparire credibile perché viene ripetuto tante volte, perché riconosco un'autorevolezza dalla voce di chi lo dice. E questa vulnerabilità si può tradurre anche in una dipendenza emotiva, un po' ricollegando quelle che sono le dipendenze comportamentali, no? La difficoltà di scollegarsi, disconnettersi, perché poi in realtà è un qualcosa di mio, no? Spesso, ridendo, diciamo che ormai il telefono è diventato il nostro terzo braccio, ma forse è anche qualcosa di più, poi rispetto alla deformazione professionale da psicologa penso a quelli che sono gli effetti sulla salute mentale, perché un giovane cerca delle conferme su temi molto delicati, possono essere l'autolesionismo, possono essere disturbi alimentari, conflitti familiari, e la banalizzazione con cui vengono vendute delle risposte. In realtà il disagio in questo modo non viene curato, ma viene alimentato, viene amplificato, un po' come se fossimo in una camera d'eco del dolore, no? Quindi tutto prende una risonanza sempre più grande, è una trappola, non posso più liberarmi, perché in realtà non posso neanche lasciarlo andare. Serve presenza umana, l'hanno detto meglio di me tutte le persone che mi hanno preceduto, ma credo tantissimo che quello che curi sia la relazione. È la relazione a curare. Un ragazzo, un minore, una persona che viene vista, viene ascoltata, viene attenzionata, è molto meno affascinata da quella che è la narrazione del digitale. Spero di averti risposto.
0: Sì, grazie mille. Ma io avevo solo una domanda, quindi sai che è finito quello.
3: Allora, grazie. Grazie a Siradio per la sua testimonianza diretta e grazie al contributo della sottotenente, che ha sottolineato sicuramente, ecco, gli aspetti. In questa risposta sicuramente si sono evinti i due aspetti, cioè quello positivo e quello dell'utilizzo dei social, che, o comunque delle tecnologie digitali, che Siradio, dalle sue parole, abbiamo ascoltato essere stati fondamentali nella sua esperienza. Lo ringrazio ancora per averla riportata. E però, appunto, la necessità che certe situazioni di disagio possano sempre essere curate attraverso la relazione. Quindi grazie per questo contributo. Adesso passiamo appunto all'ultimo panel. E invito a salire al tavolo Maria Kunic. Ci occuperemo in questo ultimo spezzone del convegno del fenomeno, appunto, a cui accennavo prima, dell'odio online. Lascio la parola intanto a Maria per la sua breve presentazione.
4: Salve, buongiorno a tutte e a tutti. Io mi chiamo Maria, ho 19 anni e sono ucraina. Vivo in Italia ormai da 4 anni e per il momento abito a Napoli e studio all'Università Orientale. Nel mio tempo libero mi piace leggere, viaggiare, studiare diverse lingue, fare lo yoga, ma anche suonare i tamburi afro-brasiliani. Anche io sono membro del Report of the Move, ovvero dello steering group, e come ha detto Jazzy Radio, noi facciamo praticamente sondaggi che si basano su diversi temi nella vita dei giovani migranti, che sono molto importanti. Innanzitutto uno di questi temi è il sondaggio sulla discriminazione. Io vorrei introdurre alcuni dati basandosi sempre su questo sondaggio che abbiamo creato. Allora, parlando sempre della discriminazione, vediamo che circa il 60% dei giovani intervistati hanno ritenuto che hanno subito la discriminazione nella vita reale, invece il 13% lo vive con una certa regolarità. D'altro lato vorrei anche parlare della discriminazione nel mondo digitale, che è anche un tema molto importante, e purtroppo ci sono tante persone che subiscono le discriminazioni online. Vediamo che secondo il nostro sondaggio il 57% dei giovani intervistati ritiene che i media, soprattutto i social media, sono quelli che promuovono i stereotipi razziali, i stereotipi di genere. Quindi vediamo che ovviamente è una situazione molto grave e per questo serve un intervento, come per esempio inserimento dell'educazione civica, anche e soprattutto con la pratica, inoltre anche la collaborazione tra istituzioni e le scuole. Invece un altro tema di cui vorrei parlare è anche il tema della violenza di genere, soprattutto nel mondo digitale. Vediamo che secondo i nostri dati raccolti dal sondaggio, il 45% pensa che la violenza di genere esiste soprattutto nel mondo online, però tanti di questi ragazzi e ragazze non sanno riconoscere questi problemi. Vediamo che ad esempio 35% sa a chi rivolgersi nel caso di violenza, invece 60%, cioè un numero anche più alto, purtroppo non ha idea a chi rivolgersi nel caso di cyberflashing oppure cyberbullying. Per questo io vorrei fare alcune domande a lei, signora Aurora Barbari, come criminologa e psicologa che si occupa soprattutto del tema della violenza di genere oppure la violenza e la discriminazione online. Allora, la mia prima domanda è: in Italia noi esistiamo un numero elevato delle discriminazioni, anche della violenza online, soprattutto nei confronti di giovani migranti e rifugiati. Secondo lei questo problema esiste a causa di mancanza dell'educazione emotiva e digitale oppure del razzismo strutturale? E se esiste da entrambi i fattori, secondo lei, dal punto di vista psicologico, perché le persone appunto vogliono compiere questi atti di violenza, creando sempre più problemi, anche stereotipi razziali, non soltanto nella vita reale, ma anche nel mondo digitale?
2: Grazie Maria per queste domande.
3: La interrompo un attimo solo per invitare i ragazzi all'ascolto, perché la vostra collega ha posto davvero una domanda molto molto concreta e credo possa fornire davvero la risposta della sottotenente delle indicazioni molto utili per voi. Vedo tra voi tante ragazze anche, quindi sono state richiamate delle problematiche specifiche, quindi ecco, vi invito a mantenere ancora un po' alta l'attenzione, perché penso che possiate cogliere davvero degli spunti utilissimi per voi. Lascio la parola alla sottotenente.
2: Grazie Maria per questa domanda, cercherò di rispondere al meglio delle mie possibilità. Ecco, vorrei partire un attimo da un assunto di base. Parliamo di discriminazione e violenza online e offline, soprattutto verso i giovani e rifugiati e migranti. Ecco, quando analizziamo in generale il fenomeno della discriminazione e della violenza, online o offline che sia, dobbiamo evitare delle soluzioni e spiegazioni semplicistiche e riduzioniste. Tu hai già anticipato in qualche modo una commistione di cause, no? Perché non c'è mai una singola causa scatenante, ma un'interazione di fattori culturali, sociali, emotivi, strutturali, e potremmo andare avanti così trovandone altri fattori di altre dimensioni. La letteratura scientifica ci dice che coloro che appartengono a dei gruppi minoritari, che siano essi persone migranti, persone rifugiati, ma anche minoranze etniche o religiose, presentano un rischio significativamente più alto di vittimizzazione, di cyberbullismo, di hate speech o di crimini d'odio veri e propri, rispetto ai coetanei che appartengono al gruppo cosiddetto maggioritario, quindi non stereotipizzato. Vorrei parlare di un costrutto che ritengo centrale della psicologia contemporanea, che aiuta in qualche modo a spiegare meglio questo tema, che è quello del minority stress. Il minority stress è il carico di stress cronico vissuto dalle persone che appartengono a dei gruppi socialmente stigmatizzati, non per il fenomeno violento in sé per sé, ma per la continua esposizione, no? Un continuum di sospetto sociale, di microaggressioni, di discriminazioni, che da un punto di vista clinico sicuramente produce sintomi depressivi, sintomi ansiosi, crisi anche legate alla propria identità, perché mi rendo conto che la mia identità è qualcosa di pericoloso, e isolamento sociale. Però è importante anche questo costrutto da un punto di vista criminologico, perché ci permette di attenzionare il concetto di gruppo vulnerabile o di vulnerabilità. Abbiamo studi criminologici ormai da decenni, invece la vittimologia nasce da poco, no? Quindi finalmente si sposta il focus non più solo sull'autore di reato, ma anche sulla vittima, per capire quali sono i vari significati dell'essere tale, per dare dignità anche in questo caso, no? E dare degli strumenti concreti. Ecco, la vulnerabilità non indica una debolezza individuale, personale, ma una maggiore esposizione al rischio. Un rischio che è dovuto anche in questo caso a una concomitanza di fattori di vario genere, di varia stampa, di varia natura. Le persone migranti, rifugiati, sono spesso considerati gruppo vulnerabile perché in loro coesistono una fragilità economica, difficoltà linguistiche, paura dell'autorità, paura di non essere creduti e quindi di non denunciare. Quindi in questo senso li consideriamo, così come tante altre minoranze, gruppi vulnerabili. La criminologia invece ci insegna che la violenza, ovviamente, tende proprio a selezionare il bersaglio e a colpire proprio quei gruppi, quelle persone, quelle entità che vengono viste meno tutelate e meno protette, perché diventa uno stimolo ad aggredire. A questo si aggiunge il razzismo strutturale a cui facevi riferimento. Per razzismo strutturale io vorrei intendere delle narrative sociali che si sedimentano nel corso del tempo, anche in questo caso diventano macigni. Ad esempio, l'associazione che c'è tra migrazione e pericolo, tra rifugiato e problema sociale, tra diversità e minaccia in generale. Quando queste narrazioni vengono riproposte, ripresentate, diventano matrice comune, diventa normalità e viene quindi normalizzata appunto l'ostilità verso i migranti, verso le persone rifugiate. Quindi aumenta la violenza perché diminuisce la percezione reale della moralità legata a questi fatti. Quindi io lo considero più meno grave questo fatto e in qualche modo normalizzato da cause più o meno interne o esterne. Quindi se un gruppo viene continuamente vessato, denigrato, disumanizzato, perché è riconosciuto meno capace, meno affidabile, quindi pericoloso, allora l'aggressione diventa più giustificabile, un'aggressione che può essere online ma anche nella vita vera. Sappiamo che l'aumento degli hate speech e della propaganda xenofoba correla con l'aumento dei crimini d'odio, c'è proprio una proporzionalità diretta in questo senso. Poi rispetto all'analfabetismo digitale, un'altra causa, l'analfabetismo emotivo e digitale. Viviamo in una società, ripeto, lo dicevano i colleghi, ad altissima stimolazione emotiva, sensoriale, esperienziale, ma la capacità di in primis dare un nome alle emozioni che proviamo, poi riconoscerle, quindi governarle, è bassissima. Quindi vissuti emotivi come frustrazione, paura del fallimento, paura del diverso, vengono proiettati verso il diverso. È un meccanismo proprio della psicologia dei gruppi o della criminologia sociale, quello dell'in-group versus l'out-group. Quindi noi contro loro. E non fa parte di un, non per forza di ideologie estremiste, ma di bisogno identitario, ho bisogno di appartenere a qualcosa, quindi se appartengo a qualcosa, l'altro, che non è parte del mio gruppo, è il nemico, diventa il bersaglio e quello che poi consideriamo il capro espiatorio. Io mi sentirei di fermarmi qui.
4: Grazie mille, e vorrei fare la seconda domanda. Sappiamo che in Italia si sta discutendo un disegno di fare la legge per proibire i social media ai giovani che non hanno compiuto 16 anni. Però vediamo che in alcuni paesi dove questa legge è stata già approvata, come ad esempio l'Australia, la situazione è molto difficile perché questa legge non dimostra sempre una certa efficacia, soprattutto se parliamo dei giovani, perché anche se dal punto di vista ufficiale questa legge dimostra che i giovani non possono più utilizzare ad esempio social media eccetera, loro comunque continuano di farlo, ad esempio creando, creando i profili falsi, utilizzando i dispositivi dei loro genitori, ma d'altro lato questo porta anche a un certo rischio, perché anche se lo fanno di nascosto, alla fine possono subire anche le discriminazioni, possono anche subire cyberbullismo oppure cyberflashing. E secondo lei appunto questo divieto, invece di proteggere i più vulnerabili, non è che può essere un rischio per le persone che possono essere appunto poi discriminati, possono subire la violenza online sempre di nascosto, perché poi avranno paura anche di raccontarlo ad altri che vengono per esempio violentati online eccetera?
2: Grazie. Beh, il dibattito sul divieto dei social ai minori nasce da una preoccupazione sicuramente legittima, perché ormai la letteratura ce lo ricorda con forza quanto un uso disregolato dei social, in generale del mondo digitale, correli con disturbi comportamentali, dipendenza tecnologica, come diceva la dottoressa, adescamento, cyberbullismo, quindi in generale con degli effetti sullo stato psicofisico gravissimi. Quindi la preoccupazione è fondata, tuttavia sempre da un punto di vista psicologico e criminologico dobbiamo fare attenzione a non confondere la presenza di un rischio che sussiste con l'efficacia automatica di un divieto. Quindi anche qui mi ricollego a quello che dicevano gli esperti. Sappiamo già che gli adolescenti, i giovani aggirano i controlli, no? Con degli account segreti, utilizzando i dispositivi dei genitori o anonimizzando il loro accesso. Quindi questo che cosa ci dice? Che quando un comportamento che è considerato centrale nella socializzazione adolescenziale viene proibito ma non viene eliminato realmente, allora questo si sposta in una dimensione segreta, una dimensione clandestina. E qui, dal punto di vista criminologico, certo che è ancora più rischioso, perché nel segreto io non ho la possibilità di condividerlo, di renderlo poi manifesto, perché il minore, l'adolescente che vive esperienze traumatiche online fa anche esperienza di un doppio livello di paura, la paura legata a quanto accaduto, all'esperienza che ha subito, al fatto che questa possa reiterarsi nuovamente, ma anche la paura di essere scoperto. E quindi per evitare conflitti familiari con i genitori, per evitare ripercussioni, tace. E nel silenzio, anche qui dal punto di vista clinico, aumenta un sentimento di vergogna, di esclusione sociale, di accettare ormai quanto gli è accaduto e anche l'escalation, perché poi sappiamo che la violenza risponde ad un'escalation, quindi ci immaginiamo e purtroppo ci dobbiamo aspettare accadimenti sempre più gravi. Ma in realtà il silenzio correla di nuovo anche in questo caso con quello che si intende per vittima vulnerabile, quindi il minore, che è già un gruppo vulnerabile di per sé, diventa ancora più soggetto al rischio. Questo è quello che accade, il meccanismo seriale del grooming, o dell'adescamento online. I predatori scelgono, profilano proprio quegli scenari dove c'è segretezza, dove c'è l'impossibilità di affidarsi ad un adulto, ad una supervisione, e dove c'è isolamento. Quindi nel caso di questa relazione impari tra adulto e tra minore, sicuramente la segretezza è qualcosa di molto dannoso, lo vediamo anche nelle donne vittime di violenza, no? Per spostarci un attimo, fare una piccola digressione, quanto il segreto in realtà produca degli effetti sempre più dannosi, perché poi il ciclo della violenza diventa sempre più severo e è un proprio un meccanismo che va rotto, che va spezzato, ma serve l'altro per farlo. Anche qui in realtà torniamo, no? Serve un altro, un adulto significativo, un adulto non giudicante, che sia veramente presente a se stesso e presente per l'altro, cioè disponibile, un adulto che sia disponibile a me. Ci immaginiamo i genitori, però in realtà può essere un adulto significativo per le ragioni, può essere un educatore, un insegnante, no? Però qualcuno ci deve essere che spezzi il meccanismo. E questa è la questione relazionale per me fondamentale, perché se il rapporto con il digitale viene vissuto con segretezza o con controllo, allora l'adulto, che in realtà è il principale fattore di protezione, così non vediamo solo i fattori di rischio ma anche il fattore di protezione, in questo caso non lo vedo proprio, l'adulto scompare. E quando invece proprio quello da monitorare, da attenzionare, su cui investire delle competenze, le famose competenze che in qualche modo possono aiutare a uscire da questo meccanismo, sono quelle capacità che noi chiamiamo soft skills, no? Oppure competenze trasversali che si contrappongono alle hard skills, le competenze tecniche. E parliamo proprio dell'alfabetizzazione emotiva, dell'educazione digitale, in realtà dello sviluppo di un senso critico, no? E di trasmettere, perché no, anche delle competenze tecniche al genitore, in modo tale che sia un genitore solido. Però ecco, anche, mi ripeto, anche in questo caso è una relazione che ci impone di essere presenti e poi concludo. Abbiamo parlato di questi fenomeni come più facilmente riscontrabili nei gruppi vulnerabili, però in realtà nessuno di noi è immune, no? Perché in realtà questo fenomeno parla della salute della società che abitiamo, dello stato di salute emotivo, culturale, sociale anche qui. Quindi sì, intervenire, però un intervento sulla prevenzione. L'intervento deve diventare prevenzione, una prevenzione multilivello, perché quello che accade nel mondo tecnologico non è scisso, non è una schizofrenia dal mondo reale. In realtà è qualcosa che la società, fatta di uomini, di donne in carne ed ossa, ha già accettato e iniziato a tollerare, quindi poi si traduce in un mondo virtuale, ma sono due specchi, è lo stesso specchio in realtà della medaglia.
3: Grazie mille. Io ringrazio Maria e la sottotenente per queste puntuali risposte alle sue domande, e anche qui mi permetto solo di aggiungere, ecco un altro punto di riferimento, l'arma dei carabinieri, quindi anche
2: grazie.
3: Sì,
2: grazie.
3: Anche da questo punto di vista sappiate ragazzi che ecco, la rete da costruire è fatta anche dalle istituzioni. Quindi io vi ringrazio tutti e lascio adesso la parola alla Presidente per le conclusioni. Grazie.
5: E allora io non posso che ringraziare tutti voi per aver animato questo importante momento di confronto. Io faccio sempre Pierino che gira tra i banchi. Devo dire che ci sono alcuni ragazzi sul cellulare in questo momento che fanno così. Quindi, però rappresentano una piccola parte. Quindi questo vuol dire che almeno all'interno di quest'aula siamo riusciti a staccarli dai device per 2 ore. Non ci sono ricette infallibili per comporre le preoccupazioni che che abbiamo, con le opportunità che dobbiamo cogliere. Facciamo tutti del nostro meglio. Io credo che il confronto però con i ragazzi sia fondamentale, perché del resto anche nel corso dell'audizione che abbiamo svolto alla Camera in commissione proprio con i rappresentanti di UNICEF, quello che era emesso era la necessità di trattare questi temi peer to peer, cioè i ragazzi ovviamente si rapportano meglio e danno miglior tributo di ascolto ai loro pari, che è ai professori, che alle famiglie, che agli esperti. E il mio ovviamente non vuole essere un ovviamente perché sono più qualificati, ma vuole essere una presa d'atto della realtà. È ovviamente così, perché se no tutto il grande impegno che viene messo in atto anche dalle scuole su questi temi avrebbe prodotto già risultati, e oggi i risultati ancora non sono sufficienti. Quindi inauguriamo questo doppio canale, dialoghiamo direttamente con i giovani, ma con il contributo di esperti, e gli esperti che oggi hanno calcato questo palco nostro sono veramente esperti di grande preparazione, professionalità ed autorevolezza. Io voglio ringraziarli uno per uno per aver dato il proprio contributo in questa in questa iniziativa forse un po' insolita. E allora ringrazio come sempre UNICEF, sia il nostro presidente che Matteo, perché sono preziosi ed insostituibili nel lottare ogni giorno per i minori sotto tutti i fronti, guardate, questo come tutti gli altri. Devo dire che stiamo parlando di una realtà meravigliosa, autorevole, e che ha la stima e la gratitudine di tutti noi. E allora io rinnovo l'offerta di mettere la commissione bicamerale per l'infanzia e l'adolescenza, che ho l'onore di presiedere, al vostro servizio, al vostro totale servizio, se avrete bisogno, se avete bisogno di me. E con questo dichiaro chiusa la nostra iniziativa odierna. Grazie.
6: Questa è Radio Radicale e abbiamo terminato di ascoltare un dibattito organizzato dalla Commissione parlamentare per l'infanzia e l'adolescenza, Ragazzi connessi, diritti e salute nell'ambiente digitale, che si è svolto a Roma il 27 maggio scorso. Cambiamo argomento, andiamo ad ascoltare un'intervista realizzata da Lanfranco Palazzolo. Buon ascolto.
7: Radio Radicale, siamo in collegamento con Pier Francesco De Robertis, che ha curato un libro secondo me molto importante dal titolo È colpa mia, Mussolini come l'ho conosciuto, edito da Paesi. Si tratta di un memoriale scritto da Margherita Grassini Sarfatti, che è stata un intellettuale socialista e poi fascista, che è stata anche l'amante di Mussolini, che propose nel 1947 questo suo memoriale ad alcune case editrici americane. Ma questo libro non era mai stato tradotto in lingua italiana, e quindi rappresenta una totale sorpresa per il panorama editoriale italiano. Il merito della casa editrice Paesi è stato quello di far uscire questo libro, dal quale possiamo ricavare alcune rivelazioni che riguardano appunto la vita di questa intellettuale che fuggì negli Stati Uniti durante il periodo delle leggi razziali. Ricordiamo che Pier Francesco De Robertis è stato direttore della Nazione tra il 2015 e il 2017 e ha pubblicato diversi saggi sia sull'attualità politica italiana che sulla storia della politica italiana. Allora, com'è nata l'idea di pubblicare questo libro di cui tutti avevano dimenticato l'esistenza?
8: Sì, buongiorno, buonasera a tutti. La cosa è abbastanza semplice, nel senso che questo documento era rimasto un po' confinato in un archivio, prima privato della famiglia dei eredi di Margherita Sarfatti e dopo all'archivio del MART di Rovereto. Io sono entrato in contatto con questo prezioso documento, preziosissimo, storico. Ne ho parlato con insomma, i dirigenti della casa editrice. La famiglia ha dato l'assenso alla pubblicazione, quindi, come dire, alla fine il pubblico italiano ha per la prima volta dopo 80 anni la possibilità di leggere in diretta un documento di valore storico molto significativo, perché Margherita Sarfatti è stata la persona, non solo la donna, ma la persona che è stata più vicina a Mussolini per 20 anni della sua vita. E quindi dal 12 sostanzialmente in poi l'ho accompagnato prima nella sua ascesa politica, nel passaggio all'interventismo, la guerra, l'ha anche finanziato, fino alla fine, a metà degli anni 30, il distacco. E quindi diciamo così, tutti avevano, dopo la guerra, tutti avevano parlato, avevano scritto memorie di Mussolini, Rachele ha scritto le memorie, cioè io e mio marito, chi era mio marito, Edda ha scritto una cosa analoga, i gerarchi sopravvissuti hanno detto da loro, l'autista di Mussolini, il cameriere di Mussolini, tutti avevano dato la propria versione, mancava l'unico elemento al puzzle era quello, guarda caso, della persona più importante. Quindi questo è un documento di una portata veramente molto molto significativa e credo che sarà molto interessante a tutti, per tutti, e soprattutto credo che darà molto lavoro agli storici, ecco, perché sono 200 pagine fitte di piccole o grandi rivelazioni, il quotidiano di Mussolini, il profilo psicologico di Mussolini, alcuni tic, la paura di farsi togliere il sangue, sono tutte cose anche a volte semplici, quotidiane, che però rivelano sia l'uomo sia passaggi importanti della storia del nostro paese.
7: Io le volevo chiedere questo. Perché in Italia non era mai uscito questo memoriale?
8: Allora, Margherita scrive questo memoriale, scrive un memoriale su Mussolini, cioè scrive sostanzialmente la biografia di Mussolini, per la prima volta nel 1945. Allora, inizia ad abbozzarla intorno al 41, 42, 43, non è chiaro, non ci sono fonti precise, e lo fa sapere a Mussolini, perché in quel momento lei si trova in Sud America, dove è scappata. Prima è passata a Parigi, ha fatto un lungo giro, poi si è stabilita in Argentina. Lo fa sapere, però, una parte della sua famiglia è ancora a Roma e non erano pochi, sono in Italia. Quindi lei fa sapere al regime che sta scrivendo un libro, come dire, io scrivendo so molto di Mussolini, so tutto di Mussolini. Posso parlare, posso rivelare. E quindi questo le serve un po' come arma di pressione, come anche tutela verso la sua famiglia, quindi questo è il primo intento. Lei lo poi trascrive questo memoir per la prima volta nel 1945, lo pubblica in un giornale argentino che si chiamava Critica. Sono 15 puntate, è diciamo così, rispetto a quello che viene pubblicato adesso, è quello che chiameremmo un prequel, cioè è una versione un pochino più ristretta. Nel 1947 poi lei lo estende, lo scrive in inglese, lo riscrive in inglese e lo arricchisce di molte altre cose e lo intitola è My Fault e è quello che viene pubblicato adesso. Lei lo scrive, lo manda a delle case editrici americane, newyorkesi, che però lo rifiutano perché era ancora un po' troppo fresca, diciamo così, la ferita del fascismo, insomma, nemmeno di 2 anni dalla morte di Mussolini. Torna in Italia, Margherita nel 1947, ne parla con alcune case editrici italiane, però poi la cosa rimane lì, perché probabilmente c'è anche un'insistenza dei figli che non avevano piacere che si tornasse a parlare della vicenda della mamma con Mussolini. La mamma è stata amante di Mussolini per un certo periodo, anche quando il marito di Margherita era in vita, e quindi il padre di Fiammetta e Amedeo, che erano quelli che erano ancora in vita. E soprattutto, questo è un aspetto, quindi i figli fanno capire alla madre: mamma, attenzione, non è il caso, non stiamo a rivangare tutto. E poi nel libro, nel memoir che adesso viene pubblicato in My Fault, quindi la traduzione Colpa Mia, ci sono una serie di rivelazioni molto forti rispetto alla famiglia di Mussolini. Edda Sarfatti dice: Edda non era figlia di Mussolini, Sciano hanno rubato questo, hanno portato via i soldi all'estero, hanno fatto questo, hanno fatto quest'altro. Ecco, tutte queste cose su persone che al momento erano ancora in vita, perché Mussolini è morto, Claretta è morta, Galeazzo Sciano è morto, però i figli di Sciano no, Edda no, Rachele no, quindi tutta gente che magari negli anni 50 non avrebbe gradito questo tipo di rivelazioni. Era impubblicabile sostanzialmente a quell'epoca. Ora ormai è tutta storia passata.
7: Viste le origini ebraiche di Margherita Sarfatti, nel libro emergono delle valutazioni di Mussolini sugli ebrei e sull'ebraismo?
8: Sì, Margherita ne parla molto e ricorda come Mussolini in un primo periodo, ma nemmeno primissimo periodo, per molto tempo non è stato anti-ebraico, cioè fino al 34-35, sostanzialmente fino all'incontro con Hitler. Lei ricorda come Mussolini e il fascismo non avessero preso posizioni di antisemitismo diffuso o dilagante rispetto, più di quanto potesse essere il clima dell'epoca. Negli anni 30 un po' tutte le società avevano qualche vena di antisemitismo, no? Voglio dire, la stessa Chiesa Cattolica, il caso Dreyfus in Francia è degli anni 10, non è o Stalin in Russia o negli stati dell'Europa orientale. C'erano comunque dei sentimenti di antisemitismo. Il fascismo non più di questo, e lei ricorda come, ma questo già era emerso, ad esempio Mussolini quando fa quella intervista a Ludwig all'inizio degli anni 30, pubblicatissima, ricordatissima dagli storici.
7: Colloqui con Mussolini.
8: Come?
7: Colloqui con Mussolini.
8: Sì, quello, ecco, non parla male degli ebrei, che addirittura all'inizio la sala di Piazza San Sepolcro viene offerta a Mussolini da Goldman, era un ebreo. Quindi nel primo fascismo ci sono gli ebrei. La svolta antisemita purtroppo avviene quando sostanzialmente Mussolini abbraccia un po', si avvicina al nazismo, che invece era da sempre stato, dai primi anni 20, antisemita, fino alla criminale svolta delle leggi razziali.
7: Lei cosa scrive di Rachele Mussolini?
8: Allora, con la famiglia la Sarfatti ha dei tratti che dire velenosi. Lei dice addirittura, c'è questa cosa che non ho mai sentita, che secondo la Sarfatti la Rachele era la sorellastra di Mussolini.
7: Addirittura.
8: Sì, perché questo è storia. Quando morì Rosa Maltoni, che è la mamma di Mussolini, nel 1905, Alessandro Mussolini, il fabbro, il padre di Mussolini, si portò in casa, come diciamo, come altra moglie, poi non la sposò mai, la mamma di Rachele, che era stata, lei, la Sarfatti dice, se la portò in casa perché era da sempre stata la sua amante, quindi in qualche modo sistemò una cosa che già c'era, e proprio per questo, da questo rapporto, a questa relazione che da sempre Alessandro aveva avuto con la mamma di Rachele, era nata Rachele. Quindi Rachele non era figlia del legittimo marito della signora, non mi ricordo si chiamava, non mi ricordo, della signora, la mamma di Rachele, ma era, quindi era figlia, no, della mamma di Rachele, ma di Alessandro Mussolini. Quindi già questo è la prima cosa. Poi dice era una contadina, rozza, e questo era abbastanza noto, voglio dire, no? Rachele si era fatta costruire a Villa Torlonia un pollaio per allevare le galline. Dice che, ecco, un'altra rivelazione che la Sarfatti fa nel memoriale, dice Rachele ebbe due amanti, cosa che poi nel 47 era assolutamente sconosciuta, invece se ricordate l'anno scorso, nel 2025, Alessandra Mussolini in un'intervista a Cazzullo sul Corriere disse: mia nonna Rachele ebbe un amante. Quindi Alessandro Mussolini, senza sapere niente di questo memoir che viene pubblicato adesso, ha confermato almeno in parte quello che era la Sarfatti dice nel 1947. Dice che Rachele, la Sarfatti, era una cattiva madre, mandava i figli a scuola sporchi, non teneva conto dell'igiene elementare, non li faceva curare, insomma, ha un quadro horror, ecco, insomma, della mamma. Peggio ancora Edda dice che era una mezza ninfomane, era una donna che non sapeva regolare nessun tipo di istinto, frivola, brutta, con le gambe torte. Mi
7: Senta,
8: dice, ma
7: io le volevo chiedere, dunque, le volevo chiedere questo: quanto è portato a credere a quello che aveva scritto Margherita Sarfatti in È colpa mia? Cioè, nel
8: io
7: senso,
8: credo
7: quanto
8: che
7: c'è
8: sia.
7: del, diciamo, perché immagino che lei sia stata disprezzata dall'entourage di Mussolini, ma quanto è portata a credere a quello che ha scritto, cioè, visto che lei aveva scritto anche
8: Sì, ho
7: Dux,
8: capito, ho capito.
7: ecco.
8: Lei viene, allora Margherita viene emarginata nel 33-34 fase, chiaramente su pressione forte. Un po' Mussolini si era scocciato perché sta donna aveva sempre preso più piede nella sua vita, era una donna dal carattere molto forte, che voleva anche una sua riconoscibilità. Mussolini si era sicuramente stufato di questo rapporto, però ci sono delle fortissime pressioni sia della nuova amante Claretta, sia di Edda, sia di Rachele, ma Rachele era da sempre che faceva pressioni a Mussolini perché mollasse la Sarfatti e lui non l'aveva mai mollata. C'è pressione da perché loro, i Chanio, avevano capito che Rachele continuamente metteva il duce sull'allerta, stai attento, questi rubano, te la fanno alle spalle. Quindi, finita la guerra, chiaramente la Sarfatti regola un po' i conti, no? Perché un po' per diciamo, un umano sentimento di rivalsa, un po' perché la teoria di Mussolini è caduto perché si è fatto, non mi ha dato retta, ha fatto l'alleanza con Hitler, che io gli avevo sempre detto di non fare, ha dato spazio ai gerarchi che volevano rubargli tutto e hanno rubato tutto, io l'avevo messo in guardia, ha dato spazio a Sciano che gli avevo detto che era quello che era, ha dato spazio alla figlia. Quindi Margherita sicuramente, per rispondere alla domanda, calca la mano questo aspetto in particolare rispetto a queste piccole vicende private, come la calcola con tutte le Sarfatti ha parole tremende per la Balabanov, che era una socialista russa, amante anche lei di Mussolini. Per Claretta non ne parliamo, ne dice di ogni, dice una poco di buono, una che quando si è messa con Mussolini sicuramente aveva già partorito da un'altra persona, perché aveva avuto già un figlio da un'altra persona. Quindi, insomma, questo è il quadro. La parte storica, invece, sempre per restare alla domanda, sia la parte storica in cui lei fa rivelazioni storiche e la parte sul profilo psicologico di Mussolini, secondo me quella è ampiamente
7: Allora, sì.
8: credibile, ecco.
7: Allora, dunque, Mussolini sniffava cocaina?
8: Allora, lei racconta di come nel 2021 Mussolini per un certo periodo ha avuto questa dipendenza. Bisogna ricordare che a quell'epoca la cocaina era in libera vendita, peraltro Mussolini in ogni caso ha fatto cose ben peggiori che di fare cocaina già in quel periodo, però insomma se volessimo restare la cocaina era per me a Fiume con D'Annunzio, cioè lì sono scorsi fiumi di cocaina, era un po' molto diffusa in un certo tipo di ambiente, ecco, era un qualcosa che era molto usato, non c'era, la mise fuori legge nel 28 proprio il regime, quindi questo piccolo particolare. Certo. Però.
7: Dunque, su Matteotti lei ha tirato fuori qualche cosa di nuovo rispetto a quello che sapevamo?
8: Allora, secondo me è molto interessante la parte su Matteotti, perché da una parte lei dice Mussolini non c'entra niente perché ne ha avuto solamente un dammo, giorni che lei ha passato insieme a Mussolini dopo l'omicidio di Matteotti, la sera si sfogava con me e quindi dice secondo me lui non è stato, e questa è una teoria che ovviamente poi si è dimostrata falsa, perché chiaramente la responsabilità di ha avuto una sua dignità questa teoria, la teoria della serie, se l'avesse fatto lui l'avrebbe fatto meglio, no? Questa è una cosa che abbiamo sentito da un certo punto di vista anche una sua credibilità razionale, cioè dice se lo volevano ammazzare perché sotterrarlo con un crick di macchina sotto 20 centimetri di terra, se lo vuoi fare, se è uno lo fai in maniera più intelligente, quindi questa è la teoria della Salfatti, quindi sotto questo aspetto niente di nuovo. La cosa che invece secondo me lei dice e non dice, perché la prima parte della teoria in qualche modo lei la enuncia anche per salvare se stessa, no? Perché gli anni lì erano gli anni dell'adesione massima di Margherita al fascismo, quindi sarebbe stato poco credibile nel 47, si sarebbe condannata se avesse detto Mussolini era colpevole. Però la cosa che dice molto interessante, oltre a dire appunto lui non ha avuto vantaggio, eccetera, dice però a un certo punto mi ricordo che in quel periodo Mussolini mi diceva sempre, mi raccontava con ammirazione, mi citava questa pratica che le sette politiche tedesche avevano nel far sparire le persone, avevano una tecnica che si chiamava spurlos, che è una parola strana che tipo equivale al desaparecidos in sostanza. Dice allora in quel periodo, ma anche prima, nei periodi più crudi della lotta politica, mi diceva, vedi come sono bravi i tedeschi, loro sì che sanno risolvere i problemi, loro sì che con lo spurlos hanno questa pratica che risolve ogni cosa. Allora lei dice, poi ripensando e mettendo tutto in fila le cose, mi sono chiesta su che cosa volesse dire lui quando mi diceva questo e questo. Ecco, quindi secondo me questo elemento è un elemento che lei probabilmente butta lì per dire e non dire. Ecco, peraltro, secondo molte ricostruzioni degli storici, il delitto Matteotti era una sparizione venuta male, era proprio quello il tipo di operazione che avevano in testa gli assassini che l'hanno fatto e Mussolini che probabilmente l'ha ordinata, cioè farlo, toglierlo di mezzo senza poi farlo ritrovare in qualche modo lasciando sto mistero. Ecco, questo è un po'
7: Visto che si parla anche del caso Matteotti, la Sarfatti cita mai il sottosegretario Finzi, che era ebreo, che era uno stretto collaboratore di Mussolini a Palazzo?
8: Mi sembra di sì che ci sia una citazione, mi sembra di sì.
7: No, capito. Comunque non si sofferma più, cioè visto che lui era ebreo, una grossa rottura con lui. Va bene.
8: No, più di tanto no. Cita Pippo Naldi, che è stato un ex direttore del Carlino, giornalista che in quell'epoca era molto attivo. Lei dice, l'ho rincontrato dopo a Parigi nel 39, ci siamo messi a parlare, ci siamo un po' raccontati un po' di cose, insomma, ecco, queste un po' le cose. Però ci sono novità storiche, ad esempio, secondo me, la più rilevante storicamente, ho sentito anche un po' di storici, è il retroscena, per usare giornalistico, questo è veramente un inedito, che lei fa della mattina del 4 gennaio 1925, no? Cioè il giorno precedente è il giorno del discorso della dittatura, quando il famoso discorso terribile.
7: È tutta colpa mia, cioè no, è colpa mia, è la mia responsabilità, colpa mia è il titolo del memoriale, però dice quella cosa lì, insomma, si prende le responsabilità del delitto Matteotti.
8: No, sto dicendo un'altra cosa. La vera, secondo me, novità storica che lei dice, cosa mai citata fino adesso dagli storici, definisce incluso, è che lei dice quando Mussolini il 3 gennaio alla Camera disse Entro 48 ore vi dico che tutto sarà chiarito. Poi dice: nessuno ha mai capito che cosa voleva dire Mussolini, perché nelle 48 ore successive non successe niente di particolare. Dice: vi racconto io che cosa successe. Successe che lui la mattina dopo andò al Quirinale dal re in una cartellina, aveva davanti il decreto di scioglimento immediato del Parlamento e di arresto immediato di tutti i deputati d'opposizione, in sostanza il colpo di Stato immediato, quello che poi fece.

0: forse più
1: Sì,
0: nuovi.
1: quello più clamoroso, sì, certo.
0: È quello più clamoroso, è un retroscena assolutamente inedito di un passaggio importante per la storia del paese d'Italia, ecco.
1: Si sofferma sulla penultima domanda. Volevo sapere se Margherita Sarfatti si sofferma sempre su quel periodo, sul fatto che Mussolini si sentì male, molto male, ebbe un periodo.
0: Sì, lei lo cita spesso questo fatto. Dopo quegli anni, quel periodo lì, il
1: Lui
0: marzo
1: abitava in Via Rasella, credo,
0: 1965,
1: nel febbraio si sentì.
0: lui abitava in Via Rasella. Lei parla di questo appartamento di Via Rasella, racconta di come la sera lei andava a trovarlo in Via Rasella, stavano lì assieme, lui suonava il violino, gli faceva i racconti. E secondo me questa è forse la parte anche più bella, le riflessioni che Mussolini le diceva quelle sere al chiaro di luna, quando gli raccontava della sua infanzia, di quando era bambino, di quando aveva appunto, gli raccontava sempre di questa infanzia molto povera, molto difficile. Lei racconta, lui se l'è portata sempre dietro fino in fondo, è uno che odiava i ricchi, odiava la ricchezza, perché l'aveva sempre odiata, era cresciuto in un mondo in cui i ricchi si odiavano, erano poveri.
1: Senta, per concludere, le volevo chiedere questo. Lei si è fatto l'idea che in realtà quella fosse forse la donna che ha amato di più Mussolini? Con la
0: Sì.
1: quale forse diciamo, lui si è trovato intellettualmente meglio e con la quale era in sintonia? E poi che tipo di reazioni ha riscontrato quando è uscito questa cosa che è stata una piccola bomba, insomma?
0: Allora, secondo me Mussolini, allora, era in grado Mussolini di amare un uomo di potere così. Lei, Margherita, dice: Mussolini non ha mai amato nessuno, non ha mai avuto amici, non amava i figli, non amava la moglie, non amava nessuno, perché era una persona assolutamente affettiva, incapace di provare il minimo sentimento per nessuno. Questo lei racconta. Io credo che Mussolini, da quello che già si sapeva della Sarfatti, del suo rapporto con la Sarfatti, e in particolare da questo libro, viene fuori come Margherita è probabilmente l'unica persona con la quale lui è riuscito a stabilire un rapporto, diciamo, intellettuale paritario. Dice, ad esempio, dopo ogni discorso lui mi chiamava, mi telefonava e voleva sapere quello che ne pensavo io, per dire. Ecco, questo è un esempio di un rapporto in qualche modo paritario. Quindi l'amore sicuramente per qualche tempo, la passione anche, ma quelle Mussolini ne ha avute molte. Ecco, quello che viene fuori è il quadro di un rapporto veramente intellettualmente di uno scambio intellettuale molto forte, di una simpatia, che poi può essere anche un rapporto anche a volte di interesse, di interessi, però insomma un rapporto vero, ecco, non un rapporto così da poco. Per l'altra domanda, sì, io ho trovato veramente tantissimo interesse perché non me l'aspettavo sinceramente. Da una parte sì, perché comunque un indedito su Mussolini è sempre un indedito su Mussolini, però ho trovato tanto interesse anche rispetto alla figura di lei, non solo di Mussolini, cioè perché lei è rimasta per troppo tempo e troppo schiacciata solamente sotto la definizione di amante di Mussolini, che
1: No, ma
0: è
1: lei è
0: stata anche
1: una
0: l'amante.
1: grande donna, lei.
0: Ecco, però è stata molto di più, è stata la consigliera. Oppure l'altra definizione con la quale molti l'hanno liquidata era la donna che ha insegnato a Mussolini a stare a tavola. Insomma, sì, è vero, però molto, molto di più. Non è stata solo l'amante o solo quella che gli ha insegnato
1: No,
0: karate.
1: assolutamente no. No.
0: È stata una figura importante, una critica d'arte, visto che facciamo i giornalisti, una delle prime giornaliste italiane, delle più brave. Margherita aveva una penna felicissima, scriveva benissimo, e quindi un'organizzatrice culturale, una donna di spessore intellettuale notevolissimo. Ecco, quindi sono rimasto un po' sorpreso da questo, ecco, che molti apprezzassero, pensavo che fosse più schiacciata solo sull'amante, invece sto incontrando molti che mi dicono: eh sì, ma lei è stata una donna veramente di grandissimo spessore. Questo mi fa anche contento perché secondo me si dà a lei quello che in fondo merita. Ecco, insomma, ecco, al di là delle sue colpe, la compromissione con il fascismo che c'è stata, non è stata da poco. Però ecco, comunque era una persona con una testa di grandissimo, grandissimo valore. Ecco, questo è sicuramente.

0: La ringrazio della sua pazienza,
1: noi.
0: ringrazio Pier Francesco De Robertis,
1: Grazie a
0: curatore
1: voi.
0: di È colpa mia, Mussolini come l'ho conosciuto, il memoriale di Margherita Sarfatti che esce 80 anni dopo la sua scrittura. La ringrazio molto.
1: Grazie a voi,
0: Grazie.
1: arrivederci, arrivederci.
2: Grazie a Lanfranco Palazzolo e al suo ospite. È il momento adesso di occuparci della Costituzione italiana negli 80 anni della Repubblica. Roberta Iannuzzi e il costituzionalista, il professor Andrea Pertici. Radio Radicale, siamo in collegamento con il professor Andrea Pertici, costituzionalista. Buongiorno professore e bentrovato.
3: Buongiorno, grazie dell'invito.
2: Allora professore, parliamo con lei della pubblicazione che ha curato con Elena Bindi e Guido Rivosecchi per Giappichelli del testo della Costituzione della Repubblica Italiana. Sono 228 pagine e siamo alla vigilia degli 80 anni della Repubblica. Il testo della Costituzione è quello che è entrato in vigore nel 1948 e le chiedo intanto perché ripubblicarlo.
3: Allora, abbiamo voluto in qualche modo segnare questi 80 anni dal voto appunto per la Repubblica e dall'elezione dell'Assemblea Costituente, sono sì un po' il punto da cui il testo nasce. Si tratta di un testo che nelle sue linee essenziali appunto è rimasto quello che appunto l'Assemblea Costituente eletta il 2 e 3 giugno del 46 ha elaborato. Ci sono state alcune modifiche, la più corposa è quella appunto del titolo quinto, cioè quella sulle autonomie locali, le regioni e le altre autonomie. Per il resto si è trattato di interventi più, come dire, circoscritti. Non sono invece mai passati gli interventi che avrebbero stravolto il testo, in particolare appunto essendo state bocciate le ampie riforme del 2006 e del 2016 e più recentemente appunto quella che invece avrebbe come dire, colpito il titolo quarto, quello appunto sulla magistratura. Ci sono stati però molti interventi di attuazione della Costituzione, seppure da questo punto di vista il lavoro rimanga sempre incompiuto, perché la Costituzione, appunto, come diceva Calamandrei nel discorso agli studenti milanesi del 55, ha sempre bisogno, no, di attuazione, appunto, e per questo serve la politica che compia scelte che in coerenza con la Costituzione appunto danno attuazione. Quindi ecco, diciamo, la nostra introduzione al testo, che poi appunto è stato curato segnalando le diverse modifiche che si sono succedute, la introduzione proprio segna questi passaggi, cioè quello dell'approvazione, l'attuazione che in realtà, come sappiamo, parte un po' più tardi, diciamo intorno alla metà degli anni 50, soprattutto a seguito anche della spinta del presidente Gronchi in questo senso, e appunto le riforme, come dire, realizzate o tentate, ecco, e anche, diciamo, il rapporto che la Costituzione ha, diciamo così, con il diritto, no, dell'Unione Europea, che appunto è un ordinamento, diciamo, da un lato esterno, ma dall'altro, diciamo sì, anche interno, perché il diritto dell'Unione Europea, come sappiamo, appunto ha direttamente effetto nel nostro ordinamento, e quindi la Costituzione si deve confrontare anche con quello.
2: Professore, lo stato di salute della nostra Costituzione, sappiamo che ci sono articoli che comunque rimangono inattuati, un argomento che era molto caro a Marco Pannella è quello dello scollamento tra Costituzione formale e Costituzione materiale, ci sono poi stati anche degli interventi, anzi c'è anche chi si è lamentato per il rischio di trasformare la Costituzione in una sorta di albo dei diritti, introducendo volta per volta nuove disposizioni. Qual è la sua idea?
3: Sì, Effettivamente, appunto, la nostra Costituzione ha delle potenzialità, no? Diciamo che sono andate oltre il tempo in cui è stata scritta, appunto il riferimento ai diritti inviolabili dell'uomo che troviamo all'articolo 2 della Costituzione, che appunto è da legge, ormai mi sembra questa sia l'opinione nettamente prevalente, con una clausola aperta, cioè come capace di abbracciare appunto molti diritti anche nuovi, appunto, quindi non è necessario, come dire, per tutelare diritti a cui magari il Costituente non avrebbe potuto pensare, appunto sempre riformare la Costituzione introducendone, diciamo sì, esplicitamente. Certo, ci sono come dire, anche delle parti la cui attuazione fatica o addirittura a volte è travisata, per fare un esempio che sicuramente è caro anche alla cultura radicale, penso alla rieducazione della pena. Oggi noi abbiamo da questo punto di vista ancora molto da fare. L'articolo 27 appunto è molto chiaro su questo. Noi, come noto, appunto abbiamo una politica di contrasto del crimine ancora legata molto ad un'idea di politiche carcerarie, con le carceri che, come sappiamo, sono spesso in cattive condizioni, in condizioni di sovraffollamento eccetera, mentre appunto è trascurata, no, l'idea appunto della rieducazione anche attraverso, insomma, le pene alternative. Negli ultimi anni, appunto, devo dire che i vari pacchetti di sicurezza che si sono succeduti, ecco, sono stati un po' anche in controtendenza rispetto all'attuazione dell'articolo 27. Anche appunto la questione che oggi sta diventando sempre più centrale, come vediamo da numerosi esempi che capitano, che so, del fine vita, no? È qualcosa che la Costituzione già contiene con i riferimenti appunto ai diritti inviolabili dell'uomo, alla dignità umana. Ecco, anche questa sarebbe attuazione della Costituzione, e invece appunto c'è una certa timidezza, quantomeno, nell'affrontare queste questioni. Quindi la nostra Costituzione ha ancora tante potenzialità da dispiegare, che il legislatore potrebbe cogliere. Come dire, la Costituzione si può un po' rispettare al minimo, cioè evitando un'aperta violazione, ma ecco, invece sarebbe meglio valorizzarne tutte le potenzialità.
2: E in questo senso regge alla sfida dell'intelligenza artificiale questo testo?
3: Mi pare che non ci siano, ecco, da questo punto di vista controindicazioni. L'intelligenza artificiale in fondo è uno strumento, no? Uno strumento che poi governa comunque l'intelligenza naturale, diciamo così. Cioè, noi dobbiamo fornire, no, le informazioni, e certamente, ecco, da questo punto di vista, casomai è educare l'intelligenza artificiale ai nostri valori costituzionali, direi, insomma.
2: Professore, un'ultima domanda. Il 2 giugno del 1946 fu la prima volta in cui le donne votarono in Italia. Che posto occupa la donna nella nostra carta?
3: Ecco, questo, la ringrazio della domanda, perché appunto ne avrei voluto parlare. Allora, effettivamente che il 2 giugno, 2-3 giugno, insomma, come ci insegna un po' il film di Cortellesi, c'è ancora domani, no? Dove c'è appunto domani è appunto perché c'è il 2 e 3
2: il 3 giugno.
3: Fu un voto importantissimo proprio da questo punto di vista. Per la prima volta abbiamo davvero il suffragio universale. votano le donne, che erano sempre state escluse, nonostante qualche promessa, diciamo, se si fosse affacciata negli anni. E tra l'altro fu un voto che le donne si erano conquistate anche sul campo, perché sappiamo che le donne ebbero un ruolo importante nella resistenza, che poi appunto portò alla possibilità appunto di votare il 2-3 giugno 1946. La Costituzione è un testo, direi, avanzato rispetto ai diritti anche della donna. Onestamente c'è una disposizione che oggi vorrei aggiornare, che è appunto quella in cui fa riferimento alla donna lavoratrice, no? Nella sua, come dire, anche funzione familiare. Credo che oggi appunto si debba andare oltre, riconoscendo all'uomo e alla donna nella stessa misura la essenziale funzione familiare, perché finché le funzioni familiari saranno soprattutto a carico delle donne, credo che una perfetta parità appunto non si realizzi. Noi abbiamo superato in appunto questi decenni tutte le leggi discriminatorie e di subordinazione della donna, e ce n'erano tantissime. Essenziale è stata la riforma del diritto di famiglia, che però pensate è del 1975, no? Quindi ben 27 anni dopo l'entrata in vigore della Costituzione. Però al di là dell'uguaglianza formale ormai piena, cioè priva di discriminazioni per legge, abbiamo ancora la necessità di una effettiva uguaglianza, che credo passi anzitutto da lì. In questo senso, per esempio, un congedo parentale perfettamente paritario tra il padre e la madre credo che aiuterebbe,
2: certo. Allora, grazie al professor Andrea Pertici, abbiamo parlato di Costituzione della Repubblica Italiana, il volume con il testo della Costituzione che ha curato insieme a Elena Bindi e Guido Rivosecchi, Giappichelli è l'editore. Grazie davvero, professore.
3: E grazie a voi, buona giornata. Presto. E buona festa della Repubblica.
2: Grazie anche a lei.
1: Grazie Roberta Iannuzzi al suo ospite. Andiamo adesso ad ascoltare, a cura di Andrea Billao, un'intervista ad Antonella Inverno sul suo saggio Dentro le mura, viaggio nel mondo degli adolescenti fra disagio, carcere e dissenso. Buon ascolto.
4: Radio Radicale, siamo collegati telefonicamente con Antonella Inverno, che abbiamo già sentito varie volte su Radio Radicale, perché è la responsabile ricerca e dati di Save the Children, e che oggi invece sentiamo per una sua fatica letteraria, potremmo definirla, il libro Dentro le mura, viaggio nel mondo degli adolescenti di oggi tra disagio, carcere e dissenso, edito da Treccani e con la prefazione del presidente della Conferenza Episcopale Italiana, Matteo Maria Zuppi. Benvenuta nuovamente su Radio Radicale, Antonella.
5: Grazie a voi per l'invito.
4: Allora, questo è un libro importante perché, c'è di mezzo il titolo Dentro le mura, si capisce che parla di istituti per i minori, ma è, come dice il sottotitolo, è proprio un viaggio nel mondo dei giovani e del disagio giovanile, e a mio avviso è molto interessante che, oltre a discutere, cioè a raccontare attraverso una prima parte tutta fatta di analisi con interviste anche a persone del settore, c'è poi una seconda parte invece di testimonianze dirette, è l'allargare appunto la visuale a tutti i comportamenti giovanili e anche appunto, come si dice a un certo punto, al dissenso, Tra l'altro, dissenso che diciamo con i nuovi decreti sicurezza anche questo viene in qualche modo penalizzato. Allora, io vorrei innanzitutto chiederti come è nata e come si è sviluppata l'idea di questo libro.
5: Lavorando con Save the Children, chiaramente ho uno sguardo privilegiato sul mondo dell'infanzia e dell'adolescenza, e stavamo lavorando sulla violenza giovanile in generale. Ho voluto allargare lo sguardo a quella che è la risposta dello Stato rispetto a problematiche che emergono dal punto di vista giovanile. Quindi diceva lei prima, sicuramente tutto quello che riguarda il disagio più in generale, si è parlato tanto di salute mentale negli ultimi mesi, ma anche, e questo lo dico subito nel libro, c'è anche un modo nuovo di affrontare il dolore da parte di questi ragazzi e ragazze, che è quello di prenderne coscienza e anche riversare la loro rabbia, in manifestazioni di piazza che peraltro non si sono sviluppate solo in Italia, ma in tanti altri paesi. Volevo capire meglio che cos'è il tratto che accomuna questi comportamenti, quindi ho fatto tante interviste a ragazzi e ragazze in giro per l'Italia, e poi però ho voluto capire e analizzare che cosa succede dentro al mondo della giustizia, anche perché anche questo è un tema di cui non si parla abbastanza, e non se ne parla dal di dentro. Quello che io ho fatto è intervistare sia ragazzi detenuti, ma anche in misura penale esterna, nelle comunità, ma anche gli operatori che li seguono tutti i giorni, compresi alcuni agenti di polizia penitenziaria, per capire in modo più complesso quale fosse la situazione.
4: Ecco, tra l'altro, che la questione che mi pare centrale è l'analisi di questa generazione che tu chiami Alfa, no? Molto spesso si sente parlare di generazione Z e tu la chiami Alfa. Devo dire, forse per mia ignoranza, è la prima volta che ho sentito definire così la nuova generazione. Mi sbaglio? Non è tua originale questa definizione?
5: No, in realtà sono i ragazzi un po' più piccoli. Noi sentiamo parlare spesso della generazione Z, ma già si parla di ultraventenni quando si parla di questa generazione. Io volevo capire il mondo degli adolescenti oggi, quindi quei ragazzi e ragazze nate dal 2008 in poi, che durante la pandemia erano bambini chiusi dentro casa con telefonini e computer al posto delle maestre e delle interazioni sociali. Secondo me, ma non credo di essere l'unica a pensarlo, abbiamo sottovalutato le conseguenze dell'isolamento forzato che hanno avuto i bambini e le bambine in quel periodo. Le scuole in Italia sono state le prime a chiudere, le ultime a riaprire, e è una generazione, come dice bene Viola Ardone nel libro, che ha perso tutti i punti di riferimento che hanno caratterizzato le generazioni precedenti. La famiglia sta cambiando, il mondo del lavoro sta cambiando, le prospettive che si hanno rispetto al futuro cambiano, e è una generazione, credo questo forse per la prima volta, per questo parlo di un nuovo alfabeto, che non ci unisce più attraverso tratti distintivi culturali legati al territorio, quanto attraverso algoritmi online. Infatti anche le manifestazioni di cui parlavo prima, anche se partono magari da motivazioni non sempre uguali in diversi paesi, però hanno dei punti di riferimento comuni in tutti i paesi che attraversano. Ora ne cito uno sul libro, che è la bandiera di One Piece, che abbiamo visto sventolare in mezzo mondo.
4: Certo, One Piece, ricordiamolo che cos'è, infatti.
5: Sì, One Piece è un manga giapponese che parla appunto della rivoluzione contro questo governo globale centralizzato.
4: Sì, ecco, c'è una questione che io vorrei subito citare, perché diciamo come viene affrontato, no, questo disagio giovanile che, come dicevi te, dopo la pandemia sembra essersi manifestato di più, no? E allora se diciamo da parte delle forze governative si è andati verso sempre una maggiore penalizzazione, no, a livello proprio come con col decreto Caivano, cioè si è cercato di rispondere o il nuovo decreto sicurezza, le misure sui coltelli, cioè si è cercato di intervenire sull'effetto, ma diciamo, tu fai vedere molto bene nel libro che quello appunto è un effetto, invece ci sono le cause. Io vorrei citare solo due passi brevi in cui tu dici una cosa fondamentale, che poi è sempre stata un po' così, ma è sempre più dimenticata. Per esempio, a un certo punto del libro dici: per molti dei ragazzi che ho intervistato per questo libro, la precarietà economica e la volontà di fare soldi velocemente in assenza di vie alternative credibili sono state determinanti nella decisione di commettere un reato. E poi più avanti dici, scusa, la violenza giovanile sembra permeata dalla cultura della sopraffazione dominante nelle nostre società, che vivono di guerre, scontri e prepotenze. Quindi, come dire, non è un epifenomeno, fa parte di tutto un contesto.
5: Esattamente, quello che emerge peraltro dalle interviste è che almeno tutti i ragazzi, quasi tutti i ragazzi e una ragazza che io ho intervistato per il libro, che sono di più di quelli di cui ho riportato poi le interviste integrali nella seconda parte del volume, hanno esperienze di violenza vissute anche dentro casa. Quindi questi sono ragazzi che non solo aprono il telefono e vedono senza filtri l'orrore che tutti noi vediamo delle guerre sempre più vicine, sempre più presenti, sempre più efferate, ma sperimentano anche l'educazione da parte dei propri genitori in maniera violenta. Tutti avevano preso degli schiaffi e, diciamo, piace dirlo, però molti mi hanno raccontato anche di aver preso degli schiaffi durante gli arresti. Non in carcere, quello nessuno, anche se sappiamo che ci sono, nessuno me l'ha raccontato, però sappiamo che ci sono delle indagini in corso, sia per quanto riguarda gli agenti dell'Istituto Beccaria che per quanto riguarda gli agenti di Casal del Marmo, che sono l'Istituto di Milano e quello di Roma, più grandi sostanzialmente a parte Nisida, e quindi sperimentano questi ragazzi comportamenti violenti da parte degli adulti molto molto spesso. Quindi dal mio punto di vista c'è poco da stupirsi e poi li rimettono in campo a loro volta. Vero è che diciamo, quello che sembra emergere come un tratto caratteristico di questa generazione è che sembrano aver perso proprio l'idea di quelle che sono le conseguenze pratiche, reali, di comportamenti che mettono in campo. Cioè, io ho intervistato ragazzini che avevano accoltellato anche i loro coetanei, insomma avevano messo in atto comportamenti molto violenti, e nessuno di loro aveva esattamente la consapevolezza che l'altra persona sarebbe potuta morire. Quindi questa ci sarebbe tanto da studiare ancora, no? Come internet, i social media hanno cambiato proprio la percezione della corporeità, e lo vediamo anche peraltro da tutto questo mondo in cui vengono scambiate foto intime con estrema facilità. C'è un'idea del corpo che è diversa da quella a cui siamo abituati noi, probabilmente.
4: Sì, diciamo, si è persa la sua, come si dice, sacralità. Ma questo indica due cose, però. Allora, La prima che, e vorrei appunto da te un giudizio su questo, la prima che affrontare questo disagio è solo con norme repressive forse non è proprio utile, anche perché tu fai notare molto bene che questo disagio giovanile non è omologabile in un'indistinta categoria. Per capirlo bisogna fare analisi anche dei diversi contesti, la mafia, i maranza, i minori non accompagnati, ma anche i giovani senza apparenti background problematici, cioè semplificare la complessità con la repressione forse non serve?
5: Sicuramente è illusorio, cioè non si risolve nulla, anzi probabilmente si crea maggior disagio e maggiore criminalizzazione. Nel libro tento anche di spiegare quelli che sono i processi di criminalizzazione secondaria che scaturiscono poi dall'applicazione dei decreti di sicurezza, diciamo di sicurezza urbana se ne parla da 20 anni, quindi sicuramente c'è un uso molto forte negli ultimi anni, però insomma sono misure che sono nate già tempo fa. Oggi addirittura l'ammonimento, che è una misura per cui il ragazzino viene chiamato davanti al questore per ricevere appunto un ammonimento orale, è applicabile anche a bambini di 12 anni, sono veramente bambini e bambine, e ci si scorda che applicando una misura del genere non è possibile, o quantomeno ancora non si fa, chiamare in causa per esempio il tribunale per i minorenni, che potrebbe invece attivare delle misure di protezione civile, cioè aiutare un minore in difficoltà a trovare altre alternative, a trovare altre prospettive, e rispondere con misure di questo genere, che peraltro limitano l'accesso degli adolescenti allo spazio pubblico, ma lo spazio pubblico è per antonomasia lo spazio degli adolescenti che incontrano gli amici per strada sostanzialmente, può portare semplicemente al fatto che siano sempre in numero maggiore quelli che contravvengono al divieto di stazionamento, al divieto di accesso in porzioni del territorio, e quindi vanno incontro poi a misure ancora più gravi dal punto di vista penale, diventa effettivamente un reato. E questo chiaramente fa di tutta erba un fascio, come giustamente spiegava prima, il reato è sempre una cosa personalissima, ci sono delle storie, credo che lo spieghino abbastanza bene, le storie che ho raccontato nel libro, ci sono dei tratti comuni sicuramente, ma ognuno arriva alla commissione di un reato con il suo percorso personale, e questo dovrebbe orientare anche la risposta che viene data a quel reato, che quindi dovrebbe essere una risposta cucita su misura per il ragazzo o la ragazza che ci si trova davanti. E in effetti quello che sottolineo nel libro è che quando poi entra in campo una relazione di tipo autentico con adulti di riferimento consapevoli da questo punto di vista, effettivamente qualcosa cambia, la prospettiva di futuro si riesce a intravedere.
4: Certo, infatti ci arriviamo a questo, perché vorrei continuare in realtà a parlare ancora della spinta repressiva, perché questa ha avuto poi un impatto, no, sugli istituti per i minori, tanto da farti dire nel libro che sembra quasi che gli IPM abbiano perso la loro specificità e siano sempre più simili alle carceri per adulti, è così?
5: Intanto ricordo come è stato chiuso il centro studi di Nisida sull'esperienza minorile, della giustizia minorile, che è un segnale forse simbolico, ma un segnale importante. E peraltro, intervistando gli operatori che lavorano in questo campo da anni e che hanno visto le trasformazioni in corso, tutti concordavano nel dire che ci si sta muovendo sempre di più verso un modello che è simile a quello degli adulti, quindi un modello di tipo custodialistico. Io in una delle interviste uno di questi operatori mi dice addirittura: è come se adesso il lavoro dovesse essere quello di spostare le persone da un ambiente all'altro dell'IPM, no? E l'IPM è l'istituto penale per i minori, e questo però vuol dire non mettere più in campo un intervento educativo reale. Questo devo dire, intervistando tanti operatori, non è il risultato della mancanza di volontà da parte degli operatori, ma sicuramente di tagli alle risorse che ci sono stati nel corso degli anni, per cui ci sono pochi operatori, sono poco formati, a volte per nulla formati sui temi minorili. Nel libro racconto anche come l'ultima infornata di operatori sia arrivata da un concorso destinato agli istituti per adulti, quindi è chiaro che manca quella consapevolezza su come si ha a che fare con un adolescente. Sappiamo che l'adolescenza è un momento particolarissimo in cui i comportamenti oppositivi in campo anche come sfida evolutiva, e bisogna saper averci a che fare con questi ragazzi. Se si sbaglia il tipo di approccio che si mette in campo, si crea un disastro, tant'è che anche questo lo racconto nel libro, un po' la dinamica tra i minori stranieri, minori e giovani adulti, perché poi si può rimanere in carcere per minori anche se si è commesso un reato da minorenne fino a 25 anni. Anche su questo sono intervenuti gli ultimi decreti di sicurezza, per cui è molto più facile spostare un ragazzo dopo i 18 anni in un carcere per adulti, e la dinamica che racconto, ma la racconto perché a loro volta gli operatori l'hanno raccontata a me, tra agenti di polizia penitenziaria e ragazzi stranieri. Ovviamente io parlo di una delle carceri minorili che ho visitato, dove mi hanno raccontato questa cosa. È proprio una dinamica che si alza a livello simmetrico, perché anche gli agenti sono agenti molto giovani che non sono stati formati sugli elementi pedagogici necessari per trattare con minorenni, e quindi il livello dello scontro si alza enormemente. Considerando anche che uno degli ultimi decreti di sicurezza ha istituito il reato di rivolta in carcere anche per il rifiuto di obbedire a degli ordini impartiti per la sicurezza e l'ordine dentro l'istituto, questo banalmente vuol dire che un ragazzino rischia di entrare con un reato e di uscirne con 10.
4: Ecco, tra l'altro, nonostante questa situazione, che certo non favorisce appunto i percorsi riabilitativi, in realtà tu ne racconti molti nel libro, e racconti appunto come questi abbiano bisogno anche di un contesto che, non sia episodico. Per esempio, a un certo punto, raccontando dove c'è una testimonianza di uno dei ragazzi che tu hai intervistato, la conclusione è questa, e mi pare molto significativa: quello che è certo è che la storia di questo ragazzo racconta un aspetto universale dei percorsi di cura. Il trauma non è solo un evento relegato alla sfera del passato, ma una ferita interna attiva, pronta a riaprirsi in qualsiasi momento di maggiore stress o frustrazione. Il processo di ricostruzione dell'identità è lungo una vita ed è pieno di interruzioni, ostacoli, ripartenze dal via, come in un gioco da tavola. Lavorare con gli adolescenti a rischio vuol dire allora anche accettare i passi indietro e le ricadute nella consapevolezza che fanno parte del gioco, sperando che ogni volta ci sia una nuova elaborazione e il passaggio a un livello successivo. Ecco, questo descrive molto bene, secondo me, appunto la complessità di un intervento in favore appunto dei giovani che hanno intrapreso un percorso sbagliato, possiamo dire, e però appunto di questo bisogna diventare coscienti, perché se si continua a rispondere in maniera così automatica a violenza con violenza, probabilmente tutto questo aggraverà la situazione.
5: Sì, io devo dire, ora, quella storia da cui è tratta poi questo finale è anche dal mio punto di vista una storia emblematica, perché era un ragazzo che, nonostante venisse da un ambiente privilegiato dal punto di vista sociale, quantomeno forse anche economico, ha comunque sperimentato delle problematiche in famiglia che poi l'hanno portato, anche lì ancora una volta schiaffi in famiglia, che poi l'hanno portato a mettere in campo dei comportamenti molto violenti, anche se con un'altra natura, con finalità politica. E diciamo, per me, quando sono arrivata all'intervista, quella nella mia testa era un'intervista abbastanza facile, perché sapevo che il percorso era riuscito bene, eppure anche lì c'era questo passo indietro fatto un paio di mesi prima dell'intervista, e che bisogna riuscire a come dire, a sapere che è possibile, che è possibile, che questo non vuol dire che si è ritornati al punto di partenza, semplicemente che c'è bisogno ancora di un accompagnamento ulteriore, così come diciamo è successo anche agli altri ragazzi che ho intervistato. Sono ragazzi che, ragazzi e ragazze, ognuno a modo suo, che si portano dietro un trauma, chi insomma, qualcuno aveva perso il padre da piccola, e qualcuno aveva genitori, nonni in carcere, qualcuno aveva addirittura, questa forse è la storia che mi ha colpito di più per la mancanza totale di speranza rispetto a un futuro, un padre che l'aveva iniziato al lavoro nelle organizzazioni criminali mafiose. E quindi sono ragazzi che chiaramente hanno bisogno di un accompagnamento duraturo, di percorsi di autonomia che non finiscano con l'uscita dal carcere, perché altrimenti sarebbe veramente troppo facile ricadere in alcuni meccanismi, e di questo peraltro, diciamo, qui arriviamo già in una fase successiva. Noi forse dovremmo accorgerci di questi ragazzi e ragazze prima che arrivino a commettere dei reati così gravi, poi, perché quelli che ho raccontato sono tutti reati abbastanza gravi, e mettere in campo, come racconto nel libro, degli interventi educativi che riescano a dare alternative e prospettive di futuro diverse prima che qualcosa succeda, perché diciamo, altrimenti diventa sicuramente più difficile, anche perché l'esperienza, soprattutto quella detentiva, come dice uno dei ragazzi, comunque nel 90% dei casi non è che ti migliora tantissimo.
4: Certo, e diciamo, chiudiamo con una nota positiva. quasi di ottimismo, perché tu appunto la tratti in questo modo, insomma, forse hai ragione, no? Perché come è stato ricordato anche prima, nella fascia giovanile, estremamente giovanile, c'è un ritorno anche alla partecipazione politica, e questo è un, come dire, fare uscire, no, anche il disagio dal rinchiuderlo nel privato. Non citiamo adesso gli hikikomori, che sono proprio l'esempio massimo di questo disagio, si chiude in privato, ma appunto è un riuscire a come dire, esternare insieme agli altri, no, una propria voglia appunto di vivere al di fuori del disagio, no?
5: Sì, vedi, noi adulti ci lamentiamo spesso che gli adolescenti di oggi non siano più interessati a niente, stiano ore e ore a scrollare sui loro telefoni, però poi quando scendono per le strade la risposta è sempre solo di tipo, ancora una volta, repressivo. Questo almeno i ragazzi che ho intervistato lo raccontano abbastanza bene, e raccontano come questo tipo di risposta ci sia anche nelle scuole, e lì andrebbe fatta una riflessione su come la scuola dovrebbe in realtà essere come dire, una palestra di democrazia, no? Dove tutti i punti di vista sono accolti. E non è così che i ragazzi che ho intervistato vedono dirigenti scolastici e docenti in molti dei casi, anche se anche loro parlano ovviamente di alcune persone che sono diverse, però dai racconti che mi hanno fatto la scuola è sempre più chiusa su se stessa, nella paura di fare qualcosa di sbagliato, e questi sono ragazzi e ragazze che in realtà quando sentono che viene toccato veramente uno degli elementi fondativi poi del vivere comune e del vivere in collettività, si fanno sentire, come l'hanno fatto infatti col referendum, l'hanno fatto con l'aiuto, il sostegno alla Global Sumut Flottiglia, e lo fanno quando riguarda le loro scuole. Devo dire con rammarico che almeno dai loro racconti ancora una volta la risposta è abbastanza violenta e repressiva, appunto. Non ci si ferma a chiedersi cosa sta succedendo e ad avviare un dialogo.
4: Certo. Allora io mi fermerei qui, Antonella Inverno, perché mi sembra che abbiamo dato un'idea di questo tuo libro, Dentro le mura, viaggio nel mondo degli adolescenti di oggi tra disagio, carcere e dissenso. Grazie e buon lavoro.
5: Grazie a lei. Buon lavoro.
1: Grazie ad Andrea Billau, alla sua ospite. Adesso diamo la parola a Federico Punzi, che ci legge le prime pagine dei quotidiani che troviamo in edicola. Buon ascolto.
6: Radio Radicale, bentornati all'appuntamento con le prime pagine. Diamo uno sguardo alle aperture dei giornali di oggi, 4 giugno, e partiamo dal tema che occupa un po' tutte le prime pagine, il caso Minetti. Partiamo dal giornale diretto da Tommaso Cerno, con la foto di Minetti a centropagina, macchina del fango, grazia regolare, la procura affossa il fatto sulla Minetti, e l'editoriale di Tommaso Cerno, dei Minetti e delle pene. Sul Libero, in apertura, le toghe affondano Travaglio, il finto scoop sul caso Minetti, la procura di Milano conferma il parere positivo sulla grazia Nicole, uscite notizie non vere, richiesta di risarcimento al fatto di 250 milioni. E qui abbiamo una vignetta di Benny con Nicole Minetti che sculaccia a Marco Travaglio. L'editoriale di Alessandro Sallusti, il fallimento del giornalismo, vai e uccidi. Al termine di un approfondito supplemento di indagine, la Procura Generale di Milano è giunta alla conclusione che Nicole Mimetti ha tutti i requisiti per accedere alla grazia concessa dal Presidente della Repubblica. Pertanto, scrive la procuratrice Nanni, l'inchiesta giornalistica del Fatto Quotidiano, che sosteneva il contrario, è totalmente infondata, oltre che basata su alcuni falsi. Insomma, il presunto scoop che ha tanto fatto discutere si è rivelato un amo avvelenato al quale hanno abboccato politici e giornalisti di primo piano. Il caso Minetti non è solo un grave incidente di percorso di un giornalista, lo stesso che peraltro aveva accusato ingiustamente Vittorio Sgarbi, che anche per questo è caduto in una profonda e irreversibile depressione, e di una testata. No, il caso Minetti è il fallimento di un sistema giornalistico e mediatico articolato, braccio armato dell'opposizione politica, potente al punto da sentirsi impunito e intoccabile e quindi privo del benché minimo scrupolo. E conclude Sallusti. Il loro motto non è vai e documenta, bensì vai e uccidi, che poi tanto le grandi firme del giornalismo ci copriranno le spalle. Se qualcuno protesta, parte la campagna giù le mani dalla libera informazione, con le destre al governo torna dalla censura. Game over, gioco finito, proveranno a resistere e a negare, ma il loro re è nudo, così Alessandro Sallusti. Il caso è in apertura anche sulla Verità con Maurizio Belpietro. I magistrati tradiscono Mattarella con la Minetti. Niente festini a base di droga e sesso, nessun trucco sull'adozione del minore bisognoso di cure. La Procura Generale di Milano smonta gli articoli del Fatto sulla base dei quali il Colle voleva rimangiarsi la clemenza. La grazia all'ex consigliere regionale della Lombardia. Questa è l'apertura del quotidiano La Verità. Il Fatto Quotidiano, vediamo allora, che ha in apertura una immagine di Nicole Minetti e della procuratrice generale. Troppa grazia, il PG smentisce la testimone senza sentirla, le indagini su Minetti le ha fatte Minetti, questa è la versione del Fatto. Attacco al Fatto, nessuna rogatoria per la massaggiatrice ruaiana e gli altri testi, alla procura bastano quelli di Nicole per ribadire il sì alla clemenza. L'editoriale ovviamente di Marco Travaglio, il vino era ottimo, così il Fatto Quotidiano. Il Domani ha il secondo titolo su questa notizia, Minetti ringraziata, scoop non veri, adozione regolare, la PG smentiti, festini con escort, e se ne occupa anche il Foglio nelle colonne di destra, prima il commento di Giuliano Ferrara, avevamo ragione, siamo tutti puttani, in America è a rischio la libertà di stampa, in Italia è in pericolo quella di diffamazione, arginata dalle prove della procura sul caso Minetti, ma rimastare nella fanghiglia è un abuso del diritto di esprimersi liberamente. E poi sotto il commento di Ferrara, quello di Salvatore Merlo, il Fatto che non sbaglia mai, chi non ammette gli errori ha esattamente la credibilità che merita. Il Riformista, anche qui in apertura con una grande foto di Nicole Minetti sorridente, il Fatto non sussiste, la Procura Generale di Milano conferma il parere positivo sulla grazia a Nicole Minetti, l'errore fatto dal quotidiano ha tratto in inganno anche il Colle. Ora chi chiede la scusa? Picerno, in Italia attiva una rete di destabilizzazione. Sull'Unità troviamo anche sull'Unità questa notizia con Piero Sansonetti in apertura, la grazia a Minetti era giusta, fallito l'attacco a Mattarella, la Procura di Milano smantella l'inchiesta del Fatto, e poi ancora sul Dubbio, più o meno sulla stessa falsariga, fallito l'assalto al Colle, i magistrati blindano la grazia a Minetti, la Procura Generale di Milano smentisce il Fatto, non c'è motivo di revocare l'atto di clemenza. Altro tema, notizia del giorno, la flessibilità concessa dalla Commissione Europea dal patto di stabilità per quanto riguarda le spese per l'emergenza energetica, una richiesta del governo italiano che viene, diciamo, vedremo comunque a quali condizioni, parzialmente accolta. Sul Giornale è il titolo di apertura, ma a centropagina, soldi per l'energia, vince l'Italia, l'Unione dà il via libera, Bruxelles concede flessibilità sui conti, investimenti per 14 miliardi, Meloni, in Europa indichiamo la via, nuovo no all'ipotesi gas russo. Poi in un box il voto alla Camera, il ritorno al nucleare apre ai mini reattori. Questo per quanto riguarda il giornale. Su su Libero troviamo anzi no, su Libero non troviamo notizia, sulla Verità sulla colonna di destra, Bruxelles scuse solo per il Green, pronta soluzione all'italiana, partita a scacchi. Sotto il commento di Gianluigi Paragone, la Repubblica e l'UE celebrate insieme ma sono modelli opposti. Così la Verità, il Fatto Quotidiano, in taglio alto, l'UE striglia Meloni, lei esulta e Pichetto Fratin la smentisce. Più rigore, flessibilità solo per il Green e lite sul gas russo, così il Fatto Quotidiano. Sul Domani è il titolo di apertura, il governo esulta per l'energia, ma l'UE no a tagli alle accise, da Bruxelles sì a più flessibilità fino a 14 miliardi in 3 anni, ma solo negli investimenti per la transizione, le opposizioni, la destra nemica del Green, così appunto il quotidiano Domani. Il Foglio invece ne parla anche qui in taglio basso, patto sull'energia, il ministro Pichetto Fratin ci spiega perché sulle rinnovabili è tempo di disarmare il conflitto, il sorriso di Giorgetti, in Europa ci davano ragione in silenzio, è il risultato dei conti in ordine, ora bisogna spendere bene, così Giorgetti. Il quotidiano dei Vescovi, Avvenire a centropagina, il titolo, l'UE concede 14 miliardi vincolati all'energia verde, ok la clausola di salvaguardia per l'Italia, stop al bonus accise, appunto questo spazio di flessibilità non potrà essere usato per ridurre le accise sui carburanti, in quanto appunto non è green. E il Sole 24 Ore, anche qui la notizia a centropagina, energia, ok, UE alla flessibilità, utilizzabile dal 26 al 2028, in un box il quadro per investimenti a disposizione 14 miliardi, niente tagli alle accise. E infine su questo tema il Manifesto, anche qui, qui abbiamo in apertura con la foto di Meloni e Giorgetti alla Camera che ridono, bocciati e contenti è il titolo, la Commissione Europea e l'Ocse sconsegnano all'Italia una pagella pesantissima, primi per debito e ultimi per crescita, indietro sui salari e con la sanità a pezzi, ma il governo fa festa, Bruxelles concede un po' di flessibilità per l'energia, niente accise, solo investimenti green. E così sul tema, e ora il caso di Henry Novak, il diciottenne inglese la cui morte sta scatenando molte polemiche politiche, è un acceso dibattito politico nel Regno Unito per il ruolo della polizia che non ha creduto alla vittima quando diceva di essere stato accoltellato. La rabbia del Regno Unito è l'apertura dell'opinione, del quotidiano L'Opinione, manifestanti in rivolta a Southampton dopo la diffusione del video di Henry Novak, il diciottenne accoltellato a morte dal Sikh Vikram Digva, e arrestato dalla polizia dopo le false accuse di insulti razziali da parte del suo assassino. Starmer naturalmente se la prende con la destra, così L'Opinione, ma se ne occupano anche altri giornali, il Giornale in taglio alto sopra la testata, proteste White Lives Matter, il Regno Unito è una polveriera, e su Libero Daniele Dell'Orco, caso Floyd al contrario, Boldrini & Company, inginocchiatevi anche per lui. E ancora sul quotidiano La Verità, ne parla Antonello Piroso, in un box in taglio basso, il rischio della deriva anglosassone dove dilaga il razzismo al rovescio, il colpevole è sempre l'occidentale, tra l'altro La Verità a centropagina un titolo anche sulla morte di un senza tetto a Genova, morto bianco, killer nero, indignazione zero, dettagli impressionanti dalle carte dell'autopsia del senza tetto trucidato a Genova da un immigrato che non doveva essere lì, l'italiano è stato sgozzato, il senegalese ha accolto i carabinieri nudo con calci e sputi. E ora altro tema, l'Ucraina, ne parla il giornale in taglio alto, il mito di Leningrado, perché i droni ucraini su San Pietroburgo colpiscono Putin, tra parentesi, ma anche l'Europa. Raid nel giorno della Davos russa, un attacco simbolico pesantissimo. Sul Foglio anche se ne parla, in taglio alto, Micol Flamini, il forum di Putin a San Pietroburgo tra i raid dei droni ucraini non è Davos, ma una sfera in cui vedere i prossimi passi della Russia. E poi la conversazione del direttore Cerasa con Pina Picerno ci spiega perché lascia il PD, la casa dei riformisti non c'è più. Non si può essere ambigui con il fascismo putiniano e gli estremismi, è ora di lavorare a qualcosa di nuovo per vincere le elezioni. Chiacchierata con la vicepresidente del Parlamento europeo. E il manifesto a centropagina, anche qui, droni ucraini sul forum di Putin, colpito per la prima volta il porto di San Pietroburgo e un bus diretto in Crimea, 8 morti. Ancora polemiche

0: di Salerno, del Salone del Libro di Salerno, Henri De Luca, trova spazio in diverse prime pagine, intanto sul libro, in taglio basso, Corrado Cone, Salerno Letteratura, Henri De Luca sionista, il festival lo caccia via, ancora sulla verità, anche qui in taglio basso, la sinistra, la banalità della censura, via Erri, lo scrittore cacciato da Salerno per le sue posizioni su Gaza, ma non è successo nulla. Il Fatto Quotidiano sulla colonna di sinistra, Salerno bandisce De Luca, Cacciari censura sbagliata per le frasi su Gaza, anche il Foglio in difesa di Henri De Luca, inaccettabile la sua esclusione, Paolo Flores del CAIS ci dice perché non andrà più al Festival di Salerno. Infine il giornale anche qui ne parla, non lo troviamo. Ecco sì, in un box a centropagina le purghe rosse per Henri De Luca, escluso dal festival. Giornale che in taglio alto parla anche di Iran, Trump ottimista, l'Iran rinuncia all'atomica, vedrò Khamenei, tra virgolette. Di Iran parla anche il Foglio, la colonna di sinistra, Trump e Bibi dicono di essere allineati, gli spari nella tregua e poi il quotidiano il Dubbio, Trump apre a Khamenei, tra virgolette, rinuncerà all'atomica. Il caso del rogo dei braccianti in Calabria, ne parla l'Unità in taglio alto, il rogo in Calabria, braccianti migranti, il governo fa finta di non vedere, è il titolo di apertura di Avvenire, il quotidiano dei vescovi, gli ultimissimi, la strage dei quattro braccianti bruciati vivi ad Amendolara rilancia l'allarme caporalato, oltre ai campi è dilagato nei cantieri, nella moda, tra i rider, in un anno 1249 casi, l'editoriale, le schiavitù che non vediamo. E anche sulla verità, Mario Giordano, piangono sugli immigrati sfruttati, me li hanno fatti venire per quello. Per il momento è tutto, per il quadro completo dei giornali di oggi vi rimando a Stampa e Regime alle 7:35.
1: Grazie a Federico Punzi che ci ha letto le prime pagine dei quotidiani che troviamo in edicola alle 7:35. Michele Lembo sarà in studio per Stampa e Regime, ma ora è il momento di David Carretta, rassegna Stampa Internazionale. Buon ascolto.
2: Buongiorno agli ascoltatori di Radio Radicale, giovedì 4 giugno, questo l'appuntamento con la rassegna della stampa internazionale a cura di David Carretta. Oggi ci concentreremo sulla guerra di Trump in Iran, partendo da un editoriale uscito ieri su El Mundo: Trump intrappolato in una guerra che non controlla più la Casa Bianca. Inizia a percepire Benjamin Netanyahu non solo come un alleato indispensabile, ma anche come un fattore di rischio per la sua strategia. In riferimento in particolare allo scontro che c'è stato tra Trump e Netanyahu relativo all'offensiva israeliana in Libano. Su questo leggeremo un editoriale di El País: la vera guerra è in Libano, l'invasione su larga scala lanciata da Netanyahu sabota ogni speranza di accordo affinché l'Iran riapra lo stretto di Hormuz. L'arte della guerra, il titolo di un editoriale pubblicato ieri da Le Figaro, che fa il verso all'arte del deal di Trump. E infine leggeremo un commento pubblicato dal New York Times e firmato Thomas Friedman: Trump ha fallito come comandante in capo. Partiamo però dal mondo. Trump intrappolato in una guerra che non controlla più, è il titolo dell'editoriale di ieri, scrive il quotidiano spagnolo. La telefonata esplosiva di Donald Trump a Benjamin Netanyahu dell'altro giorno rivela fino a che punto la guerra con l'Iran abbia posto il presidente americano in una posizione di debolezza. Il disappunto trapelato dalla Casa Bianca, disappunto con il quale Trump ha rimproverato al premier israeliano la sua intenzione di bombardare Beirut, accusandolo di isolare Israele, ha un significato chiaro. Washington ha bisogno di chiudere al più presto

0: Una guerra, quella con l'Iran, che ha contribuito Washington a scatenare e di cui non controlla più gli sviluppi. Il rapporto tra Trump e Netanyahu è sempre stato una miscela di affinità strategica, dipendenza reciproca e scontri personali. Il presidente americano ha sostenuto il premier israeliano come nessun altro prima di lui, arrivando addirittura ad avallare un'offensiva congiunta contro l'Iran e a cercare di interferire pubblicamente nella situazione giudiziaria interna a Israele. Ma ora questa alleanza è entrata in una fase molto più scomoda. Trump dà priorità a un accordo con Teheran che permetta di riaprire lo stretto di Hormuz e presentare all'opinione pubblica una vittoria diplomatica. Netanyahu invece deve rispondere a Hezbollah e il Libano e dimostrare all'opinione pubblica israeliana di non cedere di fronte a una milizia che continua ad attaccare le città di Israele. Lo scontro, secondo Il Mondo, non significa che Israele abbia interrotto le sue operazioni, in realtà continua a colpire obiettivi terroristici di Hezbollah in Libano. Tuttavia questo scontro mostra che la Casa Bianca inizia a considerare Netanyahu non più come un alleato indispensabile, ma anche come un fattore di rischio per la sua strategia. La minaccia iraniana di abbandonare i negoziati dopo gli attacchi israeliani in Libano ha messo in luce la fragilità del processo. Se Teheran condiziona qualsiasi progresso a un'interruzione dei bombardamenti di Israele contro Hezbollah, beh, la possibilità di una soluzione stabile per Hormuz rimarrà soggetta al veto di tutti gli attori armati della regione. Lo scontro tra Trump e Netanyahu contribuisce a far aumentare il bagno di sangue in Medio Oriente, disinteressandosi della sua responsabilità nell'alimentare la violenza che devasta la regione. L'inquilino della Casa Bianca, cioè Trump, non fa altro che consolidare la sua immagine di debolezza e alimentare le forze che destabilizzano l'aria. Questa è la critica del quotidiano spagnolo El Mundo. L'altro quotidiano spagnolo che usiamo in questa rubrica, El País, ieri aveva un editoriale dal titolo «La vera guerra è in Libano». Nonostante i negoziati a più livelli per trovare un accordo che ponga fine all'escalation nel Golfo Persico e ripristini il traffico nello stretto di Hormuz, il premier israeliano Benjamin Netanyahu segue la propria agenda. Israele ha intensificato gli attacchi in Libano, replicando le operazioni già in corso nella striscia di Gaza, in Cisgiordania e in parte nel sud della Siria. Queste non sono operazioni speciali, come le definisce l'eufemismo ufficiale del governo israeliano. Si tratta di guerre aperte che mirano a espellere la popolazione e a rendere inabitabile il territorio, distruggendo tutte le infrastrutture. Questa strategia della terra bruciata su tutto il perimetro intorno a Israele non verrà fermata da mere dichiarazioni o condanne del Consiglio di sicurezza dell'ONU, serve molto di più. L'invasione su larga scala del sud del Libano, prosegue il Pais, domenica ha raggiunto un punto di simbolismo particolare con la conquista dell'emblematica fortezza medievale di Beaufort da parte di Israele, luogo strategico e simbolo di tutte le guerre tra i due paesi. Il Libano subisce una delle più gravi offensive israeliane dalla guerra del 1982, quella attuale ha già causato circa 3.300 morti e più di 1 milione di sfollati. Nel momento in cui le delegazioni di Israele e del governo libanese riavviavano i negoziati, il quarto round a Washington negli scorsi giorni, migliaia di persone intasavano le principali arterie di Beirut in previsione di un altro attacco israeliano dopo che Netanyahu domenica aveva minacciato una nuova ondata di bombardamenti nei quartieri meridionali della città. Da Washington iniziano ad emergere, anche se in modo velato, segnali di irritazione verso Netanyahu, comprese indiscrezioni su presunte pressioni di Trump affinché smetta di boicottare i colloqui con l'Iran, ma Netanyahu non ha alcuna intenzione di lasciarsi sfuggire questa opportunità e vuole proseguire gli attacchi contro la milizia sciita di Hezbollah, nonostante gli elevati costi anche per la popolazione israeliana. La guerra in Libano e gli attacchi contro l'Iran sono due fronti profondamente intrecciati. Ciò che accade nel sud del Libano ha un impatto diretto sulla possibilità di un accordo con Teheran per riaprire lo stretto di Hormuz e viceversa. Per l'Iran collegare il cessate il fuoco in entrambi gli scenari serve a mettere alla prova la volontà e la capacità dello stesso Trump di imporsi su Netanyahu. Allo stesso tempo la politica del Libano sfida qualsiasi logica di un paese funzionale con la presenza di una milizia Hezbollah che agisce come uno Stato nello Stato. Questo rende il Libano il pezzo più complicato del puzzle regionale, un pezzo che sia Teheran sia Israele sono disposti a sfruttare a loro vantaggio. Solo la cessazione della violenza in Libano può facilitare la riapertura di Hormuz da parte dell'Iran. Non solo Netanyahu può fermare questa violenza, e solo Trump può convincere Netanyahu a farlo. Finché non lo farà, qualsiasi apparenza di progresso sarà provvisoria, così la vede il Pais. Ieri sulle Figaro c'era invece un editoriale con un titolo che fa un po' il verso a uno dei libri pubblicati da Trump, L'arte del deal, il titolo del quotidiano conservatore francese L'arte della guerra, e il riferimento non è solo a Sun Tzu. Inizialmente esibita per giustificare la sua guerra contro l'Iran, l'intenzione era lodevole, rovesciare i mullah. Dalla sua ascesa al potere, il regime iraniano, persecutore del proprio popolo, minaccia di cancellare Israele dalla carta e mettere a repentaglio la sicurezza regionale. Sin dalla rivoluzione del 1979 e dall'umiliazione della crisi degli ostaggi all'ambasciata americana, tutti i predecessori di Donald Trump avevano avuto la tentazione di abbattere il regime anti-americano di Teheran. Dopo aver studiato le opzioni militari, però, tutti questi presidenti alla fine si erano tirati indietro per un motivo che Donald Trump ha scelto di ignorare. La possibilità di successo era troppo incerta. Ideatore dell'arte del deal, cantore della pace attraverso la forza, Trump pensava di riuscire laddove i suoi predecessori avevano fallito. Purtroppo però l'arte della guerra nella polveriera del Medio Oriente è più complessa di una trattativa immobiliare a New York. Non tutti possono essere Sun Tzu. Decapitato fin dal primo giorno del conflitto, il regime iraniano è ancora lì, al suo posto, ossessionato dalla propria sopravvivenza, si preparava allo scontro da decenni. Per contrastare l'operazione Furia Epica, il regime ha alzato la posta, provocando un incendio in tutto il Medio Oriente e soprattutto mettendo in ginocchio l'economia mondiale con il blocco dello stretto di Hormuz. Non è la bomba atomica, ma è un'arma formidabile. Trump dunque scopre a sue spese, si fa per dire perché poi le spese le paghiamo anche noi, le realtà geopolitiche del Medio Oriente. Il presidente americano paga le conseguenze del suo metodo. Per Le Figaro Trump ha ignorato i canali diplomatici tradizionali, ha preferito affidarsi a una piccola cerchia di fedelissimi. La loro totale mancanza di esperienza in materia di relazioni internazionali è quantomeno un handicap di fronte ai negoziatori iraniani astuti come delle volpi. Trump ha sprecato le sue carte, si è fatto poi travolgere, strumentalizzare dal suo alleato Benjamin Netanyahu. Qual è il risultato? Se alla fine otterrà un deal, è poco probabile che sarà migliore dell'accordo nucleare di Obama, stracciato dallo stesso Trump durante il suo primo mandato. Aleggia la minaccia di un nuovo conflitto congelato, di una guerra senza fine, e il regime iraniano sembra più saldamente insediato che mai. Accecata dal declino dell'America, la Cina non avrebbe mai osato sperare in così tanto. Questa è la conclusione che ne trae Le Figaro. Per chiudere invece un commento pubblicato da New York Times, firmato da Thomas Friedman: Trump ha fallito come comandante in capo. Con il passare dei mesi nella sua presidenza, Donald Trump si comporta sempre più come il comandante ladro dell'America invece che come il suo comandante in capo. In che modo? Oggi siamo una nazione in guerra con decine di migliaia di truppe schierate vicino all'Iran. Di solito, quando l'America è in guerra, la priorità assoluta del comandante in capo è mantenere il paese unito, perché non c'è nulla di più demoralizzante per i soldati americani che combattono all'estero che guardare indietro e vedere il paese lacerarsi da solo. E non c'è nulla che incoraggi un nemico a resistere per ottenere condizioni migliori, per porre fine a una guerra con l'America, più di vedere l'America in guerra con se stessa. E allora come ha affrontato Trump questo dovere unificatore del comandante in capo? Non ha mosso un dito per coinvolgere i democratici a sostegno della guerra, al contrario, ha dato priorità a altro, e cioè comportarsi come un comandante ladro. Nel momento esatto in cui chiedeva ai militari di compiere il sacrificio supremo, Trump ha tentato un colpo sfacciato ai danni del tesoro americano per avvantaggiare se stesso, la sua famiglia e i suoi alleati politici, che potrebbero includere anche coloro che hanno attaccato il Campidoglio il 6 gennaio 2021. Il colpo era così scandaloso che perfino alcuni dei suoi fedeli leccapiedi repubblicani non sono riusciti ad accettarlo. Fondamentalmente, di cosa si tratta? Del famoso fondo di 1.700 miliardi, 1,7 miliardi di dollari per risarcire i sostenitori di Trump che avrebbero subito la guerra giudiziaria del suo predecessore. In realtà questo fondo serviva a premiare i fedelissimi disposti a violare la legge e commettere violenza in nome di Trump. Fortunatamente un giudice federale ha bloccato questo fondo. Poi Friedman va avanti raccontando quanto è accaduto, ma c'è di più, ed è il tradimento anche da parte di Trump degli alleati della NATO. Non solo Trump ha bloccato quasi tutti gli aiuti finanziari degli Stati Uniti all'Ucraina, ma sta anche riducendo le truppe americane nei paesi della NATO, proprio mentre Putin, che sente di perdere la guerra, minaccia sempre più gli alleati dell'America. Proprio mentre gli americani iniziano a rendersi conto che Trump sta diventando un predatore del sistema, i nostri alleati stanno giungendo alla conclusione che l'America di Trump sta diventando un predatore pericoloso anche per loro. La conclusione di Friedman la andiamo a prendere subito, anche perché il tempo si sta esaurendo. Racconta di essere stato in Portogallo questa settimana e di essere rimasto scioccato dal livello in cui i dirigenti di imprese europee parlano della perdita di fiducia nelle istituzioni americane e nell'America come gigante e garante delle norme giuridiche globali. Questo era quello che avevano sempre dato per scontato. Oggi non è più così, al contrario, è come se gli escursionisti avessero perso la bussola. In sintesi, Avere un presidente che si comporta come un comandante ladro e non come un comandante in capo sta costando caro all'America in patria e all'estero. Questa perversione della presidenza americana sta minando la stessa struttura alleata che ha vinto due guerre, la guerra fredda, e ha generato una delle più lunghe ere di pace e prosperità della storia. Ogni giorno in più che tolleriamo questo comportamento, mettiamo a repentaglio il futuro dei nostri figli. Così Thomas Friedman sul New York Times. Ci fermiamo da David Carretto. Una buona giornata con Radio Radicale.
1: Grazie a David Carrette e alla sua rassegna stampa internazionale. Vi ricordo alle 7.10 Francesco De Leo in diretta per Spazio Transnazionale, alle 7.30 post-sovietica e alle 7.35 Stampa e Regime, questa settimana a cura di Michele Lembo. Ma adesso, sempre con la voce di Michele Lembo, Open Police, numeri alla mano. Buon ascolto.
2: Buongiorno agli ascoltatori, eccoci anche per questa settimana all'appuntamento con Open Police, numeri alla mano. Anche questa mattina siamo in compagnia di Luca Dal Progetto, che innanzitutto salutiamo, bentornato a Radio Radicale. Luca.
3: Buongiorno Michele, grazie e buongiorno a chi ci ascolta.
2: Allora, Luca, questa mattina torniamo ancora una volta sul PNRR, perché ci stiamo avvicinando alla scadenza. Sui vostri siti, in particolare Open PNRR, si possono ritrovare tutti i dati di cui abbiamo in parte parlato in questa trasmissione e in generale tutte le analisi, i dati che avete preparato, che avete proposto agli utenti online in questi anni. Quindi oggi ci torniamo perché appunto siamo vicini alla scadenza e il primo numero ci parla di quello che ancora va fatto nel nostro paese, giusto?
3: Esatto, come ricordavi giustamente, siamo ormai in dirittura d'arrivo, mancano pochi mesi, poche settimane alla conclusione del PNRR. Gli ascoltatori naturalmente ricordano che lo abbiamo seguito anche in questa trasmissione fin dalla sua nascita nel 2021 e quindi proprio in vista appunto del traguardo finale, stamattina abbiamo pensato di fare un po', di definire un po' un quadro della situazione. Anche sfruttando una serie di relazioni, documenti, pronunce di istituzioni molto autorevoli che ci aiutano appunto a fare un quadro un po' più aggiornato, un po' più realistico di quello che è l'andamento del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. In particolare, il PNRR, diciamo che finora il sistema paese è riuscito a rispettare quelle che ci eravamo dati, insomma, come scadenze, come obiettivi da raggiungere. Anche naturalmente gli ascoltatori lo ricorderanno in seguito a numerose revisioni del piano rispetto alla versione originale, come vedremo tra poco. Però diciamo che in sostanza finora siamo riusciti a ottenere 9 delle 10 rate in cui era suddiviso appunto il cronoprogramma del PNRR. Parliamo quindi in totale di 166 miliardi di euro già incassati dal nostro paese. L'ultimo scalino, tuttavia, è quello più impegnativo perché molti dei traguardi e degli obiettivi più complessi da raggiungere, appunto in seguito alle varie revisioni, sono stati posticipati all'ultimo momento utile, proprio con l'obiettivo di guadagnare tempo. E quindi diciamo che entro il 30 giugno, ma più propriamente entro il 31 agosto, che è la data ultima entro cui inviare alla Commissione europea la richiesta di pagamento, il nostro paese deve completare ancora 159 scadenze, che sono più di un quarto dei traguardi e degli obiettivi totali che ci eravamo dati, diciamo così. Secondo una recente relazione della Corte dei Conti, la relazione semestrale sullo stato di attuazione del PNRR, di queste 159 scadenze, 11 sarebbero già completate, 147 risultano in corso e una sarebbe ancora da avviare.
2: E allora, queste le scadenze di cui ci hai detto, con le quali abbiamo aperto. Ora, il secondo numero ci dice ancora qualcosa in più rispetto a dove si trova, diciamo così, il nostro paese. Riguarda la spesa dichiarata come già sostenuta dalle amministrazioni. Ma spiegaci bene tu di che cosa si tratta.
3: Esatto, diciamo innanzitutto come premessa che la spesa sostenuta non rappresenta un indicatore in senso stretto che viene preso in considerazione dalle istituzioni europee per valutare la performance del nostro paese, come invece succede ad esempio per quanto riguarda i fondi delle politiche di coesione. Però è comunque un dato molto interessante che ci aiuta più o meno a capire a che punto siamo e sempre in base ai dati più recenti disponibili, che sono questi, quelli messi a disposizione dalla Corte dei Conti, alla fine di febbraio, quindi un dato piuttosto recente, risultavano già spesi 113,5 miliardi di euro, pari a circa il 58% delle risorse totali del piano, che ricordiamo sono 194,4 miliardi. È una percentuale consistente, ma forse ancora un po' limitata, considerando che appunto siamo ormai addirittura d'arrivo. In questo caso, però, è sempre importante ricordare che c'è una parte di investimenti che non necessariamente deve concludersi entro il 2026. Parliamo di gli investimenti legati agli strumenti finanziari che possono insomma, prevedere una conclusione anche successiva.
2: Allora, il dato successivo, Luca, riguarda, diciamo così, la storia del nostro paese rispetto al PNRR. Parliamo appunto delle revisioni. Ecco, rifacciamo un punto su questo che sarà un altro elemento che ci dirà appunto qual è il nostro approccio a questo importante tema.
3: Sì, come dicevamo anche in apertura, finora siamo riusciti, come dire, a rispettare tutte le scadenze anche in virtù di una serie di revisioni, che sono state apportate nel tempo. In particolare, le revisioni per quanto riguarda il piano italiano finora sono state sette, a cui se ne aggiunge anche una, per cui ci sono molti riscontri, sia, sulla stampa che anche tra gli addetti ai lavori, per cui ci sarebbe appunto in corso una trattativa per un'ottava richiesta di modifica, anche se in realtà al momento non risulta niente, di ufficiale. Questo naturalmente evidenzia due cose. Da un lato, un piano di portata pluriennale come, il PNRR si presta inevitabilmente a delle revisioni, a delle modifiche, a degli aggiustamenti legati anche alle contingenze internazionali particolarmente complesse come quelle che stiamo vivendo. Dall'altro lato, tuttavia, è innegabile, ci sono state anche delle difficoltà attuative, legate alle capacità delle singole amministrazioni, dei soggetti responsabili dei diversi progetti e quindi appunto siamo stati costretti come paese a presentare sette richieste di modifica per portare a casa il PNRR e le sue risorse. Detto questo, allargando il quadro e facendo un po' un confronto a livello europeo, l'Italia non è l'unico paese che ha presentato delle revisioni del proprio piano, anzi, quasi tutti i paesi europei hanno presentato almeno tre richieste di modifica, Belgio e Spagna ne hanno presentate 8, il Portogallo 6, e altri 6 paesi, tra cui la Germania, ne hanno presentate 5. 13 paesi hanno inviato una proposta di revisione dall'inizio dell'anno. Questi dati, insomma, in sostanza ci dicono che comunque le difficoltà attuative non sono solo del nostro paese, ma sono state incontrate da tutti gli stati europei.
2: Con gli ultimi due numeri di questa mattina, Luca, mi pare che torniamo sul tema degli effetti concreti del PNRR sul nostro paese, sulla nostra economia. Il primo riguarda le risorse dedicate agli incentivi alle imprese, ma spiegaci.
3: Esatto, diciamo una delle conseguenze di queste varie revisioni, come è stato evidenziato da diversi istituti autorevoli, questa mattina ci concentriamo in particolare sulla Corte dei Conti, ma anche altre istituzioni hanno evidenziato la stessa cosa, c'è stata sicuramente una trasformazione del piano finalizzata appunto a rendere più semplice il conseguimento dei traguardi e degli obiettivi previsti, e per renderli quindi di più immediata realizzazione, sacrificando un po' quelle che erano le ambizioni iniziali del piano. E da questo punto di vista, sicuramente uno strumento che ha consentito di agevolare moltissimo e di velocizzare i tempi è stato il ricorso a strumenti come i crediti d'imposta e in generale gli incentivi alle imprese. In particolare con la sesta revisione del PNRR, che è stata approvata nel novembre del 2025, abbiamo assistito a un ulteriore potenziamento di queste forme di investimento. In particolare per quanto riguarda gli incentivi alle imprese, parliamo di un aumento di 3 miliardi rispetto a quanto già previsto, che significa sostanzialmente che il 25% delle risorse complessive del PNRR va appunto in questa direzione degli incentivi alle imprese. Viceversa, c'è stata una piccola erosione, una relativamente piccola erosione degli investimenti legati ai lavori pubblici e alle opere pubbliche per 1,7 miliardi. C'è da dire però che comunque questa voce rimane la più importante, la più significativa del piano, occupando il 39% delle risorse.
2: Abbiamo pochissimo tempo per l'ultimo dato, un dato su cui poi magari ci saranno anche altri approfondimenti, perché si tratta della crescita media stimata del PIL grazie al PNRR, dici tu.
3: Sì, in molti si stanno interrogando su quella che è stata la reale, su quello che è stato il reale impatto di questo piano sulla crescita del paese, e diciamo che in queste settimane stanno uscendo diversi studi da questo punto di vista, dalla Corte dei Conti all'Ufficio parlamentare di bilancio, alla Fondazione IFEL. Tutti concordano nel dire che sostanzialmente il PNRR ha avuto un effetto molto importante e decisivo sul PIL italiano. Si stima una crescita, un incentivo alla crescita del PIL del 2,6% per quanto riguarda il 2026. Quindi sicuramente senza il piano la situazione sarebbe stata decisamente più difficile. Dall'altro lato, tuttavia, la crescita rimane comunque poco sostenuta, inferiore all'1%, e quindi naturalmente sono riflessioni che poi faremo più avanti sulla qualità di quelli che sono stati gli investimenti realizzati con il PNRR.
2: Allora, anche questa mattina abbiamo parlato di alcuni dati che trovate su Open PNRR, un'iniziativa di Open Policy di cui abbiamo parlato, come è stato ricordato più volte anche da Luca poco fa, fin dall'inizio della nascita di questo progetto e naturalmente ci torneremo. Ma siccome abbiamo terminato anche oggi il nostro tempo a disposizione, ci fermiamo qui. Come sempre ringraziamo davvero molto gli analisti di Open Policy che vi presentano il loro lavoro e oggi siamo davvero grati a Luca dal progetto che è stato con noi. Grazie Luca.
3: Grazie a voi e buona giornata.
0: 7:10 minuti, ancora un buongiorno da Radio Radicale. Ritroveremo Michele Lembo alle 7:35 con Stampa e Regime. È il momento di collegarci in diretta con Francesco De Leo per Spazio Transnazionale. Buongiorno Francesco.
4: Buongiorno, buongiorno a te Antonello, bentrovati da Francesco De Leo e Iva Radice in regia, 4 giugno 2026, Spazio Transnazionale, sempre con noi Giampiero Gramaglia. Buongiorno Giampiero.
5: Buongiorno Francesco e buongiorno a chi ci segue.
4: Più argomenti oggi sul Financial Times: Donald Trump e Benjamin Netanyahu rivivono lo stallo di Beirut del 1982, un leader statunitense infuriato blocca un assalto alla capitale libanese, un antico castello viene conquistato, l'invasione israeliana riecheggia, un vecchio e cupo copione. Una lunga analisi del quotidiano britannico sul Libano, l'esercito israeliano avanza nel paese minacciando un sobborgo di Beirut, un presidente americano furioso al telefono. Un primo ministro israeliano mortificato ma ribelle, un'offensiva rinviata almeno per il momento. Ci sono però novità, le vedremo tra pochissimo dal Libano, editoriale di Javier Milei, l'Argentina invita l'intelligenza artificiale a liberarsi. Mentre entriamo in una nuova era tecnologica, occorre consentire all'IA di svilupparsi senza una regolamentazione prematura, così il presidente dell'Argentina. L'Ucraina colpisce San Pietroburgo, prende il via al forum di Vladimir Putin, Kiev colpisce un terminal petrolifero dopo i micidiali attacchi russi contro le città ucraine. Vediamo il China Daily. Le visite dei leader offrono uno spaccato del futuro della Cina. Lo Zhejiang, una delle tappe del tour, riflette il flascino globale della spinta all'innovazione del paese. I robot umanoidi che praticano arti marziali, i cani robotici che dimostrano la loro agilità e i robot che ballano al ritmo di musica popolare straniera sono diventati alcune delle scene più insolite durante viaggi dei leader stranieri in Cina quest'anno. Vediamo il Times of India che racconta una storia che arriva dagli Stati Uniti. Gli Stati Uniti incriminano il CEO di un'azienda tecnologica per presunte esportazioni di apparecchiature soggette a restrizioni verso l'Iran. Doppia cittadinanza statunitense e iraniana, amministratore delegato di un'azienda tecnologica con sede a Teheran, arrestato negli USA con l'accusa federale di aver orchestrato un presunto piano decennale volto all'esportazione illegale di apparecchiature di rete e crittografia di origine americana verso i settori nucleare e militare iraniani. Questo in violazione, scrive il Times of India, delle norme sulle sanzioni. Vediamo i giornali ucraini in lingua inglese. Il Kiev Independent: un attacco con droni russi ha colpito alcune infrastrutture nella periferia di Kiev, ferendo una persona. Il Kiev Post: Zelensky afferma che la NATO e la garanzia del PURL sono fondamentali per sconfiggere l'argomento decisivo della Russia, i missili balistici. Il PUR, come sapete, è il programma internazionale coordinato dalla NATO, attraverso cui gli alleati, inclusi i paesi europei, Canada e Italia, finanziano l'acquisto di armi e attrezzature statunitensi per fornire poi rapidamente all'Ucraina. Vediamo la TASS. I presidenti di Russia e Uzbekistan si incontreranno a San Pietroburgo. Putin e Mirziyoyev dovrebbero dare il via ai lavori di costruzione della prima unità di produzione di energia della centrale nucleare integrata in Uzbekistan. Vediamo i quotidiani europei, il Guardian. Israele e Libano concordano, questa è la novità, di rinnovare il cessate il fuoco, mentre Trump cerca di superare gli ostacoli all'accordo con l'Iran. Gli Stati Uniti affermano che il cessate il fuoco è subordinato alla completa cessazione delle ostilità da parte della milizia di Hezbollah, alleata dell'Iran. Vediamo Le Monde. In Iran e nei paesi del Golfo si sta instaurando una guerra di bassa intensità, di lunga durata, questo nonostante il cessate il fuoco. Sebbene la tregua abbia posto fine ai bombardamenti più letali, Teheran e gli USA continuano a scontrarsi attraverso sporadici attacchi con droni. E il paese si occupa del Papa. La visita di Leone XIV mette alla prova l'intesa tra il Papa anti-Trump e la gerarchia cattolica spagnola. Vediamo il Times of Israel. Israele e Libano concordano di rinnovare la tregua e istituire delle zone pilota vietate ad Hezbollah. Jerusalem Post: l'Iran chiede lo sblocco dei beni congelati nella fase iniziale dell'accordo con gli Stati Uniti, causando per questo una situazione di stallo. Vediamo Arab News, editoriale di Osama al-Sharif. Libano, la carta vincente degli USA nel braccio di ferro con l'Iran. Il Libano, terra che costituisce millenni di storia umana, scrive al-Sharif, sta venendo raso al suolo perché utilizzato come merce di scambio nella contrapposizione tra USA e Iran. Infine Press TV, la TV in lingua inglese iraniana: l'Iran non vuole la guerra ma è pronto a continuare a difendersi se necessario, lo dice il ministro degli esteri al-Qi, mentre la marina iraniana prende di mira il centro di comando a bordo di un cacciatorpediniere USA come rappresaglia per l'aggressione. Andiamo negli Stati Uniti con Gian Piero Gramaglia, il racconto dei media americani.
5: Sì, ieri sera, nella nostra notte, la Camera di Washington ha approvato una risoluzione che ordina al presidente Trump di non condurre più attacchi contro l'Iran e di ritirare le truppe statunitensi dal teatro di guerra. È un duro colpo politico per il presidente degli Stati Uniti, che ha dato inizio al conflitto a febbraio. Così almeno viene presentato dalla stampa, dai principali quotidiani, in particolare degli Stati Uniti, che hanno questo titolo tutti in apertura. La risoluzione, adottata con 215 voti a favore e 208 contrari, quattro deputati repubblicani hanno votato con l'opposizione democratica che è stata compatta, è probabilmente destinata a restare simbolica, perché non è affatto sicuro che una risoluzione analoga passi al Senato e perché c'è anche qualche dubbio sui poteri della Camera e del Congresso nell'ordinare al presidente di ritirare le truppe. Però il commento politico fatto dai membri democratici della Commissione Esteri della Camera, che hanno pubblicato questo post su Twitter, su X, è questo: è un messaggio forte e inequivocabile al presidente Trump a nome del popolo americano, e giunto il momento di porre fine alla guerra in Iran, profondamente impopolare e illegale. Una risoluzione analoga ha già superato al Senato una fase procedurale, ma deve ancora essere portata al voto della plenaria. Il voto della Camera è dunque l'apertura dei maggiori quotidiani USA questa mattina. La Associated Press lo presenta così: la Camera approva una misura che ordina al Presidente di ritirare le truppe dall'Iran e di ottenere l'approvazione del Congresso per continuare la guerra. Quattro repubblicani si uniscono a tutti i democratici per approvare la risoluzione. Il New York Times parla di uno smacco per il Presidente, anche se mette in dubbio che il Congresso possa imporgli il ritiro delle truppe. Il giornale fa un profilo dei repubblicani transfughi e scrive in un'analisi: i repubblicani cominciano a mettere alla prova i limiti del potere di Trump, mostrando a loro volta il loro potere. Lo stile di governo del presidente, unilaterale e vendicativo, comincia a trovare un muro sia alla Camera che al Senato. Un altro titolo del New York Times conferma questa tesi, perché la Camera ha approvato nuove sanzioni alla Russia e nuovi aiuti all'Ucraina, provvedimenti che non vanno nel senso dei desiderati della Casa Bianca. Il Washington Post parla in apertura della crescente impazienza del Congresso per una guerra che non ha autorizzato. Il Washington Post scrive che gli sforzi per fare cessare la guerra avvengono quando il conflitto si è ormai trasformato da una campagna di bombardamenti a una fragile tregua. Il Washington Post accompagna questo articolo con una sua esclusiva. Secondo il giornale, il quotidiano economico, Trump ha detto ai suoi collaboratori che non intende ricominciare la guerra all'Iran su larga scala a meno che soldati americani non siano uccisi nelle scambio di reciproci attacchi che ci sono stati nei giorni scorsi e che sono destinati probabilmente a continuare. Sul Wall Street Journal osservo che c'è una grande foto che mostra come nelle città americane tornano le statue che erano state allontanate, che erano state portate via durante l'amministrazione Biden, in particolare a Columbus, che è la capitale dell'Ohio, torna una gigantesca statua di Cristoforo Colombo. Il Washington Post anche lui ha un'esclusiva accanto alla notizia sull'approvazione della risoluzione, e cioè, secondo il Washington Post, che cita dei deputati repubblicani, Netanyahu sarebbe favorevole a che gli Stati Uniti sospendano l'aiuto militare ad Israele, pur a condizione di essere in grado lui di produrre le armi che servono a Israele, una condizione non imminente. CNN e Axios invece aprono con l'accordo tra Israele e Libano per attuare il cessate il fuoco. Sia Axios che CNN hanno seri dubbi che questo accordo abbia poi un impatto concreto sulla situazione in Libano. E prima di restituirti la linea, ricordo che Fox e Politico aprono con la nomina del nuovo segretario alla giustizia da parte di Trump, e Todd Blanche, un suo avvocato negli anni precedenti, un suo avvocato personale, che era il numero due del Dipartimento della Giustizia e che diventa adesso il titolare. E con questo ti restituisco la linea.
4: Grazie Giampiero, a domani 7:21, siete in diretta all'ascolto di Radio Radicale. Ospite di oggi di Spazio Transnazionale Michele Valenzise, presidente dell'Istituto Affari Internazionali. Bentornato a Radio Radicale, presidente.
6: Grazie e buongiorno.
4: Lo citava anche Gian Piero Gramaglia poco fa dai quotidiani, da alcuni media statunitensi. Ci sono novità che arrivano dal Libano. Arez, Israele e Libano concordano di rinnovare il cessate il fuoco e istituire zone di sicurezza libanesi. La dichiarazione congiunta firmata da Washington, Gerusalemme e Beirut ha inoltre citato le parole del segretario di Stato americano Marco Rubio, secondo cui Hezbollah è un nemico del Libano. L'accordo rappresenta un passo avanti verso un accordo globale di pace e sicurezza, si legge in questo comunicato. Times of Israel chiarisce che Israele e Libano concordano di rinnovare la tregua, di istituire delle zone pilota in cui per Hezbollah sia vietato l'ingresso. E dopo i colloqui a Washington, il Libano accetta anche che il proprio esercito assuma il pieno controllo delle aree, anche se non è chiaro come queste saranno istituite, scrive Times of Israel. Le parti inoltre concordano che il cessate il fuoco dipende dalla cessazione dell'attività del gruppo terroristico. La sua idea su questo accordo, Presidente?
6: È un accordo che va verificato nei fatti. L'idea di porre fine allo scontro tra Israele e Hezbollah, tra Israele e Libano, è un'idea funzionale al progetto di negoziato di tregua tra Iran e Stati Uniti. L'Iran ha posto come precondizione per continuare la trattativa il fatto che cessino le operazioni militari contro i suoi sodali di Hezbollah in Libano. Quindi la questione libanese è una questione importante, molto importante per il Libano, ma altrettanto e ancora più importante forse per la possibile composizione negoziale a livello regionale. Quindi è naturale che ci sia grande attenzione, che ci sia grande impegno nel cercare di far cessare il fuoco in Libano. Detto questo, Israele va convinto con determinazione, con decisione a mantenere questi impegni di non ostilità nei confronti di Hezbollah. Le provocazioni di Hezbollah non sono affatto escluse, perché sappiamo che Hezbollah ha anche una relativa autonomia rispetto agli ordini, ai finanziamenti che continuano ad arrivare da Teheran. Quindi occorrerà verificare la tenuta di questa intesa. Se, come è da augurarsi, l'intesa reggerà, e allora potrà essere un elemento di favore e di speranza per una composizione del negoziato in corso con Teheran, peraltro tutto in salita, perché sappiamo quali sono le condizioni e quanto difficili sono le condizioni da realizzare per arrivare a buon fine sul fronte iraniano-americano.
4: Presidente, vorrei sollecitarla su un articolo, un'analisi di John Plender nella rubrica The Big Read del Financial Times di oggi, l'impero del debito di Trump. In questo secolo gli Stati Uniti hanno intrapreso guerre per scelta e hanno contratto ulteriori debiti per finanziarle, e la cosa, scrive Plender, non potrebbe non finire bene. Gli USA stanno finalmente per cadere vittime di un eccessivo espansionismo imperiale, si chiede. Nonostante anni di speculazioni, la posizione del paese come egemone militare, economico e finanziario a livello globale è rimasta finora intatta. Ma lo status di Washington potrebbe essere sul punto di subire un duro colpo a causa dei rapidi cambiamenti geopolitici e geoeconomici e dell'abitudine acquisita dagli Stati Uniti in questo secolo di indebitarsi con il futuro per pagare le guerre di oggi. Si stima, scrive il Financial Times, che il conflitto in Iran stia costando 2 miliardi di dollari al giorno in costi diretti a breve termine, e il rapporto tra debito pubblico statunitense e PIL è destinato a superare il suo massimo storico registrato dopo la Seconda Guerra Mondiale. Inoltre Trump ha presentato al Congresso una richiesta di bilancio per la difesa nazionale per il 2027 pari a ben 1,5 trilioni di dollari, dunque il doppio della cifra prevista per il 2020. Qual è la sua idea?
6: Ma quella che avete descritto è la migliore fotografia della contraddizione che esiste tra un impiego di mezzi enormi e la modestia dei risultati fino adesso acquisiti dagli americani in questa avventura militare sciagurata, cominciata il 28 febbraio di quest'anno. è anche l'espressione di una contraddizione tra la leadership, la potenza che noi attribuiamo, dobbiamo attribuire ancora al primo paese al mondo, agli Stati Uniti, e i tentennamenti, le esitazioni, le incertezze che caratterizzano le ultime settimane della linea politica e militare degli Stati Uniti nei confronti dell'Iran. C'è in definitiva anche una fondamentale contraddizione tra un'America che voleva essere concentrata innanzitutto sui suoi interessi nazionali, sui suoi interessi domestici o comunque più vicini all'area americana, e un'America invece attratta in una trappola, in un'avventura appunto militare, evidentemente non ben meditata in tutte le sue implicazioni, in tutte le sue possibili conseguenze. Mi sembra che qualche cosa stia cominciando a scricchiolare anche all'interno dello schieramento americano, anche all'interno dello spettro politico americano. Il voto alla Camera, di cui avete parlato pochi minuti fa, pur non vincolante, pur non collegato a conseguenze operative immediate, è tuttavia significativo di un progressivo, latente cambiamento di umore, cambiamento di orientamento da parte del sistema americano. Se c'è una piccola frazione di repubblicani che vota dichiaratamente contro il presidente, è un indice, anche se, ripeto, le conseguenze probabilmente non le vedremo immediatamente sul piano operativo, perché ci sarebbe da passare in Senato, e poi comunque il presidente Trump mantiene un diritto di veto sulle decisioni della Camera, ma l'indicazione della Camera dei rappresentanti di porre comunque fine alla guerra dell'Iran è una decisione che fa riflettere. Così come fa riflettere in generale un bilancio che si può portare, che si può trarre a ormai quasi 4 mesi dall'inizio delle ostilità, un bilancio che vede i rapporti con l'Iran certo non migliorati, i rapporti con Israele, come abbiamo visto anche ultimamente, increspati da una divergenza di interessi finalmente tra Gerusalemme e Washington, da un rapporto difficile, sicuramente più difficile di quanto non fosse fino a febbraio con i paesi del Golfo, e con qualche ombra anche nella consultazione, nel rapporto che dovrebbe esserci, ma non c'è stato come era da augurarsi, con gli stessi alleati occidentali degli Stati Uniti. Quindi un bilancio tutto sommato piuttosto negativo per gli Stati Uniti.
7: Io ringrazio davvero il Presidente dell'Istituto Affari Internazionali, l'Ambasciatore Michele Valenzise, per essere stato con noi, è stato un piacere, e le auguro un buon proseguimento di giornata.
6: Grazie mille a voi e buon lavoro.
7: Prima di restituire la linea ad Antonello De Fortuna, ci sono degli scontri scoppiati nella notte scorsa a Mogadiscio che hanno provocato delle colonne di fumo nell'area, questo secondo quanto riportato dai giornalisti dell'AFP che erano presenti sul posto. Abbiamo terminato, io ringrazio Iva Radice in regia, la linea torna ad Antonello De Fortuna.
0: Grazie Francesco De Leo, 7.30 in questo momento, adesso vi ricordo alle 7.35 Stampa Regime con Michele Lembo, è il momento ora di Post Sovietica di Ada Pagliarulo con Anna Svesova.
8: Questa è Post Sovietica, la rubrica di Anna Zafesova, analista della stampa, del Foglio, dell'Inchiesta, autrice di Russia, l'impero che non sa morire. Allora Anna, diciamo che non si è aperto sotto i migliori auspici questo forum economico annuale di San Pietroburgo con un cielo nero di fumo. Che cosa è successo?
9: È successo che proprio mentre si stava inaugurando il forum sono arrivati i droni, i missili ucraini che hanno attaccato il porto militare di Kronstadt, quindi alle porte di Pietroburgo, affondando una nave una nave militare e colpendo anche un terminal petrolifero, come anche qua ormai nel classico delle operazioni ucraine in territorio russo, raffinerie e depositi di carburante. Quindi il forum è stato inaugurato appunto tra le colonne di fumo e i pietroburghesi che postavano su internet, se avevano internet, perché ovviamente il traffico dati mobili è stato oscurato, come ormai da tradizione in Russia, per proteggersi dagli attacchi dei droni, e postavano queste scene dei droni che sorvolavano la periferia della città e che venivano affrontati, o meglio, si cercava di affrontarli con uomini della Guardia Nazionale russa che puntavano dei fucili antidrone contro questi velivoli, senza ovviamente riuscire ad abbatterli. Questo dopo che il governatore della seconda capitale russa, Beglov, aveva detto il giorno prima che la città era pronta e che era sicura al 100%. Quindi uno smacco proprio intenzionale e voluto da parte dell'Ucraina a questa vetrina dell'economia russa, di quel che ne resta, che da sempre insomma, è stata quel appuntamento molto al quale Vladimir Putin ha molto tenuto. Putin parlerà domani, farà un discorso al forum, mentre ieri ha già parlato una delle sue figlie che ha promesso delle medicine innovative per i russi. Hanno parlato il suo filosofo geopolitico Alexander Dugin, insomma, è arrivata la portavoce del Ministero degli Esteri Maria Zakharova. Insomma, tutto questo per dire che il forum di Pietroburgo è proprio la vetrina un po' della propaganda russa, e tutti i VIP del regime ci vanno per farsi vedere e dire qualcosa sul futuro della Russia, come per esempio, come ha fatto ieri l'oligarca ortodosso Konstantin Malofeev, annunciare che la Russia vincerà sull'Ucraina e annetterà Kiev e Kharkiv, nonostante la prospettiva sembri abbastanza remota.
8: E visto che è un forum economico, ecco, abbiamo visto un'intervista al ministro delle Finanze Siluanov che ha detto che bisogna concentrare le risorse nelle aree prioritarie e importanti. Insomma, quello che si capisce è che la guerra sta divorando l'economia russa.
9: Beh, la guerra stia divorando l'economia russa lo si vede anche dai dati ufficiali pubblicati appunto dal Ministero delle Finanze, dalla Banca Centrale e dal governo. Il deficit del bilancio russo continua a crescere a dismisura e appunto il ministro Siluanov ha già chiesto nei giorni scorsi un taglio del bilancio perché non è più possibile sostenere questo livello di spese. A quanto pare, queste sono non fonti non ufficiali che l'hanno rivelato all'agenzia Bloomberg, però pare molto verosimile che i ministri del blocco economico del governo e la governatrice a Banca Centrale, Irina Biulina, abbiano posto a Putin il problema molto chiaramente, dicendo che l'economia russa non è più in grado di sostenere la guerra, e a quanto pare, a giudicare anche della lettera del Ministero delle Finanze al governo, che propone appunto tagli della spesa pubblica su tutte le voci che non riguardano la guerra, quindi voci civili, voci sociali, sanità, istruzione, manutenzione delle strade, delle case, pensioni, eccetera, eccetera. E a giudicare da questa lettera, la risposta di Putin è stata: tagliate quello che volete, ma non le spese militari. Quindi, secondo Putin, la guerra va avanti, costi quel che costi.
8: Grazie ad Anna Zafesova, Postsovietica torna giovedì prossimo alle 7:30.
9: Grazie a voi.
0: E grazie anche ad Ada Pagliarulo. Tra poco ci collegheremo con Michele Lembo per Stampa e Regime. Vediamo gli appuntamenti principali della politica di oggi, che è giovedì 4 giugno 2026. Intanto vi segnaliamo a Palazzo Chigi alle 17 la riunione del Consiglio dei Ministri alla Camera dei Deputati. I lavori inizieranno alle 9:30, poi alle 12:45 ci sarà il question time, mentre in Senato, vi segnaliamo i lavori della Commissione Affari Costituzionali riunite, dalle 8.30 c'è l'audizione del Presidente del Veneto Stefani sulle intese regionali proprio per l'autonomia, e poi invece alla Camera Commissione Trasporti alle 14 l'audizione del Presidente Agicom La Sorella. Sono appuntamenti, poi vi daremo conto di questi appuntamenti nel corso della nostra programmazione. Adesso è il momento di Stampa e Regime con Michele Lembo.
10: Buongiorno agli ascoltatori, eccoci anche oggi, giovedì 4 giugno, l'appuntamento con Stampa e Regime, la rassegna stampa di Radio Radicale, grazie a Iva Radicev in regia, Antonello De Fortuna in redazione. Una giornata questa in cui parleremo di più del nostro paese. I giornali di oggi rispetto agli altri giorni mettono molto l'accento su alcune questioni. Una notizia su tutte è quella che riguarda la vicenda di Nicole Minetti, che appunto possiamo riassumere con il titolo, per esempio, che trovate sull'Unità: la grazia Minetti era giusta, fallito l'attacco a Mattarella, la procura di Milano smantella l'inchiesta del Fatto Quotidiano. Chi non ricorda la vicenda, poi la riassumeremo.

Adriano, appunto, a Nicole Minetti, che aveva ricevuto una grazia dal presidente Mattarella, sono state smentite. Riassume rapidamente, diciamo così, Corriere della Sera, in prima pagina, la Procura Generale di Milano afferma che sono state dette falsità, fatti che non corrispondono al vero su Minetti, la grazia non va rivista e lei ora chiederà, probabilmente chiede già i danni su il giornale, grazia regolare, la Procura affossa il fatto sulla Minetti, il titolo di apertura di Libero, il finto scoop sul caso Minetti, le toghe affondano Travaglio. Insomma, la verità poi invece diciamo, presenta la notizia in modo da testimoniare la propria lettura dei fatti. I magistrati tradiscono Mattarella con la Minetti. È un titolo. Ma diciamo, ecco, ve l'ho letto e poi a voi diciamo le opinioni su questa prospettiva, ma vi diremo qualcosa anche di questa prospettiva. Dal Fatto Quotidiano si replica in questo modo: il vino era ottimo, il titolo dell'editoriale di Marco Travaglio che appunto precisa invece la propria posizione, non arriva, diciamo, una marcia indietro su quello che è stato detto, si rilancia dal Fatto Quotidiano. Troppa grazia, si legge nella parte centrale della pagina, il PG smentisce la testimone senza sentirla, ma sui giornali come per esempio il Quotidiano Libero oppure il Giornale si parla del fatto che questa testimone da cui era nata tutta la inchiesta, diciamo così, del Fatto Quotidiano è stata giudicata inattendibile dalla Procura Generale di Milano. Qui invece si rilancia su questa testimone, la testimone non è stata sentita, le indagini su Minetti le ha fatte Minetti, attacco al fatto, nessuna rogatoria per la massaggiatrice uruguaiana e gli altri testi. Si rilancia appunto sul fatto che invece il Fatto Quotidiano ribadisce che queste testimonianze dal punto di vista del Fatto Quotidiano debbano essere ritenute credibili. Questo è quello che sostiene il Quotidiano diretto da Marco Travaglio. La Procura invece ha detto no, questi testimoni non sono credibili e quindi sono falsità. Strumenti diversi, quelli di un quotidiano e quelli della Procura. Ma diciamo su queste questioni cercheremo oggi in qualche modo di darvi qualche elemento, qualche segnalazione, anche opinioni editoriali, quello di Giuliano Ferrara che trovate sul foglio, avevamo ragione, siamo tutti puttane, quindi questa è una citazione, poi Giuliano Ferrara entra nel merito del rimestare nella fanghiglia di questo tipo di informazione che è un abuso del diritto di esprimersi liberamente. Leggeremo qualche passaggio dell'editoriale di Ferrara e Il fatto che non sbaglia mai, ironizza Salvatore Merlo ancora sullo stesso quotidiano Il Foglio, c'è un genere letterario poco studiato ma fiorente, l'inchiesta perpetua, e infatti poi sul Fatto Quotidiano praticamente il discorso è questo, Salvatore Merlo spiega che appunto chi non ammette gli errori ha esattamente la credibilità che merita. Uno degli argomenti che emerge ancora una volta da questa vicenda è la questione poi della credibilità dei quotidiani, a scriverne per esempio Alessandro Sallusti su Libero. Questo sarà il tema con il quale apriremo questa rassegna stampa di Radio Radicale di oggi, un tema che poi ci porterà inevitabilmente a dirvi qualcosa di quello che accade, del dibattito che c'è tra le forze politiche di entrambi i due macro schieramenti, anche se sempre di più si evidenziano fratture e anche vicinanze in qualche modo inaspettate fino a qualche anno fa, fra alcune articolazioni di entrambi gli schieramenti. Oggi una delle notizie importanti da questo punto di vista è la

dichiarazione di Pina Picerno che possiamo riassumervi con questo titolo che trovate ancora sul foglio. Picerno ci spiega perché lascia il Partito Democratico. Pina Picerno, protagonista dell'area, diciamo così, riformista, annuncia oggi che lascerà il Partito Democratico. Tra i virgolettati che trovate sul foglio, la casa dei riformisti non c'è più, non si può essere ambigui con il fascismo putiniano, gli estremismi, è ora di lavorare a qualcosa di nuovo per vincere le elezioni. Chiacchierata con il vicepresidente del Parlamento europeo, il direttore Cerasa, Claudio Cerasa, appunto, a intervistare a Bruxelles Pina Picerno, una lunga intervista. Vista di cui vi leggeremo qualche passaggio della decisione di Pina Picerno, parlano anche gli altri quotidiani, tra questi per esempio il Corriere della Sera, e naturalmente il tema poi ci porterà a quello che sta accadendo nel campo largo, perché Schlein, Conte e AVS e altri protagonisti stanno lavorando, come è stato detto dai quotidiani nei giorni scorsi, a un progetto, a una prospettiva che presuppone da una parte questo lavoro che poi troverà uno sbocco parlamentare in questi giorni, una mozione comune in cui si delineano alcuni aspetti relativi alla questione del riarmo, agli investimenti, diciamo così, agli stanziamenti per il riarmo, posizione su cui il Partito Democratico sta assumendo toni, diciamo, che stanno portando a un dialogo con il Movimento 5 Stelle che, come saprete, ha manifestato sempre una posizione diciamo diversa rispetto al sostegno che c'è stato all'Ucraina e al riarmo europeo per rispondere all'aggressività non solo militare della Russia. Su questi temi trovate degli interventi importanti anche nella giornata di oggi, un'intervista a Guerini sul Corriere della Sera, che mette alcuni puntini sulle i e vedremo quale sarà poi, diciamo, la prossima pagina di questo libro, diciamo, di questa questione del dialogo e anche della maturazione di una nuova posizione all'interno del centro. Del centro-sinistra. Guerini comunque è molto chiaro, dice sulla difesa investire è d'obbligo e al centro-sinistra serve un progetto. A mettere in fila le questioni e anche le contraddizioni da un certo punto di vista di questa prospettiva inaugurata da Schlein e Conte ci pensa anche Visco, ricorderete, un protagonista di una stagione passata di un altro centro-sinistra. Crescita e sviluppo sono un programma per l'alternativa e qui si evoca, anche se non direttamente, a meno di sviste di cui mi scuso, diciamo, preventivamente, a meno di sviste, Visco non evoca la questione della patrimoniale, che pure invece continua a essere oggetto di dibattito, specialmente nei giornali critici rispetto al centro sinistra, ma Visco invita a fare economie di scala, a agire sull'evasione fiscale, insomma, a parlare di investimenti, di altri temi. Ma vi leggeremo qualche passaggio anche di questo intervento proprio a firma di Vincenzo Visco che trovate su Repubblica. Sulla patrimoniale trovate ampie segnalazioni, approfondimenti sul Tempo che tra l'altro oggi presenta una sua lettura delle ultime mosse di quello che sta avvenendo. Ecco Mister X, riecco Gentiloni, il partito del pareggio ha scelto la sua carta, è l'eterno Gentiloni che la sinistra sogna di presentare come figura di garanzia per Palazzo Chigi nel 27 e per il Quirinale del 29. Rosati
Ne scrive sul Tempo e anche Daniele Capezzone, quindi diciamo la lettura di quello che sta avvenendo dal centro-sinistra, secondo il quotidiano diretto da Daniele Capezzone, avrebbe questo sbocco. Anche a destra il dibattito è vivace. La riunione, ieri i giornali parlavano di una riunione del centrodestra per fare un passo in avanti sul progetto della riforma della giustizia. Dopo il stop della vittoria del no al referendum sulla giustizia, appunto di marzo, questa riunione sembrerebbe sia stata un po' complicata. Non sono arrivati annunci su un progetto chiaro, ne parlano Repubblica, Il Fatto in diversi articoli, c'è un'intervista anche a Sisto sul Dubbio. Si parla ancora poi di questa norma definita dai giornali di diverso schieramento antigogna di cui si è occupato il CSM ieri, e in realtà è arrivato, diciamo, un atteggiamento più cauto dall'organo di autogoverno della giustizia. Ne parla Il Dubbio, ma naturalmente ancora molti spunti e polemiche ancora su questo. Ad agitare la destra c'è Roberto Vannacci, che secondo i quotidiani continua ad avere diciamo una prospettiva di crescita rispetto ai dati che i sondaggisti hanno fatto conoscere nei giorni scorsi sullo scenario in generale. Trovate Augusto Minzolini sul giornale a pagina 6, ma poi Il Fatto in particolare ci parla di un incontro che si è svolto a Roma con alcuni imprenditori industriali, proprio con Roberto Vannacci. Vi diremo qualcosa. Questo per quello che riguarda il nostro paese. L'altro fronte è quello europeo, e che riguarda naturalmente anche la prospettiva del governo. Vi spieghiamo questo altro argomento con il titolo di Repubblica: Energia più flessibilità, le condizioni dell'Unione Europea. Meloni esulta per 14 miliardi a disposizione. Recepite le nostre proposte, dice la Presidente del Consiglio, ma Bruxelles chiede investimenti e vieta l'uso sulle accise e le tasse in bolletta. E anche il titolo del Corriere della Sera: Energia, così l'aiuto europeo, cioè un aiuto strutturato. Il sì alla deroga sulla flessibilità e le 6 raccomandazioni. Abbiamo indicato la strada, dice Meloni. Sul Sole 24 Ore, per esempio, trovate un'intervista a Fidanza di Fratelli d'Italia, che sottolinea il successo del dialogo tra Meloni e von der Leyen, e anche di alcuni punti su cui si è trovata l'intesa. Altri quotidiani sottolineano appunto i limiti che l'Unione Europea ha indicato da questo punto di vista, dichiarazioni anche del ministro Giorgetti riportate dal Corriere della Sera, di cui vi diremo qualcosa. Oggi un'intervista ad Antonio Tajani, ministro degli Esteri, la trovate sulla stampa, e Tajani si occupa di questo e di altri argomenti di cui vi diremo, anche critico del Movimento 5 Stelle, che invece è molto molto critico sulla prospettiva del governo. Lo trovate su Repubblica. Per quello che riguarda lo scenario internazionale, ancora grande incertezza sul fronte iraniano. Alcuni giornali ci riportano di opinioni espresse da Donald Trump: si potrebbe arrivare già nel fine settimana a un dialogo. Intanto ci sono stati altri attacchi, e sul Kuwait in particolare vi daremo qualche conto su quello che sta accadendo sul campo, ma naturalmente le notizie sono sempre in via di sviluppo, e vi rimandiamo all'appuntamento tra circa un'ora con il notiziario del mattino di Radio Radicale, dove potrete seguire tutti gli aggiornamenti dalle agenzie di stampa. Ma c'è una novità per quello che riguarda lo scenario politico statunitense, perché il Congresso ha approvato una risoluzione con anche 4 voti dei repubblicani, che indica al presidente, naturalmente nella specifica struttura istituzionale
presidenziale degli Stati Uniti indica comunque al presidente un percorso per uscire dalla crisi iraniana. Vedremo qualcosa da questo punto di vista, quali saranno le scelte di Donald Trump, che naturalmente ha un ampio margine da questo punto di vista. Qualche giornale riporta una notizia che ha fatto discutere molto sui social nelle scorse ore, perché uno dei condannati del 6 gennaio del 2021, ricorderete l'assalto violento in cui morirono 6 persone, furono uccise 6 persone nel corso di quella aggressione del Senato dopo la sconfitta alle elezioni di Donald Trump, la vittoria di Biden alle elezioni del 2020, uno dei condannati dell'assalto al Congresso, a Capitol Hill, avrà un ruolo nel Pentagono e questi percorsi, naturalmente, avendo pagato il conto alla giustizia, uno di questi protagonisti di quella vicenda ha questa carriera. Ci sono commenti di diverso tipo. Su Repubblica trovate un accenno per quello che riguarda la situazione, per l'altro scenario che ormai sembrerebbe, secondo gli analisti, indissolubilmente legato al conflitto con l'Iran, alla situazione in Israele e il conflitto con il Libano, le analisi e gli aggiornamenti. Uno di questi riguarda la situazione, diciamo, politica all'interno della democrazia israeliana. Una intervista sul Dubbio in cui si parla del partito di Dio Hezbollah in Libano, ma del partito di Dio anche in Israele, cioè il tema dell'estremismo, seppur limitato, che c'è nella compagine governativa di coalizione guidata da Netanyahu. Un passaggio molto breve in realtà su questa questione, ma che ci invita ancora una volta a riflettere sul tema non tanto delle complottistiche e sostanzialmente letture di pregiudizio su quello che avviene in Israele, ma quanto invece sul tema che sta interessando tutto il mondo, l'Italia compresa, il tema, diciamo, della lettura estrema, diciamo così, di alcune idee di carattere religioso che sfociano nella politica. Un tema che riguarda l'applicazione di certi sovranismi e che è diciamo, all'ordine del giorno delle teocrazie. Questi alcuni degli argomenti per rimanere nello scenario internazionale. Diversi commenti per l'iniziativa, l'attacco ucraino a San Pietroburgo, la città simbolo di Vladimir Putin, dove Putin ha vissuto le sue principali esperienze di formazione, diciamo così, tra virgolette, la capacità importante davvero su cui occorrerà riflettere. Ieri Travaglio, diciamo, non prendendo in considerazione altri aspetti che riguardano il quadro generale, cioè l'aggressione della Russia all'Ucraina, metteva in evidenza come la questione dei droni oggi è una questione importante, perché ci presenta davvero un panorama per quello che riguarda le capacità belliche che si stanno maturando, diverso da quello di cui siamo convinti, siamo stati abituati negli ultimi anni. Questo sicuramente è un tema da sviluppare in un contesto, diciamo, completo, non trascurando alcuni aspetti su cui si discuterà probabilmente in futuro. La capacità dell'Ucraina da questo punto di vista è davvero notevole. Si stava svolgendo la cosiddetta Davos dell'Est, il forum di Putin a San Pietroburgo tra raid di droni ucraini. Non è Davos, ma una sfera in cui vedere i prossimi passi della Russia. Questo, per esempio, è un titolo che trovate sul Foglio, Nicole Flammini, autrice di questo articolo che ci parla di questo scenario. Per tornare al nostro paese, ancora si parla della
tragedia, dell'efferatezza, dell'uccisione di questi quattro giovani braccianti in Calabria, diverse considerazioni. Sul Sole 24 Ore trovate un'inchiesta per questo scenario di questa situazione di sfruttamento del lavoro nel nostro paese, a pagina 20. La vicenda che riguarda lo scrittore De Luca trova diverso spazio anche oggi. Lo stesso Henry De Luca è intervistato al Corriere della Sera. Cacciari interviene sul fatto. Una lettura di Gnocchi sul giornale ci parla delle contraddizioni del mondo della cultura e di una parte della sinistra rispetto a queste reazioni di esclusione. De Luca è stato escluso da una importante iniziativa culturale di cui vi diremo tra poco. In chiusura, se ci sarà tempo, due segnalazioni. È uscito un libro di Marco Galluzzo, Berlusconi Confidenzial. Ci sono diversi commenti e si comincia a scrivere anche la storia di uno dei più importanti protagonisti della storia recente del nostro paese, Silvio Berlusconi. Questo libro è un importante, diciamo così, passo da questo punto di vista. Ne scrivono Verderami sul Corriere della Sera, ad Alberto Signore sul giornale. Il ruolo degli archivi invece è tema affrontato sul giornale, un'intervista al magistrato militare De Paolis, che è noto nell'ambiente della ricerca negli archivi per aver lavorato sui cosiddetti archivi della vergogna, nel senso che si fa riferimento alla vicenda dell'armadio della vergogna, dove furono ritrovati nascosti dei documenti relativi alle stragi nazifasciste perpetrate in Italia nell'ultimo periodo dopo l'8 settembre del 43. E appunto questa testimonianza e il ruolo degli archivi e i documenti. Naturalmente ci raccontano quello che possono i documenti. Questa è l'ultima segnalazione di oggi. Dopo questo lungo sommario, in realtà veniamo ai temi di cui abbiamo detto. Che cosa è successo su questa vicenda che riguarda Nicole Minetti? Se avete perso le puntate precedenti, diciamo così, prendete il Corriere della Sera, a pagina 7, che rapidamente vi racconta in sintesi le tappe di questa vicenda. Ve le elenchiamo: condanne in due processi per Nicole Minetti, che era stata l'ex igienista dentale di Silvio Berlusconi, consigliera regionale in Lombardia dal 2010 al 2012, è stata condannata a 3 anni e 11 mesi nei processi Ruby Bis per induzione alla prostituzione e Rimboscopoli per peculato. Il provvedimento di febbraio di quest'anno, il presidente Mattarella concede la grazia a Minetti, la firma del provvedimento arriva alla luce della relazione positiva del procuratore capo della Corte d'Appello di Milano e del via libera del Guardasigilli Nordio. La notizia diventa pubblica della grazia solo l'11 aprile, grazie a un'inchiesta di Mimanda Rai 3 anticipata dal Fatto Quotidiano. A quel punto il Quirinale spiega in una nota le motivazioni del provvedimento. La spiegazione sul minore, fonti del Colle spiegano che la concessione della grazia si è fondata sulle gravi condizioni di salute di uno stretto familiare minore che ha bisogno di cure e assistenza in ospedali specializzati e che la riservatezza era dovuta a questo aspetto. La questione dei genitori naturali, la causa civile. In più articoli il Fatto Quotidiano aveva scritto che il bambino adottato da Minetti e dal compagno Giuseppe Cipriani, dato per abbandonato a genitori vivi e poveri in Uruguay, e per averlo la coppia ha intentato una causa civile. La richiesta al Guardasigilli, dopo le inchieste giornalistiche, hanno continuato a sollevare dubbi sui requisiti per ottenere la grazia, sullo stile di vita di Minetti e del compagno. Mattarella ha chiesto verifiche, altre verifiche urgenti a Nordio. Prime indagini, accertamenti dell'Interpol chiesti dalla Procura Generale di Milano su richiesta del Guardasigilli non risultano precedenti penali su Minetti o su Ciprani, né in Uruguay né in Spagna, né denunce a loro carico. Ed è arrivata poi a 5 settimane
dall'ultimo capitolo di questa vicenda che vi abbiamo riassunto con questa sintesi del Corriere della Sera, a 5 settimane dalla richiesta del Presidente della Repubblica Mattarella di acquisire necessarie informazioni idonee a riscontrare la fondatezza di notizie di stampa in ordine a falsità, eccetera, eccetera, di cui abbiamo detto, la Procura Generale di Milano ha trasmesso al Quirinale tramite il Ministro della Giustizia gli accertamenti che la inducono a concludere, aperte virgolette, che i fatti riportati nelle notizie di stampa non corrispondono al vero e che non sono emersi fatti contrastanti i presupposti della grazia con cui il Quirinale il 18 febbraio scorso ha estinto la pena, 3 anni e 11 mesi, eccetera, di cui già vi abbiamo detto. E appunto, questo è il quadro. Vi abbiamo letto un passaggio dell'articolo che trovate invece a pagina 6 del Corriere della Sera. Questo riassunto, diciamo così, schematico lo trovate anche su tutti gli altri quotidiani. Per esempio, ci aiuta su questo il giornale a pagina 8. La procura affossa il fatto, tutto secondo le regole, nella grazia alla Mineti. Il PG di Milano smonta l'inchiesta sulle presunte anomalie nel procedimento di clemenza. Aperte virgolette, false le notizie riportate dalla stampa. Ma già vi abbiamo detto del titolo di apertura del Fatto, ma anche per esempio il Riformista. Il fatto non sussiste, la parola fatto viene presentata con un colore diverso per sottolineare il riferimento al fatto quotidiano. La Procura Generale conferma parere positivo sulla grazia di a Nicole Minetti. L'errore fatto dal quotidiano, qui anche il fa parola fatto con la maiuscola, ha tratto in inganno anche il Colle. Ora, chi chiederà scusa? E poi un'altra notizia di cui parleremo dopo, Picerno, che parla anche della questione di una rete di destabilizzazione in Italia, appunto, quando parlavamo dell'offensiva russa che non è solo militare, ma è un'offensiva di tipo diverso e che riguarda diversi scenari, non solo quello ucraino. Prendete appunto questi quotidiani per il riassunto che noi vi abbiamo fatto grazie al Corriere della Sera. Vediamo gli editoriali, le riflessioni. Partiamo da Giuliano Ferrara sul Foglio. Il titolo ve l'abbiamo già chiesto, già indicato. Avevamo ragione, siamo tutti puttane. Alcuni sono figli di puttana con rispetto per la giornata della mamma, ma pazienza, la libertà di stampa è a rischio. Ironizza negli Stati Uniti, dove la brava Barry Weiss si riduce a megafono di Larry e David Ellison, i nuovi proprietari ipertrampiani della gloriosa CBS che uccide 60 Minutes, licenziando i dissidenti in linea. Queste considerazioni che riguardano la realtà statunitense, magistrati milanesi, da sempre osannati dalle gazzette giustizialiste, affermano con durezza adamantina che le suddette gazzette hanno inventato una sequela di storie inveritiere su Nicole Minetti, Giuseppe Cipriani e il loro figlio adottivo, che una campagna purtroppo avallata dalla timidezza degli uffici quirinalizi si è riversata con quintali di fango e di feccia sulle TV e sugli altri mezzi di comunicazione. E questo tema della delegittimazione, poi conseguente del ruolo dell'informazione, pure è un tema davvero importante. Altre considerazioni, Giuliano Ferrara, a cui vi rimandiamo, prosegue a un certo punto e scrive: la grazia era cosa legittima se non buona e giusta. Per un periodo di gloria che alla fine si consuma nel disdoro e nella vergogna, una buona fetta del giornalismo italiano, così diverso da quello statunitense evocato prima, si è involtolato nella fanghiglia
di una diffamazione bella e buona. Avevamo ragione nella diffidenza per la campagna sulla pedofilia della Chiesa e dei preti cattolici. La famosa inumazione dei bambini abusati in Canada era un'altra balla. Almeno in quel caso la stampa canadese, che ha partecipato al Sabba contro i preti, ha chiesto scusa. Qui non succederà. Riferimento a questa vicenda di Giuliano Ferrara, ieri è arrivata una smentita su questa questione, di cui si era discusso molto, se non mi sbaglio, quest'estate. Chiederà scusa a qualcuno? Per il momento non sembra, almeno che non abbia letto male, ma tra poco leggeremo anche che cosa trovate sul Fatto Quotidiano. Salvatore Merlo, ancora invece sul Foglio, scrive: il fatto che non sbaglia mai, che qui la F è maiuscola. Chi non ammette gli errori ha esattamente la credibilità che merita. Il problema è poi averne consapevolezza di questa credibilità, aggiungo. Ma scrive Salvatore Merlo: c'è un genere letterario poco studiato ma fiorente che potremmo chiamare l'inchiesta perpetua. Funziona così: si pubblica una rivelazione, la rivelazione viene smentita. A quel punto, anziché fermarsi e ammettere gli errori, si pubblica la notizia della smentita, trasformandola in una nuova rivelazione. Il meccanismo è di una semplicità che sfiora la perfezione e il pregio di essere in linea di principio inesauribile. Il Fatto Quotidiano lo pratica con la disinvoltura dei maestri e l'aria compunta di chi ha appena salvato la Repubblica. Mesi fa aveva costruito questa inchiesta sulla grazia concessa a Sergio Mattarella a Nicole Minetti, bambino adottato in Uruguay. Non sarebbe stato davvero disabile. Il volontariato in Italia sarebbe stata una finzione. I presupposti dell'atto presidenziale di Cremezza sarebbero stati pressoché fraudolenti. La storia aveva avuto l'insolito effetto di far dubitare il Quirinale stesso. Ieri però, saltiamo una parte, ieri però la Procura Generale ha concluso. Il procuratore Francesca Nanni ha scritto, con la franchezza burocratica che è il più bel registro della prosa giudiziaria, che i fatti riportati nelle notizie di stampa, aperte virgolette, non corrispondono al vero, chiuse virgolette. Confermato il grave quadro sanitario del bambino, confermato il volontariato, confermata la presenza pressoché stabile di Minetti in Italia, smentite le storie sui festini con droga e sesso. Questa questione dei festini con droga e sesso emerge sempre quando si delegittimano alcuni avversari. Ma lasciamo perdere. Questa è una considerazione mia, non di Salvatore Merlo. Il Fatto ha pubblicato anche lui questa notizia. Il titolo scelto è Niente rogatoria sulla testimone. In pratica, qualunque sia l'esito degli accertamenti, esiste sempre un accertamento ulteriore, la cui assenza ne mina la definitività. E questo è il tema, appunto. Se non c'è un punto in cui ci si ferma e si ammette l'errore, si va avanti sulla questione di questa testimone. Vi abbiamo già detto, i quotidiani, il giornale in particolare, parlano di questa decisione, che è libero della procura, cioè è stato deciso che quella testimone non è ritenuta attendibile. Secondo il Fatto Quotidiano, questo è un grave errore. Infatti scrive: le indagini sulle Aminetti le ha fatte Minetti, il PG smentisce la testimone senza sentirla. Attacco al fatto, nessuna rogatoria per questa massaggiatrice uruguaiana, gli altri testi alla procura bastano quelli di Nicole Minetti per ribadire il sì alla clemenza. In realtà poi non è così, mi sembra che lo scriva lo stesso Travaglio nell'editoriale Il vino era ottimo. Vi leggiamo qualche passaggio, perché anche il direttore del Fatto Quotidiano ricostruisce la vicenda, le varie tappe di cui noi vi abbiamo già detto. In una nota dice Travaglio a un certo punto che si stenta a credere sia opera di un magistrato, e mi permetto di fare un'osservazione qui, perché appunto un magistrato qui si propone una categoria di magistrato di riferimento che non corrisponde a quello del caso di specie. È interessante, diciamo,
diciamo, questo passaggio dell'editoriale Marco Travaglio, che poi prosegue: il PG scrive che i fatti svelati dal fatto non corrispondono al vero, anche qui tra virgolette, o non contrastano col quadro probatorio. Chiede Travaglio quali? Quelli che non c'entrano nulla col parere sulla grazia e quelli che il fatto non ha mai scritto. Minetti e Cipriani non hanno pendenze giudiziarie o indagini. E chi l'ha scritto? Dice Travaglio. Ancora citazioni dalla procura. Non emergono irregolarità nell'adozione del bambino. L'avvocata bruciata viva difendeva i genitori, non il minore. E che c'entra con la grazia? Dice Travaglio, ancora citazione, è confermato il grave quadro sanitario del minore in cura a Boston. E chi lo nega? Dice Travaglio. Ciò che è smentito è che non fosse curabile in Italia, dice Travaglio. E poi Minetti faceva volontariato. E questo basta per graziarla? Chiede Travaglio, ma il meglio arriva su Graziella, appunto la massaggiatrice in casa Cipriani, che racconta feste di droghe e sesso e molestie. Fornisce dettagli, chiede di svelare altri fatti ai magistrati, ma questi non la sentono perché sarebbe smentita, aperte ancora virgolette, da numerose dichiarazioni assunte in sede di indagini difensive, cioè gli avvocati di Minetti e Cipriani hanno trovato dei testimoni a favore dei loro clienti, ma va, ironizza Travaglio, e da misteriose persone informate sui fatti, e questo è, diciamo, nelle inchieste mi pare che si faccia sempre. Comunque prosegue Travaglio, quindi al posto della testimone oculare si interroga chi la smentisce per conto di Minetti e Cipriani. Chi se ne frega se non c'è più nulla di vero nelle 23 righe del parere del PG? In sintesi, Minetti e Cipriani prendono in giro il PG che ci casca e ci fa cascare anche Nordio e Mattarella. E ora, per non ammettere di essere stati presi in giro, si tenta di prendere in giro l'intero popolo italiano. E insomma, e appunto la questione è questa, cioè Travaglio dice: no, avete sbagliato le indagini, andava accreditata questa teste, e poi all'interno trovate anche gli approfondimenti da questo punto di vista. Thomas Mackinson, autore di questo articolo, l'adozione e le testimoni, due temi decisivi ignorati, e poi gli interrogatori avverso l'Uruguay, l'indagine Interpol resta incompleta. Quindi un po', diciamo, lo scenario, perdonerà Travaglio, indicato da Salvatore Merlo, cioè la inchiesta doveva continuare, non ci si può, secondo Travaglio, fermare qui. Questa è la considerazione, questo è il punto di vista del Fatto Quotidiano di cui vi abbiamo ampiamente, credo, dato conto. Altre considerazioni su questa questione le prendiamo dal Dubbio. Anche qui il titolo, se non ve l'abbiamo letto ancora: fallito l'assalto al Colle, i magistrati blindano la grazia a Minetti. Cioè, poi anche questa lettura più, diciamo, politica di questa vicenda, che riguarda appunto l'informazione e una parte, diciamo, di un aspetto della giustizia del nostro paese, ma appunto poi le considerazioni sono anche politiche, di cui vi abbiamo già detto. A farle, per esempio, è Paolo Delgado, sul Dubbio, di cui vi leggiamo qualche passaggio. Criticare il Quirinale è legittimo, ma non col metodo Travaglio. Si scrive Nicole Miletti e si legge Sergio Mattarella. L'obiettivo del cannoneggiamento sulla grazia, prima solo bersagliando nell'opportunità, poi passando all'artiglieria pesante di un'inchiesta che avrebbe dovuto inchiodare il Colle, era in tutta evidenza il Presidente della Repubblica. Questa è l'interpretazione che dà Delgado. Il giudizio sulla inopportunità della decisione del Presidente era ovviamente del tutto legittimo. Il passo successivo, quello che avrebbe dovuto mettere al tappeto il Presidente, reo di aver graziato senza approfondire troppo, invece era un colpo basso fondato su un'inchiesta abborracciata, superficiale, svolta al telefono dalla redazione romana invece che in loco.
È vero che in un primo momento il Colle è sembrato accusare il colpo, la scelta comprensibile di non divulgare la notizia della grazia dopo quell'inchiesta aveva acquistato tutt'altra tonalità, esponendosi il graziante a sospetti che il malpensantismo italiano elargisce sempre con immensa generosità. La decisione di chiedere un supplemento di inchiesta suonava quasi come un'ammissione, se non di colpa, almeno di superficialità. Il parere della Procura Generale di Milano, che conferma quello precedente favorevole alla grazia, smonta l'inchiesta voce per voce, sgombra il campo di tutte le ombre, trasforma la bordata contro Mattarella, dice Delgado, in un clamoroso autogol. L'offensiva non è stata frenata, è stata respinta con perdite, anche se almeno in parte ha raggiunto il suo obiettivo, moltiplicando gli effetti e la visibilità della prima campagna, quella sulla inopportunità di concedere la grazia. Caso vuole che la Procura Generale abbia diffuso il suo nuovo parere sulla richiesta di grazia proprio nel giorno in cui lo stesso quotidiano che aveva svolto l'inchiesta, Il Fatto di Marco Travaglio, si lanciava in un nuovo affondo, sia pur camuffato, ancora contro Mattarella. Stavolta pietra dello scandalo era in superficie la parata militare del 2 giugno, ma sotto il pelo dell'acqua il solito presidente. E più precisamente l'ipocrisia di chi elogia a parole la pace e poi plaude alle armi e guarda caso è, aperte virgolette, omonimo del vice premier che in barba all'ONU bombardò la Serbia. Questa è una citazione da Fatto Quotidiano. Dunque è opportuno chiedersi cosa giustifichi le continue bordate contro il presidente. Naturalmente un giornale ha tutto il diritto di scegliersi il bersaglio, renderlo puntualmente di mira, anche se sarebbe consigliabile non farlo sulla base di inchieste poco credibili. Se quel bersaglio è il primo cittadino dello Stato, va benissimo lo stesso, non essendo in Italia contemplato il reato di lesa maestà. Il giornale in questione ha però un rapporto molto stretto con una precisa forza politica al quale spesso dà la linea e non per modo di dire. Il suo direttore è poi forse il più strenuo sostenitore del leader di quel partito in corsa, pur se non ancora ufficialmente, per la leadership del campo largo. Qui veniamo al tema di cui parleremo tra poco. Quindi inevitabilmente chiedersi se Mattarella, oltre a essere del tutto legittimamente non apprezzato dal quotidiano diretto da Travaglio, non rappresenti anche un ostacolo politico, se non proprio da abbattere, comunque da indebolire. Mattarella è stato in questi anni attento a non entrare gratuitamente in rotta di collisione col governo Meloni, ha sempre rispettato rigidamente i limiti del suo ruolo istituzionale. È probabile che questa linea di condotta non sia piaciuta a chi avrebbe preferito un presidente baluardo dell'opposizione, ma è poco credibile che l'eventuale risentimento tracimi così proprio al tramonto del governo Meloni. Indebolire il Colle ha senso se si guarda al futuro, dice Delgado, non al presente. Questo è il ragionamento. Se nelle prossime elezioni si arrivasse a un risultato di pareggio a reggere lo scettro della politica italiana sarebbe Sergio Mattarella. Ancora Mattarella è il garante di una politica fortemente filo-ucraina ed europeista, un garante con il quale il governo del campo largo dovrebbe fare i conti in caso di vittoria elettorale. Chi lo vorrebbe claudicante ha probabilmente in mente proprio quei due scenari. Questo è, diciamo, il ragionamento di Delgado, naturalmente la sua lettura che vi proponiamo e che prende, diciamo, questo spunto che raccoglieremo tra un attimo, perché oltre a segnalarvi Filippo Facci sul giornale, il suo commento, toghe, CSM, quei bavagli autoimposti. Dopo alcuni passaggi che saltiamo, Facci dice: non è più magistratura contro politica, oggi c'è una trasversalità di certa magistratura contro altra magistratura, alleate con certi politici contro altri politici, alleati con certi giornali contro altri giornali. E poi su questo fa un esempio facile, vedete un esempio, il mito del bavaglio alla stampa, tormentone in sapore che il Fatto attribuisce al governo dei bavagli, anche se
quando è la stessa magistratura e Bavagli a metterseli da sola. Ieri, per esempio, è slittato l'autobavaglio del CSM sulle linee guida delle procure. La stessa magistratura a mettersi il bavaglio, ma il fatto lo inserisce nell'elenco governativo. Poi altri passaggi, ma diciamo la lettura, diciamo l'invito, credo, almeno per come lo interpreto io, di Facci a leggere più precisamente le fratture che si stanno creando in vista di una stagione politica che diciamo ha scollinato ormai e quindi si guarda in realtà molto al futuro, è un tema importante e direi da tener presente. Per quello che riguarda ancora questo tema, vi vorrei segnalare qualche passaggio, la parte conclusiva dell'editoriale di Alessandro Sallusti, Il fallimento del giornalismo, vai e uccidi, dopo la parte iniziale, si riassume la vicenda. Il caso Minetti è il fallimento, dice Sallusti, di un sistema giornalistico e mediatico articolato, braccio armato dell'opposizione politica, potente appunto da sentirsi impunito e intoccabile, quindi privo del benché minimo scrupolo. Gli eccessi di sicurezza e arroganza, come si sa, giocano brutti scherzi. Da oggi frasi tipo l'ha scritto il Fatto o l'ha detto Report diventano sinonimo di bufala. Diciamo qui semplifica Sallusti, con grave danno, ecco questo è il punto, a quel poco di credibilità che ancora i mezzi di informazione tradizionali vantano sul far west del web. Il loro motto non è vai e documenta, bensì vai e uccidi, che poi tanto le grandi firme del giornalismo ci copriranno le spalle. Se qualcuno protesta, parte la campagna giù le mani della libera informazione, con le destre al governo è tornata la censura, game over, gioco finito, dice Sallusti. Proveranno a resistere e a negare, ma il loro re è nudo. Questa è l'opinione di Sallusti sul Libero e ancora sul Libero qualche passaggio anche dell'articolo di Fausto Carioti che riassume la giornata, ecco anche qui se volete trovate tutti i passaggi, dichiarazioni poi del ministro Nordio, ecco vi citiamo Carioti strumentalmente, diciamo così, solo per questo, il parere della Procura è stato nettissimo, ha detto il ministro, si tratta di notizie fasulle, inventate, mi è dispiaciuto che sia stato attaccato anche il Quirinale, tema appunto che ci porta a spostare su quello che succede nello scenario politico italiano. E prima di arrivare ai temi su cui le forze che compongono il campo largo stanno lavorando, prendiamo un attimo questa notizia importante di oggi. Picerno ci spiega perché lascia il PD. Leggiamo qualche passaggio di questa intervista molto lunga che trovate anche negli inserti 4 e 5 del foglio. Dopo una lunga riflessione, dice Pina Picerno, ho deciso di lasciare il Partito Democratico, appunto affida al foglio le sofferte ragioni della sua scelta, non cerca polemiche, non cerca titoli, non cerca provocazioni, cerca solo di dare una speranza a chi come lei da tempo osserva quella che un tempo era la cosiddetta casa dei riformisti e che ora semplicemente in quelle quattro mura non si sente più a casa. Pina Picerno, che vive sotto tutela da molti anni, da quando la Russia di Putin ha trasformato il suo nome, il suo cognome, il suo volto, il suo profilo in un obiettivo da colpire, ci accoglie in un piccolo ristorante di Bruxelles, a pochi passi dal Parlamento europeo, tzatziki, souvlaki e hummus, pranzo veloce, molte cose da raccontare. Chiediamo: quando è che il PD ha smesso di essere la casa dei riformisti? Chiede il direttore Claudio Cerasa. Picerno parte e non si ferma più. E qui naturalmente leggiamo solo una parte di queste dichiarazioni. Picerno dice: non credo esista un momento preciso, i processi politici più profondi raramente coincidono con una data o con un congresso. Credo piuttosto che il PD abbia progressivamente smesso di essere la casa dei riformisti quando ha smarrito la tensione verso il governo della complessità, ha iniziato a considerare la tutela della propria identità come un obiettivo politico in sé.
Può sembrare una differenza sottile, ma in realtà è enorme. Il riformismo non nasce per custodire una comunità, nasce per misurarsi con la realtà, soprattutto quando la realtà si presenta in forme nuove, scomode e perfino inquietanti. Negli ultimi anni il mondo è cambiato con una velocità impressionante, la guerra è tornata in Europa, le autocrazie hanno imparato a utilizzare la tecnologia, la finanza e l'informazione come strumenti di influenza, di potere, e l'intelligenza artificiale promette di ridefinire il lavoro, la produzione, la stessa distribuzione delle conoscenze. Di fronte a trasformazioni di questa portata, una forza riformista dovrebbe allargare il proprio sguardo. Ho avuto spesso l'impressione invece che il PD abbia fatto il contrario: più che interrogarsi su come governare il mondo che stava emergendo, ha finito per interrogarsi su come rappresentarne una parte. Ma una forza di governo non può limitarsi alla rappresentazione, deve costruire consenso, assumersi responsabilità, indicare una direzione, deve parlare anche a chi non la pensa allo stesso modo. Poi prosegue questa lunga intervista di Pina Picerno, vi abbiamo letto solo questa parte che poi trovate nella prima pagina del Foglio, intervistarla il direttore Claudio Cerasa. Molte le questioni sollevate per motivare questa scelta di cui parlano altri quotidiani. Noi vi prendiamo, diciamo, il Corriere della Sera, ma trovate la segnalazione anche da altre parti. L'addio di Picerno a PD non è più il mio partito. Qui si fanno anche ipotesi, rapporti con Calenda si ipotizza, sono giorni e settimane. Pina Picerno ripete ai parlamentari che non ci sono più le ragioni per rimanere PD, questo non è il mio partito, non lo riconosco più, lo dice con sofferenza, ma ormai il dato è tratto, se ne va. Uscirà dalla delegazione guidata da Zingaretti, potrebbe approdare al gruppo di Renew Europe. Gli amici che ne avevano chiesto di restare e di resistere, approvato. Nel frattempo però si intensificava una campagna social contro le sue posizioni, una campagna che ha avuto come protagonisti anche esponenti Dem, e questo è stato un po' troppo per lei. Qualcuno tra gli esponenti PD che la sostengono ha sperato che a un certo punto Elly Schlein evitasse lo strappo, che le riconoscesse almeno il ruolo di avversaria, cosa che non è avvenuta. La segretaria è andata dritta per la sua strada, anzi a un certo punto ha dato a Zingaretti il via libera per tentare di candidarsi al ruolo di vicepresidente al Parlamento europeo al posto di Picerno. Non è esattamente il modo per appianare le cose. Ora Pina, forte dei suoi rapporti con Metsola e altri parlamentari europei, cominciare a socialisti e democratici per finire con i popolari, cercherà la riconferma, la vicepresidenza dai banchi di Renew. E poi vabbè, le altre considerazioni, Maria Teresa Meli che vi offre questa analisi sul Corriere della Sera. Ma che cosa, come leggere questo atto politico forte di Pina Picerno nel contesto di quello che sta avvenendo nel campo largo? Tentiamo di rispondere a questa domanda, ancora rimanendo sul Corriere della Sera, proprio nella stessa pagina, non nella stessa pagina, mi scuso, ma a pagina 5 del Corriere della Sera. Non c'è un riferimento diretto, ma è un'altra voce all'interno del cosiddetto campo largo che ci racconta di una situazione in movimento, per dir così. Ancora Maria Teresa Meli intervista il riformista PD Guerini, che dice: sulla difesa investire è d'obbligo, al centro-sinistra serve un progetto, che sembrerebbe non esserci. Dopo alcune considerazioni sul fatto, per esempio, che Crosetto aveva frenato nei giorni scorsi sull'ingresso dell'Ucraina nell'Unione Europea, dice Lorenzo Guerini, negare all'Ucraina la prospettiva di adesione all'Unione Europea significherebbe sottrarle il futuro. Sulla difesa comune, poi, chiede Meli, non riuscite a trovare un'intesa bipartisan? Qui Guerini spiega: mettiamo in ordine le cose, accantonando le tante parole e stando agli atti. Il governo ha azzerato il fondo pluriennale degli investimenti per 2026, ha ridotto da 15 a 5 miliardi la richiesta
lista di utilizzo di SAFE. Ha cancellato nei fatti quanto scritto nel DEF sulla crescita del triennio 2026-2028 della spesa per la difesa. È lecito sperare di capire in quale direzione si voglia andare, qui approfitta per un attacco. Guerini, la annunciata riforma dello strumento militare è sospesa, ma anche per dire, guardate che anche dall'altra parte c'è difficoltà appunto su queste questioni. Quali programmi di investimento saranno accantonati rispetto a quanto presentato in Parlamento? Con quali ricadute sulle nostre capacità di difesa e sulle nostre aziende nazionali del settore, anche dal punto di vista occupazionale, non ce l'ho col Ministro della Difesa, di cui riconosco gli sforzi compiuti, ma prima di, ahimè, improbabili incontri bipartisan, bisognerebbe che qualcuno domandasse, e qualcuno rispondesse. Ecco, purtroppo non vedo né l'una e né l'altra cosa. Domanda: il centro-sinistra si è unito su una mozione in cui si parla anche di difesa comune. Veniamo a questo tema. Come sempre, dice Guerini, in un'alleanza l'esito di un confronto è il frutto di mediazioni, noto almeno un cambiamento di linguaggio, si parla di sostenibilità finanziaria, di valore della difesa comune, di acquisti congiunti, di razionalizzazione degli investimenti, un piccolo passo rispetto alle posizioni ideologiche e demagogiche che abbiamo sentito fino a pochi giorni fa. Sia chiaro, su questo punto le differenze tra noi non sono cancellate. Gli investimenti nella difesa sono necessari, non possono essere subordinati alle ragioni di un'alleanza. L'unità è importante, ma non può essere l'unica stella polare, avverte Guerini. Servono responsabilità, visione, non una confusa demagogia. Ricordo che in passato l'abbiamo già fatto, il Conte 2. Ricorda, è stato il governo che più ha aumentato percentualmente i fondi per la difesa, segnando una strada proseguita dai governi Draghi prima e Meloni poi, almeno fino alle decisioni degli ultimi mesi. Per cui riferisce anche alle critiche di poco fa, ma ha indicato questa linea che è stata costante, Guerini, che è importante forse da tenere d'occhio anche in merito alle considerazioni di cui dicevamo prima. Relativamente anche agli attacchi al Quirinale per questo ruolo, tra gli altri importantissimi, garantire questa continuità. Meloni chiede flessibilità per la spesa della difesa. Il 5% non è più un obiettivo? Ho detto da subito che la modalità con cui è stato chiesto il 5% all'ultimo vertice NATO sembrava rispondere più a un'esigenza comunicativa di Trump che a una reale adesione a un obiettivo dei paesi membri. Io penso che la questione da affrontare sia più complessa. Al primo posto c'è il tema della crisi politica, non tecnico-militare dell'Alleanza Atlantica, la ricostruzione della fiducia tra i membri della NATO, altro tema importante, ma che rinviamo. Il centro-sinistra, oltre a non avere un leader, dice Meli, non ha nemmeno un programma. Risposta di Guerini: da tempo dico che è necessario questo programma. Le elezioni non si vincono per una sommatoria di partiti, ma con un progetto politico condiviso che mobiliti entusiasmo ed interesse nel paese. È venuto il momento, anche se qualcuno resistesse, per tenersi le mani libere. Ma così si fa campagna elettorale contro gli alleati invece che contro la destra. Intanto la sinistra torna a parlare di patrimoniale, altro tema. La priorità, delle priorità è la crescita, dice Guerini, e gli stipendi degli italiani ben sotto la media europea. Gli affanni della produzione industriale ce n'è abbastanza, direi, per lavorare e dare risposta su questi fronti. Sembrerebbe un altro no alla patrimoniale, almeno per come si intuisce. Prendiamo la Repubblica, ancora se riusciamo a tirare questo filo, perché interviene nel dibattito che riguarda le prospettive del nostro paese, ma anche della centrosinistra. Vincenzo Visco, crescita e sviluppo, un programma per l'alternativa. Scrive Visco: i dati sull'economia italiana forniscono un quadro inquietante, ma del quale non si prende coscienza. Da tempo siamo un paese con una crescita asfittica, il tema poco fa enunciato. Abbiamo il più alto debito pubblico d'Europa, questo è stato detto anche nei giorni scorsi. Data l'internazionalizzazione del nostro debito, siamo vulnerabili rispetto alle decisioni
della finanza globale, sintetico ma efficace questo ragionamento di Visco che poi prosegue. I dati dell'economia appunto forniscono questo quadro. Siamo un paese con milioni di cittadini sotto la soglia di povertà, un ceto medio in decadimento, con servizi pubblici sempre più insufficienti, a partire dalla sanità, riconosce Visco, per la quale è in corso un processo di privatizzazione accelerato a beneficio delle assicurazioni. Siamo un paese da cui i giovani, se possono, emigrano. I salari reali si sono ridotti tra il 1990 e il 2030, ancora non ci siamo, del 3%, mentre sono aumentati in Francia del 31% e in Germania del 33%, senza contare poi il declino demografico. Le cause sono principalmente le inefficienze interne, dice Visco. Se dipendesse solo dall'Europa, chiedo scusa, tutti i paesi sarebbero stati svantaggiati allo stesso modo, ma non solo il nostro, con buona pace di Meloni e Orsini, quindi cioè, non dipende dall'Europa. Insomma, più avanti dice altro che popolo di santi, di eroi e di navigatori, citazione. Con tutto il rispetto, stiamo diventando un popolo di cuochi, di camerieri, affittacamere e come sempre di migranti, perché questi sono i settori che camminano nell'economia di questi giorni, ci ricorda Visco, gli altri sono fermi. La mancata crescita deriva dalla bassa accumulazione di capitale e dalla bassa produttività. Gli investimenti fissi lordi sono ridotti tra il 2000 e il 2020 del 14%. Poi altri numeri che diventano difficili in radio da comunicare, ma mi pare che la prospettiva di Visco sia

medi, per lo più lavoratori dipendenti o pensionati, privi oggi di tutela politica. L'evasione fiscale è concentrata nel blocco sociale che rappresenta l'attuale governo, dice Visco, con le tecniche di intelligenza artificiale disponibili e i database esistenti, il problema potrebbe essere risolto nel corso di una legislatura. Il problema è politico, non tecnico. L'equilibrio di bilancio e la riduzione del debito pubblico rimangono prioritari. Insomma, a meno anche qui di fraintendimenti, mi pare che anche la ricetta indicata da Visco abbia un percorso diverso da quello che invece sembra essere stato preannunciato in questi giorni, ma vediamo che cosa accadrà anche per quello che riguarda il dibattito sulle primarie. È intervenuto anche Prodi per parlare dei leader di un'altra stagione del centro-sinistra. Le primarie aperte mi fanno ridere. Penso che Schlein possa battere Giorgia Meloni, ma deve avere un'ampiezza di azione e di coalizione necessaria per batterla. Lo ha detto Romano Prodi a 8:30, tornando a parlare del futuro del centro-sinistra. Le primarie aperte a tutti mi fanno ridere, non una visione. O si è tutti d'accordo su un papa straniero, o a guidare tocca al leader di partito più grande. Ha detto così Prodi, vedremo. Prendiamo il giornale a pagina 4, vediamo se riusciamo a chiudere questo capitolo sul dibattito attorno a questa mozione unitaria. Vi abbiamo già detto, riassunto in parte quello che è il tema, lo abbiamo fatto con le parole di Guerini, anche se molto critiche. Sul giornale trovate ancora una critica più dura, data la prospettiva di questo quotidiano: dal no al riarmo alle tasse. Secondo il giornale, torna l'asse Schlein-Landini, accarezzare questo sentimento, dice, popolare più di sinistra, giocando di sponda con il segretario della CGIL Maurizio Landini. Se volete approfondire questo tipo di analisi, prendete il giornale, che poi a pagina 6 parla ancora di quello che è in prospettiva il cammino di questo campo largo. Elli cerca sponde in Vaticano per conoscere Leone, Papa Leone, arginare i cattodem. Tra i suoi ambasciatori il cappellano delle ONG Ferrari e il politologo da Milano. Articolo a pagina 6 del giornale. Vi avevamo già detto in apertura di questa rassegna stampa di Radio Radicale di oggi che il Tempo legge tutto questo come una riproposizione di Mister X, così lo chiamano Paolo Gentiloni, il partito del pareggio ha scelto la sua carta, l'eterno Paolo Gentiloni che la sinistra sogna di presentare come figura di garanzia. Gli approfondimenti di questa lettura li trovate all'interno, pagina 2 e 3, e tra l'altro pagina 3 una lettera di Stefania Craxi, che è la presidente dei senatori di Forza Italia, che scrive a sinistra avanza il partito unico della patrimoniale. Invece, dice Stefania Craxi, va ridotta la pressione fiscale, non inventare prelievi. Questa lettera a pagina 3 del Tempo. Questo è il quadro per quello che riguarda lo scenario italiano. La situazione che invece agita il centrodestra è quella relativa alla giustizia e al ruolo di Vannacci. Oggi riferimenti per il tema della giustizia li trovate a partire da Repubblica. Secondo Repubblica è rottura fra Forza Italia e Nordio, e qui si parla del vertice di centrodestra senza intesa sulla responsabilità civile dei magistrati, intercettazioni e nuova prescrizione, scrive Concita Sannino.
Tecnicamente si tratta di un semaforo rosso, siamo a pagina 22 di Repubblica, ci si rivede la settimana prossima, politicamente il conto è più salato, Forza Italia e il suo pressing sulle norme antigiudici respinti con perdite da Nordio e Fratelli è andata proprio come i meloniani prevedevano, il vertice di maggioranza di ieri in Via Arelo, una presiduta.

0: da un rinvigorito dopo l'esito dell'affare Minetti, ministro di giustizia. Da un lato i capogruppi Azzurri, Costa e Craxi a spingere con decisione sulla responsabilità civile dei magistrati, a premere perché entri in vigore il GIP collegiale, ma non ci sono giudici né sistemi adeguati, e chiedere che si portino a casa la stretta sul sequestro degli smartphone già approvata in Senato tra le proteste dei PM antimafia, anche l'ennesima riforma della prescrizione che già ha avuto il primo sì della Camera. Due testi cui tiene l'ala ipergarantista, la quota marina, così viene definita la Marina Berlusconi, la quota marina dei berlusconiani, ma dall'altro lato il guardasigilli e il sottosegretario Fratelli d'Italia Balboni fanno muro su tutto o su quasi. Questo è lo scenario, poi anche i particolari che trovate in questo articolo a pagina 2. Ne scrive anche il Fatto Quotidiano a pagina 7. Giustizia, Forza Italia chiede lo sprint voluto dai B, dai Berlusconi, ma Fratelli d'Italia fa muro. La riunione riassunta così con questo titolo da Paolo Frosina e Giacomo Salvini. Qui si parla anche delle risposte di Fratelli d'Italia, ira di Craxi e Sisto, insomma. Questa è la situazione, vedremo quale sarà lo sviluppo. Diciamo più curiosa la questione che riguarda invece la spina nel fianco, sembrerebbe dal nome Roberto Vannacci. Qui si parla di un evento. Vannacci nel Lazio si è affidato a Pier Mario Biava, alemanniano di lungo corso, a capo del gabinetto di Mario Luciano Crea, presidente della Commissione regionale del Lazio e grandi eventi. Grazie a lui, nei giorni scorsi, Vannacci ha incontrato Roberto Di Paolo, imprenditore che si divide tra edilizia, editoria e calcio semiprofessionistico. L'ultima sua avventura è stata l'Ostia Mare, portata all'orlo del fallimento, dice il Fatto Quotidiano, prima di essere rivitalizzata da Daniele De Rossi, notissimo calciatore, ex calciatore. Sua moglie, Maria Rosa Tanoni, è titolare di una società che si occupa proprio di grandi eventi. Suo figlio, oltre ad essere ex fidanzato della presentatrice TV Elisa Isoardi, a sua volta ex di Matteo Salvini, invece tra gli indagati nel filone romano dell'inchiesta su Banca Progetto. In sostanza, come altri imprenditori di settore, vabbè, qui si parla delle accuse che vengono fatte, a quanto risulta il fatto, a un certo punto, la famiglia Di Paolo si è offerta di finanziare una buona fetta della campagna elettorale di Vannacci. In tandem con Massimiliano Fiorentini, titolare di una nota impresa di costruzione a Colombo Servizi SRL. Fiorentini e Roberto Di Paolo sono stati immortalati insieme a Vannacci durante un ritrovo al comitato di Artena di Futuro Nazionale, un luogo simbolo per una certa parte della storia della destra, non solo recentissima. Futuro Nazionale. Di Paolo Senior, contattato dal Fatto Quotidiano, però nega, dice: mi piace, credo che lo voterò, ma non mi parlate di soldi, per carità. Mio figlio ascoltasse i consigli di papà, basta con la politica. Vedremo se più che la, diciamo, notizia precisa in sé è il tema del ruolo che sta assumendo Vannacci e della sua capacità di erodere probabilmente una parte del consenso della destra, del centrodestra attuale. A leggere le cose così è anche il manifesto, tra l'altro ricordandoci che Vannacci rompe a Vigevano, riferimento alla consultazione degli scorsi giorni, gli azzurri tremano, ne scrive Michele Gambirasi, domenica al secondo turno delle amministrative, ha fatto pieno di voti e da lì per la prima volta cercherà di essere ago della bilancia dell'elezione. Di un'elezione a Vigevano potrebbero rivelarsi i decisivi voti mancanti del candidato Vannacciano. Qui si riassume la vicenda ed è la prospettiva appunto che viene presentata, primo esperimento come ago della bilancia. Augusto Minzolini a pagina 6 del giornale, per un quadro più generale, partita a scacchi sulla legge e fine vita. Ecco, non vi abbiamo detto che poi c'è stata questa decisione di rimandare in commissione il progetto di legge sul fine vita, e c'è chi da diversi quotidiani ha criticato l'ala, diciamo, più liberale, diciamo, con riferimenti più liberali all'interno del centrodestra, di aver ceduto su questo fatto, ma ne parleremo magari poi anche in altre occasioni. Sono strategie in vista del voto, secondo Minzolini, la Lega che chiede niente scherzi sulle preferenze e l'incognita Vannacci. Ci sono altri quattro parlamentari pronti a unirsi a lui, e gli azzurri che dicono dobbiamo inglobarlo o crescerà come Le Pen. E appunto questa è la questione, l'interrogativo. Prendiamo il dubbio per chiudere questo capitolo, che appunto vi abbiamo già segnalato per la vicenda Minetti. Qui si intervista Sisto, una nuova giustizia al centro, con al centro gli avvocati, ecco la vera riforma. Lo intervista Enrico Novi, Francesco Paolo Sisto, che parla di questa riforma. Ma a proposito, per esempio, del vertice tenuto al Ministero ieri, sono stati lasciati in sospeso alcuni provvedimenti, inclusa la riforma della prescrizione, chiede l'intervistatore, che sembra subordinata all'adozione della norma transitoria invocata dalla magistratura. Ma è possibile un'intesa di maggioranza su una modifica che renderebbe la riforma inefficace per i processi in corso e che potrebbe essere bocciata dalla Consulta? La riforma della prescrizione è stata approvata in prima lettura con il voto in blocco della coalizione, motivo per cui non si può dubitare della convergenza su questo provvedimento. Questa è la questione. Poi sulla legge forense si dilunga, ma insomma sul vertice, in realtà, ecco, come vedete, Francesco Paolo Sisto dice non c'è questo scontro così come vi è stato presentato, c'è un lavoro in fieri. Questa l'estrema sintesi di questa intervista, ma leggetela integralmente. Acceleriamo perché il tempo sta scorrendo rapidamente anche oggi. Per quello che riguarda il nostro paese, poi passiamo alla parte finale della rassegna stampa di Radio Radicale di oggi, allo scenario internazionale. Un passaggio dobbiamo farlo su questa tragica vicenda della uccisione di quattro giovani braccianti, delle quattro vittime, 29, 27, 19, 28 anni, una crudeltà disumana, dicono gli inquirenti. Vittime e killer lavoravano insieme, erano già stati minacciati. Il Corriere della Sera, a pagina 8, intervista Minnini della CGIL. Il ruolo del sindacato anche in questi casi molte volte è stato richiesto, richiamato. Ci sono state molte critiche per, diciamo, l'attenzione rivolta ad altri tipi di rapporti di lavoro. Qui Giovanni Minnini spiega che come CGIL è stato messo sotto protezione il superstite, un altro migrante. Sono ancora in pericolo, chiede Alfio Sciacca. Sì, quello che è successo supera per efferatezza l'atroce fine dell'indiano Satman Singh, ricorderete, vanno assolutamente protetti, anche perché uno dei caporali, dice l'esponente CGL, è ancora in giro, quindi non solo in due, da ciò che ci ha raccontato, ci raccontano, c'è un terzo caporale. Le squadre erano coordinate da tre caporali, si spostavano su vari fronti agricoli, lo dice il superstite, ma anche l'amico che quel giorno non è andato a lavorare perché stava male. Domanda: lo sfruttamento dei migranti è circoscritto solo alla rete dei caporali o c'è altro? E questa è l'ipotesi che viene fatta su diversi quotidiani oggi. No, noi ci rifacciamo ai vari processi sui clan che operano tra Calabria e Metapontino. È stato accertato che l'Ndrangheta governa anche il traffico dei braccianti. È probabile che lo facciano ancora. Lo desumono da ciò che raccontano i lavoratori. Il giorno prima erano stati minacciati con una pistola. Dei caporali pakistani non vanno in giro armati se alle spalle non c'è un'organizzazione mafiosa, deduce. Non è così in tutte le regioni, altrove la mafia è concentrata su altri business, ma in Calabria è verosimile che governi anche il caporalato. In passato le 'ndrine hanno controllato anche la logistica e il trasporto delle imprese agricole attraverso il porto di Gioia Tauro. Appena avremo elementi certi, li trasferiremo alla procura. Quindi qui la CGIL poi racconta anche di queste attività di tipo diverso. Repubblica a pagina 24-25, ancora su questa tragica vicenda. L'azienda delle fragole che è stata diciamo interpellata per quello che riguarda questi quattro giovani lavoratori, dice: noi pagavamo con bonifici i nostri lavoratori, è un'azienda regolare, queste persone non le abbiamo mai incrociate, insomma. Tra l'altro, qui si dice che i carabinieri intercettarono questo van pochi attimi prima della strage. Ci sono altri superstiti che sono scomparsi. Un'altra intervista qui a Tur Kulwan, che è un altro indiano che vive a Padova, dove oggi fa il macellaio con un contratto regolare. Si tratta di persone con regolare permesso di soggiorno. Oggi i quotidiani spiegano facendo nomi e cognomi, proponendo anche le fotografie di questi giovani lavoratori. Può essere interessante l'inchiesta che trovate sul Sole 24 Ore, a pagina 20. Non solo caporalato, circa 200.000 i lavoratori irregolari. Giorgio Pogliotti, autore di questa inchiesta, sono 200.000 lavoratori occupati nel settore agricolo, tra loro 55.000 donne, con un tasso di irregolarità in aumento che ha raggiunto il 30% del totale. Sono stime con i dati Istat 2023 e chissà se non sono peggiorati nel frattempo. Questo per quello che riguarda questa vicenda. Rapidamente, in chiusura, lo scenario internazionale, l'attacco ucraino alla Russia di queste ore che fa molto discutere, sia per lo sviluppo della capacità dell'attacco delle forze ucraine, sia per gli esiti, attacco degli ucraini a San Pietroburgo. Ora Zelensky colpisce la Davos russa, e poi ci sono definizioni diverse, come abbiamo già detto. Berlino, Parigi e Londra lanciano un piano di negoziati. L'umiliazione più grave per Vladimir Putin, colore grigio scuro, scrive Cremonesi, del fumo delle basi militari e delle raffinerie che bruciavano alle porte di San Pietroburgo ieri mattina, al sapore amaro della sconfitta. E vedremo se naturalmente è il salotto di casa di Vladimir Putin, dice Paolo Valentino. È un simbolo quello che è stato colpito. Il conflitto arriva proprio a colpire quelli che sono i riferimenti. Anche della agiografia che viene fatta dalla propaganda in Russia dell'attuale guida, dell'attuale leader di quel sistema. sostanzialmente autocratico. Trovate questi approfondimenti a pagina 12 e 13 del Corriere della Sera, sulla Stampa, sulla Repubblica, chiedo scusa, pagina 6 e 7, esplosioni a San Pietroburgo nei giorni della Davos Russia. Tonia Mastrobuoni qui spiega che la Germania è pronta alla svolta storica, il Cremlino è in difficoltà, ora è possibile avviare un dialogo. Anche qui Gianluca De Feo vi parla dello sfregio al mito dello zar nel luogo più sacro del suo potere economico. Un volo indisturbato degli ordigni svela la vulnerabilità delle città, mentre la spesa bellica alimenta il malcontento degli oligarchi. Qui anche un po', diciamo, aspettativa che c'è. Da punto di vista, diciamo, occidentale, per un effetto possibile anche nell'opinione pubblica che, ricordiamolo, continua a sostenere Vladimir Putin. Nelle settimane scorse si era parlato di una possibile crisi all'interno del regime guidato da Vladimir Putin, la vendetta di Zelensky, questo è il titolo di apertura, colpita a San Pietroburgo della Stampa. Anna Zafesova, autrice di un'analisi, il forum delle vanità del Putin è dimezzato, articolo che prosegue a pagina 7. Per quello che riguarda invece l'aspetto Iran, vi abbiamo già detto in apertura i temi, purtroppo il tempo è finito, quindi non facciamo in tempo a approfondire tutto. Questa risoluzione contro la guerra, che forse sarà un nuovo capitolo, vedremo quali saranno gli sviluppi. Chiudiamo prima delle segnalazioni, proprio di ultima pagina della rassegna stampa di Radio Radicale di oggi, con la questione energia, più flessibilità alle condizioni dell'Unione Europea. Vi segnaliamo qualche passaggio dell'intervista che trovate sul quotidiano La Stampa al ministro degli Esteri, pagina 4. Ora interventi per bollette nucleare. Kiev nell'Unione Europea, ma prima i Balcani, ribadisce sostanzialmente il ministro degli Esteri, leader di Forza Italia, temi già enunciati nei giorni scorsi. A un certo punto afferma: dobbiamo, intervistato da Federico Capurso, dobbiamo evitare atteggiamenti che finiscono con rinforzare, per esempio, in Israele l'ala più intransigente, più lontana dalla posizione due popoli e due stati, che noi sosterremo sempre, ribadisce qui, per quello che riguarda il fronte in Libano e la situazione in Israele. L'Italia comunque a favore dell'ingresso della Ucraina nell'Unione Europea, vanno però rispettati i tempi, poi gli appuntamenti dei prossimi giorni. Pagina 4 sulla stampa, sul Corriere, sul Sole, vi segnaliamo. Solo perché i temi ve li abbiamo anticipati in apertura, per chi avesse ascoltato questa rassegna stampa fin dall'inizio, Fidanza di Fratelli d'Italia dice: guardate che questa apertura dell'Unione Europea è un risultato del governo di Giorgia Meloni e va preso da questo punto di vista importante per questo. Chiudiamo su un'altra questione, il libro di Marco Galluzzo, Berlusconi Confidential. Adalberto Signore sul giornale ci racconta che ci fu anche un momento in cui gli uomini della CIA parlarono direttamente con Silvio Berlusconi nei giorni precedenti all'attacco degli Stati Uniti e dell'Inghilterra all'Iraq nel 2003, ricordiamo l'iniziativa Iraq Libero di Marco Pannella, su questo, per cercare di convincere anche Silvio Berlusconi sul fatto che esistessero delle armi di distruzione di massa in Iraq. Si parla anche di questo, ma un Berlusconi confidential su cui sarà importante tornare in altri momenti della programmazione di Radio Radicale. Chiudiamo invece con una segnalazione che prendiamo dal giornale, Archivissima, il Festival degli Archivi, quest'anno a tema quello che non c'è, perché il tema degli archivi è anche quello che non c'è, che un archivio conta quello che si riesce a trovare, ma anche quello che manca o che si credeva mancasse. E qui poi si racconta di un fatto davvero importante, si intervista il procuratore generale militare Marco De Paolis che ha lavorato negli anni sugli archivi, sul cosiddetto armadio della vergogna, scoperto nel 94, metà degli anni 90, un armadio addirittura girato contro la parete perché non lo si aprisse. E qui si parla anche del fatto che su questi crimini commessi le indagini proseguono e sono reati imprescrittibili, dice, dimenticarli è dimenticare la verità, che gli archivi provano con gli strumenti importanti di cui dispongono a raccontarci. Ci fermiamo anche per oggi con Stampa e Regime e ci sentiamo domani.
1: Questo Michele Lembo, dunque, in diretta, che ringraziamo per Stampa e Regime. Sono le 9:03 minuti, siamo in diretta su Radio Radicale per il nostro notiziario del mattino, in regia Ivo Radicev, in voce Antonello De Fortuna, Enrico Salvatori. Ci occuperemo oggi in particolare del pacchetto economico di primavera della Commissione dell'Unione Europea. Poi dello scontro al telefono tra Trump e Netanyahu sul Libano, la situazione in Iran e le manifestazioni di protesta nel paese, il nuovo testo per la legge elettorale, le polemiche sulla parata del 2 giugno e ancora la legge sul fine vita. Ci occuperemo dei processi nei confronti dei responsabili dell'assalto alla sede della CGIL del 9 ottobre del 2021. Questi dunque i temi principali del nostro notiziario del mattino, che chiuderemo con la rubrica Connessioni.
2: Allora, primo tema, come avevi annunciato Enrico, apriamo il nostro notiziario parlando di economia europea, del pacchetto economico di primavera della Commissione europea. Ci colleghiamo con David Carretta da Bruxelles. Buongiorno.
3: Sì, buongiorno a voi. Come era stato anticipato negli scorsi giorni, la Commissione ha detto in parte sì alla richiesta di Giorgia Meloni di estendere la clausola di salvaguardia nazionale che consente di fare più deficit, 1,5% del PIL per l'aumento della spesa per la difesa, anche ad alcune misure per lottare contro il caro energia, la crisi dei prezzi provocata dalla guerra in Iran. La Commissione, e in particolare il commissario Valdis Dombrovskis, ieri ha annunciato che questa clausola sarà estesa per l'appunto per le misure di resilienza energetica, in particolare quelle necessarie per la decarbonizzazione, uscire fondamentalmente dalle fonti fossili. Il deficit potrà aumentare dello 0,3% del PIL l'anno rispetto agli obiettivi previsti dal patto di stabilità e crescita, con un limite massimo cumulativo dello 0,6% nel periodo 2026-2028. C'è, come dicevamo, una condizione fissata dalla Commissione ed è che queste misure riducano la dipendenza dai combustibili fossili. Il governo italiano non potrà dunque usare questa flessibilità per ridurre le accise su benzina e diesel oppure per i crediti di imposta che ha introdotto per alcuni settori proprio per far fronte all'aumento del prezzo dell'energia. Meloni e il suo governo dovranno finanziare investimenti legati al famoso Green Deal o alla transizione energetica, Green Deal che viene considerato da esponenti del governo come una follia ideologica. La Commissione non ha ancora stabilito nel dettaglio quali investimenti potranno essere finanziati, ma ha dato alcune indicazioni. Per esempio, progetti di investimento nelle reti elettriche, migliorare l'utilizzo delle rinnovabili, sussidi per famiglie e imprese, ma per l'acquisto, per esempio, di veicoli elettrici o pompe di calore, impianti solari, batterie di accumulo. Detto ciò, come dire, non è escluso un trucco contabile da parte del governo italiano. Lo ha detto in un'intervista alla stampa anche Antonio Tajani, il ministro degli esteri, dicendo possiamo spostare risorse per aiutare con dei sussidi le famiglie a tagliare e le imprese a tagliare la bolletta. Da notare che la flessibilità concessa, il famoso 0,3%, ammonta esattamente al costo stimato per il taglio delle accise, i crediti d'imposta, se resteranno in vigore fino alla fine dell'anno. Il documento sull'Italia del pacchetto di primavera della Commissione però ricorda anche che ci sono problemi strutturali che si trascinano da anni. Il pacchetto di primavera è quello con il quale la Commissione esprime i suoi giudizi sui conti pubblici e sulle riforme. Sui conti pubblici la Commissione ha registrato una deviazione dello 0,1% del PIL sul tetto massimo di crescita della spesa netta dell'Italia nel 2025, ma nel triennio 2024-26 l'Italia sembra rispettare i parametri del patto di stabilità. Poi ci sono però i problemi strutturali. La Commissione innanzitutto sostiene che le finanze pubbliche italiane subiscono pressioni di bilancio significative a causa dell'aumento dei costi collegato all'evoluzione demografica e a causa anche dell'aumento dei costi di finanziamento del debito. Ci sono molte critiche al sistema fiscale, al sistema di tassazione che è sbilanciato a sfavore dei redditi da lavoro. Rimangono poi le sovvenzioni dannose per l'ambiente e il problema della cosiddetta spesa fiscale, cioè delle esenzioni molto diffuse di varie imposte, compresa l'IVA. La Commissione pone nuovamente il problema dei valori catastali che non sono stati sistematicamente avvicinati ai valori di mercato. La crescita della produttività è debole, la produttività in generale è stagnante, la qualità del lavoro è strutturalmente bassa, i salari sono bassi, le competenze di base degli adulti sono tra le più basse dell'Unione Europea. E quest'anno è emerso anche un nuovo problema. Dice la Commissione, negli ultimi anni in Italia l'accesso all'assistenza sanitaria è peggiorato. Segue una lunga analisi di tutti questi problemi e poi le 6 raccomandazioni in termini di riforme che l'Italia dovrà seguire anche per aver accesso, per esempio, in futuro ai fondi della coesione dell'Unione Europea, se la proposta di bilancio 2028-2034 della stessa Commissione sarà accettata dai governi. Tra queste raccomandazioni c'è quella di potenziare la spesa e la prontezza in materia di difesa. Ora l'interrogativo è se il governo, come dire, visto che ha ottenuto ciò che aveva chiesto sull'energia, almeno in parte, attiverà la clausola anche per la difesa e farà ricorso ai famosi prestiti di SAFE che servono per l'appunto a finanziare l'aumento della spesa per la difesa e le capacità di difesa. Non è previsto un obbligo, toccherà al governo scegliere se limitarsi in qualche modo alla flessibilità per l'energia oppure anche per partecipare allo sforzo di riarmo dell'Unione Europea di fronte alla minaccia rappresentata dalla Russia. Per ora è tutto e ti restituisco la linea.
1: Grazie David, grazie a David Carreta, il nostro corrispondente da Bruxelles. Cambiamo tema, 2 narrazioni opposte, una sola telefonata, quella in cui Trump ha chiesto a Netanyahu di non attaccare Beirut. In Israele un'opposizione trasversale, dalla destra alla sinistra liberale, accusa Netanyahu di essere vassallo di Trump. All'estero è lui il burattinaio che ha trascinato Washington in guerra e appunto su questo tema Roberta Iannuzzi ne ha parlato con Sharon Nizza, giornalista freelance, che mette in guardia: non è la prima volta che si dà per rotta questa alleanza.
4: Allora, è assolutamente questo il mantra non solo nei giornali israeliani, tutto nell'opinione pubblica, addirittura uno blog anche viene ripetuto, ma non solo da adesso, anche da altri momenti, diciamo, di questi due anni, in cui Israele come stato vassallo degli Stati Uniti, che Netanyahu ha la responsabilità di aver soggiogato proprio l'autonomia israeliana nel prendere decisioni per il proprio interesse nazionale agli interessi nazionali dell'America. Ok, però è un'accusa chiaramente dobbiamo connettere alla campagna elettorale in cui ci troviamo, perché è un'accusa che viene mossa, che uno può pensare che abbia senso quando è mossa dalle fazioni più a destra di Netanyahu, quindi anche addirittura Ben-Gvir, no? Ma anche nell'opposizione Bennett e Lieberman. Lieberman e Lieberman sono l'opposizione, ma sono falchi forse di Netanyahu, perché dicono che bisognerebbe assolutamente portare un ulteriore scherzo con loro. Invece viene detta anche dalle opposizioni più moderate, come per esempio Yair Lapid, però non è che proponga un'alternativa, che cosa allora dovrebbe fare Israele, mentre appunto è significativo sottolineare questa discrepanza incredibile che c'è tra come viene presentata la cosa in Israele, quindi questa narrazione di Israele è stato vassallo, Netanyahu soggiogato alle volontà di Trump, e ovviamente all'estero. Queste due narrazioni contrastanti ci fanno capire che in realtà la verità è qualcosa di diverso, e anche voglio proprio riferirmi nel merito di questi leak, che hanno un loro ruolo. Abbiamo già visto delle situazioni simili in passato, per esempio in cui si dava punto morto questa alleanza tra Netanyahu e Trump, e che invece poi ci hanno rivelato l'opposto, quasi come se fosse una sorta di dissimulazione. Per esempio, possiamo fare veramente due o tre esempi molto molto concreti. Nel libro stesso di Barak Ravid, che lui ha scritto sugli accordi di Abramo nel 2021, in cui c'era un'intervista esclusiva a Trump disse a Barak Ravid, di nuovo utilizzò quel linguaggio colorito, quindi mandò a fanculo Netanyahu, perché si era congratulato con Biden appena si era insediato, e basandosi da questa cosa si è creato, quando poi è arrivato Trump di nuovo alla Casa Bianca, c'era questo clima di tensione, si veniva raccontato un clima di tensione con cui si avviava questo nuovo mandato. Ovviamente abbiamo visto che non è così. Il secondo momento è stato quando l'anno scorso Trump ha fatto il suo primo viaggio in Medio Oriente. Il primo viaggio in generale, da quando era stato eletto, a parte il funerale del Papa e Vaticano, è andato nei paesi del Golfo, non andando in Israele. Allora anche lì si è detto, questo era maggio 2025, anche lì si era detto che c'era una rottura, così dimostrava una rottura, de facto, e poi il 13 giugno c'è stato l'attacco in Iran. Insomma, ci sono vari momenti che ci hanno, in cui si è data seppellita o in crisi questa alleanza, e invece si è dimostrato che era veramente dei tentativi di camuffare e di sviare l'attenzione. Quindi non so adesso dire dove porterà questo, però non darei per assolutamente scontato che invece il rapporto tra i due non sia invece solido e coordinato.
2: Era la voce di Sharon Nizza. Andiamo in Medio Oriente. Israele e Libano hanno annunciato di aver concordato il rinnovo del cessate il fuoco e l'istituzione di zone di sicurezza controllate dall'esercito libanese, che dovrebbero escludere Hezbollah. Intanto il presidente americano Trump annuncia di voler incontrare Khamenei e che i colloqui con l'Iran potrebbero chiudersi in settimana. Ci colleghiamo con Mariano Giustino, perché ci racconta quanto sta accadendo in Iran, soprattutto sulle manifestazioni di protesta di queste ore. Buongiorno Mariano. Ancora qualche istante, Vediamo se Mariano Giustino ci sente.
5: Io vi sento.
2: Eccoci, ti sentiamo chiaro e forte.
5: Allora, dicevo, la Repubblica Islamica ha impiccato Fatollah Avari, un giovane manifestante detenuto, giustiziato senza preavviso, nel carcere centrale di Hamedan, impiccato all'alba di martedì 2 giugno. L'esecuzione è avvenuta senza alcun preavviso per i familiari, ai quali è stato anche negato un ultimo saluto. La magistratura iraniana aveva condannato morte con l'accusa di Muharebeh, cioè di guerra contro Dio, imputandogli l'omicidio di un membro delle forze di sicurezza identificato con Muhammad Javari Bashkian, avvenuto durante le proteste ad Hamedan dell'8 gennaio scorso, ma Avari è stato condannato a morte in un processo farsa durato pochi minuti senza l'assistenza di alcun legale. Condanna a morte anche della prigioniera politica di Gilak, Zahra Shahbaz Tabari. È un ingegnere elettrico, Tabari, attivista civile e prigioniera politica di anni 67, originaria di Rash, è stata condannata a morte per la seconda volta dalla prima sezione del tribunale cosiddetto rivoluzionario di Rash. È accusata di baghi, cioè di ribellione armata, per appartenenza all'organizzazione dei Mujahideen del Popolo. Almeno 80 sono i prigionieri politici che sono stati giustiziati nelle carceri iraniane nel solo mese di maggio del 2026. La chiusura, intanto, per quanto riguarda il conflitto, la chiusura dello stretto di Hormuz ha reso la sicurezza energetica una questione sovrana per i paesi. Lo sostiene il presidente turco Recep Tayyip Erdogan, che si sta come sappiamo impegnato con il Pakistan e il Qatar per la fine del conflitto nel Golfo. Secondo l'agenzia di stampa Anadolu, il presidente turco Recep Tayyip Erdogan ha affermato che la chiusura dello stretto di Hormuz ha cambiato l'approccio di Ankara alla sicurezza energetica, ha dimostrato che la sicurezza energetica non è solo una questione di sviluppo, ma è direttamente collegata alla sovranità e alla sicurezza nazionale dei paesi. Il presidente turco ha inoltre aggiunto che la situazione in corso tra l'Iran e lo stretto di Hormuz ha rafforzato il ruolo della Turchia come uno dei più importanti centri energetici della regione. Gli Stati Uniti annunciano un nuovo cessate il fuoco tra Israele e Libano. Il Dipartimento di Stato americano ha dichiarato che Israele e Libano hanno raggiunto un accordo per un cessate il fuoco al termine del quarto round dei negoziati tra i due paesi, svoltosi a Washington. Il Dipartimento di Stato americano ha rilasciato una dichiarazione congiunta con Israele e Libano, affermando che l'accordo è subordinato alla completa cessazione del fuoco di Hezbollah e all'evacuazione di tutti i suoi membri dal settore dell'Litani meridionale, cioè al fiume nel Libano meridionale. Il Dipartimento di Stato ha aggiunto che le due parti hanno concordato la creazione di zone pilota in cui le forze armate libanesi assumeranno il controllo totale, descrivendo questi passi come un percorso verso un accordo di sicurezza globale. Non c'è stata alcuna reazione però immediata da parte dei vertici israeliani, libanesi o di Hezbollah. Lunedì il presidente degli Stati Uniti Trump aveva annunciato che Israele ed Hezbollah avevano raggiunto un accordo sulla fine degli scontri, ma come sappiamo gli attacchi tra Israele ed Hezbollah sono poi proseguiti martedì e mercoledì. Intanto la Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti a maggioranza repubblicana ha approvato una misura che obbliga il presidente Donald Trump a chiedere l'approvazione del Congresso per una nuova azione militare contro l'Iran. La votazione è passata con 215 voti favorevoli, 208 contrari, con 4 repubblicani che si sono uniti ai democratici della Camera nel sostenere la risoluzione sui poteri di guerra che impone a Trump di ritirare le forze statunitensi dalle ostilità contro l'Iran in assenza di un'esplicita autorizzazione del Congresso. Gli attacchi iraniani contro il Kuwait e il Bahrain, fatti presumibilmente dall'Iran come risposta alla eventuale disponibilità del Kuwait e del Bahrain di aderire agli accordi di Abramo, attacchi avvenuti mercoledì hanno rappresentato alcuni degli scontri più violenti nel Golfo da quando è stato dichiarato il cessate il fuoco tra Stati Uniti e Iran all'inizio di aprile. Secondo quanto affermato dalle forze armate kuwaitiane, alcuni dei missili e dei droni lanciati contro il Kuwait hanno colpito importanti infrastrutture civili, tra cui il principale aeroporto internazionale del paese, nonostante le dichiarazioni dell'esercito statunitense secondo cui gli attacchi contro entrambi gli stati del Golfo sarebbero stati sventati. L'azione iraniana segue uno schema ben preciso, quello di colpire i paesi che ospitano basi militari statunitensi, risposta agli attacchi americani e israeliani contro l'Iran, e cerca anche di minare l'eventuale avanzamento del processo di Washington per convincere questi paesi ad aderire agli accordi di Abramo. Ma gli attacchi hanno segnalato una nuova svolta nelle recenti rappresaglie, dimostrando che l'Iran è disposto a infliggere vittime civili nel Golfo in risposta agli attacchi statunitensi contro le sue fortificazioni militari vicine allo stretto di Hormuz. Trump insiste con i suoi toni propagandistici e afferma che i colloqui con l'Iran stanno andando molto bene, ma nella realtà non stanno facendo alcun passo avanti. Parlando con i giornalisti nello studio Ovale, il presidente Trump ha affermato che i negoziati per la riapertura dello stretto di Hormuz stanno proseguendo molto bene, ma ha avvertito che un accordo potrebbe non concretizzarsi. Teheran aveva annunciato la sospensione dei colloqui con Washington con il pretesto della campagna militare israeliana in Libano, ma in realtà la Repubblica Islamica cerca di allungare i tempi del negoziato, non ha alcun interesse a porre fine al ricatto di Hormuz se non in cambio della revoca del regime sanzionatorio a cui è sottoposto la Repubblica Islamica e lo sblocco di fondi iraniani congelati in Qatar per un valore di 6 miliardi di dollari, fondi che rappresentano uno dei punti critici nei colloqui tra Iran e Stati Uniti e stanno ostacolando il memorandum d'intesa per la fine della guerra. Trump ha anche affermato che lui e la guida suprema iraniana Mojtaba Khamenei vanno d'accordo e ha lasciato intendere che i due potrebbero incontrarsi in futuro. Sembra che andiamo abbastanza d'accordo, avrebbe detto Trump in un'intervista a Pod Force One e al New York Post. Mi piacerebbe incontrarlo, avrebbe detto, probabilmente ci incontreremo prima o poi a seconda di come si evolveranno le cose. Ma Trump sembra ignorare il fatto che la Repubblica Islamica conduce una guerra ideologica da 47 anni contro il grande Satana, l'America, e la sua bestia addestrata, il regime sionista, e queste sono le parole, le recenti, di pochi giorni fa, usate dall'ayatollah Mojtaba Khamenei, guida suprema dell'Iran, che Trump dice che di voler incontrare. Mojtaba Khamenei ha recentemente definito gli Stati Uniti come il grande Satana e ha definito Israele la sua bestia sionista. La realtà è che i negoziati tra Stati Uniti e Iran non porteranno né a fiducia né ad alcuna soluzione. Un accordo tra USA e la Repubblica Islamica non vi potrà mai essere, perché le ambizioni nucleari di Teheran, le minacce di chiudere lo stretto di Hormuz, le ramificazioni armate regionali e i programmi missilistici continueranno a rappresentare una minaccia per il Medio Oriente e l'Occidente finché la Repubblica Islamica sarà a potere, finché esisterà la Repubblica Islamica. Questo lo hanno capito molto bene la popolazione iraniana, che continua appunto a volere la cacciata del regime. Per il momento è tutto, la linea è Roma.
1: Grazie a Mariano Giustino, sono le 9:25 minuti, siamo in diretta su Radio Radicale per il nostro notiziario. Torniamo ora a parlare della riforma elettorale presentata dal centrodestra. Verrà adottato oggi in Commissione Affari Costituzionali alla Camera il nuovo testo base della maggioranza sulla legge elettorale. Non ci sarà un terzo documento, ma arriveranno emendamenti per apportare alcune modifiche. Il centrodestra difende l'impianto della legge. Le due sentenze della Corte Costituzionale hanno chiarito che il premio di maggioranza è legittimo, ha detto durante le audizioni in Commissione Affari Costituzionali alla Camera il relatore di Fratelli d'Italia, Angelo Rossi. Le opposizioni si stanno orientando alla presentazione di emendamenti soppressivi. Anche le audizioni, ha detto Simona Bonafè, capogruppo del Partito Democratico in Commissione, confermano che nonostante i tentativi di correzione, il testo imposto dalla maggioranza continua a presentare pesanti profili di incostituzionalità. Sentiamo Lanfranco Palazzolo con il ministro per le riforme Elisabetta Casellati.
6: Devo dire intanto che questo nuovo, che non è un nuovo testo, ma è un testo che è stato rimeditato, è un testo che ha tenuto conto di tutte le osservazioni dei costituzionalisti. Da questo punto di vista io ritengo che il dialogo sia stato molto molto proficuo, perché le osservazioni e gran parte delle osservazioni che hanno rappresentato sono state riprodotte in questo testo novellato.
7: Certo, la questione del Trentino Alto Adige e della Val d'Aosta sul principio del voto libero e uguale e il principio dell'articolo 3 della Costituzione potrebbero creare qualche...
6: Io ritengo di no, anche perché il Trentino Alto Adige, così come la Valle d'Aosta, hanno una loro specificità che viene rispettata con un voto che è diverso rispetto alla impostazione della nuova legge elettorale. Quindi io francamente non vedo questa diseguaglianza rispetto a quello che è l'articolo 3 della Costituzione.
7: C'è qualche norma che toglie il lavoro al Presidente della Repubblica, come l'indicazione del Premier? C'è qualche cosa che potrebbe cambiare?
6: Il testo fa riferimento al fatto che vengono preservate tutte le prerogative dell'articolo 92 della Costituzione, quindi quello della scelta del Presidente della Repubblica. L'indicazione del nome nel programma è l'indicazione all'interno dei partiti del leader, di quello che sarà l'indicazione che loro daranno. Libero il Presidente della Repubblica di effettuare le sue scelte, evidentemente.
1: E ascoltiamo ora l'analisi del professor Mario Esposito, docente di diritto costituzionale all'Università Unipegaso, al microfono di Lanfranco Palazzolo.
8: Io continuo a non ravvisare, come ho detto già nella prima tornata, ragioni di incostituzionalità tali da costituire pregiudiziali che possano bloccare in sé il disegno di legge. Il disegno di legge mi sembra che mantenga anche dopo queste modifiche, mantenga la sua impostazione iniziale, quindi sempre un testo di legge, il sistema è proporzionale, è stato anche eliminato, è stata una scelta, diciamo, una delle maggiori innovazioni, la scelta di eliminare il ballottaggio, di alzare la soglia necessaria per arrivare al premio di maggioranza, mi sembra che mantenga una sua coerenza.
9: È congruo al premio?
8: Il premio, continuo a dire, è congruo, anzi adesso addirittura con l'abbassamento della soglia massima che si può raggiungere con il premio, quindi il fatto che si sia diminuita, diciamo, la portata del premio, a maggior ragione, anche perché qui devo dire rinvio penso che tutti i cittadini possano veramente fruire del dossier che ha fatto l'ufficio studi della Camera, che è assolutamente chiaro e molto preciso e puntuale, per esempio sulla incidenza del premio rispetto alla proporzionalità del sistema. L'incidenza è ampiamente all'interno di quello che la Corte Costituzionale ha indicato come limite, suggerito come limite da non superare, quindi mi sembra che siamo assolutamente all'interno. L'unico punto di criticità che vedo che rimane, e forse adesso sia impossibile, e quindi è un bene che siano state fatte le modifiche perché è ancora più chiaro, è quella della separazione del Trentino Alto Adige e della Valle d'Aosta dal restante corpo elettorale, cioè il fatto che il Valle d'Aosta e il Trentino Alto Adige non concorrano alla formazione delle cifre elettorali, le dico così adesso per sintetizzare, per poi fare i calcoli alla fine dell'attribuzione.
9: Questo
8: del
9: contraddice al principio che il voto deve essere libero e uguale. Se io non considero uguale il voto di queste due province autonome di questa regione a statuto speciale,
8: Io direi che c'è, sì, direi che c'è una disarmonia, e quindi se vuole anche una disuguaglianza, ma in tutti i due sensi, cioè non è soltanto, ho letto un po' di critiche, mi sembra di capire che la preoccupazione è che siano, come dire, discriminati gli elettori del Trentino della Valle d'Aosta, però mi pare che la discriminazione sia reciproca, perché nello stesso modo bisogna ricordare che queste due regioni hanno un loro sistema diverso, separato, proprio per, come dire, per dare rilievo ad alcune loro peculiarità. Ecco, io credo che un dovere di solidarietà nazionale debba far sì, no, che anche loro concorrano in maniera in uguale concorso, questo certamente sì, per cui sarebbe auspicabile, però si parla, ho letto oggi anche sulla stampa, che dovrebbe essere in corso di elaborazione un'ulteriore modifica proprio volta a prevedere sistemi, diciamo, di apparentamento tra le liste a livello.
9: La soglia per entrare qual è? 3%?
8: La soglia per entrare rimane della singola 3% e 10% per le
9: solitarie.
8: Esattamente, sì. Quindi su questo non ci sono state.
9: Il listino premio è costituzionale?
8: Ma io dunque.
9: Se lo è per le regioni?
8: Proprio. Direi di sì, nel senso che vediamo quali sono le critiche possibili. Una critica è questa sorta di fatto che il listino sia un po' imposto dall'alto e non quindi ci sia una rottura del rapporto elettori-eletti. Questo mi sembra un po' una semplificazione, perché innanzitutto ricordiamoci che l'offerta elettorale è sempre un'offerta che viene elaborata dai gruppi attivi, i gruppi elettori, le liste, quindi non c'è una, noi non votiamo chi avremmo voluto noi poter votare, però possiamo concorrere alla determinazione sottoscrivendo le liste.
2: Parliamo del disegno di legge sul fine vita, che viaggia verso il ritorno in commissione perché la maggioranza non è disposta a votare il DDL proposto dal Partito Democratico, afferma Bazzoli, ed è al lavoro per presentare sempre in commissione modifiche al testo Zanettin di Forza Italia e Zullo di Fratelli d'Italia. Il nodo resta quello del coinvolgimento o meno del Servizio Sanitario Nazionale. Sonia Martina ha intervistato la senatrice del Partito Democratico, Sandra Zampa.
10: Il testo Bazzoli non so che fine farà, oggi si capirà se alla fine imporranno un rinvio alle commissioni. Quello che è certo è che noi prendiamo atto della determinazione della destra e quindi della maggioranza di governo di non procedere in alcuna direzione, di rinvio in rinvio. Oggi le audizioni che noi avevamo peraltro chiesto che non si facessero più, perché sono state, voglio ricordare, che è un fatto del tutto, diciamo, straordinario ed eccezionale, che a provvedimento concluso con emendamenti già pronti si rifaccia, si riapra nuovamente la fase delle audizioni. E conviene dire che si tratta di un'audizione che è già stata fatta, cioè io per la seconda volta ho incontrato i vertici dell'Istituto Superiore di Sanità che sono venuti a dire esattamente la stessa cosa che avevano sostenuto un mese o due mesi fa, non mi ricordo quando. Voglio anche ricordare che il numero di audizioni che sono state concentrate su questo provvedimento per prendere tempo e rinviare, battono qualunque provvedimento, credo, della storia recente, neanche soltanto di questa legislatura, perché credo che siamo arrivati a oltre 100 audizioni, quando al massimo su provvedimenti importantissimi che toccano la vita delle persone, ai gruppi vengono concesse 2-3 al massimo soggetti da udire, quindi per un totale di 6-8, certo. 10 audizioni, qui siamo a 120, credo. In realtà che cosa c'è dietro a questo? C'è non solo la volontà di non procedere e di rinviare ulteriormente, perché in realtà, e oggi si è evidenziato, perché le domande che ha fatto l'onorevole il senatore Zanettin di Forza Italia sono lì, chiunque lo può ascoltare, dimostrano che la posizione di Forza Italia è completamente diversa da quello di un altro pezzo di maggioranza, non so poi quanta parte di quella maggioranza. C'è chi sta zitto tra loro, per esempio esponenti della Lega, che sicuramente non sono sulle posizioni dominanti di Fratelli d'Italia, probabilmente tra loro neanche dentro Fratelli d'Italia. essendo consapevole delle loro divisioni che loro non vogliono che vengano registrate e si vedano, sono costretti a rinviare. Ma oltre a questo c'è, secondo me, se mi permette, mi dispiace usare una brutta espressione, c'è una vigliaccheria politica, che è quella di nascondersi dietro all'argomento che l'Istituto Superiore ha nuovamente riportato, e cioè che non esisterebbe un dispositivo atto a concludere l'atto volontario di suicidio, perché non c'è un dispositivo in commercio con il marchio CE sul mercato. Ora, noi tutti sappiamo, e sono stati portati gli esempi, che per esempio il CNR ha prodotto il dispositivo che è servito per il suicidio assistito di Libera.
2: Termina qui la prima edizione del notiziario di Radio Radicale. Un saluto da Enrico Salvatori e Antonello De Fortuna in studio, Ivan Radicev in regia. Entriamo nei programmi in convenzione.
11: Inizio delle trasmissioni in convenzione. Al termine riprenderanno i programmi di Radio Radicale, organo della lista Marco Pannella.
2: Torniamo in diretta con la Camera dei Deputati. È appena iniziata la seduta, è in atto la lettura del processo verbale. Il primo punto all'ordine del giorno di stamattina è il disegno di legge energia nucleare sostenibile.
12: 501 e 5502 e l'articolo 5. Il ministro Pichetto Frattin esprime il parere sugli ordini del giorno. L'Assemblea, previa dichiarazione di voto, respinge gli ordini del giorno posti in votazione. Il seguito della discussione è rinviato alla successiva seduta. Nel corso dell'esame sono intervenuti i relatori Zucconi per l'ottava commissione e Squeri per la decima commissione, il ministro Pichetto, Frattin e i deputati Pandolfo, Ghira, Bonelli, Cappelletti, Grimaldi, Pavanelli, Ilaria Fontana, Amendola, Rifano, Piccolotti, Fratoiani, Peluffo, Evi, Ferrari, Borrelli, Dell'Olio, Santillo, Pellegrini, Zaratti, Ignassi, Braga, Ferrara, Morfini e Lomuti. Interviene a fine seduta il deputato Urzì. La seduta termina alle 24 con la lettura dell'ordine del giorno della seduta del 4 giugno 2026.
13: Appena sbagli me ne vado. Se non vi sono osservazioni, il processo verbale si intende approvato.
14: Grazie.
13: Comunico che, ai sensi articolo 46,2 del regolamento, i deputati in missione a decorrere dalla seduta odierna sono complessivamente 97, come risulta dall'elenco consultabile presso la Presidenza, che sarà pubblicato nell'allegato A al resoconto stenografico.

0: 10 morti, 10.674 feriti, 200 bambini morti e 800 bambini feriti. Siamo all'alba di una nuova Gaza e su questo il ministro Tajani deve venire a riferire. Sappiamo che tra le condizioni per il cessate il fuoco tra l'Iran e gli Stati Uniti c'è la sospensione dei bombardamenti sul Libano e mentre si chiede questo Israele continua a bombardare il Libano e continua a marciare su Beirut. Su questo atteggiamento di Israele che si sente il padrone del mondo dobbiamo assolutamente intervenire perché il Libano non può essere l'ennesima Gaza e non possiamo essere complici di un nuovo genocidio. Ad Israele è stato permesso di tutto, di invadere paesi sovrani, di realizzare un genocidio di oltre 100.000 morti e ad oggi sul Libano e sulla richiesta del cessate il fuoco dell'Iran per procedere alle trattative non si sta spendendo una parola. Per questo chiediamo un intervento con delle azioni precise, delle azioni politiche vere e non le misere dichiarazioni di solidarietà che sono state fino ad oggi pronunciate anche con un misero balbettio da parte del ministro Tajani. È intollerabile, sono 2 anni e mezzo che Israele si crede il padrone del mondo e noi non possiamo stare ancora in questa inerzia vergognosa. Grazie.
1: Grazie a lei. Sullo stesso argomento ha chiesto di parlare il deputato Grimaldi. Prego, a lei la parola.
2: Guardi, per una volta vorrei citare Trump che rivolgendosi a Netanyahu dice quello che forse ognuno di noi ha pensato in questi anni.
3: Alleanza Verdi Sinistra.
2: Sei un... ovviamente non posso dire la parolaccia, pazzo, saresti in prigione se non fosse per me. Trump ha davvero ragione. Ti sto salvando il... e anche questo non si può dire. Tutti ti odiano adesso, tutti odiano Israele per questo. Vede, Presidente, parliamo di 2 persone, Netanyahu e Trump, che hanno violato il diritto internazionale e hanno umiliato l'ONU e la comunità internazionale. Siamo talmente abituati all'orrore che ci siamo già dimenticati, o almeno così l'opinione pubblica ormai metabolizza il fatto che Trump ha minacciato un'intera civiltà, l'Iran, di scomparire da un momento all'altro. E guardi, nelle guerre di solito i primi a scomparire sono le persone, i civili inermi, le infrastrutture, gli ospedali. E quello che sta succedendo in Libano è molto simile a quello che Gaza ha subito per più di 24 mesi di fila. E guardi, a dirci tutto questo, a soccombere, non sono solo i civili, le infrastrutture, il diritto internazionale, è addirittura un pezzo di storia, a dircelo è il CNR, che ci dice che sotto le bombe israeliane dell'IDF scompaiono anni di paleolitico, di preclassico, di ellenismo, i fenici, i lasciti romani e quelli medievali come il castello di Beaufort. Ecco, io credo che davanti a tutto questo il silenzio, i balbettii di Tajani, del nostro governo, sono lo specchio di quello che è stato. Alla fine noi non siamo nemmeno riusciti a dire la metà delle metà di quel fuori onda di Trump. Abbiamo balbettato qualcosa quando sono arrivati vicino ai nostri militari, dopo interventi che hanno fatto vedere che cosa pensa Israele delle autorità internazionali, dell'ONU, della missione UNIFIL. Così cosa pensa Israele del Santo Padre e di chi si occupa di relazioni internazionali. Presidente, non cade solo Beaufort e anni e anni di umanesimo, di storia, cade, diciamo, sotto ogni bomba di Israele una parte anche di noi, in quelle cenere, in quei ruderi. Lì dietro ci sono ancora tantissimi bambini che soffrono. Ancora ieri ne sono morti diversi, così come continuano a morire a Gaza. È stato bombardato un intero palazzo in cui sono morti 4 bambini. Ecco, noi ci rifiutiamo.

0: cerchiamo di normalizzare questo lutto continuo, questa carneficina. Voi avete paura di chiamare il genocidio col loro nome, ma queste idee puzzano di apartheid, puzzano di suprematismo, e col suprematismo voi avete qualche problema. Grazie.
1: Ringrazio il deputato Grimaldi, ha chiesto la parola, il deputato Casu ne ha facoltà, prego, l'ascoltiamo.
2: Grazie Presidente.
3: Il Partito Democratico.
2: Colleghi, onorevoli colleghi, rappresentante del Governo, intervengo a nome del gruppo del Partito Democratico per unirci anche noi nella richiesta di informativa urgente. È necessaria la presenza in aula del Ministro Tajani, perché il Governo italiano non può continuare a fare finta di non vedere quello che sta accadendo. Il salto di qualità nel conflitto, frutto delle scelte del governo guidato da Netanyahu, dell'amministrazione guidata da Donald Trump, rischia di travolgere non solo il Medio Oriente, ma l'intero mondo. Il prezzo della destabilizzazione permanente della regione lo stiamo già pagando in termini economici, un prezzo che questo governo in termini politici non è in grado di pagare, lo abbiamo visto anche con le iniziative insufficienti che sono state prese per sostenere le famiglie e le imprese di fronte alle conseguenze dirette delle scelte sbagliate che abbiamo visto. Ecco, vedete, di fronte a tutto questo vi è la necessità di un'iniziativa politica, di un'iniziativa diplomatica, non solo di dichiarazioni e balbettii. È necessario vedere qual è l'azione politica del governo italiano. Noi vediamo altri paesi europei, come la Francia, prendere iniziative. Abbiamo le necessità di vedere l'Europa esprimersi e vediamo l'assenza della posizione del governo italiano. Pensiamo che il Parlamento debba essere il luogo dove il governo deve rispondere a una semplice domanda. Di fronte a tutto questo, l'Italia che cosa fa?
1: Bene, la ringrazio. Ha chiesto di intervenire sull'ordine dei lavori il deputato Gianluca Vinci. Ne ha facoltà. Prego.
4: Grazie Presidente. Per una migliore gestione dei lavori odierni direi di continuare con le dichiarazioni di voto sul DDL Energia Nucleare. Quindi
3: di Fratelli d'Italia.
4: Anticipando direttamente il punto 7. Grazie.
1: Quindi c'è una richiesta di inversione all'ordine del giorno, nel senso di passare direttamente al punto 7, recante il seguito della discussione del disegno di legge 2669A in materia di energia nucleare sostenibile. Dunque darò la parola, ai sensi dell'articolo 41,1 del regolamento, a un deputato contro e a uno a favore, per non più di 5 minuti ciascuno. Ci sono interventi contro questa richiesta? La deputata Lifano ha chiesto di parlare, prego, a lei la parola.
5: Grazie Presidente, noi ovviamente ci opponiamo a questa inversione dell'ordine dei lavori per una ragione molto semplice. Sembra che quasi le opposizioni siano ostaggio dei diktat della maggioranza e francamente allora a questo punto non riusciamo a comprendere il valore di quanto disposto nella conferenza dei capigruppo, cioè si decide una cosa qualche giorno prima e poi si viene in aula e si cambia sentimento. Già ieri abbiamo assistito a questa inversione dell'ordine dei lavori, alla quale noi ci siamo opposti, visto e considerato che comunque ci sarebbero dovuti essere in aula dei provvedimenti sicuramente di maggiore urgenza, e invece si è andata avanti con questo provvedimento che, come dicevamo già ieri, non riveste assolutamente il carattere dell'urgenza. Ciò nonostante si è continuato e abbiamo continuato a esaminare questo provvedimento. Ora anche stamattina ci ritroviamo la stessa questione, la solita richiesta di inversione dell'ordine dei lavori, alla quale noi ovviamente ci opponiamo, proprio perché sennò viene vanificato quanto viene poi deciso in sede di capigruppo.
1: Bene, ringrazio il deputato Lifano. C'è qualcuno che intende parlare a favore? No, dunque pongo in votazione col coefficiente elettronico senza registrazione dei nomi la proposta di inversione dell'ordine del giorno, nel senso di passare direttamente all'esame del punto numero 7 all'ordine del giorno. La votazione è aperta.
6: C'è Amato che non riesce a votare.
1: Amato ha votato, aveva segnalato un'anomalia che si è risolta. Naturalmente.
6: Nevi non riesce a votare.
1: Adesso ha votato. Tanto aspettiamo comunque un pochino perché è la prima votazione della giornata. E quindi diamo tempo ai colleghi di guadagnare la prova postazione, di prendere le schede.
3: Radio Radio alle 9.49, siamo in diretta con la Camera dei Deputati.
1: Ci siamo? Bellomo. Mari, Berruto.
7: Rossi.
1: Possi.
7: Rossi. Anche Matone, Presidente.
3: Alla Presidenza Fabio Rampelli sta votando.
1: La collega Matone.
3: Proposta per l'inversione dell'ordine del giorno. Ricordiamo che i lavori andranno avanti fino alle 12.50, ora in cui inizierà lo svolgimento dell'interrogazione e risposta.
1: Ci siamo immediata. Quasi.
6: La spicciolata, si dice.
1: La votazione.
7: Mauri
1: Faraone e chiudiamo.
6: Era pure senza registrazione dei nomi sto voto, quindi su tutto sto.
1: E senza registrazione dei voti, eh? Dei nomi. Deputato Mauri, riesce a votare? La votazione è chiusa, siamo autorizzati. La Camera approva per 83 voti di differenza. L'ordine del giorno reca dunque il seguito della discussione del disegno di legge 2669A, delega al Governo in materia di energia nucleare sostenibile, dell'abbinata proposta di legge 1742. Ricordo che nella seduta di ieri si è concluso l'esame degli ordini del giorno.
3: In diretta con la Camera dei Deputati,
1: Fornaro,
3: inversione dell'ordine del giorno.
1: Su cosa, a che titolo,
8: Presidente,
1: ci dica?
8: È ordine dei lavori, nel senso che volevo capire come proseguiamo dopo questo provvedimento.
6: Allora, l'ordine dopo questo provvedimento?
8: Per organizzare i nostri lavori e ovviamente eventualmente allertare i colleghi che devono intervenire, volevamo capire quali provvedimenti discuteremo dopo questo relativo al nucleare, quindi dopo le dichiarazioni di voto.
3: Fornaro del PD.
1: Deputato Fornaro, per la Presidenza si riprende dall'ordine del giorno originario, quindi si torna a punto 1, discussione della relazione della Giunta per l'autorizzazione. Però sulla richiesta.
6: Ha chiesto Vinci sull'ordine dei lavori, vediamo.
1: Al netto ovviamente di altre richieste, chiede la parola
6: sull'ordine dei lavori
1: il deputato Vinci. Prego.
4: Sì, grazie Presidente, sempre per una migliore
3: di Fratelli d'Italia.
4: Vista l'urgenza delle proroga termini del governo, ci sarà un'ulteriore richiesta di inversione se la Camera la voterà per passare al proroga termini. Non si poteva fare in contemporanea, quindi c'è da farlo provvedimento per provvedimento.
1: Bene, passiamo al voto finale. Ha facoltà di intervenire per dichiarazione di voto il deputato Mauro Del Barba. Prego, a lei la parola. Colleghi, c'è un po' di turbolenza questa mattina alla mia destra. Cerchiamo di rimanere composti e di ascoltare gli interventi dei colleghi in dichiarazione di voto. Chi vuole parlare può accomodarsi altrove. Prego, l'ascoltiamo.
3: Del Barba, Italia Viva.
9: Onorevoli colleghi, signori del governo, ministro Pichetto Frattin, quello di oggi non è un referendum sul nucleare, altrimenti ce la saremmo cavata con un sì. Quello di oggi però qualcuno lo sta trasformando in un referendum sul nucleare. Noi avremmo detto sì al nucleare, perché lo diciamo da sempre. Quello di oggi in realtà è un provvedimento nel quale occorre entrare nel merito e valutare la capacità di questo governo di affrontare un tema così importante per il nostro Paese. Un tema che si è fermato nel 1986 con l'incidente di Chernobyl e che paradossalmente riprende la sua grande attualità proprio di nuovo partendo da Chernobyl, l'emblema della guerra russa-ucraina che ha posto in maniera nuova, drammatica e urgente il tema dell'energia per il nostro Paese come tema strategico di sicurezza, come tema di sviluppo e di competitività. Allora questo tema di sicurezza rimane e bisogna prendere atto che come per la sicurezza allora si disse un no, oggi le tecnologie sono cambiate, ma non troppo. Le valutazioni politiche cambiano e il concetto stesso di sicurezza cambia. Ci sono domande nuove, non scontate, che non ho sentito in quest'Aula. Ad esempio, è più facile difendere, se dovessimo parlare del futuro nucleare, è più sicura una grande centrale nucleare o tante piccole centrali diffuse? Oggi, dove vediamo che la guerra è una guerra ibrida e che colpisce le infrastrutture civili. Ma è soprattutto un tema ambientale, lo era prima della guerra russa-ucraina. Il regolamento sulla tassonomia europea è stato integrato e precisa che le attività connesse all'energia nucleare sono catalogate come attività a basse emissioni di carbonio, cioè non costituiscono energia da fonti rinnovabili. E questo è un tema innegabile, eppure la nostra volontà di pervenire a un sistema decarbonizzato deve fare i conti con questo tema. Sempre lo stesso regolamento poi precisa qual è l'uso corretto dell'energia nucleare e non si può non giungere alla conclusione che l'energia nucleare sia un pilastro complementare alle rinnovabili per raggiungere la decarbonizzazione al 2050, che al di là dell'urgenza sicurezza del momento rimane il tema prevalente, il filtro, la lente con la quale dobbiamo vedere la questione del nucleare. L'Unione Europea vincola il sostegno finanziario al nucleare a rispetto di criteri di sicurezza e sostenibilità e crediamo che questo sia una posizione di buon senso al quale anche noi dobbiamo attenerci e quindi la nostra valutazione nell'affrontare questo provvedimento consiste nel capire come, con quale capacità il governo sia stato in grado di affrontare questi temi o se abbia fatto altro. In particolare il tema di non arrecare un danno significativo ad altri o obiettivi ambientali. Naturalmente il fatto che gli investimenti sul nucleare si debbano basare sugli standard di sicurezza più elevati in ogni fase, nella fase di progettazione, nella fase di esercizio, nella fase di smantellamento e sulla gestione sicura dei rifiuti. Non è pertanto una questione ideologica, non è un referendum, è finalmente e tardivamente, ve lo diciamo governo, tardivamente, una questione di merito e anche una questione finanziaria, perché pure come si finanziano questi interventi e come voi prevedete che si possa creare una piattaforma di ricerca, di sviluppo e di produzione, rende la valutazione sul vostro provvedimento positiva o negativa. Quindi, riepilogando, ci sono aspetti climatici, non danni ambientali e c'è un tema di sicurezza. Noi abbiamo bisogno di ridurre importante la quota fossile della nostra energia e la risposta è sì. Nel contempo, per farlo, dobbiamo sviluppare celermente le rinnovabili. La risposta è sì. E qui, ahinoi, tocca già fare i conti con l'incapacità che fin qui ha avuto il governo di sviluppare celermente le rinnovabili. Una cosa è certa, non ci possiamo permettere un altro ventennio di Hormuz, di Putin, perfino di Trump. Noi dobbiamo progettare, programmare un prossimo ventennio in cui usciamo dallo stallo in cui ci troviamo per questioni esogene e anche perché questo governo non sa minimamente indicare una soluzione, una via d'uscita. Allora quali sono gli strumenti che ci troviamo di fronte e che tuttavia vengono quantomeno indicati nel provvedimento? Sicuramente l'evoluzione delle generazioni di nucleare ci porta a guardare con interesse gli SMR, i piccoli reattori nucleari, perché perché la produzione che si spera in serie potrebbe quantomeno risolvere il tema dei costi. Ma dobbiamo dircelo con molta franchezza. L'Europa sta investendo, è giusto che noi investiamo su questa ricerca. Al momento il tema della possibilità di ridurre i costi sulla produzione in serie è ancora un tema aperto. Bene, lavoriamoci, dobbiamo andare in questa direzione. Ancora meglio per quanto riguarda gli AMR, i reattori modulari avanzati, cosiddetti di quarta generazione. Qui la sicurezza è massima e anche la questione dei rifiuti radioattivi affrontata nel migliore dei modi. Ma anche in questo caso, ce lo dobbiamo dire, stiamo parlando di una situazione in cui occorre investire in ricerca e aprire prospettive di sviluppo. Ma sempre di fissione stiamo parlando, cioè la tecnologia è quella. Quindi chi invoca e richiede di abbandonare la tecnologia a fissione è fuori dalle disponibilità che noi abbiamo in questo momento. È come dire un no ideologico al nucleare, che però io non ho sentito in quest'Aula. Lo voglio dire alla maggioranza. Guardate che anche tutte le opposizioni che sono intervenute, anche con sfumature diverse dalle nostre, hanno posto però temi reali. Temi reali. La questione della fusione è una questione abbastanza lontana, lo stesso PNIEC eventualmente prevede una quota nel 2050, ma non c'era bisogno di questo provvedimento. L'Italia è in testa alla ricerca sulla fusione, quello che facciamo a Frascati con l'Enea è già uno degli elementi più avanzati con la facility di TT presso il centro di ricerca. Bene, queste sono, questo è lo scenario. Dentro questo scenario come se la sta cavando il governo? Ma guardiamo ad esempio un tema importante, quello del decommissioning, articolo 2. Qui si vede chiaramente come siete poco credibili. Dopo 4 anni che state lì abbiamo una previsione di 55 mesi per avere l'autorizzazione a smaltire le scorie, 34.000 metri cubi di rifiuti radioattivi che vagano nel nostro paese e che, andar bene, si prevede nel 2039 potranno essere smaltiti. E stiamo parlando dello smaltimento dei rifiuti, ma ci rendiamo conto di qual è la scala temporale dentro la quale voi, con la vostra inoperosità, state collocando una decisione così importante e così strategica per il nostro paese. Noi, ecco, non abbiano timore i detrattori del nucleare. Con il ritmo che il governo ci pone davanti, non lo vedremo mai. Beh, questo per noi è un problema che vi vogliamo segnalare oggi. Quindi c'è la questione della sicurezza, c'è la questione delle tecnologie, c'è la questione dei rifiuti, del decommissioning, e c'è una questione di costi. E come affrontate il compitino dei costi? Ci sono delle stime che dicono che il costo megawatt del nucleare si aggiri dai 140 ai 220 dollari a megawattora. Questo ci dice chiaramente due cose. La prima, che quello che alcuni di voi stanno facendo di propagandare questo provvedimento sul nucleare come la soluzione al caro bollette che stiamo vivendo è una grande fake news. Cioè, anche dal punto di vista finanziario, se anche fosse possibile fare qualcosa domani, stiamo parlando di qualche cosa che non sa da realizzare, non ha nulla a che vedere con la vostra incapacità di far crescere le bollette. Prima fake news, smettetela, toglietela dal tavolo. Ma la seconda è che le previsioni, che secondo il principio chi inquina paga, che qui vengono messe, che giustamente pongono a capo di chi fa l'investimento il compito anche di smaltire i rifiuti, ci dicono che i privati non saranno in grado da solo di fare in questo investimento, almeno non nei prossimi anni finché i costi saranno questi, perché non potranno rientrare sull'investimento. E voi non ci dite assolutamente nulla di quello che vuole fare lo Stato, dei soldi che vuole mettere, al di là dei giusti pochi milioni che servono per creare cultura sull'argomento. In conclusione, Presidente, tornando all'inizio del provvedimento,
10: concluda.
9: È chiaro che noi siamo favorevoli al nucleare, peraltro vorrei dire alla maggioranza che tutte le obiezioni che sono state fatte non sono state ideologiche, anche dei colleghi. Meglio tardi che mai, allora? No, non è un meglio tardi che mai, perché voi arrivate tardi e male. Oggi vi presentate chiedendo una delega in bianco e avendo già dimostrato in questi 4 anni che siete del tutto incapaci di affrontare anche questioni più semplici. Arrivate con un provvedimento vuoto e pretendete di avere un applauso e cercate pure di spacciarlo per la soluzione ai costi dell'energia nel nostro paese. Il nostro partito crede nelle capacità industriali delle imprese italiane del settore, auspica che si creino rapidamente le condizioni per investire in ricerca e in produzione, non crede nelle vostre capacità di farlo. Per questo motivo annuncio il nostro voto di astensione.
10: Bene, la ringrazio. Il deputato Del Barba ha chiesto di parlare, sempre per dichiarazione di voto, la deputata Ilaria Cavo. Ne ha facoltà, prego, a lei.
11: Grazie Presidente.
3: Noi moderati.
11: Colleghi, oggi votiamo un provvedimento che non è soltanto tecnico, ma profondamente politico e di visione per il futuro. Mi onoro di essere relatrice insieme ai colleghi Squeri, Zinzi, Zucconi, che ringrazio per il lavoro svolto insieme alle commissioni congiunte ottava e decima. Noi moderati come gruppo siamo orgogliosi di aver contribuito a questo risultato. La nostra proposta di legge è stata presentata nel febbraio del 2024 a firma dell'onorevole Lupi, il nostro capogruppo, a nome di tutto il gruppo, ed è stata la prima in questa legislatura a chiedere una strategia nazionale di sviluppo delle tecnologie nucleari di nuova generazione. È stata quindi abbinata a questo disegno di legge delega al governo e grazie anche agli emendamenti che abbiamo presentato in sede di commissione è stata recepita nei suoi principi di fondo, perché abbiamo creduto per primi che l'Italia non potesse permettersi di restare ferma mentre il mondo e l'Europa correvano e corrono. Abbiamo fatto questo, abbiamo fatto da apripista di questo dibattito serio, perché una forza politica moderata deve avere il coraggio della responsabilità, che oggi significa garantire al Paese energia pulita, sicura, continuativa, competitiva e in grado di ridurre la dipendenza da fonti fossili e da paesi terzi. L'Italia ha le competenze tecnico-scientifiche e le capacità industriali necessarie per vincere questa sfida. Se c'è una cosa di cui dobbiamo fare autocritica, semmai, è che siamo arrivati tardi a questa approvazione, che forse si poteva fare in anticipo. Approvazione di una delega che è chiara e circoscritta. Definire un quadro normativo organico sulla produzione e l'utilizzo di energia da fonte nucleare sostenibile, inclusi i reattori modulari di piccola e media taglia, gli SMR, rispettando gli obblighi europei e internazionali, gli obiettivi di decarbonizzazione e di contenimento dei costi per imprese e famiglie. Non è questa una delega in bianco, come abbiamo invece ascoltato sostenere dall'opposizione, ma si tratta di regolamentare l'intero ciclo di vita degli impianti, dalla sperimentazione alla localizzazione, dalla gestione dei rifiuti radioattivi al riprocessamento del combustibile. E chi ha sostenuto, e questa è una responsabilità quella che ci stiamo prendendo, una responsabilità istituzionale e non propaganda. Chi ha sostenuto, abbiamo visto ieri le agenzie, per esempio della capogruppo del PD, che approvare questa legge è propaganda, addirittura esercizio retorico, ebbene, sostenere questo significa semplicemente crearsi un alibi. Noi non cerchiamo alibi e ci prendiamo responsabilità e parliamo con chiarezza. In commissione abbiamo presentato emendamenti importanti, incidono soprattutto sull'articolo 1. Un emendamento definisce normativa l'energia nucleare sostenibile, e questo è quello che noi abbiamo fatto inserire, secondo la tassonomia dell'Unione Europea. Non è un tema soltanto lessicale, significa rendere oggettivo e non discrezionare il parametro e il perimetro di questa delega, evitando appunto che ci siano discrezionalità, perché l'Unione Europea lega esplicitamente la costruzione e l'esercizio sicuro di nuove centrali nucleari all'ausilio delle migliori tecnologie disponibili, conforme alle prescrizioni della direttiva del 2009 Euratom e ai parametri tecnici più recenti dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Autonoma. Inoltre, lo ricordiamo, l'Unione Europea inserisce l'energia nucleare tra le fonti utili alla decarbonizzazione. Come noi moderati abbiamo insistito affinché il provvedimento riguardasse anche la costruzione di una filiera industriale nazionale ed europea del settore, perché vogliamo che l'Italia sia protagonista nella progettazione, nella componentistica, nella ricerca, E abbiamo ottenuto questo concetto e questo principio con un emendamento del collega Colucci inserito nell'articolo 1, quello centrale. E quindi questa delega al governo è per disciplinare la produzione di energia da fonte nucleare sostenibile secondo la tassonomia europea, ma anche nell'ottica di promuovere una filiera nazionale ed europea del settore. Con altri emendamenti abbiamo valorizzato, riconosciuto la competenza ad esempio del comando dei carabinieri sulla tutela dell'ambiente, rafforzato il coordinamento col MNEC. Fondamentalmente riteniamo che il nucleare di nuova generazione sia la soluzione non più rinviabile per raggiungere insieme alle energie rinnovabili l'indipendenza nel medio periodo dalle fonti fossili. Non è una scelta contro le rinnovabili, che sono e restano centrali. Nessuno credo che in quest'Aula possa mettere in discussione il loro ruolo. Noi siamo impegnati per lo sviluppo del fotovoltaico, dell'eolico, dell'efficienza energetica e di tutte le tecnologie pulite. Detto questo, serve anche coerenza in politica e non si può sostenere pubblicamente la transizione energetica e poi ostacolarla sui territori, non si può, e troppo spesso lo vediamo che qui a Roma e in quest'Aula si è favorevole alle rinnovabili e poi si diventa contrari quando devono essere applicate sui territori. E lo dico all'onorevole Pavanelli, noi non saremo certo e non ci troverete con le magliette di qualche comitato in piazza per dire no ai nuovi impianti che stiamo sostenendo con questa legge, non lo faremo, mentre stiamo vedendo ad esempio da parte del Movimento 5 Stelle un chiaro sostegno al fotovoltaico qui, e poi quando andiamo nei territori troviamo una presidente come la Todde che invece nella sua Sardegna il fotovoltaico lo blocca. Serve coerenza e serve chiarezza, altrimenti si rallenta la transizione energetica italiana. Dire che le rinnovabili, con tutto quello che abbiamo premesso, da sole siano sufficienti a garantire stabilità, sicurezza e affidabilità al sistema energetico significa però ignorare la realtà tecnica dei sistemi energetici. Il PNIEC fissa entro il 2050 che l'energia nucleare copra tra l'11 e il 22% della domanda elettrica. Tutti gli scenari dicono si prevede una crescita di fabbisogno di domanda elettrica dovuta all'elettrificazione dei trasporti, del riscaldamento, dell'industria, della produzione dell'idrogeno, dell'attività dei data center. Terna stima che il fabbisogno elettrico nazionale potrebbe superare i 580 terawatt-ora al 2050. In questo scenario la sfida non è soltanto produrre energia pulita, ma produrre molta di più rispetto a oggi, garantendo la disponibilità in ogni ora del giorno e in ogni stagione dell'anno. Il contributo del nucleare deve essere complementare alle rinnovabili e non alternativo a esse. E pensare che basti aumentare la potenza installata da fonti intermittenti senza affrontare il problema della continuità della produzione significa ignorare la realtà fisica del sistema elettrico. La vera sfida non sarà soltanto quella di installare più pannelli o più pale eoliche, ma garantire sicurezza energetica, stabilità della rete, prezzi sostenibili per famiglie e imprese. L'autonomia energetica è l'obiettivo strategico, l'obiettivo di fondo di questo provvedimento. Non possiamo continuare a importare il 25% dell'energia elettrica dalla Francia nucleare, 6,1 terawattora soltanto che a febbraio, e fingere che il problema non esista. L'introduzione di una quota di nucleare, lo dicono diversi studi, quello della piattaforma nazionale sul nucleare sostenibile, i lavori di RSE, il ricerca sistema energetico, appunto fissano tre obiettivi di questo provvedimento e dell'introduzione del nucleare sostenibile. Raggiungere la decarbonizzazione contenendo il costo complessivo del sistema. Incrementare la sicurezza del paese riducendo la dipendenza dalle importazioni, favorire le ricadute sul PIL della spesa energetica. Uno studio di Confindustria ci dice che introdurre il nucleare di nuova generazione significa un impatto sul paese di 50 miliardi di euro, pari al 2,5% del PIL e a 117.000 posti di lavoro. Nell'ultima assemblea il presidente Orsini ha parlato con forza della necessità del ritorno al nucleare nel mix energetico italiano per coprire la domanda crescente ed ha espresso disponibilità delle imprese e dei distretti ad ospitare piccoli reattori modulari nei propri stabilimenti. Le opposizioni ovviamente hanno criticato sotto diversi aspetti, costi, tempi, I referendum, gli italiani si sono espressi giustamente su una tecnologia, era l'87 e il 2011, dopo Chernobyl, in un contesto diverso. Ora c'è una nuova, ci sono nuovi standard di sicurezza, nuove tecnologie, non lo si può ignorare. I costi, sono stati citati i costi medi da fonte nucleare più alte di quelle delle rinnovabili, ma non si è tenuto conto di quelli che sono invece i costi di sistema. Quando il sole non c'è, il vento non soffia, devono intervenire questi costi del sistema. E ci dice una ricerca che dell'RSE che al 2050 una quota di nucleare fino al 20% è la soluzione a minor costo per la decarbonizzazione. Concludo. Noi con questo voto, ovviamente un voto favorevole, non siamo contro il passato ma per il futuro delle prossime generazioni. Questa è la scelta di chi crede in un mix energetico equilibrato, rinnovabili dove possibile, nucleare dove necessario per stabilità, efficienza e decarbonizzazione vera. Mai come in questo momento sappiamo che garantire una vera autonomia energetica vuol dire migliorare la qualità della vita dei cittadini, permettere lo sviluppo e la crescita delle nostre imprese. L'Italia ha in sé tutte le qualità, vogliamo ripeterlo, le capacità di ricerca e di innovazione per essere all'avanguardia in questo settore. Non vogliamo continuare a guardare al passato, lavoriamo oggi nel presente per costruire il futuro. La nostra idea di politica è questa, il coraggio di scelte anche difficili oggi per costruire un'Italia protagonista domani. Grazie.
10: Bene, la ringrazio. Intanto approfittiamo per salutare studenti e insegnanti del suo comprensivo statale di Bucchianico, in provincia di Chieti, ma anche gli studenti e gli insegnanti dell'Istituto Comprensivo Castelverde di Roma che sono qui ad assistere ai nostri lavori in tribuna. Li ringraziamo per la loro visita e gli auguriamo ogni fortuna. Riprendiamo le dichiarazioni di voto su questo provvedimento. Ha chiesto di parlare il deputato Angelo Bonelli, ne ha facoltà.
3: Alleanza Verdi Sinistra.
12: Grazie signor Presidente, signor Ministro. Era l'8 novembre del 1987, 29.862.000 italiani dissero no al nucleare mettendosi all'abrogazione della legge. Era il 12 giugno del 2011, 25.609.000 italiani dissero no al nucleare con la legge voluta da Silvio Berlusconi mettendo sì all'abrogazione della legge. 55 milioni di italiani hanno detto no negli anni scorsi, nei decenni scorsi, con ben due distinti referendum. Ecco, voi state facendo carta straccia della democrazia, della volontà popolare. Vi ergete a essere qualcosa di superiore, ho sentito tante cose francamente estremamente fastidiose del dire ma sa, 55 milioni di italiani hanno sbagliato, non ci capiscono nulla, poi arrivano 4 lobbisti, 5 lobbisti che fanno vedere tanti soldi in giro, in realtà poi saranno soldi pubblici come vedremo, perché la torta è sempre quella, mettere le mani nelle tasche degli italiani e disprezzare la democrazia, perché quello che oggi state facendo è scrivere una pagina nera della storia della Repubblica Italiana, disprezzando il voto popolare che negli anni si è espresso con ben 55 milioni di italiani che dissero no al nucleare. Ma signor Ministro, lei che più di una volta ha detto in queste ultime settimane, devo dire non è stato il solo, anche il Ministro Ciriani lo ha detto, ci sarà un referendum. Sì, ci sarà un referendum, signor Ministro. Saranno le prossime elezioni politiche. Quando le vinceremo, andrete a casa e faremo e costruiremo una vera transizione ecologica in nome del popolo italiano per abbassare l'energia e per fare esattamente il contrario di quello che voi avete fatto. Perché in questi anni Giorgia Meloni ha messo veramente le mani nelle tasche degli italiani, o meglio, preciso, ha consentito alle lobby energetiche italiane, attraverso l'aumento del caro energia, di alzare il costo delle bollette e rendere più poveri gli italiani. Le famiglie in povertà energetica sono arrivate a 2,7 milioni, è quello che avete fatto. E allora perché oggi fate un'operazione che non andrà da nessuna parte? Gli spiegherò perché non andrà da nessuna parte. Devo dire che io la conosco troppo bene per sapere che anche lei sa che il nucleare in Italia non si farà. Ma state trasformando questa operazione in un'operazione politica del grande fallimento di Giorgia Meloni, che in 4 anni non è riuscita a costruire una strategia energetica che liberasse l'Italia dal peso delle lobby che stanno facendo pagare l'energia agli italiani, il gas, il petrolio. Avete reso l'Italia dipendente dal gas e dal petrolio. La cortina fumogena è questa. Parliamo oggi del nucleare, di un qualcosa che forse, se ci sarà, sarà nel 2050, ma infatti l'avete messo nero su bianco nel PNIEC. Voi avete messo l'obiettivo di 7,6 gigawatt al 2050, pensate un po', ma oggi che cosa dite agli italiani? Come la abbassate l'energia? Questa arrampicata sugli specchi che ha fatto Giorgia Meloni ieri dicendo, cantando vittoria, abbiamo la clausola di salvaguardia sull'energia, non può cantare vittoria, ne è uscita sconfitta. Deve fare esattamente quello, ad esempio, come quello che noi diciamo come Alleanza Verdi e Sinistra da tempo, di puntare sulle energie rinnovabili, cosa che non avete fatto, a tal punto che il governo di Giorgia Meloni, lei signor Ministro, ha tenuto nascosta nel cassetto la proposta di elettricità futura, che raggruppa un pool di imprese imponenti, che fa riferimento tra l'altro, guardi, a Confindustria. Sono abbastanza distanti da noi, tra virgolette, su alcune questioni, ma parleremo anche con Confindustria per far capire qual è la truffa nucleare che voi state facendo agli italiani. Avete tenuto nascosto questa proposta che prevedeva di realizzare in 2 anni e mezzo 60 gigawatt di potenza installata di rinnovabili, investimenti di 85 miliardi di euro, e se fosse stata realizzata oggi ci saremmo liberati da 15 miliardi di metri cubi di gas, ovvero l'equivalente del gas catariota e del gas di Donald Trump. Però parliamo del nucleare, signor Ministro, gli SMR, questa tecnologia che voi volete portare per 7,6 gigawatt nel nostro paese, lei lo sa che è stata realizzata in 2 parti del mondo, una in Cina a Shidao Bay e l'altra in Russia su una nave mercantile russa, la prima da 110 megawatt, la seconda da 25 megawatt. Ma non faccia, signor Ministro, lei è una persona per bene, i film di Totò Truffa che voleva vendere alla Fontana dei Trevi, la lasci alla storia, non lo faccia lei, non venga qui in Parlamento a svendere cosa che non può vendere, quella lasciamola alla storia di una bellissima storia del neorealismo italiano degli anni 60 e 70, siamo nel 2026, il futuro è nelle rinnovabili, ma lei lo sa, signor Ministro, che nel 2025 quanto è stata la produzione di energia rinnovabile? Produzione, non capacità installata, 10.700 terawattora. Lei lo sa quanto è stata la produzione di energia nucleare? 2.700 terawattora. Il nucleare lentamente si sta spegnendo perché i rinnovabili oggi generano maggiori investimenti privati. Solo nel 2025 le rinnovabili hanno generato 800 miliardi di investimenti, cioè voi state ponendo l'Italia fuori dalla storia e state facendo pagare un prezzo economico agli italiani incredibile da questo punto di vista. E ancora, lei non ha parlato, perché non siete in grado di dirlo, più che non siete in grado, non lo volete dire agli italiani, quanto costa questo nucleare? Ma basta andare a vedere la Francia, tanto questo esempio della Francia, Flamanville, centrale, i lavori sono iniziati nel 2007, 1,6 gigawatt di potenza installata, il costo doveva essere 3,6 miliardi, hanno terminato i lavori nel 2025, adesso ci sono dei blocchi perché ci sono dei problemi alle valvole di sicurezza, sono le generazioni più avanzate, la terza generazione plus, da 3,7 è passato oltre 20 miliardi, potrei continuare con Kiliwoto in Finlandia, con Inklin Point in Inghilterra, i lavori 18 miliardi di euro stima iniziale, adesso sono a 48 miliardi di sterline, sono interventi fuori scala che necessitano solamente di interventi pubblici onerosi, a tal punto che in Francia, lei si ricorderà, il commissario europeo Pierre Moscovici adesso è diventato presidente della Corte dei Conti francese. Ebbene, la Corte dei Conti francese alcuni mesi fa ha posto rilievi fermando, chiedendo al governo francese di fermarsi nel programma nucleare EPR2, perché non sono chiare, anzi sono preoccupanti l'elemento debitorio, fortemente debitorio, a tal punto che EDF, la società elettrica francese, è stata nazionalizzata per i forti debiti. E quanto voi dite il nucleare in Francia porta a costare meno l'energia elettrica, lei sa benissimo che esiste un provvedimento francese che stabilizza il prezzo dell'energia nucleare a 70 euro megawattora, lo stabilizza per legge, ovviamente con un intervento dello Stato. Ditele queste cose. Devo dire che Macron è stato bravo a ottenere ovviamente una cosa che dal mio punto di vista è in aperta violazione della concorrenza, ma noi abbiamo Giorgia Meloni in Italia che dice che ha vinto e invece ha preso una tramvata incredibile l'altro ieri, perché dovrà fare le rinnovabili, non potrà fare i bonus, i sconti, perché non avete una visione, non avete una strategia energetica da questo punto di vista. E poi, signor Ministro, guardi, le voglio dire che l'emendamento di ieri che lei ha tentato, io le riconosco l'onestà intellettuale nel passaggio di ieri, glielo riconosco pubblicamente in Parlamento, ovvero mi riferisco all'emendamento in cui noi diciamo che non si deve usare il nucleare per scopi militari, ma solo per scopi civili. Ci avete bocciato questo emendamento, ce l'avete bocciato, con poi una riformulazione sull'ordine del giorno che è incredibile, io glielo ribadisco qua, tanto per far capire a chi ci sta vedendo, ascoltando. C'era un grande detto che a me, mia mamma me lo diceva sempre: Angelo, mangiati la mela, che la mela al giorno ti toglie il medico di torno. Ebbene, voi conferite, date ai deputati dell'opposizione l'ordine del giorno perché così ti levi il deputato di torno, cioè te lo levi, insomma, levi il problema. No, il problema c'è. Voi avete bocciato un emendamento di Alleanza Verdi e Sinistra che diceva chiaramente che se volete fare il nucleare lo dovete fare solo per uso civile, e noi invece le abbiamo chiesto e voi avete respinto. Abbiamo anche detto chiaramente che non deve avere usi militari. Perché l'avete respinto? Perché il Ministero della Difesa è intervenuto in maniera, come dire, a gamba tesa ieri nel dibattito in Parlamento, imponendo al Ministero, al suo Ministero, di cambiare posizione? Io so che lei avrebbe potuto dare parere favorevole, però il Ministero della Difesa ci deve dire che cosa vuole fare. Giorgia Meloni ci deve dire cosa vuole fare di questa operazione. Siete impegnati con Leonardo in una ricerca attiva sugli armamenti nucleari? Avete un impegno di questo tipo? Lo dovete dire al Paese. E quindi, da questo punto di vista, il no di Alleanza Verdi e Sinistra al nucleare è un no che non è ideologico. Voi siete quelli, e concludo, signor Presidente, che con i vostri parlamentari, deputati di Fratelli Italia, Lega, Forza Italia, che tanto parlate di nucleare, siete quelli che sono sfilati per dire no al deposito di scorie radioattive. Ma vi rendete conto? Siete fuori di testa. Dite no al deposito di scorie radioattive e volete fare le centrali nucleari in Italia. Smettetela di prendere in giro gli italiani. Voi vi state semplicemente limitando a mettere le tasche degli italiani per fermare un grande processo che distribuisce l'energia in maniera democratica, popolare, per far pagare di meno l'energia agli italiani, invece di continuare a mettere le tasche nelle portafogli degli italiani. Grazie.
10: Grazie a lei, deputato Bonelli. Ha chiesto la parola il deputato Fabrizio Benzoni, sempre per dichiarazione di voto. Prego, l'ascoltiamo.
13: Grazie Presidente. Ministro, è un dibattito che abbiamo ascoltato
3: di Azione
13: nel corso delle commissioni delle scorse settimane, nel corso anche della giornata di ieri. Potevamo affrontare questo tema facendo solo due errori, e credo che li abbiamo fatti entrambi, dividendo quest'Aula in una guerra assurda tra chi è a favore delle rinnovabili e chi è a favore del nucleare. Come se ci fosse un discrimine su questo, non comprendendo che in un mix energetico che debba esistere e contemplare diverse fonti energetiche, c'è chi pensa che il nucleare sia quella fonte energetica che possa compensare la mancanza delle rinnovabili, e c'è chi evidentemente pensa che si debba andare avanti come si fa oggi, o col gas o col carbone, perché di altre grandi soluzioni e di paesi nel mondo che vanno al 100% con le rinnovabili ancora non ne vediamo, nonostante qualcuno ce lo spieghi. E questo è il primo dato. Perché dire che Azione è un partito a favore del nucleare e che pensa che il nucleare sia una delle soluzioni di medio e lungo periodo per il nostro Paese e compensarlo dicendo siete contro le rinnovabili non solo è una falsità e non solo è una bugia, è anche completamente sbagliato rispetto al ragionamento che stiamo facendo. Ben vengano le rinnovabili, continuiamo ad investirci, continuiamo ad investire sulle rinnovabili, ma nel contempo bisogna trovare nel mix energetico qualcosa che dia le risposte ai cittadini. La seconda, questo provvedimento non risponde all'abbassamento delle bollette dell'energia degli italiani. Grazie a chi ce l'ha spiegato. Stiamo votando una legge delega che vedrà un investimento e un ragionamento di lungo periodo. Finalmente in questo Parlamento torniamo a parlare di lungo periodo, di ragionamenti di lungo periodo e non solo dei prossimi 2 anni. Ecco che ci spiegano, ma non risolveremo il problema delle bollette energetiche. È vero. Non lo risolveremo col nucleare, ma stiamo facendo sì che magari fra 30 anni questo problema non ci sia più, perché abbiamo fatto delle scelte lungimiranti quando dovevano essere fatte e non rimandandole, come sempre, dicendo che siamo in ritardo. Beh, questo è un provvedimento evidente che apre una legge delega molto larga. Noi voteremo a favore, lo anticipo, di una legge delega che un po' ha un vizio di forma, che è il problema che noi vediamo, cioè quello dei tempi. C'è solo un motivo per cui non ci convince, è che diamo una delega al governo di un anno che sembra un po' una scusante per dire rimandiamo la palla in tribuna, facciamo questo ragionamento perché sappiamo che è importante, facciamolo perché vogliamo mettere un punto politico, cioè la riapertura di un dibattito sul nucleare e la visione strategica di un mix energetico futuro che lo contempli, ma mettiamo dei tempi di attuazione della legge delega che vadano oltre a quelle che sono le prossime elezioni in modo tale che capiamo cosa succederà. Certo, è un primo passo, non ci eludiamo dal votare, da supportare questo passo, ma siamo anche consapevoli che non può e non deve restare una macchietta elettorale rispetto invece a quelle che sono le occasioni e le necessità del nostro Paese. Però arriviamo a un punto, perché quello che nel dibattito non si è raccontato. Perché l'energia costa così tanto nel nostro Paese? Ma il primo punto di cui nessuno parla, al di là di con cosa produciamo l'energia, come e quando, è il tema della rete. Lo sanno molto bene le nostre aziende e le nostre famiglie che quando ricevono la bolletta il costo energetico è una parte marginale o anche fondamentale di quel costo, ma il resto di quel costo è dovuto alla rete, alla trasmissione, all'accumulo, agli oneri che l'energia ha in bolletta. E su questo noi siamo molto indietro, perché è proprio da lì che, al di là del mix energetico e di come lo produciamo e di come quel costo energetico sarà più basso, il tema della rete, del trasporto e dello stoccaggio andrà comunque affrontato. E è bellissimo raccontare dei profitti di chi si occupa di questo, degli extra profitti di chi fa trasporto, stoccaggio di energia. Vorremmo raccontare agli italiani però che questo è un settore del nostro Paese che è regolamentato, è un settore che è remunerato attraverso delle condizioni di Stato. E allora, siccome stiamo governando e state governando, beh, forse potete cambiare quelle remunerazioni di chi oggi quel servizio lo fa a dei costi che non sono più a barre di mercato e quindi fa dei profitti che forse potremmo distribuire alle nostre aziende e alle nostre famiglie. C'è un altro tema della rete. Uno, che siamo molto indietro nello sviluppo. Due, che noi oggi stiamo producendo energia dove non ci serve e quando non ci serve, e non abbiamo l'energia dove ci serve e quando ci serve. C'era un bellissimo articolo del Corriere della Sera dell'altro giorno: produciamo tante rinnovabili nei momenti in cui non ci serve le rinnovabili. E se abbiamo un tema che ci spiegano tutti: dobbiamo investire sugli accumulatori, dobbiamo investire sulle batterie, dobbiamo investire in questo, senza spiegare agli italiani che questi investimenti, che sono non solo costosi, perché questo sistema di accumulazione delle batterie costa qualche miliardo di euro che poi ci dimentichiamo di raccontare, va tutto in bolletta, è tutto remunerato da chi fa l'investimento, è un ennesimo costo che andrà nelle tasche degli italiani se andrà fatto. C'è un altro tema, che è quello delle rinnovabili. Beh, ci sono tanti impianti di rinnovabili che potrebbero partire ma che sono fermi. Ed è il tema della burocrazia. Abbiamo un enorme problema burocratico in questo Paese, ma abbiamo anche un secondo problema. che stiamo continuando a chiedere ed autorizzare impianti rinnovabili in quei luoghi dell'Italia in cui c'è un surplus di produzione di energia rispetto alla necessità e non li abbiamo dove l'energia è richiesta, e abbiamo una rete che da sud a nord non riesce a trasportare tutta l'energia che produciamo, tant'è che ne buttiamo via tanta, e va detto. E poi c'è questo surrealismo per il quale noi facciamo il principio glocal al contrario, perché siamo glocal a livello parlamentare in cui combattiamo per le rinnovabili tutti uniti che bisogna investirci, ma gli stessi partiti che sono protagonisti di questa battaglia sono quelli che poi a livello locale bloccano ogni investimento e ogni impianto fotovoltaico, eolico, offshore, qualsiasi cosa. Io ho stampato la rassegna delle ultime due settimane, dalla Sardegna a Bitonto, al Friuli, all'Umbria. Ogni qualvolta c'è un grande investimento di energia rinnovabile ci sono i comitati capeggiati dai 5 Stelle e da AWS che vogliono bloccare quegli impianti fotovoltaici. Dobbiamo metterci d'accordo, perché se i cittadini spieghiamo che quella è la soluzione, poi non bisogna a livello locale bloccarli quando quegli investimenti ci sono. E poi c'è l'ultimo tema, che è da dove arriva la nostra energia. Noi non raccontiamo che quasi il 20% dell'energia che abbiamo la stiamo importando, la compriamo. E quando è che la compriamo? La compriamo di notte, esattamente quando il fotovoltaico non funziona, e la compriamo dai paesi vicini che la producono col nucleare. Con un tema, che non la paghiamo quello che è il costo che pagheremmo producendola, la paghiamo con un grande surplus, e questo è un grave danno per i nostri cittadini e ce ne stiamo vedendo. Il tema dell'energia però e della rete è fondamentale. C'è solo un paese in Europa che paga l'energia più di noi, diciamo nell'Europa per come la conosciamo, ed è il Regno Unito. E il Regno Unito, guarda caso, ha un mix energetico che sarebbe perfetto secondo quello che stiamo dicendo. Un pezzo di nucleare, quasi il 15%, tanto rinnovabile offshore, quello che in tanti qua auspicano, anche se poi ostacolano le pale eoliche nel mare di fronte ovviamente alle loro regioni. Il tema dell'energia è tutto ancora una volta sulla rete, non ha una rete efficiente ed efficace. Allora, mentre guardiamo i prossimi 20 anni, cerchiamo di arrivare ai prossimi 20 anni con un piano anche sul nucleare, forse è il caso di investire principalmente anche sul tema della rete. E poi ci sono dei temi, io ho scaricato lo stenografico di ieri sera perché è stato molto divertente rileggere alcuni interventi, mi sono molto divertito, perché gli stessi interventi ripetuti dicono esattamente il contrario dell'intervento precedente. Il tema delle risorse. Questa legge delega non mette alcuna risorsa, è una bugia, non investiamo, piccolezze, e allo stesso tempo dite state impegnando con questo provvedimento miliardi che bloccheranno le future generazioni. Delle due l'una, o avete messo le risorse o non le avete messe. La seconda questione dei luminari contro i folli. Abbiamo fatto decine di audizioni in commissione. Quando alcuni professori dicevano quello che AWS e 5 Stelle volevano sentirsi dire, erano dei luminari. Quando spiegavano invece l'importanza, gli stessi professori, del nucleare per avere un mix energetico, per poter avere una sostenibilità economica, dei folli. Beh, allora delle due l'una, i professori vanno rispettati e le loro competenze anche. Arrivo sull'ultima, che è quello delle scorie, perché ieri in quest'Aula siamo riusciti a dire che le scorie rimarranno per 300 o 400 mila anni. Allora, siccome ci vuole anche un segno di decenza quando si dicono le cose, sono andato a riprendermelo perché pensavo avesse sbagliato l'unità di misura, ma l'hanno ripetuto due volte. Ecco, non siamo riusciti a trovare ancora un deposito di scorie, e di questo noi accusiamo il governo di accelerare questa decisione, ma dopodiché diciamo agli italiani non frottole ma la verità, e sulle scorie che produciamo ogni giorno anche in ospedale dovremmo trovare una soluzione, ma non stiamo parlando di questi tempi. Annuncio il nostro voto favorevole a questo provvedimento. Grazie.
10: Ringrazio, ha chiesto di parlare il deputato Enrico Cappelletti, ne ha facoltà.
14: Presidente, gentili colleghe e colleghi, se oggi gli italiani pagano l'energia più cara d'Europa, le cause sono le scelte sbagliate, sempre a favore delle aziende che operano nel settore del fossile, assunte dal governo Meloni.
3: Siamo nel Movimento 5 Stelle.
14: La crescita del PIL, e queste due cose non sono affatto separate. È chiaro che in Italia, in tema di politiche energetiche, avete sbagliato tutto. La Spagna, per dirne una, 5 anni fa pagava l'energia come noi, nonostante il nucleare. Oggi le famiglie e le aziende spagnole pagano l'energia la metà di quelle italiane e la Spagna cresce 5 volte più dell'Italia. Da questo punto di vista, chi è che ha fatto gli interessi dei cittadini? Sanchez o la Meloni? Quando la Presidente Meloni è in evidente difficoltà, fa quello che le viene meglio, l'illusionista. Tira fuori dal cappello proposte utili per gettare fumo in faccia ai cittadini, per vendere loro l'idea che esista una soluzione semplice ad un problema complesso come quello dell'energia. Adesso è la volta del nucleare, ma la storia si ripete. C'è il problema nel paese dell'immigrazione illegale, vendiamo ai cittadini il blocco navale. Ovviamente i risultati, lo sappiamo, non esiste una soluzione semplice a un problema complesso. I risultati del blocco navale sono stati ovviamente fallimentari, più 50% di sbarchi illegali, addirittura crollo dei rimpatri, ma questo è un altro discorso. Mi chiedo, ma se il nucleare fosse la panacea di tutti i mali, perché è in crisi da 40 anni in tutto il mondo? Perché i paesi a noi vicini, come la Spagna e la Germania, hanno deciso di abbandonarlo? Perché Banca Italia, così come tutte le principali organizzazioni nazionali e internazionali, dichiarano che non abbasserà le bollette, anzi, il rischio è che le aumenterà e di molto? Il presidente di Confindustria, Emanuele Orsini, ha dichiarato di augurarsi l'introduzione dei piccoli reattori nucleari modulari, gli SMR, nelle aree industriali italiane, perfino nelle fabbriche, per ridurre i costi energetici. Ma presidente Orsini, mi cita gentilmente un altro posto al mondo, uno solo,

0: un gravissimo problema. Ma come si fa a dare fiducia per la soluzione di questo problema a chi il problema lo ha creato? Portando peraltro a 36 mesi di calo continuativo della produzione industriale nel nostro Paese. Da Confindustria mi sarei aspettato una visione più concreta, indirizzata a soluzioni realizzabili e soprattutto con un rapido impatto sui prezzi dell'energia. Mi riesce difficile capire perché i suoi vertici si schierino a favore di un azzardo economico e di una prospettiva che verosimilmente non si concretizzerà mai. E questo quando le soluzioni tecnologiche, economiche sicure per ridurre il costo dell'energia in Italia ci sono già e possono essere messe in piedi immediatamente. Lavoriamo piuttosto per sbloccare i 131 gigawatt di impianti rinnovabili in attesa di autorizzazione e che giacciono a prendere la polvere nei cassetti dei ministeri. Anche perché se venisse risolto ora questo problema dell'energia più cara d'Europa, non avremo più bisogno del nucleare. Si badi bene. La posizione del Movimento 5 Stelle sul nucleare non è ideologica. Noi siamo a favore della neutralità tecnologica, se ciò significa valutare ciascuna fonte confrontandola con le altre rese disponibili dalla tecnologia, guardando anche alle migliori esperienze degli altri paesi. Ma questa legge delega al governo in materia di energia nucleare sostenibile appare come una proposta tesa ad illudere i cittadini, a manipolarli, una proposta che poggia sulla disinformazione, su una narrazione distorta. Identifica lo scopo della legge con il contenuto dei costi, con il contenimento dei costi dei consumi energetici, quando sappiamo tutti che il nucleare avrà un esito diametralmente opposto, quello cioè di aumentare le bollette. Chiedo un bicchiere d'acqua se possibile.
1: Possiamo portare un bicchiere d'acqua al collega Cappelletti? È in arrivo, eh? Intanto sospendiamo un attimo il tempo, per favore.

0: A posto? Va meglio? Vediamo. Aspetti che riaccendiamo il microfono. Porti pazienza. Ecco, prego.
1: Grazie Presidente. Diciamo la verità. Il vero obiettivo di questa spinta nucleare è quello di rallentare ulteriormente la corsa alle rinnovabili. E questo per tutelare gli interessi dell'azienda del fossile. Insomma, sembra solo un diversivo per rallentare la transizione.
2: Il Movimento 5 Stelle.
1: Il nostro paese, che potrebbero già adesso avere energia da fonti rinnovabili, comprensiva dei costi di accumulo, in modo continuo, con un'affidabilità che è perfino superiore a quella di un reattore, ad un prezzo molto ridotto rispetto a quello che pagano ora. Basterebbe dare esecuzione alla norma che introduce i prezzi zonali. Una norma che viene tenuta nel cassetto con la conseguenza di non rendere evidenti ai cittadini i vantaggi economici delle rinnovabili. Se il nucleare ovunque nel mondo è in affanno, la crescita delle rinnovabili è invece a livello globale esplosiva. Siamo in una fase di crescita esponenziale accelerata dal fatto che negli ultimi 20 anni i costi dei pannelli solari si è ridotta addirittura del 90% e entro il 2030 i costi dovrebbero ulteriormente dimezzarsi. Quella del riscaldamento globale è probabilmente la più grande sfida della storia umana. Abbiamo poco tempo, meno di 30 anni. Poco tempo e una pervasibilità del sistema fossile che dobbiamo contrastare. Ma abbiamo tre strumenti straordinari per vincere questa sfida. Sono le rinnovabili, l'efficientamento e l'elettrificazione. Noi crediamo che ce la possiamo fare. Dobbiamo farlo per i nostri figli, dobbiamo farlo per i nostri nipoti. In conclusione, Presidente, noi voteremo contro questa legge delega perché non ridurrà i costi dell'energia, anzi il rischio è quello che il nucleare renda necessario mantenere un prezzo dell'elettricità elevato, perché le centrali nucleari sono beni ad alta intensità di capitale, con costi fissi elevatissimi che devono ovviamente venire recuperati. Voteremo contro questa legge perché il nucleare è la fonte meno adatta ad integrare le rinnovabili a causa di una estremamente bassa flessibilità. Ma voteremo contro anche perché l'Italia può arrivare al 100% di rinnovabili. Molti studi hanno dimostrato che non solo è fattibile, ma che è anche la soluzione.

0: economicamente più vantaggiosa per i cittadini e per le imprese. Voteremo contro questa legge perché parla di nuovo nucleare, ma si prepara a realizzare il vecchio. Ma anche perché i tempi del nucleare non sono compatibili con quelli della transizione energetica, perché i costi giganteschi e i rischi economici degli impianti ricadranno sulla fiscalità, perché il problema delle scorie non è stato nemmeno abbozzato, perché è una tecnologia in declino in tutto il mondo, perché non risolverà il problema dell'autonomia energetica, ma al contrario rischia di riportare la sicurezza del paese nelle mani della Russia di Putin. Perché l'incidente di Fukushima, avvenuto in un paese con la massima cultura della sicurezza antisismica, conferma che anche una progettazione attenta non riesce a prevedere tutti i rischi. Perché il nucleare proposto da questa legge non è sostenibile per la tassonomia europea. Voteremo contro questa legge per rispetto dei cittadini, che si sono già espressi a grandissima maggioranza in due referendum sul nucleare. E invitiamo tutti coloro che i cittadini li vogliono rispettare a fare lo stesso. Grazie.
1: Grazie a lei. Il deputato Cappelletti ha chiesto la parola, il deputato Luca Squeri. Prego, l'ascoltiamo.
2: Sì, grazie Presidente, ma facciamo un passo indietro, da dove siamo partiti? Siamo a inizio legislatura. L'Europa è sconvolta dall'inizio della guerra Russia-Ucraina, un impatto
1: Luca Squeri di Forza Italia.
2: Sul sistema energetico che mette in crisi quello che è il trilemma energetico, la sicurezza energetica, dove andiamo a prendere il gas, costi sostenibili, arrivano costi insostenibili e poi c'è il terzo elemento, la decarbonizzazione che è, diciamo, la novità di questo millennio, per cui trovare energia pulita e decarbonizzata. E l'Italia è in una situazione rispetto ai suoi partner europei molto penalizzante, abbiamo una dipendenza dal gas enorme, complessivamente dipendiamo all'80% dal fossile, col 20% di rinnovabile, per la produzione di energia elettrica, che è un quarto della produzione complessiva, siamo a 60% da fossile e 40% di rinnovabile. Questo è il nostro gap che dobbiamo colmare. E dicevo appunto che inizia qui questo cammino con la presentazione a marzo del 2023 della mozione e l'approvazione da parte del Parlamento che dà il via libera al governo di riprendere in mano il dossier nucleare che serve per dare una risposta che da sola non può dare, nessuna fonte energetica da sola può dare la risposta sta nel mix energetico, vi ho detto com'è il nostro mix energetico, penalizzante, facciamo un confronto con chi per, diciamo, delegittimare il nucleare prende ad esempio la Spagna, sì è vero, la Spagna ha numeri invidiabili. Però andiamo un attimo a fare un passo di approfondimento. La Spagna ha 200.000 chilometri in più di territorio, vuol dire 9 volte la Lombardia in più. Ha 10 milioni di abitanti in meno, per cui la possibilità di installare impianti rinnovabili, che sappiamo trovano ostilità anche loro nelle comunità locali. Nonostante ciò, voi sapete quanti gigawatt installati ha di solare la Spagna? 41 gigawatt. E sapete quanti ne ha l'Italia? 43 gigawatt. Noi abbiamo più installato di solare rispetto alla Spagna. Loro hanno più sole, per cui rende di più, hanno più vento, per cui anche l'eolico dà un contributo, ma la vera grande differenza tra noi e la Spagna è che la Spagna produce energia elettrica con il 20% da nucleare. Questa è la grande differenza. Altro che prendere la Spagna per contrastare l'iniziativa del governo. Vogliamo parlare della Germania, che si sta pentendo amaramente di essere uscito dal nucleare, col risultato di essere diventato da paese esportatore di energia a paese importatore di energia, dovendo intensificare ancora di più l'utilizzo delle centrali a carbone. È chiaro che il mix energetico penalizza fortemente la nostra competitività, perché col mercato all'ingrosso le aziende sono veramente in difficoltà, e questo governo nell'ultimo decreto bollette, volendo sgravare dal gas le tasse per la produzione di energia elettrica, vuole dare una risposta concreta a questo tipo di problema. Ma parliamo delle bollette. Le bollette in Italia, una bolletta media di 2 megawatt ora per famiglia costa mensilmente 59 euro. La Spagna è messa un po' meglio, 54 euro, ma non è che ci sia questa grande differenza. La Germania sta peggio, 73 euro. E questo perché? Perché l'Italia ha un'efficiente rete distributiva e incide la metà di quanto invece la rete distributiva degli altri paesi ha come onere. Ma adesso voglio entrare nel merito del dibattito che c'è stato ieri e confutare veramente le tante affermazioni lontane dalla realtà che sono state fatte. La prima: questo governo vuole agevolare l'utilizzo del gas, ma questa è una barzelletta. I veri nemici del nucleare a partire dagli anni 50 sono stati i petrolieri, produttori di petrolio e di gas. L'unico petroliere che è andato controcorrente chi fu? Fu Mattei, che non faceva, diciamo, l'impresa per guadagnare, faceva l'impresa Eni per supportare il paese nella crescita, e dunque a fianco di petrolio e gas capì subito che il nucleare era fondamentale, tant'è che aprì la prima centrale nucleare in Europa, una delle prime a Latina. Altre falsità: noi siamo contro le rinnovabili, questo governo è contro le rinnovabili. Questo governo ha battuto il record nel 2024 e nel 2025 di installazione di potenza rinnovabile, oltrepassando i 7 gigawatt, molto più dei governi precedenti. Basta dire queste falsità. E poi la tifoseria, rinnovabili sì, nucleare no, viceversa, non sta né in cielo né in terra. Noi diciamo, avendo una visione lucida, dovendo intervenire sul mix energetico, che a fianco delle rinnovabili che stiamo implementando, per decarbonizzare ci vuole il nucleare, perché tutto rinnovabile è una barzelletta, non è possibile. E l'altro tema, quello di far passare questa iniziativa del governo come un'iniziativa mediterranea dell'Italia che si inventa qualcosa di non realistico. Ma nel mondo io ricordo che ci sono 438 centrali nucleari, 203 sono in costruzione o in pianificazione. Abbiamo paesi, 41 paesi che ce l'hanno, paesi come il Giappone, dove c'è stato l'incidente di Fukushima, ne ha 33, ne sta costruendo 2. La Cina, continente preso a esempio per le rinnovabili, ne ha 60, ne sta costruendo 39. Perfino l'Ucraina, dove c'è stato Chernobyl, ne ha 15, ne sta costruendo 4. Gli Emirati Arabi hanno le centrali nucleari. La Russia, che galleggia su gas e petrolio, ha 34 centrali nucleari e ne sta costruendo altre 7. Altro che invenzione italiana, altro che andare troppo oltre le esigenze. Noi cerchiamo con questa iniziativa di agganciarci al presente, perché il nucleare è necessario per dare una risposta che sta nel mix energetico. E parlo agli ambientalisti adesso. Io sono stato con la Commissione Decima a visitare impianti nucleari in Canada, dove si sta costruendo il primo SMR occidentale, e in una università, guarda caso, c'è un reattore nucleare dentro una università, e c'era un blister dove presentavano questo pellet che rappresenta 20 grammi di uranio. Cari ambientalisti, questi 20 grammi di uranio sostituiscono 400 chili di carbone, 410 litri di petrolio, 350 metri cubi di gas, numerosi campi di calcio coperti da pannelli solari in questo pellet. E non è un caso che le associazioni ambientaliste illuminate, tipo Amici della Terra, nata in America contro il nucleare, adesso dice che il nucleare è necessario. E adesso vado a concludere, Presidente, concludo dicendomi confortato dal sondaggio che è stato pubblicato dalla stampa, un sondaggio fatto dall'analista Ghisleghi, dove dice che il 55% degli italiani è a favore del nucleare, il 31% è contrario, il 14% non sa, non risponde. Per cui questo è confortante. Allora lasciatemi dire che aveva ragione il presidente Berlusconi quando il giorno dopo la sconfitta del referendum nel 2011 che impedì il ritorno del nucleare in Italia, disse: quando l'opinione pubblica sarà più serena e tornerà a comprendere la necessità assoluta per noi e per il mondo del nucleare, ricominceremo il cammino. Ecco, Presidente, noi con l'approvazione di questa legge ricominciamo il cammino. Grazie.
1: Grazie a lei, deputato Squeri. Ha chiesto di parlare il deputato Alberto Luigi Gusmeroli. Ne ha facoltà, prego.
3: Alle... Lega.
1: Ascoltiamo.
4: Grazie Presidente, onorevoli colleghe e colleghi. Si è parlato, per chi è contro questa delega al governo sul nucleare, del referendum. Noi ci siamo posti in commissione attività produttive proprio questo tema e proprio perché ce lo siamo posti con serietà abbiamo voluto affrontare il tema del nucleare con serietà e quindi prima ancora che il governo depositasse la delega sul nucleare sostenibile abbiamo iniziato, realizzato un'indagine conoscitiva sul nucleare. Abbiamo ascoltato oltre 70 tra associazioni, enti, realtà che operano nel mondo del nucleare in Italia, in Europa e non solo in Europa. Abbiamo lavorato per 6 mesi, abbiamo ascoltato chi era a favore e chi era contro. Dopodiché abbiamo consegnato questo lavoro al governo, il governo ha realizzato la delega e l'ha depositata presso la nostra commissione, abbiamo affrontato un'ulteriore opera di ascolto. Altre 80 realtà, spesso non sovrapponibili con quelle che avevamo ascoltato precedentemente, proprio per rispetto al voto che era stato fatto contro il nucleare. Ma non ci siamo fermati. Come Presidente ho organizzato un viaggio a vedere, e qui con, mi sembra, vorrei contrastare quello che ha detto prima AVS, esiste un SMR in costruzione in questo momento. Ha superato l'iter autorizzativo che è durato dal 2023 al 2025, è iniziata l'attività di costruzione e noi 2 mesi fa siamo andati a vedere questo Small Modular Reactor in costruzione che verrà ultimato tra il 2029 e il 2030. A costi contenuti, sono piccoli reattori da mettere dove? Nelle industrie, in siti che sono già urbanisticamente e proprio perché sono siti produttivi, sono già, diciamo, in qualche modo adatti a ricevere moduli di questo tipo. Ma perché? Perché sempre volevamo rispettare la volontà popolare e quindi abbiamo affrontato il tema del nucleare con serietà. Il governo ha approvato anche emendamenti della minoranza proprio per massima parte accogliere quelli che potevano essere gli spunti e alcuni emendamenti anche della maggioranza relativamente all'informazione, che è giusto aumentarla perché la gente deve essere assolutamente informata su temi del genere. Quindi massimo rispetto. Ricordo che malgrado il nucleare, non ci siano centrali nucleari in esercizio in Italia, l'Italia è leader al mondo nella costruzione della componentistica, tant'è vero che in Canada, in quegli SMR, ci sono componenti di industrie italiane e l'abbiamo potuto verificare personalmente. Nel 66, nel 1966, l'Italia era la terza produttrice di energia nucleare al mondo, col 6,4% di copertura di energia. Ricordiamoci che nel futuro, tra data center, tra intelligenza artificiale e tutto ciò che ne deriva, avremo sempre più bisogno di energia. E quindi l'energia non è solo un tema di costi, è un tema anche di indipendenza economica del paese e di sicurezza del paese. Ricordiamoci anche che a 200 chilometri dall'Italia abbiamo centrali nucleari in Francia, in Svizzera, in Slovenia. Ricordiamoci che l'Italia compra nucleare dalla Francia perché viceversa dovrebbe spendere e trovare altre fonti di energia, magari pure fossili, aumentare quindi altre fonti di energia più inquinanti. Ricordiamoci anche che paesi come la Spagna, si è detto la Francia, la Gran Bretagna, nel mix energetico tra rinnovabili e quindi eolico, solare, idroelettrico, geotermico, hanno una quota di nucleare. Dobbiamo avere un approccio meno ideologico. Qui non si tratta di dire no al solare, all'eolico, al geotermico, all'idroelettrico, sì al nucleare, ma si tratta di dire energie rinnovabili e nucleare per toglierci dalla dipendenza del fossile e quindi del gas. Un approccio totalmente diverso da quello tenuto in questi anni e che abbiamo potuto sperimentare in queste indagini conoscitive. Oltre 30 paesi al mondo hanno oltre 400 centrali nucleari. Ma il tema probabilmente sarà proprio quello degli SMR, cioè di questi piccoli reattori da mettere nelle industrie che consumano tantissimo energia e quindi le acciaierie e quindi i grandi siti produttivi, le cartiere. Ecco, quindi bisogna avere un approccio assolutamente meno ideologico. Allora, oggi perché è importante questo voto? Questo voto è importante perché noi con questa delega apriamo a qualsiasi ipotesi futura, guardando al futuro anche della ricerca. Qua si dice sì al nucleare da fissione, si dice sì agli SMR, si dice sì quando sarà anche alla fusione. Cioè qui noi possiamo col nostro voto, e qui è un voto di coraggio, e quindi ci fa piacere che alcuni delle minoranze abbiano questo coraggio, un coraggio che dovrebbe avere anche il più grande partito della minoranza quando, diciamo, nel pourparler fuori dai microfoni a favore del nucleare, ma qua deve avere il coraggio di essere il politico non per le elezioni, ma lo statista che ragiona a favore delle future generazioni. Allora questo è il coraggio che dobbiamo metterci oggi. E non basta dire non sono d'accordo su questa delega perché c'è questa cosettina, quest'altra cosettina, come ho sentito, ma bisogna dare questa delega perché bisogna dire al Paese che ci vuole molto rinnovabile, ma ci vuole, se si vuole togliersi dalla dipendenza estera e da fonti fossili come il gas, ci vuole anche il nucleare. Oggi è il voto del coraggio che consegniamo non alle elezioni dell'anno prossimo, ma alle future generazioni e i giovani, che spesso sono molto più avanti di noi, sono quelli a cui consegniamo questa delega. La Lega voterà perché sono anni che è a favore del ritorno al nucleare, voterà coscientemente e convintamente a favore. Grazie Presidente.
1: Grazie a lei, deputato Gusmeroli. A proposito di nuove generazioni, approfittiamo per salutare studenti e insegnanti dell'Istituto Comprensivo Castelverde di Roma che sono presenti in tribuna, lo avevamo già fatto per una precedente delegazione poco fa, li ringraziamo per la loro presenza e gli auguriamo ogni fortuna. Ha chiesto la parola il deputato Alberto Pandolfo, prego, l'ascoltiamo.
3: Grazie Presidente, colleghe, colleghi, signor Ministro. La delicata questione del nucleare deve
5: Pandolfo del Partito Democratico
3: essere inserita in una riflessione seria che parta dalla ricerca, deve essere attualizzata alla luce del progresso scientifico e certamente non può essere aggirata con una delega generica affidata ai decreti di un governo senza che il Parlamento sia chiamato a decidere nulla di sostanziale, proprio come in questo caso. E qui sta il primo vizio fondamentale di questo provvedimento, che non è una scelta, è una delega, non è una scelta di politica energetica, ma è un mandato in bianco. Credo che quello che abbiamo visto in queste ore, cioè la vostra esultanza per un'apertura dall'Europa, così come viene narrata, che vale circa 7 miliardi, ancora una volta dimostra la vostra incapacità, quella per cui non possiamo consentire nessuna delega in bianco, appunto, perché ciò che vi chiederà probabilmente l'Europa ci riporta indietro di 4 anni ed è quello che la Presidente del Consiglio fino ad oggi non ha fatto, è accelerare sullo sviluppo delle rinnovabili, è abbandonare un'avventura nucleare che non è sostenibile da nessun punto di vista, né quello economico-finanziario né quello tecnologico, e è imboccare l'unica strada che può dare al nostro Paese una strategia vera e seria di sicurezza e di prospettiva energetica che servirebbe. Questa delega invece che cosa fa? Copre un arco tematico straordinariamente ampio, affida tutto questo alla discrezionalità del governo, con il Parlamento purtroppo ridotto a spettatore, chiamato a esprimere pareri non vincolanti su decisioni già prese. Noi tutto questo non possiamo accettarlo, non possiamo accettarlo su una materia come questa e non possiamo dare una delega a un governo che ha già dimostrato di non saper assumere decisioni di politica energetica a favore degli italiani. La maggioranza ci racconta dell'ossimoro del nucleare sostenibile come una scelta chiave in mano, ma è un'illusione. Il ministro Urso addirittura ancora in un question time del mese scorso ha dato la colpa all'assenza dell'approvvigionamento energetico da nucleare tra le mancate iniziative a favore delle aziende specializzate in produzione siderurgica, come se fosse una soluzione per domani, ma sappiamo tutti che non è così. È piuttosto un tema di sguardo, quello sì, forse, che non siete capaci a dare. Perché la modernità si misura sulla capacità di risolvere i problemi in tempo utile, con costi sostenibili, con benefici verificabili, e i numeri su questo sono impietosi. Il rapporto Lazzardo del 2025 indica per il fotovoltaico su scala industriale un costo livellato tra i 35 e i 50 dollari per megawattora. Per il nucleare lo stesso costo si colloca tra i 141 e i 220 dollari per megawattora. Negli ultimi anni il costo del fotovoltaico è diminuito di 5 volte, mentre invece quello del nucleare ha seguito una traiettoria del tutto opposta, è aumentato, stimato attorno al 49% in più dal 2009 a oggi. Ecco, ci vengono presentati i piccoli reattori modulari come la grande novità, come la risposta tecnologica che cambierà tutto, ma guardiamo che cosa è successo nella realtà. Il progetto NuScale, tra i più avanzati negli Stati Uniti, ha visto i costi stimati quasi triplicare, passando da circa 4 a 9 miliardi di dollari prima di essere definitivamente abbandonato nel 2023. In Occidente non esiste ancora un singolo impianto commerciale operativo di questa tipologia. E l'EPR in Francia doveva costare 3 miliardi e doveva essere completato in sei anni. Ne è costato 20 e ha richiesto 15 anni di lavoro. Ecco, quando un impianto accumula ritardi di questa portata, non si mobilizzano soltanto dei capitali, ma si sottraggono risorse, attenzione e politica pubblica ad alternative già disponibili, già economicamente competitive, già in grado di produrre energia oggi. Nel 2025 in Europa solare ed eolico hanno prodotto insieme il 30% dell'elettricità dell'Unione, superando sia le fonti fossili sia il nucleare. Il solo nuovo fotovoltaico installato in quell'anno ha generato una quantità di energia equivalente a 3 reattori da 300 megawatt in funzione per oltre 8.000 ore l'anno. Ecco, questo è il presente. Il nucleare che ci viene promesso, che ci volete propagandare nelle migliori delle ipotesi, è un futuro a decenni di distanza. Se possiamo contare su un orizzonte tra a 10 a 15 anni, dobbiamo utilizzarlo per realizzare il sistema energetico del futuro, non per perseguire delle soluzioni che invece costringono il Paese a una corsa senza alcun traguardo. Quella del Governo, più che la definizione di una strategia energetica, sembra la costruzione di un'illusione. Peccato che il Paese abbia bisogno di energia vera, e cosa che invece il governo disattende. Parliamo di ciò che l'Italia invece ha già oggi davanti a sé. Le stime più ottimistiche indicano l'individuazione per il deposito nazionale unico entro il 2029 e l'operatività non prima del 2039. La domanda che poniamo è ineludibile. Un paese che non sa ancora dove mettere le scorie di ieri, come può spiegare ai cittadini che è già pronta una soluzione per quelle di domani? Ecco, con i nostri emendamenti abbiamo chiesto che la delega stabilisse un principio elementare di sequenza logica. Prima si adottano i decreti sul decommissioning, sulla gestione dei rifiuti esistente, poi si può procedere con quelli sulla nuova produzione. La maggioranza ha respinto questa proposta, una scelta che dice molto sulla serietà di questo provvedimento. E poi mancano le garanzie. Abbiamo presentato emendamenti su alcune direttrici fondamentali, ma su tutte c'è stata contrarietà da parte della maggioranza. Abbiamo chiesto un'analisi economica comparativa, il costo livellato dell'energia, il confronto con le alternative rinnovabili, la quantificazione degli effetti sulle bollette prima di esercitare questa delega, ma niente. Abbiamo chiesto che ogni decreto attuativo fosse corredato da analisi costi-benefici verificabili e una quantificazione degli impatti tarifari, ma anche su questo non abbiamo ottenuto nessuna risposta. Abbiamo chiesto che l'istituzione di un'autorità indipendente per la sicurezza nucleare fosse obbligatoria, non eventuale. La direttiva Euratom del 2009 lo impone già, è un obbligo, non è una facoltà. Abbiamo chiesto poi misure compensative certe e obbligatorie per quei territori che potrebbero ospitare gli impianti, produrre di fatto una partecipazione pubblica, un dibattito pubblico preventivo e vero. Abbiamo chiesto poi protezione esplicita per le bollette di famiglie e imprese, nessun meccanismo tariffario che trasferisca il rischio degli investimenti nucleari sugli utenti finali, nessuna componente parafiscale per coprire costi di costruzione, gestione e decommissioning. E abbiamo chiesto un controllo parlamentare reale, termini adeguati per i pareri, l'eliminazione del silenzio assenso, relazioni periodiche sull'attuazione della delega. Ecco, su tutto questo la risposta è stata la stessa, è sempre stata un no. Ecco allora, Presidente, il risultato di questa discussione è un provvedimento che non ha migliorato nessuno dei punti essenziali. Rimane purtroppo una delega in bianco su una materia che proprio non lo consente, rimane un'autorità di sicurezza eventuale invece che obbligatoria, rimane la mancanza di qualsiasi analisi economica preventiva, rimane l'assenza di un principio di priorità che metta il decommissioning del pregresso davanti alla nuova produzione. Ecco, rimane il rischio concreto che i costi vengano scaricati sulle bollette dei cittadini attraverso dei meccanismi che non sono trasparenti. Noi siamo per la ricerca sulla fusione, siamo per il rafforzamento delle competenze scientifiche, per un dibattito serio e fondato sui dati, ma c'è una differenza netta tra ricerca e propaganda, tra prospettiva scientifica di lungo periodo e la pretesa di presentare delle ipotesi di lavoro come soluzioni cantieriabili che invece non sono. La differenza tra visione e illusione. E su questo banco di prova il provvedimento che ci viene proposto è completamente insufficiente, Ministro. Mentre questo Parlamento discute di ipotetici reattori che forse vedremo tra due decenni, le famiglie italiane pagano le bollette tra le più alte d'Europa, le imprese subiscono costi energetici che erodono la loro competitività. Ecco, il sistema produttivo del Paese ha bisogno di risposte oggi, non di promesse tra qualche decennio. La vera scelta di responsabilità oggi è accelerare sulle rinnovabili, sull'innovazione già disponibile, è investire nell'efficienza energetica, nello stoccaggio, nelle reti intelligenti, nelle comunità energetiche, costruire quella filiera industriale italiana che può creare occupazione di qualità, ridurre le importazioni di combustibili e abbassare strutturalmente il costo dell'energia. Ecco perché tutto ciò che il governo ha scelto di non fare, per tutte queste ragioni, il Partito Democratico voterà contro. Grazie.
1: Grazie a lei, deputato Pandolfo. Chiesto di intervenire sempre per dichiarazione di voto il deputato Riccardo Zucconi. Prego.
6: Grazie, signor Presidente. Colleghi, membri del governo, io sono rimasto abbastanza deluso dal dibattito che c'è stato in aula in questi giorni, in parte anche da quello che si è sviluppato
7: di Fratelli d'Italia
6: e commissioni, perché si va di scena ancora una volta la contrapposizione, si vuol far andare in scena ancora una volta la contrapposizione fra rinnovabili e nucleari. Oggi invece in quest'Aula, secondo me, si sarebbero dovute definire le posizioni politiche rispetto a un disegno di legge che si propone di reintrodurre in Italia la produzione di energie da fonte nucleare come sostegno all'endemica carenza di energia che abbiamo in Italia. L'Italia ha due problemi. Non ha energia sufficiente. Noi sappiamo che entro il 2050 il consumo di energia in Italia raddoppierà. Come pensiamo di farci fronte? Attualmente lo facciamo andando a comprare fuori dai confini nazionali un'energia che, quando riusciamo a reperire, evidentemente ci costa molto di più di quanto costa alle altre nazioni che se la producono nei confini nazionali. Noi dobbiamo trovare il modo di renderci indipendenti. Il costo dell'energia all'ingrosso nel nostro Paese, il PUN, oscilla stabilmente tra i 120 e i 134 euro per megawattore, con le conseguenze che sappiamo tutto per le imprese, per le famiglie. Il governo Meloni ha speso 40 miliardi per calmierare questi aumenti che si sono avuti nel tempo a fronte anche delle crisi internazionali, come ha fatto del resto i governi che si sono trovati di fronte alla crisi russo-ucraina. Ma noi dobbiamo prendere atto che sia i governi di precedenti, che sia il nostro governo, noi stiamo curando i sintomi, non stiamo curando la malattia. Questa è la realtà di cui tutti dovrebbero rendersi conto. Allora, qui c'era una classe prima sulle tribune, una classe di giovani studenti, e allora non venite a parlare di propaganda. Questo governo sta pensando a loro, sta cercando di risolvere un problema che si riproporrà nel tempo, si aggraverà nel tempo, e non lo facciamo per le prossime elezioni, non lo facciamo perché si dia così modo a qualche oppositore di questo governo di precostituire un'eventuale propaganda per un futuro referendum, perché forse ci sarà qualche soddisfazione elettorale, ma non si risolveranno i problemi che abbiamo in Italia. L'Europa in questi giorni, il 10 di marzo, ha definito un piano strategico per supportare la produzione di SMR. Una volta l'Europa in tema ambientalistico veniva citato all'opposizione come il punto di riferimento. Ecco, vi segnaliamo questo. Il 10 di marzo la Commissione europea ha approvato questo piano, a cui hanno già aderito Polonia, Repubblica Ceca e Francia, che hanno già notificato a Bruxelles i loro piani di sostegno pubblico al nuovo nucleare. E allora però bisognerà che ci rendiamo conto se abbiamo ancora gli stessi obiettivi per cui elogiavamo tanto l'Europa. La decarbonizzazione interessa ancora? Oppure facciamo finta che, siccome il nucleare è brutto e cattivo, dobbiamo continuare a bruciare del gas o dei combustibili fossili? Perché questa è la realtà, cioè l'accusa di sostenere le aziende che forniscono combustibili fossili potrebbe essere rigirata a carico di chi osteggia, senza neppure cercare di andare in quella direzione a vedere se è realizzabile il nuovo nucleare. Noi siamo in trappola, noi produciamo da combustibili fossili male perché inquiniamo e aggraviamo il problema dei gas serra, ci andiamo a pagare ancora gli ETS sopra e quindi aggraviamo ulteriormente il costo. Questo va detto, deve essere chiaro a tutti, le bollette salgono anche per questo, e il governo Meloni in Europa sta facendo una battaglia per sospendere gli ETS, non perché è contro il risanamento ambientale, ma per dare un attimo di respiro alle aziende, per dare una prospettiva di lavoro all'interno delle aziende.
1: Perdoni un secondo, vediamo se l'Aula si degna di osservare il silenzio necessario per non disturbare la sua dichiarazione di voto. Aspettiamo insieme che ciascuno guadagni la propria postazione, si segga, smetta di parlare, ovvero si rechi fuori dall'aula a farlo.
5: Radio Regale in diretta ai lavori della Camera dei Deputati.
6: Allora, ancora sulle rinnovabili, una cortesia. Smettete di artefare le posizioni di Fratelli d'Italia, di tutti i partiti che compongono il governo Meloni sulle rinnovabili. Io voglio segnalare che il governo Meloni ha portato nel triennio 2023-2025 a un aumento della produzione da impianti di fonti rinnovabili di circa 21 gigawatt, quando nel triennio precedente, quindi vigente i governi Conte e Draghi, l'aumento era stato soltanto di 5,4 gigawatt installati. Quindi il governo Meloni, non diciamo queste cose, sta implementando gli impianti di rinnovabili. C'è poi la questione naturalmente delle logiche NIMBY, da cui non sono esclusi neanche i presidenti, vorrei dire al collega Cappelletti, magari lui che ha più vicinanza, che parli con il presidente della regione Sardegna Todde, gli dica perché sta bloccando tutti gli impianti, perché cioè, ci vuole un minimo di coerenza. E però vedete, io sono anche d'accordo con quei cittadini, con quegli agricoltori che, magari ipotizzando che qualcuno voglia lastricare totalmente la superficie del territorio nazionale di pannelli fotovoltaici, hanno le loro preoccupazioni. Perché il principio della fisica per cui nulla si crea e nulla si distrugge vale anche per questo. Noi dobbiamo rispettare il territorio, ecco perché è importante il mix tecnologico. Ecco perché è importante cercare altre fonti di approvvigionamento, perché le rinnovabili non possono risolvere tutto. Io sarei uno che implementerei, signor Ministro, anche la campagna di informazione per la costruzione di impianti domestici. Certamente quella è una risposta. Ancora sui conti energia per andare a installare sui capannoni industriali i pannelli fotovoltaici, ma non possiamo lastricare il nostro paese. L'Italia ha 70.000 chilometri quadrati di superficie piana, ci sono gli Appennini, le città, le Alpi, a fronte di 8 milioni di chilometri quadrati di cui dispone la Spagna. Dobbiamo anche cercare di ragionare su questo, perché la salvaguardia dell'ambiente si fa anche rispettandolo l'ambiente, rispettando i paesaggi, rispettando questo. Quindi benissimo le rinnovabili, che però sono intermittenti, che però producono soltanto per 2000 ore l'anno. Le sappiamo queste cose, non continuiamo a dircele. Sembriamo gli Hare Krishna, ma loro si rivolgono al loro Signore, noi ci rivolgiamo purtroppo reciprocamente a noi stessi, queste cose le sappiamo. Smettiamo di citare per cortesia la Spagna e la Francia, perché Spagna e Francia producono anche da nucleare, bravi, hanno fatto un mix tecnologico virtuoso. La Spagna per il 20%, la Francia addirittura per il 68%. Sapete cosa vuol dire? Che li costa meno l'energia e che sono indipendenti. Chapeau, visto che si parlava di Francia, andiamo anche noi in questa direzione. Perché osteggiare un percorso di questo tipo? I tempi e le tecnologie. Beh, guardate che le tecnologie aiutano nei confronti dei tempi. Non a caso l'Europa è andata a incidere proprio sulla dinamica di costruzione degli SMR, che hanno tempi infinitamente inferiori, che sono molto molto meno costosi e avendo una modularità abbattono anche i costi della energia prodotta. Allora, io direi che anche qui, richiamando le rinnovabili, quando si calcola il costo dell'energia prodotta da rinnovabili, che è il più basso, poi però se siamo seri ci dovremmo andare a mettere anche gli impianti di accumulo, con altro consumo di territorio e con aggravamento del costo. Ecco, allora, non ci sono SMR costruiti nel mondo. Prima il collega Gusmeroli e il collega Square parlavano di quello a Darlington in Canada, che diventerà produttivo alla fine degli anni 20. Beh, però in Cina ce n'è già uno molto presente e anche molto produttivo. Dal 2021 c'è un reattore, un piccolo reattore modulare che è in funzione in Cina. Ora, io, siccome tra l'altro veniva citato il fatto che in Cina costruiranno ancora dei reattori nucleari, che nel mondo in questo momento ce ne sono decine e decine in costruzione e non credo che siano tutti dei pazzi scatenati, allora dico un pochino più di utilità. Le criticità esistono come sempre, i costi vanno governati con intelligenza finanziaria. La ringrazio Presidente, dico soltanto questo inciso. Lì dobbiamo andare a incidere, perché nella Repubblica Ceca, ma anche in Finlandia, hanno trovato degli strumenti finanziari e il costo dell'energia prodotto da SMR si abbassa se si abbassano il costo degli interessi che sono necessari per realizzarli. Questo disegno di legge ci apre una prospettiva che dobbiamo affrontare senza ideologismi artefatti e propagandistici, ma con realismo, non contro qualcuno, ma per il futuro dei nostri figli e delle nostre imprese. È il momento di scegliere. Grazie.
7: Grazie a lei, deputato Zucconi. Intanto salutiamo studenti e insegnanti dell'Istituto Comprensivo Statale Enrico Di Nicola di Casalnuovo di Napoli, in provincia di Napoli appunto, che assistono dalla tribuna ai nostri lavori. Li ringraziamo e gli auguriamo ogni fortuna, dando ora la parola per due minuti al deputato Marattin a titolo personale. Prego.
8: Grazie Presidente. A nome del Partito Liberal Democratico io voterò a favore di questo disegno di legge per due motivi. Uno è che io sono in questo Parlamento perché nel 2022 mi candidai assieme a altri colleghi con una forza politica che fu chiamata Terzo Polo, che aveva il nucleare nel programma elettorale. e anche se la coerenza in politica è merce rara e anche un po' sopravvalutata, se non cambiano le circostanze, essere coerente col mandato elettorale è sempre qualcosa di particolarmente piacevole. Il secondo motivo è di metodo. Io ho seguito la discussione in commissione e in aula e non sono riuscito a trovare motivi da parte dei colleghi fondati per il no. Il primo motivo era: ma ci vuole troppo tempo per farle le centrali nucleari. Pensate se una persona con una grave malattia gli prospettano una cura che ci vuole tempo per farla, pensate se dicesse: ma non mi curo, tanto ci vuole un sacco di tempo per farla. Cioè, un argomento che non ho mai capito. E il secondo argomento che viene fatto è: siccome i colleghi riconoscono che non potremo mai arrivare al 100% di fabbisogno energetico soddisfatto dalle rinnovabili, i colleghi alla fine dicono meglio il gas o le fonti fossili che il nucleare. E io, a fronte di questo argomento, sventolo la bandiera dell'ambientalismo e dell'ecologismo, perché le fonti fossili inquinano, il nucleare invece non inquina. Un mix di rinnovabili e nucleare avrebbe il pregio di renderci indipendenti dalle fluttuazioni geopolitiche estere e di non inquinare. E a volte l'ambientalismo e l'ecologia è un qualcosa da rispettare anche nella pratica e non solo negli slogan. Quindi, a nome del Partito Liberal Democratico, un voto favorevole a questo disegno di legge. Grazie.
7: Grazie a lei. Sono così esaurite le dichiarazioni di voto finale. Se non vi sono obiezioni, la Presidenza si intende autorizzata al coordinamento formale del testo approvato. Diamo la parola al relatore Luca Squeri per un breve ringraziamento.
9: Sì, grazie Presidente. A nome anche dei colleghi relatori volevo ringraziare gli uffici della decima e dell'ottava commissione per il solito lavoro di diligenza e supporto che hanno dato ai membri delle commissioni per portare avanti questo provvedimento importante. Grazie.
7: Grazie a lei. Indico la votazione nominale finale mediante procedimento elettronico sul disegno di legge 2669A delegato al Governo in materia di energia nucleare sostenibile. La votazione è aperta.
5: In diretta dalla Camera dei Deputati si vota in materia di nucleare, energia nucleare.
7: Prisco ha votato? Non riesce a votare? No, manca la tessera. Qual è il problema? La tessera. Allora, aspettiamo che sopraggiunga la tessera. Dice che si può votare, si può chiudere. Aspettiamo, non si agiti. Bene, la votazione è chiusa. Presenti 249, votanti 241, astenuti 8, maggioranza 121, favorevoli 155, contrari 86. La Camera approva. Togliamo i cartelli per cortesia. Invito gli assistenti a provvedere a togliere cartelli che, come è noto, sono vietati l'esposizione di questi cartelli. Non è consentita. Dichiaro così assorbita la proposta 1742. La parola Vinci che fa l'altra inversione. Ha chiesto di parlare sull'ordine dei lavori il deputato Vinci.
10: Grazie Presidente, per chiedere l'inversione dei lavori con l'anticipazione del punto 5, quindi passare direttamente al disegno di legge
5: Gianluca Vinci, Fratelli d'Italia.
10: Deleghe legislative di competenza del Ministero dell'Interno che riguarda di fatto i Vigili del Fuoco e che ha già avuto un forte intervento e lavoro da parte del Ministero e di collaborazione anche con tutte le associazioni sindacali. Visto che il tema è assolutamente urgente, chiedo l'inversione, quindi anticipazione del punto 5.
7: Grazie. Sulla richiesta di inversione che era già stata annunciata dell'ordine del giorno, nel senso di passare direttamente al punto numero 5 recante il seguito alla discussione di disegno di legge già approvato dal Senato, numero 2866, recante proroga di termini per l'esercizio di deleghe legislative di competenza del Ministero dell'Interno, darò la parola ai sensi dell'articolo 41,1 del regolamento a un deputato contro e a un deputato a favore per non più di 5 minuti ciascuno. Chi vuole parlare contro? Fornaro.
5: Partito Democratico.
7: Fornaro. Prego, a lei la parola.
11: Ma grazie signor Presidente, non possiamo che ribadire il disagio già espresso ieri. Siamo ormai al menù del programma. Abbiamo sostituito il calendario deciso nella Capigruppo da un menù alla carta che la maggioranza decide di consumare a seconda delle sue esigenze. Per di più, lo ribadisco, signor Presidente, questo provoca il fatto di un sostanziale spostamento a prossimo calendario di due mozioni.
7: Ricordo che è vietato fare foto in aula, oltretutto in maniera così palese. Veramente non c'è proprio regola. Prego, prosegua, perdoni, deputato Fornaro.
11: Ma vede, Presidente, le ribadisco il disagio, ma che spero comprendano anche i colleghi della maggioranza. In questa maniera saltano dal calendario due mozioni che erano in quota delle opposizioni, quella relativa al gioco d'azzardo e quella relativa al patto di stabilità. Quindi io mi chiedo a questo punto che calendario avremo la prossima settimana, perché poi ovviamente la prossima settimana si inizierà, credo, stando le notizie a nostra conoscenza, con il decreto cosiddetto primo maggio, e conseguentemente tutto scivola, e tutto scivola, guarda caso, con provvedimenti che erano in quota delle opposizioni. Così non va, glielo diciamo con grande franchezza, e chiediamo quindi che nella prima capigruppo possibile si possa definire meglio, e lo dico alla maggioranza, evitare anche queste forzature continue che non aiutano, perché come ha ricordato meglio di me e con maggiore passione forse il collega Giachetti ieri, di qua a luglio abbiamo diversi decreti, non sarà un calendario facile e tranquillo. Se si inizia con le forzature, dovete attendervi che a questo punto ogni tanto l'opposizione, con i metodi previsti e nel rispetto del regolamento, però proverà a restituire queste forzature, in particolare quest'ultima, è veramente con poco senso politico, e mi pare, come dire, sia un inutile tentativo di dimostrare che avete i numeri. I numeri non sono in discussione, evidentemente, nessuno li mette in discussione, è in discussione un corretto rapporto e, lo sottolineo Presidente, anche il rispetto del regolamento che prevede una quota a carico delle opposizioni. Le chiedo quindi se gli uffici possono fare una verifica del rispetto di queste quote negli ultimi tre mesi e alla luce di questo eventualmente impostare il calendario del prossimo mese per recuperare eventuali ritardi nel rispetto di questo che, lo ricordo, è una prerogativa spettante alle opposizioni. Grazie.
7: Grazie a lei. Chi chiede di parlare a favore? Allora mi pare che ci siano diverse richieste di intervento, quindi come abbiamo fatto ieri applichiamo l'articolo 40.
9: A favore.
7: Prego, deputato Giachetti, colpo di scena.
12: Anche io cerco di essere fedele al programma
5: Italia Viva.
12: Presidente, voterei a favore e invito a votare a favore, perché non capisco come il collega Fornaro continui a farci perdere del tempo con queste considerazioni, di fronte al fatto che il collega Vinci, con la sua solita signorilità e col suo solito garbo, ci informa che casualmente un altro provvedimento che sulla base del menù, così come descritto dal collega Fornaro, ci ha spiegato che è urgente, è urgentissimo, stiamo parlando sempre di una delega, è urgentissimo. Allora, mentre stavo seduto, non volevo parlare a favore, però ho pensato di utilizzare la possibilità di parlare a favore per dare un suggerimento al Presidente della Camera. Guardando l'Aula, ho visto che abbiamo due spazi liberi in fondo lì, tra le varie... tra i vari, diciamo, spazi dove ci sono quando è nata la Repubblica, eccetera, eccetera, e via dicendo. In quegli ultimi due spazi noi potremmo mettere una scritta fissa. Questo è urgente, l'ha detto Vinci, e la lasciamo là. Così ce lo ricordiamo ogni volta e abbiamo la motivazione, non perdiamo neanche il tempo dei 5 minuti a favore e contro. E se fosse possibile, signor Presidente, finendo la mia dichiarazione, a favore, perché io penso che il collega Fornaro ci faccia solo perdere del tempo, e anzi lo prego di evitare di fare queste considerazioni, l'ultimo invece non con una scritta fissa, possibilmente con una scritta di quelle che cambiano, in cui di volta in volta ci scrivete il menù di quello che voi pensate che noi dobbiamo fare in quest'Aula. E così abbiamo risolto il problema, l'urgenza è rispettata anche nel non perdere tempo in queste cose banali che sono la rivendicazione di quelli che dovrebbero essere non dei diritti dell'opposizione.

0: 8 voti di differenza. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione di disegno di legge già approvato dal Senato 2865, proroga di termini per esercizio di deleghe legislative di competenza del Ministero dell'Interno. Ricordo che nella seduta del 3 giugno si è conclusa la discussione generale, passiamo all'esame degli articoli del disegno di legge. Poiché non sono stati presentati emendamenti, li porrò direttamente in votazione. Se nessuno chiede di intervenire, pongo in votazione l'articolo 1. La votazione è aperta. Con calma, non si preoccupi, l'aspettiamo.
1: Loro hanno votato.
0: Ci siamo. La votazione è chiusa. La Camera approva. Se nessuno chiede di intervenire, pongo in votazione l'articolo 2. La votazione è aperta. Ci siamo, la votazione è chiusa. La Camera approva. Passiamo agli ordini del giorno. Invito il rappresentante del Governo a esprimere il parere. Ordine del giorno numero 1, Baldino.
2: Sì, espunte le premesse, riformulato con valutare l'opportunità di, ovviamente favorevole.
0: Numero 2, l'Abbate.
2: Spunte le premesse, riformulato con a valutare l'opportunità di, e quindi parere favorevole.
0: Allora, colleghi, Baldino è d'accordo, l'Abbate suppongo altrettanto. Bene, allora facoltà di intervenire per dichiarazione di voto finale il deputato Roberto Giachetti,
3: Italia Viva.
4: Grazie Presidente, stavo pensando, addirittura potremmo fare una riforma del regolamento che per non perdere tempo evitiamo anche che si facciano gli interventi, tutto sommato consegniamo e abbiamo risolto il problema. In questo caso però siamo ancora nel regime pseudodemocratico, quindi due parole le diciamo. Il provvedimento che oggi esaminiamo, signor Presidente, ha un contenuto apparentemente semplice ed è la proroga dei termini per l'esercizio di due deleghe legislative che sono già state conferite al Governo. Si tratta del riordino del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e dell'aggiornamento del sistema delle liste elettorali attraverso processi di digitalizzazione e semplificazione amministrativa. Dietro una proroga formale vi sono però due questioni importanti per il funzionamento dello Stato e per il rapporto tra le istituzioni e i cittadini. La prima riguarda il... Ma non avevo detto che sospendevamo per 5 minuti per fare le cose? No. Questo può essere anche un altro sistema per risolvere le cose più rapidamente. Basta urlare. La prima riguarda, dicevo, il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, che è una delle istituzioni che gode della maggiore fiducia da parte degli italiani. Ogni giorno uomini e donne del corpo garantiscono sicurezza, soccorso, protezione in contesti che sono sempre più complessi. Negli ultimi anni abbiamo assistito ad emergenze sempre più frequenti e impegnative, eventi climatici estremi, incendi boschivi, dissesto idrogeologico, incidenti industriali e attività di protezione civile di varia natura. È evidente che il ruolo dei Vigili del Fuoco sia oggi ancora più centrale rispetto al passato. Per questo riteniamo condivisibile concedere al Governo il tempo necessario per completare una riforma che non si limiti ad interventi marginali, ma che valorizzi in qualche modo realmente le professionalità presenti all'interno del corpo. Occorre investire nelle competenze, favorire percorsi di crescita professionale trasparenti e meritocratici, aggiornare gli assetti organizzativi e riconoscere le nuove specializzazioni richieste dall'evoluzione delle attività operative. Pensiamo al personale sanitario impegnato nel soccorso alle professionalità tecniche altamente specializzate ed anche alle responsabilità di

0: tangenziali che richiedono capacità che devono essere sempre più complesse. Una pubblica amministrazione moderna deve essere capace non solo di chiedere professionalità elevate, ma anche di valorizzarle e, se possibile, anche di trattenerle. In questo quadro merita certamente attenzione anche il contributo del personale volontario, che in molte aree del paese, in questo quadro, dicevo, merita attenzione anche il contributo del personale volontario, che in molte aree del paese rappresenta una componente essenziale della capacità di intervento dello Stato. Valorizzare questa esperienza significa rafforzare la resilienza delle comunità e rendere più efficace l'intero sistema del soccorso pubblico. Per queste ragioni noi condividiamo la scelta di concedere una proroga che consenta di completare il percorso di riordino con la necessaria attenzione. Il secondo tema riguarda l'aggiornamento delle liste elettorali e il loro progressivo collegamento con l'anagrafe nazionale della popolazione residente. Anche in questo caso siamo di fronte a una riforma che può apparire tecnica, ma che incide direttamente sul rapporto tra i cittadini e l'amministrazione. L'Italia ha bisogno di una pubblica amministrazione più semplice, più efficiente e più digitale. Troppo spesso continuiamo a chiedere ai cittadini adempimenti che potrebbero tranquillamente essere svolti automaticamente grazie all'interoperabilità delle banche dati e all'utilizzo delle tecnologie già disponibili. Le liste elettorali rappresentano un esempio concreto di questa esigenza: aggiornamenti anagrafici, cambi di residenza e variazioni delle posizioni elettorali devono poter essere gestiti in modo più rapido e automatizzato, riducendo errori e duplicazioni e alleggerendo il carico burocratico per cittadini ed enti locali. Si tratta di un passaggio coerente con il percorso di modernizzazione della pubblica amministrazione, con una visione che per noi di Italia Viva deve sostenere, che noi di Italia Viva sosteniamo da sempre, con meno burocrazia, più efficienza e servizi migliori. Condividiamo inoltre, e vado a concludere, signor Presidente, la scelta di non realizzare una riforma di questa portata in concomitanza con importanti appuntamenti elettorali. Quando si interviene sugli strumenti che regolano l'esercizio del diritto di voto, occorre sempre garantire precisione, sicurezza e soprattutto certezza delle procedure. Il rinvio del termine consente di lavorare con maggior serenità e di assicurare la piena affidabilità dell'intero sistema. Per noi di Italia Viva la digitalizzazione non è uno slogan, ma una politica pubblica concreta. Significa semplificare i processi, migliorare i servizi, ridurre i costi e costruire uno Stato più vicino ai cittadini. Per queste ragioni esprimiamo una valutazione positiva sul provvedimento e confermiamo il voto favorevole del nostro gruppo, con l'auspicio che il tempo aggiuntivo che viene concesso al Governo sia utilizzato per completare due riforme importanti: una per rafforzare un presidio fondamentale della sicurezza nazionale come il Corpo dei Vigili del Fuoco e l'altra per rendere più moderna ed efficiente, oltre che accessibile, la nostra amministrazione. Grazie.
1: La ringrazio, il deputato Giachetti. Ha chiesto di parlare il deputato Colucci, Alessandro Colucci. Ne ha facoltà, prego.
2: Grazie Presidente. Per approfondire le ragioni del convinto voto favorevole a questo disegno di legge, rimando alla relazione che chiedo al Presidente di poter depositare. Faccio solo due considerazioni. Quello che siamo chiamati a votare è un provvedimento tecnicamente essenziale, composto da soli due articoli, eppure dietro questa apparente semplicità si nascondono due obiettivi strategici di assoluto rilievo per il Paese: il rafforzamento operativo del Corpo Nazionale Vigili del Fuoco e la modernizzazione del sistema di tenuta e aggiornamento delle liste elettorali. È un provvedimento che vedrà certamente il nostro sostegno, anche perché confermiamo l'importanza e la centralità del Corpo Nazionale del Vigile del Fuoco, che ogni giorno opera in prima linea per la sicurezza di tutti noi, e sosteniamo la volontà di modernizzare il sistema elettorale rendendolo più efficiente, trasparente e al passo con la digitalizzazione del Paese. In concreto proseguiamo nell'impegno per una buona amministrazione che privilegia la qualità e la sicurezza delle procedure rispetto alla fretta. Grazie.
1: Grazie a lei, deputato Colucci. È chiesto di parlare il deputato Zaratti. Prego, ne ha facoltà.
3: Grazie, signor Presidente.
1: Alleanza Verdi Sinistra.
3: Annuncio il voto di astensione del mio gruppo su questo provvedimento, ma questa astensione è accompagnata da profonde riserve nel merito e nel metodo. Troppe volte il governo, diciamo, è negligente rispetto alle deleghe, perché riesce a far passare i molti mesi che vengono concessi senza appunto mettere in campo i necessari provvedimenti che sono necessari per l'applicazione delle leggi. Ecco, questo ricorso costante alla delega, che poi non viene esercitata e spesso, come in questo caso, viene chiesta appunto la proroga dei termini, credo che sia un malcostume al quale il governo non deve abituare il Paese. Perché è necessario che quando si affrontano problemi seri ci sia una legislazione puntuale e il ricorso alla delega deve essere un elemento eccezionale e comunque nel momento nel quale c'è ricorso alla delega i tempi devono essere assolutamente rispettati, perché questo significa che quei problemi che sono affrontati nel provvedimento slitteranno ancora più nel tempo. Ritengo che il nostro voto di astensione è un voto per senso di responsabilità, perché effettivamente viene affrontato un problema molto importante come quello del riordino dei Vigili del Fuoco. Crediamo che questa sia davvero un'emergenza e speriamo che questi ulteriori 8 mesi chiesti dal Governo possano portare a finalmente ad affrontare il problema del riordino dei Vigili del Fuoco, i quali, lo dico e poi consegnerò il mio intervento, svolgono una funzione fondamentale nel Paese, sempre più importante, non sono più soltanto gli spegnitori di incendi, come forse una volta potevano essere, ma svolgono una funzione importante rispetto ai grandi cambiamenti e alle grandi trasformazioni del nostro tempo, a cominciare dai disastri ambientali causati dai cambiamenti climatici, e da questo punto di vista i Vigili del Fuoco sono effettivamente il corpo dello Stato che per primo interviene. Pensiamo semplicemente alle numerosissime e sempre più frequenti purtroppo incendi estivi causati dalla siccità, appunto dai cambiamenti climatici. Pensate alla vulnerabilità dei nostri territori e ai grandi danni causati da queste catastrofi. Davanti a questi disastri troviamo sempre soltanto i Vigili del Fuoco. Quindi è necessario dare la possibilità a questo corpo di svolgere al meglio le proprie funzioni, crescere in termini qualitativi, in termini di qualità professionale, di sicurezza del lavoro. Quindi speriamo che la delega che è stata concessa e la proroga che viene concessa oggi possa permettere effettivamente al governo di, in questi ulteriori 8 mesi, di risolvere questo problema. L'altro problema importante, quello delle liste elettorali, è un elemento fondamentale, ha una sua chiara emergenza. Da questo punto di vista anche voglio invitare il governo ad avere fretta, perché intorno anche alla revisione delle liste elettorali e le modalità relative appunto alle liste elettorali c'è un pezzo fondamentale del diritto di partecipazione e di contare, di decidere dei cittadini e delle cittadine italiane. Consegno il mio testo e ringrazio il Presidente. Salve.
4: Ringrazio deputato Zaratti. Ha chiesto di parlare il deputato Antonio D'Alessio, sempre per dichiarazione di voto. A lei la parola.
5: Grazie Presidente, anche io cercherò di essere molto rapido. Ha ad oggetto questo provvedimento la possibilità di consentire al Governo di avere una proroga sui termini già convenuti per legiferare su alcune materie, ovvero l'istituzione del Corpo dei Vigili del Fuoco e riorganizzazione delle liste elettorali e dell'elettorato attivo. Provvedimento semplice su temi però molto importanti. I Vigili del Fuoco, un corpo importantissimo, valoroso, che si è distinto sempre per coraggio, per prontezza, per abnegazione, per tecnica, per specializzazione, ed è un corpo indispensabile, come indispensabile e necessario il riordino, con riferimento sia, chiedo scusa, alla progressione di carriera, sia anche relativamente al trattamento economico. L'altra materia è l'adeguamento e l'aggiornamento delle liste elettorali, in linea con un processo di modernizzazione, efficienza, regolarità per garantire la partecipazione alle competizioni elettorali. Naturalmente centrale diventa il tema della digitalizzazione, evitando anche la continua stampa di tessere elettorali, eccetera. A fronte di materie il cui riordino non possiamo ovviamente ostacolare, Il buonsenso e il senso di responsabilità che guida le nostre linee politiche ci impongono di non votare contro. Ovviamente ci asterremo perché la responsabilità di tempi che si allungano, evidentemente specchio del lavoro non organizzato e non tempestivo dell'esecutivo, non può essere addebitato a noi. Non voteremo contro perché la tentazione di sottolineare l'incapacità sui tempi impiegati del governo, che però resta, viene per quanto ci riguarda superata dall'esigenza di avere sempre come stella polare i bisogni del nostro Paese e delle nostre comunità. Per tutte queste ragioni ci asterremo. Grazie.
4: Grazie, deputato D'Alessio. Ha chiesto di parlare il deputato Alfonso Colucci, che al momento non è in aula, mi sembra. Consegnerà il testo che voi sappiate. Vabbè, intanto passiamo al deputato Paolo Emilio Russo. Prego, a lei la parola.
6: Grazie Presidente. Questo provvedimento rafforza le capacità operative dei Vigili del Fuoco, che sono un corpo benemerito che soccorre e sostiene i cittadini
7: di Forza Italia
6: nei momenti più difficili di crisi. Questa legge consentirà l'aggiornamento delle liste elettorali che vengono finalmente digitalizzate. È una grande, piccola misura che può rendere l'espressione suprema, massima della democrazia, cioè il momento del voto, più rapido, facile e sicuro. La digitalizzazione è un processo nel quale crediamo moltissimo, sul quale bisogna continuare a investire per rendere più facile la vita dei cittadini, meno costose le strutture dello Stato. Per tutte queste ragioni il gruppo di Forza Italia voterà a favore del provvedimento.
4: Ringrazio il deputato Russo. Ha chiesto di parlare il deputato Igor Iezzi. Ne ha facoltà.
8: Sì, grazie Presidente. I Vigili del Fuoco rappresentano un importante presidio sul nostro territorio, un presidio
7: della Lega,
8: sia per i cittadini, soprattutto per i cittadini, sia per gli immobili e sia per l'ambiente, soprattutto di fronte alle tante e nuove emergenze che dobbiamo fronteggiare. Con questo provvedimento diamo una prima risposta organizzativa a una delle loro questioni più importanti. Per questo la Lega voterà convintamente a questo e favorevolmente a questo provvedimento.
4: Ringrazio il deputato Iezzi, ha chiesto la parola alla deputata Simona Bonafè. Prego, ascoltiamo.
9: Sì, sì, grazie Presidente. Voglio innanzitutto annunciare
7: del Partito Democratico.
9: L'attenzione del gruppo del Partito Democratico. Questo provvedimento riguarda la proroga dei termini di due leggi di delegazione. Si tratta della disciplina in materia di funzioni, compito e rapporto di impiego del personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco dopo il passaggio dal rapporto di impiego dal regime privatistico a quello di diritto pubblico, e l'altra proroga dei termini è sulla legge per la revisione del testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali attraverso processi di digitalizzazione. Ora mi sia concesso però, Presidente, di fare alcune brevi, anzi brevissime osservazioni critiche che spiegano perché il voto d'astensione del nostro gruppo. Intanto si tratta di una proroga, la proroga dell'esercizio di una delega al governo che aveva già una scadenza che il governo non ha saputo rispettare, e da questo punto di vista è apparsa un po' singolare la richiesta prima del collega Vinci di invertire l'ordine dei lavori, motivandola proprio con la richiesta di un'urgenza di una proroga, che se fosse stata così urgente probabilmente non saremmo qui a votare la proroga di un provvedimento di proroga. L'altra considerazione, Presidente, che noi in questa legislatura, nella 19ª legislatura, abbiamo approvato, questo Parlamento ha approvato ben 22 leggi di delega complessive che conferiscono delega al Governo. Alcune sono deleghe, altre sono proroghe di deleghe già esistenti, altre, ahimè, sono proroga di leggi, leggi, proposte di leggi presentate dalle opposizioni, svuotate dei loro contenuti e trasformate in deleghe dalla maggioranza per il Governo. Una prassi che anche in questa occasione io voglio assolutamente stigmatizzare. L'altro punto è che spesso queste deleghe che vengono conferite al governo, il governo non le esercita, come in questo caso, chiede ulteriore tempo rispetto al tempo che era già concesso per poterle esercitare. Ecco, questo dimostra un modo davvero, secondo noi, raffazzonato di legiferare, un modo che rincorre le scadenze e che invece non mette a sistema e non ha visione nei processi legislativi. A questo si aggiunga anche il record di decretazione di urgenza che questo governo è riuscito ad ottenere e l'accentramento nelle mani del governo di una funzione che dovrebbe essere funzione legislativa. E anche quando le norme provengono dal governo con leggi deleghe e passano al Parlamento, molte volte la discussione è talmente blindata che non è dato al Parlamento la possibilità nemmeno di apportare emendamenti. Questo purtroppo è successo anche su una legge costituzionale, lo ricorderanno bene i colleghi, la legge costituzionale sulla separazione delle carriere, che per fortuna ci ha pensato poi il referendum popolare a sottolineare come almeno sulle leggi diciamo costituzionali sarebbe opportuno coinvolgere e far funzionare bene il potere legislativo del Parlamento. Ora noi ci auguriamo che su questo provvedimento si proceda diversamente, cioè si proceda anche perché si tratta di due questioni importanti, le liste elettorali e soprattutto i vigili del fuoco. Ora, sui vigili del fuoco voglio dire due parole in più. Noi pensiamo che sia necessario riorganizzare questo corpo a 170 anni dalla fondazione, che sia, mi sia anche permesso con questa occasione di esprimere il grande sentimento di gratitudine per il lavoro che i vigili del fuoco svolgono con grande professionalità, dai piccoli interventi alle grandi emergenze e alle grandi catastrofi, le alluvioni, i terremoti, gli incendi, ed è un lavoro che svolgono non solo con grande professionalità ma con grande umanità di tutto il personale dei Vigili del Fuoco, che è sempre pronto a intervenire e a sostenere le popolazioni colpite. Però è evidente che non bastano le pacche sulle spalle, non bastano gli applausi quando intervengono in situazioni delicate. Bisogna velocizzare i percorsi interni per le loro progressioni di carriera, per il trattamento economico e aggiungo anche pensionistico del personale, come dovrebbe fare questa legge delega. Aggiungo anche che servono interventi urgenti anche per risolvere la grande questione aperta, che è la carenza del personale, che oggi è sottodimensionato, e in particolar modo del personale specialista. Questo serve anche per garantire l'efficienza del loro lavoro e la possibilità di intervenire tempestivamente. Noi su questo abbiamo più volte presentato interrogazioni come gruppo del Partito Democratico e però appunto non c'è ancora stata data risposta. Come altre interrogazioni abbiamo presentato su un tema che a noi sta molto a cuore, che in parte è anche all'interno di questa delega che ha a che fare con la tutela della salute del personale dei Vigili del Fuoco e quindi abbiamo più volte chiesto di rendere pubblico lo studio relativo all'esposizione dei PFAS avviato dal Dipartimento dei Vigili del Fuoco in collaborazione con l'Università di Bologna, visto che alcune categorie professionali, fra cui i Vigili del Fuoco, risultano particolarmente esposte a queste sostanze che hanno, che provocano, ahimè, effetti nocivi sulla salute umana. Ecco, questo io credo che sia il motivo che debba spingere questa volta sì all'urgenza nell'emanare questo provvedimento e mi auguro che questo Parlamento non sia coinvolto un'ulteriore volta per prorogare i termini di questioni che sono diventate che è diventato necessario affrontare. Grazie.
4: Recuperiamo l'intervento. Ringrazio deputata Bonafè, recuperiamo in via del tutto eccezionale l'intervento del collega Alfonso Colucci, sì, per un numero di minuti insomma che sia compatibile perché l'abbiamo chiamata e quindi in teoria dovrebbe essere decaduto, però insomma già è accaduto altre volte, quindi volentieri l'ascoltiamo. Prego.
7: Sì, grazie.
10: Dal Movimento 5 Stelle.
7: Un effetto dell'inversione continua dell'ordine dei lavori che produce queste anomalie. Presidente, colleghe e colleghi, il provvedimento che votiamo oggi è un provvedimento breve, si tratta di due articoli di poche righe, due proroghe di termini per l'esercizio di deleghe legislative di competenza del Ministero dell'Interno e così le Camere vengono chiamate a concedere altro tempo quando invece dovrebbero entrare nel merito di scelte che incidono direttamente sull'organizzazione dello Stato e sui diritti dei cittadini. È un metodo che è già noto a questa Assemblea, delega, rinvio, proroga e così via. Il primo articolo contiene una proroga che riguarda la delega in materia di funzioni, compiti, ordinamento e rapporto di impiego del personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, proprio quel corpo che oggi viene ricordato solo dopo le emergenze. Una riforma che riguarda i Vigili del Fuoco avrebbe meritato invece serietà, tempi certi e risorse adeguate in modo da dare al corpo la possibilità di operare prima, durante e dopo le emergenze. Siamo in una fase in cui i cambiamenti climatici moltiplicano gli eventi estremi, la fragilità del territorio aumenta, i rischi per le comunità, la transizione energetica pone questioni nuove di sicurezza, prevenzione, intervento e formazione. E davanti a questo scenario servirebbero organici adeguati, mezzi moderni, presidi territoriali, sicurezza sul lavoro, formazione continua, risorse vere. Il secondo articolo di questo provvedimento riguarda la proroga della delega per la revisione del testo unico in materia di elettorato attivo e di tenuta e revisione delle liste elettorali e si tocca il diritto di voto, il cuore della democrazia rappresentativa. È vero, condividiamo, il sistema va aggiornato, le liste elettorali, l'iscrizione degli elettori, l'integrazione con l'anagrafe nazionale della popolazione residente, la digitalizzazione delle procedure, tutto questo potrebbe aiutare i comuni a ridurre gli adempimenti inutili e rendere più efficiente l'amministrazione, ma questo provvedimento riduce il diritto di voto ad una questione di mera gestione informatica, Presidente, e questo è molto, molto grave. Una maggioranza seria, quando chiede una delega, sa come esercitarla, in quali tempi, con quali effetti sugli uffici, sui comuni, sulle procedure, sui cittadini, ma questa maggioranza arriva a ridosso delle scadenze e chiede al Parlamento di mettere una toppa, l'ennesima toppa, ancora una volta, e alla fine il prezzo lo pagano i cittadini, i lavoratori della pubblica amministrazione, gli enti locali, i comuni, cioè il livello istituzionale più vicino alle persone. Questo testo conferma quindi un metodo che noi contestiamo, deleghe ampie, Parlamento marginalizzato, tempi non rispettati, proroghe chieste come atti dovuti, nessuna vera assunzione di responsabilità politica. Noi, Presidente, qui concludo, ci asterremo come Movimento 5 Stelle perché noi sappiamo distinguere le esigenze dello Stato dagli errori di chi oggi lo governa. I Vigili del Fuoco meritano attenzione vera, non bastano le proroghe. Il diritto di voto merita garanzie, mentre la vostra è semplice improvvisazione. Il Parlamento merita rispetto e non può essere convocato solo per concedere altro tempo a chi quel tempo non sa gestirlo. E per tutte queste ragioni annuncio il voto di astensione del Movimento 5 Stelle.
4: La ringrazio, deputato Colucci. Ha chiesto di parlare il deputato Alessandro Urzì. Ne ha facoltà.
11: Grazie Presidente, provvederò a depositare la relazione, però non posso esimermi dal fare due brevissime considerazioni. Innanzitutto questo provvedimento è necessario, è urgente, non è un atto squisitamente formale, è importante per garantire il completamento di
4: Fratelli d'Italia.
11: Un intervento strutturale di sostegno rispetto a ciò di cui anche molti colleghi dell'opposizione hanno parlato, ma evidentemente non cogliendo sino in fondo il senso della responsabilità di questo Parlamento, che è di garantire la continuità dei percorsi. Questo provvedimento serve per esempio a recepire anche istanze sindacali, grazie alle quali sarà possibile mettere in circuito un ulteriore pacchetto fino a 20 milioni di euro nella proiezione verso il 2028, quindi complessivamente 56 milioni a annui. E tutto ciò evidentemente serve a dare il sostegno concreto alle politiche di rafforzamento rispetto al ruolo ruolo di quella struttura, di quella realtà importante, i vigili del fuoco, che sono il presidio rispetto alle emergenze quotidiane, ma anche nelle sfide ambientali del nostro tempo di fronte alle catastrofe. Chi è in prima linea e si pone al servizio della comunità ha il diritto di poter contare su un governo che attraverso queste leggi delega avrà la possibilità di mettere in circuito positivamente gli investimenti sino a questo momento avviati. Poi c'è l'altro, e concludo Presidente, capitolo, che è quello della digitalizzazione, dell'innovazione anche nel campo delle liste elettorali, provvedimento atteso, e evidentemente si è così perso anche la lettura perfetta e precisa e puntuale delle ragioni di questo provvedimento, utili a permettere un intervento da parte degli enti che sovraintendono alle liste elettorali in periodi nei quali non saranno gravati da turni elettorali. Quindi a maggior ragione questo provvedimento si risulta utile, necessario, e posso anche ribadire quello che è stato già detto dal collega Vinci, urgente. Grazie Presidente e grazie anche al sottosegretario Prisco per l'attenzione con cui ad accompagnato tutto questo percorso. Grazie Presidente, annuncio il voto favorevole ovviamente del gruppo di Fratelli d'Italia.
4: Grazie a lei deputato Urgi, sono così esaurite le dichiarazioni di voto finale. Indico la votazione nominale finale mediante procedimento elettronico sul disegno di legge già approvato dal Senato 2865. Proroga di termini per l'esercizio di deleghe legislative di competenza del Ministero dell'Interno. La votazione è aperta.
12: Presidente, dopo le faccio leggere due cose. Una, l'uscita del cambio di gruppo, Prezzo che va dalla Lega al Misto, poi una convalida e poi sospendiamo. Sì, sì, leggiamo un paio di cose.
13: Un attimo, stiamo salendo in fondo.

0: Radio Radica, le votazioni in atto a Montecitorio.
1: La votazione è chiusa. Presenti 216, votanti 132, assoluti 84, maggioranza 67, favorevoli 132, contrari nessuno. La Camera approva. Comunico che con lettera pervenuta in data 4 giugno 2026 il deputato Eric Umberto Pretto ha comunicato di dimettersi dal gruppo parlamentare Lega Salvini Premier, chiedendo di essere conseguentemente iscritto al gruppo parlamentare misto. Comunico che la Giunta delle elezioni nella seduta del 4 giugno 2026 ha verificato non essere contestabili le elezioni dei seguenti deputati: ottava circoscrizione Veneto 2, collegio uninominale 01 Rovigo, Alberto Di Rubba, collegio uninominale 02 Selbazzano dentro, Giulio Centenaro. Concorrendo negli eletti le qualità richieste dalla legge, la Giunta ha pertanto deliberato di proporne la convalida. Do atto alla Giunta di questa proposta e dichiaro convalidata la suddetta elezione. Le suddette elezioni erano due. Avverto che secondo le intese intercorse tra i gruppi, il seguito dell'esame degli ulteriori argomenti con votazioni è rinviato ad altra seduta. Sospendo la seduta che riprenderà alle ore 12.50 per lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata. La seduta è sospesa.
0: 12.14, avete sentito la voce del Presidente di turno Fabio Rampelli, sospensione della seduta che riprenderà alle 12.50 con l'interrogazione a risposta immediata. Usciamo dai programmi in convenzione.
2: Terminano qui le trasmissioni in convenzione e riprendono i programmi di Radio Radicale, organo della lista Marco Pannella.
0: Eccoci tornati in diretta, sono le 12.14, torneremo appunto a collegarci con la Camera dei Deputati tra pochi minuti. Diamo un'occhiata intanto alle agenzie per le notizie dell'ultima ora. Il giudice del GIP del Tribunale di Firenze, Patrizia Martucci, ha disposto l'archiviazione delle accuse nei confronti di Marcello Dell'Utri, indagato nell'ambito dell'inchiesta sui presunti mandanti occulti delle stragi di mafia del 93. Secondo il giudice mancano elementi concreti su contatti diretti tra Cosa Nostra e Silvio Berlusconi e quindi Marcello Dell'Utri, stretto collaboratore di Berlusconi. È morta la fumettista illustratrice franco-iraniana Marianne Satrapi, autrice di Persepolis, lo ha annunciato stamattina il suo entourage. Satrapi, 56 anni, viveva da 30 anni in Francia, ha scritto diverse graphic novel e diversi film, tra cui l'adattamento proprio di Persepolis, lungometraggio vincitore del premio della giuria al Festival di Cannes nel 2007, che racconta la sua storia personale, nonché gli arresti e le esecuzioni che seguirono la rivoluzione islamica guidata da Khomeini, era il 1979. Andiamo nel Medio Oriente. Odierno è di nazionalità serba, il casco blu ucciso in un attacco con proiettili di mortaio a Mariaoun nel Libano sudorientale. Questa mattina è arrivato il messaggio di cordoglio del generale Portolano, che è capo di Stato Maggiore della Difesa italiana. A nome delle forze armate italiane desidero esprimere le più sentite condoglianze a seguito dei tragici eventi la scorsa notte, appunto, che hanno colpito la base UNIFIL del settore est libanese. Queste le ultimissime dalle agenzie. Adesso ci occupiamo delle elezioni in Armenia previste per domenica 7 giugno. Il nostro Mariano Giustino ne ha parlato con Richard Giragosian.
3: Radio Radicale, domenica 7 giugno si vota in Armenia, ne parliamo con Richard Giragosian, che è direttore del Centro Studi Regionali RSC, un think tank indipendente fondato in Armenia nel 2011. Ben trovato a Radio Radicale, Richard.
4: Thank you.
3: Allora, domenica, come dicevamo, 7 giugno, l'Armenia terrà le elezioni parlamentari. I risultati elettorali determineranno non solo il prossimo governo armeno, ma anche l'orientamento della politica estera del paese. Questo in punto ci interessa moltissimo. Quali sono i temi affrontati in questa campagna elettorale? Partiamo da qui, Richard.
4: Sorprendentemente si tratta meno di politica estera e di sicurezza, si tratta molto più di questioni locali ed economia. La maggior parte della popolazione non è più nazionalista, ci sono dei riconoscimenti realistici della necessità di pace e normalizzazione con i vicini dell'Armenia. Questo è il messaggio del governo e anche ampiamente il motivo per cui il governo probabilmente tornerà con la maggioranza e l'opposizione purtroppo rimarrà molto impopolare.
3: Perché il governo non è molto popolare? È vero che Pashinyan esce, diciamo, molto scosso dalla recente guerra nel Nagorno-Karabakh con l'Azerbaigian, avendo perso di fatto l'enclave armena in territorio azero, e questo ha creato indubbiamente un duro colpo a Pashinyan, al suo governo, tant'è vero che vi sono state poi le elezioni anticipate nel 2021. Ecco, come mai questo calo di consensi? A che cosa è dovuto?
5: Question, because what we see is less about the popularity of the government.
4: Questa è un'ottima domanda, perché quello che vediamo è qualcosa che riguarda meno la popolarità del governo e più l'assenza di un'alternativa vera. Se guardiamo all'opposizione, rimane divisa, frammentata e generalmente a favore della Russia, il che per la popolazione armena è inaccettabile. C'è un riconoscimento in Armenia che la Russia ha tradito l'Armenia. Il secondo motivo della posizione forte del governo meno della popolarità è il fatto che l'opposizione non riesce a offrire una strategia alternativa, e per Pashinyan e la popolazione c'è un adeguamento a questa nuova realtà post-guerra. Le persone non sono felici della normalizzazione delle relazioni con l'Azerbaigian e la Turchia, ma in generale c'è un consenso sul fatto che non ci sia un'alternativa. L'Armenia, come ogni altro paese, non sceglie i propri vicini.
3: Quindi, Charles, questa volta le elezioni del 2026 possiamo dire che sono più impegnative per il primo ministro Pashinyan e il suo partito rispetto alle due precedenti, perché i sondaggi d'opinione, non so se me lo confermi, condotto dopo le ultime elezioni, indicano che Pashinyan e il suo partito non hanno mantenuto il precedente livello di popolarità, anche se comunque è dato per vincente. Ecco, quali sono le maggiori forze politiche in campo? E che cosa ci dobbiamo aspettare da queste elezioni in cui Pashinyan è dato sì per vincente, ma forse non gli basterà una semplice vittoria, o spera non in una semplice vittoria, perché ci saranno delle questioni importanti da affrontare in politica interna, come per esempio la questione del rilancio dell'economia e della lotta alla corruzione.
5: Well, if we look at the political landscape in Armenia, Prime Minister Pashinyan.
4: Se guardiamo al paesaggio politico in Armenia, il primo ministro Pashinyan forse ha meno supporto popolare rispetto ai sondaggi di opinione rispetto alle ultime elezioni, il che però è naturale, è normale e non sorprende. Tuttavia è importante ricordare che Pashinyan e il suo governo sono stati rieletti nelle ultime elezioni nel 2021, nonostante abbiano perso la guerra, il che è abbastanza sorprendente, e quindi nonostante anche appunto il fatto che ci sia una popolarità che adesso si è ridotta, nonostante questo Pashinyan porterà avanti il suo governo con una posizione di maggioranza in un nuovo Parlamento, quindi con i due terzi appena, e grandi sfide relative a problemi di politica come l'anticorruzione, la sicurezza dei confini, i cambiamenti costituzionali. In altre parole, le vere sfide per Pashinyan e il suo governo riguardano meno le elezioni, ma le sfide sono più relative al giorno dopo, quindi la formazione di un governo, appunto governare, raggiungere una certa stabilità. Tuttavia queste particolari elezioni sono importanti anche per un altro motivo che non è così preso in considerazione, ovvero si tratta di essere della terza elezione testa a testa che sia all'insegna della democrazia, della democratizzazione istituzionalizzata con un'elevata stabilità con i vicini come la Georgia, la Turchia, e le prospettive per l'Armenia sono molto promettenti. Si tratta del riconoscimento del fatto che i tempi più duri sono passati e l'adattamento a questa nuova realtà significa anche politicamente che abbiamo che siamo in attesa del giorno dopo delle elezioni per un nuovo periodo di transizione. Questo è sicuramente l'ultima delle elezioni di Pashinyan. Quindi avere un nuovo Parlamento significa che avremo l'inizio di una nuova leadership all'interno del governo, quindi anche con l'emergenza di una nuova opposizione che è attesa. Questo è un momento di cambiamento politico in Armenia.
3: Richard, tu prima parlavi di un quadro politico sostanzialmente ancora favorevole a mantenere i legami con la Russia. Molti osservatori sostengono che la Russia stia interferendo nella campagna elettorale per favorire un candidato più vicino al Cremlino, perché Pashinyan, si sa, è un candidato europeista e poi è il leader della rivoluzione di velluto del 2018 e dunque non ben visto ovviamente da Putin. Ecco, su questo cosa possiamo dire, Richard?
5: I have a very different perspective. On the one hand, we see Russia denying.
4: Ho una prospettiva molto diversa. Da un lato vediamo che la Russia sta negando il supporto alla opposizione tradizionale, quindi l'ex governo armeno, quindi Presidente Kocharyan e anche il miliardario Aligard Kalapetyan non sostiene il supporto. C'è una soddisfazione russa nel mantenere Pashinyan, ma c'è sempre una pressione maggiore, quindi che si mantiene entro i limiti, incluso una fine a qualsiasi flirt con l'Unione Europea. Tuttavia l'intervento della Russia nelle elezioni è meno di quanto atteso e molto meno efficace di quanto temuto. Questo perché la Russia è divenuta tossica nelle politiche nazionali. Ogni favore della supporto dell'opposizione verso la Russia è suicida in qualche modo. Allo stesso tempo la Russia dall'inizio, da quando Pashinyan è arrivato al potere nel 2018, è stata caratteristicamente passiva. Quando è venuto al governo, la Russia ha scelto di non difendere il precedente governo, l'elite Austin della Russia, e credo che la leva economica della Russia sull'Armenia e la posizione dell'Armenia nella Unione Eurasiatica soddisfi la Russia. Allo stesso tempo la questione dell'Unione Europea non è qualcosa di ufficiale, perché l'Armenia ha iniziato con un bluff strategico, cioè ha cercato l'adesione all'Unione Europea, e questo è precluso però dall'adesione alla Unione Economica Eurasiatica. Allo stesso tempo l'Armenia cerca un'importanza strategica a Washington, Bruxelles e Mosca, ma il futuro dell'Armenia non è necessariamente solamente europeo o russo, ma è un equilibrio delicato tra diversi partner. Questa è la strategia di diversificazione dell'Armenia, dove per esempio ci sono degli accordi, per esempio con l'India e non con l'Occidente, non si parla di adesione alla NATO, rapporti con la Cina, così come con gli americani. Questo è forse pericoloso in termini di essere tutto con tutti, però non c'è una vera alternativa per un paese così piccolo come l'Armenia.
3: Quindi le voci secondo le quali l'Armenia e lo stesso Pashinyan sembrerebbe appoggiare una proposta di richiesta di ingresso a Bruxelles nell'Unione Europea è fondata, oppure questa dopo le elezioni è una proposta che cadrà, visto che insomma Richard ci stai raccontando che Pashinyan sostanzialmente vuole mantenere i legami che ha con la Russia, nello stesso tempo chiaramente avere ottimi rapporti anche con l'Unione Europea e con gli Stati Uniti.
5: I know he won't. In other words,
4: in Armenia stiamo utilizzando l'adesione all'Unione Europea come un concetto, come uno strumento, a un certo punto nei negoziati con la Russia, come scambio per qualcosa con la Russia, e quindi abbiamo deciso in questo caso di chiudere la questione. Sarà una questione futura nel lungo termine, ma non nel breve o medio termine. L'Armenia ha deciso di rimanere nella Unione Eurasiatica cercando di sfruttare questa posizione piuttosto che mettersi contro la Russia. Allo stesso tempo credo che sia abbastanza furba questa cosa, perché abbiamo già questo processo di liberalizzazione in corso, abbiamo già supporto finanziario dell'Unione Europea, l'assistenza alla sicurezza, le riforme finanziarie, quindi la richiesta di adesione non cambierà le cose. È meglio a questo punto rifiutare l'adesione alla NATO e ritardare oppure rimandare la questione dell'adesione. Possiamo avere a che fare con l'Unione Europea senza però metterci contro un'altra potenza.
3: Chiaro, è chiaro, abbastanza chiaro quello che ci racconti, Richard. Diciamo che un sondaggio, tra l'altra parte un sondaggio d'opinione del febbraio del 2026, ci dice che il 56% degli armeni dichiara di volere una politica estera che mantenga buoni rapporti sia con l'Occidente che con la Russia. L'economia armena, come sappiamo, è fortemente dipendente da Mosca. Putin aveva ammonito anche Pashinyan, no? Sembrerebbe che le cose siano così, dal fatto di astenersi dal scegliere tra Mosca e Unione Europea. Ci dobbiamo aspettare un'Armenia che sia più concentrata sulla normalizzazione delle relazioni con l'Azerbaigian e con la Turchia, è così?
5: Yes, we can. In other words, looking back over the past year and a half.
4: Certo che possiamo. Quindi tornando all'ultimo anno e mezzo, vediamo un livello sorprendente di progressi, un raro esempio di buone notizie da questa parte del mondo, con normalizzazione dell'Azerbaigian, il che ha dimostrato molto il grande progresso per esempio unilaterale nell'Azerbaigian, per esempio nei transiti. Anche queste settimane noi abbiamo importato dal Kazakistan attraverso l'Azerbaigian, abbiamo acquistato prodotti a base di gas attraverso l'Azerbaigian, quindi questa normalizzazione è incrementale e anche Turkish Airlines è arrivata in Armenia, ci sono stati dei progressi nei collegamenti ferroviari, regolamentazioni bilaterali e ci aspettiamo anche una riapertura dei confini con la Turchia per i diplomatici e terzi. Sicuramente non è abbastanza, ma si vede un progresso nella giusta direzione. La normalizzazione con i vicini ha fatto il giro di boa, quindi è arrivata a tal punto che ci sia meno pericolo di perdere il momento. Quindi c'è una preferenza genuina verso la vittoria di Pashinyan, che rimarrà appunto l'interlocutore.
3: E quindi cosa ci dobbiamo aspettare da questo inizio di disgelo, diciamo, di rapporti dell'Armenia con la Turchia e con l'Azerbaigian, soprattutto dopo la firma dello storico accordo alla Casa Bianca tra Yerevan e Baku, con il quale è stata annunciata la cosiddetta triplice via di Trump per la pace e la prosperità internazionale?
4: Quello che so per certo è che ci aspettiamo un'accelerazione dei progressi con la Turchia. Per esempio, negli ultimi giorni la Turchia ha temporaneamente aperto i confini per delegazioni di uomini d'affari armeni che si sono recati presso la città turca di Kars per partecipare a workshop e conferenze su opportunità economiche e di affari, quindi il momento è cruciale non solo per l'economia turca, ma il vero impegno è con l'est della Turchia, con l'area curda, con la Camera del Commercio dell'Est, Kars, Muş, Bitlis, eccetera. Questo è dove l'Armenia ha un vantaggio fondamentale in termini di sviluppo economico regionale. Per l'Azerbaigian anche questa è una relazione normalizzata con l'Armenia, in modo che l'Azerbaigian diventi una porta verso l'Asia centrale. L'Armenia sta negoziando con il Turkmenistan per l'importazione del gas attraverso l'Azerbaigian e questo è un grande cambiamento sulla mappa geopolitica e rappresenta qualcosa di molto positivo nonostante ciò che sta succedendo con Washington o con la guerra contro l'Iran. Si tratta di un vicinato di stabilità e questo sorprende molti.
3: Richard, sulla democrazia interna in Armenia, il governo Pashinyan è spesso stato accusato di autoritarismo anche, di discriminazione e di repressione di esponenti di opposizione. E su questo che cosa puoi dirci? Intanto sono fondate queste accuse e qual è il processo democratico che dovrà affrontare Pashinyan nel prossimo governo?
5: Well, what we see is Pashinyan came to power in 2018.
4: Quello che vediamo è che Pashinyan è arrivato al potere nel 2018 sto cavalcando un'ondata di supporto popolare con disobbedienza civile, non violenza, e le basi e i vantaggi che lo hanno portato al potere non lo aiutano nel governo del paese. C'è una grande differenza nell'entrare nel salire al potere e rimanerci. Quindi è molto impulsivo all'energia e diciamo la teatralità di Berlusconi, ma allo stesso tempo ha poca tolleranza per le critiche, e questa è una tendenza del governo, anche se eletto democraticamente, cioè quello di tagliare i bordi, cioè di fare le proprie regole nel governare. Questo è dovuto al fatto che non ci sono degli sistemi di controllo, di affidabilità, non c'è un'opposizione vera e propria, e quindi la vera lezione qui è il fatto che una elezione democratica non è sufficiente per la democrazia. Si tratta delle istituzioni della democrazia, della necessità di essere più forte. Vediamo la stessa situazione anche a Washington con Trump. La debolezza delle istituzioni non riesce a controllare quello che fa Trump. E in Armenia, anche in Armenia, si spera, dopo le elezioni, il nuovo Parlamento inizierà a assumersi la propria responsabilità di iniziative parlamentari e supervisione, ma purtroppo ancora vediamo una tendenza di Pashinyan di attaccare, criticare i propri oppositori piuttosto che cercare di trovare un compromesso, un consenso nel governo.
3: Richard, l'Armenia insomma non ha mai ricevuto tanta attenzione dall'Unione Europea quanto in questo periodo, no? Abbiamo visto che ha ospitato l'ottavo vertice della comunità politica europea il 4 maggio scorso. Si è tenuto poi un vertice bilaterale UE-Armenia a Yerevan. Ecco, che cosa dovrebbe fare l'Unione Europea per sostenere l'Armenia, per sostenere il processo democratico dell'Armenia e per appunto giocare un ruolo nella normalizzazione dell'area, del Caucaso e nei rapporti tra Armenia e Turchia, Armenia e Azerbaigian? Quale dovrà essere il ruolo dell'Unione Europea a tuo avviso?
5: Well, you're quite right in terms of Armenia has now.
4: Sì, hai ragione sul fatto che l'Armenia abbia preso il sopravvento sulla Georgia in termini di democrazia leader nella regione. Per quanto riguarda l'Unione Europea, quello che dovrebbero fare è facilitare e supportare la normalizzazione con i paesi vicini, in particolare perché la normalizzazione tra l'Armenia e la Turchia non è solo una questione relativa all'Armenia, ma si tratta anche della questione di democratizzare la Turchia in una direzione positiva, migliorando i rapporti tra l'Unione Europea e la Turchia. Ma mi concentrerei più su quello che l'Unione Europea non dovrebbe fare, cioè è importante anche che l'Unione Europea non utilizzi, non sfrutti l'Armenia nel paradigma dell'Ovest o dell'Occidente contro la Russia. In altre parole, dopo l'invasione dell'Ucraina da parte della Russia, c'è una visione bianca, bianco

0: mantenendo degli standard più elevati rispetto al precedente, quindi ho delle attese, delle aspettative molto maggiori nei confronti del governo. Dovrebbe esserci una condizionalità maggiore, quindi dei limiti ben precisi per misurare il progresso dell'Armenia e anche uno slogan europeo, cioè quello che è il meno per il meno in termini di ritirare il proprio supporto laddove il governo armeno manchi di ideali democratici e valori democratici.
1: Bene, terminiamo qui, Richard, questa nostra conversazione che spero di riprendere subito dopo il voto di domenica 7 giugno. Quindi noi ci incontreremo a Yerevan. Grazie infinite, Richard.
2: Grazie Camille. E ci andiamo.
1: Thank you very much.
2: Thank you, I'll see you soon.
3: L'intervista era a cura di Mariano Giustino, 12:42 minuti, siamo in diretta su Radio Radicale in attesa di ricollegarci con la Camera dei Deputati, seduta sospesa che riprenderà alle ore 12:50 con lo svolgimento di interrogazioni a risposta immediata. In mattinata l'Aula ha approvato la proposta di inversione dell'ordine del giorno, pertanto si passa al seguito dell'esame del disegno di legge delega al Governo in materia di energia nucleare sostenibile. Allora, diamo un'occhiata a quelle che sono le ultime notizie. A proposito di elezioni in Armenia, le restrizioni imposte dalla Russia al paese per la Presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen rappresentano una coercizione economica ed è inaccettabile. Al termine di un colloquio telefonico con il primo ministro armeno Nikol Pashinyan, von der Leyen ha annunciato un pacchetto di aiuti per sostenere il paese. L'Europa è saldamente al fianco dell'Armenia e stiamo preparando un pacchetto di sostegno dell'Unione europea. Comprende un'assistenza finanziaria immediata del valore di oltre 50 milioni di euro. Stiamo inoltre lavorando a misure per facilitare il commercio di alcuni prodotti armeni, in particolare nel settore agroalimentare. È un sostegno pratico per i settori colpiti, come quello dei fiori armeni, dato che la Russia ha recentemente limitato le importazioni di fiori dall'Armenia sulla base di accuse discutibili. Una spedizione di 10.000 fiori è prevista in arrivo in Lettonia domani. La Presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen ha poi ricordato che dal 2024 il piano UE per la resilienza e la crescita ha già sostenuto 7.000 imprese armene e contribuito alla creazione di oltre 20.000 posti di lavoro. Von der Leyen ha definito l'Armenia un punto strategico per le imprese europee, ribadendo l'impegno dell'UE a realizzare la partnership sulla connettività concordata al recente vertice. Ha salutato come un passo avanti eccellente la riapertura delle rotte commerciali con la Turchia, inclusa la linea ferroviaria via Georgia, sottolineando il potenziale dell'Armenia a diventare un hub regionale tra Europa, Caucaso meridionale e Asia centrale. Bruxelles è pronta a sostenere infrastrutture e valichi di frontiera man mano che le connessioni regionali si riaprono e continuerà a lavorare su queste priorità in vista del ministeriale della piattaforma sulla connettività del 23 giugno. Per garantire un coordinamento efficace, von der Leyen ha annunciato la creazione di una task force congiunta UE-Armenia incaricata di seguire l'attuazione delle iniziative e delle misure future. Questo dunque per quanto riguarda l'Armenia. A proposito invece di altri temi, prima segnalavamo la discussione del disegno di legge sul nucleare, vediamo le reazioni politiche, in particolare le dichiarazioni di Pichetto Fratin. Lo ricordiamo, stiamo parlando del ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica. Con l'approvazione alla Camera della legge delega sul nucleare sostenibile compiamo un passo importante per il futuro energetico dell'Italia. Oggi abbiamo iniziato a porre le condizioni affinché il Paese sia pronto ad adottare il nucleare sostenibile quando le nuove tecnologie alle quali puntiamo saranno mature e disponibili all'inizio del prossimo.

0: decennio. E ancora Gilberto Pichetto Fratin, dopo l'approvazione in prima lettura alla Camera del disegno di legge delega sul nucleare che vi abbiamo proposto in diretta, vi abbiamo proposto in diretta il dibattito e la votazione. Ancora il Ministro dichiara che il nucleare sostenibile significa più sicurezza energetica, più decarbonizzazione, più indipendenza. In un mondo in cui la domanda di energia è destinata a crescere rapidamente, anche per effetto dell'intelligenza artificiale, dei data center, dell'elettrificazione industriale e civile, chi sarà in grado di produrre energia sarà più libero, più forte, più sicuro. Vogliamo un'Italia meno dipendente dall'estero, con energia più accessibile per famiglie e imprese. La bolletta arriva indistintamente nelle case e nelle imprese di tutti gli italiani. Per questo il nucleare non è una bandiera politica o ecologica, è uno strumento da valutare con serietà, fiducia nella ricerca e responsabilità verso le prossime generazioni, ha sottolineato il Ministro. Questa è una scelta di concretezza, non di ideologia, una scelta di libertà, più sicurezza energetica, più indipendenza, più Italia. Questo dunque il Ministro dell'Ambiente, Pichetto Fratin. Vediamo anche altre reazioni, in particolare quelle di Stefania Craxi, la Presidente dei Senatori di Forza Italia, che ha dichiarato oggi, grazie al Ministro Pichetto Fratin, mettiamo al centro della nostra azione politica e di governo una battaglia antica e nuova, perché ricordo che quella sul nucleare era una battaglia del Presidente Berlusconi e oggi è una battaglia di Forza Italia. Noi, che siamo casa e cuore del mondo, che lavora e che produce, sappiamo perfettamente quanto il costo dell'energia penalizzi le nostre imprese rispetto ai competitor internazionali. Per essere competitivi ed eliminare la dipendenza energetica dall'estero occorrerà un mix di fonti, di cui il nucleare è un pezzo importante e moderno. Basti pensare ai nuovi reattori, cosiddetti portatili, che potranno per esempio essere impiantati nei distretti produttivi. Quello di oggi è un primo ma fondamentale passo avanti in questa direzione. Questo dunque Stefania Craxi, capogruppo al Senato di Forza Italia. Ancora altre dichiarazioni, quelle del vicepresidente del Movimento 5 Stelle Stefano Patuanelli, che accoglie così la notizia. Ministro Gilberto Pichetto Fratin, a parte le grafiche sui social in cui rilancia il nucleare, ci potrebbe dire dove intendete realizzare il deposito nazionale delle scorie radioattive? Questo è il Movimento 5 Stelle. E poi ancora il deputato di AVS, Angelo Bonelli, noi diciamo a Giorgia Meloni che vuole stimolare noi a fare il referendum per trasformarlo in una sorta di propaganda politica per loro, che ci sarà un referendum e sarà il voto delle prossime elezioni politiche, quando le vinceremo e manderemo a casa questa destra e costruiremo una politica energetica per gli italiani, per ridurre il costo dell'energia che oggi non è stato ridotto perché le bollette sono stratosferiche, facendo fare profitti alle lobby energetiche, ma rendendo più poveri gli italiani. Questo dunque Bonelli durante il flash mob di AVS davanti a Montecitorio, c'è stata appunto questa manifestazione dopo l'approvazione della legge delega sul nucleare sostenibile. Raccontano bugie agli italiani, spiega ancora Bonelli, il nucleare oggi presenta grandissimi problemi. La durata per realizzare le centrali e il costo, in Francia i costi sono triplicati, da 3 a 20 miliardi di euro, questo lo tengono nascosto agli italiani. Questo dunque Angelo Bonelli. Vediamo altri temi. Ci colleghiamo in diretta con la Camera. Sono le 12:50 minuti. Siamo in diretta su Radio Radicale e stanno riprendendo i lavori della Camera dei Deputati.
1: Inizio delle trasmissioni in convenzione. Al termine riprenderanno i programmi di Radio Radicale, organo della lista Marco Pannella.
2: Ministro dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste. Invito gli oratori a un rigoroso rispetto dei tempi, anche considerata la diretta televisiva in corso. La prima interrogazione all'ordine del giorno è la numero 3-2706, presentata dai deputati Ziello e altri, per che ha oggetto iniziative di competenza in materia di edilizia residenziale pubblica in relazione alla priorità per i cittadini italiani nell'assegnazione degli alloggi. La deputata Ravetto ha facoltà di illustrare l'interrogazione di cui è cofirmataria. A lei la parola.
3: Presidente. Ministro, la componente straniera in Italia è dell'8,5% rispetto ai residenti, eppure le assegnazioni di alloggi di edilizia residenziale pubblica sono superiori a favore degli stranieri.
0: Il gruppo misto, Futuro Nazionale,
3: Vannacci. Il 40% in alcune aree territoriali, con picchi del 50% in alcuni comuni. Questo per via dell'applicazione dei criteri, che sono per lo più quelli dell'ISEE o del numero di figli, che vanno tutti a favore degli non comunitari o neocomunitari. Ora, il governo potrebbe pararsi dietro l'argomentazione che questa assegnazione compete alle regioni, tuttavia sappiamo bene che in realtà è lo Stato che ha la competenza esclusiva delle linee guida nell'individuazione dei criteri, competenza che è stata rafforzata dalla Consulta, la quale non ha escluso l'applicabilità di criteri più stringenti, alternativi, come la continuità lavorativa, retributiva o fiscale. Quindi con questo question time siamo a chiederle quali iniziative urgenti intenda adottare il Ministero per trovare dei criteri che riequilibrino questa disparità di assegnazione a sfavore dei cittadini italiani.
2: Ringrazio il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini, ha facoltà di risponderle.
4: Grazie. Proprio stamattina stavo lavorando con i tecnici del Ministero per il piano casa, è imminente la nomina del commissario e l'obiettivo è entro un anno di mettere sul mercato 60.000 alloggi popolari ad oggi inutilizzati ed è il più grande intervento riservato all'edilizia residenziale pubblica e sociale degli ultimi decenni. Per quello che riguarda le graduatorie, come lei ricordava, le competenze sono divise fra comuni e regioni ed autonomista, ovviamente rispetto alle autonomie locali e non voglio centralizzare nulla. Dove governano la Lega e il centrodestra sono state approvate diverse leggi regionali come di competenza per dare una priorità a chi da più anni è residente o cittadino. Ebbene, la Consulta, purtroppo la Corte Costituzionale, purtroppo lo dico io perché qualcuno sarà contento a sinistra, in 6 successive sentenze riguardanti le legislazioni di Regione Liguria, Veneto, Piemonte, Toscana, Friuli, Venezia Giulia e della Provincia Autonoma di Trento ha bocciato i criteri della cittadinanza e della residenza a più anni per dare una priorità nell'assegnazione. Ma siccome l'obiettivo è di agevolare chi vive da più tempo in Italia, ha pagato le tasse, ha pagato quelle case, le regioni di cui è la competenza stanno già lavorando, e cito la regione Friuli Venezia Giulia, con un disegno di legge 80-20-26 presentato in Consiglio regionale proprio lo scorso 24 aprile per l'edilizia convenzionata, per valorizzare come criterio la data più antica di presentazione della domanda, quindi bypassando i criteri bocciati dalla Consulta sulla cittadinanza, sulla residenza da più tempo, la data di prima presentazione della domanda, quindi si suppone che chi ha presentato la domanda da più tempo ed è in graduatoria da più tempo sia residente sul territorio da più tempo. Il tema è di primario interesse anche per altre regioni come la Lombardia e il Veneto, sempre amministrate dalla Lega e dal centrodestra. Se non escludo che ci possano essere delle linee guida, ripeto, in ossequio delle sentenze della Consulta anche a livello nazionale, resta fermo l'impegno straordinario posto in essere da questo governo col decreto legge sul piano casa di cui facevo cenno. E ultima riflessione, questo governo per la prima volta prevede un budget per il pagamento dell'affitto per i genitori separati che perdono l'alloggio dopo la separazione o il divorzio. Ho chiesto ai tecnici di eliminare il concetto dell'ISEE per la concessione di questi requisiti mettendo la dichiarazione dei redditi per eliminare qualche furbetto che altrimenti ne approfitta. Quest'anno conto di dare i primi 5.000 assegni a genitori separati per il pagamento dell'affitto che riconquista dignità e la possibilità di vedere dei figli nel fine settimana.
2: Ringrazio Ministro Salvini. La parola al deputato Uziello per la replica, prego.
5: Sì, grazie Presidente. Signor Ministro, vede, la normativa è statale perché le linee guida che permetterebbero a lei di invitare i presidenti di regione, lei ne ha elencati diversi, a inserire dei criteri per l'attribuzione dei punteggi
0: del gruppo misto Futuro Nazionale
5: alla formazione di graduatorie pubbliche per garantire una priorità e una premialità ai cittadini italiani, può farlo direttamente lei inviando linee guida, visto che le ultime, quelle che ho in mano, risalgono al 2008, signor Ministro, ed è una vergogna da questo punto di vista, senza contare il fatto che la giurisprudenza della Corte Costituzionale, con sentenza 44 del 2020, le dice una cosa diversa rispetto a quello che le hanno scritto i suoi tecnici del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Dice che la residenza non può essere inserita come condizione di accesso per fare domanda, ma può essere utilizzata per dei criteri premiali per l'attribuzione di punteggi per quelle famiglie italiane che attendono da tanti anni un posto tra i primi posti delle graduatorie pubbliche e che invece per colpa sua e della sua assoluta inefficacia da un punto di vista politico si vedono sempre superare da cittadini stranieri. E vado oltre, Ministro, noi pensavamo che in questi 4 anni lei avesse fatto un lavoro certosino al Ministero, funzionale a premiare i cittadini italiani che aspettano da anni l'assegnazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica, eppure non ha fatto niente. Io mi ricordavo un Salvini che riempiva le piazze allo slogan, un tempo ovviamente, allo slogan prima gli italiani, portando il partito che lei guida a oltre il 30% dei consensi. Adesso quella percentuale ce l'hanno in alcuni comuni delle regioni che lei ha citato.
2: Concluda.
5: All'interno delle graduatorie pubbliche. Ecco, per noi di Futuro Nazionale, con il generale Vannacci, gli italiani devono essere messi veramente prima di tutto all'interno delle graduatorie pubbliche, cosa che lei non sta facendo, e noi le staremo addosso col fiato sul collo perché la staneremo anche su questa ulteriore dimostrazione di incoerenza. Grazie Presidente.
2: Lei, passiamo all'interrogazione 3-2707 presentata dal deputato Zaratti, che ha oggetto iniziative in merito all'affidamento in concessione della realizzazione e gestione del corridoio intermodale Roma Latina. Il deputato Zaratti ha facoltà di illustrare la sua interrogazione. L'ascoltiamo.
6: Di Alleanza Verdi Sinistra.
7: Signor Ministro, con un avviso pubblico del 29 maggio del 25, il suo Ministero ha avviato la procedura di gara per l'affidamento in concessione del corridoio intermodale Roma Latina. Al paragrafo 7 si prevede appunto che il promotore proponente, se non risultasse aggiudicatario, potrà esercitare entro 15 giorni il diritto di prelazione. Ora, come lei sa, il nostro Paese è già in procedura di preinfrazione da parte della Commissione per quanto riguarda l'autostrada A22, ritenendo illegittima questa procedura. Noi le vogliamo chiedere se appunto lei non intende esercitare, diciamo, quel processo di proporre l'annullamento in autotutela di questa gara, proprio perché ormai sia la Corte di Giustizia Europea, sia la Corte dei Conti, sia il Consiglio di Stato si sono già espressi in merito. Grazie.
2: Grazie, deputato Zaratti. Il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini ha facoltà di risponderle. A lei la parola.
4: Grazie, no, non intendiamo assolutamente annullare la gara. Il collegamento Roma Latina rappresenta una delle infrastrutture più attese e strategiche per tutto il Lazio e per l'intero sistema della mobilità del centro Italia. Per troppo tempo cittadini, lavoratori e imprese hanno dovuto fare i conti con ritardi, rinvii e occasioni mancate. Come Ministro delle Infrastrutture ho sempre considerato prioritario questo intervento, che infatti risulta inserito tra gli investimenti prioritari di interesse nazionale ed è affidato a un commissario straordinario, il dottor Mallamo, che ringrazio per l'enorme lavoro che ha fatto e che farà. Ricordo a questo proposito che la legge di bilancio per il 2026 ha rafforzato il ruolo del commissario straordinario, attribuendogli espressamente anche la gestione delle procedure di affidamento relative al collegamento Roma Latina mediante finanza di progetto. In coerenza con tale quadro normativo, a seguito della presentazione di una proposta per la progettazione, la realizzazione e la gestione dell'opera in regime di finanza di progetto e della verifica dell'interesse pubblico dell'iniziativa, il MIT ha pubblicato in data 29 maggio 2025 un avviso avente carattere esclusivamente esplorativo, finalizzato a verificare l'eventuale interesse del mercato alla presentazione di ulteriori proposte. In esito a tale avviso sono pervenute altre 2 proposte da parte di operatori economici. Al momento, pertanto, non è stato ancora pubblicato alcun bando di gara. Siamo in una fase preliminare prevista dal Codice dei Contratti Pubblici, finalizzata a individuare la soluzione migliore. Col decreto numero 1 del 2026 del commissario straordinario è infatti stata nominata la commissione incaricata di valutare le proposte presentate sotto il profilo della fattibilità, della sostenibilità economico-finanziaria e della loro coerenza con l'interesse pubblico.
8: La valutazione comparativa delle alternative progettuali non rappresenta un rallentamento del percorso, ma una garanzia di serietà e trasparenza dal punto di vista infrastrutturale. La commissione incaricata concluderà i lavori ed è previsto entro la fine del prossimo mese di luglio questa scadenza. Solo all'esito di questa fase, se sarà individuata una proposta coerente con gli obiettivi dell'intervento, si procederà alla pubblicazione del bando di gara. Tutto ciò avverrà nel pieno rispetto della normativa e della giurisprudenza nazionale ed europea, compresa la questione relativa al diritto di prelazione oggetto del quesito dell'interrogante. D'altronde, ci tengo a sottolinearlo e vado a chiudere, la pronuncia non ha inibito la prosecuzione di tante iniziative di project financing in corso e sul tema il Ministero del Lavoro, insieme alla Presidenza del Consiglio, per recepire al più presto con modifiche normative gli effetti della pronuncia della Corte di Giustizia. La Roma Latina non è soltanto una strada, è un'infrastruttura che significa più sicurezza perché ogni giorno si sposta per lavoro e una nuova prospettiva di crescita per tutto l'agro pontino.
9: Grazie Ministro Salvini. Ha facoltà di replicare il deputato Zaratti. Prego.
7: Grazie Presidente.
6: Alleanza Verdi Sinistra.
7: Siamo in una fase preliminare. Signor Ministro, sarebbe necessario correggere gli errori evidenti che ci sono in questa procedura che è appena iniziata. Io le voglio ricordare, non soltanto la Corte di Giustizia europea, ma anche la Corte dei Conti, con deliberazioni del 14 e 15 febbraio 26, ha stabilito che il diritto di prelazione del project financing non può essere riconosciuto neppure nelle procedure già avviate e si avvisano le stazioni appaltanti di disapplicare la norma in applicazione del principio del primato del diritto dell'Unione. Quindi le amministrazioni e i giudici nazionali sono tenuti appunto a disapplicare questa norma. Ma del resto io le voglio dire, non siamo nel merito della discussione sulla Roma Latina, quello è un altro discorso, lo faremo in altra occasione, ma qui si tratta semplicemente di verificare se le procedure che state mettendo in atto sono compatibili o meno. Del resto lei stesso, rispondendo alle contestazioni fatte dall'Unione Europea per la preinfrazione di LGE 2006-11-2031, alla domanda dell'Unione Europea risponde esattamente in questo modo. La domanda è: le autorità italiane possono illustrare come intendono procedere? E lei risponde: ai fini del proseguo della procedura di gara si conferma che la lettera di invito da inviare ai quattro operatori economici prequalificati dopo l'acquisizione del parere CIPE, stiamo parlando dell'autostrada 22, sullo schema di concessione sarà predisposta in stretta aderenza ai contenuti della sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea. La medesima, pertanto, non prevederà il riconoscimento del diritto di prelazione in favore del promotore non aggiudicatario. Lo dice lei. Lei dovrebbe sapere quello che ha detto l'Unione Europea e dovrebbe essere coerente su questo. Quindi è del tutto evidente che la procedura di gara iniziata sulla corridoio Roma Latina, che prevede l'articolo 7, il diritto di prelazione, va modificato e va cancellato, difendendo gli interessi nazionali, caro Ministro, cosa che lei troppo spesso si dimentica di fare. Grazie.
9: Grazie a lei, deputato Zaratti. Passiamo all'interrogazione 32708, presentata dal deputato Bagnasco, che ha oggetto tempistiche per l'avvio dei lavori e la realizzazione del collegamento infrastrutturale tra il Tigullio e Genova, con particolare riferimento al tunnel Rapallo-Fontana Buona. Il deputato Bagnasco ha facoltà di illustrare la sua interrogazione. A lei la...
6: di Forza Italia.
10: Grazie Presidente. Signor Ministro, in Liguria c'è un'opera che da troppo tempo vive sospesa tra annunci, aspettative e rinvii. È il tunnel Rapallo-Fontana Buona. Qualche anno fa, tanti, 95, ero sindaco di Rapallo ed era uno dei temi sul quale si discuteva, non solamente naturalmente a Rapallo, ma su tutto il territorio. Questo per far comprendere evidentemente le tempistiche di quest'opera. Parliamo di un collegamento quindi atteso da un intero territorio sul quale si era trovato la convergenza, ed è un fatto, lei ha una grande esperienza, di tutte le cittadine e i paesi del territorio. Non c'è stata nessuna negatività anche sul modo di fare questo tipo di collegamento e su dove sarebbe dovuto uscire. Quindi sembrava ovviamente tutto risolto ed è stato considerato strategico per unire la costa all'entroterra, migliorare la sicurezza della viabilità e sostenere lo sviluppo economico di una delle aree più dinamiche della nostra regione. Eppure, nonostante gli impegni assunti e i passi avanti compiuti negli ultimi anni, e di questo devo darne atto,
9: concluda.
10: Chiudo, e di questo devo darne atto ovviamente sia da parte del governo, sia da parte del ministro Rixi, sia da parte anche o soprattutto della nostra regione, nonostante questi passi avanti compiuti, siamo ancora al punto di prima, almeno sul piano effettivo, e si continuano e continuiamo a non avere una risposta definitiva sui tempi e sulle risorse necessarie per trasformare questo progetto in un cantiere reale.
9: Il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini ha facoltà di risponderle. Prego, ministro.
4: Ringrazio l'interrogante per il quesito su un'opera strategica. Mi permetto però di partire da un dato di fatto. Nell'interrogazione lei fa riferimento a presunte incertezze sullo stato dell'opera, sulle tempistiche, sul percorso amministrativo. È vero esattamente il contrario. Quindi se lei voleva stimolare, bene, lo stimolo viene raccolto, i presupposti di partenza sono totalmente errati. Il progetto del collegamento Rapallo-Fontanabuona ha infatti compiuto negli ultimi mesi passi concreti e decisivi che vado a dettagliare nel minuto e mezzo che mi viene evidentemente concesso. Autostrade per l'Italia ha trasmesso il progetto aggiornato recependo le prescrizioni del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici e le osservazioni emerse durante la consultazione pubblica. Successivamente il Ministero ha rilasciato il nulla osta per l'avvio delle procedure necessarie alla conferenza dei servizi. L'elemento più rilevante è che il 29 aprile scorso si è conclusa positivamente la conferenza dei servizi su tutto il territorio. Si tratta di un passaggio fondamentale perché sostituisce tutti gli atti di assenso richiesti, determina la localizzazione dell'opera e consente la realizzazione dell'infrastruttura anche in variante agli strumenti urbanistici. Non siamo quindi di fronte a un progetto fermo o incerto, ma un'opera che ha già superato una delle fasi più complesse del proprio iter autorizzativo. Attualmente la concessionaria sta predisponendo il progetto esecutivo, recependo le osservazioni formulate da tutti gli enti coinvolti. L'invio al Ministero di questo progetto è previsto entro ottobre di quest'anno. Successivamente saranno completate le procedure di approvazione e entro l'anno 2026 potrà essere avviata la gara per l'affidamento dei lavori. Anche sotto il profilo delle tempistiche esiste quindi un cronoprogramma definito e trasparente. Proprio per accelerare ulteriormente la realizzazione dell'opera e ridurre al minimo i tempi tra la conclusione dell'iter autorizzativo e l'apertura dei cantieri, il Ministero sta valutando, d'intesa con i soggetti competenti, tutte le soluzioni consentite dall'ordinamento, compresa l'ipotesi di affidare alcune lavorazioni attraverso strumenti in-house. Anche di questo ho parlato ieri col Governatore Bucci e il Viceministro Rixi, che sono assolutamente operativi e sul pezzo. L'obiettivo è chiaro, anticipare quanto più possibile l'avvio delle attività operative e creare le condizioni affinché i lavori possano essere cantierizzati entro l'inizio del prossimo 2027, dando finalmente una risposta concreta a un territorio che attende questa infrastruttura da troppo tempo. Quanto al coinvolgimento del territorio, esso non rappresenta un obiettivo futuro, ma una realtà già concretamente perseguita. In conclusione, il Governo conferma il massimo impegno per la realizzazione di un'infrastruttura attesa da decenni, dopo anni di discussioni e di polemiche. Oggi esistono autorizzazioni, procedure concluse e un percorso amministrativo chiaro che sta portando l'opera finalmente verso la fase realizzativa. Più chiaro di così non potevo essere.
9: La ringrazio, ministro Salvini. Ha facoltà di replicare il deputato Bagnasco. A lei la parola.
11: Di Forza Italia.
9: Comando i tempi.
10: Sì, cercherò di recuperare. Mi scuso. Cercherò di recuperare il tempo che ho perduto prima, ma l'interesse nei confronti di quest'opera è talmente forte che evidentemente fa perdere anche un pochino la cognizione del tempo. Avrei voluto finire il mio intervento dicendo che volevo chiedere al Ministro di indicare con chiarezza le risorse disponibili e il cronoprogramma per l'avvio dei lavori. Il Ministro mi ha risposto, il cronoprogramma non l'ha dettagliato, ma comunque è stato abbastanza preciso e puntuale. Sto di fatto che evidentemente il mio intervento, come il Ministro può aver compreso tranquillamente, non era certo un critico, ma era la volontà forte, non mia ovviamente, ma di tutto il territorio, non solo della maggioranza che in qualche modo rappresento, ma anche delle minoranze che su questo tema, devo dire, si sono trovate almeno a parole d'accordo. La differenza tra noi e quelli che c'erano precedentemente è che le minoranze erano d'accordo ma non facevano poco e niente. Il nostro governo ha fatto molto, come ha fatto molto anche la regione Liguria, per cercare di arrivare in fondo. Però le difficoltà ci sono, l'idea è quella di andare avanti, me ne rendo conto. Non mi ha risposto precisamente solo su un fatto, sulla questione economica, che è un fatto di non poca, io spero, mi auguro che anche questo sia ovviamente completamente definito. Ovviamente l'augurio è che io qui ci sto ancora un anno e qualcosa, un anno e sei mesi, diciamo, perché questo è il termine della legislatura.
9: Concluda.
10: Non vorrei dover ritornare qui solamente per indicare al Ministro ancora che non abbiamo fatto le cose, ma sono sicuro che questo non succederà, signor Ministro.
9: La ringrazio. Passiamo all'interrogazione 32709, presentata dai deputati Pastorella e altri, che ha oggetto iniziative volte a consentire la formazione a distanza da parte delle autoscuole autorizzate. La deputata Pastorella ha facoltà di illustrare la sua interrogazione. A lei la parola.
11: Grazie Presidente. Ministro,
12: di azione.
11: 20.000 autisti di camion e almeno 7.000 di autobus, a essere ottimisti. E questo ovviamente implica dei rischi per la capacità del sistema nazionale del trasporto, sia passeggeri che merci. Sono tantissime le azioni che il governo potrebbe fare per compensare, alcune sono più complesse di lungo termine, altre più facili e immediate. E in quest'ultima categoria ricade aggiornare una legge del 95 che impedisce la formazione a distanza per il conseguimento della patente, cioè facciamo operazioni chirurgiche a distanza, ma la teoria per la patente no. La domanda, Ministro, quindi è questo: quando eliminerà questo assurdo divieto in modo da ampliare l'accessibilità dei corsi e ridurne anche i costi? Grazie.
9: Ringrazio deputata Pastorella. Il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini ha facoltà di risponderle. Prego, Ministro.
4: Grazie per l'interrogazione, perché il tema della sicurezza stradale è assolutamente fondamentale. Sono usciti i dati della Polizia Stradale e dei Carabinieri per i primi 5 mesi di quest'anno e continua il calo del numero di morti dall'approvazione del nuovo codice della strada. Speriamo che sia una tendenza costante. La formazione dei futuri conducenti, e siamo in tema, è una responsabilità enorme. Da essa appunto dipende la sicurezza di milioni di persone che ogni giorno viaggiano e lavorano su strada. Non è un'attività qualunque, non può essere improvvisata, servono professionalità vere, controlli rigorosi e un percorso formativo che non lasci zone d'ombra. Il ruolo delle autoscuole da questo punto di vista è strategico e determinante. Ricordo che sono circa 6.700 i soggetti formatori presenti nel Paese, che ogni anno impartiscono circa 120.000 corsi per patenti A e B e 15.000 corsi per patenti superiori e professionali. Per quanto riguarda il tema da lei posto, relativo all'utilizzo di strumenti digitali nelle autoscuole, ricordo che la normativa vigente allo stato attuale, come lei ricordava, non consente l'impiego di tali modalità. Nella consapevolezza però dell'importanza delle semplificazioni amministrative per imprese e cittadini, abbiamo in ogni caso voluto inserire il tema da lei citato nell'ambito della delega per la revisione complessiva del codice della strada. Ricordo che sulla delega è all'esame del Senato il disegno di legge di proroga già approvato da questo ramo del Parlamento. In questo contesto stiamo lavorando all'aggiornamento di tutte le regole con un principio semplice di buonsenso: semplificare e innovare senza però abbassare la qualità della formazione né mettere a rischio la serietà delle autoscuole autorizzate. Per garantire standard elevati, percorsi tracciabili e controlli efficaci, stiamo portando avanti un confronto costante con le associazioni del settore, e il suo contributo ovviamente sarà il benvenuto, perché chi lavora ogni giorno nelle autoscuole conosce meglio di chiunque altro i problemi, le esigenze degli utenti e soluzioni percorribili. Ascoltare questi operatori non è un atto formale, è il modo più serio per costruire regole concrete, applicabili, utili e davvero condivise. L'obiettivo è raccogliere indicazioni chiare sulle innovazioni funzionali che, attraverso l'utilizzo di strumenti digitali da lei ricordati, possano favorire la frequenza dei corsi di formazione del più alto numero di utenti, assicurando però, e lo ribadisco nel contempo, tracciabilità e trasparenza delle attività formative. Da un lato vi è infatti una forte esigenza di semplificazione delle regole per favorire l'accesso ai titoli abilitativi da parte dei soggetti interessati al conseguimento di una patente a uso professionale, gli autisti di TIR di cui lei parlava; dall'altro serve garantire l'insegnamento a distanza prevenendo comportamenti irregolari, assicurando in ogni caso che la formazione resti nelle mani di professionisti qualificati.
9: Grazie Ministro Salvini. Ha facoltà di replicare la deputata Pastorello. Prego.
11: Grazie Ministro, io
12: di azione.
11: Lei apprezzi il mio contributo, ma in realtà questa richiesta non viene tanto da Azione, non solo da Azione, ma viene anche delle stesse scuole guida che in un protocollo firmato proprio qui alla Camera settimana scorsa hanno chiesto con forza quello che tra l'altro la sua maggioranza ha più volte richiesto con emendamenti a vari decreti. Quindi direi che siamo tutti concordi sul fatto che questa innovazione deve accadere proprio per evitare quello che dice lei, cioè quelli che non vanno a fare l'e-learning con le scuole guide vanno sulle app, sui video disponibili online con dei risultati che ovviamente sono subottimali. La domanda è perché siamo ancora qua? Il codice della strada è stata un'occasione persa su tanti fronti dell'innovazione, penso alla guida autonoma, ai simulatori, dove ci siamo lasciati passare sotto un sacco di occasioni e questa ancora una volta siamo alla proroga della delega che forse eventualmente arriverà. Io mi aspettavo, auspicavo una tempistica, qualche tipo di data per sapere quando questo sarà sdoganato, pur, ripeto, mantenendo tutti gli standard di sicurezza. E non è solo questione di poter formare più autisti, pensiamo anche agli istruttori di scuole guida che in questa maniera potranno liberare del tempo per andare magari a fare più pratiche. E poi pensiamo anche a tutte le altre innovazioni. Io mi auguro che se si andrà a rivedere il tema della scuola guida e del conseguimento delle patenti si ascolteranno anche altre richieste, per esempio il conseguimento di patenti in lingua inglese o spagnolo, che possono ancora una volta ampliare la platea di autisti di cui abbiamo disperatamente bisogno. Quindi se dovete fare questo decreto della proroga della delega, ebbene fatelo presto, perché il nostro sistema logistico di trasporto passeggeri è veramente in sofferenza, lei lo sa meglio di me, quindi cerchiamo di lavorarci. Grazie.
9: Grazie a lei, deputata Pastorella. Passiamo all'interrogazione 3.27.12 presentata dai deputati Sarracino e altri, che ha oggetto effetti sul ruolo e sulla funzione del Dipartimento della Protezione Civile in relazione al possibile riconoscimento dell'autonomia differenziata. Il deputato Casu ha facoltà di illustrare l'interrogazione di cui è cofirmatario. Prego, a lei la parola.
12: Signor Ministro, di fronte alle calamità naturali, alle conseguenze
6: del Partito Democratico
12: globale, agli effetti della frusta climatica che trasforma sempre più spesso improvvise precipitazioni in emergenze, non esistono confini regionali. La destra al governo non solo nega il cambiamento climatico, presta il fianco alla disinformazione, non garantisce le risorse e gli interventi necessari a prevenire il dissesto idrogeologico. Adesso rischia anche di compromettere un'eccellenza del nostro Paese, la protezione civile. Noi le chiediamo se si rende conto che rinunciare alle sue deleghe in quattro regioni serve solo a nutrire la propaganda della maggioranza, che la vostra ossessione di spaccare l'Italia, il vostro fallimento sull'autonomia differenziata non lo devono pagare i territori nel momento dell'emergenza. Non vi permetteremo di dividere anche su questo cruciale fronte gli italiani in cittadini di serie A e cittadini di serie B.
9: La ringrazio, deputato Casu. Il ministro per la protezione civile e le politiche del mare, Nello Musumeci, ha facoltà di risponderle. Ministro, a lei la parola.
13: La ringrazio, signor Presidente. Innanzitutto occorre una precisazione. Gli schemi di intesa preliminare di cui parla l'onorevole interrogante riguardano esclusivamente le emergenze di rilievo regionale. Quindi interessano soltanto una parte del territorio regionale. Si tratta di emergenze diverse da quelle di rilievo nazionale, per le quali emergenze, per i quali fenomeni, per la loro rilevanza, nessun potere derogatorio è conferito alle regioni. Gli schemi di intesa, inoltre, prevedono numerosi limiti di carattere temporale, di carattere sostanziale, di carattere procedurale. In particolare, sul piano procedurale, si impone la preventiva autorizzazione del Consiglio dei Ministri e, qualora per ragioni di comprovata urgenza non consentano di attendere tale deliberazione, è richiesto sia il preventivo parere del Capo Dipartimento Nazionale della Protezione Civile, che deve essere comunque sentito al riguardo, sia un'immediata valutazione del Consiglio dei Ministri, che può anche negare l'approvazione dell'ordinanza regionale emessa nelle more. Ancora una volta, quindi, si tratta di vincoli funzionali ad assicurare un'uniforme protezione dei beni fondamentali sul piano nazionale. Le ordinanze, peraltro, operano per un tempo non indefinito, ma limitato. Giova anche ricordare all'onorevole interrogante che la possibilità di applicare l'autonomia differenziata alla materia della protezione civile è stata prevista dalla riforma costituzionale del 2001 votata dal centro-sinistra. Del resto, il collegamento tra l'unità e indivisibilità della Repubblica da una parte e l'autonomia delle regioni accresciuta grazie alla differenziazione dall'altra è assicurato proprio dal principio di sussidiarietà. Tenendo conto di tali considerazioni, per concludere, nel corso dei negoziati sugli schemi di intesa preliminari sono state acquisite apposite griglie della sussidiarietà, che sono state elaborate sulla base delle caratteristiche della funzione e dello specifico contesto territoriale di riferimento. Resta ferma, infine, la possibilità di ricordare che analoghe richieste nell'esercizio della propria autonomia siano presentate dalle regioni interessate, cioè l'esercizio dell'autonomia differenziata non è per tutte le regioni, è facoltativo, è a richiesta. È normale, è facoltativo e non è a tempo indefinito. Laddove il confine e il perimetro del pericolo dovesse andare oltre i vincoli regionali o per la portata stessa del fenomeno, interviene la dichiarazione di stato di emergenza nazionale. Vogliamo soltanto facilitare le regioni in un intervento tempestivo dal punto di vista amministrativo e operativo sotto il controllo del Dipartimento nazionale e sempre per facilitare le prime operazioni di soccorso. Credo che sia un'opera che non può che essere condivisa.
2: La ringrazio,
13: anche
2: Ministro. Ha facoltà di replicarle il deputato Sarracino. Prego, a lei la parola.
14: La ringrazio, signor Presidente. Ministro, quindi lei ha cambiato idea, perché un po' di tempo fa aveva detto altre cose. Quindi lei, nonostante conosca i rischi
6: del Partito Democratico
14: per il Paese e per il suo Ministero, ha scelto alla fine di condividere questa scelta. Perfetto, ma ha capito che da domattina il suo Ministero, Ministro, non esisterà più. Lei non sarà più un Ministro soltanto senza portafoglio, lei sarà un Ministro senza Ministero, perché noi abbiamo capito che a qualche leghista evidentemente non interessa. Ma quando si verificano, Ministro, fatti come quello di Niscemi o dei Campi Flegrei, quelle sono emergenze nazionali, non sono questioni locali, e per gestirlo, caro Ministro, c'è bisogno della protezione civile nazionale. Lei, Ministro, sta legittimando quei governatori di regione del nord che già in passato parlavano di voler chiudere i confini regionali. Ma le do una notizia, Ministro, l'articolo 120 della Costituzione stabilisce che le regioni non possono impedire il transito e la circolazione delle persone. Le è chiaro? Non potete ridicolizzare così un'eccellenza nazionale del nostro paese come appunto la protezione civile. E infine, Ministro, lei come me è un uomo del sud, ma come fa a tradire così il suo territorio sostenendo una legge che praticamente legittima l'idea che in Italia esistono cittadini di serie A e cittadini di serie B, per cui diritti e opportunità dipendono dal luogo in cui si ha la fortuna o la sfortuna di nascere? Con quale coraggio lei sta tradendo la Sicilia, la Campania, la Puglia, tutto il Mezzogiorno? Già sarete ricordati per essere il governo più antimeridionalista della storia repubblicana. Si passi una mano sulla coscienza, Ministro, e fermi questa ennesima schifezza contro il Sud e contro l'Italia tutta.
2: Bene, passiamo all'interrogazione 3.27.13 presentata dai deputati Lupi e altri, che ha oggetto iniziative di competenza per la tutela dei minori rispetto ai rischi legati alle piattaforme digitali. La deputata Carfagna ha facoltà di illustrare l'interrogazione di cui è cofirmataria. Prego. L'ascoltiamo.
15: Grazie Presidente. Signora Ministro, come sappiamo i social network sono diventati ormai una componente strutturale nella vita quotidiana dei minori e sappiamo anche che sono stati progettati per creare dipendenza, per tenere letteralmente incollati ore e ore i minori agli schermi dei loro iPhone. E sappiamo anche i danni che questo provoca sulla loro salute, sulla crescita psicofisica dei minori, ce lo dice una copiosa letteratura scientifica che abbiamo a disposizione. Le rivolgiamo questa interrogazione, signora Ministro, perché chiediamo che il Ministero per le Pari Opportunità possa e debba farsi capofila dello sforzo parlamentare che serve per arrivare all'approvazione di una buona legge prima che questa nuova dipendenza crei danni irreversibili anche nel rapporto, nell'approccio delle nuove generazioni al tema della parità e del rispetto della donna, valori che sono minacciati da un uso indiscriminato dei social network.
9: La ringrazio, deputata Carfagna, la ministra per la famiglia, la natalità e le pari opportunità, Eugenia Roccella. Ha facoltà di risponderle. Ministra, lei la parola.
16: Grazie Presidente, e ringrazio anche gli interroganti per aver sollevato una questione così delicata e importante. L'Italia è stata tra i primi paesi a porsi il problema della tutela dei minori nell'ambiente digitale. Siamo per esempio il primo paese europeo che si è dotato di una disciplina specifica per impedire ai minori di accedere a siti pornografici attraverso sistemi di verifica dell'età. Questo risultato è stato raggiunto grazie al cosiddetto decreto Caivano, il 15 settembre del 23, mentre l'autorità per le garanzie delle comunicazioni nel maggio del 25 ha definito il modello tecnico di attuazione. Va ricordato però che una recente sentenza del TAR del Lazio, l'11 marzo del 26, pur confermando la validità dell'impianto elaborato dall'Agicom, è intervenuta con ulteriori e complesse richieste procedurali, che dovranno quindi essere espletate prima di rendere la verifica dell'età pienamente efficace. Intanto il Dipartimento per la Trasformazione Digitale è impegnato nello sviluppo di un sistema nazionale di verifica dell'età concepito nell'ambito del portafoglio digitale italiano, l'IT Wallet, progettato per risultare interoperabile con il portafoglio digitale europeo. Questo governo ha introdotto e rafforzato l'utilizzo del parental control, oggi disponibile gratuitamente, sempre grazie al decreto Caivano, sui nuovi dispositivi elettronici e sui servizi di comunicazione. Si tratta di uno strumento fondamentale che consente alle famiglie di esercitare una funzione educativa, di accompagnamento e di controllo nell'utilizzo delle tecnologie digitali. Proprio per valorizzare il fondamentale ruolo educativo dei genitori e della comunità educante, nel 24 e nel 25 oltre 100 milioni del Fondo per le politiche della famiglia sono stati destinati anche al finanziamento di attività di formazione digitale e mediatica, con l'obiettivo di garantirne una diffusione il più possibile capillare attraverso i centri per la famiglia. La protezione dei minori non può però essere affidata esclusivamente a divieti o limitazioni di accesso. La sfida che abbiamo davanti non riguarda solo l'accesso ad alcuni siti o ai social. È necessario quindi costruire un vero ecosistema digitale a misura di minore che coinvolga le famiglie, le istituzioni, la scuola, gli operatori tecnologici e anche le piattaforme e che sia modulato in funzione dell'età e del livello di maturazione dei ragazzi. Vorrei fare un esempio. La modulazione per età gestita dalle famiglie è la stessa che adottiamo in tanti altri settori. Per esempio, un bimbo di pochi anni può guidare un'automobilina a pedali, poi magari con qualche anno di più una piccola vettura elettrica in un parco, a 14 anni può muoversi con un motorino, infine con la maggiore età può prendere la patente e avere un'auto propria. L'obiettivo è rendere l'intero spazio digitale più sicuro e più adeguato alle esigenze di crescita delle nuove generazioni. In questa prospettiva guardiamo con attenzione anche al lavoro parlamentare in corso. Sono infatti all'esame delle Camere diverse proposte di legge che affrontano il tema della tutela dei minori online. Il Governo seguirà con interesse questo confronto nella convinzione che su una materia così delicata sia necessario continuare a rafforzare gli strumenti di protezione, prevenzione ed educazione, mantenendo sempre al centro il superiore interesse dei minori.
9: Ringrazio, Ministra. Ha facoltà di replicare la deputata Carfagna.
15: Grazie Presidente.
9: Non moderati.
15: Grazie signora Ministro per le risposte e anche per l'impegno portato avanti da lei e dal Governo su questo tema. Noi sosteniamo i suoi sforzi, gli sforzi del Governo e pensiamo che si debba fare un passo in avanti. Come sa, è depositata qui alla Camera mia prima firma, una proposta di legge al Senato a firma della collega Gelmini che vuole introdurre un divieto di accesso ai social network per i minori di 13 anni e un regime speciale protetto diversificato per i minori di età compresa tra i 13 e i 16 anni attraverso l'attivazione di profili dedicati che prevedono la disabilitazione di quegli algoritmi che creano dipendenze e anche l'introduzione di strumenti di controllo parentale che siano semplici, accessibili ed effettivi. Il tutto reso efficace da un sistema di certificazione dell'età digitale che sia idoneo, effettivo, che funzioni davvero e che superi il meccanismo dell'autocertificazione che viene facilmente aggirabile. Come lei ha ricordato, ci sono analoghe iniziative depositate da diversi gruppi parlamentari e politici. Noi pensiamo che si debba utilizzare l'ultimo anno di legislatura per approvare una buona legge. Ce lo chiedono le famiglie, ce lo chiedono le scuole, gli insegnanti che vedono i loro sforzi educativi vanificati da quella che si può definire una vera e propria diseducazione digitale. Concludo, Ministra, non possiamo consentire che un'intera generazione sia bruciata da una nuova forma di dipendenza e non possiamo consentire passi indietro sul tema della parità e del rispetto delle donne. Lo dico a lei che si occupa di questi temi, perché in rete circola un'immagine della donna svilente, degradante, umiliante, una cultura misogina, nemica della parità e dell'uguaglianza che faticosamente abbiamo conquistato con anni e anni di battaglie fuori e dentro dal Parlamento. È il momento di agire adesso, prima che sia troppo tardi.
9: Ringrazio deputata Carfagna. Siamo all'interrogazione 32714, presentata dai deputati Sportiello e altri, che ha oggetto iniziative di competenza in relazione a episodi di violenza di minori veicolati sulle piattaforme digitali. La deputata Sportiello ha facoltà di illustrare la sua interrogazione. A lei la parola.
17: In poco meno di 3 mesi
6: del Movimento 5 Stelle
17: abbiamo letto di episodi di violenza con protagonisti minori, giovanissimi, 11, 13, 17 anni. Una docente è stata gravemente ferita, accoltellata. C'è stato un tentativo di accoltellare un altro docente sempre all'interno di una scuola davanti a tutti gli altri studenti. Altri minori sono stati indagati per odio razziale. Avrebbero incoraggiato azioni violente contro persone migranti, persone LGBTQIA+. Sono stati indagati per detenzione e diffusione di materiale pedopornografico, per detenzione illegale di armi. Un altro minore è stato arrestato perché progettava una strage a scuola, indiziato per propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale, etnica, religiosa, detenzione di materiale con finalità di terrorismo. Ebbene, Ministra, le risposte del Governo sono state sensazionalistiche, propagandistiche, vuote come al solito, ma assolutamente incapace di cogliere la complessità di questi fenomeni. Quindi le chiedo, lei come autorità delegata, cosa sta facendo? Ha capito cosa ci troviamo davanti?
9: La ringrazio, deputata Sportiello. La ministra per la famiglia, la natalità e le pari opportunità, Eugenia Roccella, ha facoltà di risponderle. Ministra, le la parola.
18: Grazie Presidente. Il Governo è pienamente consapevole che l'evoluzione delle tecnologie digitali, se da un lato offre straordinarie opportunità di crescita, partecipazione e accesso alla conoscenza, dall'altro comporta rischi concreti legati alla diffusione di contenuti manipolati e all'emergere di nuove forme di violenza. Per questo la tutela dei minori nell'ambiente digitale è stata una delle nostre priorità e a questo fine l'azione di governo ha previsto strumenti normativi, misure di prevenzione, protezione e supporto psicologico, sostegno alle famiglie, percorsi strutturati di alfabetizzazione digitale ed educazione civica. Quindi un panorama multiplo e complesso di interventi. Come già detto nella precedente risposta, l'Italia è stata il primo paese europeo a introdurre una disciplina specifica per impedire ai minori l'accesso ai siti pornografici attraverso sistemi di verifica dell'età previsti dal decreto Caivano. Ricordo che la connessione tra violenza contro le donne e frequentazione precoce di tali siti è ormai riconosciuta da numerosi studi internazionali di settore. Sempre nel decreto Caivano è stato inserito anche l'obbligo a fornire gratuitamente la fondamentale opzione di controllo parentale nei nuovi device. Il Governo ritiene tuttavia che la tutela dei minori non possa essere affidata esclusivamente a limitazioni di accesso, ma debba fondarsi anche su percorsi di educazione e accompagnamento. E in questa direzione si colloca, tra le tante azioni promosse dal Ministero dell'Istruzione e del Merito, per esempio il progetto Safer Internet Center, così come diverse iniziative di alfabetizzazione digitale rivolte a studenti, docenti e famiglie. A ciò si aggiungono le attività dei centri per la famiglia, per le quali il mio Ministero ha già stanziato 115 milioni, finalizzate anche a promuovere un uso consapevole del digitale, oltre che servizi per l'ascolto e il counseling, dedicati sia agli adolescenti che ai loro genitori. Con la stessa visione si è intervenuti sul sostegno psicologico agli studenti. La legge numero 207 del 24 ha istituito presso il Ministero dell'Istruzione un fondo dedicato con una dotazione di 10 milioni di euro per il 25 e di 18,5 milioni di euro a partire dal 26, per garantire servizi di supporto psicologico nelle scuole. Anche la piattaforma digitale Ascoltami offre uno spazio qualificato di ascolto e orientamento, consentendo agli studenti di confrontarsi con professionisti nelle situazioni di difficoltà, fragilità o disagio.
16: Nell'ambito del programma nazionale Inclusione e lotta alla povertà 21-27, il Governo ha dedicato un investimento complessivo di oltre 300 milioni di euro per creare centri di aggregazione gratuiti e sicuri per adolescenti e giovani, con particolare attenzione alle aree più svantaggiate del Paese. Nel breve tempo dedicato alla risposta all'interrogazione non mi è possibile elencare tutti i numerosi interventi del Governo in questo ambito. Le iniziative citate, però, mi sembra già indichino con chiarezza che l'urgenza di affrontare il problema a cui fanno riferimento gli interroganti è pienamente condivisa dal Governo e soprattutto che non parliamo di promesse o progetti futuri, ma di azioni già intraprese, risorse già stanziate, un percorso che il Governo si impegna a proseguire e rafforzare.
9: Ringrazio. Deputato Sportiello, a lei la parola per la replica.
17: Ministra, glielo dico chiaramente senza giri di parole, lei non può concedersi il lusso
0: del Movimento 5 Stelle
17: di sapere come ha fatto, di che cosa stiamo parlando. Neanche per un attimo ha parlato di radicalizzazioni online, perché è di questo che stiamo parlando e questo è il filo rosso che tiene unite le questioni di cui le ho parlato. Allora, sa che giorno è oggi, Ministra? È 4 giugno. Sa cosa succederà fino a settembre, alla metà di settembre, ottobre? Succederà che le scuole saranno chiuse. Questi ragazzi cosa pensa che faranno in tutti questi mesi mentre i genitori sono al lavoro? Cosa pensa che faranno se non possono uscire strada perché le città sono rovente con il caldo a 40 gradi? Dove andranno se non ci sono spazi e l'istituzione lascia vuoti perché non li vede, non li pensa, non prende in carico il loro benessere? Allora guardi, Ministra, io voglio parlare delle cause per cui questi ragazzi poi trovano all'interno di queste piattaforme un senso di appartenenza, sviluppano dei legami, decidono di superare prove come l'autolesionismo, le violenze contro gli altri per farsi accettare da quelle comunità e spesso vengono adescate da app su cui giocano bambini piccolissimi. Allora guardi, io voglio parlare di cause, voglio parlare anche dei mezzi, voglio parlare di un governo che abbia il coraggio politico di discutere della trasparenza degli algoritmi e chiedersi perché un ragazzo di 10 anni che si collega su una piattaforma con un algoritmo di cui non conosciamo il funzionamento si ritrova a guardare questo materiale. Voglio parlare di responsabilizzazione delle piattaforme che non possono sempre essere esonerate da quello che è il loro ruolo. Sa cosa mi viene? Il dubbio che queste sottoculture misogene, neonaziste, suprematiste, fasciste e nichiliste, in fondo a una parte di questa maggioranza piacciono e va bene che vada avanti così. Concludo dicendo che ci vuole la volontà politica, quella che vi è mancata quando il 24 maggio vi ho chiesto di discutere con urgenza una legge sull'esposizione dei minori dei social e questa maggioranza l'ha negato al Parlamento. Allora guardi, le parole le porta via il vento, in 4 anni niente avete fatto e ancora una volta l'unica immagine che abbiamo in mente è quella della Presidente Meloni seduta accanto agli oligarchi della Silicon Valley. È questa la vostra volontà politica, altro che tutela dei minori.
9: Bene, passiamo all'interrogazione 3-27-15, presentata dai deputati Gadda e altri, che ha oggetto iniziative normative volte a superare il limite di spesa per l'istituto del 5 per 1000. La deputata Gadda ha facoltà di illustrare la sua interrogazione. A lei la parola.
19: Grazie Presidente. Ministro Giorgetti, i cittadini italiani hanno fiducia nel volontariato e nel terzo settore, tant'è che nel 2025 18.460.316 contribuenti hanno destinato la loro quota del 5 per 1000 in dichiarazione dei redditi per sostenere queste attività. Considerate le cifre ammesse, le cifre accantonate per gli enti non ammessi che faranno ricorso, le chiediamo se la quota stabilita dei 610 milioni come tetto è superata e soprattutto cosa intende fare il governo, perché il 5 per 1000 è una misura in cui i cittadini italiani credono e sono risorse degli italiani e del terzo settore. Come intendete modificarla in modo strutturale, perché appunto il trend è ormai evidente rispetto al superamento di questo tetto?
9: Ringrazio Ministro Giancarlo Giorgetti, a lei la parola per la risposta. Prego.
20: Signor Presidente, onorevole Gadda, l'istituto del 5 per 1000 dell'IRPEF è introdotto nell'esercizio finanziario 2006, successivamente prorogato fino alla sua attuale messa a regime, risulta misura che è strutturalmente caratterizzata da una predeterminazione normativa dell'ammontare massimo delle somme erogabili, ovvero sia uno specifico limite di spesa che è stato costantemente aggiornato nel corso degli anni. A decorrere dal 2026, l'articolo 1,24 della legge di bilancio per il 2026 ha ulteriormente incrementato detto limite di spesa innalzandolo a 610 milioni di euro annui. Lo scorso 21 maggio l'Agenzia delle Entrate ha comunicato gli elenchi dei beneficiari per la ripartizione delle scelte per la devoluzione della quota del 5 per 1000 dell'IRPEF relativa all'anno finanziario 2025, determinata in base alle preferenze espresse dai cittadini nelle dichiarazioni presentate lo scorso anno. Gli ammessi al contributo sono 96.540 per un importo complessivo pari a 602.470.200,08 lire. Alla luce di questi recentissimi dati, preso atto anche dell'incremento crescente delle scelte dei contribuenti, è mia intenzione promuovere, comunque nell'ambito della prossima legge di bilancio,

0: Giorgetti, ha facoltà di replicare la deputata Gadda. Prego, a lei la parola.
1: Grazie Presidente. Signor Ministro, il 5 per 1000 sono risorse
2: Italia Viva.
1: delle tasse degli italiani che possono essere investite in attività di interesse generale, nel welfare, nella sanità, nell'ambiente, nelle tante misure che rendono più coese le nostre comunità. Il 5 per 1000 è uno strumento importante che ha una storia lunga, che va però riformato, perché i numeri ormai ci dimostrano che il trend è questo. Già in un anno sono 500.000 le persone che in dichiarazione di redditi hanno indicato con il codice fiscale, la precisa ragione sociale, enti del territorio, dalle grandi reti nazionali alla più piccola associazione. Quindi io le faccio una proposta con il gruppo di Italia Viva, anzi due. La prima, quella di pensare ad un tetto mobile, perché il Ministero e l'Agenzia delle Entrate hanno gli indicatori che possono essere in grado di adeguare queste misure, perché quando si raggiunge la soglia, tenendo la soglia fissa, significa che quando la si supera quelle risorse non vengono erogate. Quindi 5 per 1000, come l'anno scorso, era diventato il 4 e 3. E l'altra proposta, ci sono tantissimi piccoli enti che non hanno molta capacità nel promuovere le loro attività, proprio perché sono piccoli. Usiamo le campagne istituzionali per promuovere lo strumento del 5 per 1000, perché ancora il 40% dei contribuenti non lo indica in dichiarazione dei redditi, ma soprattutto i piccoli enti hanno bisogno di queste risorse perché la loro efficacia si vede sul territorio. Se noi oggi con un bottone schiacciassimo e mettessimo stop alle tante attività di interesse generale che svolgono questi enti, noi avremmo molti servizi mancanti nel Paese proprio per le persone più fragili, legate appunto alle tante attività. Quindi io credo che oggi sia giunto il tempo per modificare uno strumento che ha avuto successo e che però appunto necessita di un tagliando. Un tetto mobile credo sia la scelta giusta, perché altrimenti ogni anno ci troveremo a fare una corsa affannosa e il tetto verrà sempre superato. E questo è un dato positivo, ma non è positivo che le risorse non vengano assegnate.
0: La ringrazio, deputata Gadda. Siamo all'interrogazione 3.27.10, presentata dai deputati Cavandoli e altri, che ha oggetto iniziative di competenza in sede europea per il pieno rispetto delle clausole di salvaguardia e reciprocità nell'applicazione degli accordi commerciali relativi ai prodotti agroalimentari. La deputata Cavandoli ha facoltà di illustrare la sua interrogazione. Prego, lei la parola.
3: Grazie Presidente. Il tema della sovranità alimentare si intreccia con quello del commercio internazionale. Gli accordi commerciali internazionali, se da un lato consentono di ampliare e consolidare nuovi mercati, rischiano però di consentire l'ingresso di prodotti provenienti da paesi terzi che non rispettano i nostri standard
2: Della Lega.
3: ambientali e sociali. Quindi, a fronte delle potenzialità di questi accordi, fra cui quello del Mercosur, in vigore in via provvisoria dal 1º maggio scorso, potrebbero derivare delle criticità in relazione proprio a grandi aree di produzione che sono prive di regole che riguardano la tutela e la qualità dei nostri prodotti, cosa che invece riguarda e caratterizza le nostre produzioni, che sono un'eccellenza mondiale per quello che riguarda la sicurezza, la qualità e la sostenibilità. La Commissione europea, su richiesta dell'Italia, si è impegnata a tutelare il comparto agricolo europeo con controlli e perché vengano rispettati gli standard sanitari e fitosanitari e quindi a rafforzare i controlli. Proprio recentemente l'Unione europea ha disposto il blocco, dal 3 settembre 2026, delle importazioni di carne avicola e bovina dal Brasile a causa dell'utilizzo negli allevamenti brasiliani di antibiotici
2: Concluda.
3: antimicrobici non conformi agli standard europei. Chiedo quindi al Ministro se intende sostenere e verificare in sede europea, per quanto di competenza, il pieno rispetto delle clausole di salvaguardia e reciprocità affinché i prodotti agroalimentati importati abbiano gli stessi standard
0: La
3: rispettati dalle
0: ringrazio.
3: prodotti nazionali.
0: Il Ministro dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, Francesco Lollobrigida, ha facoltà di risponderle. Prego.
4: Grazie Presidente, grazie collega Cavandoli. Mi permette di specificare e spiegare anche qual è la posizione di una nazione come l'Italia che ha una forte vocazione all'export, come lei stessa ricordava. Ed è logico guardare con favore, da questo punto di vista, agli accordi internazionali con i quali si eliminano le barriere tariffarie e non tariffarie. Anche con riferimento al Mercosur, che consente il progressivo abbattimento dei dazi per prodotti come vino, olio, extravergine di oliva, formaggi, mele e altri prodotti di cui l'Italia è leader indiscussa, oltre a proteggere 57 indicazioni geografiche che costituiscono l'eccellenza del nostro patrimonio agroalimentare.
2: Però,

0: Fin da subito il governo italiano ha posto una condizione fondamentale per l'adesione dell'Unione Europea a trattati commerciali come il Mercosur. Le regole che valgono per i nostri produttori in materia sanitaria e ambientale devono valere anche per i prodotti degli Stati terzi che entrano in Europa a competere con i nostri sul prezzo. Si chiama reciprocità. Ed è garanzia per le nostre imprese perché impedisce forme di concorrenza sleale di produttori che non sono in grado di garantire sicurezza dei prodotti, salvaguardia dell'ambiente e dignità dei lavoratori. Da questo punto di vista, l'accordo Mercosur è entrato in vigore in via provvisoria il 1º maggio, è molto diverso da quello avviato 20 anni fa. Grazie all'impegno italiano nell'ultima fase del negoziato, oltre alla previsione delle clausole di reciprocità, sono state concordate robuste clausole di salvaguardia contro le perturbazioni del mercato e un rafforzamento del sistema dei controlli per le merci all'ingresso dell'Unione Europea, proprio quello che lei sottolineava importante. Nell'ultimo incontro col commissario Barelli alla Salute, oltre agli incontri con Hansen e Kostetkovic, rispettivamente commissari al Commercio e all'agricoltura, abbiamo ragionato esattamente dei controlli e della loro efficacia. Nel frattempo l'Italia ha attuato ogni forma di controllo. In queste ore sono in corso controlli nel porto di Genova, contro per prodotti provenienti in questo caso dalla Cina, nel porto di Salerno e ce ne sono altri coperti da segreto istruttorio sui quali ovviamente non posso entrare. Come lei ricordava, sono state bloccate carni dal Brasile, significa che i controlli ci sono e devono essere ancora di più implementati. Da questo punto di vista ricorderà che l'ultima legge sulla tutela del sistema agroalimentare italiano, approvata il 15 aprile dalla nostra maggioranza, ha posto in essere tutta una serie di sistemi sanzionatori e un aumento di controlli, tra cui l'istituzione per legge della cabina di regia del sistema agroalimentare, dove sono presenti tutte le forze dell'ordine, gli ispettorati, la dogana e tutti i soggetti che possono concorrere a controlli severi proprio a garanzia delle nostre produzioni. Abbiamo bisogno di mercati, abbiamo bisogno di esportare, ma abbiamo altrettanto bisogno di proteggere il nostro sistema primario.
1: Bene, facoltà di replicare la deputata Cavandoli. A lei la parola.
2: Grazie Ministro, grazie Presidente, grazie Ministro per la risposta e per le rassicurazioni che vanno dirette in primis a tutela dei consumatori, della salute dei consumatori che sanno quindi di poter avere a disposizione alimenti controllati dal punto di vista sanitario, antimicrobico e con controlli effettivi identici a quelli che gravano sui nostri prodotti nazionali. Come lei ben sa, sono gli agricoltori e gli allevatori italiani che si sono sempre opposti alla ratifica dell'accordo del libero scambio col Mercosur, temendo l'invasione di alimenti provenienti da prodotti in larga scala dal Sud America che hanno costi di produzione molto inferiori rispetto ai nostri. Il Mercosur, secondo le associazioni agricole del mondo agricolo, rappresenta una vera permette una vera concorrenza sleale verso gli agricoltori italiani. E questo chiaramente noi della Lega lo abbiamo sempre sostenuto e siamo sempre stati scettici sull'opportunità di ratificare il Mercosur, perché troppe volte abbiamo visto situazioni in cui a fronte del guadagno di pochi abbiamo visto invadere il nostro mercato di prodotti a basso costo che purtroppo hanno colpito gravemente la nostra economia agricola. Come Lega però abbiamo evidenziato la forzatura europea perché l'applicazione in via provvisoria, prima quindi della decisione della Corte di giustizia che doveva verificare se la Commissione europea poteva dividere e quindi doveva escludere il Parlamento nazionale sul voto per quello che riguarda la parte commerciale. Ecco, qui è importante, penso per tutto il nostro Paese, perché si va in questo modo a limitare ancora di più la nostra sovranità. Quindi, giusto ricordare la reciprocità che ci deve essere e ci deve essere sia dal punto di vista economico, della salute, ma anche sociale. Paesi terzi non hanno la nostra lotta che abbiamo verso il confronto del caporalato e verso le produzioni che sono purtroppo sfruttano il lavoro minorile, sfruttano il lavoro irregolare. E per quello che riguarda gli impegni presi ad aumentare i controlli, chiaramente noi concordiamo sul suo impegno e concordiamo sul fatto che debbano esserci sempre di più, sempre più presenti, sempre più scientificamente adatti a portare nelle tavole degli italiani quello che deve essere un prodotto di qualità. E questo ci tengo a dirlo perché il nostro prodotto della nostra agricoltura è un prodotto eccellente che, come lei ben sa, ha portato il nostro
1: Concluda.
2: paese ad avere il riconoscimento UNESCO nella filiera perché ha portato quindi al riconoscimento della cucina italiana.
1: La ringrazio. ringrazio. Passiamo all'interrogazione 327-11 presentata dai deputati Bignami e altri, che ha oggetto iniziative a livello nazionale ed europeo a sostegno del comparto agricolo in relazione all'aumento dei costi di produzione. Il deputato Malaguti ha facoltà di illustrare l'interrogazione di cui è cofirmatario. A lei la parola.
3: Grazie Presidente. Signor Ministro, il settore agricolo italiano sta attraversando una fase particolarmente complessa, segnata dall'aumento dei costi
4: di Fratelli d'Italia,
3: dalle tensioni geopolitiche internazionali e dagli effetti di alcune politiche europee che negli ultimi anni hanno finito per penalizzare la competitività delle nostre imprese. In questo contesto apprezziamo le iniziative già messe in campo da lei, signor Ministro, e dal Governo, dal credito d'imposta per l'acquisto di fertilizzanti e gasolio agricolo all'azione svolta in sede europea per la sospensione dei dazi sui fertilizzanti a base di azoto e per la revisione dei meccanismi dell'Unione Europea nell'Emission Trading System. Le chiedo pertanto quali ulteriori iniziative il Governo intenda promuovere sia a livello nazionale sia nell'ambito dell'Unione Europea per difendere gli agricoltori italiani dagli effetti delle politiche ideologiche che hanno aumentato i costi di produzione e ridotto la competitività delle nostre imprese agricole, in modo da garantire al contempo redditività alle aziende, tutela del Made in Italy e piena sovranità alimentare per la nostra nazione. Grazie.
1: Grazie a lei, deputato Malaguti. Il ministro dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, Francesco Lollobrigida, ha facoltà di risponderle. Ministro, a lei la parola.
0: Grazie Presidente, grazie collega Malaguti, ringrazio il gruppo di Fratelli d'Italia per aver sottolineato come il nostro governo sia il governo che più ha investito nel settore primario proprio per garantire una resilienza delle nostre imprese anche a fasi difficili come l'attuale, e siamo intervenuti anche nell'attuale con risorse che possano calmierare l'aumento dei costi di produzione. La crisi medio orientale e in generale le tensioni geopolitiche globali continuano infatti ad incidere su energia, fertilizzanti, con il rischio di ridurre i redditi dei nostri agricoltori. Di fronte ai rincari, il governo Meloni ha lavorato incessantemente a sostegno di imprese e cittadine con misure tempestive mirate a cercare soluzioni che potessero anche essere condivise con l'Unione Europea, come dimostrato dagli eventi delle ultime ore. Come ricordato anche dall'interrogante, oltre al taglio generalizzato delle accise, del quale beneficia in maniera proporzionale anche il settore agricolo, con gli ultimi decreti legge il Governo ha previsto un contributo straordinario sotto forma di credito di imposta per l'acquisto di carburante a beneficio del settore agricolo e del settore della pesca, con uno stanziamento complessivo di oltre 100 milioni di euro. Lo scorso 22 maggio ho firmato insieme al Ministro Giorgetti il decreto attuativo del decreto d'imposta per le imprese della pesca che renderà operativa la misura entro brevissimo tempo. Sosteniamo i pescatori anche con un'altra misura eccezionale, varata dalla Commissione dell'Unione Europea su richiesta proprio del nostro Governo nell'ambito del FEAMPA. Si tratta di una misura di crisi che consente agli Stati membri di riconoscere compensazioni finanziarie a pescatori, imprese dell'acquacoltura, trasformatori e operatori della filiera, i cui redditi risultano compromessi dagli effetti delle crisi internazionali. Una vittoria dell'Italia che mobilita risorse complessive per circa 760 milioni di euro a livello europeo. Per le imprese agricole, inoltre, particolarmente attenzionata è la riserva per il costo dei fertilizzanti. Al riguardo, con il decreto legge 26 maggio scorso è stato previsto un credito d'imposta del 30% a beneficio delle imprese agricole per l'acquisto di fertilizzanti nei mesi di marzo, aprile e maggio, con uno stanziamento di 40 milioni di euro. Particolarmente importante è la misura della sospensione dei dazi su fertilizzanti provenienti dai paesi terzi. Anche lì, in agrifici, il 7 gennaio, ancora prima delle crisi, l'avevamo chiesta e grazie all'impegno della Presidente Meloni ottenuta. Inoltre, il 19 maggio 2026 la Commissione europea ha annunciato un piano d'azione sui fertilizzanti per la sicurezza dell'approvvigionamento. Allo stesso tempo la Commissione, su richiesta dell'Italia, sta valutando l'aumento dell'importo della riserva di crisi a compensazione dell'aumento dei costi dei fertilizzanti, interventi ulteriori a quelli che ha già rendicontato. Il problema tuttavia richiede anche azioni congiunte a livello globale. Per questo motivo il prossimo 8 giugno è stata convocata una riunione straordinaria dei ministri dell'agricoltura del G7 dedicata ai temi dei fertilizzanti, nella quale si discuterà dell'obiettivo di rendere maggiormente indipendenti gli Stati rispetto all'approvvigionamento di materie prime. Sottolineo che gli errori del passato li stiamo pagando in questa stagione. Un obiettivo che l'Italia persegue da tempo, come dimostrano le misure che valorizzano i sottoprodotti agricoli e zootecnici come il digestato, una richiesta forte che stiamo portando in Europa e che intendiamo sperimentare in Italia molto rapidamente, almeno in alcune regioni ad alta vocazione agricola. Le misure che ho ricordato dimostrano la vicinanza del governo al settore dell'agricoltura e della pesca sin dal suo insediamento, ma soprattutto nei momenti di grandi difficoltà come questi.
1: Bene, la parola al deputato La Salandra per la replica. Prego.
4: Sì, grazie signor Presidente, grazie signor Ministro per la pragmaticità con cui lei ha risposto ad una interrogazione che risponde fedelmente a quelle che sono le criticità che il mondo agricolo oggi affronta. La ringrazio soprattutto per il mondo.
5: Fratelli d'Italia.
4: Lei guida il Ministero e ha avuto modo in passato e ad oggi anche di restituire dignità all'agricoltura e agli agricoltori. La ringrazio perché dalla sua risposta emerge un evidente atteggiamento pragmatico rispetto ai problemi dell'agricoltura e soprattutto rispetto a quelli che sono gli ultimi interventi, che possono pacificamente essere definiti come concreti, concreti e pratici. Concreti e pratici perché? Perché generano quella che gli agricoltori chiedono immediatamente, una vera e propria liquidità immediata. Si interviene chiaramente su quello che è il cash flow delle aziende agricole. E questo perché? Perché le spese per la semina, per le concimazioni, per le lavorazioni devono essere necessariamente sostenute prima del raccolto e così operiamo una vera e propria riduzione di quello che è il debito operativo, creando una sorta di, attraverso il credito d'imposta, una vera e propria liquidità di ritorno. Ma interveniamo anche su quelli che sono gli input ad alto costo. Lei ha parlato correttamente dei fertilizzanti e la ringrazio perché? Perché queste misure da poste in essere dal Governo e dal suo Ministero ci consentono di affrontare, consentono al mondo agricolo di affrontare con pragmaticità quella che è una crisi generalizzata. Lei ha perfettamente ragione, paghiamo oggi il prezzo di politiche agricole distratte e le misure relative al gasolio agricolo sia per gli agricoltori sia per gli agricoltori del mare, ecco, i pescatori, ci consentono di affrontare con serietà il futuro. E di oggi anche il report dell'AGEA che riconosce come ben nell'ultimo anno ben 10 miliardi di euro sono stati stanziati in favore degli agricoltori. Signor Ministro, qui non c'è semplicemente da essere soddisfatti, qui c'è da essere grati per la serietà con cui lei e il governo Meloni affronta le problematicità del settore primario fornendo una risposta concreta e una prospettiva per il futuro. Grazie.
1: Grazie. A lei, deputato La Salandra, è così esaurito lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata. Comunico che, sensi dell'articolo 46,2 del regolamento, i deputati in missione a decorrere dalla ripresa pomeridiana della seduta sono complessivamente 98, come risulta dall'elenco consultabile presso la Presidenza e che sarà pubblicato nell'allegato A, resoconto stenografico della seduta in corso. Avverto che con lettera in data 3 giugno 2026 il Presidente della Commissione Affari Sociali ha rappresentato l'esigenza sulla quale ha convenuto all'unanimità l'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti di gruppo della Commissione medesima, di posticipare alla seduta di lunedì 29 giugno l'avvio della discussione del disegno di legge 2700 recante delega al Governo in materia di professioni sanitarie e responsabilità professionale attualmente previsto per la seduta di lunedì 8 giugno. Conseguentemente, secondo le intese intercorse dei gruppi, la relativa discussione sulle linee generali sarà inserita quale primo argomento all'ordine del giorno della seduta di lunedì 29 giugno, mentre il relativo seguito sarà previsto a partire dalla seduta di martedì 30 giugno dopo il seguito dell'esame della proposta di legge 2822 e abbinate. Ricordo infine che, come anticipato ai gruppi per le vie brevi, nella seduta di mercoledì 17 giugno alle ore 16:15 avrà luogo la commemorazione dell'onorevole Gianni Mattioli. Siamo agli interventi di fine seduta. Ha chiesto di parlare il deputato Pietro Pittalis. A lei la parola.
6: Grazie, signor Presidente. Ancora una volta, per la sesta volta, la magistratura italiana ha posto fine alle infamanti
5: di Forza Italia
6: nei confronti di Silvio Berlusconi e Marcello Dell'Utri su presunti contatti o rapporti con la mafia. L'archiviazione da parte del GIP, del Tribunale di Firenze, che risale al gennaio del 2026, di cui abbiamo notizia solo oggi, chiude definitivamente una delle pagine giudiziarie più vergognose della nostra storia repubblicana. Ci sono voluti ben 30 anni per arrivare a una verità che oggi risulta acclarata dopo anni di sospetti, di insinuazioni, di fango mediatico indegnamente riversato contro un leader nei confronti del quale si sono costruiti teoremi fondati sul nulla, teoremi che sono serviti ad alimentare una lettura distorta della storia italiana con riferimento alla stagione delle stragi, come sta emergendo in Commissione Antimafia a proposito dell'inchiesta mafia appalti, all'isolamento che Borsellino viveva all'interno della Procura di Palermo, alle ingiuste archiviazioni di inchieste da parte della stessa Procura. Si è voluto testardamente indagare e sottoporre ad un doloroso calvario giudiziario Silvio Berlusconi perché rappresentava un elemento troppo scomodo per un certo sistema politico e di potere. E qui voglio ricordare che con il governo di Silvio Berlusconi sono stati posti in essere gli strumenti più efficaci e più rigorosi per contrastare le organizzazioni criminali mafiose. E questo è il sentimento oggi mio e del gruppo di Forza Italia in relazione a questa penosa vicenda che ha avuto costi per le persone, costi enormi per le persone coinvolte sul piano umano, politico e reputazionale. Costi che speriamo qualcuno paghi. Intanto va la nostra vicinanza e solidarietà alla famiglia del senatore Dell'Utri e ai familiari tutti del presidente Silvio Berlusconi, il cui ricordo speriamo una volta per tutte non venga ancora infangato da iniziative improvvide di certa magistratura e soprattutto da parte di certe forze politiche che dell'insulto hanno fatto il loro modo di proporsi nella scena politica italiana.
1: Grazie. Ha chiesto di operare il deputato Francesco Emilio Borrelli. Ne ha facoltà per 2 minuti.
5: Alleanza Verde e Sinistra.
7: Presidente, il 1 giugno ha terminato la sua attività la stazione di Casalnuovo, una delle più antiche d'Italia. In sua sostituzione doveva aprire un'altra stazione, sempre realizzata alle Ferrovie dello Stato, ma non sono riusciti a spendere in tempo i soldi, per cui hanno chiuso una stazione e non ne hanno aperto un'altra, che tra l'altro è anche distante da dove si trova attualmente quella storica di Casalnuovo. E hanno previsto un autobus che parte dal Casertano e arriva fino a Napoli. Quello che prima erano vagoni con 3, 4, 500 posti, adesso vengono sostituiti da un autobus di 50 posti. Ovviamente tutti ci immaginiamo cosa sta succedendo in questi giorni. Le Ferrovie dello Stato hanno comunicato che ci sarà un disagio solo per un mese. Hanno previsto gli autobus sostitutivi solo per un mese. Peccato che poche ore fa abbiamo saputo che per ora non si sa neanche se entro agosto sarà aperta la nuova stazione, che per ora non ha previsto neanche i parcheggi per chi deve lasciare la macchina lì. Ebbene, prima un cittadino di Casalnuovo ci metteva 15 minuti per arrivare a Napoli, adesso con l'autobus sostitutivo ci mette 50 minuti e non sa se sale, ma dulcis in fundo dal 1 luglio non ci saranno neanche gli autobus sostitutivi. Presidente, tramite la sua persona le chiedo di fare intervenire il ministro competente, perché le Ferrovie dello Stato ancora una volta hanno lavorato male e in danno ai cittadini del Mezzogiorno e nel caso particolare dei cittadini di Casalnuovo.
1: La ringrazio, deputato Borrelli. Do quindi lettura dell'ordine del giorno della seduta di venerdì 5 giugno 2026, ore 9:30, svolgimento di una interpellanza urgente. La seduta è tolta.
8: Radicale, questa era la seduta mattutina della Camera dei Deputati, come avete sentito alla Presidenza e il Vicepresidente Fabio Rampelli, abbiamo ascoltato il cosiddetto Question Time. Fra qualche istante torniamo in diretta.
9: Terminano qui le trasmissioni in convenzione e riprendono i programmi di Radio Radicale, organo della lista Marco Pannella.
8: 14:06, Radio Radicale, dopo i lavori parlamentari, la diretta con la Camera dei Deputati, noi riprendiamo le nostre trasmissioni, apriamo il nostro notiziario del primo pomeriggio, la seconda edizione dei notiziari di Radio Radicale, alla regia Carmine Corvino, in studio Cristiana Pugliese e Federico Punzi. Per quanto riguarda il sommario del nostro notiziario, apriremo con le tensioni tra Netanyahu e Trump, con un'intervista del nostro corrispondente parlamentare, e poi stamattina al Senato la discussione sul DDL Valditara, che si occupa delle disposizioni in materia di consenso informato in ambito scolastico. E ancora ascolteremo delle interviste della nostra Sonia Martina. Parleremo ancora della vicenda dei quattro braccianti pakistani uccisi. E poi chiuderemo con la nuda verità, punto di vista, come sempre curato da Maria Antonietta Farina Coscioni. E allora, prima di andare ad ascoltare l'intervista del nostro corrispondente Lanfranco Palazzolo a Stefano Maullo, andiamo a vedere cosa ci dicono le agenzie, cosa sta succedendo in Medio Oriente. Cominciamo con il Libano, con l'uccisione di un casco blu delle missioni UNIFIL, che è stato ucciso nel sud del Libano dopo un colpo di mortaio che ha colpito una posizione vicino a Mariyun. Altri due militari della missione ONU risultano feriti. La Farnesina esclude che ci siano italiani coinvolti nell'attacco avvenuto nel settore est, dove non ci sono connazionali. Il raid è avvenuto nonostante l'annuncio di una tregua condizionata tra Israele e Libano, raggiunta dopo colloqui internazionali a Washington, così ne riferiscono i media libanesi. L'esercito israeliano ha diffuso un avviso ai civili non dirigersi a sud del fiume Zarani, segnalando combattimenti ancora in corso. Secondo ancora i media locali, droni e attacchi avrebbero colpito diverse aree con feriti e danni alle infrastrutture. Nel mirino non restano le posizioni di Hezbollah, che Israele continua a dichiarare obiettivi militari. Il leader supremo iraniano Khamenei, in un messaggio, dichiara che gli Stati Uniti e Israele hanno subito una bruciante sconfitta, ora vogliono seminare dubbio, disperazione e divisione. E andiamo a vedere, come vi dicevo, le altre notizie di questa mattina. Le forze di difesa israeliane rimarranno nelle aree già conquistate nel Libano meridionale, compresa la strategica cresta di Beaufort, mentre le operazioni per smantellare le infrastrutture di Hezbollah proseguiranno, così racconta un altro funzionario israeliano che ha definito il cessate il fuoco in Libano, che si sta delineando come un percorso diplomatico condizionato piuttosto come la fine della campagna militare israeliana. In tema, poiché Hezbollah ha fatto sapere che rifiuta l'accordo sul cessate il fuoco, è intervenuto anche Aoun. L'accordo annunciato da Washington a seguito dei negoziati israelo-libanesi costituisce l'ultima possibilità per raggiungere un cessate il fuoco globale e definitivo, così il presidente libanese Aoun, sottolineando di essere in attesa della risposta di Hezbollah. Secondo alcune anticipazioni dei media, il gruppo filo iraniano respinge tale accordo. In tema Al-Quds dà il proprio sostegno a Hezbollah: sostenere la resistenza al Libano è un dovere di tutti noi e cacciare Israele dalla regione è un obiettivo raggiungibile per i musulmani. A dirlo è Ismail Kani, comandante della forza Quds, il braccio operativo all'estero delle guardie rivoluzionarie islamiche iraniane. E questo per quanto riguarda il Libano. Andiamo ancora, parlando sempre di di Medio Oriente, a vedere cosa chiede l'Iran. Chiede intanto che Israele si ritiri sulle posizioni che occupava prima del conflitto con gli Stati Uniti. Sempre Ismail Kahani, comandante della forza Quds, la pone come richiesta imprescindibile e, riportano i media statali, i combattimenti libanesi vedranno presto i risultati della loro resistenza. Un'altra agenzia ci racconta che Hezbollah, che vuole che Israele torni sulle posizioni che aveva prima della guerra. Ancora in tema, andiamo a vedere questo rifiuto dell'accordo per il cessate il fuoco. Il movimento sciita libanese Hezbollah ha respinto l'accordo di cessate il fuoco tra Libano e Israele mediato dagli Stati Uniti. In una dichiarazione il gruppo ha affermato di aver ufficialmente informato il presidente libanese Aoun del suo rifiuto dell'accordo. C'è da dire che questa agenzia è di molto precedente a quella in cui Aoun ancora si augura che Hezbollah accetti l'accordo, perché è l'ultima speranza per il cessate il fuoco. Loro scrivono che dichiarano che ufficialmente il presidente Aoun è stato informato del rifiuto, insistendo sul fatto che qualsiasi accordo accettabile debba iniziare con il ritiro completo di Israele da tutto il territorio libanese. Di Khamenei, delle dichiarazioni vi abbiamo già detto. USA e Israele, secondo Khamenei, hanno subito una bruciante sconfitta nella guerra scatenata contro l'Iran. Ora, aggiunge, il loro strumento principale per indebolire l'Iran è seminare i semi del dubbio, della disperazione, della paura, della sfiducia e della divisione. Così il presidente iraniano, se volete il neo presidente iraniano. Questo per quanto riguarda le trattative tra l'Iran, Israele, il Libano e gli Stati Uniti. Vediamo ancora per quanto riguarda il Medio Oriente. Intanto Palazzo Chigi ha condannato una ferma condanna, cioè una nota di Palazzo Chigi in cui dichiarano che ferma la condanna italiana per l'uccisione del peacekeeper serbo. Tra parentesi, c'è da segnalare che ancora non si capisce chi ha ucciso questo peacekeeper. Ed in tema andiamo a vedere, sono delle ricadute invece della politica americana. Trump, il presidente Donald Trump, ha fortemente criticato la decisione della Camera di limitare i suoi poteri in merito alla guerra in Iran, attaccando i democratici e i quattro repubblicani che hanno votato a favore. Ieri, in un voto senza senso, dice il presidente americano, la Camera ha votato, quattro cattivi repubblicani e tutti democratici, per limitare i miei poteri di guerra, proprio nel mezzo delle mie trattative finali per porre fine alla guerra con la Repubblica Islamica dell'Iran. Chi potrebbe fare una cosa così antipatriottica? Sanno perfettamente a che punto sono le negoziazioni. I democratici, aggiunge Trump, sono alimentati dalla sindrome da disfunzione Trump. Preferirebbero far fallire il nostro paese piuttosto che concedermi un'altra delle tante vittorie. E prosegue, i quattro repubblicani, quella è tutta un'altra storia, sono degli esibizionisti politici, dovrebbero vergognarsi. E poi Trump conclude con MAGA, insomma l'inno che ha portato da quando è salito alla presidenza. Queste le notizie, non so se Federico, se tu
10: avevi... Sì, riguardo la uccisione di un soldato serbo della missione UNIFIL nel sud del Libano a seguito delle ferite riportate per colpi di mortaio, lì un portavoce del DF, le forze armate israeliane, afferma che è stato Hezbollah a sparare colpi di mortaio che hanno colpito un avamposto dell'UNIFIL, uccidendo un membro delle Nazioni Unite nel sud del Libano e ferendone altri due. Un esame della traiettoria dei proiettili indica chiaramente che l'attacco è stato effettuato dall'organizzazione terroristica. Questa è l'affermazione, appunto la dichiarazione di una portavoce dell'IDF commentando questa notizia, mentre riguardo l'accordo tra Israele e Libano e il no di Hezbollah, le dichiarazioni del ministro degli esteri Antonio Tajani a margine della sua visita in Valle d'Aosta per partecipare alla terza riunione del Comitato di Cooperazione Frontaliera Italia-Francia. Hezbollah rispetti l'accordo e deponga le armi, dice il ministro Tajani. L'unica via da seguire se si vuole raggiungere la pace è quella del dialogo e della diplomazia. Positivo l'accordo raggiunto ieri tra Israele e Libano negli Stati Uniti, ora quell'accordo deve essere rispettato. Hezbollah ha una grandissima responsabilità e annuncia già che non vuole rispettarlo, ma si deve adeguare alle decisioni del governo legittimo del Libano, che sta tutelando nel modo migliore possibile l'integrità territoriale del paese. Hezbollah si deve adeguare alle decisioni del governo. Noi vogliamo la pace, vogliamo che Hezbollah smetta ogni attività militare contro Israele lanciando missili e colpendo la popolazione civile. Naturalmente Israele non deve cadere nelle provocazioni di Hezbollah, questo non è certamente facile, quindi ben venga la mediazione che sosteniamo. Queste le parole del ministro degli esteri Antonio Tajani, ma dicevamo anche delle attenzioni. Il premier israeliano Netanyahu ha definito disaccordi tattici appunto le sue divergenze con il presidente Trump, divergenze tattiche che tuttavia riusciamo sempre ad appianare come in una famiglia. Sentiamo su questo però l'intervista di Lanfranco Palazzolo a Stefano Maullu.
11: Radio Radicale, siamo con Stefano Maullu di Fratelli d'Italia per parlare di Medio Oriente, in particolare di Libano. Abbiamo visto che le truppe israeliane hanno superato una linea rossa occupando una parte del sud del Libano, e in queste ore è stato ucciso un soldato della forza UNIFIL serbo. Allora, io, insomma, dopo tutto quello che è successo, la ripresa dei combattimenti, la tregua mancata, lei in che misura è preoccupato? E soprattutto vorrei chiederle che interpretazione si è fatto del rapporto tra Trump e Netanyahu dopo quella tempestosa telefonata dove lui gli ha detto: se non fosse per me tu saresti in galera, anche se qualcuno ha fatto anche una battuta, ma in galera ci dovrebbero andare tutti e due.
12: Beh, intanto credo che da questo punto di vista la prima cosa da fare è esprimere il cordoglio al governo serbo per la morte di un casco blu che stava facendo il suo dovere, quindi era in una condizione quella dettata dal mandato ONU per cercare di mantenere la pace in quella striscia di terra che separa Israele dal Libano e che era delimitata dal fiume Litani. Da questo punto di vista è evidente che Israele, nonostante gli impegni del presidente Trump, perché questo certamente non aiuta gli sforzi americani per una pacificazione dell'area dopo l'attacco all'Iran, ecco, Israele sta andando oltre quello che è sostanzialmente accettabile. Lo ha fatto occupando una parte del territorio siriano dalle alture del Golan a scendere, lo sta facendo adesso con un'espansione in quella fascia, in quella zona franca che veniva considerata appunto come cuscinetto ed era presidiata dalle forze ONU e che da Israele andava sino al fiume Litani, appunto una fascia che serviva esattamente a questo. Lo sto facendo con tutta una serie di azioni che ovviamente hanno Hezbollah come obiettivo, ma che coinvolgono anche gran parte della popolazione inerme. Questo certamente non è accettabile, è necessario un cessate il fuoco immediato e che veda Israele essere nelle condizioni di rispettare esattamente quello che il mondo, non semplicemente il presidente Trump, sta chiedendo a gran voce. Dall'altra parte, ahimè, purtroppo, ancora una volta, Hezbollah non si dice disponibile al cessate il fuoco. È una incomprensibile situazione quella che si va a generare. proprio perché non possono essere certamente le armi a continuare a martoriare la popolazione quando si chiede pace e cessate il fuoco a gran voce da più parti.
11: A questo punto ritiene che sia inutile la missione UNIFIL in quella zona che insomma è stata praticamente occupata praticamente i soldati dell'UNIFIL controllano le pallottole che gli passano sopra la testa?
12: Non è così, io credo che la missione abbia un senso profondo ed è proprio quello di creare un cuscinetto che sia sottigliato in maniera rilevante, ma è necessaria per evitare anche che diventi poi un'espansione territoriale incontrollata, ed è necessaria anche per dare un segnale evidente, soprattutto in questo momento, a Hezbollah e a Israele, ad entrambi i contendenti, che occorre veramente fermare le armi, perché è una situazione che in questo momento non porta dei vantaggi a nessuna delle parti, né dal punto di vista politico né dal punto di vista territoriale, ma rischia appunto di vedere ancora di più martoriato un paese, il Libano, che di fatto è imploso tra le varie contraddizioni e con la presenza di Hezbollah, che ne ha determinato poi di fatto anche questa situazione. Ma io ripeto ancora, alla popolazione inerme, a cui va tutto il nostro pensiero e che deve essere assolutamente tutelata.
11: Secondo lei Trump ha perso il controllo di Netanyahu?
12: Ma io credo che il legame tra Stati Uniti e Israele sia così profondo, così saldo, così importante, che prescinde da chi governa un paese o presiede l'altro. È qualcosa di strategico anche rispetto a quel quadrante. Non è un caso che Trump nelle scorse settimane ha continuato a insistere perché ci fosse una firma ulteriore da chi non aveva sottoscritto il protocollo degli accordi di Abramo, proprio perché cerca uno strumento che metta insieme la parte moderata, non estremista, dei paesi arabi con l'unica democrazia in quel contesto, che appunto è Israele, che è un'entità, è un modello che prescinde dalla politica di Netanyahu. Ecco, io credo che questo debba essere sempre rammentato e ricordato.
11: Quindi, se dovesse fare una fotografia del rapporto tra i due dopo quello che è successo, quale fotografia farebbe?
12: Di un rapporto che certamente non è armonico, perché gli obiettivi di uno non sono quelli dell'altro, che quindi in questo momento Trump sta alzando la voce proprio perché si rende conto che è necessario creare le condizioni di un cessate il fuoco generalizzato in quel quadrante così importante per il mondo dal punto di vista politico, ma soprattutto economico.
11: Senta, secondo lei Trump ha il controllo della situazione sia negli Stati Uniti che nel Medio Oriente, considerando insomma anche questo voto della Camera dei Rappresentanti contro di lui, che rappresenta un bel colpo, anche se lui può mettere il veto sulla questione con l'Iran?
12: Ma io credo che controlli certamente tutto ciò che significa espansione di potenza degli Stati Uniti, che sia, come dire, nella condizione di potersi consultare e mediare le decisioni anche con un apparato strategico importantissimo che sono, come dire, le forze armate statunitensi, che hanno una dimensione internazionale mondiale, e quindi credo che questo avvenga, diciamo, con grande puntualità. Spesso la lettura che ne diamo noi di ciò che accade negli Stati Uniti è totalmente diversa da ciò che veramente poi accade. Agli Stati Uniti sta interessando molto di più l'incremento del costo della benzina che altro, ma nonostante questo l'espansione dell'economia americana continua in maniera rilevante, a differenza dell'Europa, e la stessa cosa ad esempio per uno dei termometri, che è lo stato delle borse.
11: Grazie come sempre. Grazie. Stefano Maullo di Fratelli d'Italia.
8: 14:25 minuti, Radio Radicale, siete in ascolto del nostro notiziario pomeridiano. Questa era un'intervista di Lanfranco Palazzolo a Stefano Maullo. Cambiamo argomento, parliamo delle disposizioni in materia di consenso informato in ambito scolastico, il disegno di legge che porta la firma del Ministro dell'Istruzione, che è appena passato al Senato con 78 sì e 38 no. Italia Viva ha votato contro. Dire che questo vergognoso DDL è anacronistico e antiscientifico è il minimo, ha affermato Daniela Sbrollini. Per AVS ha sottolineato Peppe De Cristofaro: si tratta di un provvedimento ipocrita che riflette un'ossessione ideologica della maggioranza. Voto fermamente contrario anche dal gruppo del Movimento 5 Stelle, mentre la Dem Cecilia Delisa ha sostenuto che la maggioranza si assume una grave responsabilità. I senatori della maggioranza hanno invece votato a favore. Nessuno vuole indebolire la scuola pubblica, anzi vogliamo rafforzarla creando un'alleanza educativa più solida con le famiglie, ha spiegato Mario Occhiuto di Forza Italia. Per Massimo Garavaglia della Lega: il provvedimento è opportuno e giusto perché tutela i nostri giovani in un ambito particolarmente sensibile come la sfera sessuale. Anche Carmela Bucalo di Fratelli d'Italia ha infine sostenuto che coinvolgere le famiglie non significa arretrare sulla scuola, oscurantismo o un ritorno al passato, significa rafforzarla. E noi in tema andiamo ad ascoltare le interviste della nostra Sonia Martina a Massimiliano Romeo della Lega e a Simona Malpezzi del PD.
13: Con Massimiliano Romeo, capogruppo della Lega Nord, oggi in aula si sta discutendo di consenso formato in ambito scolastico. E, allora, intanto grazie. Ho sentito il suo intervento, però le chiedo ulteriori delucidazioni.
14: Sì, noi abbiamo insistito sul fatto che sia fondamentale che ci sia consenso informato da parte dei genitori su alcune attività extracurriculari, soprattutto quelle legate all'ambito della, diciamo così, dell'educazione alla sessualità. Perché? Perché è giustissimo assolutamente insegnare a contrastare qualsiasi forma di discriminazione, a partire dall'orientamento sessuale e poi anche su tanti altri. Bisognerebbe insegnarla anche quella sul pensiero, insomma, garantire la libertà a tutti. E infatti è il motivo per cui bisognerebbe chiamarla educazione al rispetto. Però abbiamo visto che in alcuni casi, dietro questo lodevole tentativo, in queste attività extracurriculari si nasconde in realtà la volontà di voler mettere un po' in discussione alcune convenzioni, no? Oggettive e anche naturali, no? Perché in alcuni casi si insegna in alcuni progetti che il sesso biologico non esiste, e queste sono cose che non vanno assolutamente bene. Abbiamo visto anche questo in alcune scuole, così come addirittura qualcuno sostiene che la famiglia naturale non esista quando la dichiarazione di nati dell'uomo la mette al centro di quella che è la società, col fatto che lo Stato deve proteggerla. Quindi, cioè, il discorso è molto meglio che i genitori prima sappiano quello che i figli vanno a fare in queste attività extracurriculari, se si tratta effettivamente di programmi lodevoli che vanno nella direzione di insegnare qualsiasi forma di discriminazione, insegnare a contrastare, chiedo scusa, qualsiasi forma di discriminazione, ci mancherebbe altro, penso che qualsiasi genitore firmi senza problemi. Se però si notano programmi che mettono un po', diciamo così, in discussione alcuni concetti che sono assolutamente basilari e, diciamo così, ma non solo della nostra cultura, della cultura generale, direi a livello mondiale, ecco, io penso che su questo i genitori abbiano il diritto di sapere. Quindi, visto che è una loro prerogativa che già esiste adesso, il fatto che a tutti venga sottoposto questo consenso penso che sia un passo importante, perché informare i genitori è fondamentale. Ecco, noi temiamo fortemente che la sinistra tante volte utilizzi la scuola per plasmare le coscienze dei giovani.
13: Sì, quello lei l'ha detto direttamente in aula. Però, ad esempio, Simona Malpezzi del Partito Democratico le ha fatto notare, per quanto riguarda la questione trasparenza, che tra intanto no, secondo le opposizioni viene esautorato un po' quello che è l'insegnante, perché dice comunque un insegnante, un professore, chiamiamolo come vuole, insomma, comunque ha a volte può decidere dei programmi didattici che poi vengono discussi, poi c'è il collegio docenti fino al consiglio d'istituto dove c'è un genitore.
14: Sui programmi didattici nessuno mette in discussione niente. Per cui stiamo parlando, ripeto, di attività
15: extracurriculare. Quindi stiamo parlando di qualcosa che nulla a che vedere con la didattica, che nella libertà.
13: Ma il percorso non è uguale, consiglio d'istituto, collegio, eccetera, eccetera.
15: Perché la didattica segue delle linee di indirizzo molto chiare da parte del Ministero. Le attività extracurriculari possono essere
13: alla
15: presenza di progetti che nulla hanno a che vedere con quelle che sono le finalità che una scuola.
13: Sì, ho capito, però io dico il percorso per attività extracurriculari viene magari discusso, valutato dal consiglio di classe, poi magari va in collegio docenti, poi va al consiglio d'istituto.
15: Sì, però il fatto che venga valutato da loro non significa che tutte le famiglie siano orientate a fare questo tipo di progetti, perché il consiglio di classe li ha approvati.
13: Perché poi che arriva fino al consiglio d'istituto, dove c'è anche un genitore.
15: Ho capito, ma c'è un genitore. Non è che quel genitore può decidere per tutti. Il fatto che oggi stesso nella legge sia previsto che già se il genitore chiede può verificare e dire e dare o meno il consenso, noi lo rendiamo, come dire, una questione sì, diciamo così, strutturale, e quindi qual è il problema? Secondo me c'è una grossa paura da parte della sinistra. Perché vede, se io non avessi paura di alcune attività extracurriculari che porto avanti, non avrei neanche il timore di far sottoscrivere a tutti i genitori un'operazione di consenso. Perché strillano e hanno da dire e si oppongono a questa legge? Perché evidentemente hanno un po' la coda di paglia, sanno che in alcuni casi ci sono alcuni progetti che nulla hanno a che vedere con le finalità che dovrebbero essere inserite all'interno della scuola.
13: Ho capito. Grazie a Massimiliano, grazie Romeo, buon lavoro.
15: Grazie a voi.
13: Con Simona Malpezzi, senatrice del Partito Democratico, in aula ha fatto un lungo bell'intervento sul... era una questione pregiudiziale, ma comunque il tema è quello del consenso informato in ambito scolastico. Senatrice, grazie e buongiorno. Intanto io le volevo chiedere, partirei dalla conclusione dell'intervento del capogruppo della Lega Massimiliano Romeo, quando ha detto che la sinistra utilizza la scuola per manipolare i giovani individui. Ecco.
16: Io non so che idea abbia il capogruppo Romeo della scuola, soprattutto, perché dire questo significa una grande sfiducia nei confronti degli insegnanti, una grande sfiducia di quel percorso educativo che deve essere proprio di corresponsabilità tra scuola e famiglia. Per questo io ritengo che questo provvedimento che loro vogliono portare a casa e che oggi purtroppo porteranno a casa sia estremamente pericoloso, perché non rafforza il legame scuola e famiglia, il grande legame, importante legame educativo che ci deve essere tra scuola e famiglia, ma ci mette sopra una pietra tombale, dice alle famiglie non vi dovete fidare delle scuole e adesso voi da ora in poi potrete controllare, senza tener conto che la costruzione proprio del patto educativo è sempre stata di reciprocità e fatta in maniera trasparente. Non passa niente a scuola che non sia votato dalla componente dei genitori presente nel consiglio d'istituto già da oggi. Non può essere detto un no a un genitore che vuole chiedere un approfondimento su una modalità o su un approccio che magari un percorso che quella scuola ha in mente di fare. Oltretutto ogni scuola è una scuola a sé, perché ogni scuola ha studenti che sono diversi da quelli di altre scuole, quindi sono diversi i bisogni, sono diversi gli interventi. Ma di che cosa stiamo parlando? Io delle volte penso sempre che solo che a tanti colleghi sia, per tanti colleghi sia più importante l'ideologia e cercare di difendere il proprio spaccato che corrisponde esattamente al proprio elettorato che capire veramente come funzionano le scuole. La scuola che aiuta a crescere al pensiero critico, a sviluppare il pensiero critico, questo devono fare gli insegnanti, lo dico da insegnante.
13: Certo, no, poi veramente anche insegna anche la libertà magari di discernere, certo. E va a integrare spesso, no, anche quello che magari impari in famiglia, insomma. Però mentre lo intervistavo dopo il suo intervento, il capogruppo della Lega, mi ha colpito perché ha detto no, io ho visto, l'ha detto anche durante il suo intervento, dico io ho visto dei programmi in cui si inizia parlando del sesso biologico che non esiste. tant'è che io avevo capito, perché prima lui nel suo intervento ha fatto la premessa che lui con i transgender, con quelli, con quelli, come no, ha fatto cosa, ha manifestato, però da famiglia, insomma, i soliti discorsi, diciamo, ecco. E quindi dico, io non mi posso fidare. Io gli ho fatto presente della trasparenza, come ha detto lei, scolastica fino al consiglio d'istituto dove c'è un genitore. Lui mi ha risposto, ma è uno.
16: No, a parte che non è uno, perché
13: non può decidere per tutti, no, vabbè, però
16: è una componente dei genitori insieme alla scuola, insieme agli studenti, perché la scuola lavora secondo processi democratici, non c'è uno solo che decide, e questa è anche una ricchezza, proprio perché la scuola deve aiutare a pensare, a sviluppare il pensiero critico, le cose che stavamo dicendo prima. Ora, l'ho sentito anch'io l'intervento di Romeo, il tema è la scuola. O anche le lezioni di biologia possono spiegare che cos'è il sesso, poi c'è il genere, c'è l'identità di genere, c'è l'orientamento sessuale. Queste cose ci sono già definite, non è che le definisce la scuola oggi. E non è detto che una scuola che fa quei percorsi ha necessità di affrontare questo tema. Spesso sono i ragazzi che chiedono, in altre circostanze sono i genitori che hanno bisogno. Perché guardate che c'è una solitudine oggi nel modello educativo. I genitori spesso si sentono soli e anche impreparati. Allora, noi abbiamo il rischio di quelli che pensano di impedire ai figli di avere qualsiasi forma di conoscenza, e quindi i figli poi la prendono comunque da altri strumenti che non sono strumenti guidati e accompagnati. A scuola almeno sai che gli insegnanti cercano di fare il bene dei propri studenti, servendosi sempre di persone che sono esperte. Cioè, stiamo parlando di un'educazione alla relazione, di un'educazione all'affettività, di un'educazione anche alla corporeità. Ma noi davvero pensiamo che tutte le famiglie siano uguali, che tutte le storie siano uguali, che tutte le conoscenze siano uguali, che tutte le difficoltà siano uguali? Ma siamo in un mondo che è completamente diverso, e soprattutto è diverso da quando eravamo ragazzi noi. Io ho due figlie, una di 19 e una di 21, e il dialogo con loro, sono fortunata perché è aperto, ma delle volte mi accorgo che non sono abbastanza. E perché dovrei pensare di essere abbastanza? Hanno bisogno, quando ci sono altri che vogliono aiutare me a costruire con loro un percorso educativo che sia buono e positivo per le mie figlie, che le aiuti a scoprire chi sono, ma dovremmo essere contenti tutti come genitori. Invece no, c'è la torre d'avorio, c'è attenzione perché la scuola ti può dare delle informazioni sbagliate. Ora, io da genitore, come posso pensare che la scuola, visto che mi fanno firmare delle carte, cioè poi è corretta su tutti gli altri aspetti? Ma dov'è la fiducia del patto educativo? Cioè, io una volta sono stata contestata da un genitore perché avevo fatto leggere un libro all'interno di un percorso, e in questo libro c'erano un paio di scene di sesso. Ma quel genitore è in grado di stabilire la validità del mio percorso didattico sulla costruzione del romanzo e sulla capacità che io come insegnante in quella classe posso aver avuto appunto la capacità di discernere che quel percorso fosse giusto e corretto? Perché c'è un genitore che mi deve dire che quel libro non deve essere letto? Rischiamo di arrivare lì poi, rischiamo di arrivare lì.
13: Grazie. Grazie. Grazie a Simona Malpezzi, buon lavoro.
16: Grazie.
10: Radio Radicale 14:38 minuti, proseguiamo con il nostro notiziario pomeridiano. La Commissione europea ha erogato 12,8 miliardi di euro all'Italia, segnando il nono pagamento nell'ambito del meccanismo per la ripresa e la resilienza, il PNRR. L'erogazione fa seguito alla nona richiesta di pagamento presentata dal Governo di Roma il 30 dicembre 2025 e approvata dalla Commissione il 29 aprile del 2026. A seguito dell'approvazione da parte del Consiglio di procedere con questo versamento, la Commissione ha adottato una decisione di pagamento e ha sbloccato i fondi. Soddisfazione in un post sui social della Presidente del Consiglio Giorgia Meloni. L'Italia ha incassato la nona e penultima rata della PNRR, 12,8 miliardi di euro, un altro risultato concreto che conferma una verità semplice sull'attuazione del piano. L'Italia è oggi davanti a tutti in Europa, andiamo avanti così, trasformando risorse in obiettivi raggiunti e risultati concreti per cittadini, imprese e territori, così è Giorgia Meloni. E poi via libera dalla Commissione Europea anche alla flessibilità nell'ambito dell'energia, nell'ambito del patto di stabilità, 14 miliardi per mitigare l'impatto dei prezzi dell'energia, recepite le nostre proposte, dice il ministro Giorgetti. Chiarisce il commissario Dombrovskis, fino al 0,3% del PIL all'anno per 3 anni, con un limite cumulato dello 0,6%, che fanno appunto uno spazio di, diciamo, fiscale di circa 14 miliardi, ma la flessibilità non copre il taglio delle accise. L'obiettivo generale della Commissione è quello di aiutare gli Stati membri a ridurre la loro dipendenza dai combustibili fossili, e qualsiasi misura compatibile con il debito dovrebbe essere sostenuta nell'ambito di questa flessibilità davvero eccezionale, precisa un portavoce della Commissione. Credo che abbiamo chiarito che non intendiamo sovvenzionare le bollette, ci saranno ora alcuni scambi tra noi e i nostri Stati membri, i parametri esatti, le misure specifiche, per così dire, che potrebbero essere prese in considerazione in tale contesto, saranno definiti con precisione nelle prossime settimane, ha precisato appunto un portavoce della Commissione. E a proposito di energia, la Camera dei Deputati ha approvato stamattina in aula il disegno di legge delega sul nucleare sostenibile. Il provvedimento ora passa al Senato. Il governo conta sull'approvazione definitiva prima della pausa estiva per emanare i decreti attuativi entro la fine dell'anno. La legge delega ha lo scopo di ridare all'Italia una normativa sull'energia nucleare. E per quanto riguarda la via libera alla

per liberare risorse da usare per sostegni diretti, Giorgetti ha precisato che noi abbiamo parlato a lungo con la Commissione, anche se leggevamo delle cose diverse, ma ieri ci sono state le domande e le risposte col commissario Dombrovskis, se le norme devono essere approvate dal Consiglio europeo, eccetera, eccetera, quindi chiaramente useremo tutti gli spazi di flessibilità che ci saranno consentiti. Sulla questione accise interverremo con un decreto ministeriale per la proroga dello sconto, ha detto il ministro Giorgetti, perché non c'è bisogno di una norma di legge nel Consiglio dei Ministri con il noto meccanismo, ha detto sempre il ministro a margine del question time, mentre proprio durante questo time, rispondendo ad una delle interrogazioni, è mia intenzione promuovere nell'ambito della prossima legge di bilancio un adeguamento normativo diretto a garantire costantemente il monitoraggio e l'allineamento dell'ammontare delle risorse frutto delle scelte dei cittadini con le somme effettivamente erogate per le previste finalità, assicurando al contempo una verifica attenta e un'eventuale revisione dei criteri in base ai quali i beneficiari possono accedere alle risorse pubbliche. Parliamo del 5 per 1000. Appunto, il ministro prevede nella prossima legge di bilancio un adeguamento di questo normativo, di questo strumento. Ciò deve significare anche un accurato monitoraggio sulle effettive destinazioni delle risorse medesime al fine di evitare abusi e garantire che l'opzione del contribuente consenta di realizzare i previsti fini sociali. Appunto, parliamo del 5 per 1000. Scusate, un'altra notizia che ha un certo rilievo politico è la decisione del GIP del Tribunale di Firenze, Patrizia Martucci, che ha disposto l'archiviazione delle accuse nei confronti di Marcello Dell'Utri, indagato nell'ambito dell'inchiesta sui presunti mandanti occulti delle stragi di mafia del 93. Secondo il giudice, mancano elementi concreti su contatti, rapporti diretti tra Cosa Nostra e Silvio Berlusconi e quindi Marcello Dell'Utri, stretto collaboratore di Berlusconi. Per questo motivo, lo scorso 15 gennaio, il GIP, il Tribunale di Firenze, ha firmato il decreto di archiviazione dopo 30 anni di indagini. Si tratta della sesta archiviazione per Berlusconi e Dell'Utri. Questa è la decisione del GIP del Tribunale di Firenze, chiaramente è stata commentata anche dalla famiglia Berlusconi. Tutto questo accanirsi su una tesi insensata, cioè che le stragi di mafia del 93-94 avrebbero avvantaggiato la nascente Forza Italia, commenta Marina Berlusconi, ha alimentato 30 anni di sospetti, insinuazioni e campagne di delegittimazione contro Berlusconi e Marcello Dell'Utri, ma alla fine ha prodotto solo una montagna di carta straccia, sia in tribunale che nelle redazioni di certi giornali, afferma Marina Berlusconi. La verità storica è totalmente diversa, mio padre è stato uno dei principali protagonisti della lotta alla criminalità organizzata in Italia. E anche Barbara Berlusconi, oggi la verità crolla addosso agli accusatori di mio padre. Per mettere in piedi processi basati su accuse assurde e inverosimili è stata spesa inutilmente una quantità enorme di soldi pubblici. Il Tribunale di Firenze mette finalmente la parola fine anche a questo teorema. L'archiviazione conferma la totale estraneità di mio padre alle stragi del 93 e restituisce verità alla sua memoria dopo decenni di accuse, insinuazioni e fango. Alle vittime della mafia va il mio rispetto assoluto, dice ancora Barbara Berlusconi. La verità e la giustizia meritano serietà, non costruzioni mediatiche o giudiziarie. E il caso di Pina Picerno, che lascia la decisione di lasciare il Partito Democratico, la vicepresidente del Parlamento europeo, ha spiegato le ragioni in un'intervista al quotidiano Il Foglio. La casa dei riformisti non c'è più, dice, aderirà a Renew. La casa dei riformisti non c'è più, non si può essere ambigui con il fascismo putiniano e gli estremismi, è ora di lavorare a qualcosa di nuovo per vincere le elezioni, ha detto Pina Picerno, appunto, al quotidiano diretto da Claudio Cerasa. Fonti vicine alla vicepresidente del Parlamento europeo hanno spiegato all'ANSA che Pina Picerno aderirà al Partito Democratico Europeo, nel quale è segretario Sandro Gozi, e che all'Eurocamera milita nel gruppo appunto Renew. Adesso torniamo a parlare della vicenda dei quattro braccianti pakistani uccisi e bruciati, ritrovati nei pressi di Amendolara in Calabria.

0: Sentiamo l'intervista a Dinan Franco Palazzolo ad Arturo Scotto del Partito Democratico.
1: Radio Radicale, siamo con Arturo Scotto del Partito Democratico per parlare di queste immagini raccapriccianti, di questo fatto dei braccianti pakistani bruciati in un distributore. Uno di loro si è salvato, sarà una testimonianza importante per capire che cos'è successo. Io le volevo chiedere, insomma, ieri Mattarella si chiedeva che tipo di repubblica vogliamo. Credo che siamo tutti d'accordo nel dire che non vogliamo una repubblica dove si vedono queste cose qua.
2: Ieri abbiamo festeggiato gli 80 anni della Repubblica, e la Repubblica, l'articolo 1, è fondata sul lavoro,
1: non sullo sfruttamento.
2: Non sullo sfruttamento. Purtroppo ci sono sacche stese di sfruttamento, sacche stese in tanti settori, nei servizi, nella logistica, nell'edilizia e naturalmente anche in agricoltura. Non è il primo episodio drammatico che accade, dove il caporalato mostra la sua faccia più bestiale, più feroce, ma è indubbiamente un episodio incredibile. 4 corpi, 3 afghani e un pakistano carbonizzati. Li hanno chiusi dentro la macchina, l'hanno riempita di benzina e l'hanno accesa. Una persona è riuscita a salvarsi. Sappiamo che erano lavoratori che prendevano 45 euro al giorno, avrebbero dovuto prendere per contratto 45 euro al giorno per fare 8 ore, almeno quello ufficiale, meno di 6 euro l'ora, e non avevano ancora ricevuto la paga, perché il padrone, il caporale, diceva: ti diamo la casa, cioè un letto, un giaciglio dove dormire, che vuoi anche i soldi. I lavoratori avrebbero protestato e il trattamento è stato questo. Attenzione a derubricarlo solo come episodio di cronaca nera. Lo è.
1: No, non è solo lì.
2: Ma è la dimostrazione che un pezzo del sistema della filiera agricola, dei prodotti che ci arrivano poi sulla tavola, è malato e probabilmente senza questi livelli di sfruttamento non reggerebbe.
1: Allora, si può definire questo un regolamento di conti o comunque una strage mafiosa tra asiatici?
2: No, questo senza dubbio, perché i caporali arrestati, i due caporali arrestati erano pakistani. Non è nemmeno questa la prima volta. Sappiamo che nelle campagne di Latina, di Matera o del Basso Ferrarese, chi fa l'intermediazione illecita di manodopera molto spesso ha la stessa origine nazionale dei manovali o dei contadini, dei braccianti sfruttati. Ma non è che tu arrivi in Italia e fai quello che vuoi. Evidentemente sopra la piramide c'è qualcuno che ha la stessa nazionalità mia e sua, non è che tu operi in Calabria in assoluta libertà.
1: Certo, allora sopra questa gerarchia ci sarà qualche italiano sicuramente.
2: Esattamente, quello che volevo dire è la filiera produttiva agricola che va profondamente riformata. Noi abbiamo delle ottime leggi per contrastare il caporalato, ma c'è un nodo che riguarda il cosiddetto DURC di congruità, che va introdotto all'interno dell'agricoltura, così come è stato introdotto in edilizia. Che cosa significa? Significa che è un documento fondamentale che stabilisce che se tu hai un ettaro di terreno ci può lavorare una sola persona. Se invece hai 10 ettari di terreno ci devono lavorare 4 persone. Se tu non ne denunci nemmeno una e produci arance, mele, piuttosto che fragole, piuttosto che pomodori, significa che quella filiera è una filiera di sfruttamento. vanno intensificati i controlli anche attraverso nuove tecnologie. Perché non possiamo utilizzare i droni a uso civile per verificare cosa succede sulle nostre terre? E per quale motivo non si sbloccano i famosi 500 ispettori del lavoro teoricamente assunti, su cui c'è stato anche il contributo dell'opposizione? E poi soprattutto va colpita la filiera dello sfruttamento. C'è un percorso di qualità che è previsto dalla legge, va intensificato, va rafforzato. Dobbiamo mettere in campo tutta una serie di strumenti. E poi c'è il tema dei salari. Non si può morire per 5 euro l'ora.
1: Gli volevo chiedere, oltre a essere un problema, io quello che volevo chiederle è questo. Visto che i campi dove si lavora sono conosciuti, allora io le volevo chiedere perché la Guardia di Finanza o comunque gli ispettori, che sono pochi, non vanno a fare delle ispezioni ben sapendo che ci sono quei...
2: No, le rafforzo la domanda. Per quale motivo non sono stati spesi e in parte sono stati dirottati tutti i fondi del PNRR che devono andare alla mobilità nelle zone agricole e che devono andare nella sostituzione delle cosiddette baraccopoli nelle quali vivono tanti braccianti di origine straniera? Perché quei soldi non sono stati spesi? Per quale motivo quei fondi non sono stati ritenuti strategici, come erano strategici gli asili nido, le residenze universitarie, piuttosto che altri? E poi, allo stesso tempo, per quale motivo non c'è un'iniziativa centralizzata, come dice lei, che spinga la Guardia di Finanza, piuttosto che l'Ispettorato del Lavoro, piuttosto che la Polizia, ad andare a verificare come si lavora in quei campi? Lo sanno tutti, lo sanno tutti.
1: Chiederete un'informativa a chi? Al Ministro del Lavoro?
2: A entrambi,
1: sia al Ministro dell'Interno.
2: Al Ministro dell'Agricoltura e al Ministro del Lavoro. Perché al Ministero del Lavoro e al Ministero dell'Agricoltura? Perché sicuramente ci saranno le indagini della magistratura che sono già in corso, può dare un grande contributo le forze dell'ordine, però siamo al punto. Qui è una questione sistemica che riguarda il modo in cui, come noi produciamo, il modo come noi lavoriamo e aggiungo anche il modo come noi mangiamo.
1: Oggi o domani potrebbero venire oppure...
2: Questo dipende dal governo, non dipende da noi.
1: Grazie Arturo Scotto del Partito Democratico.
0: Radio Radicale, oggi 4 giugno, è il 37° anniversario del massacro di piazza Tiananmen in Cina. Una dichiarazione del segretario di Stato americano Marco Rubio ha fatto infuriare il regime cinese, il governo di Pechino. Vediamo cosa ha detto Marco Rubio. Il 4 giugno il mondo commemora il 37° anniversario dell'ordine impartito dal Partito Comunista Cinese alle sue truppe di attaccare migliaia di manifestanti pacifici in piazza Tiananmen e nei dintorni. Studenti, operai e altri civili cinesi che persero la vita si erano riuniti per esercitare i loro diritti fondamentali e chiedere riforme democratiche e giustizia per la corruzione. Ricordiamo le loro vite e onoriamo la loro eredità, ha detto Rubio in un comunicato stampa. Nessuna censura può cancellare il passato. Coloro che si sono sacrificati per difendere i loro diritti inalienabili di libertà, di espressione e di riunione pacifica saranno un giorno riabilitati. E non si è fatta attendere la reazione irritata di Pechino. In una conferenza stampa la portavoce del Ministero degli Esteri cinese, Mao Ning, ha ripreso le parole di Rubio, secondo cui la censura non avrebbe potuto cancellare la repressione del 1989, accusandola di distorcere i fatti. Le osservazioni errate formulate dalla parte statunitense distorcono i fatti storici, diffamano il sistema politico e il percorso di sviluppo della Cina e costituiscono un'ingerenza negli affari interni del paese, ha dichiarato la portavoce, aggiungendo che la Cina è fortemente insoddisfatta di questo, quindi irritazione del Partito Comunista Cinese riguardo. E la ricordo del segretario di Stato Marco Rubio del massacro di piazza Tiananmen nel 1989. Adesso, in chiusura del nostro Notiziario pomeridiano, la nuda verità punto di vista, a cura di Maria Antonietta Farina Coscioni.
3: La nuda verità punto di vista con Massimo Barra, ben ritrovato su Radio Radicale.
4: Grazie, buongiorno.
3: Massimo Barra, medico, presidente emerito di Croce Rossa Italiana, fondatore di Villa Maraini, Agenzia Nazionale della Croce Rossa per le dipendenze patologiche. Chi studia le dipendenze, chi si occupa di dipendenze patologiche nella realtà quotidiana, come in una comunità terapeutica e dei diversi servizi che offre e propone per chi abusa di sostanze, spiegare le droghe è tra le responsabilità da condividere. Massimo, si possono davvero spiegare le droghe? Si può dibattere senza cadere in un linguaggio retorico, senza cadere in stereotipi negativi?
4: No, non si può. Non si può perché ci sono troppe variabili in gioco. Già l'effetto stesso di una sostanza non è oggettivo, è mediato dal cervello dell'assuntore, che è una variabile tra le persone, una variabile tra se stesso in funzione del tempo. Quindi focalizzare tutto sulla sostanza è sbagliato e ci porta fuori strada, ci porta a delle verità assolute che in realtà sono relative. Voglio raccontare un episodio che mi successe una cinquantina d'anni fa, agli inizi. Venne un ragazzo che era un famoso eroinomane, annunciatore della Radio Vaticana, accompagnato con la sua segretaria, avevano fumato hashish. Lui stava un po' allegrotto, preoccupato più che altro per lei, perché lei stava in paranoia. Ora il fumo era lo stesso, avevano fumato lo stesso pezzo di hashish. Lei è andata in paranoia. È colpa dell'hashish o è colpa dell'interazione tra il cervello dell'assuntore e la sostanza? Per questo bisogna sempre stare attenti. L'effetto varia in funzione di una serie di variabili che non possono essere conosciute a priori. Se mi dicessi di dire qual è l'effetto di una o di un'altra droga, io sarei in difficoltà perché io non mi sono mai drogato e quindi è difficile entrare in questo meccanismo che è così assorbente e così potenzialmente patologico. Certo, possiamo fare la grande distinzione tra le sostanze eccitanti e le sostanze sedative. Anche lì ognuno ha le sue preferenze, gli assuntori sono ognuno diverso dall'altro. C'è chi non sopporta l'eccitante, c'è chi non può fare la cocaina perché strippa, fa bad trip, fa viaggi sgradevoli. C'è chi invece non sopporta il sedativo. Quindi è una trattazione veramente sdrucciolevole, in cui non c'è la verità. Tutto è relativo. Certo, chi peggio sta più risente dell'effetto delle droghe, che è il motivo per cui non vale la pena di prenderle. C'è una legge della fisica che dice: nulla si crea e nulla si distrugge, tutto si trasforma. Ecco, se noi cerchiamo piacere, poi lo paghiamo. Ed è il dramma di chi si droga. Per avere piacere, poi paga con un dispiacere. E se fai la somma algebrica del piacere e del dispiacere, questo è di segno negativo. Cioè il soggetto ha preso una fregatura. E siccome il cervello è la parte più delicata dell'organismo, prima di sottoporlo a degli extrastimoli bisogna pensarci 10 volte e non farlo, perché comunque la fregatura è assicurata.
3: Grazie a Massimo Barra, presidente emerito di Croce Rossa Italiana.
0: E chiudiamo qui il nostro notiziario pomeridiano, un ringraziamento a Carmine Corvino che ha curato la regia. Adesso torniamo ai lavori parlamentari, la seduta del Senato di ieri pomeriggio 3 giugno, e ascolteremo la discussione del disegno di legge che reca disposizioni in materia di morte volontaria medicalmente assistita e la discussione del disegno di legge di conversione del decreto recante disposizioni urgenti in materia di rimpatri volontari assistiti.
5: Inizio delle trasmissioni in convenzione. Al termine riprenderanno i programmi di Radio Radicale, organo della lista Marco Pannella.
6: La seduta è aperta e invito il senatore segretario Lombardo a dare lettura del processo verbale della seduta precedente.
7: Verbale della seduta del 27 maggio 2026, numero 422. Presidenza della vicepresidente Rossomando. Aperta la seduta alle ore 10.06, si legge e si approva il processo verbale della seduta del 19 maggio 2026. Il Presidente dà annuncio, ai sensi dell'articolo 77, secondo comma, della Costituzione, della presentazione del disegno di legge numero 1912 di conversione in legge del decreto legge 22 maggio 2026, numero 89. Il Presidente avverte quindi che il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica mercoledì 3 giugno 2026 alle ore 16.30 con l'ordine del giorno di cui la lettura. La seduta è tolta alle ore 10.10, letto e approvato nella seduta del 3 giugno 2026.
6: Grazie, poiché non vi sono osservazioni, il processo verbale si intende approvato. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea, saranno pubblicati in allegato B al resoconto della seduta odierna. Ha chiesto di parlare la senatrice Damante. Prego, ne ha facoltà per 3 minuti.
8: Sì, grazie Presidente. Oggi intervengo qui in quest'Aula per richiedere fortemente che immediatamente il Governo, ma soprattutto il Ministro del Lavoro, la Calderone, venga qui in Aula a riferire sui fatti accaduti ad Amendolara in Calabria. Sono fatti che hanno sconvolto tutti gli italiani e non solo, perché i fatti sono veramente gravi. E non basta avere soltanto semplici messaggi di commozione o di cordoglio. Qui la politica si deve prendere la responsabilità delle proprie azioni, la responsabilità politica di quanto è accaduto ad Amendolara. E chiedo l'informativa, chiediamo come gruppo politico non solo l'informativa della ministra Calderone, ma anche del ministro dell'Agricoltura e del ministro degli Interni Piantedosi, perché veda Presidente, è una vicenda sulla quale la magistratura ovviamente sta svolgendo il proprio lavoro e rispetto al quale occorre mantenere il massimo rispetto per l'attività investigativa, ma è chiaro che c'è da parte della politica, ci deve essere da parte della politica una chiara presa di responsabilità, perché io credo che in questi anni la politica sia stata anche complice attraverso una serie di politiche sull'immigrazione e sul migrante che ha reso questi soggetti invisibili, ma invisibili non sono. Ecco perché bisogna al più presto, Presidente, fare in modo che i 3 ministri vengano a riferire in quest'Aula. Il fatto è veramente drammatico. Stiamo parlando di lavoratori che sono stati bruciati vivi solo perché hanno chiesto il rispetto o un semplice contratto di lavoro, con un salario tra l'altro al di sotto del RCNO, sono 5 euro lorde all'ora. Stiamo parlando di qualcosa di veramente forte e grave e mi auguro che davvero il governo venga al più presto a riferire, perché questi lavoratori invisibili non erano, almeno per noi del gruppo Movimento 5 Stelle, ma credo per tutta quest'Aula e per tutti gli italiani.
6: Grazie, senatrice. Ha chiesto di parlare il senatore Irto.
9: Grazie. Chiedo... Presidente, colleghi, condividiamo la richiesta.
6: Aspetti, per favore, chiedo all'Aula un po' di silenzio visto l'argomento.
9: Di far intervenire il rappresentante del Governo in aula sulla tragedia di Amendolara.
0: Nicola Irto, Partito Democratico.
9: A una riflessione tutti, non solo il governo, ma intanto quest'aula, il Parlamento, perché i lavoratori stranieri che hanno perso la vita in quelle circostanze erano lavoratori che cercavano esclusivamente di poter vivere, di poter lavorare e costruire il proprio futuro. La loro morte riporta al centro dell'attenzione una realtà che da anni viene denunciata dalle organizzazioni sindacali, dalle associazioni impegnate sul territorio, dalle forze dell'ordine, dalla magistratura. In queste ore il sindacato calabrese ha ricordato che in alcune aree della regione Calabria il caporalato potrebbe interessare fino al 30% dei lavoratori agricoli. Al di là della dimensione numerica del fenomeno, il dato conferma che siamo davanti a un problema strutturale che non può essere sottovalutato. Per questo il Parlamento approvò nel 2016 la legge numero 199, che rappresentò un punto importante, che però bisogna applicare, che però bisogna integrare, che bisogna ampliare. E proprio la vicenda di Amendolara dimostra che il contrasto repressivo, seppur necessario, non è sufficiente da solo. Bisogna rafforzare gli strumenti di prevenzione, occorre intervenire sulle condizioni che rendono possibile lo sfruttamento, si deve investire nei sistemi di reclutamento, capire quali sono i sistemi di reclutamento, del trasporto dei lavoratori agricoli, delle soluzioni abitative, nella completa operatività della rete del lavoro agricolo di qualità e nei controlli lungo le filiere produttive. Si tratta di obiettivi che il sindacato da tempo indica come necessari di una risposta da parte dello Stato, delle regioni e delle amministrazioni locali. Questa tragedia richiama una questione più ampia che riguarda il lavoro povero, la fragilità sociale e l'aumento delle disuguaglianze. Quindi la lotta al caporalato non riguarda esclusivamente il rispetto delle regole del mercato del lavoro, ma interessa la qualità della nostra convivenza democratica e la capacità dello Stato di garantire diritti fondamentali a tutte le persone che lavorano sul territorio nazionale. Per questa ragione la tragedia di Amendolara non può essere archiviata come un episodio isolato. Serve il governo, ma serve anche il Parlamento, e serve anche che in questo Parlamento la maggioranza dica se prende le distanze o no da un segretario, da un nuovo segretario di un partito, Futuro Nazionale, che qualche ora fa, rispetto alla vicenda di Amendolara, ha detto: chi importa terzo mondo diventa terzo mondo. Diteci cosa pensate, diteci cosa pensate. Noi pensiamo invece che abbia ragione il vicepresidente della CEI, Monsignor Savino, dove dice che la vicenda di Amendolara racconta la fine, la morte dell'umanità, la morte della ragione. Ecco, è inaccettabile che un Parlamento davanti a tutto questo si giri dall'altra parte.
10: Ha chiesto di parlare sullo stesso argomento il senatore Magni, prego.
11: Grazie Presidente. Ovviamente mi associo alla richiesta che faceva la senatrice Damante di fare in modo che in quest'Aula si faccia una discussione, non solo rendere conto, ma permettere di fare una discussione seria su ciò che sta avvenendo nel nostro Paese. Quanto è avvenuto in Calabria non è semplicemente aberrante. Cioè, ci siamo di fronte al fatto che persone che chiedevano di avere almeno un contratto vengono bruciate, e quindi nella macchina dove probabilmente stavano anche riposando, perché questo è lo stato dell'arte. Io posso solo sottolineare in termini concreti quello che in queste settimane, in questi mesi, la mia commissione è stata a Foggia, a Castelvolturno, a Latina, è stata a Siena, è stata a Grosseto. Siamo stati in Alta Italia, abbiamo fatto l'audizione, è stato in modo di fare l'audizione con il procuratore Viola e il suo aggiunto Storari. Ora, perché quello che è avvenuto lì, vediamo quello che è successo a Milano, ad esempio, pochi giorni fa. Siamo di fronte a un fatto che il caporalato è una cosa diffusa, ma è diffuso perché il lavoro è il lavoro nero sostanzialmente, e perché c'è un problema serissimo che ad esempio tra la domanda dei flussi e il rapporto di lavoro. Quando arrivano non c'è il lavoro, non c'è più il datore di lavoro, e quindi diventano clandestini. Siamo di fronte, e quindi sono disponibili ad accettare qualsiasi condizione. Ora qui, prima ancora di accusare uno o l'altro, Io vorrei che si facesse una discussione vera sul fatto che questo problema non è un problema del Sud, è un problema di tutto il paese, perché questo c'è in Friuli, c'è in Lombardia, c'è in Toscana, c'è nel Lazio, c'è in Campania, c'è in Sicilia, c'è in Puglia, c'è in tutte le parti d'Italia c'è questo problema. Allora bisogna chiedersi il perché. Perché il lavoro povero fa questa cosa? Perché il problema è che se le persone vengono sfruttate, i caporali, guardate, è molto semplice. Quando io discuto con alcune associazioni imprenditoriali gli dico, ma quando voi chiedete 20 lavoratori e fate l'accordo con io che guido il pulmino che ti porto avendo lavoratori, però non li conosci neanche, bisogna che discutiamo, perché poi quelli dell'INPS, dell'INAIL, l'ispettorato del lavoro, quando non vanno non trovano più l'impresa, perché ovviamente quello c'era un prestanome. Quindi oggi c'è una discussione da fare su questo terreno molto ampia, molto diciamo approfondita, perché questo è un rischio molto diffuso non solo in agricoltura, non solo nell'edilizia, finisco, ma anche dentro l'industria abbiamo visto sostanzialmente questi fatti. Quindi questo è il dato. Noi non possiamo permetterci che dentro i luoghi di lavoro e il lavoro venga ricattata, una persona venga ricattata, oltre ad essere che fa il lavoro tutto il giorno, prende 2 ore e mezzo all'ora, non ha un posto dove dormire, viene pure ricattato. Ma questo è un paese che davvero, come può guardare avanti un paese di questo genere? Deve guardare a questi italiani, perché noi saranno stranieri, ma lavorano nel nostro paese. Se non lavorano loro, si ferma tutto in questo paese. Questo è il dato fondamentale e dobbiamo davvero fare una discussione franca tra di noi su questo, perché altrimenti rischieremo di avere tutti i giorni questi fatti, e io credo che sia non di un paese civile questa cosa. Grazie.
10: Ha chiesto di parlare la senatrice Furlan.
12: Anna Maria Furlan, Italia Viva, al Centro Renew Europe.
13: È con un po' di emozione che parlo oggi. Non mi capita spesso, ma oggi sicuramente sì. Perché non ha più limiti l'orrore a cui assistiamo, assolutamente inerti, e che in questi giorni ha trovato l'apice nella vicenda che si è svolta in Calabria. Si dà fuoco ormai a lavoratori del tutto indifesi, nel silenzio generale, lo scarpore dura un paio di giorni, dopodiché assolutamente non si fa più nulla. E anche noi abbiamo le nostre responsabilità, cara Presidente. Continuiamo ogni mese a fare l'elenco dei morti, ci commuoviamo almeno nell'apparenza un paio di minuti, dopodiché il nostro ruolo come Parlamento finisce qui. Credo che questo non sia più tollerabile. Siamo un paese che sta dimostrando che al di là delle leggi la schiavitù è ancora operante nel nostro paese, spesso con intrecci anche alle attività criminali e criminose di 'ndrangheta, camorra, ancora così floridamente presenti sul nostro territorio. E un po' di tentativi legislativi ci sono stati, penso alla legge dell'allora ministra Bellanova, in gran parte del tutto inattuata, perché c'è anche un modo per non fare le cose, fare le leggi e non attuarle. Qualche tentativo è stato fatto anche in questi anni, l'abbiamo subito detto che era del tutto insufficiente. Ora è il caso di metterci la mano in modo profondo, e non è più rinviabile un confronto serio sul reclutamento di questi lavoratori e di queste lavoratrici. Noi abbiamo presentato come Italia Viva una legge molto veloce, molto semplice, nella speranza che più semplice è, forse più riusciamo insieme a portare qualche risultato a casa. Uno degli elementi scandalosi è che a legge vigente, quando attraverso la regolarità questi lavoratori arrivano in Italia, spesso non riescono a portare a casa il contratto, perché l'azienda era finta e i controlli sono insufficienti, perché l'azienda non c'è più e diventano manovalanza e carne da macello per i caporali nell'indifferenza di tutti. Allora, una legge semplice che dice che quando un lavoratore e una lavoratrice arrivano nel nostro paese e non per loro volontà il contratto non c'è, non diventano immediatamente clandestini, perché questo è regalarli alle mani dei caporali che gli danno anche fuoco. Allora ci vogliono provvedimenti che a monte risolvano questo dramma, e non vogliamo più essere indifferenti col pianto di due minuti e del dimenticatoio.
14: Bene. Ha chiesto di parlare il senatore Rapani. Sì, sto guardando. Non è che faccio andare io il microfono. Proviamo.
15: Chiedevano anche dal gruppo Lega.
14: Ah, ok.
16: Grazie Presidente.
12: Ernesto Rapani, Fratelli d'Italia.
16: È difficile parlare in queste occasioni. Amin Fazal Kojani, 28 anni. Ullak Smak Yemi, 19 anni. Safi Yaid, 27 anni. Vasib Khan, 29 anni. Non sono le morti sul lavoro che ricordiamo ogni mercoledì in aula. Sono purtroppo tre afghani e un pakistano che avevano lasciato il proprio paese con la speranza di costruire un futuro migliore e sostenere a distanza economicamente le loro famiglie. E invece purtroppo sono stati barbaramente trucidati. Ed è grazie all'impianto di sorveglianza che era all'interno della stazione di servizio, ed è grazie a un superstite che è riuscito, nonostante avessero cercato di fermarlo, è riuscito a scappare e ha collaborato con la magistratura, e subito sono stati intercettati i presunti criminali, lasciatemi chiamare criminali. Auspico che la magistratura ora va a fondo su queste e su quelle che sono altre questioni legate a questo episodio, perché effettivamente non è solo un fatto di cronaca nera: giovani che partono, lasciano le famiglie con la speranza di trovare un luogo migliore dove potersi creare un futuro, non appena arrivano vengono costipati negli appartamenti, e questo lo abbiamo appreso direttamente dai TG, e forse già lì bisognerebbe partire con dei controlli. Soggetti a sfruttamento, non è vero che si parla di 5 euro all'ora, si parla proprio che non vengono retribuiti, che è cosa ben diversa, perché nel caso di specie il superstite ha dichiarato che loro, solo perché hanno rivendicato dopo un mese e mezzo che erano stati assunti di poter vedere il loro giusto riconoscimento dal punto di vista economico, sono stati barbaramente trucidati, e quindi soggetti a violenze. Beh, io penso che questo non è il momento della polemica, un argomento troppo delicato, un argomento che purtroppo fa parlare male della nazione Italia per quello che si è verificato, perché non si era mai assistito a un episodio del genere. Addirittura sono stati arsi vivi, si era assistito a incendio di mezzi che purtroppo si verificano spesso, periodicamente, ma mai assistito a una barbarie del genere. Questo è un problema, come diceva il collega che mi ha preceduto, che non è un problema della Calabria, è un problema di tutta l'Italia, da Reggio Calabria a Trento. Basta vedere quello che è successo a Trento qualche giorno fa, che addirittura si sono presi con un'ascia, e allora penso che è sempre più doveroso intervenire. Cosa può fare il governo? Tutti i rispetti, i ministri a un certo punto, servono fino a un certo punto. Dovremmo mettere da parte le polemiche, dovremmo mettere da parte probabilmente anche i colori politici e cercare di trovare una strada comune. Il governo settimana scorsa, di pochi giorni fa, un decreto che è in vigore dal 1° maggio, dove si è preoccupata di contrastare il caporalato, dove si è preoccupata del salario giusto, dove si è preoccupata di incentivare le assunzioni. E nel momento in cui questo provvedimento verrà in aula, penso che tutti quanti abbiamo il dovere di dare il nostro contributo, con la speranza e l'obiettivo di cercare che queste cose non si verifichino più. Grazie.
6: Grazie. Ha chiesto di parlare la senatrice Minasi.
17: Sì, grazie Presidente. Quanto accaduto ovviamente ad Almendolare in Calabria, nella mia terra, ha scosso profondamente la mia coscienza, ma credo le coscienze di tutta la comunità. 4 braccianti sono stati uccisi con una ferocia che viene difficile anche persino descrivere. Ovviamente di fronte a una simile barbarie dobbiamo ribadire con forza
12: Tilde Minasi della Lega.
17: Lo sfruttamento dei lavoratori italiani o stranieri che siano rappresenta una ferita per lo Stato di diritto e per la dignità della persona. Chi lavora nei campi, soprattutto nella mia terra, contribuisce alla ricchezza del Paese e non può essere lasciato alla violenza, allo sfruttamento, all'illegalità, alla sopraffazione. Ovviamente di fronte a una simile barbarie non possiamo solo limitarci all'indignazione. Io ho sentito da parte dell'opposizione gridare e affannarsi ad addossare ad altri le colpe, ma credo che qui siano problemi che ci portiamo avanti da anni e sui quali nessuno mai è intervenuto in maniera seria. Quindi è necessario ovviamente che la magistratura faccia piena luce sulle responsabilità individuali e sull'eventuale rete criminale che può aver favorito o tollerato queste condizioni, ma allo stesso tempo occorre rafforzare ogni strumento di contrasto al caporalato, di tutela dei lavoratori e di controllo alle filiere produttive affinché tragedie come questa non si ripetano mai più, soprattutto in territori come la Calabria che già scontano il degrado, l'arretratezza dovute e alimentate dalla criminalità organizzata. Non possiamo consentire che a quella violenza, a quella ferocia se ne aggiunga altra. Quella in cui le vittime sono i nuovi poveri, i nuovi ultimi che vengono sui nostri territori in cerca di riscatto e trovano invece una morte orribile come quella a cui abbiamo assistito. La Calabria non è questa, l'Italia non può essere questa. Io voglio dire che già oggi in commissione abbiamo sollevato la problematica e chiesto al Presidente di fare una seduta ad hoc per affrontare questa problematica. Io voglio esprimere il mio profondo cordoglio alle famiglie delle vittime e alla vicinanza a tutte le comunità coinvolte. Davanti a 4 uomini morti in modo così atroce non esistono differenze di nazionalità, di religione o provenienza, ma esistono soltanto 4 vite spezzate e il dovere delle istituzioni di garantire giustizia. Grazie.
6: Grazie, ha chiesto di parlare il senatore Occhiuto.
18: Sì, grazie Presidente. Davanti a una tragedia, di Almendolare non servono giustificazioni, non servono neanche strumentalizzazioni, non servono divisioni. Servono verità, giustizia e umanità. Le immagini di quei 4 braccianti morti tra le fiamme hanno sconvolto l'Italia intera e hanno sconvolto profondamente anche la Calabria.
12: Mario Occhiuto, Forza Italia.
18: Il valore del lavoro che non può accettare che esseri umani vengano trattati come schiavi nel XXI secolo. Approvo, anche comprendo la richiesta dei colleghi che mi hanno preceduto, di ascoltare il Ministro. Voglio anche ricordare che le istituzioni però si sono già attivate. Il Ministro dell'Agricoltura ha parlato di un crimine inaccettabile e ha ribadito il rafforzamento delle azioni contro lo sfruttamento del caporalato. Vorrei ricordare anche che il Presidente della Regione Calabria ha definito queste vicende una storia agghiacciante che scuote le nostre coscienze. Richiamando il tema della dignità umana, e delle responsabilità che una società civile deve assumersi verso i più fragili. Proprio oggi la Regione ha annunciato la volontà di costituirsi parte civile nel futuro processo contro i responsabili, e questa è una scelta che considero importante, perché afferma un principio semplice: si deve stare dalla parte, in questo caso, della legalità, perché queste sono tragedie umane, che le vittime sono persone che hanno avuto la forza di venire in Calabria e di lavorare per la nostra terra. Se da questa tragedia emerge un insegnamento, esso riguarda certamente il Mezzogiorno, ma riguarda anche l'Italia intera. Riguarda il lavoro nero, riguarda il caporalato, lo dicevano prima colleghe e colleghi, le aree di fragilità sociale che ancora esistono nel nostro Paese. Quindi è bene che tutti siamo uniti, e non credo che oggi serva cercare colpevoli politici, serve piuttosto unire le forze per fare in modo che nessun uomo, italiano o straniero, possa mai morire in questo modo. Grazie.
6: Grazie, la Presidenza ovviamente si associa ai sentimenti di ferma condanna e di cordoglio per la morte dei lavoratori in Calabria e invita l'Assemblea in modo non formale ad unirsi in un momento di silenzio e di raccoglimento.

0: L'ordine del giorno reca discussione del disegno di legge disposizioni in materia di morte volontaria medicalmente assistita, atto Senato 104. Il Presidente delle Commissioni riunite, seconda e decima, il senatore Zaffini, riferisce sui lavori delle Commissioni. Prego.
1: Grazie Presidente. Le Commissioni seconda e decima riunite nella seduta del 26 maggio scorso hanno proseguito l'esame congiunto in sede referente dei disegni di legge numero 65 e connessi in materia di morte volontaria medicalmente assistita. Preciso, Presidente, che questo è stato possibile, cioè procedere, proprio grazie all'iscrizione all'ordine del giorno dell'Aula che a termini di regolamento ci ha consentito di superare la mancanza del prescritto parere della Commissione Bilancio. Preciso inoltre che tra i predetti disegni di legge oggetto di esame congiunto vi è anche l'atto Senato numero 104 iscritto all'ordine del giorno odierno dell'Assemblea, nonché l'atto Senato 1597 di iniziativa popolare. In avvio della citata seduta delle Commissioni riunite, prima che si passasse alla fase di votazione degli emendamenti, il Presidente del Gruppo di Forza Italia, la collega Craxi, ha chiesto la riapertura del termine per la presentazione di proposte emendative al testo unificato, allo scopo espresso e dichiarato di favorire un'ampia convergenza sul provvedimento. Preso atto di tale richiesta, ho immediatamente convocato gli uffici di presidenza integrati dai rappresentanti dei gruppi delle commissioni riunite per le necessarie valutazioni sull'organizzazione e per il prosieguo dei lavori. Dopo un ampio dibattito in sede di uffici di presidenza, ho registrato la mancanza di unanimità sulla proposta da me formulata in relazione alla richiesta del gruppo di Forza Italia di differire il termine della presentazione degli emendamenti alle ore 12 del prossimo martedì 9 giugno e di svolgere, anche approfittando del tempo guadagnato con la proroga della scadenza del termine degli emendamenti, di svolgere le audizioni del Consiglio Nazionale delle Ricerche e dell'Istituto Superiore di Sanità sulla questione della reperibilità di idonei dispositivi per l'autosomministrazione della sostanza letale. Questione, Presidente, faccio notare, connessa al tema dell'eventuale coinvolgimento del Servizio Sanitario Nazionale nella morte volontaria medicalmente assistita. La predetta proposta sull'organizzazione dei lavori, stante la già ricordata mancanza di consenso unanime negli uffici di presidenza, è stata al fine sottoposta al voto delle commissioni riunite in sede plenaria ed è risultata approvata a maggioranza. Pertanto, allo Stato, la procedura in sede referente è in fase di integrazione dell'istruttoria ed in procinto di accedere alla fase di esame degli emendamenti al testo unificato. Quest'oggi è stata svolta l'audizione dell'Istituto Superiore di Sanità, mentre il Presidente del CNR ha fatto pervenire una memoria scritta in quanto impossibilitato fisicamente a partecipare in presenza. Tanto, Presidente, dovevo all'Assemblea, alle cui determinazioni non posso che rimettermi circa il prosieguo dell'iter dei lavori. Grazie.
0: Bene, onorevoli colleghi, in relazione a quanto riferito dal Presidente Zaffini, il disegno di legge numero 104, non essendosi concluso l'esame presso le Commissioni riunite, sarà discusso nel testo del proponente senza relazione, ai sensi dell'articolo 44, comma 3 del Regolamento. Ha chiesto di parlare il senatore Malan per illustrare una proposta di questione sospensiva. Prego.
2: Fratelli d'Italia.
3: Presidente, alla luce di quanto riferito dal Presidente Zaffini, nel ringraziare i componenti di entrambe le commissioni, e in particolare coloro del Comitato Ristretto e in particolare i relatori, constatando che il lavoro sta andando avanti, il Presidente Zaffini ci ha riferito di emendamenti che sono in corso di presentazioni, non certamente al fine di procrastinare i tempi, ma al fine di trovare una soluzione su questa delicata materia. Ai sensi dell'articolo 93 del Regolamento, presento una questione sospensiva nel senso di rinviare il provvedimento nelle commissioni per proseguire l'esame del testo base, che è il lavoro che sta portando avanti la Commissione, unitamente agli altri disegni di legge sull'argomento, incluso, menzionati dal Presidente Zaffini, incluso l'Atto Senato 1597, che è di iniziativa popolare.
0: Ha chiesto di parlare il senatore Spagnolli.
2: Grazie Presidente. Il mio bisnonno, Spagnolli Pio, nato nel 1876 e morto nel 1947, era...
4: Luigi Spagnolli del Gruppo dell'Autonomia.
2: Stava nella sua stanza in casa e venne il medico, salutò mio padre che era ancora bambino, e nel medico mio padre uscì dalla stanza, e il medico entrò nella stanza per provare a risolvere questo problema che lui si trascinava, questa malattia. Quando uscì disse: ho provato a salvarlo, non c'è stato niente da fare ed è morto. La famiglia era una famiglia particolarmente povera, con diversi figli e nipoti che vivevano insieme nella stessa casa, e non avrebbe certamente avuto facilità di continuare a vivere in quella casa con un malato terminale per settimane o mesi. E questo è quello che accadde lì, ma è quello che è accaduto per secoli in tutte le case del mondo, perché per secoli ci furono situazioni di indigenza in cui c'erano persone malate terminali che non erano compatibili con la sopravvivenza delle famiglie. Quindi arrivava il portatore della saggezza medica, che era competente per la salute delle persone, e quando usciva il malato terminale non c'era più. Bene, non voglio dire che nei tempi più feroci e meno leggiadri le cose funzionavano meglio, però è andata così. Adesso il tempo è cambiato, noi siamo sicuramente nelle condizioni di curare malattie che in passato non erano curabili, abbiamo la possibilità di mettere i malati in condizioni complessive assolutamente migliori e più vivibili di quanto non fosse possibile nei secoli passati. Però scusate, il mio bisnonno è morto in casa sua, dignitosamente, salutato dalla famiglia. Oggi cosa succede ai malati terminali che stanno nelle strutture ospedaliere? Stanno per settimane, mesi, a volte anni, guardando un soffitto bianco, ricevendo qualche visita ogni tanto, ma senza nessuna speranza, anzi consapevoli che non usciranno mai di lì, e magari con fortissime sofferenze personali e corporali. Ora, non è che questo significhi che chi è malato terminale debba morire, e non è questo che viene proposto nella legge, nella proposta di legge del collega Bazzoli, ma ci sono ovviamente sensibilità diverse nelle persone, e ci sono persone che hanno il diritto di poter valutare la loro esistenza ormai non più da procrastinare, perché sto soffrendo, perché sto male, perché non riesco più a trovare in me la forza di andare avanti. E questo, perdonatemi, ma corrisponde con quello che dice la nostra Costituzione nei principi fondamentali. Cosa dice la Costituzione? Dice l'articolo 2 che la Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale. Quali sono questi doveri? Lo dice l'articolo 4. Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un'attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società. Ma quando uno sta morendo, e invece di morire questo momento della morte si dilunga nel tempo, ma quale funzione, quale attività può fare per concorrere al progresso materiale o spirituale della società? E allora chi siamo noi per dire a questa persona: no, tu devi ancora vivere, devi ancora soffrire, perché io sono contrario che ci sia per te la possibilità di una morte medicalmente assistita, quando in tutto il mondo invece le morti medicalmente assistite si fanno secondo delle regole, passando attraverso dei percorsi, vengono coinvolti dei professionisti, ci sono dei pareri, ci sono dei verbali, ci sono delle considerazioni fatte insieme al malato con i professionisti del caso. Ecco, tutto questo è quello che viene proposto nella legge del senatore Bazzoli. Questo Il fatto che noi oggi sospendiamo questa discussione e la rinviamo sine die perché siamo a fine legislatura e la speranza sottesa è che non si arrivi ad approvare la legge entro la fine della legislatura e si rimandi poi a un domani che chissà quando sarà, bene, questo credo che sia un fortissimo affronto drammatico nei confronti delle persone che invece oggi hanno vivono in uno stato di sofferenza e hanno il diritto di provare a porre fine a questa loro sofferenza. Succede, ripeto, in tutto il mondo, non succede in Italia e noi stiamo qui a ragionare di maggioranze nelle commissioni che hanno spostato. Ragazzi, non va bene così, non stiamo facendo l'interesse dei nostri concittadini, stiamo facendo qualcosa che torna utile a una posizione politica consolidata delle parti presenti in quest'Aula, ma non è l'interesse dei nostri concittadini e non è neanche nel rispetto della Costituzione.
0: Senatrice Furlan, prego.
5: Grazie Presidente, colleghi, colleghe. Lo dico chiaro e lo dico subito. Siamo contrari alla questione sospensiva presentata dalla maggioranza. A nome del gruppo di Italia Viva lo dichiaro. E spiego anche perché.
4: Anna Maria Furlan, Italia Viva, al Centro Renew Europe.
5: Non possa continuare a rinviare il confronto su una materia che da troppo tempo attende una disciplina legislativa chiara e coerente col quadro costituzionale delineato dalla Corte Costituzionale. Ed è esattamente questo il punto politico che oggi siamo chiamati a discutere. La sospensiva proposta dalla maggioranza non interviene infatti all'inizio di un percorso parlamentare ancora in fase di costruzione. Arriva dopo mesi di rallentamenti, di rinvii in commissione, di difficoltà evidenti all'interno della stessa maggioranza nel trovare una sintesi politica su una questione delicatissima. E arriva in una situazione paradossale. Mentre il Senato discute la sospensione dell'esame del DDL Bazoli, la maggioranza ha già depositato un nuovo testo e riaperto il termine per gli emendamenti. Questo elemento merita di essere sottolineato con chiarezza, perché dimostra che la sospensiva non nasce da un'esigenza tecnico-procedurale, ma dalla volontà politica di interrompere il confronto sul testo oggi all'esame per spostarlo su un'altra proposta elaborata dalla maggioranza che appare significativamente diversa dall'impianto costituito a partire dalla Corte Costituzionale. Non contestiamo il diritto alla maggioranza di poter avere un proprio testo e di presentarlo. Contestiamo la scelta di bloccare il percorso già avviato sottraendosi al confronto parlamentare sul merito del DDL Bazoli che abbiamo tutti firmato come opposizioni e scegliendo invece la strada del rinvio, perché il Parlamento dovrebbe fare esattamente il contrario. Dovrebbe discutere, confrontarsi su testi diversi.

esistenti e richiamando il Parlamento alla necessità di intervenire. Non si tratta di un'opinione politica, è un dato istituzionale. La Corte ha chiarito che esistono condizioni nelle quali il legislatore deve garantire un quadro normativo certo, evitando che l'assenza di una disciplina produca diseguaglianze, incertezze o interventi anche frammentari della magistratura. E invece il Parlamento continua a rinviare, continua a lasciare irrisolto un tema che incide direttamente sulla vita delle persone. Per questo la proposta del collega Bazzoli, lo ripeto, sottoscritta da tutti i gruppi dell'opposizione, rappresenta a nostro giudizio una base seria di discussione. Un testo costruito nel tentativo di recepire le indicazioni già espresse dalla Corte Costituzionale e di tradurle in una disciplina legislativa chiara e precisa. Una disciplina pubblica, rigorosa, controllata e soprattutto, questo è uno dei nodi, inserita all'interno del Servizio Sanitario Nazionale. È importante chiarire questo punto, perché troppo spesso il dibattito su questo tema viene deformato attraverso semplificazioni ideologiche. Qui non stiamo discutendo di scorciatoie, di automatismi, di un indebolimento delle garanzie, stiamo discutendo l'esattamente contrario, la necessità di introdurre regole certe, procedure rigorose, controlli pubblici e criteri omogenei. Perché oggi il vero problema è proprio l'assenza di regole legislative chiare, un'assenza che produce effetti concreti, produce incertezza per i parenti, per le loro famiglie, difficoltà enorme per gli operatori sanitari, diseguaglianze territoriali sempre più evidenti, insopportabili, produce inevitabilmente un ruolo sostitutivo della magistratura, chiamata a intervenire caso per caso, perché il Parlamento non fa il suo lavoro. Per questo troviamo sbagliata la scelta della sospensiva. Il nodo politico è esattamente questo. Ancora una volta spostiamo i tempi, ancora una volta pensiamo di dribblare cose precise che ha detto la Corte Costituzionale, e questo è un errore assolutamente grave. Parliamo di una legge molto equilibrata, con le garanzie precise e chiare come quelle del DDL Bazzoli. Perché vogliamo ancora una volta sottrarci al confronto parlamentare, non fare un lavoro legislativo serio? Perché? Perché continuiamo a non assumerci le nostre responsabilità legislative e istituzionali? Oggi io credo che il dilatare ancora i tempi abbia conseguenze molto molto negative. Il ritardo legislativo non è neutrale, non va allo stesso modo sulla testa di difficoltà e di diseguaglianze ancora più incisivo. Penso anche agli operatori sanitari. Ma che impressione hanno rispetto a un Parlamento che non legifera, o che ancora peggio, pensa che questo tema debba essere gestito al di fuori del sistema sanitario pubblico, universale e nazionale? Eppure noi sempre, sempre abbiamo voluto dare segnali chiari di disponibilità assolutamente a discutere, a confrontarci su diverse proposte, su diversi testi, ma adesso continuare ad andare avanti nel tempo significa assumersi responsabilità davanti ai malati, davanti alle loro famiglie, che per noi sono assolutamente inconcepibili.

0: conciliabili con la nostra responsabilità istituzionale. Per questo, vogliamo che oggi si discuta, si dibatti su una legge equilibrata come quella proposta dal senatore Bazoli. Una legge che non trasforma una questione complessa in uno scontro ideologico, ma che mette al centro la dignità della persona, la sofferenza, e rispetto a questo dà risposte. Vede, Presidente, c'è un altro aspetto che mi è insopportabile, quello di mettere in alternativa le cure palliative con il disegno di legge che stiamo discutendo. Quelle devono essere comunque un diritto di tutti gli uomini e le donne di questo paese, e oggi non è così, nemmeno per tutti i malati oncologici, ancora meno per le altre patologie. Non parliamo di due cose alternative, ma semmai complementare, e oggi come oggi le differenze territoriali e quindi i diritti dei cittadini sono davvero, davvero insormontabili e per questo non accettabili. Ecco, per tutti questi motivi il nostro no è serio, profondo e convinto.
1: Ha chiesto di parlare la senatrice Gelmini, prego.
2: Grazie Presidente. Signor
3: Marestella Gelmini, Civici d'Italia, Udicino, Moderati, Maie, Centro Popolare.
2: Merita una riflessione approfondita, scevra da condizionamenti ideologici. Non stiamo affrontando un tema facile, anzi è uno dei temi più delicati e difficili, che in qualche modo investe i convincimenti profondi di ciascuno di noi, ma anche investe il senso del limite del nostro ruolo, il nostro personale approccio sui temi che riguardano la dignità dell'uomo e che per molti di noi investe anche il proprio credo religioso. Ognuno di noi ha le proprie convinzioni e dobbiamo abituarci a pensare che tutte sono legittime e dobbiamo abituarci a rispettarle. Personalmente non potrei mai essere favorevole ad una legge che, pur formalmente coerente con la Costituzione, si trasformasse in un inno alla morte o alla libertà di morire o all'eutanasia. E non lo potrei fare perché sono convinta che lo Stato debba essere il primo custode della dignità delle vite individuali e debba esercitare questo ruolo con un servizio sanitario nazionale all'avanguardia nella tutela della vita, non nell'erogazione della morte. Sono convinta che la legge debba prima di tutto rispettare la dignità della vita, di qualsiasi vita, non la libertà di darsi la morte. E bisogna anche ricordare che comunque non ci muoviamo all'interno di un vuoto legislativo. Esiste una legge per garantire a tutti l'accesso alle cure palliative, come è stato ricordato. Dal 2017 abbiamo la legge sulle disposizioni anticipate di trattamento e sul consenso informato. Non siamo, cioè, come dicevo, in una situazione di vuoto normativo. Al tempo stesso, però, anche noi riteniamo che sia necessaria una legge che venga esperito ogni tentativo affinché questa legge possa essere approvata con la più ampia maggioranza possibile. Una legge serve anche per evitare un paese arlecchino dove ogni regione decida a modo suo tempi e modalità di un percorso che dovrebbe essere unicamente determinato a livello nazionale. Ma una legge su queste tematiche deve auspicabilmente tener conto della sensibilità di tutti e ha bisogno di un adeguato approfondimento, cosa che, come ha ricordato il relatore, si sta svolgendo all'interno della Commissione. Ed è con questo spirito, dunque, che condividiamo le osservazioni del relatore circa la necessità di questo ritorno in Commissione, non per affossare questa legge, ma per affrontare questo tema con tutti gli strumenti necessari per arrivare ad un risultato quanto più possibile condiviso. Grazie.
1: Grazie. Che si parla il senatore De Cristoforo.
4: Allora, Presidente, grazie, però scusi, perché qui davvero...
3: Gruppo Misto AVS.
4: Lo dico al relatore e anche alla maggioranza. Insomma, ci si ripara dietro questioni che, se qualcuno ascolta da fuori, possono sembrare questioni procedurali, questioni burocratiche, questioni tecniche. E allora però io soltanto una cosa davvero chiedo a quest'Aula, di avere il coraggio perlomeno di guardare in faccia la realtà e soprattutto di dire la verità agli elettori. Perché, Presidente? Perché è inutile che ci stiamo troppo a girare intorno, ma è, io penso, del tutto evidente che la decisione di rinviare ancora una volta questo disegno di legge sul fine vita in commissione non solo naturalmente non è accettabile, ma è un modo evidente per affossarlo. Ditelo, ditelo con sincerità, perché davvero questo è inaccettabile. Non solo il disegno di legge viene rimandato in commissione, viene palesemente affossato, e però la maggioranza non ha nemmeno il coraggio di fare questa cosa alla luce del sole, e per l'appunto si ripara e si rifugia dietro, diciamo così, presunti tecnicismi, peraltro completamente incomprensibili. Noi lo sappiamo bene, è stato già ricordato, ma l'abbiamo detto mille volte in tutti questi mesi, in questi quasi 4 anni ormai di legislatura. Sono passati 6 anni da quando c'è stata la sentenza della Corte Costituzionale, la 242 del 2019, sentenza, lo voglio ricordare appunto anche a chi ci ascolta fuori da qui, ha indicato con chiarezza al Parlamento la necessità di intervenire per disciplinare il cosiddetto suicidio medicalmente assistito e per garantire il diritto alla autodeterminazione delle persone affette da patologie irreversibili e da sofferenze che vengono ritenute intollerabili. Sono passati 6 anni, 6 anni di rinvii, 6 anni di esitazioni, di occasioni perdute, e oggi purtroppo assistiamo proprio alla somma, diciamo così, di questo arretramento. Peraltro stiamo parlando, ma il senatore Bazoli lo può spiegare naturalmente molto meglio di come possa fare io, di un testo, quello presentato dalle opposizioni, che nella scorsa legislatura alla Camera era già stato approvato e quindi in qualche modo aveva già visto una discussione e anche un voto favorevole di un ramo del Parlamento. E peraltro si tratta di un testo, penso di poter dire, molto ragionevole, che non fa di questa vicenda una, diciamo così, discussione ideologica, ma cerca invece effettivamente di andare incontro a una serie di esigenze reali. E però, mentre qui stiamo discutendo di procedure, mentre la maggioranza continua per l'appunto a prendere tempo in questo modo, fuori da questo palazzo ci sono le persone in carne ed ossa che aspettano, che sono persone lucide, consapevoli, che convivono ogni giorno con malattie devastanti e che chiedono una sola cosa: chiedono di poter decidere per loro stessi. Non chiedono privilegi e non chiedono nemmeno scorciatoie. Lo sapete quello che chiedono? Chiedono dignità. E io penso che dinanzi alla richiesta di dignità questo Parlamento non può fare ancora una volta questa figura che sta facendo nella giornata di oggi. E allora perché questo ulteriore rinvio? Peraltro dopo mesi di vero e proprio auto-ostruzionismo, è cominciato con la richiesta di centinaia, mi pare di aver capito, di audizioni. Ma guardate, Presidente, glielo dico a lei che rappresenta la Presidenza del Senato in questo momento, ma lo dico anche a tutti i colleghi. Guardate che l'ostruzionismo è una tecnica parlamentare a tutela delle opposizioni, non a tutela della maggioranza. Non funziona così. L'auto-ostruzionismo non funziona. È una invenzione della maggioranza di destra in questa legislatura. Peraltro invenzione utilizzata spesso perché, come sappiamo, è anche la prassi quotidiana che viene da molti mesi a questa parte, da molti anni a questa parte, anzi, utilizzata in Commissione Vigilanza RAI, ma questo evidentemente è un altro discorso. La verità allora è, io penso, molto semplice: quella che un pezzo, una parte della maggioranza di questo Paese, almeno comunque tutta la maggioranza di questo Paese, continua a considerare lei la discussione sul fine vita una questione ideologica da congelare, da nascondere, da rinviare all'infinito. Io non lo so se bisogna accontentare qualche settore di elettorato, se si ha paura, diciamo così, di nuovi partiti di destra radicale, estrema, che crescono e si diffondono e che anche in questo caso purtroppo la maggioranza sta dimostrando di inseguire. Non lo so qual è la ragione vera di questi rinvii e di queste scelte, ma mi pare evidente che siccome queste scelte si fanno sulla pelle delle persone, questo modo di fare politica, questa tattica va assolutamente rimandata al mittente. Insomma, non si può continuare a scappare, non si può continuare a fingere che il problema non esiste. Io penso che il problema esista, e come? Penso che questo problema ha davvero il volto di chi è costretto oggi a rivolgersi ai tribunali per vedere riconosciuti diritti che invece dovrebbero essere riconosciuti dalla legge e non semplicemente dai tribunali. Ha il volto anche di chi è costretto a recarsi all'estero per ottenere quello che il nostro paese gli vieta. Ha il volto di quelle famiglie che vengono lasciate sole ad affrontare decisioni che spesso, ovviamente, anzi sempre, sono dolorosissime e che sono anche obbligate a farlo in un contesto poco chiaro, senza regole precise e senza nemmeno il sostegno delle istituzioni. È per questo che io penso che questa giornata che si sta consumando oggi e questo cosiddetto ritorno in commissione, che ripeto non è altro che un modo per affossare questo disegno di legge, è davvero uno scandalo. Ebbene, noi continueremo, lo faremo tutti insieme come forze di opposizione, a chiedere che quest'Aula affronti finalmente questo tema con serietà, con dignità, senza pregiudizi ideologici e senza ulteriori tatticismi, perché il fine vita non riguarda la morte, ma riguarda la libertà e riguarda la dignità. E come tutte le cose che riguardano la libertà e che riguardano la dignità, meriterebbero perlomeno una discussione seria e non la farsa che si sta consumando in quest'Aula stasera.
1: Ha chiesto di parlare la vicepresidente Castellone, prego.
5: Grazie Presidente, Governo, colleghi. In realtà questa richiesta di sospensiva non ci sorprende, Presidente, perché da 4 anni a questa parte siamo abituati al modo di fare...
6: Maria Domenica Castellone, Movimento 5 Stelle.
5: ...che quando non vuole prendere decisioni scomode, prende tempo. Peccato che questa volta questo prender tempo riguarda delle persone che di tempo purtroppo non ne hanno. Siamo anche, ahimè, abituati a un altro fenomeno, il fatto che sempre più frequentemente la Corte Costituzionale segnala dei vuoti normativi e il Parlamento aspetta, prende tempo, come se Corte Costituzionale e Parlamento non fossero guidati dalla stessa Carta Costituzionale. Questo sta succedendo per il sovraffollamento delle carceri, per la condizione dei detenuti, è successo per il cognome dei figli, tanto che la Corte ha dovuto abolire, eliminare una disciplina vecchia che era ormai irragionevole. Il punto, cari colleghi, è che la Corte non deve riempire dei vuoti normativi. La Corte deve dare delle direttive al Parlamento, che è l'organo che invece deve riempire i vuoti normativi. Eppure dai banchi di questo Parlamento, di tutte le forze politiche, ascoltiamo continui richiami alla centralità del Parlamento. Poi però, quando il Parlamento può essere centrale, chiede invece di prendere tempo. Presidente, il rinvio può essere anche fisiologico quando serve a migliorare un testo. Diventa patologico invece quando quel testo lo peggiora. Vediamo quello che sta succedendo sulla legge sul consenso, per esempio. Quello è un rinvio patologico. Questo rinvio invece sa proprio di presa in giro, mi dispiace, ma ve lo devo dire, anche perché l'audizione a cui abbiamo assistito oggi è stata l'identica audizione di ottobre 2025, ha detto esattamente le stesse cose. Allora, se mi consente, Presidente, io vorrei ripercorrere l'iter di questo disegno di legge e ricordare a questo Parlamento che la legge sul fine vita è stata incardinata in commissione a febbraio 2024. Abbiamo fatto oltre 60 audizioni in 15 sedute e io vorrei ricordarvi in che breve tempo siete riusciti a fare le audizioni su disegni di legge costituzionali. Qui ci abbiamo messo mesi e mesi, 15 sedute, 60 audizioni. Un comitato ristretto che si è formato a dicembre 2024, che ha fatto a sua volta più di 10 sedute, elaborando un testo unificato che riprendeva la sentenza della Corte Costituzionale. Poi però, a settembre 2025, i relatori presentano degli emendamenti a quel testo unificato, stravolgendo completamente il testo e uscendo dal perimetro delle sentenze della Corte Costituzionale. Le sentenze principali le hanno già richiamate i miei colleghi, sono la 242 del 2019 e poi le varie sentenze del 2025, che hanno contribuito, come dicevano i miei colleghi, a definire un perimetro ben preciso. E cioè la Corte dice che va depenalizzato l'aiuto al suicidio in queste quattro circostanze: quando siamo di fronte ad un malato con una malattia inguaribile che porta a morte certa in un tempo breve, e quindi non bisogna parlare di suicidio perché la malattia deve portare a morte certa in un tempo breve; quando quella malattia provoca una sofferenza intollerabile che non è più alleviata nemmeno con la terapia del dolore; quando la persona è mantenuta da apparecchi di sostegno vitale, strumenti di sostegno vitale o anche da terze persone, queste sono le sentenze del 2025, e se il malato che fa richiesta è capace di intendere e di volere. Allora, le opposizioni, la legge Bazzoli, la nostra legge, tutte le leggi di opposizione e anche il disegno di legge di iniziativa popolare seguono esattamente questo perimetro. Vorrei ricordare, Presidente, perché anche di partecipazione si parla tanto, che su questo tema c'è una legge di iniziativa popolare incardinata col numero 1597, scritta dall'associazione Luca Coscioni, che ha raccolto 75.000 firme. 75.000 cittadini hanno chiesto al Parlamento di discutere questa legge. E vorrei anche ricordare ai miei colleghi che c'è un articolo del regolamento del Senato, l'articolo 74,3, che prevede che le leggi di iniziativa popolare entro 3 mesi debbano arrivare in discussione in assemblea, e non mi meraviglia che l'associazione Luca Coscioni abbia inviato a tutti noi proprio in queste ore una diffida per non aver rispettato quell'articolo 74. Quindi, mentre le opposizioni, la legge di iniziativa popolare, hanno capito che bisognava seguire il perimetro delle sentenze della Corte, la maggioranza ha fatto un testo che è veramente incomprensibile. Un punto critico, ed è stato già ricordato, l'esclusione del Servizio Sanitario Nazionale. Ma come potete pensare? Come potete pensare che i percorsi di fine vita si debbano seguire fuori dal Servizio Sanitario Nazionale, addirittura senza l'utilizzo di personale del Servizio Sanitario Nazionale? A cosa state pensando? Alle cliniche private della morte? Ai medici privati della morte? A cosa pensate? Perché è veramente incomprensibile. Poi la maggioranza ha sostituito il termine strumenti di sostegno vitale con il termine strumenti sostitutivi di funzioni vitali, che è tutt'altro. Sostitutivo di funzione vitale vuol dire che quella persona vive in uno stato vegetativo e quindi è incompatibile con l'essere capace di intendere e di volere. Altro punto, l'obbligo di essere entrato in un percorso di cure palliative, dimenticando che esiste una legge, la legge 219 del 2017, che prevede il diritto al rifiuto delle cure mediche. Forse però questo testo così bizzarro è frutto di quelle famose audizioni che abbiamo fatto, dove abbiamo ascoltato veramente chiunque, singoli soggetti che sono venuti a dirci che tutto sommato non bisogna per forza seguire le indicazioni della Corte, fondamentalisti religiosi che hanno negato che esista l'accanimento terapeutico, personaggi che sono venuti a dire che se si legalizza il percorso del fine vita allora ci sarà un'impennata di casi, come se oggi tanti casi, come ha detto benissimo il senatore Spagnolli, non fossero già nascosti sotto il termine di sedazione profonda, ma questo non lo vogliamo dire e non lo vogliamo vedere. Vede Presidente, il punto non è avere un'opinione, una posizione diversa sul fine vita. Il punto grave è utilizzare il tempo come strumento per evitare il confronto, come mezzo per rinviare una decisione, decisione che va presa prima o poi. Questa legge andrà fatta prima o poi, perché la Corte Costituzionale è stata molto chiara. Il punto è che non prendere questa decisione oggi condanna tanti malati terminali, perché si parla di malati terminali, ha una solitudine che non è più solo una solitudine istituzionale. Prima il senatore Spagnolli parlava del caso del suo bisnonno, oggi invece le persone sono costrette ad emigrare in Svizzera. È di poche ore fa la notizia di Lucia, una donna di 80 anni di Trieste con una malattia terminale che è andata in Svizzera per attivare la procedura di fine vita. Noi conosciamo la storia di Sibilla Barbieri, un'attrice, un'autrice di successo, che quando il tumore che l'aveva colpita aveva ormai raggiunto oltre il 70% del suo corpo, aveva chiesto alla ASL di competenza di mettere fine alle sue sofferenze. Questo permesso gli è stato negato e Sibilla ha dovuto esiliare in Svizzera e morire da sola, senza la sua famiglia e senza la sua casa. Chiudo, Presidente, dicendo una cosa. La malattia non la scegliamo, la malattia è imprevedibile. Però scegliamo come affrontare la malattia, la sofferenza e qual è il limite che ci diamo per la nostra dignità come persone. E non bisogna parlare di suicidio, perché in questo caso, anche secondo il perimetro della Corte, la morte è già in arrivo. Qui si parla solo di una scelta di non soffrire più. E questa scelta, Presidente, poiché prima ho sentito anche parlare di credo religioso, questa scelta di non soffrire è giustificabile anche come una persona, per una persona come me, che è una persona religiosa, che proprio perché è religiosa pensa che la vita non abbia solo una dimensione biologica, ma abbia anche una dimensione spirituale, e la dignità della vita va tutelata fino alla fine. Per questo noi siamo assolutamente contrari a questa richiesta di sospensione e anzi chiediamo di arrivare presto in quest'Aula per discutere finalmente un testo, un qualsiasi testo, e dire come la pensate e prendervi la responsabilità di dare risposte ai cittadini.
1: Ha chiesto di parlare la senatrice Craxi, prego.
7: Presidente, onorevoli colleghi.
3: Stefania Craxi, Forza Italia.
7: Come Forza Italia abbiamo scelto, e con la consapevolezza delicata del tema, di riportare questo dossier al centro della discussione politica. Lo abbiamo fatto perché riteniamo che il Parlamento non possa sottrarsi a una materia che riguarda la persona, l'individuo, la sua libertà, la sua dignità più profonda, e che è oggetto di un vuoto legislativo che può essere colmato male, che rischia di aprire a pratiche estreme che nulla hanno a che fare con lo spirito, lasciatemelo dire, cristiano di questo provvedimento. Lo abbiamo fatto con un principio chiaro, che voglio ribadire con forza. Questa discussione deve essere libera. Deve nascere dalla riflessione di coscienza di ciascun componente di quest'Aula. Non c'entra il governo, non c'entrano le maggioranze o le minoranze, non c'entrano, mi auguro, le convenienze politiche, né tantomeno spero che c'entri la prossima campagna elettorale. Su un tema come il fine vita non possono guidarci né l'ideologia né la pretesa di una verità assoluta. Può guidarci solo la responsabilità verso il Paese, verso le persone che vivono situazioni di sofferenza estrema. Mi appello dunque alla serietà e alla responsabilità che so appartenere a ciascuno di voi. Siamo tutti consapevoli che su questo tema esistono sensibilità diverse, trasversali, tutte legittime e tutte meritevoli della massima attenzione. E proprio perché le sensibilità sono molteplici, il tema complesso ancorché delicato, non possiamo permetterci scorzatoie né forzature né letture unilaterali. Noi fin dall'inizio abbiamo indicato il testo base, che unifica 5 diversi disegni di legge e porta la firma dei colleghi Zanettin e Zullo, come migliore base di partenza possibile di cui disponiamo. È a nostro avviso un testo aperto, che con il dovuto lavoro, con il contributo di ciascun parlamentare, può consentire a tutti di riconoscersi. Un testo suscettibile di arrivare a meta e che permetterebbe al Parlamento di fare ciò che il Paese ci chiede, affrontare il tema con serietà, dare finalmente una cornice nazionale, chiara, equilibrata, condivisa, aggettivi che tendo a sottolineare con forza. Il testo Bazzoli, che contiene elementi per me personalmente condivisibili e che recepisce alcuni importanti passaggi della giurisprudenza costituzionale, va oggettivamente in una sola direzione. È un testo difficilmente emendabile e realisticamente difficilmente in grado di trovare una maggioranza in quest'Aula e che suscita, vorrei dirlo senza ipocrisie, non poche riserve e perplessità anche nella parte più credente della stessa opposizione. E noi non possiamo permetterci di trasformare un tema così delicato in un terreno di scontro o di bandiera. Il testo Zanettin-Zullo, invece, non è ancora pronto per l'Aula. Sono stati riaperti termini che scadono il 9 giugno, non tra settimane, e di questo voglio anche ringraziare il Presidente Zaffini. 9 giugno per presentare emendamenti e subemendamenti. E noi stessi, come Forza Italia, ne presenteremo per costruire una mediazione possibile. E quindi serve tornare in coalizione per completare il lavoro, che deve essere, lo dico ancora una volta, serio e rigoroso. Non un lavoro infinito, un lavoro contingentato che ci permetta di tornare in quest'Aula prima dell'estate con un testo il più possibile condiviso. E ne approfitto per chiedere che il governo faccia, quando il testo sarà licenziato, ci consegni tutti i pareri che devono essere consegnati da parte del governo. Per questo lo voglio sottolineare, voglio escluderlo con tutta la solennità del caso. La richiesta di tornare in commissione non è una strategia dilatoria. Saremo i primi a denunciarla se lo fosse. E al contrario, la condizione necessaria per arrivare a un testo che tenga dentro tutto e tutti e che parli a tutto il Paese. Per questo, onorevoli colleghi, mi appello a voi. Mettiamo da parte le convenienze, le bandiere, le contrapposizioni. Dimostriamoci all'altezza della sensibilità, della delicatezza della materia e del ruolo che noi ricopriamo, della responsabilità che la Costituzione affida al Parlamento. Il mio quindi non è un intervento in dichiarazione di voto, né un intervento di merito, è un appello alla coscienza, alla responsabilità alla dignità del nostro mandato. È troppo facile fare dichiarazioni a favore di Camera, da una parte o dall'altra. È più difficile costruire soluzioni, ma è questo, onorevoli colleghi, è il nostro compito. Grazie.
1: Grazie, senatrice Craxi, per l'ultimo intervento è iscritto a parlare il senatore Bazzoli.
3: Del Partito Democratico.
8: Presidente, è un dibattito abbastanza avvilente. Noi speravamo oggi di poter affrontare davvero una discussione in aula su un tema così importante come la morte medicalmente assistita, invece ci troviamo a discutere di un voto meramente procedurale, che però, vedete, non è solo un voto procedurale, molto di più. Io voglio ricordare le parole che ha scritto un mio illustre concittadino che prima di me ha calcato questi banchi, Mino Martinazzoli, che a proposito dell'attività di noi parlamentari diceva che la noia della routine e i condizionamenti corporativi o partitici che molto spesso caratterizzano la nostra attività d'aula sono riscattati dai momenti in cui il parlamentare è chiamato a garantire la libertà, la salute, la pace e il benessere economico dei cittadini, diventando protagonista di una scelta di coscienza. Noi oggi tutti quanti siamo chiamati a una scelta di coscienza, perché il rinvio in commissione del provvedimento significa, e voi lo sapete bene, il definitivo seppellimento in commissione del disegno di legge. Non c'è più tempo, questa è l'ultima finestra che abbiamo per provare se ce la facciamo a dare al Paese una legge sul fine vita, perché la legislatura sta finendo e se rimandiamo in commissione il testo avremo ulteriori settimane di discussione in commissione e certamente non ce la faremo. Questa è la scelta di rimente che oggi dobbiamo fare ed è una scelta di coscienza. Voi lo sapete, la Corte Costituzionale è da 8 anni che chiede al Parlamento di intervenire, da 8 anni, da una ordinanza del 2018 con la quale chiese al Parlamento di intervenire sul tema. E cosa dice la Corte? Cosa ha detto la Corte in quelle sentenze e in tante altre sentenze che sono intervenute nel tempo sul tema del fine vita? Io la semplifico così. La Corte ha detto che quando c'è una persona affetta da una patologia irreversibile, che soffre terribilmente, che è in condizioni difficilissime, il primo dovere di un paese civile, il primo dovere della Repubblica Italiana, il primo dovere delle istituzioni repubblicane è di dare a quella persona ogni assistenza possibile, ogni cura possibile. Quello è il primo dovere delle istituzioni della Repubblica. Anche le cure palliative, quelle che possono lenire la sofferenza quando non c'è più niente da fare. Tutte le cure possibili. Questo è il primo e principale dovere delle istituzioni della Repubblica. Ma la Corte ha anche detto che quando quelle cure sono prestate, quando ogni dovere di solidarietà è stato adempiuto, quando ogni assistenza è stata prestata e nonostante questo una persona che si trova in quelle condizioni di sofferenza, affetta da una patologia irreversibile, chiede di essere accompagnata a una morte dignitosa, la Corte ha detto che le istituzioni non possono voltarsi dall'altra parte, che abbiamo il dovere di accompagnare quella persona a una morte dignitosa. È un dovere delle istituzioni della Repubblica. Questo ha detto la Corte e ci ha invitato a legiferare su questo. Noi abbiamo offerto al Parlamento un terreno di discussione che era rappresentato dalla nostra proposta di legge, che aveva due virtù, questa proposta di legge, che credo che siano indiscutibili. La prima è una proposta di legge che è stata già approvata nel medesimo testo nella scorsa legislatura alla Camera dopo un lungo iter e una lunga discussione. Venne approvata con i voti dell'allora maggioranza ma anche con alcuni voti dell'allora opposizione che oggi è maggioranza, perché si riconosceva che era un testo equilibrato, cara collega Presidente Craxi, tanto equilibrato quel testo che il suo collega presidente del gruppo parlamentare di Forza Italia alla Camera ha presentato un testo uguale, identico a inizio legislatura, uguale a quello che vorremmo discutere qui oggi. Tanto è equilibrato quel testo. E la seconda caratteristica positiva di quella legge, di questa legge che noi vorremmo discutere qui in aula oggi, è che è una legge sostanzialmente rispettosa dei requisiti richiesti dalla Corte Costituzionale. Andatevela a leggere invece di giudicarla in maniera apodittica e transciante. Andatela a leggere e vedrete che è rispettosa dei requisiti della Corte. Anzi, se qualche critica si può fare, che forse è fin troppo rigorosa rispetto ai requisiti posti dalla Corte Costituzionale. Vi abbiamo chiesto di discuterla questa legge. Ci avete messo un anno e mezzo solo a incardinarla in commissione. L'abbiamo presentata nell'ottobre del 2022, inizio legislatura. L'incardinamento è avvenuto ad aprile 2024, un anno e mezzo solo per incardinarla. Avete chiesto e ottenuto decine e decine di audizioni, quasi 100 audizioni. Nessun altro provvedimento di legge di questa legislatura ha avuto così tante audizioni, nemmeno le riforme costituzionali hanno avuto così tante audizioni. Non contenti, avete chiesto e ottenuto un comitato ristretto che per 8 mesi si è riunito e che doveva partorire un testo condiviso, diverso dal nostro. È riuscito a partorire un testo, cara collega presidente Craxi, di cui apprezzo il tentativo di riaprire la discussione, ma quel testo Zanettin-Zullo è un testo che è in palese conflitto con l'indicazione della Corte Costituzionale, lo sappiamo tutti. È un testo che prevede l'esclusione del Servizio Sanitario Nazionale, che restringe le condizioni di accesso alla richiesta di morte medicalmente assistita, che prevede un comitatone nazionale che deve fare le valutazioni. Lo sapete anche voi che è un testo che va in palese conflitto con le indicazioni della Corte Costituzionale. Nonostante questo, noi vi abbiamo detto va bene, partiamo da quel testo. Abbiamo presentato gli emendamenti a quel testo, eravamo pronti a discutere gli emendamenti a quel testo. Per 7 mesi non avete più convocato la commissione e oggi ci chiedete di ritornare in commissione. Ma far che cosa? Che è 2 anni e mezzo che ne stiamo discutendo. A fare che cosa? Che manca un anno alla fine della legislatura. Ma non prendiamo in giro gli italiani. Oggi questo voto di ritorno in commissione significa affossare la legge. Punto e stop. Questo bisogna dirlo. E allora, cari colleghi, noi speravamo che oggi fosse un'occasione diversa. Abbiamo sempre auspicato una sessione libera di discussione del nostro testo, libera, perché sappiamo bene che questo tema non è di destra, non è di sinistra, perché l'esperienza di una persona, di un familiare che sta male, che è gravemente malato, che soffre attraverso le esperienze di ciascuno di noi e la coscienza di ciascuno di noi. Ma votare la sospensione oggi, tornare in commissione, significa abdicare al nostro ruolo, significa l'ennesima rinuncia, significa l'ennesima dimostrazione dell'inadeguatezza della politica, significa la vittoria di chi la legge non la vuole, di quelle forze della destra che non hanno neppure il coraggio di dire ciò che pensano e si limitano a ostacolare, mettersi di traverso, impedire ogni avanzamento. Ebbene, noi malgrado tutto continueremo a batterci perché una legge arrivi in linea con quanto chiede la Consulta, con quanto chiede la stragrande maggioranza dell'opinione pubblica italiana, con quanto chiedono soprattutto le persone sofferenti che chiedono aiuto, comprensione, accompagnamento anche nella decisione più grave ed esiziale di togliersi la vita perché non ce la fanno più. Se questo Parlamento, come tutto lascia supporre, non ci riuscirà, ce la faranno le prossime aule parlamentari che confidiamo siano più sensibili, più empatiche e più compassionevoli di questa.
1: Grazie. Ha chiesto di parlare il senatore Zullo, prego.
9: Grazie Presidente. Colleghi, intanto voglio ricordare che la prima sentenza della Corte Costituzionale che invita il Parlamento a legiferare è del 2019.
3: I Fratelli d'Italia.
9: Questa perdita di tempo non si può certo attribuire a chi oggi ha lavorato, e io voglio difendere il lavoro autorevole, responsabile di tutta la Commissione presieduta dal collega Zaffini, e una Commissione che ha voluto condividere un obiettivo che è stato condiviso da tutti i gruppi presenti in Senato. L'obiettivo era quello di arrivare a una proposta di legge da presentare alle Camere che potesse essere quanto più condivisa possibile, per una semplice motivazione, quella di capire che il nostro operato avrebbe avuto un impatto forte sulla società civile e su tutto quello che è all'esterno del palazzo. E quindi nostra responsabilità doveva essere quella di non lacerare il tessuto sociale, trasformando il nostro dibattito, il nostro confronto in derive ideologiche che certamente non avrebbero portato a compimento il lavoro che ci eravamo prefissati. Abbiamo lavorato anche grazie alle audizioni che ci sono state, l'ha detto il collega Bazzoli, audizioni, comitato ristretto, abbiamo poi elaborato una prima proposta di legge con il collega Zanettin. Siamo venuti incontro anche a delle eccezioni che erano rappresentate dalle forze politiche di opposizione, mitigando alcuni concetti e emendandoli, e ovviamente eravamo, come diceva il Presidente Zaffini, in attesa dei pareri tecnici della Quinta Commissione. Ora è pervenuta da parte di un gruppo politico, quello di Forza Italia, una richiesta di riapertura dei termini per gli emendamenti per poter dare la possibilità al gruppo stesso di offrire un valido contributo al raggiungimento di quell'obiettivo comune di tutti i gruppi di pervenire a un testo quanto più condiviso possibile. Ora, io sono alla prima esperienza al Senato, però vanto un'esperienza di presenza pluriennale in Consiglio regionale, un'assemblea legislativa. Quell'esperienza mi ha insegnato che quando un gruppo politico di maggioranza o di opposizione chiede di poter ragionare intorno a un provvedimento, quell'esperienza mi ha insegnato che quelle richieste vanno sempre accettate, e l'abbiamo accettato non perché è un gruppo politico di maggioranza, ma vi assicuro che avremmo accettato anche se la richiesta fosse pervenuta da un gruppo politico delle opposizioni. Non entro nel merito della norma perché c'è tempo, mi attengo alla richiesta di sospensiva. In pratica Forza Italia ci offre questa possibilità, ci dà la possibilità di ottenere un contributo più fattivo rispetto a quello che abbiamo potuto, diciamo, prendere in forza per poter arrivare a questo primo prodotto che abbiamo presentato. Ora, vedere le opposizioni oggi che si oppongono alla richiesta di sospensiva presentata dal capogruppo Malan mi fa pensare che le opposizioni non vorrebbero più giungere a quell'obiettivo di pervenire a una proposta di legge quanto più condivisa possibile. Perché è questo il dato che noi dobbiamo registrare questa sera. Chi si oppone a un rimando in commissione con audizioni già svolte oggi, con data di termine emendamenti già fissati al 9 giugno, paventando una perdita di tempo, quando queste stesse persone come forze politiche erano sedute in Parlamento dal 2019, io penso che ci sia dietro il malcelato tentativo di non pervenire a un testo quanto più condiviso possibile e immettersi su uno scontro di tipo ideologico che non fa bene, non alle aule parlamentari, non fa bene al nostro tessuto sociale, perché la via che si potrebbe intraprendere è quella di lacerare il tessuto sociale che è al di fuori di questa aula, ed è questo che noi non possiamo permetterci. Ecco perché, Presidente, io penso anche di interpretare i sentimenti del collega Zanettin. Noi come relatori abbiamo un compito difficile, ci è stato affidato questo compito e credo che lo stiamo svolgendo volando molto basso, in punta di piedi, mettendoci a disposizione di tutti per l'ascolto, e non ci può essere vietato di metterci a disposizione dell'ascolto di un gruppo politico, quello di Forza Italia, che ci ha chiesto di poter svolgere una fase di ulteriore riflessione. Ecco perché io penso, cari colleghi, e auspico e invito a far capire che ritornare in commissione, riprendere la discussione nei tempi più celeri possibili, tempi di celerità che sono attestati dai tempi che ha scandito il Presidente Zaffini, credo che sia una cosa giusta, utile, non solo per il nostro confronto, ma soprattutto perché, ripeto, il primo obiettivo che è determinante per noi è quello di non restituire al tessuto sociale una legge che possa lacerare e mettere le persone gli uni contro gli altri, perché una legge è un tema questo che evoca profili etici, morali, culturali, professionali e quant'altro, legali e quant'altro, per cui più siamo uniti su questa questione più avremo fatto un buon lavoro. Ecco perché io invito i colleghi ad accogliere la sospensiva con, diciamo, l'auspicio, non credo di riuscirci, di poter anche essere convincente per i colleghi dell'opposizione. Grazie.
1: Bene, allora, ai sensi dell'articolo 93, comma 6 del regolamento, indico la votazione nominale con scrutinio elettronico sulla questione sospensiva. Dichiaro aperta la votazione. La votazione è chiusa. Il Senato approva. L'ordine del giorno reca discussione del disegno di legge conversione in legge del decreto legge 24 aprile 2026 numero 55 recante disposizioni urgenti in materia di rimpatri volontari assistiti, atto Senato 1885. Allora, il relatore, il senatore Della Porta, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Prego.
10: Grazie Presidente, onorevoli colleghi, si dà conto del disegno
3: Fratelli d'Italia.
10: Del decreto legge 55 del 24 aprile 2026 recante disposizioni urgenti in materia di rimpatri volontari assistiti licenziato dalla Commissione Affari Costituzionali senza modificazioni lo scorso 27 maggio. Preliminarmente si rammenta che nel corso dell'esame al Senato del disegno di legge di conversione del decreto legge 23 del 2026 è stato introdotto l'articolo 30 bis, il quale interveniva sull'articolo 14 ter del decreto legislativo 286/98, testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, recante disposizioni in materia di rimpatrio volontario assistito verso il paese di origine o di provenienza di cittadini di paesi terzi. In particolare, tale articolo aveva incluso il Consiglio Nazionale Forense tra i soggetti che potevano collaborare con il Ministero all'attuazione dei programmi di rimpatrio volontario assistito. Inoltre, mediante una modifica al comma 2 dell'articolo 14 ter, si era stabilito che il decreto del Ministero dell'Interno con cui sono definite le linee guida per la realizzazione dei programmi di rimpatrio volontario assistito, fissasse altresì i criteri per la corresponsione ai singoli rappresentanti legali da parte del Consiglio Nazionale Forense dei compensi ad essi spettanti per l'attività svolta ai sensi del comma 3 bis dell'articolo 14 ter, anch'esso introdotto dall'articolo 30 bis decreto legge 23/2026. Tale comma aveva riconosciuto al rappresentante legale che avesse assistito il cittadino straniero nella fase di presentazione della richiesta di adesione a un programma di rimpatrio volontario assistito, subordinatamente all'effettiva partenza dello straniero, un compenso corrispondente alla misura del contributo economico per le prime esigenze previsto ai sensi del decreto del Ministro dell'Interno del 27 ottobre 2011. Tutto ciò premesso, all'articolo 1 del decreto legge in esame reca alcune modifiche al richiamato articolo 14 ter del TUI. In particolare, Presidente, voglio ricordare che il governo italiano ha accolto le sollecitazioni che sono arrivate da altre istituzioni dello Stato e anche da organismi qualificati come il Consiglio Nazionale Forense, rispettando appieno il principio sancito dall'articolo 120 della nostra Costituzione, il principio di leale collaborazione tra organi dello Stato, è intervenuto a modificare le parti anomale, e sostanzialmente è intervenuto su due punti. Il primo, ampliando la platea dei rappresentanti, non più solo i rappresentanti legali, quindi coloro i quali possono prestare assistenza ai migranti che volontariamente vogliono tornare nel loro paese di origine, e ha soppresso la previsione dell'effettiva partenza dello straniero quale condizione per avere il rimborso, conformandosi così alla natura delle obbligazioni inerenti all'esercizio dell'attività professionale, che generalmente è un'obbligazione di mezzi e non di risultato. Nello specifico, il comma 1 lettera A interviene sul comma 1 del citato articolo 14 ter, sopprimendo il Consiglio Nazionale Forense dal novero dei soggetti che possono collaborare con il Ministero dell'Interno all'attuazione dei predetti programmi di rimpatrio. Peraltro, Presidente, in commissione è emerso, c'è stata richiesta alla maggioranza perché sia stato utilizzato un decreto legge per modificare un altro decreto legge. Siccome la norma era una norma da modificare immediatamente, ovviamente si è pensato a un decreto legge che la modifichi appunto in maniera molto veloce. Conseguentemente la lettera B modifica il comma 2 dell'articolo 14 ter del TUI, stabilendo che il decreto del Ministero dell'Interno con cui vengono definite le linee guida per la realizzazione di programmi di rimpatrio volontario assistito definisca altresì i criteri per l'individuazione di rappresentanti muniti di mandato che possono esercitare l'attività di cui al comma 3 bis del medesimo articolo, nonché la corrispondenza di compensi ai spettanti. Conseguentemente viene soppresso il riferimento al Consiglio Nazionale Forense quale organo deputato all'elargizione di tali compensi. La lettera C sostituisce il comma 3 bis dell'articolo 14 ter del TUI, disponendo il riconoscimento di un compenso al rappresentante munito di mandato che abbia assistito il cittadino straniero nella presentazione della richiesta di adesione a un programma di rimpatrio volontario assistito. Il comma 2 stabilisce che il decreto ministeriale di cui al comma 2 dell'articolo 14 ter del TUI sia adottato entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Il comma 3 dispone l'abrogazione del comma 2 dell'articolo 30 bis, il quale stabiliva la copertura finanziaria dell'oneri scaturenti dall'attuazione delle modifiche apportate dal comma 1 del medesimo articolo. L'articolo 2 dispone solo in ordine l'entrata in vigore del presente provvedimento. Grazie.
1: Grazie, quindi dichiaro aperta la discussione generale. È iscritto a parlare il senatore Nicita, ne ha facoltà.
11: Grazie
3: Presidente. Antonio Nicita, Partito Democratico.
11: Questo decreto legge ha una natura che viene omessa nelle spiegazioni della relazione tecnica, perché siamo di fronte ad una circostanza nella quale un decreto legge interviene nello stesso momento a modificare una norma che viene approvata definitivamente alla Camera. Allora, qui siamo di fronte, faccio i complimenti alla maggioranza e al Governo, di fronte ad una inedita innovazione legislativa. cioè la capacità di dar vita e morte nello stesso momento ad una medesima norma. Si potrebbe dire che avete inventato un governo quantistico.

la modifica principale che viene fatta con questo decreto è quella sostanzialmente che noi avevamo denunciato esattamente in quest'Aula, di modificare, al di là delle altre questioni minori, ma di modificare quella che prima era la condizione per la generazione della remunerazione nei confronti degli avvocati che assistevano coloro che aderivano al programma volontario di rimpatri assistiti. Lì c'era scritto nella norma abrogata che il pagamento avveniva una volta che vi era l'esito evidentemente auspicato di partenza del migrante. Adesso si dice che il pagamento avviene a conclusione del procedimento. Questa può sembrare da un punto di vista generale una soluzione, e l'urgenza era esattamente quella di, come dire, non dar conto ad una norma che era anticostituzionale sotto il profilo delle garanzie, ma anche sotto il profilo del rispetto deontologico degli avvocati. Ma qui nulla si dice su che cosa significa conclusione di questo procedimento. Anzi, nella relazione di accompagnamento si dice per moltissime volte, in modo molto chiaro, qual è l'obiettivo di questo decreto che ha fondamentalmente una modifica di una norma. Leggo: si intende incentivare l'accesso e la fruizione dei rimpatri volontari assistiti. Quindi viene ribadito il principio che attraverso la previsione di una compensazione a chi dovrebbe avere il mandato per esercitare una libera scelta da parte di chi aderisce a questo progetto, in realtà si trasforma in un incentivo. Quindi questo significa che esattamente quello che c'era scritto nella vecchia norma oggi è semplicemente nascosto, ma viene ribadito, e viene ribadito tante volte in questo procedimento. Per esempio si dice che si realizza questo meccanismo al fine di incentivare e consolidare i rimpatri volontari assistiti. Si ritrova varie volte in questa relazione, addirittura anche nell'analisi di valutazione di impatto. Si dice: gli obiettivi perseguiti sono in particolare incentivare il ricorso ai rimpatri volontari assistiti, e così via. Allora qui ci sono due strade possibili dal punto di vista logico: o si ritiene che questo sia un sistema che serve a incentivare una scelta, e quindi torniamo esattamente al principio della vecchia norma, o si ritiene che invece la conclusione del procedimento possa anche contemplare il caso in cui il migrante alla fine decide di non partire, e allora da questo punto di vista non si comprende quando finisce il procedimento. Allora voi avete due strade possibili, entrambe sbagliate, esattamente come quelle del gatto di Schrödinger. O questa è una norma incentivante, allora l'esito finale deve essere di nuovo dare dei soldi ad una persona con mandato legale affinché il migrante possa andar via, in questo caso debba andar via, oppure se non è così vuol dire anche, come pure nelle audizioni è stato detto, che è possibile incentivare quelle che sono delle richieste che dall'inizio sono false e che puntano semplicemente, come dire, a recuperare questo mandato, salvo poi essere concluso con un procedimento opposto. Allora, qui il punto fondamentale che viene fuori è che questa norma, addirittura nella relazione tecnica, si dice che c'ha una possibilità di un impatto di incrementare i rimpatri volontari del 10%, significa circa 80 rimpatri all'anno in più. Ma dove sta il meccanismo per il quale, se si riconosce ad un avvocato o comunque a qualcuno che ha un mandato una remunerazione per concludere un procedimento che in teoria si può concludere anche senza la partenza, come è possibile che si stimi un 10% di incrementi dei rimpatri? Allora, vedete, quello che questa relazione tecnica confessa è che semplicemente si è tentato di nascondere quella che era una palese, in quel caso, violazione di principi costituzionali, rinviando il punto, ma nella relazione tecnica tutto il principio politico c'è. Cioè si è costruito un decreto per correggere una norma anticostituzionale, ma ribadendo il principio che ne derivava dal punto di vista

0: dell'incostituzionalità, cioè l'idea che chi chiede un rimpatrio assistito debba per forza avere un incentivo ad andare via, almeno dal punto di vista della difesa del legale. Allora, vedete, questo tipo di incentivo alla remigrazione è l'unico che oggi esiste in questi termini in Europa, perché se voi vedete la legislazione europea, se vedete la legislazione di diversi paesi europei dove si disciplinano i rimpatri assistiti, c'è la figura del counselor, che è quello che deve informare, che deve dare assistenza alla persona migrante irregolare affinché possa esercitare una scelta libera. E infatti da nessuna parte qualcuno si permette di pensare che questa disciplina normativa possa generare degli incentivi. Quindi o non disciplina degli incentivi e non si capisce questo incremento del 10% da dove deriva, oppure secondo il governo dovrebbe incentivare effettivamente dei rimpatri, ma nel farlo vuol dire che non sta rispettando la libertà di scelta e le garanzie del migrante irregolare. Allora, questa è una questione che sta ancora purtroppo in questo decreto e che denota soltanto una cosa, cioè denota la filosofia di fondo nei confronti del migrante irregolare. Oggi vedete quest'Aula ha iniziato con un doveroso ricordo nei confronti di quelli che per voi sono i clandestini, cioè le persone che spesso lavorano in una condizione di irregolarità e che pensate siano clandestini perché si nascondono. Invece, come vedete, basta un fatto tragico di cronaca per far vedere come siano pienamente visibili. Siamo noi che non li vediamo, siete voi che non li volete vedere innanzitutto come persone, perché immaginare una politica come quella che c'è in Albania o immaginare di scrivere in Europa un decreto che incentiva, secondo voi, chi ha il mandato legale a far partire una persona che evidentemente ha bisogno dell'incentivo per partire perché altrimenti non lo farebbe, o addirittura incentivare il legale o chi ha quella rappresentanza a indurre il soggetto a partire, questo è contrario al rispetto di ogni dignità. Quindi siamo alle solite, c'è un'idea di criminalizzazione per soltanto 80 persone l'anno, Presidente, e concludo, che serve semplicemente come arma di propaganda ancora una volta a questo governo che fa ancora una volta un altro decreto, semplicemente perché si vuole nascondere attaccando gli ultimi più deboli, quelli che sono invece i problemi del governo, la debolezza di questo governo, l'incapacità di regolare un fenomeno migratorio complesso e che serve anche a generare il nostro PIL. Grazie.
1: Grazie, ha chiesto di parlare il senatore Magni.
2: Grazie Presidente. Ma io vorrei partire da un dato. Ieri il nostro Presidente della Repubblica, parlando ai ragazzi del valore, diciamo, della Repubblica e della Costituzione, ricordava quanto il nostro popolo.
3: Tino Magni, Gruppo Misto Alleanza Verde e Sinistra.
2: Ricordava quante migranti sono andati in Europa e nelle Americhe, le ha definite così. Quindi uno, se deve guardare e guarda indietro, dice quanti sono stati i nostri connazionali che erano sulle navi in cui a rischio per arrivare nel Sud America o nell'America del Nord. Tantissimi. E hanno vissuto ovviamente nei ghetti, hanno vissuto condizioni che diremmo tutti noi inaccettabili. Ecco, immaginiamo i nostri, quelli che stanno qui, perché voi continuate a ragionare, voi, ma io dico in generale tutti noi, perché anche negli anni precedenti non sono state risolte alcune questioni. Noi abbiamo da una parte il fenomeno dell'emigrazione dato da molte diciamo cause, in particolare in molte realtà dettate dalla guerra e in altri casi dalla fame, perché i cambiamenti climatici e quindi la sostanzialmente la messa in discussione che ha la possibilità di sopravvivere porta l'uomo a cercare un'altra sponda per poter vivere e sopravvivere. Ora, quindi sono fenomeni che dovremmo affrontare la causa del perché uno, diciamo, emigra o scappa dal proprio territorio. Però se non guardiamo la causa, noi abbiamo solo l'effetto. E in sostanza, diciamo, dopodiché però questi emigrati, che sono 5 milioni e 300 mila, poi dice con i clandestini siamo a 5 milioni e 9, ma quanti sono i lavoratori e le lavoratrici? Non so, nelle fabbriche di Brescia funzionerebbero senza gli immigrati? Le fabbriche Lecchesi o Brianzole funzionerebbero? Le case, i nostri, le badanti, le persone che danno assistenza ai nostri anziani, chi lo farebbe? Chi starebbe dietro i bar, dietro che non vediamo nessuno a lavare le pentole e via dicendo? Funzionerebbe l'economia? E questo è un punto che ci dobbiamo dire, che non è che allora cioè, tutto va bene, no, ma se la logica è la rimigrazione, come dice qualcuno tra le piazze e pensa che bisogna rimandarli a casa, non funziona, lo sappiamo tutti che è pura propaganda, va affrontato un po' diversamente il tema. Allora io dico, cominciamo a interrogarsi. Ad esempio, noi abbiamo da parte degli imprenditori la richiesta di manodopera e quindi c'è il decreto flussi ogni anno. Ma il decreto flussi funziona in rapporto all'esigenza? No, lo dico, diciamo, al governo, perché diciamo che ho qui davanti, però il problema è, valeva anche prima, ripeto, il decreto flussi è uno strumento che non funziona. Non lo dico io, lo dicono tutte le imprese che hanno bisogno di questo elemento. Tant'è che molti di queste persone che hanno in ritardo il permesso, però hanno il permesso in mano, perché poi l'ambasciata dopo magari settimane glielo dà, quando arriva in Italia non ha più posto di lavoro. Oppure è stato richiesto da gente poco, diciamo, raccomandabile, chiamiamola così. Sta di fatto che quei ragazzi sono arrivati nel nostro paese e non si trovano il lavoro, hanno speso dei soldi perché i loro genitori hanno investito, come facevano i nostri anziani, non è cambiato nulla, eh. Passato 100 anni non è cambiato nulla, succede esattamente quello che succedeva ai nostri, cioè si indebitavano per dire vai a stare meglio, poi vivremo sulla rimessa. Questa cosa nel momento, e succede che delinquono, cioè perché devono sopravvivere, non è giustificabile, però bisogna guardare le cause, qualche volta bisogna fare una discussione che non sia propaganda, che sia in grado di affrontare tutti i problemi, no, qualcuno cercare di correggere e cercare di dare delle risposte su questo terreno. Anche perché, ripeto, noi abbiamo la necessità per far funzionare le aziende, ma anche perché l'età media degli italiani è molto alta. Se vogliamo salvaguardare, ad esempio, lo Stato sociale, abbiamo bisogno delle forze giovani che lavorano e che ci permettono di avere uno Stato sociale. Ma questo è, come si dice, è una specie di ruota che gira e possono fare. E allora tutti noi sappiamo che quando discutiamo, perché qui c'è qualcuno che dice bisogna abbassare l'età pensionabile, ma voi lo sapete tutti come me, che se aumentano i pensionati e diminuiscono i lavoratori, questa è propaganda pura, perché non succederà, non succederà. È una cosa che si dice, ma sappiamo tutti che non succederà. Perché? Perché non c'è questo ricambio. E quindi se noi non regolarizziamo questa cosa, se noi non coordiniamo questo lavoro, se noi mettiamo in discussione anche lo Stato sociale che abbiamo imparato a conoscere, allora, come vedete, forse dovremmo vedere l'emigrato come una persona che ha un valore e che è una risorsa, non un impedimento, una risorsa. E allora forse bisogna porsi il problema che quelli che chiedono, e chiedono per esempio nei flussi, che vogliono che arrivano dei lavoratori, si preoccupano che questi quando arrivano abbiano una casa, abbiano una possibilità per avere anche loro i propri affetti personali? oppure lasciamo in mano i caporali, perché abbiamo discusso prima, vogliamo approfondire questo tema, disponibilissimo, conosco benissimo, lo conosco, purtroppo. Cioè, perché arrivano, non conosco, ad esempio noi mettiamo i centri con mediatori culturali che sono in grado di dare servizi, perché se no un lavoratore, guardate, vogliamo andare in una grande impresa di questo paese, al nord, ci sono circa il 60% dei lavoratori che sono in appalto, perché come è organizzata l'azienda. Questi lavoratori arrivano, non spiccicano una parola di italiano, non sanno leggere italiano, troveranno il connazionale che utilizza e diventa il loro caporale. Perché quando senti dei ragazzi in cui gli è stato chiesto per chiedere un certificato di residenza 500 euro, che è invece un loro diritto, vuol dire che c'è di mezzo qualcuno che specula su questo. Ma ci sono i servizi per queste persone? Ci sono degli spazi, diciamo, in cui possono, anche perché se lavorano, hanno bisogno anche di riposare, quindi avere un tetto in cui dormire e non una baracca. Ora, tutto questo, noi pensiamo che è un fatto spontaneo, un fatto che organizziamo. O l'unica cosa è, arriva chi arriva e nello stesso tempo c'è uno sfruttamento, prima abbiamo fatto un ragionamento, ma è evidente che c'è uno sfruttamento diffuso in tutto il paese, purtroppo, e che è una piaga che dovremmo affrontare e cercare di debellare. C'è uno sfruttamento, sottolineo, sfruttamento che non si vedeva da anni nei confronti dei lavoratori e delle lavoratrici, che abbassa anche il potere contrattuale dei cosiddetti lavoratori italiani, perché questa cosa, in una logica del profitto, diventa tra capitale e lavoro, e quindi sostanzialmente i rapporti di forza cambiano, e anche i lavoratori, anziché spiegargli che gli rubano il posto di lavoro, bisogna spiegargli che questi lavoratori, se vengono regolarizzati, possono aumentare le proprie condizioni, perché è sempre stato così. E allora vorrei dire, in sostanza, per andare verso le conclusioni, che se cerchiamo di aggirare e quindi di cambiare il paradigma per affrontare questi temi, il che non vuol dire, e finisco, accettare che uno delinquere, come non vuol dire accettare, ad esempio, se facciamo una discussione seria di rapporti di integrazione, vuol dire lavorare anche sul fatto che nel nostro paese ci sono alcune regole, c'è una Costituzione da rispettare, c'è un rapporto tra uomo e donna che va rispettato e che quindi facciano pure il problema della propria religione, ma nel nostro paese c'è un comportamento da fare. Bisogna affrontarli i problemi e non pensando di rimuoverli perché li carichiamo e li riportiamo, perché se ne riportiamo indietro 50 ne arrivano 500, perché se continua ad andare avanti il mondo in questo modo, in cui le guerre, ad esempio nell'Africa, in cui i capitalisti e le grandi compagnie sfruttano la terra, sfruttano le materie rare, derubano, diciamo, quelle società e quei paesi, e a quei lavoratori, a quei cittadini non gli dà niente, e l'unica cosa è che devono scappare dal proprio terreno, dalla propria terra. Allora c'è un problema di coesione internazionale, c'è una discussione da fare, e non pensando attraverso il fatto perché c'è qualcuno che magari in questo periodo sta cercando fortuna sulla remigrazione delle persone, che bisogna rincorrerlo. Anzi, bisogna isolarlo e affrontare il tema per quello che è. Questo è quello che penso, e per questa ragione questi provvedimenti sono da cancellare e quindi a votare totalmente contro.
4: Grazie senatore Magni. Do la parola alla senatrice Zampa.
5: Grazie Presidente. È doloroso, ma non voglio...
3: Sandra Zampa, Partito Democratico.
5: Questo intervento senza ricordare, qui l'abbiamo già fatto poco fa in aula, ma poiché parliamo di migranti, cittadini migranti e di migrazione, non voglio iniziare senza ricordare i fatti di Amendolara e quello, diciamo, quell'orrore a cui abbiamo dovuto assistere, ma anche la vicenda dei lavoratori indiani, schiavi, costretti a costruire il consolato americano, 3 euro all'ora, a Milano, in una forma di para schiavitù o schiavismo. E devo dire che io sono molto colpita anche oggi dal silenzio assoluto di esponenti dell'esecutivo, che invece si precipitano a criminalizzare qualunque elemento, diciamo, anche grave, inquietante, che però faccia parlare dei migranti in termini negativi e di profonda, gravissima criminalizzazione presso l'opinione pubblica. Ho detto questo perché io credo che vada collocato questo provvedimento esattamente in questo contesto di fondo. Noi non sentiamo mai questo governo, non sentiamo mai questo esecutivo affrontare il tema che riguarda i migranti in termini di politiche per l'integrazione, vere, che non siano una buffonata, anzi addirittura sentiamo minacciare che le poche cose che sono state fatte, che possono produrre benefici, vengono messe in discussione. E tanto per essere chiara mi riferisco anche alle manomissioni del testo di legge che riguarda i minori migranti. Non sentiamo mai questo esecutivo parlare di rispetto dei diritti umani. Addirittura io credo che in certi momenti dobbiamo prendere atto che vi siete dimenticati che parliamo di persone che hanno dei diritti, che sono persone che hanno diritto alla dignità, alla vita, all'incolumità, anche loro alla sicurezza. Mai c'è rimasto quasi nessuno, forse il Papa, che ogni tanto ricorda chi sono i migranti. Non sentiamo mai sentire del rispetto dei lavoratori migranti e non sentiamo mai questo esecutivo dire al Paese che noi abbiamo bisogno di questi lavoratori, perché questi lavoratori stanno occupando posti per i quali non solo non c'è più offerta da parte dei cittadini, richiesta da parte dei cittadini italiani, ma che in futuro ancora più drammaticamente verranno a mancare, proprio perché noi siamo un paese vecchio e destinato a diminuire in maniera esponenziale in termini di numeri e per le nuove nascite, che sono sempre meno. Il provvedimento che stiamo discutendo rientra esattamente in questo quadro di riferimento, perché oggi noi stiamo discutendo di un decreto legge presentato dal governo con una procedura che definire atipica direi che è un po' poco, dopo che da parte della Presidenza della Repubblica c'era stata la segnalazione della potenziale incostituzionalità di ciò che era stato previsto nel primo. Oggi noi stiamo assistendo a una correzione di quel testo, un testo che era stato improntato a una violazione non solo del concetto, della cultura dello Stato di diritto, ma persino della deontologia dei professionisti, perché come tutti ricordano si prevedeva una specie di premio agli avvocati che avessero portato a termine con successo il rimpatrio. Per fortuna che c'è scritto volontario, in certi momenti ci si domanda se la lingua italiana abbia lo stesso significato per voi come per gli altri. Non sembrerebbe, perché un rimpatrio volontario è un rimpatrio che prevede un'assoluta indipendenza. Ha ricordato poco fa il collega Nicita che per esempio c'è la figura del counselor in altri paesi europei, che ti aiuta a comprendere se davvero è interessante per te, è importante per te, è utile per te rientrare nel tuo paese, ma lo devi fare volontariamente. Mentre questi sono rimpatri, avrebbero detto, spintanei invece che spontanei. Voi avete dovuto correggerlo, quel decreto, il primo, e anche nella correzione manca completamente questo aspetto dell'autonomia, dell'indipendenza e della volontarietà del rimpatrio. Ma questo mette in luce quella superficialità, per usare un termine neutrale, superficialità nell'affrontare il tema della migrazione. In certi momenti della mia vita mi domando, in questi mesi, in questi anni, in questa legislatura, mi domando spesso cosa ne sarebbe stato dei nostri nonni, dei nostri bisnonni, se avessero subito il trattamento che noi, che voi, non noi, pensiamo di riservare alle persone migranti. Si prevedeva, dicevo, prima di questa correzione, un compenso in un palese conflitto con il diritto alla difesa, con l'incompatibilità con la deontologia degli avvocati è anche in contrasto con i principi e la cultura, secondo me, dello Stato di diritto, che viene completamente a meno quando parliamo delle persone migranti. Il nuovo decreto prevede due significative modifiche ai requisiti. Da un lato, il contributo economico dello Stato, che viene riconosciuto non solo agli avvocati, ma adesso anche ad altri rappresentanti, quali? Siamo di fronte all'ennesimo rinvio. Tra 60 giorni verrà svelato qual è, diciamo, il pensiero su questo. Perché in realtà noi sappiamo che verrà, si provvederà a fare, ad individuare quali sono le figure, gli altri rappresentanti che avranno titolo per fare, per assistere le persone che decidono di fare un rimpatrio volontario. Il secondo, che in questo caso il compenso viene corrisposto al termine del procedimento del rimpatrio volontario assistito. Ovviamente si è corretto il punto purché andato a buon fine. La riscrittura che voi avete deciso di fare, in realtà ve lo ha detto anche la Fondazione Migrantes, che non credo possa essere accusata di essere pericolosamente vicina alla sinistra. La Fondazione Migrantes vi ha detto che era giusto e sarebbe stato giusto non solo mantenere l'incentivo al rimpatrio destinandolo unicamente al diretto interessato, ma anche semplicemente di abolire le modifiche previste sia nel comma 1 che nel comma 2 del disegno di legge e tornare alla formulazione del testo unico sull'immigrazione. La riscrittura andava dunque in realtà sostituita da una completa abrogazione della norma. Questo avrebbe dato a noi, almeno, diciamo, non dico la certezza, ma la speranza che aveste colto la gravità dell'operazione che era stata prima prevista. Ma ci sono, quindi vengono eliminati i due macroscopici motivi di illegalità, ma resta il vulnus di un rapporto di fiducia che viene messo fortemente anche qui in discussione, in questione, tra il cittadino straniero e l'operatore, e potrebbe ridurre il ricorso quando si mina la fiducia tra cittadino e operatore, in questo caso riduce il ricorso a questo istituto, mentre questo provvedimento dovrebbe, al contrario, secondo l'ispirazione europea, prevedere esattamente il contrario. Quindi un altro grave errore, una toppa, diciamo, che vi è stata in realtà imposta dalla Presidenza della Repubblica. E anche, lasci che glielo dica, signor Sottosegretario, io credo che queste cose coprano il nostro Paese di una grande vergogna. E penso che verrà il giorno che questa vergogna sarà chiara a tutti e non soltanto a noi che la contestiamo.
4: Grazie, senatrice Zampa. Do la parola al senatore Borghi.
6: Grazie, signora Presidente.
3: Enrico Borghi, Italia Viva, al Centro Renew Europe.
0: 14 euro. Era il prezzo della prima taglia che è stata introdotta nella storia della Repubblica Italiana. Una taglia che vedeva l'utilizzo di risorse pubbliche finalizzate a spingere un professionista a contrastare il proprio dovere deontologico, inducendolo a cooperare non alla difesa del proprio assistito, ma all'espulsione dal territorio nazionale, a prescindere dal diritto soggettivo del medesimo. Non era mai accaduto nella storia di questo Paese che si arrivasse con un decreto a stabilire una misura di questa natura. E per fortuna esiste una Costituzione in questo Paese e non c'è il premierato. Quel premierato che voi avete tentato di fare e che vorreste fare se vinceste le elezioni. E quindi siete stati obbligati a tornare sui vostri passi, creando peraltro, signora Presidente, un unicum giuridico probabilmente del tutto significativo. Nello stesso giorno nel quale avete mandato sulla Gazzetta Ufficiale il cosiddetto decreto sicurezza, che conteneva questa norma palesemente incostituzionale, siete stati chiamati a dover approvare in Consiglio dei Ministri questo decreto che modificava quella norma. Cioè la mano destra è stata obbligata a cambiare quello che aveva scritto la mano sinistra, o viceversa, se preferite, a dimostrazione intanto di un pasticcio, a dimostrazione di una logica pervicace nella quale vi siete infilati, perché qualsiasi legislatore dotato di buon senso, di fronte al fatto che vi era stato dimostrato per tabulas che avevate commesso un errore marchiano, si sarebbe fermato e avrebbe cancellato tutto. Invece no. Volete far rientrare dalla finestra quello che è stato bloccato dalla porta, perché questo rimando, questo rinvio ad un decreto ministeriale con l'estensione della platea continua a mantenere all'interno di questo decreto il vulnus fondamentale sul quale voi avete costruito questa logica perniciosa. E ci sono, signora Presidente, almeno due profili che tradiscono la vostra idea di politica, che è un'idea al tempo stesso inefficace nel merito e pericolosa dal punto di vista giuridico. Perché vede, se vogliamo fermarci a questo aspetto, che è un aspetto più giuridico-filosofico, ma bisognerebbe pur spiegare quando le persone muoiono in mare il senso della vita, il senso dei valori, la discussione sugli elementi etici fondamentali della politica. Noi siamo stati chiamati alla politica da una idea che lo Stato fosse il supremo regolatore di una comunità civile che le preesiste. E allora, se noi dobbiamo costruire la regola, il concetto essenziale della politica è l'idea del limite del potere, non l'idea del tutto del potere. Sta qui la legittimazione etica, mi verrebbe da dire, della politica, cioè nella sua capacità di rifiutare la pretesa che sia in grado al tempo stesso, attraverso la legge, di redimere l'uomo o di dominare la persona in ogni suo aspetto della società. E invece voi avete dato sfoggio ad una, chiamiamola così, tentazione dell'onnipotenza del legislatore e della politica, perché con una legge si dice agli avvocati cosa devono fare, con buona pace del concetto dello Stato liberale. Ma se non fermiamo questo principio qui, domani cosa farete? Una legge per dire ai professori universitari cosa devono insegnare? E dopodomani farete un'altra legge per dire ai giornalisti cosa devono scrivere o cosa non devono scrivere? Oppure farete una legge per dire agli insegnanti cosa devono dire o cosa non devono dire? Ecco, capite qual è la deriva che si imbocca nel momento in cui si sposa una logica di questa natura, che come tale deve immediatamente essere espunta dalla nostra discussione. E poi c'è un secondo profilo che potremmo definire di natura più geopolitica. Il governo continua nell'errore fondamentale che non gli consente di affrontare il bandolo della matassa attorno ad una vicenda storica, epocale, complessa come quella di cui stiamo discutendo. Il governo continua a pensare che nel Mediterraneo sia una linea di frattura, cioè il luogo nel quale il nostro paese è immerso, il luogo che ha dato l'identità, la storia, la cultura la genetica del nostro popolo, con buona pace del richiamo alle etnie del sangue e del suolo, quel luogo viene vissuto come una barriera, come un elemento di separazione, come un muro, come un limite. E questo è un errore fondamentale, perché non riuscire a cogliere l'elemento del Mediterraneo come grande tessuto connettivo nel quale il nostro paese, per storia, per tradizione, per cultura, dovrebbe essere il punto di riferimento dell'Europa nella costruzione di un nuovo sistema di relazioni, di equilibri e di valori con i paesi che stanno dall'altra parte del mare. Ecco, non riuscire a capire questo significa non comprendere come smettere di guardare al Mediterraneo come elemento fondamentale nel quale il nostro paese debba essere un elemento di congiunzione, significa nei fatti perdere la nostra identità, lo voglio dire qui, di nazione, perché la nostra ragione d'essere storicamente è sempre stata questa. E invece ci ritroviamo a dover assistere un po' stancamente a questo dibattito e a questo decreto che, come dicevo in precedenza, tenta di fare rientrare elementi che sono stati tenuti al di fuori della porta. Perché? Perché attorno a questo tema, al tema della immigrazione, continua a palesarsi la visione occhiuta, la visione burocratica, la visione asettica della logica prefettizia che da troppi anni presidia il Viminale, il luogo fondamentale della libertà dei cittadini e dei diritti dei cittadini, non viene sviluppato come dovrebbe essere, e cioè come il supremo elemento della politica nel nostro paese, ma viene portato avanti come se fossimo in uno stato di polizia con un prefetto che immagina che le logiche burocratiche attraverso colpi di decreti debbano garantire il presidio della libertà fondamentale dei nostri cittadini. Non è questo l'elemento che consente la modernizzazione del nostro paese, ed è per questo che siete ansiogeni, che rincorrete i decreti sicurezza in una dimensione parossistica che vi impedisce di cogliere il bandolo della matassa. Vede, signora Presidente, mi avvio alla conclusione. Noi riformisti non siamo quelli che fanno solo il gioco dello specchio nei confronti delle critiche che facciamo al governo. Noi vogliamo mettere sul tavolo proposte, modernizzazioni, innovazioni, e vorremmo discutere anche col governo e con le forze della maggioranza, per esempio sull'esigenza di fare un ministero per il Mediterraneo, per esempio sull'esigenza di fare un ministero dell'immigrazione che chiami tutti i soggetti che hanno titolo in questa materia a cooperare a quello che è il vero e proprio fatto emergente e storico del periodo che stiamo vivendo. E invece qui si va avanti a decreti, si va avanti a circolari, si va avanti a prefetti che spostano le persone come se fossero dei pacchi, scaricandoli sulle spalle dei sindaci, del terzo settore, dell'associazionismo, del volontariato, immaginando sostanzialmente di trasmettere ad altri il cerino acceso. Insomma, noi vorremmo una modernizzazione del paese che arrivasse attorno a questi temi ad una riforma autentica della legislazione, cominciando col cancellare quella norma che sapete voi per primi non essere più una norma in grado di assicurare modernità al nostro paese, la Bossi-Fini, che voi ogni anno abrogate nei fatti, stabilizzando centinaia di migliaia di persone che sono già presenti all'interno del tessuto produttivo e occupazionale del nostro paese. Ma di tutto questo noi non possiamo discuterne, perché vi siete chiusi nel fortino, e da questo punto di vista ancora una volta chiudete ogni spazio di confronto e di riflessione, e saremo da questo punto di vista nella condizione di spiegare al paese perché l'alternativa anche da questo punto di vista è necessaria per il paese.
4: Grazie senatore Borghi, do la parola alla vicepresidente Rossomando.
6: Grazie presidente, signor sottosegretario,
7: Partito Democratico,
6: onorevoli colleghi. Ma dopo il blitz che era stato tentato in mezzo a molte norme dell'ennesimo decreto sicurezza e le proteste pressoché unanimi, adottando una procedura molto discutibile, avete provato a metterci una pezza. Quindi non si parla più di avvocati che prendono un compenso all'esito di una certa procedura, ma di rappresentanti muniti di mandato. E non si parla più appunto di un compenso legato, diciamo così, al successo della procedura, ma un compenso a conclusione del procedimento. Allora, io mi chiedo, i rilievi che erano stati fatti, perché io voglio parlare fondamentalmente del principio del diritto ad avere una difesa in quanto tale per tutti e tutte, garantito dall'articolo 24 della Costituzione. Quindi basta, come dire, attenuare, non mettere avvocati, perché il problema dell'autonomia e l'indipendenza non c'è più, perché se non sono avvocati, quindi la tutela dell'autonomia e l'indipendenza della difesa e quindi della difesa effettiva sparisce. Basta non prevedere esclusivamente gli avvocati per non ledere la garanzia del diritto di difesa. Allora, si prevede un incentivo comunque ad avvio e conclusione del procedimento di rimpatrio. Ora, qui il punto fondamentale non è se il governo ha diritto o non ha diritto a perseguire degli obiettivi di una politica sulla questione migratoria che noi reputiamo sbagliata e fallimentare, ma il governo è politico e quindi esprime una linea politica. Ha il diritto, il dovere di sostenere la sua linea politica con delle politiche adeguate. Il problema è se questo debba avvenire usando chi dovrebbe tutelare la libertà di ogni singola persona. Cioè, il problema è se per fare questo debba essere strumentalizzata la funzione di garanzia che è il diritto di difesa. Il problema è se la difesa viene piegata per assecondare i desiderata del governo. E la conferma che voi non avete assolutamente in testa di che cosa è la garanzia, la principale, come dire, base, trave della garanzia della cultura garantista, è che voi escludete il patrocinio a spese dello Stato sulla procedura di espulsione o per audizione avanti commissioni territoriali, protezione internazionale. Quindi voi non è che qui prevedete un compenso per chi, come dire, si occupa e assiste. No, perché altrimenti dovreste, come dire, mantenerlo, prevederlo comunque per le altre procedure. Quindi non vi interessa, cioè non è la tutela, l'assistenza del singolo che voi, come dire, perseguite in un qualche modo. Voi perseguite l'assecondamento, l'assecondare i desiderata del governo. Allora, io quello su cui vorrei richiamare l'attenzione di quest'Aula, benché diciamo piuttosto deserta, è che quando si distorge anche in un singolo aspetto la funzione difensiva, si lede e si indebolisce l'intera funzione difensiva. Guardate che l'avvocatura si è battuta e continua a battersi perché la difesa d'ufficio sia sempre pienamente garantita in tutti i suoi aspetti, perché ha molto presente che nel momento in cui tu indebolisci anche un qualcosa che può sembrare, come dire, parziale, che riguarda il diritto di difesa, tu stai indebolendo tutto il diritto di difesa. E quindi l'idea che a seconda di chi sei hai i diritti basilari dello Stato di diritto o non li hai, guardate che è contrario a, come dire, a quello che abbiamo conquistato in anni di democrazie liberali. E quando si attacca il principio, questo principio diventa più debole per tutti e per tutte. Io penso, sono tra coloro che ritengono che le garanzie debbono valere per tutti, indipendentemente dalle condizioni sociali ed economiche, e questo vale sia diciamo verso il basso che verso l'alto. Certamente non mi colloco tra coloro i quali che pensano che alcune categorie debbano essere in un qualche modo penalizzate, ma evidentemente questo non è un patrimonio. Ma noi siamo reduci di una discussione che è durata mesi sul referendum che aveva a che vedere sulla riforma, con la riforma della magistratura, dove abbiamo sentito molto parlare di garanzie della difesa, ma è la conferma di questi provvedimenti è che soprattutto da parte di questa maggioranza, di questo governo, non si aveva assolutamente in testa garantire una difesa piena, effettiva, col contraddittorio delle parti, la tanto decantata terzietà del giudice, ma si aveva in testa, ed è coerente con questi provvedimenti, una riscrittura dei rapporti di potere verticali all'interno di uno Stato. Perché voi siete riformisti, certo, siete riformisti in senso autoritario e reazionario. Autoritario e reazionario, perché avete questa idea dello Stato. Avete immaginato che questo potesse incentivare in un qualche modo le procedure di rimpatrio. Anche su questo vi è stato detto da chi opera nel settore, chi lavora su questo campo, che si rischierà di avere un effetto contrario, mentre invece sarebbe stato opportuno discutere come garantire non soltanto la libera e informata scelta, ma anche finanziare strutture organizzative, rete di competenze a sostegno di un rimpatrio, di un effettivo reinserimento, rimpatri volontari, un qualcosa che era nato per garantire un reinserimento, ma questo ovviamente comporta non soltanto investimenti, ma comporta il fatto che non si cerchi di raggiungere procedure di espulsione mascherate, perché è esattamente quello che fate con questo provvedimento. Ma che cos'è per voi il diritto della difesa? Ma lo sapete che la funzione della difesa o è autonoma o è indipendente, altrimenti non è? Lo sapete questo? Ma lo sapete che la conquista della procedimentalizzazione, del contraddittorio, della terzietà, della motivazione di ogni provvedimento che incide sulle libertà e comunque sulle persone, su qualsiasi aspetto della vita delle persone, è una delle conquiste principali della cultura delle garanzie? E allora, forse alcuni diritti sono meno diritti di altri, tant'è vero che la linea sempre coerente, perché le scrivete male le norme, ma c'è una coerenza, perché c'è un'idea dietro queste norme. Voi state piano piano, più o meno lentamente, più o meno evidentemente, trasportando in sede amministrativa una serie di limitazioni delle libertà delle persone, solo per alcune categorie di persone. E ovviamente quindi in una sede in cui non ci sono le garanzie. Quindi c'è un diritto parallelo. C'è un diritto parallelo rispetto a quello, l'altro, su cui si mettono invece lacci, lacciuoli, per non far funzionare la macchina della giustizia, per non fare, sto concludendo, grazie Presidente, per non fare il processo, ma la fuga dal processo reale, veramente, e la fuga dalla giurisdizione, è che per una serie di categorie di persone, una serie di categorie di diritti, invece c'è un processo parallelo. Attenzione, cari colleghi, perché quando si inizia da alcuni è una slavina, quando si inizia da alcuni non c'è poi salvezza per altri, quando si intacca un principio è la crisi e la caduta verticale dello Stato di diritto e di quelle garanzie di cui noi continueremo a discutere anche dopo il referendum, ma discutere veramente e su cui vi sfidiamo sin da oggi e per domani, per una giustizia vera, più giusta, garantista e per tutti e per tutte.
4: Grazie Vicepresidente Rossomando. Do la parola alla senatrice Gaudiano.
7: Grazie Presidente, Governo, colleghi. Discutiamo oggi un provvedimento che interviene in materia di rimpatri volontari assistiti, un tema sicuramente delicato che riguarda la gestione dei flussi migratori, la credibilità delle istituzioni, l'utilizzo delle risorse pubbliche rispetto
3: Felice Gaudiano, Movimento 5 Stelle.
7: Per questa ragione credo sia necessario affrontare il dibattito senza slogan e senza semplificazioni. Purtroppo però è esattamente il contrario di ciò che il governo ha fatto negli ultimi anni. Da quasi 4 anni la maggioranza ha trasformato l'immigrazione nel principale terreno della propria propaganda politica. Ci è stato raccontato che sarebbe arrivata una svolta storica. Ci è stato raccontato che finalmente l'Italia avrebbe ripreso il controllo della situazione, che i rimpatri sarebbero aumentati in modo significativo e ci è stato anche raccontato che l'immigrazione irregolare sarebbe stata drasticamente ridotta. Oggi però, dopo anni di annunci, è arrivato il momento di guardare i risultati e i risultati raccontano una storia completamente diversa. I rimpatri continuano a rappresentare una delle principali criticità del sistema migratorio italiano. Le procedure restano complesse, gli accordi con i paesi di origine continuano ad essere insufficienti, i tempi amministrativi restano lunghi, le espulsioni effettivamente eseguite rappresentano soltanto una parte limitata dei provvedimenti adottati. In altre parole, il problema che il governo aveva promesso di risolvere continua ancora ad esistere. E forse è proprio per questo che oggi siamo qui a discutere un nuovo decreto, perché la verità è la strategia adottata fino ad ora non ha prodotto sicuramente i risultati che erano stati annunciati ai cittadini. L'esempio più evidente è rappresentato dall'operazione Albania. Per mesi abbiamo assistito a conferenze stampa, dichiarazioni solenni, interviste e campagne mediatiche che descrivevano quell'accordo come una svolta epocale. Doveva essere il simbolo della nuova politica migratoria italiana, doveva dimostrare l'efficacia dell'azione del governo, doveva diventare un modello per l'Europa. Oggi invece ciò che vediamo è una misura che continua a sollevare interrogativi sotto il profilo giuridico, amministrativo ed economico. I cittadini italiani hanno il diritto di sapere quanto è costata questa operazione, hanno il diritto di sapere quali risultati abbia prodotto, hanno il diritto di sapere se i rapporti tra costi sostenuti e benefici ottenuti sia realmente giustificabile. Perché quando si utilizzano risorse pubbliche, Presidente, non basta organizzare una conferenza stampa, non basta costruire una narrazione politica, occorre dimostrare l'efficacia delle scelte compiute, occorre dimostrare che il denaro dei contribuenti è stato utilizzato nel modo migliore possibile. Ed è proprio questo che oggi manca. Mancano risposte chiare, mancano dati convincenti, manca una valutazione trasparente dei risultati. E allora la domanda è semplice. Se la strategia del governo ha funzionato, perché continuiamo ad assistere all'adozione dei nuovi decreti? Perché continuiamo ad intervenire sugli stessi problemi? E perché, Presidente, continuiamo a ricorrere a soluzioni emergenziali? La risposta è evidente, perché il fenomeno migratorio è stato utilizzato soprattutto come strumento di comunicazione politica, è stato trasformato in una bandiera identitaria ed è stato utilizzato per alimentare paure e contrapposizioni. Molto meno invece è stato affrontato come una questione complessa che richiede strumenti seri, cooperazione internazionale e programmazione lungo periodo. Noi in realtà continuiamo a pensare che una politica migratoria efficace debba fondarsi sulla realtà e non sulla propaganda, debba essere valutata sulla base dei risultati e non certamente sugli annunci, debba essere costruita attraverso accordi internazionali solidi e non attraverso slogan. Ed è per questo che guardiamo con preoccupazione a un decreto che rischia di rappresentare l'ennesimo tassello di una strategia frammentata. Sia chiaro, il Movimento 5 Stelle non è contrario ai rimpatri volontari assistiti, anzi, in molti casi possono rappresentare uno strumento più efficace rispetto ai rimpatri forzati, perché possono ridurre i costi amministrativi, possono diminuire il contenzioso, possono favorire percorsi di reinserimento nei paesi di origine e possono consentire una gestione più ordinata delle procedure. Nessuno mette in discussione questi principi. Il problema è sicuramente un altro. Il problema è che il governo presenta questo strumento come una soluzione, senza affrontare però la criticità che stanno ovviamente a monte, perché il vero nodo continua ad essere rappresentato dagli accordi di cooperazione con i paesi originari, continua ad essere rappresentato dall'identificazione delle persone, continua ad essere rappresentato dall'effettiva eseguibilità dei provvedimenti e continua, Presidente, ad essere rappresentato dalla capacità amministrativa dello Stato. Su questi aspetti il decreto offre risposte sicuramente limitate. E allora rischiamo di trovarci ancora una volta di fronte ad un intervento che agisce sugli effetti senza affrontare le cause. C'è poi un tema che considero particolarmente importante. Negli ultimi anni il dibattito pubblico sull'immigrazione si è progressivamente impoverito. Sembra quasi impossibile affrontare questo argomento con equilibrio. Da una parte c'è chi descrive ogni immigrante come una minaccia. Dall'altra c'è chi rifiuta qualsiasi discussione sulle regole. Noi non condividiamo né l'una né l'altra posizione. Pensiamo che uno Stato debba essere capace di garantire contemporaneamente legalità e diritti. Pensiamo che chi non ha titolo per rimanere debba essere sottoposto alle procedure previste dall'ordinamento, ma pensiamo anche che ogni procedura debba svolgersi nel pieno rispetto della dignità umana, perché dietro ogni fascicolo amministrativo c'è una persona, perché dietro ogni procedimento c'è una storia, dietro ogni pratica esiste una vicenda umana che merita rispetto. Questo non significa rinunciare alla fermezza, significa semplicemente ricordare che la nostra Costituzione non conosce la categoria delle persone prive di diritti ed è proprio nei momenti più difficili che uno Stato democratico dimostra la propria forza, non quando tutela chi è già forte. Anche per questo guardiamo con preoccupazione all'abuso della decretazione d'urgenza. Ormai qualsiasi materia viene affrontata attraverso i decreti legge, qualsiasi tema viene trasformato in emergenza. Il Parlamento viene chiamato sempre più spesso a ratificare decisioni già assunte dal Governo. È una tendenza che indebolisce il ruolo delle Camere, indebolisce il confronto democratico e indebolisce la qualità della legislazione e finisce a questo punto per produrre norme che spesso richiedono ulteriori interventi correttivi nel giro di pochi mesi. Anche in questo caso ci chiediamo dove sia l'urgenza tale da giustificare il ricorso alla decretazione d'urgenza. Quale evento straordinario si sarebbe verificato? Quale emergenza improvvisa sarebbe impossibile un normale percorso parlamentare? Ancora una volta non troviamo una risposta convincente. Troviamo invece l'ennesima conferma di un metodo di governo che considera il Parlamento un ostacolo anziché una risorsa. Colleghi e colleghe, l'Italia, lo sappiamo tutti, ha bisogno di una politica migratoria seria, ha bisogno di accordi internazionali realmente efficaci, di cooperazione con paesi di origine e di transito, di procedure rapide e trasparenti, di canali legali di ingresso che contrastino il traffico di esseri umani. Ha bisogno di strumenti efficaci per chi non ha diritto a rimanere sul territorio nazionale e ha bisogno di integrazione per chi invece vive e lavora regolarmente nel nostro paese. Soprattutto ha bisogno di uscire dalla stagione degli annunci permanenti, perché la propaganda può forse garantire qualche titolo di giornale, può forse produrre qualche consenso nel breve periodo, ma non risolve i problemi. E i problemi alla fine tornano sempre a presentare un conto. Per queste ragioni il nostro giudizio sul provvedimento resta critico, non perché siamo contrari ai rimpatri volontari assistiti come strumento, ma perché riteniamo che questo decreto non affronti le criticità strutturali del sistema migratorio italiano e rappresenti l'ennesimo intervento frammentario all'interno di una strategia che continua a inseguire il consenso immediato invece di costruire soluzioni durature. Gli italiani meritano politiche fondate sui risultati, meritano trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, meritano un governo che affronti i problemi senza trasformarli continuamente in slogan. Grazie.
8: Grazie senatrice Gaudiano. Do la parola al senatore Parrini.
9: Presidente, del contenuto di questo decreto della legge di conversione che
3: Dario Parrini, Partito Democratico.
9: Occupati molto bene tanti colleghi che sono intervenuti in discussione generale, che l'hanno fatto oggi in aula e nei giorni scorsi in commissione. A me interessa fare una riflessione nel tempo che avrò a disposizione su un problema che mi sembra abbia a che fare con la dignità

stortura clamorosa in cui la maggioranza era in corsa nella conversione di un precedente decreto. In questa stortura la maggioranza com'era in corsa? Era in corsa facendo qualcosa che non rispettava la dignità del Parlamento, perché la norma che si è dovuta correggere con questo decreto è stata una norma inserita di soppiatto e in un clima di sostanziale confusione all'interno della maggioranza nelle fasi finali della discussione in aula del provvedimento. Cioè questa norma, quella sull'incentivo dato agli avvocati affinché non tutelassero i diritti dei loro assistiti, ma cooperassero alla realizzazione della maggioranza, del programma della maggioranza di governo, cosa che non risulta essere dal punto di vista della deontologia forense tra i compiti degli avvocati, quella norma, dicevo, è una norma su cui il Parlamento non ha potuto esercitare la propria funzione di controllo, stimolo e anche correzione delle iniziative del governo. Perché se fosse stata inserita da subito nel testo del provvedimento, noi avremmo potuto svolgere audizioni in commissione sulla norma, avremmo potuto acquisire il parere di esperti sulla sua efficacia, avremmo potuto anche accorgerci per tempo, in maniera piana e distesa, che quella norma era palesemente in contrasto con l'articolo 24 della nostra Costituzione, che assicura a tutti il diritto di difesa. Niente di tutto ciò è stato possibile. E non è stato possibile questo perché ormai il modo di fare del governo è questo. Si emanano decreti che non si basano minimamente su esigenze straordinarie e su emergenze, e quindi in palese violazione dell'articolo 77 della Costituzione. Se ne fanno fino ad oggi, ripeto, 130, un numero impressionante. Poi si va in Parlamento si dà per scontato che se l'opposizione fa l'opposizione, come è il minimo che possa avvenire di fronte a misure così ingiuste, si va in aula senza il mandato al relatore, poi in aula, arrivati alle ultime battute dei lavori, quando il livello di attenzione si abbassa, quando la distrazione aumenta, quando la confusione cresce e si possono consumare colpi di mano, si presentano in extremis degli emendamenti frutto di trattative avvenute sotto banco all'interno della maggioranza e si tenta il colpaccio. In questo caso si è tentato il colpaccio, anche con un ruolo molto discutibile di chi avrebbe dovuto accorgersi in sede di ammissibilità che questo emendamento era palesemente incostituzionale e che quindi sarebbe stato molto meglio dichiararlo inammissibile piuttosto che farlo andare avanti, ma anche questo ormai non si fa più. C'è un emendamento palesemente incostituzionale, lo lasciamo andare avanti, qualcuno se ne occuperà. Se il provvedimento arriverà all'esame della Corte Costituzionale, che poi lo dichiarerà illegittimo, e nel frattempo però avrà già esercitato effetti, pazienza! Questo è il livello di arroganza che è stato raggiunto. In questo caso la vostra arroganza ha fatto un frontale con la realtà, perché è andata oltre ogni limite, anche oltre i limiti che ormai siamo abituati a sopportare. Di qui il decreto correttivo. Ma il decreto correttivo è un provvedimento che si espone, ce lo dicono le audizioni di esperti che abbiamo fatto, anche in questo caso con tempi contingentati, pretendendo che fossero per iscritto. È un provvedimento che fa acqua da tutte le parti, perché rimane il principio dell'incentivo. E il principio dell'incentivo, anche se non è più legato al successo della pratica, cioè alla avvenuta partenza del migrante che ha richiesto di accedere a un rimpatrio volontario assistito, ma alla conclusione del procedimento, nozione incerta, indistinta, che nessuno ha capito che cosa sia, anche se c'è questa differenza, è comunque qualcosa che va contro i principi della deontologia forense e dello Stato di diritto, perché noi dovremmo tenere nella massima considerazione la necessità che sia indiscutibile

0: la volontarietà dell'accesso al rimpatrio volontario assistito, cosa che non possiamo dire in questo caso. E molti esperti ci hanno anche sottolineato un punto che vorrei portare all'attenzione dell'Aula, e cioè che questa norma, anche scritta nella sua seconda versione, è suscettibile di generare una diffidenza e un sospetto tale negli operatori che lavorano in questo settore, che alla fine potremmo avere un'eterogenesi dei fini, e cioè non un aumento degli accessi ai rimpatri volontari assistiti, ma una loro diminuzione. Quindi è un modo di legiferare non solo superficiale, non solo emotigeno. È stato coniato questo termine per definire il modo in cui voi affrontate i problemi, non solo propagandistico, ma anche probabilmente inefficace. Ma del resto siamo stati abituati dai tanti decreti sicurezza fatti, dai tanti decreti immigrazione fatti, a vedere come la maggioranza di centrodestra ragiona in questo paese su questi problemi. Ormai è chiaro che non vi interessa, né in fatto di immigrazione né in fatto di sicurezza, risolvere i problemi, arrivare a un governo accettabile dei problemi. Vi interessa soltanto alimentare la tensione nel paese, creare delle paure, additare a queste paure dei capri espiatori. E se poi succede che i provvedimenti che avete adottato hanno effetto zero, ripeto, la vostra risposta è pazienza. Abbiamo comunque scosso l'opinione pubblica, abbiamo comunque agitato un feticcio ideologico che ci permette di dire ci abbiamo provato, se non ce l'abbiamo fatta è perché qualche potere cattivo si è messo di traverso alla nostra volontà e ci ha impedito di arrivare allo scopo. Non si fa così, cari colleghi della maggioranza, con problemi complessi che richiederebbero azioni meditate e tendenti ad unire il Paese, non a spaccarlo, come invece avviene quasi sempre di fronte alle iniziative che voi avete adottato. E quindi noi non possiamo far altro in sede di discussione generale, ma diremo lo stesso durante l'esame degli emendamenti e immagino anche nella dichiarazione finale di voto, che far presente che questo modo di fare le leggi, in particolare sul governo dei flussi migratori, come avviene in questo momento, ma è una cosa che abbiamo visto in azione su tanti versanti, è un modo di fare le leggi che non risolve problemi, squalifica il Parlamento, rappresenta una distorsione del ruolo che il governo dovrebbe avere nei suoi rapporti, persino con la sua maggioranza, ma in particolare con quest'Aula.
1: Grazie senatore Parrini, dichiaro chiusa la discussione generale e salutiamo in tribuna le atlete dell'Associazione Sportiva Dilettantistica Roma Sports di Roma, benvenute in aula. Ha ora la parola per la replica il relatore, il senatore Della Porta, che rinuncia. Chiedo al rappresentante del governo se intende intervenire. No. Avverto che è pervenuto ed è in distribuzione il parere della quinta commissione permanente. La Presidenza, conformemente a quanto stabilito nel corso dell'esame in sede referente, dichiara improponibile, ai sensi dell'articolo 97,1 del regolamento, per estraneità di materia rispetto ai contenuti del decreto legge, l'emendamento 1.0.13. Passiamo quindi all'illustrazione degli emendamenti. All'articolo 1 chiedo ai senatori Giorgis, Parrini, Meloni, senatrice Valente, senatore De Cristofaro, senatrice Musolino, senatore Cataldi, senatrice Gaudiano, se intendano illustrare gli emendamenti. Se non ci sono illustrazioni, passiamo ai pareri di relatore e governo.
2: Sì, Presidente, il parere è contrario sugli emendamenti tutti, anche sull'ordine del giorno?
1: Sì.
2: Contrario anche sugli ordini del giorno.
1: Grazie, relatore. Relatore, governo.
3: Conforme, Presidente.
1: Passiamo quindi alla votazione degli emendamenti all'articolo 1. 1.3 ha un parere contrario della quinta ed è improcedibile. Votiamo in unica votazione perché identici gli emendamenti 1.6 Giorgis ed altri e 1.7 De Cristofaro ed altri e 1.8 Musolino. Con parere contrario di relatore e governo. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Senato non approva. 1.71 Cataldi ed altri. Parere contrario di relatore e governo. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Senato non approva. 1.72 è improcedibile. 1.75 De Cristofaro, Cucchi, Magni. Parere contrario di relatore e governo. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Senato non approva. 1.76 De Cristofaro ed altri. Parere contrario di relatore e governo. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Senato non approva. 1.77 Cataldi ed altri. Parere contrario di relatore e governo. Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? Il Senato non approva. 1.78 è improcedibile. 1.73 Cataldi ed altri. Parere contrario del governo e del relatore. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Senato non approva. 1.74 Cataldi ed altri. Parere contrario di relatore e governo. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Senato non approva. 1.79 De Cristofaro ed altri. Parere contrario di relatore e governo. Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? Il Senato non approva. 1.80, 1.81, 1.82 sono tutti improcedibili con parere contrario della quinta. Votiamo la prima parte dell'emendamento 1.83, Giorgis ed altri. Parere contrario di relatore e governo. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Senato non approva ed è quindi precluso il successivo emendamento. 1.84. 1.85 è improcedibile. Votiamo l'emendamento 1.86, Cataldi ed altri. Parere contrario di relatore e governo. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Senato non approva. 1.87, Cataldi ed altri. Parere contrario di relatore e governo. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Senato non approva. 1.88, 1.89 sono improcedibili. Votiamo in unica votazione perché identici gli emendamenti 1.90 Parrini ed altri e 1.91 De Cristofaro ed altri con parere contrario di relatore e governo. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Senato non approva. 1.92 improcedibile. Votiamo l'emendamento 1.93 Parrini ed altri con parere contrario di relatore e governo. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Senato non approva. 1.94 De Cristofaro ed altri, parere contrario di relatore e governo. Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? Il Senato non approva. 1.95 e 1.96 sono improcedibili, così come 1.97 e 1.98. Votiamo quindi l'emendamento 1.99, Cataldi ed altri, con parere contrario di relatore e governo. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Senato non approva. 1.100 e 101 sono improcedibili. Votiamo emendamento 1.102, Valente ed altri, parere contrario di relatore e governo. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Senato non approva. 1.104 è improcedibile. Votiamo l'emendamento 1.134, Cataldi ed altri, parere contrario di relatore e governo. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Senato non approva. 1.135, Parrini ed altri, parere contrario di relatore e governo. Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? Il Senato non approva. Passiamo agli ordini del giorno che hanno tutti parere negativo, quindi chiedo ai firmatari se intendano metterli al voto. Sì. Votiamo l'ordine del giorno G1.1, Gaudiano ed altri, con parere contrario di relatore e governo. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Senato non approva. G1.2, De Cristofaro ed altri, parere contrario di relatore e governo. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Senato non approva. G1.3, De Cristofaro ed altri, parere contrario di relatore e governo. Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? Il Senato non approva. G1.4, De Cristofaro ed altri, parere contrario di relatore e governo. Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? Il Senato non approva. G1.5, De Cristofaro ed altri, parere contrario del governo. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Senato non approva. G1.6, De Cristofaro ed altri, parere contrario di relatore e governo. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Senato non approva. G1.7, De Cristofaro ed altri, parere contrario di relatore e governo. Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? Il Senato non approva. G1.8, De Cristofaro ed altri, parere contrario di relatore e governo. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Senato non approva. Chiedo al relatore i pareri sugli emendamenti aggiuntivi all'articolo 1.
2: Sono contrari, Presidente.
1: Grazie. Governo?
3: Presidente.
1: Mettiamo quindi ai voti in unica votazione, perché sostanzialmente identici, gli emendamenti 1.0.1, Valente ed altri, e 1.0.2, De Cristofaro ed altri, con parere contrario di relatore e governo. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Senato non approva. Votiamo in unica votazione, perché identici, gli emendamenti 1.0.3, Meloni ed altri, e 1.0.4, De Cristofaro ed altri, con parere contrario di relatore e governo. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Senato non approva. 1.0.13, abbiamo detto, è improponibile, e quindi passiamo alle dichiarazioni di voto finali. Il primo iscritto a parlare è il senatore Scalfarotto, al quale chiedo di attendere un attimo in modo da lasciare che i senatori possano lasciare l'aula, chi intende farlo. Prego, senatore Scalfarotto.
4: Grazie, Presidente. Presidente, c'è un detto che viene declinato in quasi tutti i dialetti d'Italia. Credo che la versione più famosa, chiedo aiuto alla collega Stefani.
5: Io a Scalfarotto, Italia Viva, il centro del New Europe.
4: Del Buso, che no, del Sbrego anche. Diciamo, ci sono molte varianti. Non cambia la sostanza, Presidente. E questo decreto legge è questa roba qui. Cioè, si è tentato di mettere una pezza su una cosa grandemente imbarazzante. Io voglio ricordarlo perché è giusto che resti agli atti di questo Parlamento. Ci siamo trovati soltanto qualche settimana fa a convertire in legge un decreto che era arrivato veramente agli sgoccioli, nel senso che peggio di così non si poteva. Abbiamo veramente rischiato di non convertire un decreto legge che, come sappiamo, è un grosso problema. I decreti legge producono effetto dal momento della loro pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, e quando dopo 60 giorni non arrivi alla conversione, tutto quello che è successo va cancellato, con un grande disordine nel mondo giuridico. E però quel decreto legge, come accade spesso ai decreti legge scritti dal governo Meloni, era scritto male, era scritto coi piedi, conteneva norme che non erano tecnicamente corrette. E dato che per fortuna nel nostro sistema costituzionale di pesi e contrappesi c'è chi controlla la correttezza anche formale delle nostre leggi, il governo si è trovato nella situazione molto incresciosa di dover trovare una soluzione, diciamo così, creativa. E qual è la soluzione creativa? È il decreto legge che ci troviamo a discutere quest'oggi. Un decreto legge che riscrive nello stesso giorno in cui viene convertito il decreto legge precedente, un nuovo decreto legge che cambia una norma del decreto legge precedente. Tra l'altro si è deciso di mettere in Gazzetta Ufficiale le due norme lo stesso giorno. Io chiedo banalmente a lei, Presidente, qual è la norma applicabile, perché ce n'è una del 24, credo, di aprile, l'altra è del 24, sempre di aprile, sono due norme sulla stessa materia, sono due norme differenti, qual è la successione delle leggi nel tempo di queste due norme che sono dello stesso giorno e che tutte e due hanno la stessa efficacia, quale abroga l'altra? Io le chiedo, qual è, visto che sono dello stesso giorno? I giuristi dicono che si tratta di un'antinomia. Dopodiché, l'articolo 77 della Costituzione, Presidente, non è mica la gomma da cancellare. Cioè, non è che uno fa un errore e quindi prende l'articolo 77, quello della decretazione d'urgenza, e la utilizza. Perché sempre devi avere una ragione straordinaria di necessità e d'urgenza. E quale diamine sarebbe in questo caso? Ecco, guardi, gliela leggo perché c'è scritto nella parte della relazione introduttiva. Il preambolo dice: ritenuta la necessità e l'urgenza di adottare disposizioni in materia di rimpatri. Che significa? Lo chiedo al sottosegretario Molteni. Dov'è la necessità e l'urgenza di assumere disposizioni in materia di rimpatri? Non si può fare con una legge ordinaria? Cioè, dov'è? Perché bisogna farlo col decreto legge? Questo non si capisce. Come ha detto giustamente la Corte Costituzionale, un eventuale errore può giustificare una modifica legislativa, ma certamente non rende ragione della necessità e dell'urgenza. Quindi, dal punto di vista formale, noi stiamo creando un precedente pericolosissimo e, tra l'altro, io l'ho detto non so quante volte in quest'aula, in questa legislatura, questa abitudine del governo di scrivere decreti leggi pedestri è peggiorata quando poi si tratta di materia e norma di materia penale, quando norma di materia penale. È una cosa che il governo continua a fare e non è contento, diciamo, non neanche la dimostrazione dell'incapacità dovuta da tutti questi elementi. Di solito ci presentano emendamenti in corso d'opera, questa volta addirittura un decreto legge correttivo. Allora uno dirà: hanno fatto questo decreto legge, avranno anche risolto il problema. Purtroppo, cara Presidente, non è il caso, perché la modifica che è stata scritta in questo decreto non trasforma l'obbligazione di risultato in un'obbligazione di mezzi. Cioè, qual era il problema? Si era detto: non si può pagare l'avvocato al risultato, no? Soltanto quando ha completato il rimpatrio volontario, perché gli avvocati si pagano come un'obbligazione di mezzo, cioè soltanto per il solo fatto di difenderti indipendentemente dal risultato. Non può esserci un incentivo economico, tra l'altro, a fare una cosa contraria a quella dell'interesse del cliente. Ma la norma, come è stata scritta, non modifica niente, perché comunque il procedimento si conclude con il rimpatrio e quindi comunque il risultato alla fine sarà il rimpatrio. Per di più, la pietra dello scandalo, che era il tema della professione forense, che deve essere ovviamente esercitata nell'interesse del cliente, e qui veniva descritta come una norma, veniva descritta come una funzione che era esercitata contro l'interesse del cliente, non cambia affatto, perché è vero che si è allargata la platea, ma non si sono mica esclusi gli avvocati. Gli avvocati che sono usciti dalla porta possono rientrare tranquillamente dalla finestra, tant'è che si parla ancora del Consiglio Nazionale Forense, che è previsto che ci debba essere un decreto delegato, un decreto legislativo a chiarirlo. Quindi la norma ha allargato il campo, ma senza escludere gli avvocati. Quindi un difensore che è retribuito per l'esito, per definizione, non è un difensore. E aggiungo un'altra cosa: che trattandosi di rimpatri volontari assistiti, che lo dice la parola giusta, questo è un istituto fatto per chi viene incentivato a decidere di andarsene, no? È volontario, se non si chiamerebbe così, non è un rimpatrio forzato, è l'alternativa al rimpatrio forzato. Ma nel momento in cui io ti do un avvocato, comunque una persona che ti assiste, che tu sai che lo Stato paga perché tu te ne vada, io vengo scoraggiato all'utilizzo di quell'istituto. Dico, ma per quale motivo io dovrei fidarmi di qualcuno che alla fine non mi assisterà correttamente? Sai che c'è di nuovo? Io avevo avuto una mezza idea di accettare l'idea di un rimpatrio volontario, io questa idea la lascio perdere. Tra l'altro tutto questo, signora Presidente, anche per mettere nel quadro, diciamo, per capire le unità di misura, noi stiamo parlando di 615 euro a pratica per quelli che sono stati l'anno scorso 675 rimpatri assistiti, 675, su 6.000 rimpatri complessivi, su 60.000 arrivi in Italia. Quindi parliamo di una goccia nel mare, in buona sostanza. Tra l'altro io voglio sottolineare che il rimpatrio volontario assistito è un istituto serio, lo accennavo prima. Cioè è proprio l'idea che si vuole incentivare il ritorno, come si dice, alle loro case di persone che sono state, diciamo, sono venute, sono migrate in Italia e che decidono appunto volontariamente di andarsene. È uno strumento serio, dicevo. Ora noi siamo indietrissimo in Italia, è stato detto anche nelle audizioni, tra l'altro in queste audizioni tutti hanno parlato male di questa norma, dall'Università di Padova alla Caritas a Migrantes, quando tutti se la prendono una norma il problema non è di chi critica, il problema secondo me è della norma. Ma io credo che ci siano ragioni strutturali, a parte il fatto che noi computiamo tutti i rimpatri come rimpatri forzati, per cui anche i numeri sui rimpatri volontari assistiti non sono, diciamo così, affidabili. Ma io credo che noi dovremmo dirci con grande onestà che non è che non si fanno i rimpatri volontari assistiti perché non si danno 615 euro agli avvocati. Presidente, ma magari questo è l'atteggiamento bacchetta magica del governo Meloni, che trova le soluzioni fantasiose per problemi che hanno cause strutturali. E dunque noi questo vorremmo vedere programmi concordati per esempio con l'Organizzazione Internazionale delle Migrazioni, vorremmo vedere un coordinamento tra Farnesina e Viminale in questo senso, che certamente non c'è. E dunque è per ragioni ovviamente tecniche, perché questo è un vero e proprio mostro, è giuridicamente una mostruosità e questo va lasciato detto per i posteri, perché purtroppo temo stiamo creando un precedente, ma poi anche dal punto di vista sostanziale questo è un altro tassello di una politica migratoria che è stata ridotta ad una mancia, quando le politiche migratorie dovrebbero essere oggi, e davvero chiudo Presidente, il pensiero e lo strumento che noi dovremmo utilizzare per far fronte al tragico inverno demografico al quale stiamo assistendo e che mette questo paese in difficoltà per la tenuta del suo stato sociale. Un governo serio di questo dovrebbe occuparsi, non di dare 615 euro agli avvocati per fare un interesse contrario a quello dei propri clienti e per di più neanche sapendo scrivere la norma.
1: Grazie senatore Scalfarotto, do la parola alla senatrice Biancofiore.
6: Grazie Presidente. Ma
5: Civici d'Italia, Udicino, i moderati, Maio e Centro Popolare.
6: Ora non sbaglia, posto che si sia sbagliato, e poi a me pare abbastanza evidente, per parafrasare le cose che ha detto il collega Scalfarotto, che la necessità e l'urgenza sta proprio nel dover rimpatriare ovviamente chi non ha il diritto di rimanere sul nostro suolo, e credo che questa sia una delle priorità che la gente si aspetta da noi, gente di destra e gente anche di sinistra, cioè tutta la popolazione italiana. Comunque, grazie Presidente, oggi siamo chiamati appunto a discutere una norma che riguarda programmi di rimpatrio volontario assistito. Quindi di fatto insomma una norma tecnica, che può sembrare una norma tecnica tra le tante che passano appunto in quest'aula, ma sappiamo che non è così, perché quando parliamo di rimpatri, di immigrazione regolare e di immigrazione illegale, stiamo parlando della capacità dello Stato di esercitare una delle sue funzioni fondamentali: governare il proprio territorio, garantire sicurezza ai cittadini e assicurare il rispetto della legalità. Per troppo tempo l'Italia ha vissuto una stagione segnata dall'ideologia. Per troppo tempo una certa opposizione, ne abbiamo appena avuto un saggio, ha confuso l'accoglienza con l'assenza di regole. Per troppo tempo si è diffusa l'idea che chiunque riuscisse a mettere piede sul nostro territorio avesse automaticamente il diritto di restarvi. una narrazione che ha prodotto effetti devastanti, li vediamo tutti i giorni, è sotto gli occhi di tutti, ha alimentato le partenze illegali, ha arricchito i trafficanti di esseri umani, ha messo sotto pressione i nostri territori, ha creato tensioni sociali e soprattutto ha illuso migliaia di persone vulnerabili, trasformandole spesso in vittime di un sistema criminale senza scrupoli. Perché dobbiamo dirlo con chiarezza, l'immigrazione clandestina non è un fenomeno spontaneo, è un gigantesco business, un business che vale miliardi, un business costruito sulla disperazione umana, un business gestito da organizzazioni criminali che trattano uomini, donne e bambini come merce. E ogni volta che qualcuno sostiene che non servono controlli, che non servono rimpatri, che non servono regole, finisce inevitabilmente per favorire chi su quel traffico costruisce la propria ricchezza personale. E anche di questo abbiamo avuto dei tristissimi esempi recentemente, anche di medici. Ecco perché il governo Meloni ha avuto il coraggio di cambiare paradigma, ha avuto il coraggio di riportare il principio di realtà al centro di questo nostro dibattito, ha avuto il coraggio di affermare che una nazione seria sa distinguere tra immigrazione regolare e immigrazione illegale, tra chi ha diritto a essere accolto e chi non possiede i requisiti per rimanere, tra integrazione e clandestinità. E i risultati iniziano a vedersi, che vi piaccia o meno, cioè parlare della bacchetta magica della Meloni quando è sotto gli occhi di tutti che l'Europa segue la Meloni sulle politiche migratorie, a me veramente fa pensare che voi vediate un film completamente diverso. Non soltanto in Italia, appunto, ma anche in Europa. Quando Giorgia Meloni parlava di accordi con i paesi di origine e di transito, di lotta ai trafficanti, di rafforzamento dei rimpatri, di procedure più rapide, di soluzioni innovative per la gestione dei flussi migratori, dei famosi centri in Albania, la sinistra rideva. Diceva che era impossibile, diceva che l'Europa non avrebbe mai seguito quella strada, diceva che erano slogan. E invece oggi accade esattamente il contrario. L'Europa discute di rafforzamento dei rimpatri. L'Europa discute di accordi con i paesi terzi, l'Europa discute di procedure accelerate, l'Europa discute di centri di trattenimento e di rimpatrio, l'Europa discute di soluzioni che fino a pochi anni fa venivano liquidate come impraticabili, perché non le si volevano portare avanti da parte degli altri governi, ovviamente a trazione sinistra. La verità è semplice, l'Europa ha compreso ciò che il governo Meloni aveva compreso molto prima degli altri, semplicemente ascoltando la gente peraltro, insomma. L'Europa che senza rimpatri efficaci non esiste una politica migratoria credibile, perché una nazione che può far entrare ma non può far uscire perde inevitabilmente il controllo dei propri confini e ovviamente la credibilità anche rispetto ai propri cittadini. E proprio in questo quadro si inseriscono i programmi di rimpatrio volontario assistito, strumenti che consentono un ritorno ordinato, dignitoso e assistito nel paese di origine, strumenti che riducono la clandestinità, strumenti che evitano situazioni di marginalità sociale, strumenti che rappresentano una risposta umana ma anche responsabile. E proprio mentre discutiamo di questi temi, la cronaca richiama brutalmente alla realtà. In queste ore il nostro paese è stato sconvolto da episodi drammatici che riportano al centro una piaga odiosa che credevamo appartenesse al passato, ad altri tempi, che purtroppo invece è quotidianità: il caporalato. Dietro ogni immigrato sfruttato, dietro ogni lavoratore pagato pochi euro al giorno, dietro ogni persona costretta a vivere in condizioni disumane, dietro ogni schiavo moderno c'è quasi sempre l'illegalità, direi sempre. È quasi sempre una rete criminale. C'è quasi sempre qualcuno che si arricchisce sulla disperazione altrui e dobbiamo avere il coraggio di dire una verità che troppo spesso viene taciuta. L'immigrazione illegale è il terreno più fertile per il caporalato, perché chi vive nell'ombra, chi non ha documenti, chi teme di essere identificato, chi vive in una condizione di irregolarità diventa facilmente ricattabile, diventa facilmente sfruttabile, diventa una vittima perfetta. Vittima dei trafficanti che lo hanno portato in Europa, vittima delle mafie che ne controllano il lavoro, vittime di imprenditori senza scrupoli che trasformano la dignità umana in merce. E allora mi chiedo, dov'è l'umanità di chi per anni ha favorito un'immigrazione senza regole? È questa la vostra umanità? Dov'è la solidarietà di chi ha chiuso gli occhi davanti alle conseguenze dell'illegalità? Dov'è il progresso nel creare migliaia di invisibili privi di tutele e facilmente sfruttabili che affollano le nostre città creando appunto insicurezza, dando la sensazione dell'insicurezza? E la colpa è dei governi che ci hanno preceduto. No, colleghi, la vera solidarietà non è l'assenza di regole, la vera solidarietà è la legalità, la vera solidarietà è impedire che esseri umani diventino schiavi, la vera solidarietà è combattere i trafficanti. è combattere il caporalato, è combattere le mafie, è garantire ingressi regolari, lavoro regolare, integrazione regolare, ed è proprio ciò che sta facendo il governo Meloni. Così come dobbiamo guardare con preoccupazione ai gravissimi episodi di violenza che in questi giorni hanno colpito alcune comunità italiane, persino nella mia terra, in Trentino Alto Adige, avete visto l'episodio di Pergine con l'immigrato che prende ad accettate le persone. Sono cose che sono oggettivamente intollerabili. Qualche anno fa, sempre nella mia realtà, un extracomunitario, peraltro, come dire, con problemi psichiatrici noti, ha ammazzato una signora che passava nel parco in una maniera brutale. Non possiamo più accettare, la gente non accetta più questi episodi. Fatti che non devono appunto essere strumentalizzati, ma che non possono nemmeno e non devono essere ignorati. Perché sicurezza e integrazione non sono concetti alternativi, sono due facce della stessa medaglia. Dove c'è legalità nasce integrazione, dove prevale l'illegalità cresce inevitabilmente il disagio sociale. Per questo il centrodestra continua a sostenere una linea chiara: accoglienza per chi ha diritto, rispetto per chi osserva le regole, tolleranza zero per l'illegalità, contrasto ai trafficanti, contrasto al caporalato, contrasto alla criminalità e rimpatrio per chi non possiede requisiti per restare nel nostro paese. Una cosa direi totalmente banale e naturale, perché governare l'immigrazione non significa essere contro qualcuno come voi vorreste farci passare, come voi vorreste intimarci, ma non è assolutamente così. Significa essere semplicemente a favore di qualcosa alla quale dovreste essere a favore tutti quanti, noi tutti in questo Parlamento, cioè lo Stato, la nostra nazione, il nostro paese, la sicurezza dei nostri cittadini. A favore quindi della legalità, a favore della sicurezza, a favore della dignità umana. Significa difendere i cittadini italiani, ma anche i tanti stranieri onesti che lavorano, pagano le tasse e rispettano le nostre leggi e per lo più votano anche per noi. Noi non combattiamo i migranti, noi combattiamo chi li sfrutta, combattiamo i trafficanti di esseri umani, combattiamo i caporali, combattiamo le mafie che lucrano sulla disperazione. E proprio per questo sosteniamo insieme agli italiani, direi con la convinzione politica, con grande convinzione politica, il governo Meloni sulle sue politiche appunto migratorie. Una politica fondata sul realismo, sulla responsabilità e sul coraggio, quello che è mancato a molti di voi che hanno fatto parte dei governi precedenti. Una politica che ha restituito credibilità all'Italia, una politica che oggi viene guardata con attenzione e rispetto da tutte le istituzioni europee e che ci imitano appunto. Una politica che mette al centro la legalità, perché senza legalità non esiste né sicurezza né integrazione né giustizia sociale. Per tutte queste motivazioni diamo il voto favorevole ovviamente del gruppo che presiedo. Grazie.
1: Grazie senatrice Biancofiore. Do la parola al senatore De Cristofaro.
7: Sì Presidente, grazie. Noi voteremo contro questo provvedimento che stiamo discutendo stasera per molte delle ragioni.
5: Peppe De Cristofaro, gruppo misto AVS.
7: Fa dette correttamente secondo me dal senatore Scalfarotto, ma più in generale anche perché pensiamo che questo decreto rappresenti proprio un ennesimo tassello, definiamolo così, di una politica migratoria costruita politicamente per strumentalizzare i fenomeni migratori e non certo per governarli. Io lo dico da molti mesi a questa parte, l'ho detto anche in questo caso in commissione, e credo che il nodo centrale alla fine sia questo e vada evidenziato anche oggi nella maniera più chiara possibile. La destra di questo paese utilizza l'immigrazione come un gigantesco strumento di distrazione di massa e di propaganda permanente. Ogni decreto, ogni conferenza stampa, ogni annuncio segue sempre stucchevolmente lo stesso schema: costruire paura, indicare il migrante come capro espiatorio, alimentare l'insicurezza sociale e la guerra tra poveri per poi rivendicare misure sempre più repressive, anche se, come ben sappiamo, i problemi reali del paese però sono tutt'altri: i salari bassi, la precarietà del lavoro, le liste d'attesa, ma potrei andare avanti all'infinito. Ma il governo cosa fa? Invece di affrontare queste questioni, anche perché non sa evidentemente come risolverle, continua scientemente a spostare il dibattito sul nemico più semplice da costruire, cioè il migrante. Lo fa per una precisa strategia, perché trasformare quella marginalità sociale in un problema di ordine pubblico è naturalmente una cosa molto semplice, anche redditizia dal punto di vista elettorale, probabilmente molto più facile ovviamente che affrontare le diseguaglianze economiche e sociali, e però per l'appunto è un modo di fare politica, quello di cavalcare, diciamo così, questi elementi, che non risolve nemmeno uno dei nodi davvero aperti in questo paese. Questo decreto fa parte fino in fondo di quella logica, una logica che considera la persona migrante non come una persona titolare di diritti, ma come un soggetto da controllare, da trattenere, da espellere. E infatti continuiamo ancora una volta ad assistere a questa sorta di ossessivo investimento sui CPR, ricordiamolo, che sono luoghi incompatibili con il rispetto pieno della dignità umana, sono luoghi nei quali vengono private delle libertà personali persone che non hanno commesso reati, ma che si trovano semplicemente in una condizione di irregolarità amministrativa, luoghi rispetto ai quali negli anni i tribunali e anche il Garante Nazionale delle Persone Private delle Libertà e con loro le associazioni, le organizzazioni umanitarie, gli organismi internazionali hanno sempre denunciato condizioni degradanti, carenze sanitarie, episodi di autolesionismo, tensioni continue e gravissime criticità. Eppure si continua a investire un sacco di risorse, enormi risorse pubbliche sui CPR, nonostante la loro efficacia sia estremamente discutibile, finanche agli obiettivi che vengono dichiarati. Il punto è che questa irregolarità che voi dite di voler combattere però è prodotta proprio dalle leggi che avete fatto nel corso degli anni, perché in Italia ottenere oppure rinnovare un permesso di soggiorno è un percorso quasi impossibile, le procedure sono interminabili, le questure sono paralizzate, gli appuntamenti vengono fissati dopo mesi, i ritardi burocratici sono enormi e quindi persone che lavorano regolarmente ma che rimangono senza documenti per inefficienze amministrative dello Stato di fatto sono penalizzati due volte. È una clandestinità quella che voi raccontate come emergenza, che in realtà è prodotta esattamente dal sistema normativo e dal sistema burocratico che avete costruito e che avete difeso negli anni. E il simbolo di questo fallimento continua a chiamarsi sempre nello stesso modo e si chiama legge Bossi-Fini, una legge che lega il permesso di soggiorno al contratto di lavoro, che trasforma la vita delle persone migranti in una condizione di permanente ricattabilità, perché se perdi il lavoro perdi il permesso e diventi irregolare, finisci nell'invisibilità, finisci nel lavoro nero, come se ci fosse proprio una sorta di meccanismo che produce marginalità e che alimenta insicurezza. E mentre accade tutto questo, l'economia italiana continua a reggersi, come sappiamo, anche sul lavoro di centinaia di migliaia di persone straniere che sono impiegate nell'agricoltura, nella logistica, nell'edilizia, nel lavoro domestico, nel lavoro di cura. Persone essenziali, quindi, per il nostro paese, ma completamente prive di diritti stabili. Ebbene, questo decreto tutto fa tranne che occuparsi di questo. Non semplifica i percorsi di regolarizzazione, non accelera le procedure amministrative, non rafforza l'inclusione sociale, non costruisce canali legali e sicuri d'ingresso, non affronta il tema dello sfruttamento lavorativo e continua invece a muoversi soltanto dentro una logica che è al tempo stesso repressiva e simbolica, con un messaggio, noi pensiamo, anche molto grave dal punto di vista culturale. Perché? Perché si continua a raccontare il fenomeno migratorio come un problema da risolvere, non come una realtà strutturale da cercare di governare con razionalità, ed è la ragione per cui invece noi pensiamo da molto tempo a questa parte che servirebbe un vero e proprio radicale cambio di paradigma, servirebbero cioè politiche migratorie fondate sulla regolarizzazione, sulla inclusione, sulla tutela dei diritti fondamentali, servirebbero anche, per esempio, investimenti sulle prefetture, sugli uffici immigrazione, sui sistemi di accoglienza, sull'integrazione, e servirebbe soprattutto superare in maniera definitiva la logica dei CPR e del trattamento amministrativo. Servirebbe, insomma, una legge sulla cittadinanza più giusta, ma è del tutto evidente come la destra di questo paese non intendi affrontare la questione. Servirebbe anche, naturalmente, una riforma profonda del sistema dei permessi di soggiorno, ma io penso, e lo dico per chiudere questo intervento e per motivare il voto contrario dell'Alleanza Verdi Sinistra, servirebbe soprattutto un cambio di paradigma culturale, servirebbe cioè smettere di utilizzare la paura come strumento di governo, perché quando un governo come il vostro costruisce consenso alimentando continuamente conflitto sociale verso le persone più vulnerabili, non sta risollevando il paese, non sta risolvendo i problemi del paese, ma li sta soltanto nascondendo, e per questa ragione voteremo convintamente contro questo decreto. Grazie.
1: Grazie senatore De Cristofaro. È iscritta a parlare la senatrice Ternullo.
8: Sì, grazie presidente. Sottosegretario Molteni, colleghi, questo decreto ce lo possiamo dire perché comunque nasce da quella che è una constatazione che non possiamo più ignorare, e sarebbe quello che il sistema italiano dei rimpatri volontari assistiti fino ad oggi semplicemente non ha funzionato, perché è stato frammentato, poco finanziato, debole, e così non ha mai rappresentato una vera alternativa ai rimpatri forzati. E quindi, colleghi, ci possiamo guardare in faccia e guardare...
5: Daniela Tornullo, Forza Italia.
8: Oggi è la realtà. I rimpatri forzati sono lenti, costosissimi, e nella maggior parte dei casi sono stati proprio impossibili da realizzare. Oggi pensate che l'Italia riesce a eseguirne meno del 20%. Perché? Perché mancano accordi con molti paesi d'origine, perché ogni rimpatrio forzato richiede scorte, richiede anche dei voli dedicati, delle procedure complesse, e quindi in questo caso parliamo di migliaia di euro per ogni singola persona. Per cui, diciamocelo francamente, avevamo bisogno di uno strumento diverso, quindi che doveva essere più efficace, meno oneroso e soprattutto più umano. Finora i rimpatri sono stati lasciati alla buona volontà di qualche organizzazione non governativa oppure a quei progetti europei a singhiozzo. Invece con questo decreto finalmente diamo stabilità a quello appunto che è il sistema. Istituzionalizziamo, garantiamo la continuità dei fondi, velocizziamo le procedure, informiamo meglio chi ha diritto di sapere e creiamo un coordinamento nazionale che prima non c'era. E così facendo noi mettiamo l'Italia al passo con l'Europa, perché è proprio l'Unione Europea che ci chiede questo, puntare sui rimpatri volontari. Ma c'è di più. E quando dico c'è di più mi rivolgo ovviamente alle persone, prima ancora dei numeri. I centri di accoglienza sono saturi, spesso al collasso. I rimpatri volontari liberano posti, riducono i tempi di permanenza ed evitano contenziosi infiniti. Ma soprattutto, noi lo sappiamo, ridanno quella che è la dignità. Perché, sottosegretario, noi sappiamo benissimo che dietro ad ogni rimpatrio c'è una persona. E quindi c'è una differenza enorme tra essere caricati su un aereo con la forza ed essere invece accompagnati in un percorso legale, sicuro, organizzato verso casa propria. Il rimpatrio volontario effettivamente, ed è logico, evita dei traumi, rispetta soprattutto la persona e gli dà una possibilità concreta di reinserimento nel paese di origine, riducendo quindi il rischio che quelle stesse persone riaffrontino un viaggio disperato nei mani dei trafficanti. Ecco perché questo strumento è più che giusto, anche perché toglie spazio alle organizzazioni criminali che lucrano sulla disperazione, perché, come ho detto poco fa, mette la persona al centro. E poi c'è un ultimo punto che ci sta particolarmente a cuore e riguarda la sicurezza di chi serve lo Stato. In Commissione il Governo ha accolto un nostro ordine del giorno a prima firma del senatore Gasparri, dove chiediamo una cosa semplice, che anche i militari, quelli che non fanno parte delle forze di polizia a ordinamento militare, siano tutelati. Questo come avviene già per i carabinieri, per i poliziotti, per i medici, per gli insegnanti, per gli arbitri e anche per tutto il personale ferroviario. Noi perché presentiamo quest'ordine del giorno? Perché oggi c'è una lacuna. Se un militare viene aggredito mentre presta soccorso, quindi mentre collabora con la polizia giudiziaria, per cui mentre espleta il suo dovere, l'aggressore non rischia la pena aggravata prevista dall'articolo 583 quater. E questo penso che non sia giusto, perché chi rischia la vita, e quindi rischia la vita per noi, merita la stessa tutela, che sia un carabiniere, che sia un militare. Per cui, che dire, per noi questo decreto è più efficace, perché costa meno, perché è più umano e perché protegge chi ci protegge. Per cui, per tutte queste ragioni, i senatori di Forza Italia voteranno convintamente e favorevolmente. Grazie.
1: Grazie senatrice Ternullo. Do la parola al senatore Cataldi.
9: Grazie Presidente. Presidente, è curioso essere qui a parlare di un decreto che il Governo ha scritto contro se stesso, perché parliamoci chiaro, è stato scritto un provvedimento per rimediare a un errore che lo stesso Governo aveva commesso, per correggere una norma che era contenuta in un decreto che era stato appena pubblicato. E allora l'urgenza qui non sono i migranti, qui l'urgenza era quella del governo che doveva rimediare a una clamorosa figuraccia che aveva fatto di fronte al mondo dei giuristi. E non devo fare nemmeno fatica per spiegare l'inutilità di questo provvedimento bandiera di questa maggioranza. Facciamo parlare il governo, Presidente. Guardi, c'è la relazione che precede il disegno di legge. Basta leggere le parole che scrive questo governo. Cosa c'è scritto in questa relazione? Che negli anni, nel triennio 2023-2025, ci sono state una media annua di 830 persone che hanno scelto la procedura del rimpatrio volontario assistito. E fin qui ci siamo. Però c'è l'effetto incentivante di questa misura per la quale avete invocato la straordinaria necessità ed urgenza. Ecco, lo dite voi, l'effetto incentivante è stimato del 10%. Calcolatrice alla mano, 83 pratiche di rimpatrio in più all'anno, e voi con tutti i problemi che c'è il paese, per 83 pratiche in più invocate la straordinaria necessità ed urgenza? Allora Presidente, parliamoci chiaro, questo è un altro bluff di questa maggioranza, è un'altra misura propagandistica, un po' come l'Italia-Albania, che c'è un particolare curioso, ad aprile di quest'anno avevate rimpatriato dal centro dell'Albania 83 persone, vi piace questo numero, che si aggiungono agli 83 che stimate che si possano rimpatriare nel prossimo anno. Allora, dire che siete degli incapaci sarebbe piuttosto semplice, ma non lo voglio fare io, perché ci hanno già pensato ad esempio le camere penali, che hanno detto la norma che sulla norma che state correggendo è un'apologia dell'infedele patrocinio, si trasforma il difensore in uno strumento delle politiche governative di reimmigrazione. Vi hanno detto che siete incapaci anche l'organismo congressuale dell'avvocatura, che ha espresso stupore, ecco direi chiamiamolo stupore giuridico, di fronte a una norma che stravolge tutti i principi del nostro ordinamento giuridico. Poi c'è l'Associazione Nazionale Magistrati, c'è il Consiglio Nazionale Forense che sembra non sia stato neppure interpellato. Allora Presidente, non siamo noi a dire che siete degli incapaci, questo provvedimento ve l'hanno bocciato tutto il mondo dei giuristi. Allora, però la domanda che dobbiamo farci è un'altra, al di là delle polemiche. Questo provvedimento ha risolto il vulnus costituzionale per il quale è stato fatto questo nuovo decreto? No, non l'ha risolto, perché ha fatto finta di tirare fuori gli avvocati, cioè sostanzialmente ha cancellato il Consiglio Nazionale Forense dal testo della norma e ci ha inserito dentro questa nuova categoria dei rappresentanti muniti di mandato. Anche gli avvocati sono muniti di mandato, siamo d'accordo? Quindi che succede? Che se un migrante oggi va da un avvocato, l'avvocato lo riceve e magari si accorge che questo migrante avrebbe diritto a restare, magari ha diritto alla protezione speciale. Allora cosa succede? Sa che se lo indirizza verso la procedura che lo fa restare, lo Stato non gli dà un centesimo. Se invece lo indirizza nella procedura di rimpatrio volontario, allora lo Stato gli darà 615 euro. E quindi se l'avvocato, mettiamo, fa 100 pratiche all'anno di questo tipo, fatevi i conti, no, state dando un incentivo per scegliere una procedura. Io non so se vi rendete conto che in una democrazia non è accettabile che un governo dica agli avvocati: io vi pago soltanto se fate la procedura che vuole il governo, soltanto se fate quello che piace al governo. Presidente, voi volete rendere complici delle vostre politiche di reimmigrazione gli avvocati a cui offrite questa sorta di, cos'è? Come la vogliamo definire giuridicamente? Una modestissima mazzetta per violare il codice deontologico? Oppure cos'è? Oppure non riesco a cercare di identificare qual è la natura giuridica. Forse un gratuito patrocinio, ma qui un gratuito patrocinio che funziona al contrario. Cioè voi non lo date per difendere i diritti, glielo date soltanto se si invita il cliente a rinunciare al suo diritto, che sarebbe magari quello di essere protetto. Ma non basta. Ah, ecco, poi scusate, parlando anche di principi, ma nella nostra Costituzione l'articolo 24 riconosce il diritto alla difesa, è un diritto inviolabile. Oppure anche per voi in questo caso il diritto alla difesa è inviolabile soltanto fino a un certo punto? Perché mi viene da pensare che oramai ci avete preso l'abitudine a considerare il diritto come un orpello, così, che a volte si può rispettare e altre volte no. E poi c'è un'altra cosa non meno rilevante che dovrebbe far inorridire il mondo dei giuristi e i garantisti, che si professano garantisti quando si tratta di proteggere i colletti bianchi e negli altri casi se lo dimenticano. Chi sono questi rappresentanti muniti di mandato? Non avete voluto accogliere anche i nostri emendamenti, avevamo detto vabbè, ma almeno richiedete che ci sia una laurea qualificante, non dico solo in giurisprudenza, ma magari, non so, in scienze politiche. No, non ci sono criteri, quindi tutti possono, senza nessuna competenza giuridica. Però mi direte, vabbè, non c'era competenza giuridica neppure di chi ha scritto questo provvedimento, figuriamoci se non la poteva avere chi deve occuparsi del rimpatrio. Però, colleghi, lo dico anche e soprattutto a chi si professa garantista, ma il diritto alla difesa non significa avere accanto una persona qualunque che ti sta lì e ti dà un supporto, significa avere accanto una persona che abbia la capacità di difenderti, che abbia la capacità di riconoscere quali sono i tuoi diritti per poterti indirizzare al meglio. Voi avete fatto un provvedimento dove l'unico vostro obiettivo è ottenere il vostro risultato, risultato che oltretutto non c'è, perché 83 pratiche all'anno in più non sono un risultato, altro che 36.000 persone che voleva la Meloni spedire ogni anno in Albania. Il risultato delle politiche migratorie a 3 anni e mezzo di governo è sostanzialmente pari a 0. E vado a concludere, Presidente, però io direi un invito al governo: la deve smettere di prendere in giro gli italiani, perché sta facendo finta di governare, ma fino ad oggi risultati non ha avuto. L'Italia non ha bisogno di provvedimenti propagandistici, l'Italia ha bisogno che ci si occupi dei problemi reali del paese, dove ci sono le famiglie che non arrivano a fine mese, non ha bisogno di provvedimenti che raccontano miracoli che non sono mai esistiti, non ha bisogno dell'autonomia differenziata, ha bisogno della perequazione infrastrutturale, non ha bisogno di moltiplicare le spese militari, ha bisogno di investimenti nella sanità, anche nella giustizia civile. Vi siete occupati soltanto di cancellare l'abuso d'ufficio, di ridurre la capacità delle procure di usare le intercettazioni e avete lasciato la giustizia civile così nel nulla, perché non vi interessa. E con tutte le emergenze che abbiamo in Italia, voi venite a dirci che la straordinaria necessità ed urgenza del paese sono 83 pratiche in più. Complimenti. siete una legislatura, un governo stabile, ma fatemelo aggiungere, siete inutilmente stabili. Prima ve ne andate a casa e prima il paese avrà speranza di risollevarsi. E allora concludo veramente, Presidente, il Movimento 5 Stelle non voterà contro per partito preso, no, voterà contro perché innanzitutto ha letto i numeri della relazione tecnica e voterà contro anche perché crede ancora nella Costituzione, perché crede nel diritto alla difesa che esiste per tutti

0: Molteni, che quest'oggi è in aula, e lo ringraziamo per il suo impegno, la sua dedizione con cui sta portando avanti queste importanti iniziative. L'Italia e l'Europa hanno il dovere di accogliere chi realmente fugge dalla guerra, da persecuzioni, da situazioni di grave pericolo. L'Italia, tra l'altro, lo ha sempre dimostrato. Lo abbiamo visto, per esempio, con l'ospitalità ai rifugiati ucraini o con gli aiuti sanitari che sono stati fatti nei confronti dei palestinesi, in particolare nei confronti dei bambini. Ma unitamente al dovere di mettere in salvo chi scappa dalle guerre, vi è evidentemente il dovere anche di garantire il rispetto delle regole e di gestire in modo ordinato i flussi migratori. In questo contesto,
1: Marco Dreosto della Lega,
0: in particolare importanza i programmi di rimpatrio volontario assistito con reintegrazione previste dalla direttiva europea 2008/115 e disciplinati anche dal nostro ordinamento. Secondo tale disciplina, i programmi di rimpatrio sono attuati dal Ministero dell'Interno anche in collaborazione con le organizzazioni internazionali o intergovernative esperte nel settore dei rimpatri, con gli enti locali che anche con associazioni che sono attive poi nell'assistenza dei migranti. Il rimpatrio volontario assistito non consiste solo ed esclusivamente nel pagare un viaggio di ritorno, significa invece accompagnare il migrante in quello che è un percorso di rientro, fornendo assistenza amministrativa, supporto logistico e soprattutto strumenti perché vi possa essere anche un effettivo reinserimento sociale e lavorativo nel paese di origine. Dai dati del Ministero che abbiamo dal 2016 al 2022 risultano che 3.334 persone hanno aderito a quelli che sono programmi di rimpatrio volontario. Nel triennio invece, che va dal 23 al 25, sono stati circa 2.500 e hanno ottenuto appunto questa agevolazione di rimpatrio. Siamo passati quindi da meno di 500 rimpatri all'anno a più di 800 e questo penso sia possa essere già considerato un segnale. È certamente un segnale che ci dà poca soddisfazione rispetto a quelli che sono anche i rimpatri fatti da altri paesi europei. E questi dati evidenziano però una realtà, che senza quella che è un'efficace politica di rimpatri, il sistema migratorio perde credibilità e capacità di essere governato. Dobbiamo allora riconoscere che l'immigrazione incontrollata genera quelli che noi vediamo tutti i giorni, che sono problemi concreti, alimenta traffico di esseri umani, espone le persone a sfruttamento e precarietà, crea tensioni sociali sui territori e rende certamente più difficile l'integrazione anche di chi effettivamente avrebbe diritto di restare. Per questo serve una politica fondata su tre principi: un principio del contrasto con fermezza all'immigrazione illegale, per il contrasto anche a quelle che sono le organizzazioni criminali che lucrano su molti migranti facendone business, creare poi, come ha fatto bene il governo, dei canali regolari per il flusso per favorire il lavoro, e terzo, sostenere e rafforzare i programmi di rimpatrio. Un rimpatrio volontario assistito per coloro che desiderano rientrare nel proprio paese, come stiamo facendo noi oggi con questo provvedimento. Il rimpatrio volontario rappresenta spesso quella che vorrei definire anche una soluzione più umana, più sostenibile e anche meno onerosa rispetto a quelle che sono invece le procedure coercitive. Consente evidentemente di ridurre i costi pubblici, evita situazioni di irregolarità protratta e offre ai migranti una concreta opportunità di ricostruirsi un futuro nel proprio paese. Per questo motivo il sostegno ai rimpatri volontari assistiti diventa per noi un pilastro per una vera e propria politica migratoria equilibrata, efficace e rispettosa anche, voglio dirlo, di quelli che sono i diritti umani. Rispetto a quelle discipline precedenti, rispetto alle discipline precedenti, il nuovo decreto sugli rimpatri volontari assistiti mira anche ad ampliare quelli che sono i soggetti che possono collaborare con il Ministero per l'attuazione dei relativi. Ecco allora che il provvedimento, io dico la verità, mi aspettavo che vi fosse anche una certa condivisione da parte delle opposizioni, ma come al solito abbiamo assistito anche oggi ad una importante strumentalizzazione. E poi voglio anche, così, mi sono soffermato a leggere alcuni degli emendamenti che hanno fatto i colleghi dell'opposizione e rimango basito, ma voglio dirvene alcuno. Sottosegretario, fortunatamente li abbiamo cassati in commissione, ma e tra l'altro in maniera trasversale all'opposizione, l'emendamento 1.4 del PD, non solo assicurare il patrocinio

0: gratuito da parte dello Stato, ma addirittura prevedere che gli oneri derivanti vengano dedotti dal fondo per la sicurezza e la difesa nei territori. Allucinante. Uno di AVS, l'1.26, a fini dell'accertamento dell'entità si richiede che a posto dell'obbligo di cooperare il migrante possa cooperare, no? Quindi gli diamo anche la possibilità, la tolleranza che decida. O l'1.109, questo del PD, ai fini della valutazione della pericolosità sociale si tiene conto del mancato rispetto di collaborazione dell'identificazione? No, si passa, si può tenere conto del mancato rispetto. E qui guardate che parliamo di casi in cui i crimini sono molto molto gravi. Vorrei farvi vedere qualche articolo di giornale. Roma, rapita e violentata per 3 giorni. Questo sarebbe uno di quei casi in cui un migrante potrebbe rifiutarsi di fornire le proprie generalità e volevamo metterlo nella legge. Concludo con l'1.013. Avverso il provvedimento di espulsione, il gratuito patrocinio è riconosciuto indipendentemente dalla situazione reddituale. Mi sembra che siamo davvero al ridicolo. Concludo, Presidente. Ancora una volta allora con questi dati emerge con grande chiarezza quella che è la differenza tra due visioni completamente opposte del Paese. Da una parte la sinistra, che sostiene che le politiche di immigrazione devono essere prive di controlli efficaci, che aumentano insicurezza, tensioni, difficoltà nella gestione dei territori, anche questo lo vediamo tutti i giorni. Dall'altra parte noi che mettiamo al centro la sicurezza dei cittadini, il rispetto delle regole, la tutela di chi ogni giorno lavora al governo onestamente e contribuisce alla crescita della nostra comunità. Noi, Presidente, crediamo che accoglienza e solidarietà possano esistere, ma possano esistere solamente insieme alla legalità, responsabilità e controlli certi. E questa è la strada che continueremo a perseguire per garantire ordine, sicurezza e serenità alle famiglie italiane. Grazie.
1: Grazie senatore Dreosto, do la parola al senatore Giorgis.
2: Onorevoli colleghe,
3: Partito Democratico.
2: Ai sensi dell'articolo 77 della Costituzione, come ben sapete, il governo può, in casi straordinari di necessità e di urgenza, adottare sotto la sua responsabilità provvedimenti provvisori con forza di legge. Provvedimenti provvisori che devono essere immediatamente presentati alle Camere e che perdono efficacia fin dall'inizio se non sono convertiti in legge entro 60 giorni dalla loro pubblicazione. Ora, quali sono i casi straordinari che hanno indotto il governo ad adottare il 129esimo decreto legge, il appunto decreto numero 55 del 2026, che stiamo qui discutendo se e come convertire in legge? Ha un nome l'evento straordinario che spiega e giustifica la necessità e l'urgenza dell'intervento del governo? Direi di sì, lo sappiamo tutti, ha un nome proprio, anzi anche un cognome, o per essere più precisi ha 4 nomi e cognomi. Sono i nomi e i cognomi dei 4 senatori, capigruppo in Commissione Affari Costituzionali, rispettivamente di Fratelli d'Italia, di Forza Italia, della Lega e di Noi Moderati, che hanno presentato in sede di conversione del precedente ennesimo decreto omnibus sulla sicurezza l'emendamento aggiuntivo numero 33.000, con cui sono state riscritte in maniera palesemente incostituzionale parti rilevanti dell'istituto del rimpatrio volontario assistito. Un emendamento, voglio ricordare, che è stato analizzato e discusso solo in quest'Aula, perché in commissione la maggioranza decise di chiudere i lavori prima che fosse conclusa l'analisi di tutti gli emendamenti. E, come ricorderete, l'analisi e la discussione in quest'Aula si protrassero per ben 3 minuti. 3 minuti precisi, perché è il tempo che fu concesso alle opposizioni e perché nessuno dei 4 sottoscrittori e nessun altro esponente della maggioranza prese la parola per illustrarne il contenuto e la ratio, o perlomeno per replicare alle considerazioni critiche delle opposizioni. Considerazioni che furono certo molto sintetiche, bisogna riconoscerlo, del resto un minuto per gruppo non consente grandi analisi, ma assolutamente fondate, come dimostra il fatto che siamo qui chiamati a discutere proprio della riscrittura dell'emendamento dei Fantastici 4. Che l'attuale decreto, emanato lo stesso giorno della conversione in legge del precedente decreto e dunque dell'entrata in vigore della nuova disciplina del rimpatrio volontario, sia necessario e urgente, credo che sia abbastanza pacifico. Proprio perché era ed è necessario e urgente porre rimedio a quanto disposto dalla maggioranza con l'aggiunta dell'articolo 30 bis alla legge di conversione 54 del 2026. Perché con l'articolo 30 bis si includeva tra i soggetti che potevano collaborare con il Ministero dell'Interno all'attuazione dei programmi di rimpatrio volontario e assistito anche il Consiglio Nazionale Forense, e in particolare si prevedeva che il Consiglio Nazionale Forense, sulla base dei criteri fissati dal Ministero dell'Interno, corrispondesse un compenso ai singoli rappresentanti legali che avessero assistito il cittadino straniero nella fase di presentazione della richiesta di adesione a un programma di rimpatrio volontario assistito, ma solo se vi era l'effettiva partenza dello straniero. Come denunciammo fin da subito, seppur nel solo minuto di cui disponevamo, subordinare l'erogazione di un compenso all'avvocato che assiste lo straniero nella presentazione della domanda di rimpatrio volontario alla condizione dell'effettiva partenza dello straniero stesso trasforma l'attività dell'avvocato da una obbligazione di mezzi in un'obbligazione di risultato, in palese contrasto con i principi fondamentali che regolano le professioni liberali, ma soprattutto rischia di stravolgere la natura dell'istituto del rimpatrio volontario che, come prescrive la direttiva rimpatri del 2008, di cui l'istituto è attuazione, deve essere autenticamente volontario. Che fosse dunque necessario e urgente intervenire è abbastanza pacifico, seppur l'evento dannoso che ha sollecitato una nuova disciplina non fosse, come dovrebbe essere, una calamità naturale, ma fosse piuttosto una calamità politica, tutt'altro che straordinaria e tutt'altro che inevitabile, anzi, sarebbe bastato al proposito dichiarare inammissibile l'emendamento aggiuntivo che estendeva ulteriormente il perimetro del decreto legge, come del resto prescrivono numerosi moniti della Corte Costituzionale e di diversi Presidenti della Repubblica. Ma su questo punto, se mi rimarrà tempo, dirò meglio più avanti. Ciò che però non è affatto pacifico e necessario è il contenuto innovativo del presente decreto legge, ovvero il modo con cui il Governo ha ritenuto di rimediare alla precedente sconsiderata scelta della sua maggioranza. Perché se è vero che il nuovo decreto cancella ogni riferimento al Consiglio Nazionale Forense e parrebbe sopprimere la condizione dell'effettivo rimpatrio per la corresponsione del compenso all'avvocato, è altrettanto vero che da un lato ribadisce la logica degli incentivi economici ai soggetti intermediari e dall'altro autorizza in maniera generica e indeterminata il Ministero dell'Interno ad estendere la platea di tali soggetti senza prevedere alcuna garanzia di imparzialità e di professionalità. L'istituto del rimpatrio volontario assistito, previsto dall'articolo 14 del decreto legislativo 268 dell'88, in attuazione appunto della direttiva del 2008, richiede invece di essere collocato, come ci hanno ricordato gli auditi, all'interno di un quadro di garanzie effettive, di informazione libera e consapevole, di tutela delle persone vulnerabili e di accompagnamento sociale qualificato. Ogni adesione ai programmi di rimpatrio assistito, per non trasformarsi in una espulsione mascherata, dovrebbe insomma avvenire sulla base di un consenso libero, informato sulle possibili alternative giuridiche e amministrative, incluse ad esempio le procedure di protezione internazionale, i percorsi di regolarizzazione eventualmente praticabili e gli strumenti di tutela previsti dall'ordinamento. E poi dovrebbe essere sempre revocabile. In commissione e poi in aula abbiamo provato ad offrire un contributo costruttivo, abbiamo presentato emendamenti ragionevoli che, facendo tesoro delle osservazioni degli studiosi e degli esperti, garantissero e rafforzassero il carattere davvero libero e volontario della richiesta di rimpatrio assistito e al contempo potenziassero attraverso adeguate garanzie procedurali e sociali, la tutela delle persone vulnerabili, vittime di tratta, affette da gravi patologie, minori e nuclei familiari fragili, che la disciplina vigente individua correttamente tra i destinatari prioritari di rimpatri volontari assistiti. Ma, onorevoli colleghi, lo sapete bene, come avviene dall'inizio della legislatura, non abbiamo ricevuto nessuna risposta e gli emendamenti sono stati tutti respinti o dichiarati inammissibili. Perché? Ci siamo chiesti e ci chiediamo. Perché dopo 4 anni cambiare un modus operandi consolidato e riconoscere al Parlamento un ruolo e uno spazio di discussione è troppo difficile e impegnativo? Sicuramente, ma non solo. La ragione principale credo che sia un'altra, e sia di merito e di cinico calcolo politico, e sia la stessa che vi ha guidato nel predisporre la lunga e inefficace serie dei decreti sicurezza. Vale a dire l'avversione profonda, ideologica, verso ogni forma di pluralismo. E al tempo stesso l'incapacità di affrontare un fenomeno strutturale e complesso, qual è quello dell'immigrazione, attraverso una prospettiva che non sia quella meramente securitaria e repressiva. Questo vostro modo di agire, che non si fa scrupoli di far leva sulle paure, sulle pulsioni più irrazionali, e tende ad insinuare l'idea che ogni straniero sia un nemico o un delinquente, può nell'immediato procurare consenso. Ma alla fine credo che vi si ritorcerà contro, perché state sottovalutando l'umanità e la saggezza dei nostri concittadini e la loro capacità di constatare che questa vostra politica aumenta solo la sofferenza, la paura e l'esclusione sociale, e non certo la sicurezza e la qualità della loro vita.
3: Grazie. Faccio la parola al senatore Lisei.
4: Grazie Presidente. Intervengo anche perché sono uno dei fantastici 4 che il collega ha citato poc'anzi, che ha firmato quell'emendamento e l'ha firmato convinto che andasse nella giusta direzione, sia la versione originale sia le modifiche di cui stiamo discutendo oggi. È stato giustamente ricordato che quell'emendamento, le finalità di quell'emendamento erano rafforzare un sistema, uno strumento, quello dei rimpatri volontari assistiti, che era già previsto nel nostro ordinamento, che era recettivo di una direttiva europea del 2008, uno strumento che l'Europa spinge e ha spinto in questi anni per utilizzare in maniera sempre più diffusa e sempre più efficace. E queste erano le finalità dell'emendamento, volto a contrastare dei numeri che, come giustamente è stato ricordato, in Italia sono sempre stati irrisori. Numeri che rispetto a tutte le altre nazioni dell'Europa sui rimpatri volontari assistiti sono sempre stati inutili, banali e, se vogliamo dirla tutta, soltanto nel 2025, grazie anche credo a un'azione di attenzione da parte di questo governo, sono raddoppiati, perché se parliamo di oltre 600 rimpatri volontari nel 2025, quando in tutti gli anni precedenti i rimpatri si attestavano intorno alle 300 unità medie, vuol dire che già questo governo ha messo a referto che ha raddoppiato i rimpatri volontari assistiti. Ma siccome questo non è un governo che si siede sul raddoppio, perché potremmo già sederci, visto che abbiamo raddoppiato i rimpatri non volontari, i rimpatri forzosi, e abbiamo dimezzato gli sbarchi rispetto al 2022 quando ci siamo insediati qua in Italia, visto che non ci sediamo sui numeri, ma siamo consapevoli che l'immigrazione è un tema serio sul quale bisogna lavorare quotidianamente per migliorare le normative, abbiamo voluto migliorare quello che era il testo dei rimpatri volontari assistiti. E io capisco che la sinistra, quando si parla di rimpatri, gli viene la dermatite, cioè alla rimpatrite, appena si nominano i rimpatri la sinistra gli viene prurito, perché è qualcosa che non è nelle vostre corde. Lo capisco che vi dà fastidio quando si parla di rimpatri. È coerente con le vostre posizioni nazionali ed è coerente anche con le vostre posizioni europee. Siete e avete sempre sostenuto e continuate a sostenere che chiunque parte, che chiunque abbia necessità di partire dall'Africa debba partire, che chiunque parte debba arrivare, che chiunque arrivi debba avere un permesso di soggiorno, che chiunque abbia un permesso di soggiorno debba avere poi la cittadinanza italiana. Siete contrari ai CPR, siete contrari alle espulsioni, siete d'altronde quelli che stendono il tappeto rosso agli estremisti islamici, gli chiamate ai convegni, li volete con voi, sono un po' i vostri idoli, non è nostra responsabilità.
5: Marco Lisei, Fratelli d'Italia.
4: Prendo che quando sentite la parola rimpatri vi venga il prurito. D'altro canto sapere che un clandestino viene rimpatriato per voi è come per me sapere, per noi sapere che Ilaria Salis viene eletta all'Europarlamento, ci viene anche a noi, quindi è comprensibile, è tutto nelle corde, è assolutamente legittimo.
3: Per favore, senatore, si rivolga però alla Presidenza, così almeno evitiamo proteste, grazie.
4: Ma ci sarebbero ugualmente, guardi Presidente, perché capisco che fa male la verità. E capisco che si vuole nascondere.
3: Però si rivolga alla Presidenza.
4: Nascondere, e la volontà è quella di nascondere i propri programmi dietro normative, azzeccagarbugli, diritti alla difesa, dietro qualsiasi scusa pur di consentire a chiunque di rimanere in Italia anche se clandestino. Ma è per questo che dà fastidio l'ipocrisia anche rispetto a certe tesi sostenute in quest'Aula. E lo dico in particolare al diritto della difesa. Sì. Molti colleghi si sono lamentati. Io da avvocato francamente mi sento mortificato da quello che è stato sostenuto dall'opinione, da una parte dell'opinione della stampa, da quello che è stato sostenuto anche in quest'aula da chi è intervenuto prima di me. E vi dico un motivo, il motivo molto semplice. Io quando ho giurato da avvocato, e dopo farò anche un richiamo a quello che è stato detto in aula, quando ho giurato come avvocato, come chiunque, ha giurato di fare gli interessi del proprio assistito. Gli avvocati non scelgono che cosa fare in base a quanto vengono pagati. Sostenere che introdurre un compenso maggiore per i rimpatri volontari assistiti indurrebbe gli avvocati a scegliere quella strada piuttosto che il ricorso avverso un provvedimento di espulsione, vuol dire che chi la sostiene, state dicendo al mondo forense che fanno le scelte in base ai propri interessi e non in base agli interessi dell'assistito. E io credo che questo sia vergognoso nei confronti di un mondo forense che di fronte a qualsiasi tipo di compenso sceglierà sempre la strada più utile al proprio assistito e non quella più conveniente. Ed è per questo che l'emendamento non era una violazione del diritto alla difesa, a mio avviso, ma anzi era la possibilità di ricevere una retribuzione per un'attività stragiudiziale che fino a ieri non era retribuita in alcun modo, anche per i professionisti. Dopodiché, per carità, capisco anche le tesi avverse. Il deputato Conte all'aula della Camera ha anche detto: ah, questo emendamento l'ha firmato un avvocato che ha giurato di fronte alla Repubblica. Sì, l'ho firmato e lo rifirmerei tutt'oggi, rifirmo volentieri questo. Credo che l'Italia sia composta da tanti avvocati che non hanno la fortuna di essere in studio con Giuseppe Conte, che non hanno la fortuna di avere alle spalle Giuseppe Conte, e quindi in maniera assolutamente orgogliosa, come tanti avvocati italiani, credo che se mi viene riconosciuta un'attività stragiudiziale, francamente, credo che sia una cosa giusta. Ed è per questo che le modifiche che sono state introdotte, a dimostrazione che accogliamo tutte le osservazioni, sono sacrosante, sono modifiche sacrosante, perché grazie alla verve con la quale si è contrastato il primo provvedimento, che probabilmente il primo emendamento è arrivato e non ve ne siete accorti, perché comunque l'abbiamo discusso in aula, però capita, capita, allarghiamo la platea. Quindi è una modifica questa assolutamente utile, perché come è stato detto da chi è intervenuto, allargheremo la platea. Quindi questo contributo verrà riconosciuto non soltanto agli avvocati, ma anche a qualsiasi soggetto che ha un mandato, mediatore culturale o altro, che non aiuta il clandestino ad andare via, ma spiega al clandestino quali sono i suoi diritti, perché il rimpatrio volontario assistito è un diritto che deve essere perseguito e che può perseguire legittimamente un soggetto che è entrato in Italia illegalmente, perché è una possibilità in più che ha. Una possibilità è quella di rimanere clandestino con la sinistra che lo difende, fa la zecca garbugli, e una possibilità è quella di fare il rimpatrio volontario assistito, ricostruirsi una vita nel suo paese. Questa è la verità e la necessità di quello che era l'emendamento originale. E io lo capisco, per carità, che si debba fare per forza gli azzeccagarbugli della clandestinità e in tutti i modi si cerchi di tutelare una posizione politica che è totalmente al di fuori di quelle che sono ormai le linee europee. Perché anche rispetto a le recenti notizie, vi dico una cosa: il nuovo accordo sul regolamento dei rimpatri che è stato approvato in Europa, oltre a recepire in toto la linea del governo Meloni, anche sul famoso hub e nei paesi terzi, che piace, che è talmente brutto e cattivo che ci sono dei paesi socialdemocratici e socialisti che vogliono adottarlo, compiando, vede ad esempio il compagno Sanchez, ma quel regolamento sui rimpatri, oltre a certificare che le politiche migratorie e di contrasto all'immigrazione clandestina del governo italiano sono giuste e sacrosante, certifica una cosa: che se c'è qualcuno che è rimasto clandestino in Europa sono le politiche migratorie della sinistra italiana. Cioè ormai in Europa solo la sinistra italiana sostiene l'immigrazione clandestina, solo la sinistra italiana sostiene che non ci debbano essere confini. La vostra posizione è clandestina in Europa, la vostra posizione è ormai clandestina, perché gli altri paesi socialisti stanno seguendo la politica del controllo delle frontiere, stanno seguendo la politica dell'immigrazione controllata, stanno seguendo la politica dei rimpatri e degli hub nei paesi terzi, a dimostrazione del fatto che forse gli unici che sono fuori dall'Europa siete voi e che questo provvedimento va nella direzione europea. Ed è per questo che voteremo a favore. Grazie.
3: Grazie, grazie senatore. Senatore Boccia.
6: Sì, grazie Presidente, per chiedere a nome del gruppo del Partito Democratico il voto elettronico, grazie.
3: Pongo quindi in votazione l'articolo unico del disegno di legge di conversione del decreto legge 24 aprile 2026, quindi dichiaro aperta la votazione. Avete votato tutti? Dichiaro chiusa la votazione. Il Senato approva le mozioni, le interpellanze e le interrogazioni pervenute alla Presidenza, nonché gli atti e i documenti trasmessi alle commissioni permanenti ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo del Regolamento, sono pubblicati nell'allegato B al resoconto della seduta odierna. Passiamo agli interventi di fine seduta. Senatore Verini, sull'anniversario della scomparsa di Luciano Lama, a lei la parola.
7: Sì, grazie Presidente. Vorrei ricordare Luciano Lama.
5: Walter Verini, Partito Democratico.
7: Tre giorni fa, 31 maggio, ricorrevano i 30 anni dalla sua morte. Lo ricordiamo in quest'Aula perché egli fu anche senatore e vicepresidente del Senato. era romagnolo di Gambetto, la provincia di Forlì, e giovanissimo entrò nella Resistenza. Suo fratello Lelio era stato ucciso dai tedeschi. Dopo la liberazione, la vita di Lama si intrecciò con quella del sindacato, della CGIL, e la lotta e l'impegno per i diritti e la dignità del lavoro furono tutt'uno con la sua vita. La sua casa diventò la CGIL e Di Vittorio fu per lui un maestro, un esempio. Abbiamo qui Susanna Camusso, che sa di che cosa si parla quando si dicono queste cose. Sono pochi, 3 minuti per ricordare Lama, però alcune sue caratteristiche sì, le voglio ricordare. Il suo legame con il popolo era forte, viscerale, carismatico. La sua partecipazione fisica alle lotte, ai conflitti, alle manifestazioni, ma anche la sua determinazione a dare uno sbocco a quei conflitti, con i contratti, con la salvaguardia dell'occupazione. Il suo coraggio, anche provando a rompere tabù, come quando guidò il sindacato nella cosiddetta svolta dell'euro, o come quando parlò in una celebre discussa, certamente discutibile, intervista a Scalfari di salario come variabile dipendente. Coraggio e dialogo, come quando firmò l'accordo insieme agli altri sindacati con la Confindustria di Agnelli sul punto unico di contingenza. Insieme agli altri sindacati, insieme, l'unità sindacale fu per lui una bussola irremovibile, come quella della CGIL. C'è un episodio che voglio ricordare qui, me lo raccontò lui in un libro intervista che facemmo insieme. Craxi fece il suo governo, il decreto sulla scala mobile, la CGIL era spaccata, al direttivo si votò. La componente comunista maggioritaria votò contro quel decreto, la componente socialista votò a favore. La sera Lama volle andare in televisione e pretese che il suo aggiunto, il socialista Marianetti, fosse con lui. Glielo chiesi, ma come mai? Lui nel libro mi rispose, e sta scritto, perché la CGIL non aveva una posizione, ne aveva due, una di maggioranza e una di minoranza, e volevo che entrambe fossero rappresentate. Infine, Lama, insieme con Berlinguer, con Pertini, con altre figure, fu un argine vero contro il terrorismo delle stragi nere, ma anche il terrorismo rosso, quello che per esempio uccise l'operaio Guido Rossa. Nella sua ultima fase della vita, Presidente, Lama divenne sindaco di una cittadina umbra, Amelia, dove da qualche decennio aveva una casetta in mezzo al verde. I suoi concittadini ancora lo ricordano per l'umiltà e la passione con la quale svolse quell'incarico, lui che era stato un grande leader del dopoguerra, della sinistra e del sindacato. E sabato lo ricorderanno con una manifestazione pubblica. Ecco, io penso che ricordare quelle personalità, naturalmente che hanno avuto quel tempo, il loro tempo, però non significhi tornare indietro, ma trovare, cercare delle cose ancora attuali. E gli ideali, i valori, la passione, il coraggio, la visione e l'unità di Luciano Lama sono ancora utili e attuali.
3: Grazie senatore Verini. Senatrice Maiorino, sulle sanzioni nei confronti di Francesca Albanese.
8: Grazie Presidente. Nel luglio del 2025 la dottoressa Albanese, relatrice speciale per le Nazioni Unite per i territori occupati della Palestina, è stata sottoposta a sanzioni economiche e finanziarie da parte dell'amministrazione Trump. Di recente, il 13 maggio, un giudice federale statunitense,
5: Alessandra Maiorino, Movimento 5 Stelle,
8: tra parentesi, ha sospeso queste sanzioni. Poco dopo, il 27 maggio, però, l'amministrazione Trump le ha rinnovate. Cosa significano queste sanzioni? Significa che la dottoressa Albanese è iscritta nelle liste OFAC, liste che prevedono l'inserimento di società o individui accusati di terrorismo, di narcotraffico, di violazioni dei diritti umani e crimini internazionali. Nulla di tutto questo è attribuito o attribuibile alla dottoressa Albanese, ma da parte del governo italiano non un pigolio in sua difesa. Anzi, il ministro Tajani, interrogato nel merito, ha risposto, cito, «e mica devo commentare le decisioni di ogni tribunale del mondo». Il ministro Tajani dimentica di essere ministro degli esteri e in quanto tale dovrebbe proprio tutelare i cittadini e le cittadine italiane che incappano in problemi come quelli che in cui è incappata la dottoressa Albanese. Ma la questione è ancora più grave, perché queste sanzioni sono sì comminate dagli Stati Uniti in quanto detentori esclusivi del sistema di pagamento elettronico anche europeo. Sono comminate dagli Stati Uniti, ma il mandante è il governo israeliano, perché la dottoressa Albanese ha l'unica colpa di aver disvelato il sostegno economico che viene dato da tante società, anche europee, anche italiane, alle azioni che il governo israeliano sta compiendo, ha compiuto a Gaza. Ora, è di pochi giorni fa la dichiarazione che Netanyahu ha fatto, che vuole arrivare al controllo di Gaza al 70%, quando quella misera, diciamo, sosta che era stata stabilita nel conflitto, nel bombardamento di Gaza, stabiliva il 50%. Stanno spianando il sud del Libano. Ci sono oltre 1000 morti al mese e oltre 10.000 feriti, vittime dello spianamento del sud del Libano illegale e illegittimo. Non una parola da parte del governo italiano. Dei militari dell'IDF sembrano essere attualmente in soggiorno in un esclusivo resort della Sardegna, nel nostro territorio italiano, per decomprimere dallo stress post-traumatico che riportano a causa delle azioni cruente che compiono sulla società civile in Libano, a Gaza e nella Cisgiordania. Non una parola da parte del governo italiano. Noi abbiamo depositato due interrogazioni, una per capire cosa intende fare il governo italiano per tutelare e difendere i diritti di una cittadina italiana che viene colpita da sanzioni illegittime da parte dell'amministrazione Trump, e l'altra per sapere se è vero e in base a quale accordo soggiornano i militari dell'IDF che vengono in Italia a riposarsi dopo aver massacrato donne e bambini nel Medio Oriente. Grazie.
3: Grazie senatrice Maiorino. Senatore Scalfarotto, sull'esclusione delle associazioni ebraiche dal Pride di Roma. A lei la parola, senatore.
9: Sì, presidente. Ieri è cominciato, il primo giugno è cominciato il mese del Pride, un mese che è destinato, che è nato per celebrare l'inclusione e il rispetto di tutti e per celebrare le differenze. Ebbene, quello che succede...
5: Italia Viva, il centro del New Europe.
9: Assolutamente incomprensibile... e che gli organizzatori del Pride di Roma hanno deciso di escludere l'associazione LGBT della comunità ebraica romana dal corteo del Pride. Che cosa gli viene imputato? Di non aver preso le distanze dal governo Netanyahu e di non aver utilizzato la parola genocidio, e gli si dice non si può essere al Pride se non si è intersezionali. Cosa significa? L'intersezionalità significa noi non possiamo batterci per una sola differenza, per una sola minoranza, dobbiamo batterci per tutte le minoranze. Peccato che i primi a essere intersezionali sono proprio quelli di Cash at Italia, perché sono gay e sono ebrei, quindi fanno parte di due minoranze. Ma niente da fare. Il problema adesso qual è? Che a furia di parlare di intersezionalità, cioè di occuparsi di tutte le minoranze possibili, il Pride ha smesso di occuparsi dell'unica minoranza di cui dovrebbe occuparsi, che è appunto quella della comunità LGBTQ. Per dire, questo Pride, nel programma del Pride di Roma, nella piattaforma politica del Pride di Roma, c'è un intero paragrafo contro Israele, che è l'unico paese del Medio Oriente dove le persone LGBT non corrono rischi per la loro vita, ma non c'è una parola sull'Uganda. In Uganda, signor Presidente, hanno nel 2023 introdotto una norma che prevede la pena di morte per le persone LGBT. In Ghana, 7 giorni fa, è stata approvata una norma che introduce pesanti sanzioni penali, così in Burkina Faso, nel Mali. Ebbene, gli organizzatori del Pride di Roma sono preoccupatissimi della minoranza, diciamo, dei palestinesi, fanno bene, diciamo, in generale, ma come organizzatori del Pride si dimenticano appunto che esistono luoghi dove le persone LGBT sono perseguitate, ma evidentemente a loro non interessa. Ora, io trovo che questa esclusione delle associazioni LGBT ebree sia anche un po' la ripetizione di quella prova di fedeltà che noi chiediamo sempre agli ebrei. Agli ebrei in tutto il mondo viene chiesto sempre di provare di essere fedeli al paese che tra virgolette li ospita, perché non li ospita naturalmente. Gli ebrei romani sono il fondamento della cultura di questo posto. Pensi alla cucina romanesca, per dire. Non c'è nessuno che stia a Roma da più tempo degli ebrei romani, questo per certo. Ma gli viene chiesto di fare un esame di politica estera e gli si viene chiesto, quando vogliono andare al Pride, di spiegare qual è la loro posizione su un governo straniero, che non è il loro governo perché loro sono cittadini italiani, altrimenti non ci possono venire. A quale altro, diciamo, a quale altra minoranza, a quale altra nazionalità viene chiesto uno, diciamo, questo test di politica internazionale? Allora, vede, questa è proprio questa cosa del doppio standard, è precisamente una delle definizioni dell'antisemitismo, come nella famosa definizione dell'AIRA, ma anche nella definizione di Gerusalemme, perché il doppio standard è chiaramente antisemitismo. E io voglio censurare questa decisione, perché, guardi, signor Presidente, io sono una persona orgogliosamente omosessuale e le dico una cosa: al Pride io ci vado per quello che sono, non per quello che penso. Al Pride devono essere benvenuti tutti, di destra, di sinistra, di qualsiasi colore politico e di qualsiasi opinione, perché al Pride si va a difendere ciò che si è. I am what I am. E nessuno può stabilire che qualcuno, a causa della sua fede religiosa, possa essere espulso, perché quella persona dovrebbe avere vergogna di definirsi organizzatore di una cosa che si chiama Pride. Grazie.
3: Grazie, senatore Scalfarotto. Do quindi lettura dell'ordine del giorno della prossima seduta, giovedì 4 giugno alle ore 10, con il seguente ordine del giorno: discussione del disegno di legge e disposizioni in materia di consenso informato in ambito scolastico, ratifiche di accordi internazionali, interrogazioni a risposta immediata ai sensi dell'articolo 151 bis del regolamento. La seduta è tolta.
10: Terminano qui le trasmissioni in convenzione e riprendono i programmi di Radio Radicale, organo della lista Marco Pannella.
11: Radio Radicale, 19:27 minuti, questa è la seduta del Senato del 3 giugno scorso, la discussione del disegno di legge che reca disposizioni in materia di morte volontaria medicalmente assistita e la discussione del disegno di legge di conversione del decreto che reca disposizioni urgenti in materia di rimpatri volontari assistiti. E per oggi ci fermiamo qui con l'ascolto dei lavori parlamentari. Adesso vi proponiamo invece la conferenza stampa si è conclusa proprio pochi minuti fa al termine del Consiglio dei Ministri che si è tenuto questo pomeriggio.
12: Buongiorno, grazie della vostra presenza. Come Ministero abbiamo presentato oggi due decreti. Il secondo riguarderà l'immigrazione, quindi anche l'immigrazione, e quindi parleremo dopo assieme al collega Piantedosi. Mi preme parlare di uno che mi sta particolarmente a cuore, che riguarda il lavoro tra i detenuti. Noi abbiamo uno schema che riguarda la formazione professionale dei detenuti, la promozione del lavoro e l'organizzazione delle lavorazioni, abbiamo le convenzioni per l'inserimento lavorativo e l'opportunità lavorative e formative nelle carceri. Sicuramente è un provvedimento complesso e quindi mi limito a trarne le linee essenziali e strategiche. Si tratta di potenziare la possibilità dei detenuti di accedere alla formazione lavorativa nel duplice intendimento di imparare a prendere un lavoro durante la detenzione e di trovare una occupazione stabile e retribuita una volta usciti dall'ambiente carcerario. Sappiamo che una buona parte della recidiva per chi è stato incarcerato dipende dal fatto che una volta liberato il detenuto si trova spesso senza lavoro, senza retribuzione, addirittura senza casa, e quindi è quasi obbligato a delinquere di nuovo. A contrario, l'esperienza ci dimostra, anche l'esperienza internazionale, che una volta trovata un'occupazione stabile e retribuita immediatamente dopo la liberazione, la recidiva tende a zero. Noi ringraziamo tutte le associazioni pubbliche e private che hanno contribuito con noi per questo progetto, che è in parte esecutivo, in parte lo diventerà successivamente, ma che si inserisce in quello che è l'orientamento nostro principale di attuare la disposizione costituzionale volta alla rieducazione e alla risocializzazione del detenuto. L'altro provvedimento, di concerto invece con il collega Piantedosi, riguarda la cosiddetta, diciamo, l'immigrazione, ma non, per quanto riguarda la giustizia va oltre questo aspetto, e quindi ne parlo io per primo, poi quello più complesso e più tecnico sarà illustrato appunto dal collega. Noi abbiamo innanzitutto rinnovato il modello di accesso alla professione forense. Cosa vuol dire? Siamo ritornati su richiesta degli avvocati ad un vecchio modello dell'esame per la professione di avvocato, che era stato abbandonato anni fa e che aveva in un certo senso dequalificato l'accesso alla professione. Abbiamo accolto le iniziative e i suggerimenti del Consiglio Nazionale Forense, cioè degli avvocati, per riportare l'esame di abilitazione alla professione dell'avvocatura nei suoi binari originari, quindi con delle prove scritte e orali di maggiore serietà. Abbiamo adeguato agli obblighi europei l'ordinamento per quanto riguarda la proprietà industriale. Questo è un provvedimento estremamente complesso sul quale preferirei sorvolare, perché ce n'è uno invece più importante che riguarda il GIP collegiale. Come sapete, una delle nostre riforme che io ritengo più qualificanti e garantiste è stata quella di devolvere al GIP collegiale, cioè costituito da tre giudici, la competenza all'emissione dell'ordinanza di custodia cautelare, cioè la cosiddetta carcerazione preventiva. I due elementi fondamentali che abbiamo fatto nella riforma di 2 anni fa sono l'interrogatorio preventivo, cioè l'obbligo del giudice di interrogare l'indagato prima dell'emissione della custodia cautelare, e poi quello della devoluzione a un organo, ripeto, collegiale, cioè al giudice delle indagini preliminari costituito da 3 persone, proprio per rendere, diciamo così, più adeguata la riflessione del magistrato, del collegio dei magistrati, alla gravità di questo provvedimento. Come sapete, tra l'altro, oggi il tribunale del riesame, che è composto da 3 magistrati, molto spesso libera le persone che sono state incarcerate dal giudice monocratico, e quindi devolvendo subito alla collegialità del GIP questa competenza, che tra l'altro deve essere coordinata col principio di presunzione di innocenza dell'imputato, ebbene pensiamo che questo possa servire anche alla deflazione della popolazione carceraria, visto che appunto molto spesso accade che una persona venga incarcerata dal giudice monocratico e poi venga liberata dal Tribunale della Libertà, che è costituito, come sapete, in forma collegiale. L'introduzione a questa norma è già legge e quindi è ovviamente fuori discussione, però ha trovato delle difficoltà nell'applicazione, soprattutto nella digitalizzazione, nella diciamo trasformazione, come oggi avviene, telematica, cioè della dematerializzazione degli atti. Ha trovato delle difficoltà che rendono in un certo senso impossibile oggi l'entrata in vigore dell'attuazione concreta di questa norma, per cui è stata rinviata alla sua attuazione alla fine di febbraio del prossimo anno. Noi siamo certi che entro quel termine il nostro Ministero avrà terminato questo percorso, che consentirà appunto la cosiddetta giustizia telematica anche per questo organo importante. Abbiamo poi introdotto un limite temporale all'azione di responsabilità professionale nei confronti dei notai. Qui siamo venuti incontro alle esigenze di questa importante categoria di professionisti. Tralascio altre misure che sono state, diciamo così, che sono di minore impatto mediatico. Mi concentro più che altra piuttosto su quella della attribuzione alle sezioni specializzate in materia di asilo e immigrazione, che è, ritorna al tribunale circondariale, non più alle corti d'appello, proprio perché fatte anche qui le valutazioni, soprattutto per quanto riguarda gli organici, ci siamo resi conto, anche dopo confronti molto costruttivi con l'Associazione Nazionale Magistrati e soprattutto con i presidenti delle corti d'appello, che questa sarebbe stata la soluzione migliore. Vi sono altri provvedimenti di modello decisorio civilistico per l'impugnazione davanti alla Corte di Cassazione, la semplificazione dello snellimento delle procedure di impugnazione, sulle quali mi risparmio il commento perché sono di una estrema tecnicità. Grazie.
13: Allora, il provvedimento per la parte che riguarda il Ministero dell'Interno in realtà è composto da alcune disposizioni importanti legate all'attuazione del Patto Europeo per la Migrazione e l'Asilo, che sapete è un insieme di regolamenti approvati dall'Unione Europea che entreranno in vigore a partire dal 12 giugno prossimo. Quindi noi abbiamo voluto con questo intervento, senza depotenziare gli altri cantieri che abbiamo aperto, il disegno di legge immigrazione e asilo che già viaggia nelle aule parlamentari, abbiamo voluto anticipare quelle norme che in qualche modo, alcune norme che ci consentivano di, che ci consentono di dare immediata attuazione a questo processo regolatorio nuovo da parte dell'Unione Europea a partire dal 13 giugno. Essendo che l'Italia è uno dei paesi, come ha detto il commissario Brunner, ha usato un'espressione efficace, l'Italia ha già fatto i compiti a casa in maniera molto importante, noi abbiamo comunicato il piano nazionale delle infrastrutture di accoglienza e di gestione appunto delle nuove regole del patto, abbiamo valorizzato quello che già abbiamo fatto in questi anni, quindi circa 6.000 centri di accoglienza diffusi sul territorio nazionale, molti dei quali abbiamo trasformato in centri governativi anche proprio per dedicarli a quello. Qual è la filosofia di questo intervento normativo, ma filosofia che sta dietro anche alle nuove regole europee? Voi sapete tutti che negli anni, nei decenni, si è sedimentata non solo in Italia, in tutta Europa e forse anche nel mondo un utilizzo talvolta anche un po' strumentale delle regole che sono a presidio dell'accesso alle richieste di protezione internazionale, lo status di rifugiato, questo in applicazione della Convenzione di Ginevra e tutti gli atti che in qualche modo sono conseguiti poi a quella importante convenzione internazionale. Per cui praticamente noi abbiamo una situazione, questa in tutta Europa, per cui si fa domanda, si accede sul territorio nazionale, si fa domanda di riconoscimento dello status di rifugiato, questo comporta dei tempi innanzitutto amministrativi, a cui seguono dei tempi di esperimento della fase giurisdizionale, per cui tutto questo si attesta tra i 3, a volte anche i 4 anni, e questo fa sì che praticamente lo strumento nobilissimo del ricorso al diritto di asilo si è trasformato di fatto in maniera abbastanza estesa in uno strumento di utilizzo surrettizio per fare accesso e permanere sul territorio nazionale. Quindi per conciliare quello che è comunque permane la possibilità di fare accesso al sistema di asilo a chiunque ne faccia richiesta, ma nello stesso tempo con un maggior rigore di quelli che sono i tempi anche dei controlli, è stato previsto che si possano fare alla frontiera le cosiddette procedure accelerate. Prima cosa, è stato previsto che, e questo già dai regolamenti europei, che il termine massimo complessivo di espletamento tra fase amministrativa e fase giudiziaria è di 12 settimane. E quindi non più anni come finora è previsto. Una sfida molto impegnativa, per fare la quale ovviamente è stato definito quali sono i soggetti nei confronti dei quali poter applicare le procedure obbligatorie di frontiera, che sono soggetti pericolosi per la sicurezza nazionale oppure che provengono da paesi che presentano un tasso di accoglimento delle domande inferiore al 20%. O che abbiano presentato informazioni o documenti falsi. In quel caso lì c'è la possibilità appunto che vengano inviati in luoghi sul territorio nazionale provvisoria accoglienza e dimora, secondo una finzione giuridica che prevede in qualche modo che l'invio presso questi luoghi come prima misura di temperata limitazione della libertà di circolazione possa essere l'individuazione appunto di un luogo di dimora dove l'interessato deve farsi trovare reperibile per le 12 settimane di espletamento delle procedure, alla violazione della quale poi scattano evidentemente delle considerazioni che le regole europee impongono. Quindi tema importante, quindi luogo dove esercitare questa possibilità di dimorare senza che abbia maturato giuridicamente l'ingresso sul territorio nazionale, permanenza lì e quindi possibilità delle procedure di essere effettuate nei confronti di queste persone in un termine molto più contenuto rispetto a quello che avveniva in passato. Quindi questo si prefigura come sistema, come dicevo, per fare in modo insomma che a regime possa consentire una rapida definizione di queste procedure e definire in tempi migliori e maggiori quelli che sono le persone che hanno titolo al riconoscimento dello status di rifugiato e quello che non ce l'hanno, per poi queste ultime essere assoggettate a procedure diverse che quasi sempre sono poi l'avvio alle procedure di rimpatrio. È una rivoluzione copernicana, sapete, noi abbiamo voluto fare questo intervento normativo, come vi dicevo, per accompagnare l'immediato ingresso e entrata in vigore di queste norme, anche forti del fatto che riteniamo come Paese, come governo italiano, di essere stati attori principali del processo riformatore del sistema di asilo a livello europeo. Me lo posso dire per testimonianza diretta dell'impegno che molto più modestamente ho fatto io, ma che soprattutto ha fatto il Presidente Meloni in tutti i contesti in cui in questi anni si è discusso della necessità di introdurre queste norme, portando molti dei paesi europei sulle posizioni italiane, insomma sulla visione che aveva il governo italiano su questo tema, e quindi siamo molto soddisfatti, partiremo dal 13 giugno, sperimenteremo quindi l'applicazione di queste norme, rimarrà in Parlamento il disegno di legge immigrazione che è stato approvato in un recente Consiglio dei Ministri, che prevede altre norme. Siccome ho letto alcune notizie di stampa in cui si facevano confusione, noi anticipiamo in questo decreto legge solo alcune disposizioni di carattere quasi più organizzativo per fare in modo di essere pronti, ma per esempio rimane nell'altro disegno di legge tutto quello che prevedeva la disciplina del trattenimento nei CPR, il cosiddetto, come definite voi, blocco navale, le nuove ipotesi di espulsione ordinate dal giudice, quindi l'ampliamento della platea dei reati in base ai quali i giudici possono ordinare l'espulsione già direttamente, oppure il prosieguo amministrativo per i minori stranieri e la competenza dei prefetti per i rimpatri volontari assistiti dei minori, la disciplina della protezione speciale, la restrizione alle ipotesi di ricongiungimento familiare e tutte le altre norme che comunque sono di attuazione del patto e che a nostro giudizio potevano viaggiare su un percorso legislativo con un disegno di legge che farà insomma il suo percorso in qualche mese, ma queste che approviamo oggi le ritenevamo più urgenti. Ovviamente ci sono, la disciplina non è priva di qualche elemento di maggiore rigore per dare anche maggiore serietà a quello che è il ricorso alle procedure di asilo, sono previste delle cause di inammissibilità, dei giudizi di inammissibilità nelle procedure che andiamo a disciplinare. Questo avviene quando ci sono domande reiterate, quando sussiste la prova che c'è stato un passaggio in un paese di primo asilo o dove si sarebbe dovuto presentare domanda. Ci sono dei casi di manifesta possibile declaratoria di manifesta infondatezza, quando la domanda è ritenuta non pertinente, strumentale, contraddittoria, falsa, come a volte succede, quando il paese di origine sicuro non rientra tra quelli che ho detto che ha una percentuale di riconoscimento inferiore al 20%, oppure c'è una espressa previsione di legge di una possibile declaratoria di ritiro implicito della domanda, e questo avviene quando c'è la mancata formalizzazione della stessa, vale a dire c'è l'interessato, poi non si presenta al colloquio oppure lasci il luogo dove era stato destinato per questa dimora in qualche modo obbligatoria. Tutte fattispecie che tuttora sono fattispecie che si verificano e che per l'assenza di una normativa specifica vedevano in qualche modo una diversa regolamentazione delle stesse. Cosa molto importante, diamo copertura normativa a quello che avveniva già nella prassi, poi ricorderete che gli arrivi a Lampedusa tuttora capita per numeri sicuramente molto ridotti, e quindi discipliniamo normativamente la possibilità che il primo trattenimento per fare il primo screening della persona, perché si presentano persone che sono totalmente sconosciute a quelli che sono gli atti di identificazione, possa avvenire per 72 ore presso i luoghi di primo ingresso sul territorio nazionale, previa convalida da parte dell'autorità giudiziaria. Quindi in questo caso una effettiva limitazione della libertà di circolazione convalidata dal giudice, ma finalizzata a quel tanto che basta, quindi sono 3 giorni di tempo per ricostruire, come già avviene questo, una prima identità prima poi di inviare le persone presso i luoghi obbligatori di dimora. Noi confidiamo con l'applicazione di queste norme a regime di dare un'ulteriore spinta a quello che già stiamo facendo e mi permetterete di dire che sono già iniziative che hanno prodotto dei risultati a nostro modo di vedere straordinari per quelle che erano le condizioni di partenza. Voi sapete che noi abbiamo vissuto un primo anno in cui siamo entrati in carica, in cui ereditando una situazione organizzativa anche normativa di un certo tipo avemmo 156.000 accessi sul territorio nazionale solo per la rotta del Mediterraneo centrale, sono scesi a

0: possa essere impegnato il meno possibile, cioè noi stiamo lavorando per fare in modo che siano sempre meno gli arrivi irregolari, quindi le partenze irregolari dai paesi di origine, lo stiamo facendo con accordi con i paesi importanti, io sono stato in Bangladesh, Pakistan, Costa d'Avorio, tutte nazionalità che il primo anno erano tra le principali dichiarate allo sbarco, adesso fanno registrare dei picchi vertiginosi di caduta degli arrivi. Abbiamo, tema di grande attualità, abbiamo adottato delle misure di limitazione della libera circolazione di Schengen al confine con la Slovenia, ritenuto da noi un confine molto sensibile perché dalla rotta balcanica lì in qualche modo anche per motivi di prevenzione antiterrorismo quella è considerata una rotta molto importante, anche lì con dei numeri importanti, cioè di rintracci di persone, denunce e arresti di persone che sono state colte all'atto di fare il transito attraverso quella frontiera sia per motivi di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, ma anche lì sono state bloccate molte persone, diverse decine di persone che erano state segnalate nelle banche dati europee come pericolose per la sicurezza nazionale. Quindi sono misure quelle lì che porteremo ancora avanti, è una discussione ancora attuale, sono le iniziative che, rispetto alle quali queste nuove regole diventano in qualche modo integrative e di completamento e che quindi noi confidiamo possano far registrare un ulteriore salto di qualità nell'azione indiscutibile che vogliamo portare avanti fino a tutto il nostro mandato di contrasto assoluto a tutti i fenomeni di immigrazione irregolare, che è un fenomeno, lo voglio sottolineare, affidato alla gestione dei trafficanti di esseri umani, quindi alle peggiori e principali consorterie transnazionali di gestione del traffico di esseri umani. E quindi noi per questo intendiamo di faremo in modo fino alla fine, insomma, di essere sempre più efficaci.
1: Grazie Ministro, apriamo a due domande, abbiamo Barbara Acquaviti di Asca News, prego.
2: Io approfitto della presenza del Ministro per fare una domanda che esula dai provvedimenti che avete illustrato. Oggi si è saputo dell'archiviazione dei processi per relativi alle stragi 93 per mandanti occulti, ci sono stati vari commenti, tra questi anche quello del Vice Premier Salvini che ha rilanciato sulla necessità della responsabilità civile dei giudici. Le volevo dire, lei ha detto qualche giorno fa che non lo considera all'ordine del giorno, volevo chiedere se conferma questa posizione, visto che ieri c'è stato anche un incontro con i capigruppo di maggioranza, quale ritiene che possano essere invece le riforme verosimilmente realizzabili entro la fine della legislatura? Grazie.
3: Grazie. Per quanto riguarda questo secondo settore, ieri c'è stata appunto questa riunione con il capigruppo e anche la presidente dell'antimafia, la presidente, il garante, insomma è stata una riunione molto allargata e abbiamo deciso, ognuno ha esposto le proprie opinioni, ci siamo aggiornati a martedì prossimo per trarne le conclusioni che saranno sicuramente collegiali e unanimi e quindi sarebbe, diciamo, in un certo senso improprio anticiparle ora. Ci aggiorniamo la prossima volta, però per quanto riguarda la responsabilità civile dei magistrati la mia risposta è nettissima, chiunque abbia letto, non voglio fare propaganda alle mie pubblicazioni, ma sono 30 anni che scrivo che il magistrato inetto, il magistrato incapace, il magistrato impreparato, il magistrato negligente non deve essere sanzionato con sanzione pecuniaria, ma deve essere sanzionato nella carriera. La sanzione pecuniaria, cioè la responsabilità civile intesa come risarcimento del danno, è inutile dal punto di vista anche della deterrenza, in quanto tutti i magistrati sono ampiamente assicurati, come lo sono stato io, lo sono ancora dopo 10 anni dall'abbandono della magistratura, e quindi l'eventuale risarcimento non ha nessun effetto né sanzionatorio né tantomeno, chiamiamolo, intimidatorio nei confronti del magistrato, e sarebbe anche una, diciamo, sanzione impropria, perché a mio modo di vedere il magistrato, ripeto, inadeguato va sanzionato nella carriera. Come? Qui c'è l'assoluta indipendenza e autonomia del Consiglio Superiore della Magistratura e della sua sezione disciplinare. Semmai voi sapete che con il referendum era stata proposta un altro tipo di composizione. Ora si tratta, abbiamo anche un colloquio, non dico quotidiano, ma frequente, sia con l'Associazione Nazionale dei Magistrati, sia con il Consiglio Superiore della Magistratura.

0: addirittura, perché anche loro si rendono conto di questi problemi, l'avrete anche visto in questi giorni che vi sono stati vari momenti di riflessione anche da parte loro in vari settori, tipo quello della presunzione di innocenza, e la soluzione è molto semplice: la sezione disciplinare, il Consiglio Superiore della Magistratura in sede disciplinare deve valutare se il magistrato sia o meno idoneo all'alta funzione che ricopre, e quindi secondo me in conclusione la responsabilità, l'eventuale responsabilità che deve essere accertata soltanto dalla stessa magistratura nella forma della sua sezione disciplinare del CSM, è l'unica che sia adeguata alla mancanza di professionalità del magistrato. Quindi la responsabilità civile intesa come risarcimento del danno, come azione diretta nei confronti del magistrato per ottenere un risarcimento, che già era stata esclusa 40 anni fa, sia pur dopo il referendum, ma ed è stata attuata quella legge che vede lo Stato fare da tramite per il risarcimento medesimo, secondo me va mantenuta.
1: Grazie. Silvia Gasparetto Anza.
2: Buonasera, ho una domanda per il Ministro Piantedosi e una per il Ministro Nordio. Lei prima parlava dei controlli alla frontiera orientale, però nei giorni scorsi la Commissione Europea ha ricordato ai Paesi membri che questo tipo di controlli dell'area Schengen andrebbero limitati nel tempo, e ha invitato a ripristinare la libertà di circolazione. Volevo sapere...
3: Sì,
2: una risposta?
3: Chiaramente, sì, scusi.
2: Allora, così, sì. Invece oggi il Quirinale ha confermato il provvedimento di grazia a Nicole Minetti dopo gli approfondimenti della Procura di Milano. Volevamo insomma avere anche un commento del Ministro della Giustizia.
3: Vado io? Allora, sì, non c'è dubbio, il nostro obiettivo non è venire meno alla libera circolazione di Schengen. Lei tenga presente che quando abbiamo adottato e tuttora stiamo adottando queste misure, lo abbiamo fatto in assoluta concordia, condivisione con i paesi Slovenia in primis e Croazia. Pensi che questo tipo di esercizio ha concepito nel tempo anche un accordo a tre per difendere la frontiera europea della Croazia con la Bosnia, qui stiamo cooperando anche noi con la polizia italiana, quindi lo stiamo facendo in una maniera che questo tipo di controllo, che non è certo una vera e propria chiusura, una vera sospensione, che sono stati ripristinati i controlli così come erano prima dell'entrata in vigore della libera circolazione, prima di Schengen, ma sicuramente con la professionalità delle forze di polizia, in maniera come dire, molto attenta e molto, molto mirata, per fare in modo che sicuramente quelli che sono i passaggi dei traffici da quella frontiera non possano avvenire più, o possono avvenire sicuramente con maggiore difficoltà. Quindi noi andremo avanti, abbiamo da poco, personalmente ho da poco notificato un ulteriore semestre di proposta di prosecuzione. Del resto, guardi, non è una novità, perché anche gli altri paesi europei, la Commissione europea quando ha fatto quella dichiarazione non si rivolgeva solo all'Italia, ma si rivolge alla Francia, si rivolge all'Austria, si rivolge alla Germania, e tutti con molta soddisfazione. E credo questa diffusione di questa nuova pratica di mediazione tra libera circolazione e comunque ripristino di certi controlli, credo sia sotto gli occhi di tutti che stia producendo... un mio collega tedesco aveva fatto, ho letto un comunicato stampa che ha fatto l'altro giorno sugli effetti che ha prodotto benefici dal suo punto di vista in Germania per gli ingressi regolari, ma nello stesso tempo nessuno può immaginare che non ci sia più la libera circolazione. Credo ognuno di noi sia capitato di andare in Austria, in Francia, in Germania, non certo quindi si sia visto limitato. Quindi noi andremo avanti, li riteniamo fondamentali. La tragica vicenda anche che è successa in Calabria dell'uccisione di quei poveri cittadini che sono stati barbaramente uccisi in quel modo, in qualche modo a modo loro, non significa niente, però in qualche modo ci induce a ritenere che il contrasto all'immigrazione irregolare è molto importante. Lo dico perché le due persone che si sono macchiate di quel reato gravissimo erano entrate da quella frontiera qualche anno fa, molto prima che noi facessimo la chiusura di Schengen. Quindi, per carità, non voglio dire che da questo ne è derivato l'episodio tragico che è successo, però è uno dei tanti, delle tante vicende, dei tanti episodi che suggeriscono che il contrasto all'immigrazione irregolare, insomma il controllo dei confini, cioè in qualche modo è finalizzato a fare in modo che ci sia una gestione più ordinata anche della sostenibilità dell'accoglienza e dell'integrazione sul territorio nazionale.
1: Grazie.
0: Innanzitutto io ringrazio il signor Presidente della Repubblica per le parole che ha rivolto anche di fiducia nei nostri confronti. Questo ringraziamento è particolarmente sentito perché a suo tempo quell'attacco che è stato rivolto attraverso le fake news della stampa non era tanto rivolto al Ministro della Giustizia quanto proprio al Presidente della Repubblica, e questo a suo tempo io l'ho trovato a dir poco improprio. Accetto con tranquillità che venga attaccato un politico come me, mi trovo improprio, continuo a dire, se l'attacco viene rivolto in modo così infondato e antipatico alla massima carica dello Stato. Detto questo, ringrazio anche la magistratura di Milano che si è attivata subito dopo il nostro intervento, muovendosi attraverso tutti i canali possibili, nazionali e internazionali, per chiarire alcuni aspetti, peraltro marginali, perché chi avesse letto le carte come avevamo letto noi e come aveva letto ovviamente il Quirinale, soprattutto le sentenze dell'organo giurisdizionale di Montevideo dell'Uruguay sull'adozione, vi era scritta in modo estremamente puntuale tutto l'iter che aveva portato a quei provvedimenti. Gli altri aspetti, le feste eccetera eccetera, che ovviamente non erano state prese in considerazione dalla sentenza, erano già stati oggetto di un'indagine parziale, ma sicuramente il tribunale uruguaiano non avrebbe concesso non avrebbe emanato quel provvedimento se vi fossero stati dei sospetti. Le indagini che sono state quindi effettuate dalla Procura Generale di Milano, da ben tre magistrati guidati dal collega Nanni, sono state, ripeto, nazionali e internazionali. Aggiungo che non vi è la possibilità di una rogatoria in senso tecnico con l'Uruguay se non quando è coinvolta una persona indagata o imputata. In questo caso, non essendovi né indagati né imputati, non si è potuto procedere a una rogatoria in senso tecnico, ma soltanto attraverso indagini effettuate tramite la polizia, soprattutto internazionale e anche uruguaiana. Questo la Procura Generale di Milano lo ha fatto con grande tempestività e professionalità. È emerso, come ha comunicato la stessa Procuratrice Generale, una assoluta coerenza della sentenza di Montevideo dell'Uruguay con quelle che poi sarebbero state gli accertamenti ulteriori, l'assoluta infondatezza di tutte le illazioni che erano state fatte dalla stampa. Ho trovato e direi anche apprezzato durezza con la quale il comunicato della Procura Generale di Milano ha smentito queste insinuazioni fatte dalla stampa. Per noi ora il caso è chiuso. Spero che la stessa opposizione, che a suo tempo si era scatenata in modo molto violento, anche chiedendo le mie dimissioni sulla base di quelle che potevano essere già da allora viste come delle notizie abbastanza discutibili, ecco, che anche la stessa opposizione comprenda che una cosa è la critica più che legittima, anzi doverosa, nei confronti del governo e dei ministri quando si tratta del merito politico di una o di più decisioni, ma che diventa quasi ridicola quando si fonda sulla credulità di alcune insinuazioni che poi si sono dimostrate, come era evidente, assolutamente infondate.
1: Bene, grazie a tutti, buona serata, arrivederci.
4: Sono le 20 in punto e questa era la conferenza stampa dopo il Consiglio dei Ministri di oggi del Ministro Nordio. Proseguiamo con la programmazione serale della nostra emittente. Vogliamo parlare ora del caso di Pina Picerno, che ha deciso di lasciare il Partito Democratico. Lo facciamo con questa intervista di Sonia Martina a Filippo Sensi.
5: Con Filippo Sensi, senatore del Partito Democratico, parliamo della fuoriuscita dal partito di Pina Picerno, che è vicepresidente del Parlamento Europeo. Sicuramente, voglio dire, una diciamo giovane, ma una delle vecchie che ha fatto la sua strada. Ora, le motivazioni Filippo Sensi le avrà ben viste, ben lette, e chiedo un commento allora a questo.
6: Ma innanzitutto sono molto amareggiato, dispiaciuto ovviamente di questo addio al Partito Democratico. Posso immaginare, conosco quale possa essere la sua amarezza. Non condivido la sua decisione, una decisione che è maturata non solo nelle ultime settimane ma anche negli ultimi mesi. Ci divide, abbiamo avuto modo anche di confrontarci, anche diciamo aspramente, e ci divide la diagnosi, diciamo così, sul Partito Democratico. Pina, evidentemente, come ho già argomentato in una lunghissima intervista, conversazione sul Foglio, ritiene che il Partito Democratico non sia più il luogo, un luogo accogliente per i riformisti. Io, e insomma, diciamo che con me e tantissime altre persone, ritengono invece che la battaglia riformista vada fatta dentro il Partito Democratico e non fuori. Ci ho detto, rispetto le sue ragioni, rispetto la sua sensibilità, non c'è dubbio. Continuo a pensare che le ragioni dei democratici, dei liberali, degli europeisti, anche dei moderati, debbano essere sentite, ascoltate e combattute dentro un partito grande che è anche come il Partito Democratico, e non diciamo ridotte soltanto a una testimonianza fuori dal Partito Democratico. Poi ovviamente le faccio migliori auguri e faccio migliori auguri a chi costruisce al centro qualche cosa che possa stare assieme a noi in questa battaglia contro la destra. Però io personalmente ritengo che sia il PD il luogo dove fare questo sforzo e dove cimentare il nostro impegno.
5: Però solo un aspetto, che è quello dell'ambiguità, del silenzio, che in effetti molte volte si è sentito, su questione ucraina e sul diciamo un posizionamento forse chiaro per certi aspetti, dice, però rispetto al comportamento fascista di Putin io percepisco ambiguità, insomma, ha detto Pina Picerno.
6: Ma si tratta un po' di bicchiere mezzo pieno, mezzo vuoto, no? Io penso che in Italia ci siano due partiti principalmente che sull'Ucraina non hanno tolto, insomma, ce ne sono di più ovviamente, penso che due principali partiti che sull'Ucraina non hanno tolto la gamba, diciamo così, e sono stati sicuramente il Partito Democratico e direi Fratelli d'Italia. In Fratelli d'Italia vedo un progressivo illanguidimento della difesa e del sostegno all'Ucraina, da ultimo le dichiarazioni del ministro Crosetto sull'ingresso dell'Ucraina nella UE. Nel Partito Democratico vedo dal primo minuto, era segretario Enrico Letta, fino a oggi un sostegno molto chiaro. Questa è la parte bicchiere mezzo pieno. C'è anche una parte bicchiere mezzo vuoto per chi come me pensa che l'Ucraina sia, e in questo condivido le valutazioni di Pina, la battaglia e la frontiera decisiva per la libertà e la democrazia in Europa. Anche io vorrei sentire un partito più vocale, più forte, più presente su questa questione e non semplicemente, diciamo, trincerato dietro un brocardo secondo il quale il sostegno all'Ucraina si mescola alla richiesta di una mediazione europea ed è finita lì. Quindi nei voti il Partito Democratico c'è stato e ci sarà sempre, nella posizione il Partito Democratico c'è. È una questione di intensità, di passione, di cuore che vorrei vedere, diciamo, un po' di più oltre l'ostacolo di quello che sta succedendo in Ucraina.
5: Di cuore o di problema col Movimento 5 Stelle?
6: Ma sicuramente è chiaro che la strategia di essere testardamente unitari e della costruzione della coalizione comporta una serie di prudenze e di cautele. Il livello di guardia è quando le prudenze e le cautele, diciamo, sono la priorità rispetto ai valori di democrazia e di libertà che sono fondativi per il Partito Democratico e che dovrebbero essere fondativi per qualsiasi coalizione di centrosinistra e progressista. Questo io non lo so. Noi nei nostri voti, per dirla male, sul sostegno militare all'Ucraina ci siamo. c'è un di più di complessità, di detto non detto, probabilmente sì, siamo anche un grande partito. E proprio per questo, secondo me, la voce invece forte e chiara di Pina, anche nella solitudine, anche nelle difficoltà, anche nell'indifferenza, spesso in troppe alzate di spalle, si doveva far ascoltare ancora a lungo dentro il Partito Democratico.
7: Grazie, grazie come sempre a Filippo Sensi. Grazie a voi.
4: E questo era Filippo Sensi intervistato da Sonia Martina, sono le 25 minuti, questa è Radio Radicale, ora come ogni giovedì a quest'ora è il momento dello Stato del Diritto, rubrica settimanale a cura di Irene Testa, tesoriera del Partito Radicale e garante dei detenuti della Regione Sardegna.
8: Buonasera agli ascoltatori di Radio Radicale, ben ritrovati con lo Stato del Diritto. Oggi parliamo di intercettazioni telefoniche, di trascrizioni, intercettazioni ambientali e lo facciamo con Walter Marcialis, fonico forense che i nostri ascoltatori ben conoscono, ma lo facciamo partendo da un caso recente che Marcialis ha trattato e che insomma in qualche modo sta seguendo, dove delle intercettazioni sono state come dire mal interpretate, e questo purtroppo accade in casi a volte noti, molto noti, e in casi anche purtroppo giudiziari non conosciuti, ma che stravolgono l'esistenza di alcune persone, e poi magari dopo anni si viene a scoprire che in realtà quelle intercettazioni erano state mal trascritte, riportavano cose completamente diverse rispetto al senso che gli si voleva dare. Benvenuto Walter Marcialis.
9: Buongiorno Irene, buongiorno a tutti gli ascoltatori di Radio Radicale.
8: Dunque, proprio recentemente degli articoli dei quotidiani sardi hanno riportato una tua intervista dove in un caso che stai seguendo, non è importante diciamo entrare nel merito del caso, ma far capire insomma quali abbagli a volte si possono prendere e perché si annidano questi errori, che cosa accade.
9: Allora, nel corso degli anni le intercettazioni diciamo che sono partite tantissimi anni fa con dei registratori che erano dei registratori analogici. Tutto il mondo che ci circonda è analogico, tutti i suoni nascono come analogici perché sono delle vibrazioni che poi vengono trasferite all'orecchio umano. Con l'avvento del digitale, che cosa è accaduto? Che questi segnali sono stati convertiti, o meglio, ogni campione di suono viene trasformato in un numero finito che rappresenta l'ampiezza del segnale in quel momento. Quindi che cosa accade? Che quando un file audio digitale viene compresso, perché poi deve starci all'interno dei computer della procura, lo scopo è quello di ridurre la dimensione dei dati. E lì ci sono due tipi principali di compressione. La compressione senza perdita, vale a dire la compressione lossless, che può essere in genere la FLAC, la ALAC e la WAVE, dove i dati vengono ridotti con tecniche matematiche, ma al momento della decompressione il segnale originale è ricostruito esattamente e non abbiamo nessuna perdita di qualità uditiva. Il problema dove nasce? Nasce che non avendo ampi spazi all'interno dei server delle procure, le società che si occupano di fare le intercettazioni utilizzano delle compressioni con una perdita lossy, vengono meglio convertiti in formato MP3, ACI e OGG. Il sistema elimina le informazioni ritenute meno udibili, questi secondo modelli psicoacustici, però si riducono molto le dimensioni del file, ma si possono generare degli artefatti, suoni metallici, distorti, ma soprattutto si possono cambiare le formanti vocali, cioè una O può diventare una E, la lettera E può diventare una I, le formanti relative a quelle che sono poi le consonanti non ne parliamo perché è una cosa che è diventata deleteria. Quindi il risultato è quello di un suono meno naturale, un suono piatto, e soprattutto vengono fuori degli errori, perché come quando noi proviamo anche con l'intelligenza artificiale a far trascrivere un testo al computer seguendo le formanti, ci accorgiamo che molte parole sono cambiate. Quindi bisogna stare molto molto molto attenti nel caso delle intercettazioni, perché ne va della libertà delle persone. Però un altro dei problemi di fondo è quello delle persone che vengono messe a trascrivere poi queste intercettazioni. Le intercettazioni sono una cosa molto delicata. Ci vogliono anni per poter imparare veramente a fare delle trascrizioni corrette e precise, anche perché bisogna imparare a non decontestualizzare mai quello che è il significato delle frasi. Io mi occupo soprattutto di ambientali in lingua sarda. In questo periodo mi sto occupando solo ed esclusivamente di omicidi. Mi vengono assegnati omicidi dove le intercettazioni sono molto difficoltose e mi rendo conto che però vengono travisate tantissimo da parte degli operatori di polizia giudiziaria, ma anche da parte di tanti periti che non hanno né le conoscenze né le apparecchiature per poter fare questo tipo di lavoro. Io vedo che molti colleghi adesso stanno prendendosi l'abitudine di venire in sala da noi ad ascoltare in live le intercettazioni. Perché? Perché si sente 3.000 volte meglio in una sala audio costruita appositamente per le intercettazioni, usando tutti i crismi e che ha tutte le caratteristiche tecniche per poter ascoltare correttamente le intercettazioni. E pertanto si sta cercando di migliorare questo aspetto, ma non è che si può sopperire a tutto. Bisogna innanzitutto formare il personale, perché ci vogliono anni. Io parlavo da poco con un collega, ma ci vogliono non meno di 5 anni per poter formare un buon trascrittore che sia anche un buon fonico, perché non è che basta ascoltare e trascrivere, perché è un attimo sbagliare.
8: Quindi diciamo, spesso l'errore nasce anche per disattenzione, incapacità, non, come dicevi tu, non tutti sono formati, e poi soprattutto c'è un grande, immagino, problema quando si tratta di dialetti, di no, e quindi non è che tutti possono trascrivere.
9: No, assolutamente no. Io l'ultima volta mi sono ritrovato, sono rimasto veramente scioccato, perché il giudice mi ha dato l'incarico perché erano state contestate delle trascrizioni, e quindi il giudice ha ritenuto a darmi l'incarico di andare a verificare se queste trascrizioni erano state fatte correttamente. Premetto che non mi è stato dato alcun documento per poterle valutare, verificare, le abbiamo dovute rifare. Quindi che cosa mi ritrovo? Mi ritrovo in un procedimento dove praticamente erano tutti ex poliziotti, ex carabinieri che facevano chi il consulente del pubblico ministero, chi il consulente della difesa, chi il consulente della parte civile. Bene, ognuno di questi non aveva né un DAC, che è un apparecchio di conversione dell'audio, e né delle cuffie consone a fare questo tipo di lavoro. Ma soprattutto si trattava di lingua sarda, specificatamente orunese, che è una lingua difficilissima. Bene, il consulente del pubblico ministero era un ex carabiniere toscano. Quindi mi chiedo, io
8: non poteva certamente insomma trascrivere.
9: No. Non poteva sicuramente trascrivere. Difatti si è avvalso di un suo collaboratore che conosceva appassionato di lingua sarda. Ecco qual è il punto: la passione. Ma io penso che in questo lavoro non ci vuole passione, ci vuole professionalità.
8: Cioè, diciamo quindi che anche nella richiesta di collaborazione, di aiuto, ci si può valere di chiunque, ci sono delle regole, dei metodi, dei criteri?
9: No, ci si può avvalere di chiunque, basta dichiarare chi è, però non devono avere titoli specifici.
8: Quindi non è necessario avere titoli specifici?
9: No, a differenza nostra, cioè io prima di formare, cioè quando decidiamo di formare una persona, questa persona sa benissimo che prima di poter andare in un tribunale a mettere il suo nome, da noi deve stare almeno 5 anni a contatto con fonici e a contatto con trascrittori. Ma soprattutto bisogna avere le conoscenze del linguaggio. La lingua sarda non è io parlo della lingua sarda perché è quella che seguo maggiormente, ma la lingua sarda non si studia.
10: Questo avviene, diciamo, anche per altri dialetti, anche.
9: Sì, sì, sì, sì, assolutamente.
10: Per esempio, in questi processi mediatici che stiamo vedendo, che ci vengono propinati in continuazione, no? E anche lì c'è spesso il problema delle intercettazioni. Che idea ti
9: sì. hai fatto? Ma io mi sono fatto l'idea che intanto che i processi si fanno in tribunale, sinceramente devono essere fatti in tribunale e non devono essere fatti nei social, ma soprattutto ritengo che tutti i dialoghi, io adesso così, seguendo il caso di Garlasco, ho visto che molti dialoghi sono stati decontestualizzati da tutte le parti, per carità, io non sono un giudice, non decido, però ho visto che le trascrizioni si prendevano solo dei piccoli sprazzi di queste intercettazioni e venivano riportate come oro colato. Insomma, io credo che prima vadano ascoltate nella loro interezza, perché sono molto complesse, perché bisogna anche capire quello che uno vuole dire in quel momento, perché l'errore sta dietro l'angolo. È come andare a estrarre da un dialogo anche di 5-6 minuti la parola droga. Ecco, allora quello sta parlando di droga, quello fa uso di droga. No, poi magari sta parlando che ha visto un documentario sulla droga. Quindi la decontestualizzazione è uno dei meccanismi che io ho visto molto spesso utilizzato per cercare di dare un senso a delle frasi, ma non è corretto. La frase deve avere una sua logica, perché se no è inutile che andiamo a trascriverla. Cioè, preferisco mettere un incomprensibile, ma non andare a scrivere una cosa che non è, perché se no è come fare un lavoro a senso unico nei confronti dell'imputato.
10: E spesso, diciamo, questi pezzi di trascrizione decontestualizzati vengono utilizzati, diciamo, anche poi dai media, no? E quindi diventa un cerchio che dalla procura, poi i mezzi di informazione lo riprendono e diventa la prova.
9: Sì, e soprattutto la cosa peggiore è la prova mediatica. Perché la prova mediatica è quella che fa più danno. Io adesso leggevo da poco Raffaele Sollecito, che è stato assolto poi dall'accusa di aver ucciso quella ragazza, lui sta ancora pagando per quello. E ci sono tantissime persone che sono convinte che quella persona sia colpevole. E questa è una cosa gravissima, perché? Perché anche lì è stato strumentalizzato un pochino tutto dai media. Io ho tanta paura dei media. Guarda, proprio l'altro giorno mi veniva da ridere, perché ho prestato una pistola a caldo, perché dovevano essere staccate delle strisce da una barca. Comunque, in laboratorio ce l'avevamo a batterie, ce l'hanno chiesta e l'abbiamo prestata. La persona alla quale l'ho prestata me la doveva riportare, mi telefona e mi dice: guarda, sto venendo a riportarti quella pistola. Quando è arrivato in studio l'ho fatto nero, perché gli ho detto: ma ti rendi conto, secondo chi ascolta, per fortuna c'erano altre chiamate, poi poco me ne frega perché non è che vado a delinquere, però secondo chi l'ascolta, allora lì si tratta di un'arma parlata.
10: Certo.
9: Vale a dire, stanno parlando di una pistola, un'arma parlata, quindi bisogna andare poi a dare tutte le spiegazioni. Ormai siamo arrivati a questo, che per ogni cosa che diciamo o la contestualizziamo o la diciamo perfettamente, o se no poi dobbiamo andare a dare delle spiegazioni su quello che è stato detto.
10: Che poi tutto può essere interpretato, diciamo, in un...
9: Certo.
10: A danno, ecco, di chi si ritrova, no, insomma, magari sta parlando, perché questo diventa anche un problema, perché poi uno al telefono ormai, insomma, parla come se avesse la persona di fronte, non si può, sì, non si pone il problema, ma questo lo posso dire, questo non lo posso dire, perché se uno non ha niente di male da dire o di sbagliato, non se lo pone il problema, però se dall'altra parte c'è qualcuno che ascolta può diventare un enorme problema.
9: un grandissimo problema, anche perché molte volte ci si ritrova intercettati perché la persona con la quale magari stiamo parlando al telefono è indagata per reati fiscali, va bene? E la stanno intercettando per quello. Adesso figuriamoci noi se a quella persona gli viene detta una frase del genere, perché che può essere una pistola saldante, una qualsiasi cosa, però dovrà andare a dare anche spiegazioni di quella telefonata. E se non ha delle giustificazioni plausibili, valide e soprattutto confutabili, allora diventa un problema, allora si chiama arma parlata.
10: E diventa anche un problema però il fatto che nel frattempo si mette in moto il meccanismo, diciamo, processuale, per cui prima di dimostrare eventualmente che quella era non era quello che si era creduto, diciamo, ci passano mesi, a volte anni, e quindi diventa entri in un tritacarne mostruoso, diciamo, quindi non è una cosa banale che, diciamo, si risolve, dai le spiegazioni e si risolve il caso, no? Cioè, ecco, di fronte a certe situazioni poi si attivano dei meccanismi, dei tempi lunghissimi.
9: Sì, sono dei tempi lunghissimi, ma teniamo conto di una cosa, è una cosa che io non ho mai capito. La polizia giudiziaria fa le indagini e fin lì va tutto bene, però molte volte ci ritroviamo anche che la polizia fa delle note stampa da dare ai giornali, oppure fa delle conferenze stampa, e i giornali sì, riportano tutto quello che viene detto, ma quando poi la persona viene assolta si vede solo il mini trafiletto, non ci sono più delle battaglie come quelle fatte in partenza per accusarlo. A quel punto le battaglie sono inverse, e questo è un grandissimo problema, soprattutto per gli indagati, che devono affrontare delle spese enormi, perché andare in un giudizio oggi ha dei costi enormi, e soprattutto anche gli avvocati dovrebbero puntare i piedi sulla questione intercettazioni, ma loro, finché non sono intercettati loro, ho visto che non intervengono. Cioè, io non ho visto qua in Sardegna, da 20 anni a questa parte, non ho visto un convegno organizzato agli ordini degli avvocati proprio sui problemi delle intercettazioni.
10: Quindi, secondo te, in materia di intercettazioni si dovrebbe fare molto più di quello che si sta facendo? Ci sono stati dei tentativi di riforma, ma mi pare che non siano andati in porto.
9: No, perché evidentemente non c'è la volontà, non c'è la volontà di attuare una riforma, perché se già venissero chiesti i titoli, perché essere un ex poliziotto, cioè essere un poliziotto, non è un titolo accademico, se venissero chiesti dei titoli tecnici su quello che uno sa fare, anche in Camera di Commercio, se noi andiamo a iscriverci al loro albo come fonici forensi, guardate che è un grande problema, perché l'unica, la prima Camera di Commercio che ha aderito e che ha fatto, che ha messo nel suo elenco i fonici forensi, è la Camera di Commercio di Nuoro. Le altre Camere di Commercio non l'hanno fatto in Italia, risultano iscritti come esperti di audiocassette.
10: Questo è veramente la dice lunga. Cioè,
9: questo la dice lunga, non c'è una volontà per farlo. Io ho fatto una battaglia che è durata 2 anni e mezzo, perché dico, io faccio il fonico forense, avrò diritto, ho tutti i requisiti, questi sono i miei titoli di studio, questi sono i corsi di aggiornamento che io faccio, questi sono tutti i processi ai quali io partecipo, non posso andarci come esperto di audiocassette, ci vado come esperto fonico forense. Però nei tribunali mi ritrovo che vengono chiamate queste persone senza titoli. Perché? Perché non ce ne sono. Non ci sono persone che sappiano fare questo lavoro.
10: Questo, una cosa di questo tipo era successa anche nel caso, nella vicenda di Beniamino Zuncheddu, no?
9: Sì, sì, anche nel caso di Beniamino Zuncheddu l'unico fonico forense accreditato ero io. Poi l'altro era un giornalista che conosceva la lingua sarda di quella zona, che faceva il traduttore. Ma gli altri, che aveva messo anche il tribunale, il primo era un DJ.
10: Ecco,
9: poi la difesa, questo, no? Sì, la difesa aveva messo un ex poliziotto e un ex carabiniere. Valore massimo delle loro attrezzature 500 euro in due. Insomma. Io non penso che sia, che sia corretto nei confronti della giustizia.
10: Certamente nei confronti della giustizia bisognerebbe regolamentare tutte queste cose che tu ci racconti.
9: Noi abbiamo fatto, che io penso che che sia una delle pochissime in Italia, non so se saranno due o tre, ma noi abbiamo una sala ascolto che mettiamo anche a disposizione delle forze dell'ordine quando viene richiesto, per poter fare degli ascolti molto precisi, con dei monitor ad alta risoluzione per poter andare ad analizzare le formanti, per poter visualizzare tutto. Noi abbiamo fatto una sala apposita che in Sardegna è l'unica e non ha il costo di 500 euro, perché è costata tantissimo, ci sono apparecchiature di altissimo livello, ma quantomeno possiamo garantire che i lavori che noi facciamo sono dei lavori di qualità. Perché? Perché ad esempio grazie a questo problema della scarsa qualità degli audio, noi non riteniamo che si possano fare dei riconoscimenti vocali sulle intercettazioni ambientali. È assurdo farle, soprattutto quando si tratta di dialetti. È molto difficile ed è impossibile. Perché? Perché le registrazioni devono essere fatte in altissima qualità. E loro generalmente fanno le intercettazioni che passano attraverso le linee telefoniche, ma già le compagnie telefoniche stesse vanno a comprimere il segnale, perché così la banda funziona molto meglio per loro. Però quando parliamo di intercettazioni non deve funzionare così. Lì si deve avere veramente tanta banda e si deve registrare con una qualità eccelsa.
10: Diciamo già alla fonte vengono fatte male.
9: Sì, già alla fonte abbiamo dei problemi tecnici. Io parlavo anche con una collega che per mero scrupolo, lei era consulente del giudice, è venuta a fare il confronto, siamo entrati in studio per fare delle verifiche su delle ambientali, ma ci siamo accorti che entrambi, nonostante le apparecchiature di livello e tutto, avevamo fatto degli errori. E con l'ascolto in sala consona, con apparecchiature, con l'ascolto senza le cuffie, tutti i dialoghi sono venuti fuori perfetti, abbiamo tolto anche tutti gli incomprensibili che potevamo avere. Quindi io ritengo che ci voglia un'alta specializzazione per fare questo lavoro, perché ne va della libertà e della vita delle persone. Le intercettazioni ormai sono il fulcro dell'indagine. Prima venivano utilizzate per avere dei riscontri, adesso invece vengono utilizzate per formare la prova.
10: Questo infatti è importante, certo. È un dato da non trascurare, proprio perché vengono usati spesso per formare la prova, come dici tu, allora dovrebbe essere obbligo attrezzarsi da tutti i punti di vista, così come raccontavi, proprio per far sì che quella prova sia reale e non una prova,
9: certo. Non una prova campata in aria,
10: certo.
9: Sì, ma ripeto, fondamentalmente ci vuole professionalità. Ci vuole professionalità e ci vogliono persone. Intanto le persone che fanno le trascrizioni, io parlo per quanto riguarda lingue e dialetti, devono essere persone del posto, perché questi linguaggi non si studiano, devono essere vissuti. Anche perché la tecnologia non è una scienza perfetta, quella fonica del trasferimento dell'audio da analogico a digitale, perché guarda, ti faccio una considerazione che fa anche ridere, però è la verità. Carpa e scarpa e carta si assomigliano tanto, però io non ho mai visto nessuno andare a scrivere su un pesce. Questo è il punto, perché carta e carpa si assomigliano e molte volte quando viene convertito l'audio, quelle due parole vengono invertite. Perché? Perché il computer, se si ha una scheda di bassa qualità, tende a fare un ragionamento numerico errato, mentre invece se si avessero delle apparecchiature console anche per fare queste conversioni, questi errori non ci sarebbero.
10: Tutto molto chiaro. E allora io ti ringrazio, Walter, per questa conversazione, perché ritengo sia utile continuare a parlare dell'importanza delle intercettazioni telefoniche, delle trascrizioni, perché come abbiamo detto ci sono in ballo vite umane, esistenze che non possono essere distrutte per un'intercettazione malfatta, per una trascrizione errata, per superficialità, per mancanza di professionalità. Quindi è importante importante parlarne affinché anche il legislatore, diciamo che ha fatto dei tentativi per andare in questa direzione, migliori quella che è la situazione attuale, soprattutto perché, come dici tu, diventa sempre più uno strumento utilizzato per formare la prova nei processi.
9: Sì, ma il problema di fondo è che viene sempre più utilizzato, ma non vengono utilizzate tecnologie innovative affinché venga migliorata questo tipo di prova.
10: Certo, grazie, grazie ancora a Walter Marcialis e un saluto agli ascoltatori di Radio Radicale.
4: E questo era lo stato del diritto di Irene Testa, sono le 20:30 minuti, questa è Radio Radicale, questo è il notiziario serale della nostra emittente, in regia Lorenzo Bruschi, in studio Andrea De Angelis. Ed apriamo parlando della grazia a Nicole Minetti, il Presidente della Repubblica che aveva chiesto pubblicamente al Ministero della Giustizia, che ringrazia per avervi sollecitamente provveduto, di far disporre nuovi accertamenti, ha preso atto con rispetto delle conclusioni della Procura Generale di Milano in base alle quali non si ravvisano motivi per una rivalutazione del provvedimento di clemenza adottato, ribadendo la propria fiducia nella magistratura. È quanto si legge in una nota del Quirinale sul caso della grazia a Nicole Minetti. Di oggi anche il Consiglio dei Ministri, abbiamo sentito tra l'altro la conferenza stampa a margine del Ministro Nordio, il Consiglio dei Ministri vara il decreto legge sul patto europeo di migrazione ed asilo, non erano previste per oggi nuove misure di sostegno alle famiglie e alle imprese sul caro energia. In questi giorni in discrezione di stampa avevano ipotizzato l'adozione di un voucher per i più fragili. Per quanto riguarda invece la proroga del taglio delle accise, come ha spiegato il ministro Giancarlo Giorgetti, non sarà necessario un passaggio in CDM, ma basterà un decreto ministeriale. Voi sapete che scadono gli sconti sulle accise il 6, interverremo con un decreto ministeriale, con il noto meccanismo, quindi non c'è bisogno di una norma di legge del Consiglio dei Ministri, ha detto il ministro dell'Economia rispondendo ai cronisti che dopo il question time alla Camera chiedevano se appunto oggi in CDM ci sarebbero state misure contro il caro energia. Giorgetti ha precisato che interverremo con il meccanismo delle accise mobili e dobbiamo effettivamente valutare quanto è la disponibilità, e fino al giorno 6 non l'abbiamo, e in base a quello vedremo in qualche modo, date anche le condizioni di mercato, come prorogare questi aiuti. Per quanto riguarda gli spazi anche sull'energia che abbiamo visto riconosciuti dall'Europa, valuteremo con calma perché lo spazio non è esagerato e non possiamo permetterci di sbagliare, di dosare le misure, quindi dobbiamo capire come aiutare le famiglie e come aiutare le imprese più meritevoli, ha ancora aggiunto Giorgetti. A chi gli chiedeva se attivando la clausola si possano coprire investimenti già finanziati per liberare risorse da usare per sostegni diretti, Giorgetti ha precisato che noi abbiamo parlato a lungo con la Commissione, anche se leggevamo delle cose diverse, ma ieri ci sono state le domande e risposte col commissario Dombrovskis, le norme devono essere approvate dal Consiglio europeo, eccetera, eccetera, quindi chiaramente useremo tutti gli spazi di flessibilità che ci saranno consentiti. Nella prossima legge di bilancio Giorgetti intende promuovere un adeguamento normativo del 5 per 1000 diretto a garantire costantemente il monitoraggio e l'allineamento dell'ammontare delle risorse frutto delle scelte dei cittadini con le somme effettivamente erogate per le previste finalità, assicurando al contempo un'attenta verifica ed eventuale revisione dei criteri di base ai quali i beneficiari possono accedere alle risorse pubbliche. A question time alla Camera il Ministro ha spiegato le iniziative normative volte a superare il limite di spesa per l'istituto del 5 per 1000, ha ricordato che lo stesso istituto risulta una misura per cui è previsto uno specifico limite di spesa che è stato costantemente aggiornato nel corso degli anni. La legge di bilancio per il 2026, ha ricordato inoltre, ha ulteriormente incrementato detto limite di spesa innalzandolo a 610 milioni di euro annui. Lo scorso 21 maggio l'Agenzia delle Entrate ha comunicato gli elenchi dei beneficiari per la ripartizione delle scelte per la devoluzione della quota del 5 per 1000 dell'IRPEF relativa all'anno finanziario 2025, determinata in base alle preferenze espresse dai cittadini delle dichiarazioni presentate lo scorso anno. Gli ammessi al contributo sono 96.540 per un importo complessivo pari a oltre 602 milioni di euro. Giorgetti ha comunque sottolineato l'importanza che il futuro adeguamento normativo relativo al 5 per 1000 deve significare anche un accurato monitoraggio sulle effettive destinazioni delle risorse medesime al fine di evitare abusi e garantire che l'opzione del contribuente consenta di realizzare i previsti fini sociali. Ancora, la Camera dei Deputati ha approvato la legge delega sul nucleare. 155 favorevoli, 8 gli astenuti, 86 contrari. Il testo passa ora al Senato per l'approvazione definitiva. Una volta approvata dai due rami del Parlamento, tramite la legge delega, le Camere conferiranno al Governo una delega da esercitare entro un anno per disciplinare la produzione di energia da fonte nucleare sostenibile, la ricerca sulla fusione e la gestione dei rifiuti radioattivi. Il testo definisce i campi di intervento dei futuri decreti governativi, tra cui la disciplina per la costruzione e l'esercizio di impianti nucleari, SMR, MR e microreattori, la produzione di idrogeno tramite energia nucleare, la gestione del combustibile esaurito e la sicurezza nucleare, la riorganizzazione della governance con il riordino delle funzioni degli enti competenti. Inoltre vengono stabiliti i criteri direttivi che l'esecutivo deve seguire per redigere i decreti, garantire i massimi standard di sicurezza e protezione della salute, semplificare i procedimenti autorizzativi, prevedere misure di compensazione e beneficio per i territori ospitanti gli impianti, assicurare la partecipazione dell'industria italiana alla filiera tecnologica. Ha parlato il ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica Gilberto Pichetto Fratin. Entro Natale avremo i decreti attuativi della legge delega sul nucleare. Pichetto ha detto che i primi reattori operativi in Italia potrebbero arrivare nel 2034-2035. Sul numero di centrali necessarie per il paese il ministro ha risposto che è difficile dirlo, dipenderà dalla domanda, dalle tecnologie, dai prezzi, dalla consapevolezza della popolazione. Nel Piano Nazionale dell'Energia abbiamo indicato una percentuale del nucleare nel mix fra l'11 e il 22%. L'obiettivo del governo con il DDL, ha detto ancora Pichetto, è consegnare al Paese il quadro giuridico che renda possibile fare le scelte per avere l'energia per i prossimi decenni. Il ministro ha ribadito che il DDL riguarda solo il nucleare civile e ha aggiunto: condivido il non utilizzo per il militare. Pichetto ha sostenuto che il nucleare è una scelta energetica, ma anche ambientale e paesaggistica. Un piccolo reattore modulare occupa 3 campi di calcio, per avere la stessa produzione servono 3.000 campi di calcio di pannelli fotovoltaici. Il disegno di legge delega approvato stamani alla Camera e che ora andrà al Senato, secondo Pichetto, deve mettere il Paese in grado di rispondere alla domanda di energia in crescita. Tutti gli esperti prevedono un'esplosione della domanda per i data center e l'industria. Dobbiamo integrare le rinnovabili con il nucleare e l'idrogeno, non sostituirle. Sull'ipotesi di un referendum sul ritorno all'atomo, il ministro ha risposto che il consenso va valutato in base alla trasparenza. Dobbiamo dare tutte le informazioni necessarie. Sto notando una maggiore propensione dei giovani a fare valutazioni scientifiche. Poi siamo in democrazia, c'è gente che si è presentata alle elezioni con un programma per la decrescita, io invece spero che non si facciano passi indietro. E proprio di questo DDL delega sul nucleare vogliamo continuare a parlare con un'intervista di Lanfranco Palazzolo a Luana Zanella.
11: Radio Radicale, siamo con Luana Zanella di AVS per parlare del DDL sul nucleare che è stato approvato qui alla Camera dei Deputati. Voi avete fatto un flash mob, avete mostrato dei cartelli anche in aula. Allora, questo per voi non è un bel giorno, è preoccupata insomma di questo nuovo corso del governo Meloni che rilancia il nucleare. Io prima parlavo con Luca Squeri, lui mi diceva tra 8 anni sarà regime.
12: Ma figurati, non ci credo neanche, no, non è quello il problema. Il problema vero è che questo governo non ha una politica energetica degna di questo nome, e con la possibilità che ha dato il finanziamento PNRR di mettere in piedi davvero una transizione ecologica ed energetica, raccogliamo veramente cocci di una politica che è stata assente, per nulla lungimirante, che adesso vuole, con questo alibi e questa grande montatura sul nucleare, nascondere i problemi che il paese invece ha. Quali sono i problemi? I problemi sono quelli di non avere neanche avviato la possibilità dell'uscita dai fossili, di illudere la cittadinanza con il mito del nucleare di terza, quarta generazione, quinta, non si sa bene, e invece nel apprestarsi a mettere in piedi un finanziamento importante per delle produzioni che chissà quando avranno compimento. Quando, per parlare solo e sempre necessario tuttavia del problema delle scorie, ancora non è stata data la possibilità all'Italia di capire dove conferire le scorie radioattive come centro unico. Già adesso ne parliamo.
13: Noi le diamo alla Francia?
12: Noi le esportiamo, noi, ecco.
13: Beh, siamo un paese esportatore,
12: sì,
13: se posso
12: esportatore
13: fare
12: anche, sì, soprattutto di spazzatura, siamo molto collaudati. Invece uno dei nodi che abbiamo sollevato noi come AVS nel corso del dibattito, con una proposta di emendamento a prima firma del nostro leader Bonelli, era quello di escludere la possibilità di utilizzo del nucleare per motivi militari. Questo emendamento semplice che diceva: tu governo vuoi portare avanti un discorso sul nucleare, ok, ma per quanto riguarda la ricerca e l'utilizzo con scopi militari, cosa dici al paese? E lì abbiamo avuto veramente la deludente risposta da parte del governo di rifiuto di questo emendamento. Quindi non sappiamo nemmeno se sono in animo e sono nella progettualità del governo stesso anche usi all'interno della difesa.
13: Ci avete provato anche con un ordine del giorno?
12: Sì, certo, ma ordine non è del stato... giorno.
13: Vabbè, no, però.
12: Insomma, ordine del
13: perché
12: giorno.
13: Perché in un emendamento è un po' difficile, perché sa, l'opinabile.
12: Insomma, si poteva. Avevamo anche dato la nostra disponibilità ad una eventuale riformulazione.
13: Avrebbero potuto dire l'articolo 11 della Costituzione per scopi difensivi, perché l'Italia ripudia la guerra.
12: No, questo no, loro avrebbero potuto dire altro, non so, però insomma non inoltriamoci nelle congetture perché non è il caso. Invece il problema vero è che adesso anche con la possibilità di utilizzare i fondi che ha dato la Commissione in relazione proprio ai problemi energetici che abbiamo, e ci sono dei vincoli che abbiamo anche sottolineato in vari interventi in aula, non solo noi di Alleanza Verdi e Sinistra, ma anche altri, e ci sono i vincoli a fare quello che finora non abbiamo fatto, non è stato fatto in Italia, cioè di utilizzare questa elasticità concessa dall'Europa per le politiche energetiche solo per le rinnovabili, solo quindi per l'energia verde, pulita. Chiamiamola così, pulita. Allora, cosa significa questo? Che anche questo decreto, di questa legge delega, non si inserisce in questo solco, ma cerca così, in maniera anche molto propagandistica, di far vedere che c'è una soluzione semplice che sarebbe l'energia nucleare, che semplice non è dal punto di vista politico, perché è stata bocciata dall'Italia, dal punto di vista della politica industriale, perché è ancora costosissima, come si dimostra a livello internazionale, Francia, Inghilterra, Finlandia, eccetera, e soprattutto non è la risposta adeguata, immediata e a portata di mano, perché la realizzazione sarà chissà quando, mentre le rinnovabili sono a portata di mano, sono meno care, abbiamo la tecnologia e abbiamo soprattutto anche le imprese che non aspettano altro che ci sia un governo capace di gestire questo passaggio indispensabile e necessario e sicuramente a portata diciamo del nostro paese, dove il sole, come noto, e il vento sono abbondanti e soprattutto a buon mercato.
13: Senta, rispetto agli anni 70-80, quando si era pensato il primo nucleare, c'era un ruolo molto forte dello Stato, lo gestiva l'Enel, Oggi qui siamo nelle mani di multinazionali private a cui lo Stato è chiamato soltanto a un compito meramente regolatorio. Allora, questo la preoccupa di più?
12: Ah, guardi, questo è un aspetto della contemporaneità che mi preoccupa non solo per questo, ma perfino per la sanità. E quindi diciamo che è una forma del potere al presente in cui lo Stato è effettivamente, come dicevi tu, regolatore.

0: Noi non riparleremo del nuovo nucleare, del cosiddetto nucleare pulito, tra virgolette, perché non so se lei è convinta che questo è il nucleare pulito.
1: No, io sono convinta che nucleare pulito proprio non esista, almeno al presente non esista, è oggettivo. I dati lo dicono, gli scienziati lo dicono e le informazioni, quelle serie, lo dimostrano ampiamente. E io ho ben presente le centrali nucleari attive e molto vecchie, tutti i paesi, dalla Spagna alla Germania stessa, hanno dei piani di dismissione di queste centrali, quindi anche le nostre sarebbero di questo tipo. Per fortuna che qui abbiamo potuto frenare per tempo e in tempo questa corsa folle al nucleare che Chernobyl poi, insomma, che era a ridosso anche del referendum effettuato in quegli anni, come dire, ha
0: Certo.
1: lasciato come segno nella storia,
0: Sì.
1: insomma.
0: L'ultima cosa, che cosa la preoccupa della delega che avrà il governo, che potrà fare dei provvedimenti attuativi che, su temi che, diciamo, voi non sapete come saranno esercitate poi nei fatti?
1: Ah, guardi, io penso che intanto vediamo come sarà questa legge.
0: Che passerà, dovrà passare al Senato.
1: Esatto, da parte del Senato, ma poi concretamente bisogna vedere cosa e come. Nel frattempo ci sono anche la nuova scadenza elettorale a ridosso e io spero che questo governo se ne vada a casa e che ci sia un governo che effettivamente sia più coerente con le necessità vere del paese, che avere l'energia a buon mercato. Quindi democraticamente e effettivamente garantita, e che ci sia una visione del futuro un po' più avanzata e progressista e non così retrograda e reazionaria.
0: Grazie, grazie come sempre a Luana Zanella di AWS con la quale abbiamo parlato del DDL delega sul nucleare non pulito, come dice lei. Grazie.
2: E questa era Luana Zanella intervistata da Lanfranco Palazzolo. Altro tema della giornata, l'abbiamo sentito poco prima del notiziario, l'uscita di Pina Picerno dal Partito Democratico, ne ha parlato Elly Schlein. Dico che sono molto dispiaciuta e lo sono sempre quando qualcuno decide di lasciare. Noi continueremo a lavorare per un PD plurale, inclusivo e naturalmente senza rinunciare al mandato chiaro che abbiamo avuto per una linea chiara e progressista, però sempre con cura e attenzione al suo pluralismo che è un valore. Così la segretaria del PD Elly Schlein a margine di un evento a Roma parlando dell'addio di Pina Picerno. Non condivido questa lettura del Partito Democratico di oggi che ha dato Picerno. Continuerà ad essere plurale ed inclusivo, avere cura delle diverse culture politiche, sensibilità ed esprimere una linea chiara sui fondamentali costituzionali che dobbiamo attuare fino in fondo, ha detto Elly Schlein. Parliamo ora di Israele e Stati Uniti e di Libano. Lo facciamo con questa intervista di Sonia Martina a Michele Barcaiolo.
3: Con Michele Barcaiuolo di Fratelli d'Italia, membro della Commissione Esteri, vogliamo parlare un po' della situazione in Medio Oriente perché, benché a volte sembra che ci siano degli spiragli di qualche possibile, qualcosa insomma che possa far pensare a degli esiti o comunque almeno un'apertura dello stretto di Hormuz, comunque con l'Iran c'è però il problema Israele, c'è cioè il problema Israele perché, insomma, come sappiamo, l'alleanza tra Trump e Netanyahu è un'alleanza forte, no? Hanno attaccato l'Iran insieme, però sono arrivati a un punto, è stato raccontato da Axios nei giorni scorsi di questa telefonata molto, insomma, dai toni molto agitati, in cui il Presidente degli Stati Uniti ha accusato Netanyahu, di essere la causa, diciamo, dell'odio nei confronti di Israele in questa fase storica, e anche perché.

0: una parte dell'accordo che dovrebbe esserci tra l'Iran e gli Stati Uniti prevede, questo chiedono gli iraniani, che il Libano e Israele, voglio dire, si fermi, no? Nei confronti del Libano, che man mano sta conquistando. Abbiamo visto tra l'altro oggi, come mi ricordava poco fa, è stato ucciso anche un casco blu, un povero ragazzo serbo, di qualunque sia la sua provenienza, comunque è finito in mezzo a una situazione in cui, insomma, diciamo, un casco blu è sempre un, insomma, no, è una parte, così, come posso dire, neutrale. E allora intanto le chiedo che cosa pensa dello stato proprio dell'arte di adesso, di questo momento, delle situazioni appunto in atto, Israele, Libano, Stati Uniti. Alcuni analisti hanno detto che questa telefonata così raccontata era in realtà una parte, era, diciamo, un messaggio da parte degli Stati Uniti di Trump per i paesi del Golfo.
1: Questo, siamo sulle dietrologie che, per carità, possono avere anche un certo fondamento, però insomma non sta mai a commentare questo. No, la situazione è sicuramente una situazione complicata, seppur oggettivamente devi sperargli per una trattativa che possa portare ad alcuni punti fermi. I punti fermi sono, da un lato, l'apertura dello strutto di Hormuz, dall'altro il fatto che l'Iran non possa procedere a un arricchimento dell'uranio tale per arrivare a un'arma atomica, perché io ricordo che a Teheran c'è un orologio, un countdown per la distruzione dello Stato di Israele, quindi è chiaro che questo mina ovviamente la sicurezza per Israele. Israele ha tutto il diritto, appunto, di difendersi, non ha il diritto di far sì che questo suo diritto a difendersi diventi un eccesso di legittima difesa, come è sicuramente avvenuto nei mesi scorsi e negli anni scorsi a seguito della tragedia del 7 ottobre a Gaza, perché è stata intollerabile la reazione israeliana nei confronti della popolazione civile, pur usata come scudo umano dai terroristi di Hamas, ma con delle conseguenze che non potevano e non possono essere accettabili. Sul Libano la questione, andiamo indietro di decenni, nel senso che noi sappiamo che a sud del Libano, sul piano, mentre a livello marittimo esiste un confine tra Israele e Libano, a livello terrestre non esiste un confine formale tra Israele e Libano. C'è quella sorta di blue line, che è un confine amministrativo ma non politico, appunto, che però quotidianamente dagli anni Ottanta viene da una parte e dall'altra superata. Il tema della concatenazione dei proxy iraniani, quindi di Hezbollah, una parte di quella mezzaluna sciita che comunque è quella che ha fomentato non stabilità di tutta la regione, perché noi dobbiamo ricordarci che l'instabilità della regione è data appunto da questi proxy iraniani, quindi Hezbollah in Libano, Hamas in Palestina, gli Houthi nello Yemen, altre forze nella Siria, e questa cosiddetta mezzaluna sciita che è sicuramente ridimensionata rispetto a un paio d'anni fa, ma che tuttora, diciamo, ha una sua forza, ahimè, non trascurabile nell'area, e questo provoca ovviamente una instabilità nella regione, instabilità che difficilmente possiamo immaginare possa ridursi a zero fin tanto che in Iran c'è quel tipo di regime. Quel tipo di regime, comunque, l'attacco israeliano e statunitense non l'ha rovesciato, l'ha sicuramente indebolito, ha decapitato, diciamo, la testa, ma non è riuscito in un cambio di regime che probabilmente la maggioranza del popolo iraniano vorrebbe. Noi sappiamo dell'enorme repressione che c'è stata nell'Iran nei confronti di coloro i quali continuano, appunto, le impiccagioni. Sono decine di migliaia i morti semplicemente nell'ultimo anno, direi, rispetto anche alle reazioni che ci sono state. Dopodiché è chiaro che i punti di equilibrio, soprattutto in cui c'è una trattativa in corso, diventa difficile sostenere che, visto che da parte iraniana una delle condizioni per trattare è appunto che Israele si fermi in questa avanzata sud del Libano, che Israele, a trattative in corso, invece proceda. Da qua credo che sia comprensibile l'irritazione statunitense da questo punto di vista. Dopodiché che questa irritazione sia uscita con questi, diciamo, fuori onda di una telefonata che evidentemente, se non una telefonata due, qualcuno ha fatto trasparire, ma lo stesso Trump non ha smentito, e quindi sì, probabilmente, e torna all'inizio della domanda, un messaggio da questo punto di vista c'è. Dopodiché io credo che quella è un'area in cui tutto il mondo, ma l'Europa in modo particolare, ha la piena necessità di avere appunto stabile, e quindi è chiaro che bisogna lavorare molto con quei paesi arabi moderati, quindi Emirati Arabi, l'Arabia Saudita, ma di fatto lo stesso Qatar, il Bahrain, cioè che possono appunto dare un nuovo orizzonte a quell'area. Serve un ridimensionamento di quella mezzaluna sciita dei proxy iraniani. È chiaro che questo si può raggiungere ovviamente con un indebolimento progressivo di queste forze. La vicenda dello stretto di Hormuz ha dimostrato che probabilmente c'era stata anche una sottovalutazione da parte di qualcuno nel momento in cui non ha considerato le reazioni che ci potevano essere. Ricordiamo che per quanto riguarda in modo particolare l'Italia, lo stretto di Hormuz non sta inficiando il nostro approvvigionamento, perché fortunatamente, grazie alle politiche messe in campo dal governo Meloni, eravamo riusciti a differenziare molto le provenienze del nostro approvvigionamento energetico. È chiaro che però contribuisce all'aumento dei prezzi, perché diminuendo ovviamente nel mercato globale una delle risorse, è chiaro che anche tra virgolette i fornitori da cui ci stiamo fornendo noi aumentano i prezzi, perché ovviamente aumentano le nazioni che si rivolgono appunto a paesi terzi. Penso all'Algeria, penso dall'altro lato all'Azerbaigian. Noi col TAP abbiamo fatto un lavoro che sta dando oggi i nostri frutti. Non è un caso che oggi la benzina in Italia è sì cara, però insomma siamo sull'ordine dell'1,9, insomma speriamo di riuscire a abbassarla ancora di più a breve, ma in Francia e Germania siamo a cifre ben maggiori e ben più alte, 2,5, 2,6, 2,7, e infatti per la prima volta a mia memoria troviamo alle frontiere italiane, sia a Ventimiglia con la Francia, sia al Brennero, insomma stranieri che vengono a fare benzina in Italia, cosa che insomma non era mai accaduta. E questo comunque è un dato che secondo me non risolve nulla in termini assoluti, ma in termini di comparazione credo che sia un qualcosa che possa darci un minimo di soddisfazione, pur non essendo una situazione ideale. Dopodiché è chiaro che va trovata, speriamo, il più presto una quadra. Credo che tutte le diplomazie, anche la diplomazia italiana, sta facendo in queste settimane un lavoro forte per cercare appunto di arrivare a una tregua che possa essere prodromica anche a una vera e propria pace, in cui appunto i punti fondanti devono essere quelli: da un lato la rinuncia alla proliferazione nucleare da parte iraniana, dall'altro l'apertura dello stretto di Hormuz, anche perché quelle fondamentalmente restano e devono diventare acque internazionali, come è giusto che sia in ogni passaggio stretto. Io sono più preoccupato rispetto allo stretto di Hormuz dall'altro stretto, quello che ancora oggi è sotto i potenziali attacchi dello Houthi, ovvero Bab al-Mandeb, perché da lì invece passa tutta la merce che arriva dall'Asia, e l'impossibilità di farla arrivare nel Mediterraneo, ma di farla circumnavigare tutta l'Africa per poi dopo arrivare nei porti del nord Europa, a noi costa parecchio, perché aumentano ovviamente di molte settimane i tempi di viaggio, ma poi su questo si insediano il mancato introito e quindi anche di lavoro dei porti italiani ed europei, e il ricollocamento di quelle merci, che siano sia su ferro che su gomma, magari dal porto di Rotterdam, ma dai porti del nord Europa fino a noi. Questo ha un contributo sull'inflazione potenziale che non mi lascia stare tranquillo, ma grazie anche alla missione militare Aspides a guida Italia stiamo riuscendo anche in quello stretto di cui poco si parla, secondo me, rispetto alle conseguenze dirette che può avere sull'Italia, stiamo riuscendo a mantenerlo aperto e quindi a evitare quei rischi di cui ho parlato poc'anzi.
2: Senta, restando sulla questione energetica, c'è stata questa richiesta, no, da parte italiana all'Unione Europea, di inizialmente era quella di sospendere la clausola, come appunto per l'utilizzo di questa clausola del patto stabilità appunto per la difesa, per poterlo fare anche per l'energia. Da un no è diventato un Allora, un nì che Giorgetti era molto felice, io sinceramente magari non ho capito bene, non ho capito perché era così felice, nel senso che da un lato è stata accolta, voglio dire, comunque questa proposta italiana, ma non esattamente magari nei termini in cui era stata formulata, e soprattutto voglio dire, il Presidente del Consiglio che più volte ha detto ma come lo racconto io agli italiani che per la difesa sì e l'energia no, e quindi voglio dire sì va bene, però sono per le rinnovabili, però dovete fare la riforma del catasto,
1: mi spieghi lei? Ecco. Ma allora, intanto io credo che questo governo ha dimostrato un qualcosa che prima dell'insediamento del governo Meloni non esisteva, ovvero che in Europa si può andare a trattare, si possono ottenere dei risultati. L'abbiamo fatto con la rimodulazione del PNRR quando tutta l'opposizione diceva che era intoccabile, l'abbiamo fatto sul tema dell'immigrazione quando sostenevamo che un concetto banale, non politico ma geografico, ovvero che i confini d'Italia erano anche i confini dell'Europa e che quindi i controlli devono essere fatti e sostenuti anche economicamente dall'Unione Europea, si potevano usare quei fondi, sembrava impossibile, è stato fatto. Stessa cosa per quanto riguarda i controlli nei paesi terzi, tanto siamo stati criticati per i centri in Albania e oggi tutta l'Europa segue il modello italiano con i centri in Albania, fin anche il governo socialista spagnolo di Sanchez che vuole appunto creare centri analoghi sulle coste africane. Quindi, partendo da questo, che in Europa si possono ottenere dei risultati quando una grande nazione fondatrice dell'Unione come l'Italia li chiede con forza e con la legittimità di un governo che è lì perché è figlio del consenso del popolo, che è stabile con una maggioranza coesa, i risultati si portano a casa. E la stessa cosa è avvenuta su questo, perché lo sforamento del patto di stabilità per le spese sull'energia, al netto del, diciamo, del come spenderli, perché su questo lei ha fatto una ricostruzione che è assolutamente verosimile, ma i contenuti reali dobbiamo ancora vederli nel suo complesso, quindi vedremo, però 6 miliardi e mezzo in più per diciamo, le spese energetiche, è chiaro che quelli sono fondi che vanno su investimenti e non sulla spesa corrente, cioè io credo che fosse abbastanza immaginabile che con quei soldi non si potessero abbassare ancora di più il prezzo della benzina, perché quella è diciamo spesa corrente, ma noi abbiamo necessità di guardare non solo ad oggi, ma abbiamo necessità di guardare a domani e a dopodomani, perché il tema degli approvvigionamenti energetici e della produzione energetica per l'Italia è un tema fondamentale per tutto il nostro tessuto produttivo. Quel tipo di risposta è una risposta sicuramente positiva, anche qui quando l'opposizione italiana, quando il governo ha posto questi quesiti all'Italia, all'Europa, sosteneva è assolutamente impossibile, non vi ascolteranno mai, eccetera. No, le risposte sono arrivate, sono risposte esaustive al mille per mille? Probabilmente no, ma sono comunque risposte positive rispetto al punto di partenza. Dopodiché bisogna stare attenti anche alla narrazione, perché sulle spese di difesa io ribadisco, sono necessarie non per comprare armi come una certa narrativa, diciamo, polemica delle opposizioni per provare a banalizzare e mettere qualche consenso racconta. Noi abbiamo necessità di difenderci da attacchi cyber che quotidianamente la nostra nazione riceve e possono mettere in ginocchio tutta la nazione, dagli ospedali ai trasporti, all'energia, quindi al lavoro, sistema bancario, i bancomat, cioè voglio dire, tutta questa roba qua per garantire una vita normale agli italiani va difesa. E poi c'è il tema del subdominio sottomarino di cui nessuno parla e da cui però riceviamo la quasi integralità degli approvvigionamenti energetici di cui parlavamo prima e tutte le reti di comunicazione, e quindi anche lì, per carità, non saremo mai in grado di controllare ogni centimetro sotto i nostri mari, ma dobbiamo avere la capacità nel momento in cui ci dovesse essere un attacco a quei tipi di comunicazione, la possibilità di poter intervenire e di ripristinarli il prima possibile. Quindi le spese di difesa sono necessarie, non vanno confuse con altri tipi di spesa, perché nessuno pensa di togliere spesa sociale per investire sulla difesa. Noi dobbiamo investire sulla difesa per garantire le spese sociali. Questo è, secondo me, la chiave di volta e la prospettiva che dovrebbero avere tutti gli italiani a prescindere dalla collocazione politica, perché qua noi non stiamo facendo una scelta politica, ma dobbiamo garantire libertà e sicurezza all'Italia, agli italiani, perché libertà e sicurezza sono, diciamo, pregiudiziali a qualsiasi tipo di altra attività, a qualsiasi altro tipo di servizio, anche sociale, e sono pregiudiziali a qualsiasi cosa uno vuole sviluppare nella propria vita, e questo va purtroppo rimarcato con forza in un periodo come questo. È vero che arrivavamo da un periodo, diciamo, in questo secolo in cui la spesa a difesa si era contratta, ma se noi pensiamo agli anni della guerra fredda, e quindi fino a, diciamo, all'inizio degli anni 90, la spesa anche sulla percentuale del PIL era inferiore a quella che ci poniamo noi di raggiungere rispetto ad accordi presi con l'alleanza difensiva di cui facciamo parte, militare, ovvero la NATO, accordi che anche qui hanno preso tutte le nazioni aderenti, a prescindere dai colori politici di quei governi, Spagna compresa.
2: Grazie, grazie al senatore Barcaiolo e buon lavoro.
3: In nome del popolo italiano, il Tribunale, visti gli articoli 533 e 535 codice di procedura penale, dichiara.
4: In nome del popolo italiano, la Corte d'Appello di Palermo, seconda sezione, informa la sentenza del Tribunale di Palermo in data 5 aprile 1900.
5: E buonasera, buonasera e bentrovati all'ascolto di Radio Carcere da parte di Riccardo Arena. Sarà questa una puntata diversa di Radio Carcere, diversa e secondo me anche interessante. Allora vi dico subito che oggi infatti parleremo della vicenda carceraria e della vicenda umana che ha riguardato Alaa Faragi, che nel 2015 è arrivato in Italia su uno dei tanti barconi della disperazione. Alaa ha affrontato questo viaggio della disperazione insieme ai suoi compagni libici. Dentro di lui c'era un sogno: andare in Svizzera per studiare ingegneria e per continuare a giocare a pallone. Erano ragazzi di 20 anni. Un sogno che si trasforma in un incubo, perché Alaa viene arrestato e viene condannato a 30 anni di reclusione per i reati di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina e per omicidio plurimo. Perché? Perché su quella carretta del mare morirono purtroppo 49 persone che erano state ammassate nella stiva della barca morale. Alaa è uno scafista, Alaa è un assassino. Ma prima di ascoltare la storia di Alaa, storia che ci dovrebbe far riflettere anche sul modo in cui vengono ancora oggi processati, condannati tanti immigrati creduti scafisti, vi devo purtroppo aggiornare sugli ultimi due suicidi avvenuti nelle carceri di Poggioreale e di Perugia. Ed infatti domenica 31 maggio nel carcere di Poggioreale si è ucciso Samir Amire, un ragazzo marocchino di 27 anni. Da quanto ci riferisce Samuele Ciambriello, garante dei detenuti della campagna, Samir era tossicodipendente e si sarebbe ucciso, pensando un po', nel padiglione Milano, ingerendo un cocktail di farmaci, tanto è vero che è stato poi ritrovato cianotico. Per lui purtroppo non c'è stato nulla da fare. Ed ancora a Perugia, martedì 2 giugno, Amedeo, che era originario di Bevagna e che aveva 32 anni, si uccide nella sua cella del carcere Capanne di Perugia. Il garante dei detenuti dell'Umbria, l'avvocato Giuseppe Caforio, ci riferisce che Amedeo in carcere non ci doveva proprio stare, e questo perché era tossicodipendente, era in attesa del giudizio di appello e fino a poco tempo fa, pensate, era in un centro specializzato di Spoleto proprio per la cura della tossicodipendenza. Ma poi, anche se tra poco sarebbe stato scarcerato per scadenza dei termini della misura cautelare, inspiegabilmente è stato riportato in carcere dove, con tutte le sue fragilità, ovviamente Amedeo si è impiccato. Chiamarlo suicidio è veramente difficile. Sta di fatto che salgono così a 27 le persone detenute che si sono uccise dall'inizio del 2026, della serie: in Italia non c'è la pena di morte, ma per una pena. Purtroppo si continua a morire, si continua a rinunciare a vivere. E allora, come vi dicevo, oggi vogliamo ripercorrere la storia umana e carceraria di Alaa Faragi, che è arrivato in Italia su uno di quei barconi scassati quando aveva 20 anni. È stato poi arrestato, portato in carcere, è stato accusato di reati gravissimi come favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, omicidio plurimo, perché su quella carretta del mare morirono 49 persone che erano state ammassate nella stiva della barca. Il risultato: Alaa, nonostante si proclami innocente, viene condannato a 30 anni di reclusione. Ed è così che Allah, tra disperazione e speranza, entra in carcere a 20 anni ma viene scarcerato il 19 maggio, quando ormai ne ha 30 di anni,
6: perché gli viene sospesa la pena in quanto viene ritenuta ammissibile la sua istanza di revisione della condanna a 30 anni di reclusione.
5: Una vicenda terribile che non è sfuggita al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che a dicembre 2025 concede ad Allah la grazia parziale per 11 anni e 4 mesi. Ripeto, ragazzi libici che affrontano mille rischi per inseguire il sogno di studiare, il sogno di rifarsi una vita, sogno che si tramuta in un incubo fatto di anni e anni di carcere. Una storia che purtroppo è simile a tante altre e che però questa volta potete leggere anche in un libro, libro che si intitola Perché ero ragazzo, scritto appunto da Alaa Faragi ed edito da Sellero. E bene, sono proprio felice di dirvi che questa sera sono con noi proprio Alaa Faragi e Alessandra Sciurba, docente di filosofia del diritto e già volontaria del carcere Lucciardini di Palermo, che ha conosciuto Alaa proprio in carcere. Ciao Alaa e grazie per essere qui a Radio Carcere.
7: Grazie Riccardo, grazie per l'ospitalità.
5: E grazie anche Alessandra Sciurba, grazie Alessandra.
8: Ciao Riccardo, buonasera, ringrazio anch'io.
5: Allora, caro Alaa, partiamo dalla fine. Il 18 maggio sei stato scarcerato dal carcere Lucciardone. Ecco, cosa ha significato per te tornare libero dopo 10 anni di detenzione passati in Italia?
7: Cosa avevo potuto sentire? Ho sentito un'aria nuova, un'aria di libertà. Sono tornato a respirare, sono tornato veramente a respirare.
5: Tornato a respirare dopo 10 anni di galera, eh? Da 20 anni a 30 anni.
7: Sono entrato a 20 anni e oggi ho 31 anni, praticamente. Ho fatto 10 anni e 9 mesi. È partito il 18 agosto e il 18 maggio c'è stata questa bellissima notizia, il 19 sono uscito e non ho smesso mai di crederci che questa, prima o poi questo giorno è arrivato. Non è la fine per me, non è la fine di una lotta, ma è un nuovo inizio, una nuova udienza per dimostrare.
5: Certo. Cara Alessandra Sciurba, tu tra l'altro hai conosciuto, durante la tua attività che svolgevi nel carcere Lucciardone di Palermo, hai conosciuto Alaa Faragi. Da lì è nata poi una corrispondenza che è raccolta in questo bel libro Perché ero ragazzo, ma è nato anche un amore, tant'è che poi tra pochi giorni vi sposerete, vero?
8: Sì, diciamo, questa è la parte finale, non è il centro di questa storia, è la parte più personale e intima. Io conoscevo Alaa di nome ben prima, in realtà, dell'ingresso in carcere, perché la sua storia, la storia dei cosiddetti calciatori libici, è una storia che chiunque si occupi di diritti, di frontiere, di migrazioni, conosce come davvero la parabola della criminalizzazione dell'attraversamento del mare. E poi ho dato un volto a questa storia a febbraio del 2023, quando appunto da volontaria in un progetto artistico mi sono ritrovata a fare dei laboratori sui diritti. Lì ho incontrato Alaa, ho capito presto che lui era uno dei protagonisti di questa vicenda giudiziaria definita da tanti autorevoli giuristi oramai come scandalosa, e avendo conosciuto la sua incredibile resilienza, la sua capacità di trasformare persino tutti quegli anni di carcere ingiusto in fiducia, ho pensato che forse potevamo riuscire a ribaltare una storia che sembrava finita per sempre.
5: Certo, e così è nato anche, l'idea del libro, libro bellissimo, vi consiglio di leggerlo, Perché ero ragazzo, edito da Sellero, veramente fa venire la pelle d'oca. Allora, caro Alaa, tu durante questi 10 anni di detenzione sei stato detenuto nel carcere di Piazzanza di Catania, poi nel carcere di Caltagirone, poi da ultimo nel carcere Lucciardone di Palermo. Ma partiamo dall'inizio, è l'agosto del 2015 e tu insieme ai tuoi amici libici venite portati nel carcere Piazza Lanza di Catania. Tu non eri mai stato in carcere, tantomeno in un carcere italiano. Qual è stato il primo impatto con questo mondo così diverso, così strano?
7: Anzitutto ci hanno portato a quel posto senza saperlo che era un carcere, ci hanno detto oggi dormiti qua, domani vi portiamo un centro accoglienza. Quel domani, sono passati 10 anni, 7 mesi per vedere quel domani. Arrivare dentro e svegliarsi di mattina e vedere la mia foto e quella mia e dei miei amici sul giornale, per accusati per una cosa neanche vera, trovarsi da un posto che è strano, da un paese che non è la tua, circondato da persone che non sono familiari, sentirsi impotenti perché nessuno ti riesce a capire, nessuno ti riesce a, non a crederti, almeno a dirti, sai, siamo con te. È stato il buio più totale, è stato perché io sapevo della possibilità di morire, ma non sapevo della possibilità di essere arrestati arrivando con la barca.
9: Certo.
7: Il buio più totale, l'impotenza, quando l'essere umano si riduce all'impotenza più totale.
9: L'impotenza più totale. Tu, giustamente, imbarcandoti su quel barcone di legno, hai accettato il rischio di morire, ma non avevi accettato il rischio di andare a finire in carcere per 10 anni, perché stavi lì come passeggero. Questo è il concetto, no?
7: Assolutamente, perché la possibilità era di morire. Praticamente uno che viene paese della guerra sa che vivendo sotto le bombe si muore tutti i giorni, però la possibilità di essere carcerato, io quando passavo da dove andavo al mare in Libia, c'è il carcere là, il penitenziario là, io obbligavo a due non passare anche per fare un colloquio, figuriamoci
9: Mamma mia.
7: di finire dentro. C'è stata una delle possibilità che quanto ho pagato soldi per partire, che me l'hanno detto, me l'hanno proposto, assolutamente non salirei mai su quella barca,
9: Certo. Tu
7: assolutamente.
9: dicevi prima Allah che una volta appena portato nel carcere di Piazzanza di Catania non vi hanno detto che stavate in carcere, ha detto
7: No,
9: dormite qua.
7: assolutamente, noi tramite l'interprete ci hanno detto dormite qua, domani vi portiamo in carcere. Noi chiediamo che posto è questo, no? Posto dello Stato, come ci sono stati tanti sbarchi, domani vi portiamo in quel centro di
9: Di
7: accoglienza,
9: accoglienza,
7: scusate.
9: sì, esatto. E invece era il carcere di Piazzanza di Catania.
7: Era Piazza Lanza, di fuori non si vedeva anche il carcere, perché il carcere da noi, da fuori si vedeva le sbarre, questa si vedeva la bandiera dell'Europa, la bandiera dell'Italia,
9: Sì.
7: non dà l'impressione del carcere.
9: Allora entri in questa struttura che non capisci che è il carcere di Piazzanza di Catania, hai 20 anni, è il 2000, è agosto 2015, i rumori, la perquisizione. Venite spogliati e denudati. Tu nel tuo libro dici a un certo punto: questa è un'umiliazione mai provata prima.
7: Sì, perché arrivando a quel posto, la perquisizione va bene, non nella scuola, nello stadio, sa che frequentate questi posti, esiste la
9: Certo.
7: perquisizione, ma spogliarsi, che viene soprattutto dalla nostra religione, sa che significa una questione di tradizione, una questione di dignità, una sfera molto intima, dai,
9: Certo.
7: non può essere mai toccata. Venendola toccata più di una volta, di mostrarsi, di spogliarsi, è stata un'umiliazione che tutt'oggi fa male.
9: A tutt'oggi fa male anche perché tu poi passando da carcere a carcere, passando da traduzione a traduzione, questa operazione è dovuta svolgere in questi 10 anni più di una volta, probabilmente non ti ci sei mai abituato.
7: Assolutamente, soprattutto facendo, io ho fatto rito ordinario, facendo tante udienze praticamente per
9: Bravo.
7: 6 anni, frequentando le tribunali, ogni udienza all'entrata, all'uscita si deve spogliarsi. Questi trasferimenti ho fatto Piazza Lanza, Caltagirone, Lollo e Ciordone, da ogni posto all'altro una cosa terrificante per chi si occupa del mondo del carcere sa quel furgone che praticamente manca anche l'aria.
9: Eh sì.
7: Soprattutto queste chiamate all'improvviso. Io quando ho fatto questa esperienza di andare a cercare l'ignoto, ho trovato questo mondo, l'ignoto mi ha fatto sempre paura, no? Prendendomi alle 5 di mattina per andare non si sa dove, non si sa perché, non si sa cosa trovi, perché all'interno del carcere si costruisce dei legami, dei rapporti. Da una mattina all'altra tutti vanno perduti.
9: È così, quei furgoni blu della polizia penitenziaria dove all'interno ci sono delle gabbiette minuscole dove le persone vengono rinchiuse, peggio che degli animali, e questo distacco così immotivato che giustamente ci raccontava Allah, che insomma porta anche sofferenze alle persone detenute. Ma Allah, tu tra l'altro è una cosa quasi ovvia, ma vale la pena ricordarlo, vieni portato a 20 anni quella sera di agosto del 2015 nel carcere Piazzanza di Catania, non sai che quello è un carcere, vieni in messo nel meccanismo carcerario e non parli una parola italiano.
7: Assolutamente, non c'è anche all'interno, quando noi veniamo a svolgere la perquisizione, a portarci nelle celle, a dirci che dobbiamo prendere il materazzo, non c'è nessuno che parlava la nostra lingua, o mediatore che diceva, una volta che le persone ci hanno lasciato all'interno del carcere, sono andate, secondo me anche questa uno dei tanti problemi del carcere italiano è mancanza di mediatori culturali, mancanza di persone che parlano la propria lingua.
9: Eh già, lo ricordo ai nostri ascoltatori, ma gli ascoltatori di Radio Carcere ormai lo sanno, i mediatori culturali sono quelle persone che devono tradurre ciò che avviene alla persona detenuta straniera, tanto più una persona che viene è appena sbarcata in Italia, non parla italiano, è arabo, devi spiegargli dove si trova, casomai le accuse gli vengono mosse, insomma, tutto questo.
8: Sì, in tantissimi di questi processi, Riccardo, io ho incontrato altre persone processate per lo stesso reato, questo articolo 12, che è comunque un articolo, il favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, scritto proprio con l'inchiostro della propaganda. Il problema di questo articolo è che non può colpire i veri trafficanti che rimangono in Libia, ovviamente lo sappiamo bene, il caso Al-Masri insegna, colpisce soltanto o veramente quelli che si ritrovano a guidare una barca o persone che non hanno fatto nemmeno quello come là, oppure vengono usati contro le ONG che soccorrono in mare. Comunque in tantissimi casi persone accusate di questo reato non hanno neanche capito che rito hanno scelto o non hanno capito di avere patteggiato, non hanno capito nulla di quello che gli stava succedendo. Noi abbiamo avuto alcuni processi fatti con mediatori di lingue sbagliate, cioè mediatori marocchini per persone del Bangladesh, cioè proprio lingue incomprensibili. Per tanti anni è stato così e migliaia di persone in questi 10 anni, più di 3.000 persone non italiane sono finite per la violazione di questo articolo nelle carceri italiane con processi che, ripeto, sono quantomeno controversi. La tendenza per fortuna finalmente sta cambiando, vedo una nuova consapevolezza, però insomma migliaia e migliaia di persone sono state in galera con questo reato, con pene abnormi, peraltro dopo Cutro esasperate. Bravo. Penso che forse nessun reato arriva a pene così alte. Anche nel caso di Alà si arriva a 30 anni non tanto per l'omicidio quanto per il favoreggiamento, perché gli anni crescono a seconda del numero delle persone trasportate sull'imbarcazione.
9: E questo eccesso di pena è stato richiamato anche nel provvedimento di grazia, nel decreto di grazia emesso dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Poi il merito lo vedremo nei prossimi mesi. Caro Alà, nel carcere per di Catania ci sono diversi reparti chiamati Amenano, Simeto, Troina e Nicito, oltre a quel reparto femminile chiaramente. Ecco, tu all'inizio in quale sezione sei stato portato?
7: Sono stato portato a sezione di Amenano per il finale interrogatorio, dopo mi hanno spostato da Amenano al Simeto perché si apriva una cella di stranieri e ci hanno messo lì perché le stanze di stranieri là non ci sono più posti perché ci sono tanti. Carcere di Piazza Lanza, che io occupo di carcere, lo sa come un casa circondariale praticamente, tutti i giorni.
9: È un porto di mare.
7: Le persone, un porto di mare, oltre che con l'epoca era un porto di mare, arrivano le persone tutti i giorni.
9: E in quanti eravate in cella?
7: Noi a Milano eravamo 7, a Simeto eravamo in 6.
9: Ah, da 7 a 6 persone?
7: Sì, da a Milano, perché diciamo la cella è più grande, qualche centimetro più grande, eravamo 7 e se metto eravamo 6 persone dentro una cella.
9: Ma stavate
7: cella.
9: Sempre chiusi o aperti?
7: No, ho fatto un anno a Semeto a chiuso, in piano terra, dopo sono salito all'aperto al primo piano, ho fatto 2 anni sopra al primo piano.
9: Quindi fatto un anno chiuso in cella per 20 ore al giorno?
7: Sì, 2 ore erano di aria, 2 ore... di mattina e 2 ore del pomeriggio. Là non c'era socialità, non c'era niente del pomeriggio.
9: A 20 anni?
7: Sì.
9: e avevate almeno i 3 metri quadri a testa per potervi muovere in quella cella?
7: Poterle muovere non erano così grandi. Poterle muovere non lo so, però c'era il tavolo, diciamo, alterniamo magari per scrivere, alterniamo per giocare qualche partita di carta, il resto rimaniamo nel letto. Non c'era quel grande spazio.
9: Si trattava un ragazzo di 20 anni così, poi dice che la gente si ammazza. Vabbè. Senti, caro Alà, tu nel tuo libro racconti uno dei tanti momenti di sconforto che hai avuto in carcere. Scrivi infatti che eri nel bagno della cella, lì nel carcere Piazza Lanza di Catania, avevi 20 anni, fuori pioveva e sei crollato piangendo, pensando alla tua famiglia.
7: È stato un momento troppo forte. Ero nel bagno, io quando mi hanno arrestato non sapevo perché, non si poteva allontanare, non so niente che loro sanno come sono vivo, già lo sanno perché l'ho comunicato quando sono arrivato al porto a loro, li ho chiamati, ma non avere rapporti per 3 mesi, per 2 mesi senza sentire la loro voce, senza vederli, è stata molto molto dura. E io mi sfogavo nel pianto, no? Ogni volta che piangevo mi sentivo più libero. Un giorno ero nel bagno e pioveva, guardavo quel cielo scuro che si è trasformato in rosa. È stato un momento molto molto molto forte, perché sembra folle, ma quando uno piange va un mondo di immaginazioni. Vedevo la foto della mia famiglia e la loro immagine sopra nel cielo, che è stata una cosa molto molto forte.
9: Senti, caro Allah, tu lo accennavi anche prima, riesci ad avvisare i tuoi genitori che stanno in Libia, che sei vivo, che quella traversata terribile l'hai scampata, però una volta che vieni ristretto, dopo quanto tempo riesci a telefonare alla tua famiglia? Vieni arrestato ad agosto, quando gli riesci a sentire?
7: 18 agosto, la prima telefonata l'ho fatta 30 ottobre. Due mesi e mezzo.
9: Dopo due mesi e mezzo riesci a fare una telefonata alla tua famiglia?
7: Sì.
9: E perché tutto questo tempo?
7: Perché all'inizio il carcere c'era una regola che si poteva accettare solo la rete fissa, non si poteva accettare cellulare. Io ho provato cellulare, quanto la Libia in paese di guerra, la rete fissa non esiste da anni in Libia. Io ho trovato gente che aveva un anno e mezzo, c'era uno con noi che è stato 2 anni senza chiamare la sua famiglia, un mio convotato, Mohammed, 2 anni senza telefonare la sua famiglia.
9: Due anni
7: non ho potuto telefonare, perché oltre che accettavano, oltre il consolato rispondeva, non rispondeva, c'è tanti intoppi, tante cose burocratiche che... Io sono stato fortunato dopo 2 mesi e mezzo.
9: Sei stato fortunato, ma poi questa tua padronanza della vita si percepisce nel libro, è veramente una grandissima lezione per tutti noi. Cara Alessandra, ecco, anche questo è un aspetto importante, in base alla tua esperienza. Prima ci diceva là, addirittura c'erano suoi compagni di detenzione che hanno passato 2 anni senza poter telefonare le proprie famiglie. Ma insomma, diamine, ci diciamo un paese tanto civile, però mi sembra che nei fatti lo dimostriamo di essere. Tu che pensi?
8: Io penso che il regime carcerario sia duro per tutte e tutti, per le persone che vengono da altri paesi, per le persone cosiddette straniere, ci siano delle pene poi supplementari interne.
9: Sì, però dicono una telefonata, capito? Non siamo in Sud America, capisci?
8: Sì, cioè... però tutto quello che, vabbè, tu lo sai bene, Riccardo, tutto quello che sembra ovvio e scontato fuori non lo è mai dentro. Anche
9: compresi i diritti, capito qual è il problema?
8: Compresi i diritti, compresi. Io mi ricordo che qualcuno che lavora in carcere mi chiese con un certo disgusto perché io scrivessi ai detenuti. Perché intrattenessi, ora dalla corrispondenza con Alai è uscito fuori un libro e poi una relazione che ci porteremo per tutta la vita, ma io ho sempre trovato estremamente naturale avere scambi epistolari con i detenuti.
9: Addirittura disgusto, c'è qualcuno che lavora in carcere e prova disgusto se una volontaria...
8: Mi è stato chiesto, mi è stato chiesto, perché soprattutto d'estate, sai, una lettera...
9: Ti salva la vita.
8: Ricopiare una favola di Rodari, parlare di qualcosa, cioè, sono quelle cose che di cui proprio c'è bisogno per respirare, come dicevo. Prima là mi è stato chiesto: ma tu perché ti scrivi con i detenuti? Io così ridendo ho detto: beh, perché non gli posso telefonare, se no non ci sarebbe bisogno. E la risposta è stata: ma non capisci che sono solo detenuti? Ecco, purtroppo spesso su questo atteggiamento sono solo detenuti, come se non fossero persone con dei diritti molto precisi. È come se lo Stato, proprio in luoghi come il carcere, non si guardasse allo specchio, cioè, lo sappiamo tutti.
9: E interrompesse la tutela dei diritti. Va precisato che nelle carceri italiane ci sono persone che non lavorano così, ci sono, lavorano in silenzio e sono bravi, purtroppo. Però
8: sì, lo dicevo prima, persone
9: Ma hai fatto bene. Però c'è pure questa gentaccia qua, scusate se uso questo termine, però veramente avere il dispregio della persona solo perché è detenuta.
8: Sì, però ripeto, io temo che sia un sistema, cioè è come nel caso giudiziario di Alà, il problema non sono i giudici, perché... non lo sono mai stati, Allah non li ha mai attaccati, ovviamente neanche io. Il problema è come viene costruito un sistema. Allora ci vorrebbe il coraggio di ripensare i sistemi.
9: E di fermarsi.
8: Per farlo bisognerebbe essere in grado di uscire dalle propagande politiche, di andare a guardare davvero i fenomeni e di agire in maniera ragionevole.
9: E ci vuole coraggio, bisogna fermarsi e vedere che stiamo facendo bene o stiamo facendo male, stiamo raggiungendo l'obiettivo oppure no. Bisogna fermarsi e riflettere con pacatezza e equilibrio, cosa che oggi è molto difficile, come ricordava prima Alessandra, perché sembra un po' tutto un derby, tutta una partita di calcio. Vabbè. Allora, cara Allah, tu tra l'altro in Libia ti sei diplomato, volevi attraversare l'Italia per arrivare in Svizzera, se non ricordo male, per iscriverti all'università. Eppure, ecco, un'altra stranezza, un'altra volta la burocrazia diventa più importante dei diritti delle persone. Nel caso di Catania sembra che il tuo diploma non valesse, tanto che ti permettono di iscriverti alle elementari, è vero?
7: Sì, io ho fatto il primo anno di università in Libia, ingegneria, dal 2014 è stata la guerra, si è fermato tutto. Arrivo, scopro che all'interno del carcere si può studiare, tutto lo studio in carcere è stato una salvezza, lo studio in carcere secondo me è una salvezza. Vorrei scrivermi col mio diploma e continuare l'università. Mi hanno detto no perché non viene riconosciuto il mio diploma della Libia. L'Italia non riconosceva perché dopo è stata fatta una legge 2021 che si poteva riconoscere. Esatto. Inizio dall'elementare, dall'ABC praticamente. Oggi sono riscritto alla scienza politica e relazione internazionale, ma fatto elementare, media, superiore, oggi sono all'università.
9: Lo studio è importante quando uno sta in carcere, e tu tra l'altro scrivi nel libro che hai trovato un insegnante, ma poi ne troverai anche altre nelle varie carceri dove sei stato, un insegnante che per prima ti ha preso a cuore, vero?
7: Sì, praticamente io dico il carcere, io ho conosciuto l'umanità vera, perché il carcere, le persone che lavorano, l'operatore, le operatrici, anche la polizia penitenziaria, detenuti, il carcere non è mai rappresentato dei politici, il carcere, perché c'è questi conflitti immaginari che noi, loro, voi, noi, praticamente che all'interno del carcere non esiste il carcere, c'è l'umanità, c'è pure la disciplina, ci mancherebbe, però questa guerra tra poveri spero che un giorno la potremo superare, perché bravo, l'obiettivo di tutti è viverci serenamente e farci il percorso. Arrivare all'obiettivo di tutti, secondo me, è l'inserimento sociale, no? Io nelle mie professoressa, professore, ho trovato, per chi fosse, perché la mia madre fa l'insegnante, mi sono affezionato più a loro.
9: Certo, ti ricordava tua mamma.
7: Che ho iniziato a amarla, ovviamente, la lingua che permetteva di esprimere, che pensare è libertà. Ho costruito, diciamo, un legame forte con tutti i miei insegnanti e quelli di Caltagirone in particolare,
9: infatti lo ricordi anche nel libro. Poi passano i mesi, tutto un po' si ferma, no? Gli interrogatori, le udienze, gli avvocati, e non succede nulla. Ma è vero, Allah, che quando sei detenuto, in più ti professi innocente, i momenti peggiori sono proprio quelli in cui tutto è fermo e non si muove più niente?
7: E l'attesa, io ho imparato a chiamarla così, attesa, perché io all'inizio facevo sempre la domanda, perché proprio a me? Chiedevo sempre questa, perché proprio vedevo tutto assurdo, quello che sentivo a tribunale, tutte quelle falsità, però all'interno mi staccavo di questo. In carcere hai solo televisione, sei persona dentro una stanza, nell'estate si ferma, non si fa niente. Io mi ero reputo uno dei pochi fortunati, perché ho frequentato tutti i corsi possibili, immaginabili all'interno di tutti gli istituti che ho passato. La cosa più brutta secondo me è non stare solo chiuso, ma non facendo niente. È molto, molto, molto tremendo.
9: Senti, allora, arriva l'inverno anche a Catania, anche nel carcere di Piazza Lanza di Catania, ma è vero che lì le celle d'inverno sono particolarmente fredde?
7: Sono molto fredde. All'epoca, oggi non lo so come Piazza Lanza, ma quando c'ero io non funzionava neanche il riscaldamento. Ci arrangiavamo con la coperta delle amministrazioni.
9: Sembra che la situazione non sia molto cambiata, caro Allah. Ma ecco, tu, tra l'altro, essendo musulmano, ovviamente non festeggi il Natale, ma è vero che a forza di stare in carcere per 10 anni, anno dopo anno, hai scoperto il Natale, hai scoperto pure il Capodanno in carcere?
7: Il Natale, il Capodanno, perché la mia idea religione, per me, Dio è solo uno, noi chiamiamo un nome diverso, ma sempre uno, quello certo, sopra. Io la cosa che mi ha colpito è vedere un prete che il 25 di dicembre posso stare con sua famiglia e fra di noi a regalarci il panettone. Questa cosa mi ha colpito molto, no? Essere ricordati di qualcuno, avere del regalo di qualcuno, mangiare una cosa diversa, perché il panettone non è una cosa in carcere, si mangia tutti i giorni. Mangiare una cosa sconosciuta è stata un razzo di sole, un raggio di sole in quel giorno, ovviamente. Sì. E ho imparato anche a ammirare Natale, a festeggiare il Capodanno, vedere anche Per noi detenuti, tutti i detenuti, penso che soprattutto come stanno ascoltando, seguivamo il Capodanno in televisione, perché guardavamo le feste che fanno tutti in televisione e cantavamo, dimenticavamo proprio del boss, della sofferenza, del dolore che c'è.
9: Però c'è quel misto di allegria che nasconde un po' di tristezza,
7: Panetonia,
9: no?
7: Di tanta tristezza, perché quando sei triste sfuggi della tua tristezza, della tua insicurezza e vai là verso cielo allegro, verso cielo. Una falsa felicità, chiamiamola così.
9: Sì. Poi si inventa una cena un pochino migliore rispetto alle altre, no?
7: Una giornata diversa, si mangia tutti insieme. Quando
9: si cerca almeno se nel possibile, perché non tutti hanno la possibilità.
7: Si mette tutti insieme, si ricorda la famiglia, si mette quell'allegria che quando finisci la giornata vai nel letto, ti ricordi quel Natale è passato. Quelle amici ovviamente, ma lo poteva passare con la propria famiglia, questa che fa più male.
9: Dall'inverno passiamo all'estate, nelle carceri infatti tutto si amplifica, anche le temperature, dicevamo d'inverno fa un freddo tremendo anche a Catania, d'estate c'è un caldo insopportabile, presumo. Là.
7: C'è un caldo, pensi che io quando sono andato nel primo piano all'aperto, proprio nell'estate, la mia cella, sotto di me c'è la cucina dove mangiano le agenti, no? E la cappa, quando la cappa esce il fumo, arriva tutto da me. Immagini, 40 gradi, facevo un mese di Ramadan, questa cappa arrivava, il ventilatore, Riccardo tu lo sai, l'hanno inventato ora, nel 2022 è stata questa legge. 2015, 16, 17 non esisteva il ventilatore. C'era noi
9: ventilatori che si possono comprare in carcere a caro prezzo,
7: che lo può permettere, ovviamente. Ci sono anche i limiti, perché non può, certi soldi detenuti può avere solo uno per un cella, è un po' complicato anche averlo.
9: Hai capito? Ma tu a proposito di soldi,
7: quel caldo,
9: dimmi scusa. Dimmi scusa.
7: No, dicevo, con tutto quel caldo, facevo un mese di Ramadan. Stata veramente, veramente dura.
9: Lo credo. Il tutto lo dobbiamo moltiplicare per 10 anni. Tu, tra l'altro, lo racconti anche nel libro, non avendo soldi per 5 mesi, se ho calcolato bene, hai mangiato quello che passava il carcere, ovvero latte e formaggio, è così?
7: No, Riccardo, ebbero un anno, perché
9: non un anno
7: soldi, un anno quanto ho lavorato, perché cioè io ho un problema con il cognome, il nome, perché arrivo dalla Libia, qua mi l'interprete era egiziano, non conosceva il nome di Ala, mi scrive come Ali. Il mio zio mandava un suo amico di somma di denaro, questa amico di famiglia mi mandava al carcere, non ho ricevuto mai niente, tornavano indietro questi soldi. E ovviamente soldi, se non hai soldi non acquistare, ti può arrangiare con quella che passa amministrazione.
9: Quindi tu per un anno hai dovuto fare una vita di stenti, diciamo, di povertà estrema in carcere.
7: Estrema in carcere, eravamo 6, mangiavamo quella che passava l'amministrazione, ci ridiamo, godevamo quella falsa felicità, diciamo. Sì, per un anno è stato così.
9: Alessandro D'Asciurba, tremendo pensare che ancora oggi ci siano delle persone detenute a cui lo Stato italiano non riesce a garantire i minimi beni per sopravvivere in maniera decente, no? Un cibo decoroso, degli abiti, perché insomma girando per le carceri vediamo soprattutto detenuti stranieri girare come degli straccioni, diciamo la verità. E questo è un altro aspetto che non è marginale, mi sembra, no?
8: No, non è marginale assolutamente. Poi una cosa che però esiste, che dove lo Stato manca, questa è anche una narrazione che si fa pochissimo, Alà me lo dice sempre, ma l'ho visto anch'io in quegli anni, subentra una solidarietà fortissima.
9: Esatto.
8: Cioè, spesso dovremmo imparare da quello che succede dentro il carcere, perché comunque nessuno rimane senza mangiare, nessuno rimane senza fumare, si impazzisce per questo, c'è tanto di difficilissimo lì dentro, ci sono anche tantissime sopraffazioni, come ovvio immaginare, meno ovvio invece è immaginare quanta solidarietà ci può essere lì dentro e quante mancanze istituzionali vengono colmate invece dalle persone. Io loro staranno ascoltando, penso che si ascolti tanto questa trasmissione lì dentro, e sono molto felice, loro lo sanno, di avere l'occasione per dire a ciascuna delle persone che ho incontrato in quegli anni e che non ho più potuto vedere che davvero ho imparato moltissimo. Io ho imparato moltissimo lì dentro. Ho visto, sembra banale a dirsi, ma a un certo punto in questo mondo impazzito fuori, tra guerra e violenza dovunque, io ho visto dei momenti in cui mi sentivo molto più al sicuro, mi sembrava molto più normale la relazione che riuscivo a costruire con le persone dentro Lucciardone che è quella che poi trovavo fuori quando uscivo. E questo è un
9: Mamma mia.
8: altro aspetto che troppo poco si racconta del carcere, che c'è una capacità di resistere comunque lì dentro e di tenere viva l'umanità che è abbastanza straordinaria, proprio perché invece le condizioni sono quelle che sono.
9: E così nel libro di Alaa Faraci questa forza, questa resistenza si percepisce parola dopo parola, pagina dopo pagina. Veramente, da questo punto di vista, fa venire proprio la pelle d'oca e fa anche riflettere, fa pensare a quelle persone detenute che purtroppo non hanno la stessa forza che, come purtroppo siamo costretti a darvi atto 2 volte a settimana, purtroppo poi a un certo punto vengono presi dalla disperazione e non ce la fanno. Caro Allah, siamo arrivati al terzo anno di carcere. Scusa se vado veloce, ma abbiamo poco tempo a disposizione. È il 15 settembre 2018 e tu vieni trasferito dal carcere di Catania al carcere di Caltagirone. Ecco Allah, quando ti hanno portato dal carcere di Catania eri un ragazzo, avevi 20 anni quando ti hanno arrestato, e ora che ti trasferivano ne avevi 23 di anni. 3 anni di dolori, speranze, momenti di solidarietà e di studio. Ma è vero che in quel momento che dovevi essere trasferito dal carcere di Piazzanza di Catania hai provato tante emozioni contrastanti?
7: Sì, perché brutto dire, ma mi sembrava che io mi sono legato con quel posto, mi sono legato con le persone, mi sono legato alle mie insegnanti, agli amici che ho conosciuto dentro, alla psicologa, al volontario, al dottor Bennisi. Sto lasciando una comunità contrastante perché la paura dell'ignoto, no? Non sai dove vai, perché non sai dove trovo, e lasci un posto dove ti hanno trattato da essere umano. Questa cosa, sai cosa lasci, ma non sai cosa trovi, no?
9: Certo, è
7: Questo
9: così.
7: ripete sempre. E a me, prescindere come carattere e separazione, non mi sono mai piaciute, soprattutto forzate come questa, erano meno piacevoli.
9: Eh già, perché poi alla fine, anche se sei costretto a stare in un carcere, quel carcere dopo diversi anni diventa un po' la tua casa, no? I tuoi amici, la tua casa, trasferisci quel sentimento di familiarità in quel luogo, per forza di cose, per sopravvivere, presumo anch'io, eh? Ma comunque sia, arriviamo nel carcere di Caltagirone, che è costituito da 3 blocchi principali, blocco 50, blocco 200 e poi blocco 25, che ora è chiuso per ristrutturazione. Ci dicono che è un carcere abbastanza dignitoso, che però è sovraffollato visto che conta più di 450 detenuti che vivono in circa 370 posti effettivi, visto che più di 160 posti letto sono inutilizzabili, come vi dicevo prima. Questo è il quadro attuale. Ecco, là, arrivato nel carcere di Caltagirone, devi ricominciare tutto da capo. Ma ad esempio, gli educatori ti hanno aiutato almeno a continuare gli studi, la terza media, l'avevi presa a Catania, ora toccava fare il liceo, giusto?
7: Sì, a Caltagirone diciamo, ho scoperto un mondo. Caltagirone di cui sempre si trova nella montagna, un posto sperduto, perché c'è la retretta mentale, che c'è la dottoressa Cacciato, la dottoressa Pepe, la dottoressa Faella, la dottoressa Policino, che lo rendono più umani con cose inventate, laboratori volontari. C'è la scuola, soprattutto dove c'è la professoressa Granata, professora Adamo, che rendono quella scuola fatta di mattina, del pomeriggio. Questi corsi erano legati alla scuola, lo rendono più umano quel posto, diciamo.
9: Tra l'altro, proprio mentre eri detenuto nel carcere di Caltagirone, chiedo scusa, è il 2020 e scoppia il Covid, la pandemia. Ma proprio grazie al Covid, nelle carceri scoprono che le persone detenute possono effettuare le videochiamate. Grazie al Covid, capito quanto sono avanti? Quindi, non solo parlare al telefono con la propria famiglia, ma la possibilità di vederla di persona, quindi poter anche entrare nel salotto che era il tuo salotto di casa tua. Ecco, là, dopo 5 anni, finalmente riesci a vedere il viso, gli occhi di tua mamma e di tuo papà, vero?
7: Io finalmente ho trovato qualcuno che la pensa come me, perché ogni volta che dico che sono l'unico bazzo al mondo che dice grazie al Covid, aspettando ovviamente le vittime, tutto il dolore, la sofferenza che ha portato il Covid-19, però come detenuto, io non come certo, essere umano, come certo, persona, ma come detenuto, dico grazie perché ci ha portato le videochiamate e la possibilità di vedere la mia famiglia. Là, Riccardo, ho capito quanto tempo è passato, perché ho visto la mia sorella che è lasciata 4 anni, trovata 9 anni, mio fratello, quanto sono cresciuti, quando sono invecchiati i miei genitori. Vederli, poter interagire con loro per un'ora, vederli, famiglia come la mia, numerosa, vederli tutti insieme, poter chiacchierare, scherzare, posti fare 10 minuti 2 volte al mese, perché telefonata avevo solo che porta certo, il mio reato, sa, 2 volte al mese, ora l'hanno aumentato, dopo 10 anni l'hanno aumentato, sì, l'hanno portato a 4, mi ho fatto 10 anni 2 telefonata mensili. grazie al Covid, dal 2020 un po' può fare la facevo la videochiamata 4 volte al mese, è stato un grandissimo aiuto le videochiamate, certo, soprattutto per tutti gli stranieri direi, e la persona fuori regione.
9: Certo, ma diciamo grazie al Covid e anche per sottolineare la pigrizia dell'amministrazione evidenziale, che insomma non serviva chiaramente il Covid per pensare alle videochiamate, no? Ci voleva un po' di buona volontà, certo, ma insomma lasciamo perdere. E arriviamo così al 6 agosto 2022, tu caro Allah vieni informato che dopo 4 anni passati nel carcere di Caltagirone vieni trasferito di nuovo e questa volta verrai portato

0: sostenuto, che mi ha conosciuto da un domani all'altro, chiamato perché lavoravo, perché ho avuto anche possibilità di andare in carcere cosiddetti buoni, carcere dove si poteva esprimere perché la pena era alta. Dei miei educatori hanno provato di convincermi di andarmi. Io dicevo a loro: io lavoro, studio all'università, faccio volontariato, faccio tutti i corsi, perché me ne devo andare di
1: Quindi è
0: qua?
1: stato
0: C'è
1: un
0: gente che
1: trauma
0: probabilmente.
1: lasciare Caltagirone.
0: Stato un trauma totale, soprattutto come sono stato accolto allo Ciordone perché c'era ancora il protocollo del Covid-19, no? Dove fare la
1: Certo,
0: quarantena.
1: beh.
0: Persona come me, che era tra amici detenuti, professori, insegnanti, educatori, la gente di polizia penitenziaria, circondato di una comunità che l'ha protetto sempre, arriva e ha buttato un posto che non può uscire per 6 giorni,
1: In
0: che c'è
1: isolamento.
0: caldo, l'isolamento, non c'era niente. È stato veramente, veramente forte.
1: È stato veramente forte, probabilmente terribile, ma chissà se è
0: Terribile.
1: una di quelle notti lì a Lucciardone, quando appunto tu sei solo in quella cella e anche se ormai sono 7 anni che sei detenuto, vieni preso dallo sconforto e quasi pensi al suicidio.
0: Sì. L'ho raccontato, non mi nascondo di approfondirlo. L'unica cosa è che una dei poche cose che mi fa ancora male tutt'oggi, nello sconforto più totale di essere ridotto a un numero, di essere ridotto. Perché là, Riccardo, non ti nascondo, Caltagirone e Piazzalanza me ne sentivo un essere umano, mi sentivo una persona normale, non mi sentivo né straniero né detenuto. Essere trattato da un numero, vedere sconforto più totale, sconosciuto, il caldo tremendo di agosto, una cella, l'isolamento, le celle erano grandi, ma erano solo. Ero solo, ho pensato di lasciare questa meravigliosa vita, invece il viso della mia mamma mi ha salvato quel giorno, perché mi ha abbasso lei di dirmi che sciocchezza fai.
1: E questo pensiero dovrebbe coinvolgere veramente tante persone detenute che magari anche adesso vengono prese dalla disperazione, ma la tua storia dimostra, la tua resistenza dimostra che bisogna resistere, bisogna sopravvivere perché c'è sempre un domani probabile, un domani migliore. Infatti poi arriverà a dicembre 2025 la grazia parziale del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella che grazierà parte della tua pena di 11 anni e 4 mesi se non ricordo male e poi appunto dicevamo prima la sospensione della pena in vista della revisione che ci si terrà a ottobre. Caro Allah, se vuoi, puoi salutare i tuoi compagni detenuti che hai lasciato nelle carceri di Caltagirone, Piazza Lanza, Lucciardone.
0: Riccardo, lo rubo qualche secondo in più e dire, tu parlavi di resistenza, di resilienza, di crederci. Io ho creduto, non ho voluto mai mollare perché ho avuto la fortuna di incontrare Alessandra. Spero per tutte le altre persone di incontrare persone nella loro vita che le rendono quel luogo meno infernale. Mio messaggio dei miei compagni, un saluto, non mi sono dimenticato di nessuno di loro. Un grande grazie perché forse al posto dove già sanno che sei innocente dal primo giorno, che cercano di tutelarti, di farti sorridere sempre, dico un grazie a tutti i compagni detenuti, tutti quelli di Piazza Lanza, Caltagirone, Lucciardone, non mollate per nessun motivo, per nessun caldo, nessuna sopraffazione poteva mai begarvi perché. La vita è bella perché va gustata in tutti i suoi modi e ricordatevi sempre c'è qualcuno fuori che vi aspetta.
1: Grazie Allah e grazie davvero a Alessandra Sciurba nella speranza che voglio condividere con te ma anche con Allah che la storia di Allah ci faccia riflettere nel modo in cui vengono ancora oggi condannate tante persone immigrate come tra virgolette scafisti, no?
2: Assolutamente sì, ti dicevo prima Riccardo che questa tendenza sta cambiando tanto, c'è una nuova consapevolezza nelle corti dopo tante battaglie. Questo libro sicuramente in parte ha contribuito, ma è stato un lungo percorso che ha coinvolto anche tantissimi gruppi e tantissimi anche condannati. Vi ricorderete Maysoon Majidi, la ragazza iraniana,
1: Esatto.
2: quanto ha combattuto per la sua innocenza. Lei ha fatto 10 mesi o 11 di carcere a Crotone e poi è stata liberata. Quindi sì, diciamo veramente sono ottimista su questo. Erano talmente assurdi questi processi che mi sembra che piano piano ce la stiamo facendo a cambiare le
1: Speriamo.
2: cose. Il grande messaggio di questa storia, io credo che sia che non c'è niente di impossibile a due

0: condizioni. Appunto, non perdere la fiducia, alla dice la fiducia, non la speranza degli avventurieri, la fiducia è di chi sa invece di essere nel giusto e non restare da soli, perché da solo là non sarebbe mai riuscito. Io da sola accanto a lui a cercare di spostare questa montagna non ce l'avrei mai fatta. È stata la comunità che abbiamo costruito intorno a questa storia. Quindi non smettere di
1: Comunità che si
0: avere
1: deve
0: fiducia.
1: allargare, eh? Siamo qui anche per questo, cara Alessandra, una comunità che si deve allargare nell'intento comune. Grazie davvero alla Faragi, ricordo il suo libro Perché ero un ragazzo, Sellero editore, e grazie Alessandra Sciurba, docente di filosofia del diritto e già volontaria al carcere Lucciardone di Palermo. Grazie, grazie da là, grazie ad Alessandra.
2: Grazie Riccardo, grazie, grazie a Radio Carcere per tutto il sostegno che dà a tutti i detenuti, grazie a voi.
1: Grazie a voi. Bene, io ringrazio Luciano Bruno per l'assistenza in post-produzione, grazie a Lorenzo Bruschi per l'assistenza in regia e un caro saluto a tutti voi da Riccardo Arena.
3: In nome del popolo italiano, il Tribunale, visti gli articoli 533 e 535 codice di procedura penale, dichiara.
4: In nome del popolo italiano, la Corte d'Appello di Palermo, seconda sezione, informa la sentenza del Tribunale di Palermo in data 5 aprile 1900.
5: Buonasera e ben ritrovati all'ascolto dello speciale Giustizia. Un cordiale saluto da Sergio Scandura. La nostra rubrica di cronaca giudiziaria torna anche con una certa attualità sul braccio di ferro tra lo Stato di diritto, le politiche migratorie del governo italiano, ma potremmo dire ormai anche di quelle europee per certi aspetti, riguardo appunto i rimpatri accelerati, l'esternalizzazione della frontiera e la tenuta del diritto d'asilo in termini generali. Perché il 27 maggio scorso si è tenuto a Catania, al Palazzo di Giustizia del capoluogo etneo, un importante convegno giuridico proprio su questi temi, dove ha preso la parola la pietra dello scandalo, almeno tale è stata additata fino a quando è rimasta iscritta all'ordine giudiziario, ovvero la dottoressa Yolanda Apostolico, che si è confrontata insieme a giuristi, quindi non solo magistrati, e anche persino con un vicequestore in servizio al CPR di Caltanissetta. Perché l'attualità? Perché il quotidiano La Stampa ha diffuso una notizia del ministro Matteo Piantedosi, che ha rilasciato un'intervista appunto al quotidiano torinese, dove dice che i centri in Albania hanno rappresentato una soluzione innovativa presa a modello dall'Europa. Già adesso svolgono una funzione utile per rimpatriare immigrati irregolari pericolosi, soggetti che si sono macchiati di gravi crimini, ancor più utili saranno quando potranno essere utilizzati anche come centri per le procedure accelerate alla frontiera, la finalità originaria per cui sono stati realizzati anche in linea con le nuove regole europee di prossima entrata in vigore, introdotte proprio per evitare l'uso strumentale del nobile istituto dell'asilo politico. Sui soggetti che si macchiano di gravi crimini ricordiamo che c'è sempre la giurisdizione ordinaria penale con gli istituti di detenzione pena ordinaria, le carceri ordinarie. Qui in realtà si parla di persone che spesso non hanno neppure commesso reati, se non configurati per via amministrativa, incompatibili con il diritto di permanenza nel territorio italiano ed europeo e quindi con procedure di rimpatrio accelerate. Repubblica oggi conferma che il Viminale, l'articolo online è stato pubblicato proprio in giornata da Alessandra Ziniti, l'obiettivo del governo è di ripristinare i due centri di Cecin e Gjader in Albania, proprio come da progetto, portando direttamente i naufraghi soccorsi da navi militari o da motovedette italiane nelle acque internazionali. C'è da immaginare che ci possono essere ovviamente delle ripercussioni nelle decisioni della giurisdizione italiana, ma questo si potrà dire soltanto in futuro, in punto di cronaca. E il convegno che andiamo ad ascoltare calza a pennello, come si usa dire, si è tenuto pochi giorni fa, il 27 maggio scorso, all'aula delle adunanze del Palazzo di Giustizia di Catania, organizzato dalla Camera Avvocati Immigrazionisti, e il titolo è Diritto delle Migrazioni, Ruolo della Difesa, Prassi Amministrative e Funzione Giurisdizionale. Il convegno è importante appunto perché in realtà Catania poi è stata la capofila di una serie di dinieghi a raffica di diversi tribunali italiani rispetto alle convalide di trattenimento pervenute dagli organi di polizia, dalle prefetture, dalle questure, in relazione alle procedure accelerate di rimpatrio inizialmente previste, come ricorderete, nel decreto Cutro, poi via via diciamo aggiornate o evolute o involute secondo i punti di vista dopo appunto le decisioni che venivano prese dai tribunali d'Italia. Catania si è fatta capofila, ma non è che si è fatta capofila la Iolanda Apostolico in prima persona, si è fatto a capofila come orientamento del tribunale, perché i rigetti delle convalide hanno portato le firme anche di altri giudici nel tribunale, nella sezione specializzata in migrazione, guidata al tempo dal dottor Massimo Escher, che pure interverrà in questo convegno essendo ora in servizio alla Corte d'Appello come presidente della sezione famiglia appunto nella Corte d'Appello di Catania. Sempre il capoluogo etneo nel suo distretto di Corte d'Appello ha fatto scuola in un certo senso, perché in realtà le prime richieste di convalida sono pervenute dopo l'istituzione di centri per il rimpatrio accelerato imbastiti a tempo record anche dal punto di vista logistico a Pozzallo prima, e quindi di competenza nel distretto di Corte d'Appello di Catania e del suo tribunale nella sezione speciale specializzata in migrazione, quando poi hanno visto diciamo i provvedimenti, hanno visto al Viminale i provvedimenti ostili al Tribunale di Catania, ne hanno aperto un altro a Porto Empedocle. Questi centri di rimpatrio accelerato, Porto Empedocle, non essendo più un territorio della Corte d'Appello di Catania, rientrava nel distretto della Corte d'Appello di Palermo, però poi alla fine in maggioranza anche da Palermo sono pervenuti dei dinieghi di convalide di trattenimento finalizzate al rimpatrio. A un certo punto, è bene ricordare la storia, ecco da qui l'evoluzione normativa con un decreto dopo l'altro, si è arrivati poi a trasferire alle competenze alle corti d'appello, peraltro a memoria del cronista anche con una reazione negativa, un parere negativo del Consiglio Superiore della Magistratura, perché si andavano a intasare degli uffici giudiziari già abbastanza pressati dalla mole di lavoro e, come sapete, non facile da sostenere rispetto al cosiddetto disposition time del PNRR, di cui si è discusso parecchio e abbiamo trasmesso anche in dibattiti non solo della magistratura associata ma anche ovviamente all'interno del Consiglio Superiore della magistratura. Il tema dei temi resta la famosa lista dei paesi sicuri, che ora ha trovato una qualche legittimità diciamo anche in sede europea, benché, attenzione, giova ricordare che la Corte di Giustizia europea ha già dato ragione alle argomentazioni in punto di fatto e in punto di diritto delle ordinanze del Tribunale di Catania, dunque soprattutto in quelle redatte e determinate dalla dottoressa Iolanda Apostolico a suo tempo. Cosa ha detto la Corte di Giustizia europea? Lo ricordiamo che il giudice del Paese membro ha la facoltà di disapplicare alcuni dettami della legge del Paese membro quando appunto alcuni dettami di legge non sono aderenti alle norme europee di rango superiore. Nel frattempo però stanno pervenendo nuovi regolamenti europei, nel frattempo entrerà in vigore il nuovo patto delle migrazioni, è una materia sicuramente complessa e intanto si attende anche una nuova pronuncia della Corte di Giustizia europea proprio sui centri dell'Albania. Ecco, il punto di fatto, diciamo, lo conosciamo molto bene, e non a caso abbiamo parlato del braccio di ferro tra lo Stato di diritto, le conquiste anche secolari, con le convenzioni internazionali, perché c'è un tema sommesso, la revisione dei trattati internazionali e delle convenzioni, che non è cosa semplice, non si può fare certo dall'oggi al domani, però sì, con una certa audacia che in Europa, forse per, anzi con ogni probabilità, nell'inseguire l'ascesa delle destre o nel tentare di fare la brutta copia dei programmi elettorali e delle linee politiche migratorie della destra e dell'estrema destra in sede europea, sta portando appunto l'Europa in una direzione che insomma va a inseguire politiche che per ora di certo non possiamo dire siano identiche a quelle dell'amministrazione Trump, ma poco ci manca, come si potrà vedere poi dal Return Hub e da tante altre misure, perché poi il problema è anche la garanzia del diritto di difesa delle persone, e questo è un aspetto che è stato pure contemplato più volte dalla Corte di Giustizia Europea, laddove ha dato ragione ai provvedimenti dei magistrati, dei giudici delle sezioni di tribunale in Italia. Quindi non resta a questo punto che concedersi all'ascolto di tutte queste problematiche in questo convegno che ha avuto luogo appunto a Catania il 27 maggio scorso, che ascolteremo questa sera. Sarà a moderare e animare questo dibattito Rosa Emanuela Lofaro, che appunto della Camera Avvocati Immigrazionisti Italiana. Ci saranno i saluti istituzionali per conto del Consiglio dell'Ordine Forense da parte di Corrado Adernò, poi l'intervento di Massimo Escher, presidente della sezione famiglia presso la Corte d'Appello di Catania, sulla nuova competenza della Corte d'Appello in materia di convalida. Poi prenderà la parola Fulvio Vassallo Paleolo, che è un giurista di riferimento in materia di diritto d'asilo, è stato docente presso il Dipartimento di Giurisprudenza a Palermo, e interverrà Vassallo Paleologo sull'approccio hotspot e il nuovo regolamento europeo sullo screening, per arrivare poi all'intervento di Yolanda Apostolico, già giudice civile presso la sezione speciale immigrazione del Tribunale di Catania, che interverrà sulle procedure accelerate in frontiera e la questione critica sui paesi di origine sicuri. A questo punto non resta che cedere la parola all'avvocatessa Lofaro. Buon ascolto.
6: Buon pomeriggio a tutti. Benvenuti al convegno organizzato dalla Camera Avvocati Immigrazionisti Italiani. Con l'intervento del Tribunale, del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati e della Polizia di Stato. Il tema di oggi è della Corte, scusate, è della Corte d'Appello. Il tema di oggi, diritto delle migrazioni, ruolo della difesa, prassi amministrative e funzione giurisdizionale, tocca il cuore dell'attualità giuridica, mettendo a confronto l'evoluzione normativa con le prassi quotidiane e le tutele fondamentali. Per dare inizio ai lavori, ho il piacere di cedere la parola all'avvocato Adernò, che ci farà i saluti istituzionali. Sì.
7: Io intanto mi scuso con tutti voi, mi scuso con il Tribunale, mi scuso con la Corte d'Appello per il mio abbigliamento, per il semplice motivo che io sostituisco chi doveva venire in sostituzione dell'avvocato Nini Di Stefano. Mi trovo qui perché stiamo facendo il tavolo tecnico per il protocollo per il patrocinio a spesa dello Stato, e quindi intervengo in questa veste. Io non sono che altro che ben contento di questo convegno, perché il tema è veramente interessante, è un tema che pone problematiche sia di carattere giuridico ma anche di carattere pratico circa la prassi da applicare, veramente interessanti, e credo proprio che fare convegni proprio di questo tipo, che abbiano applicazioni pratiche e che abbiano ricadute essenziali per quanto riguarda gli avvocati, sia quanto di meglio possa fare il Consiglio dell'Ordine. Vi auguro buon lavoro e mi scuserete se mi allontano proprio per ritornare ai lavori.
6: Grazie. Dopo i saluti tratteremo il delicato equilibrio tra le esigenze della pubblica amministrazione, sicurezza, procedure accelerate, trattenimento, e il ruolo di garanzia della giurisdizione e pure del diritto di difesa. Apriamo i lavori analizzando le recenti novità organizzative di competenza della giurisdizione di secondo grado. Ho il piacere di dare la parola al dottor Massimo Escher, che ci illustrerà l'impatto del nuovo assetto sulle nuove competenze della Corte d'Appello nei procedimenti di convalida.
8: Grazie avvocato Francesco Lofaro, grazie al CAI. La mia relazione sarà probabilmente l'unica noiosa della serata, che invece offre molti argomenti interessanti, perché mi è stato, ahimè, assegnato il compito di fare il quadro della situazione con riferimento alla questione della competenza in materia di protezione internazionale. L'evoluzione della competenza in materia di protezione internazionale prende spunto dal decreto legge 17 febbraio 2017 numero 13, che ha profondamente ridisegnato la materia dei ricorsi avverso i provvedimenti delle commissioni territoriali, eliminando il grado d'appello. Quindi nel 2017 si elimina il grado d'appello, si introduce un rito sostanzialmente unitario e accelerato, e si concentra la cognizione presso la sezione specializzata in materia di protezione internazionale. In particolare, gli articoli 3 e 4 del decreto legge di 13 hanno inciso sull'organizzazione degli uffici giudiziari e sul rito che si applicava, che era il rito camerale, ex articolo 737 del codice di procedura civile, mentre l'articolo 6 ha introdotto nel decreto legislativo 2008-25, che era il decreto legislativo che dava attuazione alla direttiva procedure, il nuovo articolo 35 bis, che disciplinava appunto il ricorso avverso il provvedimento di diniego della protezione internazionale, stabilendo che contro il decreto del Tribunale non fosse ammesso appello, ma soltanto ed esclusivamente ricorso per Cassazione. Quindi si creano delle sezioni specializzate, si individua il problema, la necessità di creare un ufficio giurisdizionale specializzato, proprio per la particolare peculiarità della materia che coinvolge le libertà personali, il diritto d'asilo e quant'altro, e si esclude la possibilità dell'appello e si ammette soltanto nel 2017 il ricorso per Cassazione. Quindi questa riforma, come vedete, si colloca nel segno della concentrazione delle tutele e della specializzazione del giudice, sottraendo il contenzioso sulla protezione internazionale al modulo ordinario del doppio grado di giudizio. Quindi un'eccezione fondamentale, non è previsto più il doppio grado, ma soltanto il ricorso diretto in Cassazione. Su questa situazione del 2017 si innesta un decreto legge che creerà una serie di problemi e che è il cosiddetto decreto Cutro, cioè il decreto legge 10 marzo 2023 numero 20, che viene convertito poi con la legge che sarà la 23 numero 50, che introduce una nuova ipotesi di trattenimento per i richiedenti protezione provenienti da paese sicuro. Perché sarà un elemento di crisi? Al momento sembra che nulla è cambiato, perché la competenza a decidere sulla convalida dei trattenimenti dei richiedenti protezione provenienti da paese sicuro resta attribuita comunque alle sezioni specializzate del Tribunale. Quindi questo sistema si coordina e si integra perfettamente con il sistema previgente. Un giudice specializzato, lo stesso giudice che decide i ricorsi, decide anche delle convalide avverso i trattenimenti dei richiedenti protezione provenienti da paese sicuro. In controtendenza rispetto a questo disegno, invece, improvvisamente, possiamo dire dal mio punto di vista inopinatamente, all'epoca ero giudice della sezione specializzata e stavo per salire in Corte d'Appello, tra l'altro, ironia della sorte, Il decreto legge 11 ottobre 2024 numero 145, che poi verrà convertito in una legge 187, attribuito alla Corte d'Appello e non già al Tribunale il ruolo che invece il sistema del 2017 aveva escluso. Cioè si fa un passo indietro, anzi due passi indietro, perché è previsto che a decidere sulle convalide dei trattenimenti dei richiedenti protezione provenienti da paese sicuro, scusate il scioglilingua, sia direttamente la Corte d'Appello, e si introduce anche un'altra attribuzione alla Corte d'Appello, che era rimasta con le mani in mano, non si occupava più di niente in materia di protezione internazionale, perché si attribuisce la competenza a decidere sui reclami avverso i provvedimenti di sospensiva. Nell'ipotesi in cui non vi fosse la sospensiva automatica, ma la sospensiva viene concessa dal giudice, il provvedimento di diniego, di accoglimento della sospensiva è reclamabile innanzi alla Corte d'Appello. la Corte d'Appello che viene chiamata a decidere è individuata in base al provvedimento adottato, che deve essere la Corte d'Appello nel cui distretto ha sede il questore che ha emesso il provvedimento. La Corte d'Appello decide in composizione monocratica. Un'altra anomalia. Altra anomalia, il regime impugnatorio, la normativa del 2024 prevede che contro il provvedimento della Corte d'Appello è previsto il ricorso per Cassazione, ma non davanti alla Corte di Cassazione penale, ma si ricavano le norme del procedimento sul mandato d'arresto europeo. Quindi, in base all'articolo 606,1 lettera B e C del Codice di Procedura Penale, sarà ammissibile il ricorso per Cassazione. Come vedete, questa riforma del 2024 spezza la linea di continuità con il modello introdotto nel 2017. I maliziosi sanno perché hanno spezzato questa linea di continuità, ma quelli sono i maliziosi, non noi. Mentre quel sistema aveva eliminato l'appello e rafforzato la concentrazione presso il Tribunale Specializzato, il nuovo intervento ha reintrodotto un ruolo della Corte d'Appello proprio nei segmenti più delicati della sospensiva e del trattenimento, cioè quei giudici che specializzati più non erano, perché dal 2017 non si occupavano più di protezione internazionale, improvvisamente vengono individuati come i giudici competenti a decidere sulla convalida dei trattenimenti e sui reclami. Come vedete voi stessi, ci sono una serie di criticità che sono state messe in evidenza immediatamente dalla dottrina e anche dalla giurisprudenza. Il riferimento è a una serie di ordinanze gemelle del 2025 della Corte di Appello di Lecce, che solleva la questione di legittimità costituzionale. Alla Corte d'Appello di Lecce viene il dubbio, ma questa norma che attribuisce ex abrupto la competenza delle convalide, decide sulle convalide di trattenimenti, bla bla bla, come mai è stata attribuita? È razionale questa scelta di attribuire la competenza alle Corti d'Appello sottraendola al Tribunale? In primo luogo, rileva la Corte d'Appello di Lecce, appare difficilmente conciliabile con la logica di specializzazione che aveva disposto, che aveva imposto la riforma del 2017, perché sottrae il controllo sulla misura cautelare particolarmente delicata in materia di libertà personale e di asilo al giudice inserito stabilmente nel circuito delle sezioni specializzate di primo grado. Badate bene che questo controllo, ora lo vedremo nel proseguo, da parte del giudice è particolarmente importante, soprattutto ora col nuovo patto sull'asilo, perché in base al combinato disposto dell'articolo 10 della direttiva accoglienza con gli articoli 43, 44 e 61 del nuovo regolamento procedure, questo controllo diventerà sostanzialmente il controllo che si verificherà più spesso, perché le procedure di frontiera da eccezionali diventeranno la prassi quotidiana. Lo vedremo da qui a breve. Un'altra criticità: si separa il giudizio sul trattenimento dal contesto processuale nel quale si dovrebbe svolgere, cioè il giudice che decide sul trattenimento è un giudice diverso dal giudice che decide con riferimento allo stesso migrante sul ricorso di merito. In terzo luogo, la terza criticità: ricorso per Cassazione secondo le norme del processo penale e non secondo le norme del processo civile. Entro 5 giorni, quindi in un termine particolarmente stringente, ricorso per Cassazione. Badate che il riferimento all'articolo 606 del Codice di Procedura Penale non è per nulla indolore, perché per esempio non è più previsto, come era previsto invece laddove si fosse possibile ricorso per Cassazione in base alle norme processuali civilistiche, quindi l'articolo 360, l'omesso esame di un fatto decisivo che è stato oggetto di discussione tra le parti. Sarà possibile ricorso per Cassazione soltanto in violazione di legge sostanziale o processuale o nell'ipotesi, diciamo, residuale dell'assenza totale di motivazione. La Corte Costituzionale, adita dalle ordinanze della Corte d'Appello di Lecce, tuttavia con la sentenza 205 del 29 dicembre 2025, esamina la questione, ma ritiene che non vi sia una lesione delle norme costituzionali, erano state invocate l'articolo 77, 25, 3, 12, 302 della Costituzione, sostanzialmente evidenziando come in questa materia, nella materia processuale, della competenza processuale, resta una discrezionalità evidente, una discrezionalità massima del legislatore. E quindi, peraltro, sottolinea che i giudici delle corti d'appello assegnati ai procedimenti in materia di mandato di arresto europeo sono comunque dei giudici esperti in materia di cautelare e di provvedimenti di limitazione delle libertà personali, quindi l'attribuzione a questi giudici della competenza non è un vulnus irragionevole, senza considerare che viceversa in quasi tutte le corti d'appello dei trattenimenti, delle convalide non si occupano affatto i giudici penali, ma si occupano, come a Catania, i giudici civili. Quindi diciamo questa incongruenza appare evidente, tant'è vero che la Corte Costituzionale sa che esiste questa situazione, e proprio perché sa che tutto questo ha dato luogo a delle incertezze, cioè Massimario e il primo presidente della Cassazione hanno detto che il ricorso in Cassazione deve essere fatto alle sezioni penali, che se ne occupano le sezioni penali. Nelle corti d'appello invece l'80% che si occupa delle convalide sono i giudici civili, quindi la Corte Costituzionale lo sa che c'è questa situazione, e proprio per comunque tentare di mettere una pezza ad un sistema che fa acqua da tutte le parti, invita comunque il legislatore ad un monitoraggio proprio per controllare nel tempo se questa assegnazione crea delle disfunzioni ordinamentali più o meno pesanti. Guardate che questa attribuzione alle corti d'appello, diciamolo chiaramente civili, perché non se ne occupano le corti d'appello penali, è particolarmente significativa proprio perché la Commissione europea ha previsto che la capacità adeguata dell'Italia in materia di procedure di frontiera deve essere di 8.016 procedure nel primo anno, di 16.032 nel secondo anno, di 24.048 nel terzo anno. Voi capite bene che se dividiamo 24.048 procedure per le corti d'appello che si occupano di protezione internazionale, che non sono tutte quelle del territorio italiano, ma sono soltanto alcune, si crea un problema enorme a cui non si saprà come affrontare. Forse un lieto fine alla fine ci sarà, e quindi tutto quello che ho detto io sarà del tutto inutile, perché il disegno di legge 1869 del 14 aprile 2026, nel prevedere una delega al governo per la attuazione della direttiva accoglienza e delle nuove procedure in materia di patto di asilo, cioè per adeguare la normativa interna alla nuova normativa europea, all'articolo 9 delega il governo per individuare l'autorità giudiziaria competente per la convalida della misura che comporta la restrizione della libertà personale. Ho concluso. Posso cedere personalmente il mio tempo a qualcuno? Alla dottoressa Apostolico, lasciami 10 minuti in eredità.
6: Sì,
8: visto? Io lo sapevo.
6: Va bene.
8: Cessione di 10 minuti.
6: Dopo questa relazione passiamo invece ad affrontare il problema delle procedure di frontiera e regolamenti europei. La parola al professore Fulvio Vassallo Paleologo, già giurista, appunto docente di Dipartimento di Giurisprudenza.
9: Grazie innanzitutto per l'invito e per il piacere anche di ritrovare qui i punti di riferimento per le mie esperienze passate in questo campo, sia dal punto di vista degli operatori di polizia che dal punto di vista dei rappresentanti della magistratura che in questo campo si sono ampiamente occupati di questa materia, che io ho cercato in qualche modo di riportare poi anche nelle aule universitarie per un lavoro di formazione che mi ha messo di fronte alla più grande difficoltà di questa materia: il succedersi continuo dei provvedimenti che la modificano continuamente, lo stiamo vedendo ancora in questi giorni. Quindi è molto molto difficile, al di là di alcune categorie generali, entrare nel dettaglio delle singole previsioni normative, perché purtroppo sono continuamente sottoposte a modifica normativa. Ma quando parlo di modifica normativa parlo anche di interventi dell'Unione Europea, prima con direttive, ora per realizzare una maggiore uniformità si auspica con regolamenti che hanno una portata vincolante per tutti gli Stati e che dovrebbero in qualche modo imporre norme di adeguamento minimamente corrispondenti per evitare quel fenomeno che l'Unione Europea si sforza di contrastare, che è quello del spostamento continuo di richiedenti asilo da un paese all'altro nella ricerca di un paese che li tratti meglio, sia dal punto di vista delle condizioni di accoglienza che dal punto di vista degli standard richiesti per il riconoscimento della protezione nelle diverse gradazioni: asilo, protezione sussidiaria, in Italia protezione complementare. E quando parliamo di approccio hotspot, hotspot nel linguaggio normativo nostrano sono punti di crisi. Per capirci, sono i punti di Pozzallo, delle zone di frontiera, di Trapani, in passato anche Messina e Reggio Calabria, ma alcune strutture hotspot aprono e chiudono, penso Porto Empedocle, anche a seconda della quantità di persone che arrivano. Sicuramente Lampedusa storicamente è stato un po', diciamo, il prototipo del centro hotspot come centro di identificazione, perché la funzione primaria dell'hotspot è quella di identificare nella direzione. Inizialmente, quando nacque questo tipo di approccio, in due decisioni del 2015 del Consiglio dell'Unione Europea, l'obiettivo principale era quello di tracciare i movimenti dei richiedenti asilo. All'epoca arrivavano centinaia di migliaia di siriani, per evitare che potessero, diciamo, fare una richiesta di protezione in un paese successivo a quello di primo ingresso. E poi nel tempo quindi serviva fondamentalmente a fare funzionare quello che si chiama sistema Dublino, che è il sistema regolamentato da prima direttive e adesso abbiamo regolamenti, che grosso modo stabilisce la competenza del paese che deve esaminare la richiesta di asilo. Questo è, diciamo, l'input originario della Commissione europea nel 2015. Però poi questa identificazione serve anche ad avviare la persona identificata verso una procedura di protezione. Inizialmente era la procedura ordinaria, più recentemente abbiamo le procedure accelerate in frontiera. E poi, qualora nell'ambito di queste procedure accelerate in frontiera o qualora la persona non faccia del tutto richiesta di protezione, può scattare un provvedimento di espulsione, che è contestuale al diniego sulla richiesta di protezione da parte della commissione territoriale. Fa un diniego e c'è dentro un provvedimento di espulsione, oppure può essere anche un autonomo atto del prefetto o del questore, se decreto di respingimento, quando la persona non fa una richiesta di protezione. Va comunque identificazione, nel tempo ha assunto caratteristiche sempre più complesse, perché inizialmente, ricordo Pozzallo, il problema era il prelievo delle impronte digitali. Oggi abbiamo sia forme più sofisticate di identificazione, che sono anche la rilevazione del volto, dell'immagine del volto, ma anche altre caratteristiche della persona, e poi soprattutto la cosa importante è che tutti questi dati vengono immessi in un sistema informatico, quindi il sistema Eurodac, che nel tempo ha subito sia integrazioni circa la quantità dei dati che vanno inseriti, sia soprattutto le interconnessioni, perché una volta Eurodac, per esempio, era abbastanza, diciamo, autonomo rispetto al sistema informativo Schengen. Oggi, tanto che alcune segnalazioni in un sistema potevano anche non rilevare nell'altro, oggi c'è una, o si tende verso una integrazione, un'interconnessione di tutti i sistemi, diciamo, di archiviazione dati per le persone che entrano varcando irregolarmente le frontiere. Quindi questa è la funzione principale dell'hotspot, quello di identificare ai fini anche di facilitare poi delle operazioni di rimpatrio più delle volte con accompagnamento forzato, quando si riesce a fare, potrebbe essere anche un rimpatrio volontario assistito, in qualche modo ultimamente qualche esempio si comincia ad avere, ma prevalentemente quando parliamo di rimpatrio a seguito di espulsione parliamo di un rimpatrio con accompagnamento forzato. Quindi parliamo anche poi di un aggancio da fare tra la struttura hotspot, la procedura hotspot e la vicenda del rimpatrio, che è una vicenda che non si può limitare soltanto a una considerazione nazionale, perché per fare un rimpatrio occorre che un paese di origine, al momento solo quello, non un paese terzo, possa riconoscere come proprio cittadino l'immigrato giunto irregolarmente, al quale non si riconosce una protezione, e quindi con il riconoscimento da parte dell'autorità consolare si completa l'operazione di rimpatrio con l'accompagnamento forzato in frontiera. Diciamo che nel corso del tempo l'approccio hotspot ha avuto notevoli mutazioni, anche se da un punto di vista normativo non ha mai avuto delle modifiche significative o normative compiute come quelle che invece stanno cadendo adesso tutte in una volta addosso agli operatori. nei centri hotspot e probabilmente a breve sugli operatori della giustizia, quindi avvocati, magistrati e anche sugli studiosi che si sforzano di trovare un ordine in questo guazzabuglio di norme. Vi dirò poi perché parlo di guazzabuglio. E abbiamo avuto nel nostro ordinamento la prima diciamo menzione ufficiale del punto di crisi centro hotspot nel 2017 con l'introduzione di un articolo 10 ter nel testo unico sull'immigrazione che prevedeva appunto per la prima volta i punti di crisi nei quali venivano effettuate operazioni di fotosegnalamento, di accertamento sanitario, anche attività informative fondamentali nei confronti della persona per far conoscere la persona e quelli che erano i propri diritti, perché ovviamente prima di adottare anche un provvedimento di espulsione, e questo lo dice anche la giurisprudenza, è importante che le persone siano informate della possibilità di far valere una richiesta di asilo o anche di chiedere una ricollocazione dentro il regolamento, cioè le norme del regolamento Dublino in un altro paese europeo, magari avendo un familiare già arrivato in un altro paese europeo. Quindi informazione, accertamento e quindi decisione circa la sorte delle persone. Dicevo, l'approccio cambia continuamente perché quello che si percepisce è che in questi luoghi fondamentalmente, inizialmente, viene limitata la libertà di circolazione, che non richiede la cui limitazione non richiede una convalida giurisdizionale. È sottoposto pure a un controllo, ma non nelle forme stringenti, nelle quali l'articolo 13 della nostra Costituzione e anche, devo aggiungere, l'articolo 5 della Convenzione europea a salvaguardia dei diritti dell'uomo, queste due norme impongono quando si limita la libertà personale, quindi 48 ore per la comunicazione all'autorità giudiziaria e 48 ore per la convalida. L'approccio hotspot diciamo è sempre un po' stato in bilico tra la limitazione della libertà di circolazione con un obbligo di residenza, se vogliamo, e la limitazione della libertà personale. Questo livello, diciamo così, confuso, se vogliamo, di oscillazione tra un tipo di limitazione e un altro tipo di limitazione ha caratterizzato l'approccio hotspot dall'inizio sino agli giorni nostri. Perché se andiamo a guardare gli ultimi regolamenti europei nei quali si parla di approccio hotspot, ed è il regolamento sullo screening che riconduce alla struttura hotspot per una settimana le persone per gli accertamenti, poi c'è anche la finzione di non ingresso, che è un'altra cosa di cui parlerò dopo, vediamo che si parla negli atti dell'Unione Europea di limitazione della libertà di circolazione. Ovviamente, quando questa limitazione della libertà di circolazione di fatto diventa limitazione della libertà personale, scatta ovviamente la necessità della convalida. E questo ce lo dice già la Corte Costituzionale dal 2001 con la sentenza 105 e ce lo ricorda la Corte Costituzionale ancora nel 2015 con la sentenza numero 96, che peraltro richiama la sentenza del 2001. Quindi è molto importante, e questo è compito anche, oltre che degli avvocati, anche delle associazioni che seguono i diritti difendono i diritti dei migranti, andare a cogliere laddove si tratta di un obbligo di residenza con una limitata libertà di circolazione e laddove si verifica invece una limitazione completa della libertà di circolazione. La Corte di Giustizia nel 2020 fa un chiarimento su questo punto con riferimento ai centri di transito in Ungheria, chiarendo esattamente che se la persona non può liberamente uscire in nessun momento da quel posto, comunque la si chiami la struttura hotspot o si definisca libertà di circolazione, in realtà è limitata la libertà personale e occorre una convalida giurisdizionale, cosa che peraltro ebbe a dire anche l'Associazione Nazionale dei Magistrati in un lontano parere subito dopo la introduzione del 10 ter nel 2017, quando si cominciò a configurare l'approccio hotspot come una limitazione più che della libertà e oltre la libertà di circolazione, come una limitazione della libertà personale. Poi nel corso del tempo l'approccio hotspot ha subito varie vicende, per esempio nel 2018 per la prima volta col decreto sicurezza Salvini legge 132 se non ricordo male, venne previsto anche un termine di 30 giorni, ma non venne prevista una convalida. Però siccome in quel periodo si erano verificate per ragioni diverse forti contrazioni degli arrivi,
10: In realtà l'approccio hotspot funzionò per un anno senza la necessità di arrivare a convalide, senza un riempimento delle strutture hotspot. Poi arrivò il Covid all'inizio del 2020, abbiamo tutta la storia, diciamo, che non vi faccio adesso, comunque, delle navi Covid, delle navi quarantena parcheggiate davanti ai porti. Forse abbiamo rimosso quei due anni, ma nel frattempo arrivò il decreto Lamorgese 130 del 2020, che stabilì la necessità che quando c'era trattenimento ci fosse anche la convalida, e che se c'era la richiesta di asilo, questa convalida del trattenimento andava fatta dalla Corte d'Appello. Questo fu un portato del decreto 130 del 2020, Lamorgese. Poi nel tempo le procedure si sono via via polverizzate. L'Unione Europea ha lavorato per 5 anni per arrivare alla selva di regolamenti che dovrebbero entrare in vigore il prossimo 12 giugno. Adesso vi dirò, dal mio punto di vista, quali sono le principali preoccupazioni che ho su questa entrata in vigore di 9 regolamenti e una direttiva in pochi giorni. Ormai siamo arrivati praticamente a giugno, e quindi l'Unione Europea lavorava in questo senso. L'approccio hotspot ha avuto varie evoluzioni, la più rilevante delle quali, secondo me, è quella di marzo di quest'anno, quando il Ministero dell'Interno ha esteso enormemente il concetto di zona di frontiera, dicendo che l'approccio hotspot, che era previsto originariamente in zone di frontiera molto circoscritte, io ricordo, proprio perché fisicamente ci sono stato, le ho vissute sulla mia pelle, posso dire Lampedusa, Trapani, Ragusa, in misura diversa Caltanissetta, che ha sempre avuto caratteristiche intermedie e polifunzionali, ma che occasionalmente, poi mi sarà eventualmente confermato, ha funzionato anche come approccio hotspot, ma con molte altre funzioni aggiunte, anteriori e successive. E quindi, diciamo, nel tempo le modalità di trattenimento si sono profondamente modificate, ma soprattutto perché l'estensione per decreto del Ministero dell'Interno delle zone di frontiera ha moltiplicato l'approccio hotspot in tanti punti in Italia, per cui oggi si parla di approccio hotspot pure, non so, a Livorno o a Bari, dove sbarca una nave civile che ha fatto un soccorso in acque internazionali, e conseguentemente la possibilità di controllare e seguire la regolarità delle procedure è diventata estremamente difficile, anche perché la mobilità delle persone che sbarcano in un punto o che sono in un centro hotspot è enormemente aumentata per effetto di provvedimenti del Ministero dell'Interno, che può spostare sostanzialmente queste persone da Bari a Gradisca di Sonso, o da Gradisca di Sonso o fino a, non so, a Cagliari, nel centro che c'è vicino a Cagliari, oppure addirittura riportarla in Sicilia. E quindi per queste ragioni c'è una necessità di monitoraggio particolarmente viva, perché la percezione che si ha proprio come impronta legislativa anche a livello europeo è che si cerchi di sottrarre al controllo giurisdizionale la libertà personale di chi entra in questa procedura per introdurre elementi di discrezionalità amministrativa o eventualmente organi indipendenti di monitoraggio. Questa è una delle novità più importanti che c'è nella recente normativa europea, che prevede gli hotspot e negli hotspot le procedure sullo screening in frontiera e poi legate le procedure in frontiera per la richiesta di asilo. Nel senso che per l'avvio di questa procedura, voglio sperare, penso, credo, occorrerà attivare questi organismi di monitoraggio indipendente, perché nella normativa europea continua a esserci quel buco di quella settimana di accertamenti che devono essere documentati con informative molto rigorose, il cui adempimento determina anche sanzioni e conseguenze per gli operatori e per le persone che devono dare la loro cooperazione nelle attività identificative. Ma, dicevo, rimane questo buco in cui non c'è un controllo. Quindi quella perplessità che aveva espresso ai tempi l'Associazione delle Nazioni dei Magistrati sull'approccio hotspot rimane tutta, perché noi abbiamo praticamente delle forme di limitazione quasi totale alla libertà personale che non sono, diciamo, sottoposte a una convalida giurisdizionale come richiederebbe l'articolo 13 della Costituzione. Ora, vero è che nel tempo e nei luoghi diversi il confine tra la limitazione della libertà personale e la limitazione della libertà di circolazione è estremamente sottile. Basti pensare a Pozzallo, che quando io andavo 10 anni fa funzionava che in certi periodi si facevano le identificazioni e subito dopo le persone erano libere di uscire. In altri periodi, nelle stesse identiche condizioni, anche riguardo a minori non accompagnati, voglio ricordare, a nessuno di essi era data la possibilità di venire fuori da quella struttura, con una totale limitazione della libertà personale, cosa che poi, peraltro, nel tempo è stata colta anche dalla magistratura, anche qua a Catania. Come mancato, e prima come mancanza di provvedimenti e poi come provvedimenti al di fuori dei termini prescritti dalla legge per la convalida delle forme diverse di limitazione della libertà personale. Verso che cosa stiamo andando? Io pure magari chiudo un pochettino prima per mi sembra il modo di intervenire su domande o interagendo con gli altri relatori. Noi stiamo andando verso una stagione molto complessa. Devo dire, più che noi osservatori e persino noi avvocati, la stagione più complessa probabilmente la vivranno gli operatori di polizia in frontiera, i gestori dei centri di accoglienza e hotspot e poi anche i magistrati che comunque verranno a contatto con questa realtà. Perché in realtà noi abbiamo al momento un disegno di legge numero 1896-2026, gli atti si possono... la relazione è appena 220 pagine, compreso l'articolato però, che disciplina aspetti molto importanti che toccano l'approccio hotspot. Innanzitutto disciplina, da delega al governo, perché entro 6 mesi dall'approvazione di questo disegno di legge adotti un decreto delegato che dovrebbe non attuare il regolamento europeo, perché il regolamento europeo è direttamente vincolante, ma si parla di adeguamento, dicono unpassung, adattamento, cioè si tratta di prendere le norme interne che abbiamo, per esempio nel decreto 142 del 2015 o nella legge 25 del 2008, che sono le norme principali in tema di procedure e qualifiche per il riconoscimento dello status di protezione. Dobbiamo adeguare quello che rimarrà di questa normativa al tenore vincolante dei regolamenti europei. Qui devo richiamarmi all'insegnamento dell'amico Paolo Bonetti, che in qualche modo ha anticipato già una guida dicendo che sicuramente non possono sopravvivere all'abrogazione dei precedenti regolamenti europei che è indotta da questi nuovi regolamenti le norme che sono in contrasto, norme interne, che sono in contrasto con quelle che sono adesso contenute e sono chiare, esplicite e vincolanti nei regolamenti. Purtroppo talvolta i regolamenti, piuttosto che esprimersi in termini devono, si esprimono in termini possono. Se c'è il possono, purtroppo anche il regolamento europeo diventa opinabile, perché significa che gli Stati possono, ma anche non possono, rispettare quella certa previsione del regolamento. Quindi c'è tutto un lavoro di interpretazione dei regolamenti europei. Ricordo quello sull'accoglienza 1346, quello sulle qualifiche 1347 del 2024, sulle procedure 1348, sui rimpatri in frontiera. Sono riusciti a fare un regolamento sulle procedure di rimpatri in frontiera che poi segue l'esito negativo della procedura accelerata in frontiera, con ulteriori 3 mesi di trattenimento amministrativo vero e proprio nel punto in frontiera, perché l'hotspot a questo punto diventa una struttura, diciamo, proteiforme, nel senso che parte come luogo dove si limita la libertà di circolazione e si fa una procedura di informativa e identificazione, anche per quanto riguarda vulnerabilità e dati sanitari, è una cosa molto complessa, è tutto da documentare attentamente, da trasmettere anche in formato elettronico a tutte le agenzie che intervengano successivamente nella procedura. E poi nello stesso luogo praticamente, che però sono luoghi così sfrangiati, non sono più Trapani, Pian del Lago, Pozzallo, possono essere luoghi diversi nel territorio, perché l'approccio hotspot la comincia e la può proseguire, salvo casi poi previsti pure di trasferimento nei CPR veri e propri.
7: E quindi diciamo, la procedura può poi evolvere da una fase di accertamento ad una fase di diniego, ad una fase di respingimento. Respingimento in frontiera che viene disciplinato con un regolamento che entrerà in vigore il 12 di giugno, che fa specifico riferimento ai respingimenti che si pongono al termine della procedura di accelerata in frontiera, che presupporrebbero ovviamente accordi ben lubrificati con i paesi di origine, perché se si pensa a respingimenti veloci si deve anche pensare ovviamente ad avere dei partner, degli interlocutori, e qua c'è tutta la politica di esternalizzazione dell'Unione Europea, che rispondano presto alle richieste di rimpatrio, perché se il Marocco non risponde possono esserci procedure accelerate in frontiera, rimpatrio veloce dopo in 3 mesi, ma la persona rimane nel territorio e ci rimane all'antica o con un provvedimento di espulsione con intimazione a lasciare il territorio e quindi di fatto rimesso in libertà come espulso, oppure a tempo indeterminato, ormai si può stare anche 24 mesi in un centro di permanenza per i rimpatri.
11: Scusi professore se la interrompo, volevo aggiungere che quello che dice è così è assolutamente giusto e condivido, ma si pone un ulteriore problema, che mentre prima la regolamentazione era data da delle direttive, quindi c'era la necessità poi della normativa interna, qui essendo tutti i regolamenti sono già direttamente applicabili, quindi il legislatore non può nemmeno dare dei provvedimenti confermativi, perché sarebbe un'indebita ingerenza.
7: Qua si apre,
11: si può soltanto abrogare la normativa interna incompatibile.
7: E l'operatore della giustizia può soltanto disapplicare la norma interna in contrasto col regolamento europeo, come già è successo con i noti problemi di natura anche politica che questo tipo di decisioni hanno determinato. E tra l'altro con la possibilità ulteriore.
11: Lei ritiene che sia possibile la disapplicazione?
7: Ma certo.
11: O dovremmo rimettere alla Corte di Giustizia?
7: No, ci stavo arrivando. Nel senso che dipende dal tenore della norma europea. Perché può esserci norma europea che dice, per esempio, se c'è un termine della norma europea che dice 30 giorni, 30 giorni. Se c'è una formulazione della norma europea che per esempio fornisce una determinata qualifica di paese sicuro o di procedura accelerata in frontiera, possono essere, tenete conto che sono atti che si estendono per decine e decine di pagine, mediamente hanno un'80ina di considerando, che sono le premesse dei regolamenti, e da 50 a 70 articoli, che sono variamente formulati. E alcuni sono formulati in formula imperativa, cogente, diciamo. Altre norme, frutto di compromesso a livello europeo nel 2024, quando si adottò tutto il fascio dei regolamenti applicativo del Patto europeo sull'immigrazione e l'asilo, ci furono dei compromessi tra i diversi stati, quindi quegli stati che non volevano legarsi troppo le mani,
11: ci sono dei margini,
7: approvarono il regolamento, ma la formulazione del regolamento è quasi una direttiva, cioè lascia un margine di applicazione a livello interno che rende difficile parlare di disapplicazione a quel punto. Ma tutta questa è materia che, vertendo in tema di libertà personale, ricorsi sul diniego dello stato di protezione, allontanamento forzato e rimpatrio, finirà sicuramente con questioni pregiudiziali alla Corte di Giustizia. Cioè, io mi aspetto numerose questioni sollevate anche dalla Corte di Cassazione, come già successo in passato, alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea. Quindi, tra l'altro, devo dirvi che non è che poi i regolamenti sono rimasti così come noi li abbiamo trovati sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea. Già 2 sono stati modificati e hanno avuto norme ulteriormente, di irrigidimento delle procedure, e soprattutto il regolamento sullo screening a sua volta ha avuto un altro regolamento di attuazione che va studiato con delle prassi che questa volta sì. Una volta che c'è un regolamento di attuazione che arriva da Bruxelles, a quel punto deve essere attuato in quel modo. Cioè, l'obiettivo dell'Unione Europea è quello di garantire una applicazione uniforme della normativa in materia di protezione internazionale. Per raggiungere questo obiettivo hanno capito che con il semplice regolamento, per come è formulato, non ci si può arrivare. E allora a livello europeo stanno operando sia con regolamenti collegati di attuazione, e stanno operando anche con altri atti di natura decisionale del Consiglio e della Commissione per imporre in qualche modo agli Stati di applicare in modo conforme le i regolamenti e la direttiva accoglienza, cioè la direttiva accoglienza una e poi i nove regolamenti di cui parlavo prima. Mi avvio veramente alle conclusioni. Quindi noi siamo in un momento nel quale al 12, tenete conto poi che per quanto riguarda Eurodac e gli screening in frontiera, il termine reale, diciamo, è il 30 di giugno, perché fino a quella data le richieste archiviate, o meglio formalizzate di asilo entro il 30 giugno, saranno diciamo processate secondo le regole del vecchio regolamento Eurodac, del vecchio regolamento Dublino, che si va nel frattempo ad abrogare.

verifica delle condizioni effettive di trattenimento, perché il trattenimento amministrativo comunque c'è, rimane anche per coloro che dovranno essere trasferiti in base al nuovo regolamento Dublino, e questo trasferimento deve essere connotato da, anche per garanzie degli operatori, deve essere connotato da garanzie giuridiche, da norme giuridiche certe, non discrezionali, non decise di volta in volta a seconda dei luoghi, come purtroppo in passato più di una volta è successo. Basti pensare che a Lampedusa ancora nel 2017 e nel 2018 ci sono stati casi di trattenimento informale che poi hanno portato a condanne da parte della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo dell'Italia. E sono 4-5 casi in tempi diversi che in quegli anni hanno prodotto questa condanna proprio per il trattenimento informale, senza l'adozione dei provvedimenti richiesti dall'Unione Europea, perché l'Unione Europea, quella direttiva rimpatri che fa riferimento al trattenimento amministrativo e che è ancora in vigore, richiede che il provvedimento di trattenimento sia formale e venga convalidato dall'autorità giudiziaria. Quindi, malgrado si possa giocare sullo scambio tra libertà di circolazione, obbligo di domicilio di residenza e libertà personale, se poi di fatto si accerta che c'è una totale limitazione della libertà di movimento e limitazione della libertà personale, e a quel punto deve scattare un procedimento di convalida con tutte poi le possibilità di ricorso, di sospensiva che nel nostro ordinamento vengono ancora date. L'ultima cosa che voglio ricordare è che la direttiva rimpatri del 2008, la 115, rimane in vigore, perché ancora l'Unione Europea non ha approvato, diciamo, l'ha approvato con voto del Parlamento Europeo poche settimane fa, ma ancora come atto legislativo il nuovo regolamento rimpatri non è quello che prevede anche i cosiddetti hub di rimpatrio, cioè la possibilità di trasferire per il rimpatrio immigrati irregolari in paesi terzi, non è ancora operativo. Però devo aggiungere un'ultimissima cosa, scusatemi per la lunghezza, quando si parla di aree di frontiera, quando si parla di finzione di non ingresso, nel senso che per una settimana le persone vengono considerate come se non fossero mai entrate nel territorio, in realtà in tutti gli atti dell'Unione Europea è costante il riferimento al territorio di uno Stato membro. Quindi, come tutto questo poi si possa pensare di applicarlo nei centri in Albania, io francamente non me lo riesco a immaginare, anche perché a quel punto dovrebbe sommarsi una doppia finzione, una finzione di non ingresso per le procedure accelerate in frontiera, cioè la persona è in Italia ma non è in Italia, ma se la porta in Albania è in Albania ma non è né in Italia né in Albania e non si capisce dov'è, è in orbita. In realtà c'è un tentativo evidente di ridurre la possibilità di fare ricorsi, di controllare nelle sedi giurisdizionali i provvedimenti che limitano la libertà personale e di dare anche un destino scontato alle richieste di protezione, poi diciamo precostruendo situazioni di fatto come la ubicazione del centro hotspot in modo diciamo variegato nel territorio, assortito con un centro per il rimpatrio, cosa che già avviene in qualche realtà e come potrebbe naturalmente avvenire anche a Caltanissetta, in strutture che già nascono un po' con questa, cioè, ma non da ora, cioè Caltanissetta è stato sempre un centro polifunzionale, ha avuto il CARA, il centro di transito e il centro di detenzione all'interno, ma questo l'ha avuto diciamo dalla sua nascita, potremmo dire. Ora tutto questo viene formalizzato e però con un livello di garanzie che rimane, a mio avviso, molto al di sotto anche di quelle che sono state prefigurate persino dalla Corte di Giustizia, penso alla sentenza del 1 agosto dello scorso anno, che ha richiamato l'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali come diritto di difesa, come una norma che deve essere diciamo riconosciuta a tutte le persone arrivate in qualunque condizione, in qualunque luogo. E dire che si riconosce quella norma significa dire che si dà la possibilità alle persone di impugnare provvedimenti che in un modo o nell'altro ledono la libertà personale. Quindi, diciamo, io credo un ampio margine per innanzitutto impugnare provvedimenti o non provvedimenti, o far valere anche situazioni di limitazione.

0: Della libertà personale nella quale i provvedimenti non vengono assunti. Peraltro, più che il non provvedimento, poi diciamo che il vizio iniziale della procedura può avere ripercussioni successive, per cui in sede di procedura accelerata o in sede di ricorso contro un provvedimento di espulsione può rilevare il fatto, come già peraltro rileva della giurisprudenza, che la mancata informativa o il trasferimento prolungato per 30 giorni, per 20 giorni senza possibilità di accesso alla giustizia, questo potrebbe poi invalidare anche le fasi successive della procedura, perché la procedura viene vista come un continuum: prima centro hotspot, poi procedura in frontiera, poi tentativo di rimpatrio con la formula dei rimpatri in frontiera. Quindi, se non si riesce entro sei mesi a completare il percorso di rimpatrio in caso di diniego, c'è il passaggio nel sistema dei CPR, che però rimane anche molto sottodimensionato al momento, perché sappiamo che abbiamo all'incirca tra 800 e 1000 posti in tutta Italia, laddove ho letto nelle carte dell'Unione Europea che la previsione di posti nei centri hotspot per l'Italia dovrebbe andare tra 10 e 14 mila posti, che al momento, ovviamente considerando strutture polifunzionali, quindi non necessariamente CPR, però sono comunque 14.000 posti nei quali le persone avranno delle limitazioni alla libertà personale che imporranno comunque l'adozione di misure strutturali e sistemi di controllo che non sono quelli di un comune centro d'accoglienza. E quindi abbiamo, diciamo, una prospettiva applicativa particolarmente complessa che ci aspetta, e anche la necessità di una continua formazione, di uno scambio tra operatori per capire come applicare al meglio e nel rispetto delle leggi e del loro sistema gerarchico le norme che provengono dall'Unione Europea e che in Italia dovranno trovare applicazione già a partire dalle prossime settimane. Vi ringrazio.
1: Grazie professore. Rimaniamo allora nel perimetro delle frontiere e delle procedure d'urgenza e passiamo la parola alla dottoressa Yolanda Postolico, che ben conosce la realtà di questo territorio. Affronterà il nodo giuridico di strettissima attualità, che è l'applicazione delle procedure accelerate in frontiera e il controverso nodo dei paesi di origine.
2: Allora, buonasera a tutti. Cerco di, diciamo, concentrare questa relazione il più possibile, però...
1: Avanti. E la voce è più forte.
2: Sì, mi sentite?
1: No, il
2: problema è... dicevo, cercherò di concentrare il più possibile questa relazione, questo intervento, però i due argomenti sono due argomenti abbastanza impegnativi. Partiamo dalle procedure di frontiera e tenendo presente il regolamento 1348 del 2024, che è appunto uno dei regolamenti che va a comporre il patto, regolamento procedure, che sostituirà la direttiva 32/2013, estende notevolmente l'ambito di applicazione di questo tipo di procedure. E come lo fa? Lo fa sia ampliando le condizioni per l'applicazione di questa procedura, sia ampliando le ipotesi di inammissibilità della domanda, che ampliando le ipotesi di infondatezza rilevanti perché possa essere assunta una decisione nel quadro di una procedura di asilo alla frontiera. Vediamo innanzitutto le ipotesi in cui l'articolo 43 del regolamento 1348 del 2024 prevede numerose ipotesi in cui la procedura di frontiera può prendere avvio. Sottolineo che la procedura di frontiera non è obbligatoria per gli Stati membri, tranne in alcuni casi che poi vedremo, che sono quelli previsti dall'articolo 45 del regolamento. Quali sono le ipotesi? Vabbè, innanzitutto, ovviamente, la domanda presentata alla frontiera esterna o in una zona di transito, come è già oggi previsto dall'articolo 43 della direttiva procedure. L'altra ipotesi è quella del rintraccio collegato all'attraversamento irregolare della frontiera esterna. Ipotesi ulteriore è quella dello sbarco nel territorio di uno Stato membro a seguito di un'operazione di ricerca e soccorso, e in infine il regolamento prevede quale ulteriore caso in cui può applicarsi la procedura di frontiera, quello della ricollocazione del richiedente ai sensi dell'articolo 67 paragrafo 11 del regolamento 1351 del 2024. Quindi l'ipotesi di trasferimento del richiedente dallo Stato membro che beneficia di contributi di solidarietà ad uno Stato membro di ricollocazione. Due osservazioni sulle nuove ipotesi introdotte. Quanto al rintraccio, dobbiamo chiederci cos'è zona di frontiera. Il regolamento 1931 del 2006 definisce come zona di frontiera la zona che si estende per non più di 30 chilometri oltre la frontiera, e dobbiamo anche chiederci quando andrà applicata questa ipotesi. Dobbiamo tener conto delle indicazioni della sentenza della Corte di Giustizia nel caso Affum, nel quale appunto è stato sentenza del 2016, nel quale è stato affermato che per persone fermate o scoperte dalle competenti autorità in occasione dell'attraversamento irregolare via terra, mare o aria della frontiera esterna di uno Stato membro debbano intendersi solo quelle per le quali sia ravvisabile uno stretto legame temporale e spaziale con l'attraversamento. Quindi o fermate nel momento stesso dell'attraversamento o diciamo in un momento di poco successivo e comunque in prossimità della frontiera. Per quanto riguarda lo sbarco, anche veniva già applicata la procedura alla frontiera per i richiedenti provenienti da paesi sicuri nell'ipotesi di soccorso sbarco a seguito di operazioni di ricerca e soccorso. Il regolamento ha precisato che è una delle ipotesi che consentono di attivare una procedura di frontiera. Io devo dire che trovo difficile cogliere la logica giuridica di una fictio di non ingresso per persone che rientrano nella più ampia categoria dei naufraghi, e questo sia perché il loro ingresso non può definirsi irregolare, sono persone che vengono condotte nel territorio dello Stato membro proprio a seguito in adempimento dell'obbligo di soccorso, e sia perché molti di loro sono inevitabilmente portatori di vulnerabilità, se non altro connesse ai traumi subiti durante il percorso migratorio. E quindi sono persone che potrebbero avere esigenze di accoglienza particolari oppure necessità di garanzie procedurali particolari, che mi sfugge la ratio di questa specificazione, di questa estensione della procedura di frontiera alle persone soccorse. Quindi, ricapitolando, abbiamo presentazione della domanda in un'area di frontiera di transito, rintraccio del richiedente collegato all'attraversamento irregolare della frontiera esterna, sbarco nel territorio di uno Stato membro a seguito di operazioni di soccorso e ricollocazione del richiedente dallo Stato membro beneficiario allo Stato di ricollocazione. Dunque, non sono sufficienti questi presupposti perché si attivi una procedura di frontiera, e perché le decisioni che possono essere assunte nel contesto di una procedura di frontiera sono solo quelle che sono previste dall'articolo 44 del regolamento, e cioè all'esito della procedura di frontiera si possono assumere solo decisioni sull'ammissibilità della domanda a norma dell'articolo 38 del nuovo regolamento procedure, e decisioni sul merito quando possano essere applicate alcune delle circostanze previste per la procedura accelerata, che ora vedremo quali sono. Allora, con riferimento all'inammissibilità, intanto parliamo dell'inammissibilità, perché anche l'area di operatività dell'inammissibilità viene estesa dal nuovo regolamento. Nell'area della inammissibilità rientrano i casi in cui il richiedente possa essere trasferito in un paese di primo asilo, quindi in un paese in cui ha già ottenuto protezione, i casi di paese in cui possa essere individuato un paese terzo sicuro per il richiedente, e quindi la sua domanda può essere dichiarata inammissibile perché un paese terzo che assicura una protezione effettiva è in qualche modo un paese che o ha un collegamento o con il quale comunque lo Stato ha un accordo. Lo Stato, l'Unione Europea hanno stabilito un accordo che impone a questo paese di esaminare nel merito la domanda di asilo. L'altra ipotesi di inammissibilità la conosciamo, una delle più frequenti, ed è quella di domanda reiterata presentata in assenza di nuovi fatti o elementi. C'è una precisazione da fare su questa inammissibilità, perché a norma dell'articolo 55 del regolamento sarà considerata dal 12 giugno in poi reiterata ogni ulteriore domanda fatta in qualsiasi Stato membro dopo che sia stata respinta una prima domanda, inclusi i casi di ritiro implicito. Allora, vediamo invece quali sono le circostanze previste dall'articolo 42 in presenza delle quali gli Stati membri potranno adottare una procedura accelerata. Dunque, sono la manifesta irrilevanza delle questioni sollevate dal richiedente ai fini del riconoscimento della protezione internazionale, la palese incoerenza, contraddittorietà, falsità delle dichiarazioni rese o l'evidente improbabilità di esse, o la contraddittorietà di dette dichiarazioni con informazioni pertinenti e disponibili sul paese di origine, quindi deve trattarsi sostanzialmente di una inattendibilità macroscopica del richiedente asilo, l'induzione in errore intenzionale delle autorità mediante la presentazione di elementi o documenti falsi, oppure l'omissione di informazioni rilevanti, o ancora la distruzione di documenti di identità o di viaggio, l'abuso della procedura per ostacolare espulsione o rimpatrio, la pericolosità del soggetto per la sicurezza nazionale o l'ordine pubblico, la provenienza da un paese designato come paese di origine sicuro ai sensi dello stesso regolamento che stiamo esaminando, la domanda reiterata che non sia inammissibile, questa è un'ipotesi nuova, sappiamo che la domanda reiterata o veniva considerata inammissibile o veniva valutata nel merito come una qualunque, secondo una procedura ordinaria. Il regolamento invece introduce la domanda reiterata che non sia inammissibile come uno dei casi di procedura accelerata e come, qualora ricorrano i presupposti di cui all'articolo 43, come caso in cui si può procedere all'applicazione di una procedura di frontiera. L'altra ipotesi nuova, assolutamente nuova, è quella della cittadinanza del richiedente o, se apolide, della precedente dimora abituale in un paese terzo per il quale la percentuale di decisioni di riconoscimento della protezione internazionale da parte dell'autorità accertante, quindi non diciamo, parliamo della fase amministrativa, non della fase giurisdizionale, non delle decisioni definitive, è sulla base dei dati annuali Eurostat pari o inferiore al 20%. C'è una clausola di salvaguardia, sono molte le criticità, ma due sono proprio macroscopiche.
3: Il tempo a nostra disposizione è finito per lo speciale giustizia, ma ci torneremo domani completando l'ascolto di questo importante e quanto mai attuale convegno sul diritto delle migrazioni, ruolo della difesa, prassi amministrativa e funzione giurisdizionale, che è stato organizzato a Catania, ha avuto luogo nella sala adunanze del Tribunale del Capoluogo Etneo il 27 maggio scorso. L'intervento che stavamo ascoltando appunto era quello di Silvia Albano, giudice attuale nella sezione speciale immigrazione del Tribunale della Capitale, che è intervenuta insieme a Yolanda Postolico, Fulvio Vassallo paleologo e Massimo Escher, che è presidente della sezione famiglia presso la Corte d'Appello di Catania. Vi ringrazio per l'ascolto, buon proseguimento di serata con i programmi di Radio Radicale.
4: E questo era lo speciale giustizia di Sergio Scandura di questa sera di Radio Radicale. Prosegue la programmazione della nostra emittente. Nell'ordine andremo ad ascoltare America Sociale con Giovanna Paglietta quest'oggi a cura di Gabriele Rossi, a seguire l'Eco Agenda di Teleambiente per Radio Radicale, quindi Oggi Futuro, rubrica a cura di Ecosistema Futuro.
5: Radio Radicale, questa è la rubrica America Sociale con Giovanna Paglietta. I temi di oggi: faremo un aggiornamento sulla guerra in Medio Oriente, il voto della Camera degli Stati Uniti e poi la politica interna con una proposta di Trump di amnistia che non piace al Senato e la situazione sui festeggiamenti per il 250esimo anniversario dalla fondazione degli Stati Uniti, compresa la questione su una banconota celebrativa da $250 con il volto di Trump. E infine parleremo delle primarie con la sconfitta in Iowa del candidato sostenuto dal presidente. Buongiorno Giovanna, e partiamo subito con la situazione in Medio Oriente allora.
6: Sì, dopo la furibonda telefonata di Donald Trump a Bibi Netanyahu, con il primo che urlava "se non ci fossi io tu saresti in galera", c'è stato qualche passo avanti sul fronte libanese. L'esercito israeliano non ha proseguito nella sua avanzata nel sud del paese, anche se non è che si voglia ritirare, e non c'è stato, su questo soprattutto, il temuto e annunciato bombardamento su Beirut. Poi ieri c'è stato un nuovo incontro, mediato dal Dipartimento di Stato, per rilanciare il cessate il fuoco in Libano, ma e stabilire... Si è detto che si rilancerà il cessate il fuoco e che si creeranno delle non meglio identificate zone cuscinetto che saranno sotto il controllo dell'esercito libanese e da cui dovrebbero essere cacciati gli uomini di Hezbollah, che ricordiamo non fa parte del negoziato e quindi poi fa quello che vuole. Questo, infatti, questo incontro a Washington, sulle cose appena dette, sono sulla carta, perché in realtà si continua a sparare sia da una parte che dall'altra. Fra l'altro è morto, ho visto, uno dell'UNIFIL. Così come del resto si continua a sparare anche nel Golfo e nello stretto di Hormuz. Gli americani hanno bombardato l'isola di Kashmir, mentre i droni e i missili di Teheran hanno preso di mira di nuovo il Kuwait. Sul fronte dei negoziati poi la situazione è a dir poco confusa, perché Trump insiste nel dire che l'Iran ha accettato di rinunciare ai suoi progetti di costruzione della bomba nucleare, mentre Teheran dice seccamente che non è vero e lega la questione dei negoziati alla risoluzione della questione libanese, insomma un po' un cane che si morde la coda. L'unica vera notizia questa settimana sulla guerra arriva dal Congresso americano, perché ieri la Camera ha approvato una risoluzione che, invocando il War Power Act, ovvero la legge sui poteri del Presidente, dichiara che non ci potranno essere nuovi bombardamenti americani se Trump non chiederà prima e otterrà una formale autorizzazione del Congresso. La risposta di Trump ovviamente è stata insultante e tranciante. Ha scritto un po', ha detto una cosa senza senso, una cosa antipatriottica. Però, ed è vero comunque che avere votato questo voto non... non fa che dare il via a un complicato percorso procedurale, quindi diciamo non ha nessun effetto immediato. Ma il punto chiave del voto della Camera è il fatto che 4 deputati repubblicani si sono schierati con i democratici. Il Senato ha già votato questa risoluzione, però per l'appunto gli effetti non ci sono. I 4 deputati repubblicani che hanno rotto le fila sono un'ennesima prova di quanto questa guerra sia impopolare e anche del nervosismo che oramai cresce tra le file del GOP. E cresce non solo sul fronte della politica estera.
5: Ecco, infatti, andiamo alla politica interna, perché anche qua ci sono dei temi molto attuali su Trump e su come sta gestendo questo periodo.
6: Sì, allora, settimana scorsa avevamo raccontato dei mugugni e dei sonori no con cui i senatori repubblicani, così come la totalità ovviamente dei senatori democratici, avevano accolto la proposta del Presidente di varare una mega amnistia con tanto di risarcimenti garantiti da un apposito fondo di 1.800.000.000 di dollari per chiunque dichiarasse di essere un perseguitato, ovvero di essere finito in tribunale o, perché no, spesso e volentieri in carcere, per colpa del Ministero della Giustizia di Joe Biden. Venerdì scorso, in questa situazione già abbastanza agitata, è arrivato lo stop di un giudice federale e, vista la crescente impopolarità della proposta, lunedì il Ministero della Giustizia si era fatto cauto, aveva fatto sapere che per una volta, scusate, avrebbe rispettato la decisione dei giudici e quindi per ora la questione sarebbe rimasta in un cassetto. Il fatto è che ai senatori del GOP questa dichiarazione di mettere tutto in pausa non è affatto bastata. Aperte virgolette, il Presidente deve dire esplicitamente che non ci sarà nessun fondo per risarcimenti, ha dichiarato infuriato il vecchio Chuck Grassley, senatore dell'Iowa, presidente della Commissione Giustizia del Senato, mentre John Curtis, senatore sempre repubblicano dello Utah, aveva rincarato la cosa dicendo, aperte virgolette, io voglio essere sicuro che questa storia non farà nessun passo avanti. Così martedì, quando è stata convocata un'audizione sulla questione, Todd Blanche è il facente funzioni ministro della giustizia dopo la cacciata di Pambondi. Todd Blanche aveva dovuto arrendersi e dichiarare, aperte virgolette, non ci sarà nessun fondo, punto e basta. Da notare comunque che Trump invece non ha detto niente, non ha detto che l'idea è morta. La lista dei guai di casa di Donald Trump comunque si allunga di giorno in giorno. Settimana scorsa un giudice federale ha deciso di far togliere il nome del presidente dalla facciata del Kennedy Center. Il Kennedy Center è il cuore delle iniziative culturali di Washington ed è un'istituzione di cui Trump si è autonominato direttore. E adesso gli stanno togliendo, scappellando il nome Trump, che aveva subito messo sul palazzo. Mentre un altro giudice ha bloccato i lavori della futura sala da ballo della Casa Bianca. L'ultimo smacco per Trump, quello che l'ha veramente mandato fuori di testa, riguarda niente meno che le celebrazioni dei 250 anni dell'America. Queste celebrazioni, è già stato detto, prenderanno il via il 25 giugno, dureranno 15 giorni e si dovevano aprire, era previsto dal programma, con un grande concerto nel Washington Mall. Peccato però che uno dopo l'altro, quelli che erano stati invitati a partecipare sul palco, si sono tirati indietro. Hanno detto che non ci saranno The Commodores, Martina McBride, Morris Day and the Time e Brett Michaels. hanno tutti risposto: ah, ma no, noi non ci pensiamo neanche.
5: E c'è stata una reazione di Trump su questo?
6: Come?
5: C'è stata una reazione di Trump su questo?
6: Altro che se c'è stata. Però quello che vorrei dire è che il motivo per cui hanno detto no non è un generico antitrumpismo, è il fatto che le celebrazioni dei 250 anni dovrebbero per definizione essere di tutto il paese, bipartisan, no? E invece loro si sono resi conto che nell'era di Trump non esistono iniziative bipartisan come era stato loro promesso o come era chiaro che doveva essere, e qualsiasi evento, persino il 250esimo compleanno del paese, ha sempre lui al suo centro. Il no di questi artisti ha offeso l'ego smisurato del presidente, che ha risposto con un post su Truth a un certo punto, anzi con una serie di post, a un certo punto ha detto: allora io cancello l'evento, anzi, perché non facciamo che il protagonista di questo evento sia il personaggio più popolare d'America, il più amato, cioè lui stesso, e lo trasformiamo in un rally, in un grandissimo rally del mondo MAGA. Ora, tutto ciò per fortuna non è successo, nel senso che lui si è un po' placato, gli organizzatori però hanno deciso, il concerto si farà lo stesso il 25, che il 24 ci sarà un'iniziativa in cui Trump aprirà la settimana di festeggiamento, quindi diciamo comunque rimane al suo posto.
5: Ecco, sempre su questa questione dei 250 anni poi c'è invece la banconota che si vuole fare.
6: Sì, la banconota, a quanto pare una banconata da $250 che non esiste per ora, ma a quanto pare il tesoro ribadisce che ci sarà questa banconota non solo con su scritto $250 ma con il faccione di Donald Trump. Naturalmente ci sono polemiche anche su questo. Ma oramai diciamo non fanno più notizia le polemiche sulle sue iniziative. Infine, per finire questa rassegna dei guai di casa di Donald Trump, ciliegina sulla torta, non per lui ma per chiunque non lo sopporti più, le primarie di questa settimana in Iowa hanno bocciato il candidato scelto dal presidente come futuro governatore dello Stato. È stata una sorpresa perché fin qui, lo sappiamo, ne abbiamo parlato, Trump ha dominato le primarie repubblicane, ha imposto i suoi candidati ovunque. Però diciamo non è uno scivolone enorme, anche se lui chiaramente non ha gradito, perché lui aveva dato il suo endorsement a Randy Fenster, che è il candidato che poi non ce l'ha fatto, ma gli ha dato l'endorsement solo all'ultimo momento, solo 4 giorni prima di martedì, il giorno in cui si è votato, e gliel'ha dato perché in quel momento i sondaggi dicevano che Randy Fenster, che è un deputato, avrebbe vinto, quindi lui più è andato. Poi ci sono stati i risultati e lui non li ha commentati, questo era ovvio.
5: Quindi un endorsement dato soltanto perché pensava di avere vinto, sì, che fosse, sì, il candidato vincente, ecco. E che situazione possiamo aspettarci invece dalle prossime primarie negli altri stati che arriveranno?
6: Ma le primarie del GOP, le primarie a questo punto sono praticamente finite, forse ci sono ancora alcuni stati in ballo, ma adesso non mi viene in mente. Ma diciamo che la battaglia delle primarie dal punto di vista dei repubblicani è stata segnata appunto dalle vendette di Trump, perché Trump ha fatto fuori diversi candidati per il semplice fatto che avevano osato o votare l'impeachment dopo il 6 gennaio, votare l'impeachment contro di lui, o in ogni caso criticare le sue iniziative.
5: Va bene, allora Giovanna, abbiamo ancora 5 minuti e direi che possiamo anche trattare un tema diverso da questi qua di Casa Trump, Casa Bianca, perché c'è stato insomma, un caso in Florida che ha accusato OpenAI e il suo CEO.
6: Allora, La notizia, una notizia che arriva sul fronte dell'intelligenza artificiale. Noi sappiamo che negli Stati Uniti è molto forte la diffidenza, così come ovunque nel mondo l'idea che milioni di persone perdono il posto di lavoro per l'introduzione dell'intelligenza artificiale, e anche quanto sia diffusa negli Stati Uniti la rivolta contro i data center. I data center sono queste mega costruzioni che sono fondamentali per lo sviluppo dell'intelligenza artificiale, no? Ma che sono contestati vivamente, e alcuni sono stati cancellati, perché succhiano energia elettrica e acqua per il raffreddamento dei computer, ledendo, cioè mettendo veramente a rischio la vita di chi vive nelle comunità vicino alle quali vengono costruiti. Adesso però si è aperto un altro fronte molto interessante, perché la prima volta succede. Lunedì lo Stato della Florida ha deciso di portare in tribunale OpenAI e anche direttamente il suo amministratore delegato Sam Altman, insieme al ChatGPT, accusando tutti di addirittura di, virgole, favorire omicidi e suicidi dei giovani americani. Da dove nasce questa incriminazione? L'anno scorso un ventenne si presentò armato nel campus dell'Università della Florida, sparò sulla folla e uccise due studenti. La cosa che è venuta fuori nell'inchiesta che ne è seguita è che a dargli consigli su che arma usare, su quando avrebbe potuto fare più danni, ovvero uccidere più persone perché l'università sarebbe stata più affollata, fu in realtà ChatGPT. Come tanti ragazzi, ChatGPT era diventato l'amico del cuore di questo ventenne, e che per questo l'aveva interrogato, gli aveva raccontato che voleva fare una strage e gli aveva chiesto appunto consigli. Per esempio gli aveva chiesto: ma quante persone devo uccidere per finire sui mass media nazionali? Che arma è meglio usare? E il chatbot gli ha risposto. Gli ha risposto per esempio dicendo gli orari in cui il campus universitario sarebbe stato più affollato. Gli ha risposto consigliandogli che arma usare. Insomma, una cosa effettivamente sconvolgente. D'altra parte, il ruolo dei chatbot in molti casi di suicidi, di ragazzi che si sono poi suicidati, era già venuto fuori, se non mi sbaglio, è venuto fuori anche in Italia, no?
5: Esatto, esatto.
6: Ecco, e allora, diciamo che questa causa è una causa molto importante, perché sposta il piano da le discussioni sulle regole da introdurre, che tutti quelli, diciamo, che OpenAI e gli altri devono introdurre per salvaguardare gli utenti, adesso sono diventate addirittura un'accusa di omicidio, di complicità in omicidio. L'Attorney General della Florida, che ha dato il via a questa incriminazione, che si chiama James Huffmeier, ha scritto 83 pagine per presentare il caso, e in queste 83 pagine usa delle parole veramente durissime. Per esempio, accusa OpenAI e Altman di essere spinti nel loro uso dei chatbot dalla loro, virgolette, insaziabile corsa per vincere la sfida per il controllo dell'intelligenza artificiale e ammassare enormi fortune, pur conoscendo la pericolosità di ChatGPT. Il segnale importante è che OpenAI, né Altman né OpenAI in generale, ha risposto. Questo potrebbe aprire un nuovo capitolo, diciamo, nella questione dell'intelligenza artificiale.
5: Beh, fosse confermata la colpa e la responsabilità, si parlerebbe sicuramente di una nuova fase.
6: Sì, sì, tra l'altro, quando c'era stato il caso, perché quando il ragazzo ha ucciso i due studenti, era già venuta fuori questa questione. Operaia aveva fatto il suo bel comunicato dicendo: no, noi per carità, noi seguiamo le regole, noi siamo attenti. Adesso non hanno fiatato.
5: Allora, il nostro tempo è finito, noi abbiamo portato avanti, avete ascoltato la rubrica America Sociale con Giovanna Paglietta, che ringrazio.
6: Grazie.
5: E ricordo che America Sociale torna il 25 giugno alle ore 23.
7: L'ecoagenda di Teleambiente per Radio Radicale, l'informazione ambientale della settimana.
8: Caldo e allerta per la salute, mare e rifiuti alimentari, crisi energetica e accelerazione sul nucleare. È questa la vista settimanale dell'Ecoagenda di Teleambiente per Radio Radicale, un programma di Ertilia Giordano e Stefano Zago. La vista settimanale dell'Ecoagenda si apre sul clima. È arrivato ancora una volta in anticipo rispetto al passato il caldo torrido. Un primo episodio di alta pressione che in Italia sta colpendo soprattutto il centro-nord, innalzando repentinamente le temperature, ma non solo. Oltre al caldo, infatti, è arrivato in anticipo anche l'ozono, gas tossico che si forma quando le sostanze inquinanti che stazionano nell'atmosfera sono esposte all'azione dell'intensa radiazione solare, generando il fenomeno dello smog fotochimico, da cui la pianura padana è l'area più colpita. Ed è già partito anche l'allarme per il disagio bioclimatico, che indica la percezione del caldo da parte delle persone e i possibili rischi per la salute. Anche il resto del continente non è escluso da questa fase anomala. In paesi come la Spagna si prevede addirittura di superare i 40 gradi centigradi. La causa principale è un anticiclone di matrice subtropicale nordafricana che si è esteso sul Mediterraneo e sull'Europa. E con queste temperature cresce la voglia di mare, un mare che però non brilla di certo per pulizia. I rifiuti alimentari sono la principale causa di inquinamento da plastica di cui sono vittima i nostri mari. A svelarlo è la prima panoramica mondiale sui rifiuti marini per tipologia di utilizzo, una ricerca che ha raccolto e valutato oltre 5.000 rilevamenti di rifiuti sulle spiagge in tutti e sette i continenti, includendo 9 sistemi oceanici, 13 mari e 112 nazioni, per un'area complessiva che rappresenta l'86% della popolazione mondiale. L'analisi mostra che le plastiche legate al settore alimentare delle bevande, come per esempio bottiglie, tappi, coperchi e contenitori vari, dominano i rifiuti costieri nel 93% dei paesi analizzati, tra cui le 5 nazioni più popolose al mondo, ossia l'India, la Cina, gli Stati Uniti, l'Indonesia e il Pakistan. E passiamo al fronte energia, alla crisi scatenata dal conflitto in Medio Oriente. Entro la fine dell'estate sarà data una grossa accelerazione al nucleare. Dopo le dichiarazioni del ministro Pichetto Fratin sono arrivate le conferme anche da parte della premier Giorgia Meloni. Entro l'estate sarà adottata la legge delega, saranno adottati i decreti attuativi e completato il quadro giuridico necessario alla ripresa della produzione nucleare in Italia, ha affermato Meloni. Tra i punti previsti ci sono la sperimentazione di nuove tecnologie, il sostegno alla ricerca sulla fusione e sulla fissione nucleare, la disciplina e la disattivazione e lo smantellamento per gli impianti esistenti e la gestione dei rifiuti radioattivi del combustibile esaurito. Ma il nucleare è davvero l'unica soluzione o comunque la più veloce a questa crisi? Affrontiamo il tema nell'appunto tecnico e nel planner di oggi. L'appunto tecnico dell'Ecoagenda di Teleambiente per Radio Radicale è affidato questa settimana a Giuseppe Onufrio, direttore di Greenpeace Italia.
9: La situazione del nucleare oggi nel mondo è estremamente critica, soprattutto nei paesi occidentali. Parliamo innanzitutto dei reattori che si sono costruiti, cioè l'ultima generazione, la generazione 3+, che è in profonda crisi, sia per quanto riguarda la tecnologia francese, quella degli EPR, sia per quanto riguarda la tecnologia nippo-americana, gli AP1000. Questi sono i reattori, gli ultimi costruiti, che hanno mostrato costi esorbitanti. L'EPR in Francia, costruito in Francia, la costruzione è iniziata nel 2007, in questo momento ancora non produce commercialmente, doveva costare 3 miliardi e 3 e ne è costato 23,7. E nel caso della tecnologia francese abbiamo visto che i nuovi EPR in costruzione nel Regno Unito o in pianificazione presentano costi ulteriormente maggiorati rispetto al reattore francese, che a sua volta costa di più del primo reattore costruito in Finlandia. Sia la proprietaria, l'azienda proprietaria della tecnologia francese Areva è fallita per gli extra costi del primo cantiere, sia la Toshiba Westinghouse nippo americana è fallita per la costruzione dei primi due reattori. Siccome la situazione del nucleare che esiste è questa, cioè una tecnologia ormai totalmente fuori mercato, si è pensato di ricorrere ai piccoli reattori modulari, come vuol fare il governo italiano. Piccoli reattori modulari non è un'idea nuova, se ne discute da circa 30 anni, cioè l'idea di fare i pezzi in fabbrica e montarli in situ. Peccato che questa idea non sia mai stata realizzata in nessun paese occidentale, nemmeno a livello di prototipo. Quindi il piano del governo è basato sostanzialmente su un tecnologia fantomatica che non esiste. Sono stati realizzati un tipo di questi reattori in Russia, ma è un reattore di seconda generazione per propulsione navale, e un altro tipo di un'altra tecnologia in Cina, ce ne sono solo due in funzione per dare calore all'industria. Entrambi, quello russo e quello cinese, funzionano poco, cioè invece di funzionare allo 90% del tempo stanno funzionando tra il 25 e il 30% del tempo, e non hanno dato luogo a nessuna filiera, cioè se qualcuno di voi vuole andare in Cina a ordinarli sta fresco, questo per intenderci. Quindi il punto qual è? Il piano del governo contiene sostanzialmente, è basato su una falsità di fondo, un falso ideologico vero e proprio. Il primo falso ideologico è che con il nucleare, rispetto a uno scenario solo da rinnovabili, si risparmierebbe. Questo è totalmente falso. I costi dell'elettricità da nucleare, dei impianti, quelli che si riescono a fare, sono intorno a tra 3 e 5 volte quello delle rinnovabili. E facendo più piccoli i reattori, tutte le stime dicono che si aumenterà il costo ulteriormente. In più, nessuna delle tecnologie di cui si parla è intrinsecamente sicura. Una delegazione italiana guidata dal presidente della Commissione Industria si è recata in Canada, dove stanno costruendo il primo di questi reattori. È un modello ad acqua bollente, come Caorso, come il Garigliano e come Fukushima. Questa è la tecnologia che il Canada sta costruendo. I costi di 4 reattori, stanno facendo il primo, sono esorbitanti. Stiamo parlando di più di 15 miliardi di dollari, quindi circa il triplo di quello che il nucleare, secondo le stime ottimistiche dell'Agenzia Internazionale per l'Energia, dovrebbe costare per stare sul mercato. E in più si tratta di una tecnologia sostanzialmente ben nota, anche se non è moltissimo diffusa, ma io ripeto, due dei reattori che abbiamo chiuso erano reattori ad acqua bollente. In più un altro falso è che il nucleare sia sostenibile. Anche a voler accettare la definizione della tassonomia europea, la tassonomia europea fa rientrare il nucleare nelle fonti finanziabili, come fonti tra virgolette verdi, se c'è già operativo uno o più depositi per le scorie a bassa e media attività, e se c'è già il piano di dettaglio da realizzare entro il 2050 di un deposito per le scorie ad alta attività. Nessuna di queste due cose esiste in Italia, e quindi c'è un secondo falso ideologico proprio nel titolo del decreto. E poi aggiungiamo il tema della salute. Uscita la ricerca di Harvard sulle centrali americane, in cui si vede che i tumori avvicinandosi alle centrali aumentano, quindi l'effetto sanitario scompare solo a 50 chilometri dalle centrali, e gli studi sui lavoratori addetti dell'industria nucleare pubblicati a livello internazionale negli ultimi anni dimostrano che anche alle piccole dosi c'è un danno, e che in proporzione, paradossalmente, il danno alle piccole dosi è maggiore di quello alle alte dosi, cioè la curva che rende dose danno, se la limitiamo alle piccole dosi, quindi fino ai 100 mg accumulati, ha una tendenza peggiore.
8: L'ecoagenda di Teleambiente per Radio Radicale continua con il planner di Stefano Zago, direttore responsabile di Teleambiente.
4: Ringraziamo Giuseppe Onufrio, direttore generale di Greenpeace, oltre che fisico e di nucleare se ne intende, ha scritto vari libri sul nucleare e, come avete sentito, appunto ha sviscerato i problemi effettivi del nucleare. La questione che volevo parlare oggi è delle dichiarazioni della Premier Meloni per quanto riguarda la legge delega che il Parlamento farà prima dell'estate al governo per legiferare proprio sul ritorno del nucleare in Italia. L'idea della Premier è di prendere le innovazioni sul settore e introdurle in Italia così facilmente. Purtroppo lei ha parlato di mini reattori che oggi, nel 2026, sul mercato ancora non esistono. Cosa sono questi micro reattori? Sono reattori di circa 300 megawatt, di solito una centrale tradizionale è una centrale che va da 1600-1800 megawatt. In questo caso sono reattori che vengono fatti in fabbrica di 300 megawatt che possono alimentare singole fabbriche. L'idea a livello internazionale, anche di grandi società come le Big Tech, è quello di farsi il proprio reattore nucleare chiuso già in fabbrica e portato vicino la centrale oppure appunto la fabbrica o il data center, e possa alimentare, appunto visto gli sbalzi che ci sono per le fonti fossili, le fonti rinnovabili purtroppo ancora non propriamente gestibili a livello appunto di continuità della fornitura di energia, e di conseguenza le big tech pensano che questo potrebbe essere il futuro. Ma oggi appunto a livello anche commerciale non esistono, ma poi anche sulla sicurezza degli stessi moduli SMR purtroppo non abbiamo tutte le certificazioni, perciò stiamo investendo su delle cose che a oggi non esistono, mentre la questione delle rinnovabili o altre forme logicamente di energia e come poterla immagazzinare ci sono già realizzabili, perciò invece di buttare del tempo verso una tecnologia che in qualche maniera finirà presto, visto l'avvento anche della fusione nucleare, cioè un altro tipo di tecnologia che purtroppo sta ancora più indietro, ma sicuramente sicura ed eterna su quel lato. E crediamo sbagliato investire così tante risorse verso una tecnologia che ancora oggi non esiste, e di conseguenza chiedere al governo, come facciamo con i nostri editoriali, come facciamo insomma con la nostra anche televisione Teleambiente, di puntare sulle rinnovabili che, come hanno fatto altri stati, appunto vedi la Spagna, oggi crescono molto di più, perciò poi è anche una questione economica e sono sicuramente più indipendenti, perché sono tecnologie sicure, sono tecnologie che posso mettere lì, e anche gli ultimi studi sul degrado dei pannelli fotovoltaici sono straordinari. Si pensava prima che degradassero circa l'1% della potenza l'anno i pannelli solari, e invece molto meno, si parla di 0,50 o addirittura meno, perciò un pannello fotovoltaico non dura 20 anni come, o 25 come sapevamo prima, ma dura molto di più. Logicamente scenderà sulla potenza prodotta, ma alla fine non fa male a nessuno, sta lì, è solo una questione da gestire, anzi può essere, come nell'agrivoltaico, anche una soluzione per il caldo estremo. Già appunto abbiamo superato da giorni la soglia dei 30 gradi, ma addirittura l'estate 2026 si potrebbe fare ancora più rovente, si parla già del Niño 2, cioè questione di temperature che potrebbero arrivare addirittura a 45 gradi, perciò abbiamo
10: la questione dei cambiamenti climatici ingente, che sta, già esiste, appunto quest'estate poi la sentiremo tutta, una tecnologia, cioè delle fonti rinnovabili che esistono e sono già al lavoro e possono essere aumentate se logicamente da parte del governo c'è un aiuto, e parlo anche per esempio della geotermia, che è sì una tecnologia più costosa, ma sicuramente meno invasiva del nucleare, anche perché questi small reactor poi a fine vita devono essere ripresi, riportati nella fabbrica dove sono stati costruiti e poi appunto smontati con tutti quanti i costi poi sulla sicurezza, perché poi quando arriva a fine vita non sappiamo nulla di tutte le procedure, perché appunto non esiste ancora in commercio questo tipo di reattore nucleare. Perciò sembrerebbe che da parte del governo, come su altre situazioni, come il ponte sullo stretto di Messina, si aprano dei capitoli senza certezza, mentre ce ne sono quelli certi da poter garantire, da poter investire, per aprire altre cose incerte solo per far uscire dei soldi pubblici italiani e dovrebbero essere più controllati e logicamente più attenzionati. Anche lo scontro verso l'Europa ci sembra abbastanza assurdo, cioè chiedere una deroga per bruciare soldi appunto per nulla. Grazie.
8: Ed era questo l'ultimo intervento dell'Ecoagenda di Teleambiente per Radio Radicale, che torna con l'informazione ambientale la prossima settimana.
7: L'Ecoagenda di Teleambiente per Radio Radicale. L'informazione ambientale della settimana.
11: Benvenuti a una nuova puntata di Oggi Futuro, la trasmissione di Ecosistema Futuro in collaborazione con Radio Radicale. In studio Elis Viettone, con me Luca De Biase, tra i fondatori di Ecosistema Futuro e membro del comitato di pilotaggio. Ciao Luca.
12: Ciao Elis.
11: E Oggi Futuro è una trasmissione che si occupa di attualità proiettandoci verso un futuro ovviamente che non conosciamo, ma che in qualche modo cerchiamo di orientare attraverso scelte e conoscenza, attraverso consapevolezza. È proprio per questo che è nato Ecosistema Futuro, che è una partnership di oltre 100 soggetti, e per mettere il futuro, o meglio i futuri possibili e desiderabili, al centro del dibattito pubblico. Insieme a noi per i prossimi 15 minuti Stefano Morigi, presidente del corso di laurea in Digital Education all'Università di Modena e Reggio Emilia. Benvenuto Morigi.
13: Buongiorno, buonasera a tutti e a tutti.
11: E oggi ci addentriamo su un terreno certamente scivoloso e controverso, ovvero il divieto di accesso ai social media per i minori. Allora, mentre in Italia il dibattito si scalda, c'è un disegno di legge bipartisan da qualche mese fermo in Senato, il resto del mondo non sta certo a guardare, Luca. Dall'Australia alla Francia si moltiplicano esperimenti sociali e normativi di questo tipo.
12: Sì, anche il Parlamento europeo è percorso da queste richieste, da queste istanze. Abbiamo effettivamente una quantità di motivi per pensare a queste cose. I tribunali americani hanno a questo punto iniziato a condannare le piattaforme per il fatto che sono disegnate in modo tale da creare dipendenze e procurare sofferenze psicologiche soprattutto alle persone più fragili, che sono tra le quali ci sono i minori. La Commissione europea se ne occupa attentamente, si sta creando una nuova app per garantire l'età delle persone per online, cosa che fino adesso è sempre stata molto difficile. E persino Mark Zuckerberg è intervenuto chiedendo naturalmente scusa per il fatto che su Instagram non hanno controllato bene l'età delle persone. Questo è il tema, ma dove ci porta la discussione sul divieto oppure sull'apertura, sulla forma educativa che dobbiamo sviluppare o sulla lotta, diciamo, al sistema delle piattaforme fatte nel modo in cui sono fatte adesso? E allora questa è la domanda: che prospettive si aprono dopo il grande periodo dell'approvazione dei social media come forma di modernizzazione a questa fase di condanna, di dannazione dei social media come forma di sofferenza sociale. Stefano.
13: Ma intanto, vedendo un consenso così largo nell'immaginare restrizioni o divieti, fatico a intercettare un dibattito altrettanto vivace. Stando anche solo in Italia, mi pare di capire che con sfumature diverse c'è una, come dire, un consenso, una condivisione di intenzioni nel estromettere innanzitutto dai contesti educativi e poi come dire, escludere l'età più apparentemente almeno più fragile dalla frequentazione di questi ambienti.

0: pensarlo. E, ci sono tanti modi per pensarlo, ne indico due macro modi che meriterebbero ulteriori sfumature, ma insomma, due macro modi. Chi prova a pensare il futuro in ragione di principi che ritiene incrollabili, metastorici, più o meno definitivi, e molti di quelli che ragionano nei termini dei divieti mi pare che adottino questo tipo di prospettiva. Chi invece, e sicuramente è la parte minoritaria, prova a immaginare un futuro con una strategia diversa, quella che già da tempo i filosofi chiamavano l'etica delle conseguenze. Ecco, io credo che se si cominciasse, soprattutto in contesti educativi, ad applicare un'etica delle conseguenze piuttosto che un'etica dei principi, si potrebbe iniziare a, come dire, a condividere quantomeno un ragionamento alternativo che comincia a prendere atto del fatto che le macchine sono qui per restare. Non si dà un futuro senza macchine, non è pensabile un tempo che verrà che in qualche modo espungerà le macchine dall'esperienza dell'essere umano. Non è mai stato così, non lo sarà nemmeno adesso. E allora, dentro questo tipo di ragionamento, dovremmo chiederci che senso ha appunto limitarsi a una regolamentazione che degenera nel divieto, perché su poi altre modalità di regolamentazione sono dispostissimo invece a ragionare, perché questo tipo di atteggiamento, secondo me, mette molto più a posto le coscienze di chi lo assume di quanti problemi non risolva. Sappiamo che le ricerche lo dimostrano, le famiglie italiane e non, ma soprattutto quelle italiane, non sono per tante ragioni economiche, culturali, sociali, di organizzazione del tempo, della giornata, nelle condizioni di seguire i propri figli piccoli piuttosto che adolescenti in un utilizzo responsabile delle tecnologie. Peraltro, molti dei comportamenti più inadeguati dei più giovani con le tecnologie di varia natura e performatività, diciamo così, dipendono da un imprinting che arriva direttamente dai genitori, quindi ci sarebbe da fare anche un grosso, come dire, ragionamento che riguarda le famiglie stesse. Se non si investe sulla scuola e non si investe culturalmente come quell'agenzia dentro cui è possibile sperimentare un'idea di cittadinanza futura, per l'appunto, che tiene conto di quelli che saranno gli spazi e i tempi che i cittadini del futuro andranno ad abitare, le logiche e le dinamiche più o meno perniciose o fantasiose che potranno sperimentare, io non vedo quale altra occasione formativa possa esserci se non la scuola. L'alternativa è lasciarli veramente soli, perché se le famiglie non li possono seguire e se la scuola non può sperimentare perché è bloccata da un divieto o addirittura da delle regolamentazioni particolarmente restrittive, questi giovani li vedo particolarmente soli. Quindi io
1: Sì. Sì,
0: credo, prego.
1: beh, io direi rimanendo sull'etica delle conseguenze, e no, è chiaro il suo ragionamento. Una cosa che mi colpisce, non so Luca, se vuoi aggiungere qualcosa, è il fatto che poi parliamo di un sistema di regole, chiamiamolo come vogliamo, che però diciamo, va a una lentezza, va a una, diciamo, saremo superati dai fatti, ecco, nel senso che con la capacità che hanno i nativi digitali, se esistono, insomma, come li vogliamo chiamare oggi, di imparare e oltrepassare gli ostacoli, no? E andare a cercare quello che effettivamente poi vogliono. In realtà lo trovano, quindi è come se andassimo comunque a una lunghezza di pensiero e di marcia che non può stare al passo con i tempi.
2: Sì, Stefano Morigi ci ha dato una risposta naturalmente.

0: orientata al futuro e un futuro specifico, un futuro che si progetta e che si progetta in maniera sistemica, tenendo conto della possibilità di sperimentare le idee dell'etica, delle conseguenze nella scuola e così via. Sono parzialmente convinto che il dibattito non ci sia perché le grandi piattaforme sostengono sono contrarie al divieto per motivi completamente diversi da quelli di Stefano, ma creano dibattito. Il punto è che il progetto è la parte più affascinante della discussione che si è fatta fino adesso. E io su questo chiederei a Stefano di andare oltre, nel senso che supponiamo di avere compreso che il divieto produce, come dice Alice, la voglia di superare il divieto, di aggirarlo, di fregarsene. Supponiamo che produca anche fenomeni negativi dal punto di vista educativo, con solitudine ulteriore e abbandono ancora più grave. Abbiamo un progetto, abbiamo un'idea, abbiamo un filosofo che si dedica all'educazione, alle piattaforme, alla cittadinanza digitale. Sviluppiamo questo progetto.
1: Ma intanto una precisazione, Luca. Io non sono così convinto che sul medio e lungo periodo le multinazionali non possano venire a un accordo con questa logica dei divieti, perché potrebbe essere un affare anche per loro. Già in altri momenti si sono dimostrate a parole, ma innescando strategie di marketing sofisticate, le figure più responsabili che mettevano in guardia il mondo di fronte ai rischi dell'intelligenza artificiale. Sappiamo quanto dietro questa apparente responsabilità ci siano state strategie di marketing o addirittura di controllo di mercato e di esclusione di eventuali altri concorrenti che potessero in qualche modo minacciare il loro primato, per non dire del monopolio. Quindi, dentro questa apparente responsabilità e consapevolezza delle multinazionali, io ci andrei molto cauto, e per questo non mi stupirei se da qui a qualche tempo trovassero un qualche compromesso utilitaristico, evidentemente, anche con chi con qualche ingenuità sostiene questa logica dei divieti. Per tornare invece alla questione del progetto, come tu sai, io in qualche modo fatico a condividere tutte quelle prospettive che ragionano sulla tecnologia considerandola come un corpo estraneo, come qualcosa di radicalmente altro dalla storia della specie umana. Ci sono evidenze da più parti che sostengono che le cose stanno diversamente, ma soprattutto ci sono sempre più evidenze che dimostrano che l'interazione con le tecnologie da sempre ha costruito ambienti. Quindi noi abbiamo ereditato ambienti culturalmente aumentati da tecnologie che non chiamiamo più tali perché le abbiamo metabolizzate, e inevitabilmente andremo a costruire ambienti aumentate dalle tecnologie che adesso stanno, per così dire, sparigliando le carte di una tradizione apparentemente fragile, ma in realtà ancora molto sclerotizzata nella nostra quotidianità. Quindi, se già si cominciasse a ragionare in questi termini, aprendo una riflessione radicale su quali sono gli obiettivi della scuola oggi? Diciamolo ancora più radicalmente. Cosa significa imparare oggi al tempo delle reti generative? Che cosa è importante imparare oggi al tempo delle reti generative? Che cosa è necessario imparare oggi al tempo delle reti generative? E anche, senza scandalizzarsi troppo, cosa non è più necessario imparare e sapere? Sono domande che la nostra specie si è ripetuta sempre di nuovo, che ci hanno sempre scandalizzato perché dobbiamo lasciare indietro dei pezzi e acquisirne di altri che apparentemente non ci sembrano, come dire, degli acquisti per noi e per appunto il nostro futuro. Ma io credo che siamo in un momento Molti la chiamano rivoluzione digitale, altri la chiamano transizione digitale. A me piace più una parola antica che si porta dietro una brutta reputazione, ma è molto bella, si chiama catastrofe. Catastrofe per i greci è un cambiamento di stato, neutro, né negativo né positivo, è forse un po' positivo, un po' negativo, ma un cambiamento di stato, così come quando l'acqua si mette sul fuoco, inizia a scaldarsi e poi bolle, no? Cambia progressivamente di stato. E noi questo cambiamento di stato lo dobbiamo accogliere culturalmente, con tutta la difficoltà che questo comporta, con tutta la radicalità delle domande che non possiamo, ecco, non possiamo più evitare. Fino a qualche tempo fa erano aggirabili domande come quelle che prima ti proponevo. Che cosa significa apprendere oggi? Perché tutto sommato il sistema tradizionale, quello costruito e sviluppato attorno alla grandiosa esperienza del libro, reggeva. Le tecnologie che si erano aggiunte al libro non avevano ancora innescato la catastrofe. Adesso la catastrofe si sta manifestando nella sua potenza e quindi siamo obbligati a pensare. Siamo obbligati a pensare. Io vedo in questo senso gli atteggiamenti che credono, si illudono con tutte ovviamente le migliori attenzioni di gestire o addirittura di risolvere la questione con un divieto, l'esatto contrario di un esercizio di pensiero che invece credo sia quello investimento culturale, culturale, insisto, che oggi la scuola meriterebbe. Si sono fatte tanti investimenti economici per portare le tecnologie dentro la scuola, si sono portate tante macchine che sono invecchiate rapidissimamente dentro la scuola, si è investito molto meno sulla formazione degli insegnanti, si è investito molto meno su un progetto che ci aiuti a capire, perché nessuno c'è ancora la ricetta, che cosa potrà essere la scuola di dopodomani.
2: Grazie, dobbiamo andare in chiusura, stiamo sforando. Grazie davvero al presidente del corso di laurea in Digital Education all'Università di Modena e Reggio Emilia e Stefano Morigi. Grazie a Luca De Biase, co-conduttore con me. Restituiamo immediatamente la linea ai programmi di Radio Radicale e con Oggi Futuro. Ci sentiamo, ci vediamo la prossima settimana. Grazie.
3: Questa è Radio Radicale, questo è l'appuntamento con le prime pagine dei quotidiani di venerdì 5 giugno. In regia Lorenzo Bruschi, in studio Andrea De Angelis. I temi quest'oggi sono, stranamente rispetto all'ultimo periodo, sono temi di casa nostra, perché le notizie più importanti, almeno quelle che trovano più spazio quest'oggi nelle prime pagine a nostra disposizione, sono notizie che arrivano dall'Italia. Con il ritorno al nucleare, potremmo sintetizzarlo in questo modo, i titoli sono ben diversi ovviamente, qualcuno critico soprattutto, qualcuno meno, e poi ci sono le vicende giudiziarie, due su tutte, quella relativa a Nicole Minetti, alla grazia concessa dal presidente Mattarella e poi la sentenza di assoluzione di Silvio Berlusconi per i reati di mafia del 93. Insomma, ecco, queste sono le tre notizie principali. C'è poi ovviamente ancora la guerra in Medio Oriente, c'è la guerra in Ucraina, ma queste tre notizie sono quelle principali. E noi partiamo proprio dal nucleare, di cui peraltro la Radio Radicale in questi giorni si è occupata. E apriamo con il manifesto che ci fa vedere una foto in Parlamento della Presidente del Consiglio Giorgia Meloni insieme al Ministro Gilberto Pichetto Fratin ed il titolo Cogli l'atomo, il gioco di parole ovviamente, primo sì al ritorno del nucleare in Italia dopo due referendum contrari. La crisi energetica offre l'occasione al governo per forzare il recupero di una tecnologia vecchia e sporca, con la promessa di soluzioni nuove che non si vedono, un alibi per l'inerzia delle rinnovabili. Il commento è di Andrea Capocci, irrealistico, costoso e crea dipendenza. L'accelerazione del governo Meloni sul nucleare è una mossa più ideologica che industriale. Il settore dell'energia e dell'ambiente è quello in cui l'esecutivo di destra è più deficitario. Nonostante il PNRR, non è stato fatto nulla di strutturale su un tema che, dall'Ucraina al Golfo, continua ad agitare sia la macroeconomia che le bollette di casa. Forzare sul nucleare adesso significa trarre il massimo profitto senza pagarne le conseguenze in termini di consenso, incassando pure il plauso di un pezzo di teorica opposizione centrista. Per un eventuale referendum abrogativo entro la legislatura il tempo scarseggia, però l'approvazione di un disegno di legge sul nucleare sarà la carta con cui l'esecutivo risponderà a chi chiede spiegazioni dell'inerzia sul dossier energetico, soprattutto in Europa, dove l'inazione italiana viene regolarmente sottolineata. Così il manifesto. Il secolo XIX, ritorno al nucleare, primo passo. Sì, della Camera al disegno di legge, il ministro Pichetto Fratin, sostenibile e sicuro, la relatrice Cavo, le rinnovabili non bastano. E poi leggo, nucleare, primo sì del Parlamento, l'Italia punta ai mini reattori, l'ok di Montecitorio, ora il DDL passa al Senato, norme entro l'anno, Pichetto, nuovi impianti operativi nel 2024. L'opinione delle libertà, finalmente torna il nucleare. La Camera approva la legge delega con 155 voti favorevoli, 8 astenuti e 86 contrari. Ora il testo passa al Senato per l'approvazione definitiva prevista prima della pausa estiva. E poi veniamo alla sentenza su Silvio Berlusconi e la vediamo sul giornale intanto. 30 anni di bugie. Mafia, crolla il teorema su Berlusconi, archiviati Cavaliere e Dell'Utri, Marina, Fango, Meloni, tutto inesistente, ma c'è chi ha costruito carriere sulle menzogne, il titolo a tutta pagina, poi un'intervista a Paolo Berlusconi, il fratello di Silvio Berlusconi, una vergogna, Silvio non si capacitava, sono pazzi. L'editoriale del direttore Tommaso Cerno, la storia ha dato ragione al Cavaliere. 30 anni, un'intera stagione politica, un paese che invecchia e si parla addosso fingendo di non vedere un'ombra che non smette di allungarsi. La notizia è che viene archiviato Silvio Berlusconi, che ormai non può nemmeno godersela. Archiviato rispetto alle accuse più infamanti, quelle che lo volevano mandante morale o materiale delle stragi di Capaci e Via D'Amelio, insieme a Dell'Utri, sospesi in quelle migliaia di pagine come i sicari morali di Falcone e Borsellino. Archiviato non significa assolto in talk show, non significa santificato in piazza, significa che per la giustizia su quella pista non c'è sostanza per andare avanti, punto. Non c'è mai stata, anche se è rimasta lì, nel dibattito giudiziario e in quello politico, come fosse una verità. E la pagina pubblica, quella no, non si archivia mai, perché nel frattempo qualcuno ha coperto, confuso, spostato l'attenzione, depistato, artefatto la realtà, per far puntare lo sguardo dove faceva comodo a qualcuno, e qualcun altro, più furbo che coraggioso, ha costruito carriere, editoriali, comizi e identità intere sull'anti-berlusconismo come religione civile, come resistenza. Un contro permanente, comodo, automatico, se c'è lui io sono puro, se c'è lui io non devo spiegare altro. Il risultato è che abbiamo avuto un colpevole ideale, una verità sempre rimandata, una pista buona per dividere, una pista vera forse lasciata a secco di ossigeno tra omissioni, pigrizie e tifo, o calcolo o interesse politico. E adesso che quel capitolo si chiude, resta la domanda più scomoda: chi ci ha guadagnato dal rumore e chi invece ha perso tempo, giustizia e memoria? Ma nessuno risponderà, nessuno si scuserà, nessuno ammetterà che è stato più bravo lui a resistere, resistere, resistere. Così Tommaso Cerno sulla prima pagina del giornale. Toni analoghi troviamo sul Secolo d'Italia. 30 anni di fango, scrive Alessandra Parisi, archiviate le accuse a Berlusconi sulle stragi del 93. Meloni spazzata via ogni ombra. Sono soddisfatto perché la Commissione, impensabile fino a qualche mese fa, ha recepito le nostre proposte, frutto di un lavoro lungo, serio e riservato. Attraverso una nota, il Ministro dell'Economia e delle Finanze, Giancarlo Giorgetti, esulta dopo la proposta di allargare la NEC difesa all'energia formalizzata oggi dalla Commissione a margine delle raccomandazioni ai Paesi. Così comincia l'articolo, che come vedete non parla ovviamente solo della vicenda di Silvio Berlusconi, affronta un po' tutta la giornata politica, dal Consiglio dei Ministri che ha parlato anche di energia, le proposte di Giorgetti, anzi soprattutto le proposte di Giorgetti, ma proprio da Bruxelles arrivano le parole di Giorgia Meloni sulla questione energetica. Insomma, un articolo che sembra entrarci poco con il titolo, ma lo vedremo poi evidentemente meglio all'interno. Libero, nel taglio medio, ufficiale, Silvio non era mafioso. Archiviate per la sesta volta le accuse sulle stragi del 93, dopo 30 anni di indagini su Berlusconi e Dell'Utri. C'è un'intervista alla figlia Barbara Berlusconi, una legge per far pagare i magistrati che sbagliano, questa è la sua proposta, e poi le parole della premier Giorgia Meloni, spazzata via ogni ombra. La verità, mafia, sesta archiviazione in 30 anni, però i PM non si arrendono su Berlusconi, il titolo, non l'apertura, che è su sull'Affittopoli a Firenze sulla sinistra, ma questa è notizia che ci interessa meno. Maurizio Belpietro commenta la sentenza su Silvio Berlusconi, sentenza di gennaio, ma hanno aspettato il dopo referendum, l'orologeria funziona sempre, e è un aspetto importante questo, perché sembra che appunto la sentenza fosse di gennaio, ma che sia stata resa pubblica solo ora. Di Berlusconi e di questa sentenza scrive anche il Foglio, allora, con due articoli, anzi con più di due articoli, intanto con il taglio centrale del quotidiano, con il primo articolo di Giuseppe Sottile, l'umiliazione giudiziaria dei no cav, senza chiasso e senza medaglia al petto, un jeep fa pezzi, le inchieste portate avanti con clamore e furore dai magistrati intoccabili che hanno spacciato per 30 anni la grande balla del Berlusconi mafioso e dell'Utri stragista. Più in basso poi, cronistoria di una persecuzione, le tappe dell'indagine eterna contro il Cavaliere e Dell'Utri per le stragi mafiose, ed infine, prima ti indago e poi ti candido, l'inchiesta galleria, l'ex PM siciliano e il populismo ambrosiano. Vogliamo segnalarvi però l'editoriale del direttore Claudio Cerasa, che parla di due vicende, le mette insieme, quella relativa a Nicole Minetti e quella di Silvio Berlusconi. Da Minetti alle balle su Berlusconi stragista, l'impunità del circo mediatico giudiziario che distrugge le vite degli altri senza pagare un prezzo. Lo vediamo velocemente. Il circolo mediatico giudiziario funziona così: si prende un'accusa che può far comodo, si disumanizza il soggetto accusato rendendolo il simbolo di qualcosa da combattere, si trasforma rapidamente quell'accusa in verità assoluta, si utilizza quell'accusa per dimostrare la bontà delle proprie idee, si usano i sospetti per cercare di ottenere benefici politici, e il gioco è fatto. Per provare a combattere con la forza delle parole quel mostro chiamato circo mediatico giudiziario occorre avere non solo amore per lo Stato di diritto, ma anche un po' di memoria. L'amore per lo Stato di diritto, che poi è anche amore per la famosa Costituzione più bella del mondo, suggerisce di non farsi abbindolare dai professionisti del rancore, delle illusioni, dei sospetti, del fango. Ieri il Capo dello Stato ha diffuso un comunicato per ribadire che non vi sono ragioni, dopo le valutazioni della Procura Generale, per ridiscutere della grazia, e di considerare sempre un'accusa come un fatto da verificare, non come una condanna semplicemente da confutare. Chiama lo Stato di diritto e, incidentalmente, anche chiama la Costituzione più bella del mondo, che all'articolo 27 ricorda che ogni cittadino va considerato innocente fino a prova contraria, di fronte al caso della grazia concessa a Nicole Minetti, ma se vogliamo anche di fronte al caso delle indagini infinite sul Berlusconi mandante occulto delle stragi mafiose insieme con Dell'Utri, accusa nuovamente caduta ieri dopo 30 anni di balle, non poteva che comportarsi in modo lineare. Le accuse senza prove restano accuse, spesso solo allusioni, e quando vi è un'accusa non dimostrata, bisogna avere la pazienza di sfidare il mainstream manettaro per provare a ristabilire un minimo di verità. Così Claudio Cerasa, il direttore del Foglio, in prima pagina. E visto che con Claudio Cerasa abbiamo affrontato la vicenda di Nicole Minetti, della grazia a Nicole Minetti, la vediamo sul Giorno. Minetti, il colle in campo, mai influenzati sulle grazie, Mattarella accoglie con rispetto la conferma della procura, nessuna segretezza inconsueta, archiviata l'inchiesta per le stragi su Berlusconi e Dell'Utri, la figlia Marina, disastro giustizia. Il Domani, Minetti, Mattarella al contrattacco, sia alla grazia, nessuna segretezza. Dopo l'ok della PG di Milano che ha smentito il fatto, il Quirinale conferma la clemenza, caso chiuso. Poi l'affondo sui sospetti di favoritismo, non comunicate 30 grazie su 42 totali per motivi di privacy. L'Unità, Mattarella grazia Minetti, Minetti grazierà Travaglio. La domanda interessante che pone David Romoli, allora vediamo cosa dice Travaglio e che cosa dice il Fatto Quotidiano. Grazia, Graziella e Mattarella, il gioco di parole poco elegante, i dubbi dei giuristi su mancata rogatoria e indagini difensive in casi amministrativi. Di Pietro, se non senti la testimone non puoi parlare di fatti falsi. Il Quirinale prende per buona l'autoconferma del PG e alla procuratrice si rivolge direttamente proprio Marco Travaglio, lettera alla procuratrice. La procuratrice generale della PG è Francesca Nanni, che è liberissima di credere, così scrive Travaglio, a Santa Nicole Minetti, ma chi non crede né alla Minetti né alla procuratrice è evidentemente proprio Travaglio e il Fatto Quotidiano. Vediamo anche gli esteri, vediamo soprattutto l'Ucraina, torniamo al Giornale. Putin pronti al dialogo, Zelensky, vediamoci, Ucraina spiragli di pace, il secolo XIX, Zelensky a Putin, incontriamoci, e poi il manifesto, Zelensky a Putin, incontriamoci, anche qui come vedete i titoli si assomigliano un po' tutti, dall'Ucraina al Medio Oriente con l'Avvenire, la tregua finta, scrive L'Avvenire, ucciso un casco blu UNIFIL proprio mentre viene annunciata la proroga del cessato il fuoco tra Israele e Libano, respinta dagli Hezbollah, prove di arretramento per le truppe di Tel Aviv. Di questo argomento parla anche in primo piano il Riformista. Chi ha ucciso il casco blu? Colpi di mortaio sono caduti su una base UNIFIL a Marioun, nel sud del Libano, morto il sergente serbo Milovan Jovanovic, il cordoglio è unanime, ma manca l'assassino solo perché a sparare non è stata l'IDF. Il commento di Claudio Velardi, il silenzio complice. Infine la discussione, Libano, gli Hezbollah rifiuta la tregua, ucciso militare serbo dell'UNIFIL. E questa era l'ultima segnalazione, anche se le notizie sono ancora tante, per queste prime pagine di venerdì 5 giugno 2026. La programmazione di Radio Radicale in diretta si ferma qui, non però la programmazione di Radio Radicale, che prosegue nelle prossime ore con la nostra programmazione notturna, che ci accompagnerà sino a domani mattina, sino a quando riprenderanno i programmi in diretta della nostra emittente, come sempre alle 7.10 con Francesco De Leo e con Spazio Transnazionale. Io intanto ringrazio Lorenzo Bruschi in regia, voi tutti per averci seguito finora. Da Andrea De Angelis, una buona notte con Radio Radicale.
4: Questa è Radio Radicale, organo della lista Marco Pannella. E proprio per questo è la radio del Parlamento e di tutti i partiti, dei congressi e dei dibattiti. Questo è il microfono nei tribunali e nelle vostre case, l'unica senza filtri, senza mediazioni, senza veline, in una voce tutte le voci. Radio Radicale è dentro, ma fuori dal palazzo.

0: Questa è Radio Radicale. Inizia fra poco la programmazione notturna della nostra emittente e cominceremo con un convegno che si è svolto a Roma il 3 giugno, Anticorpi Democratici, il DDL contro l'antisemitismo, quando la società riconosce e respinge l'odio. Un convegno che si è svolto a Roma appunto il 3 giugno, con tantissimi interventi, fra cui all'inizio l'intervento di Livia Ottolenghi, presidente dell'Unione delle Comunità Ebraiche Italiane, e quello poi di Noemi Di Segni, già presidente dell'Unione delle Comunità Ebraiche. Questa registrazione ci accompagnerà fino alle 2:50, quando ascolteremo la presentazione di un libro firmato da Antonio Polito, La Costituzione non è di sinistra, contro l'uso politico della carta, edito da Silvio Berlusconi, editore. Un evento che si è svolto a Roma il 3 giugno con un dibattito organizzato dalla Libera Università Internazionale degli Studi Sociali Guido Carli di Roma. E questo libro ci accompagnerà fino alle 4:20, quando ascolteremo invece la presentazione di un libro firmato da Marco Ferrari, Il partigiano che divenne imperatore, pubblicato dalla Terza. Siamo a Roma, giornata del 3 giugno, con l'autore, poi altre presenze, il senatore del PD Walter Verini, la senatrice di Italia Viva Raffaella Paita e il senior editor di La Terza Giovanni Carletti. Alle 5, Biennale Olimpiadi Russia Today, la presentazione del dossier che è stato intitolato La peste putiniana, registrato a Roma il 3 giugno. Questa presentazione, sentiremo gli interventi di Marco Lombardo, senatore di Azione, Filippo Sensi, senatore del PD, Benedetto Della Vedova, deputato del Più Europa, e poi ancora la vicepresidente del Parlamento Europeo Pina Picerno, la parlamentare di Azione Federica Onori, il deputato del gruppo misto Luigi Marattin, Ivan Scalfarotto, senatore del PD, e Laura Botti, autrice del dossier di Europa Radicale, presente anche Silvia Manzi per Europa Radicale. Questo documento ci porterà fino alle 6:30, ascolteremo a quel punto la lettura delle prime pagine dei quotidiani a cura di Andrea De Angelis, poi alle 6:45 la rassegna stampa internazionale con David Carretta, alle 7 a che punto è la notte a cura di Roberto Sommella, direttore del Milano Finanza. Alle 7:10 lo spazio transnazionale con Francesco Eleo e con i suoi ospiti ci porterà fino alle 7:30. Ascolteremo a quel punto la voce di Matteo Marchesini con critica e militanti. E poi alle 7:35 stampa in regime, la rassegna stampa di Radio Radicale curata da Michele Lembo. Partiamo però, come preannunciato, allora con questo convegno che si è svolto a Roma il 3 giugno, Anticorpi Democratici, il DDL contro l'antisemitismo, quando la società riconosce e respinge l'odio. Sentiremo Livia Ottolenghi, presidente dell'Unione delle Comunità Ebraiche Italiane, Noemi Di Segni, già presidente dell'Unione delle Comunità Ebraiche Italiane, la Mia Kador, componente del Bundestag, Graziano Delrio, presidente del Comitato di Controllo sull'attuazione dell'accordo di Schengen, Nazario Pagano, presidente della Commissione Affari Costituzionali della Camera dei Deputati, Luigi Marattin, deputato e segretario del Partito Liberale Democratico, Alessandro Giglio Vigna, presidente della Commissione Politiche dell'UE della Camera dei Deputati, Maria Elena Boschi, deputata presidente del gruppo Italia Viva alla Camera, Lia Quartapelle, vicepresidente della Commissione Esteri della Camera, e il deputato di Fratelli d'Italia Mauro Malaguti, e poi Stefano Parisi, presidente dell'Associazione 7 Ottobre. E ancora Ettore Rosato, vicesegretario di Azione, Maurizio Gaspari, senatore e presidente del gruppo di Forza Italia a Palazzo Madama, Maria Stella Gelmini, senatrice di Noi Moderati, Ivan Scalfarotto, responsabile Esteri di Italia Viva, Marco Lombardo, senatore di Azione, Benedetto Della Vedova, segretario di Presidenza della Camera, deputato, Aurelio Mancuso, coordinatore della sezione di Roma di Sinistra per Israele, Celeste Vichi, presidente della Unione Associazione Italia-Israele, Cesare Pinelli, ordinario di diritto costituzionale alla Sapienza, Pasquale Angelo Santo, già generale e coordinatore nazionale per la lotta all'antisemitismo della Presidenza del Consiglio. Apre e modera i lavori Giovanna Reanda, direttrice di Radio Radicale. Buon ascolto.
1: Ringraziamo Lucei per questo dibattito, per questo momento di confronto. Anticorpi democratici, parleremo del DDL contro l'antisemitismo che, come sapete, è passato dal Senato, adesso arriva alla Camera. Si articolerà questo pomeriggio in una maniera un po' fluida. Sicuramente adesso, dopo l'intervento della Presidente, penso anche a un collegamento con un ospite che è collegato, e poi daremo la parola brevemente, una sorta di passaggio di testimone ai parlamentari, e poi ci saranno anche dei momenti di confronto. E io ovviamente vi ringrazio, questo poi lo ritroverete su Radio Radicale, e direi, Presidente Ottolenghi, molto, molto contenta e felice di aver organizzato questo momento di dibattito. Prego.
2: Grazie, grazie alla dottoressa Reanda e la ringrazio anche per aver accettato il nostro invito. Buon pomeriggio a tutti, vedo tanti amici oggi e a nome mio e dei rappresentanti anche delle comunità ebraiche italiane, soprattutto anche quelli presenti, ma anche quelli che ci seguono da remoto, e rivolgo a tutti un caloroso benvenuto. Desidero innanzitutto esprimere un sentito ringraziamento alle rappresentanti e ai rappresentanti delle forze politiche che ci hanno accompagnato in questo percorso e hanno sostenuto il dibattito nel Senato e all'approvazione del disegno di legge dell'antisemitismo e che oggi continuano a sostenerne l'iter alla Camera. Siamo ora in attesa della calendarizzazione della discussione a Montecitorio. Si tratta di un provvedimento atteso, importante, necessario, una legge giusta e doverosa che l'Unione delle Comunità Ebraiche Italiane auspica che venga approvata rapidamente e in modo il più possibile unanime. Lo richiede quanto sta accadendo nel nostro paese, con giornate non facili per noi. Ogni giorno e ormai spesso anche più volte al giorno vengono segnalati tramite i canali istituzionali, ma non solo, episodi di antisemitismo, di discriminazione contro gli ebrei italiani. Le prime elaborazioni effettuate dal Centro di Documentazione Ebraica Contemporanea mostrano che nei primi 5 mesi del 2026 si registrano almeno 2 episodi al giorno certificati e ciò che più preoccupa non è tanto il numero, che è già preoccupante di sé, ma è il cambiamento della natura di questi episodi, perché non siamo più soltanto di fronte all'insulto online, ma l'odio è entrato nella vita quotidiana, insulti per strada, aggressioni fuori dai supermercati, nel mondo, nella vita quotidiana. Quindi stiamo assistendo a una progressiva normalizzazione dell'odio verso le persone di religione ebraica o anche verso chi ne difende, o più semplicemente verso chi denuncia una polarizzazione che sta attraversando il dibattito pubblico. La logica è ormai quella per cui ogni voce critica viene delegittimata e se non è conforme a ciò che domina sui giornali, sui social o sulla TV, e quindi penso ai City Angel a Milano, penso a Henry De Luca, Francesco De Gregori, Vasco Rossi. Stiamo assistendo anche a una legittimazione dell'abuso di alcuni vocaboli che nell'immaginario collettivo vengono ormai automaticamente associati al conflitto in Medio Oriente, alimentando semplificazioni, pregiudizi e ostilità. E stiamo vedendo con crescente preoccupazione anche l'allontanamento degli ebrei italiani dalla vita pubblica quando non aderiscono a determinate letture ideologiche. È il caso dei Keshet per il Pride di Roma, della scorsa settimana, ne è un esempio emblematico. Il nostro paese è uno dei pochi al mondo che può vantare una presenza millenaria nella comunità ebraica, proprio qui a Roma. Ce l'abbiamo, dico sempre, scolpito nel marmo a poche centinaia di metri da qui nell'Arco di Tito. Le comunità ebraiche italiane sono parte integrante della società. Nel nostro paese, a pochi passi da qui, anche si trova il Palazzo delle Generali, delle Assicurazioni Generali, che sono state fondate a Trieste nel 1831 da Giuseppe Lazzaro Morpurgo. Oppure quest'anno ricorrono i 40 anni del Nobel di Rita Levi-Montalcini, ma senza andare a cercare anche il Nobel, possiamo, non so, pensare al Corriere dei Piccoli, che è stata un'idea di Paola Lombroso. E tra i membri della Costituente, padri e madri costituenti di origine ebraica o ebrei, uno tra tutti Umberto Terracini. Per tutte queste ragioni, una legge di contrasto all'antisemitismo rappresenta oggi non soltanto una necessaria risposta normativa, ma anche un'affermazione chiara dei valori democratici del nostro paese e del principio che nessun cittadino italiano debba essere discriminato, escluso o intimidito per la propria identità, per la propria fede o le proprie opinioni. E purtroppo nel 2026, a poco più di 80 anni dalla liberazione, dalla fine dei regimi nazifascisti, tutto questo oggi invece è necessario. Necessario per consentire agli anticorpi democratici presenti in Italia di svilupparsi e di difendere la democrazia e con questa le comunità ebraiche. Quello che è successo il 25 aprile a Milano, ad esempio, durante il corteo per festeggiare la liberazione del nostro paese, è gravissimo non solo per il fatto che un gruppo di cittadini italiani ebrei è stato allontanato in quanto tale, ma anche e soprattutto per quello che è successo intorno, famiglie, persone che con saluti fascisti o con urla siete saponette mancate, nazisti, nell'ambito di un corteo che doveva essere invece un'altra cosa. E sulla scia del fuori perché sei ebreo, quanto successo la settimana scorsa a Keshet, l'organizzazione per i diritti LGBTQ, è stato comunicato che non potevano partecipare al Pride di Roma di quest'anno in nome della non adesione a tesi ideologiche per quello che succede in Israele. Ora, non vorrei ricordare le violente contestazioni nelle università, Venezia e Napoli, dove è stato impedito di parlare rispettivamente all'Elefiano e a Maurizio Molinari, che non sono riusciti a fare la lezione che avevano previsto, ci sono anche altri episodi, il caso del boicottaggio della Teva, che adesso in questo momento sta mettendo a rischio i posti di lavoro di 100 dipendenti, 100 famiglie che pagheranno per queste campagne di boicottaggio. Servono anticorpi democratici per evitare che in Italia e in altri paesi del mondo eventi di cultura ebraica finiscano nel dimenticatoio, vengano cancellati, per evitare le manifestazioni violente alle quali assistiamo quotidianamente da anni oramai e che queste creino danni a cose e persone. Ricordo solo l'ultimo episodio al British Museum. Nell'ambito del mese della cultura ebraica c'è stata pochi giorni fa la cancellazione di un evento proprio per evitare problemi legati all'ordine pubblico. Quindi non si deve essere ostaggio dei violenti. Il disegno di legge sull'antisemitismo non è uno scudo per gli ebrei italiani, perché l'antisemitismo non è un problema degli ebrei, ma è un problema per la società italiana ed è soprattutto quindi questa legge una possibilità di dare un anticorpo democratico al nostro paese. In conclusione, sento l'obbligo a nome dell'Unione delle Comunità Ebraiche Italiane di dare il sostegno e solidarietà a uno scrittore come Henry De Luca, che è stato allontanato dal Festival della Letteratura di Salerno, notizia di oggi, per aver espresso la sua libera opinione. Quindi con questo io concludo e vi ringrazio della massiccia adesione a questo nostro invito e vorrei prima di dare la parola alla dottoressa Reanda, perché vedo in sala c'è Noemi Di Segni, che è appena rientrata da Buenos Aires, è appena rientrata da Buenos Aires, dove è stata all'Aira. Possiamo darle un minuto per dirci che cosa è successo? Noemi, puoi dirci? Sì, grazie a tutti.
3: Allora, grazie, buonasera a tutti. Anzitutto un ringraziamento a tutti i senatori, deputati, onorevoli con i quali abbiamo avuto occasione di lavorare in maniera intensa e proficua in questi lunghi mesi. Non è ovvio e non è banale metterci la faccia e promuovere e ragionare con onestà intellettuale, che è forse la cosa più importante in questo momento. Dal punto di vista internazionale mi sento di condividere tre battute velocissime. Una, anzitutto, anche per capire dove si contestualizza il lavoro di cui parlerete lungamente e in maniera appunto attenta questa sera, anzitutto perché sono, è vero, 35 i paesi dell'Aira, ma 46 i paesi che hanno adottato la definizione operativa dell'Aira, quindi anche paesi che non l'hanno adottata, tra cui molto interessati, attenti e partecipi, segnalo l'Albania, che è osservatore, che ha scelto di partecipare in modo attivo. E l'Italia quindi è un paese che ha veramente l'orgoglio di unico ad avere una legge in corso di approvazione sull'antisemitismo basato sulla definizione dell'AIRA. E questo deve far capire quanto siamo un punto di riferimento e lo possiamo essere anche a livello internazionale. Questo è per il modo in cui si è scelto di fare riferimento alla definizione, non come definizione legale, ma come riferimento per le attività fatte. Poi vi do un'altra buona notizia, che ci sono altre due definizioni operative dell'AIRA di cui ancora non si è tenuto conto. Una è una definizione operativa sulla memoria dell'Olocausto, sul negazionismo e sulla distorsione dell'Olocausto, di cui quindi tener conto, e stessa definizione operativa per quanto riguarda la Shoah, per la deportazione e lo sterminio dei Sinti e i Rom. Quindi anche su questo è giusto che l'Italia abbia attenzione. Te vi lascio con queste brevissime annotazioni, ma per capire che questo lavoro non lo stiamo facendo solo per l'Italia, per dare una risposta alla democrazia italiana, ma anche per dare un bel esempio a livello europeo e internazionale. In questo momento ne abbiamo bisogno. Grazie e buon lavoro a tutti.
1: Grazie. Grazie a Noemi Di Segni. Una brevissimissima introduzione da parte mia per dire che non soltanto questo DDL contro l'antisemitismo serve per le persone di religione ebraica qui in Italia, quindi gli italiani di religione ebraica, ma serve anche a chi non è di religione ebraica, perché oggi la difficoltà che incontriamo, e adopero appunto il plurale nella prima persona, che incontriamo tutti, parlo anche per me nel lavoro che faccio, è proprio la difficoltà non soltanto di poter essere, come dire, in una forma di dialogo nei confronti di chi non la pensa magari come me, come noi, ma quasi come se il mainstream fosse diventato una sorta di obbligo per tutti, per cui se non sei d'accordo o sei portatore di un'idea che non corrisponde a quella della cosiddetta maggioranza, o taci oppure sei in una difficoltà che rasenta a volte, come succede appunto alle persone di religione ebraica che fanno difficoltà a poter portare i loro simboli religiosi per strada, oppure i ragazzi ad andare a scuola o i ragazzi ad andare nell'università. Ecco, io credo che questo sia un segno che vada, da cui bisogna tornare indietro, perché è vero che si dice che dopo il 7 di ottobre le cose sono peggiorate, ma in realtà l'antisemitismo viene da lontano. L'antisemitismo non nasce con il 7 di ottobre, non nasce con la guerra che Israele ha condotto successivamente contro Hamas a Gaza. È qualcosa che esisteva anche prima. E che tra l'altro, ma questa è una mia idea, è nell'immaginario collettivo un po' come nel momento in cui i carnefici si trasformano in vittime e le vittime si trasformano in carnefici, questo dà la possibilità a chi ha un senso di colpa che gli deriva dall'essere, come dire, avere tra i propri antenati quegli europei che della Shoah si sono macchiati, praticamente un po' una slatentizzazione di tutto un senso di colpa che oggi viene superato in questo modo, cioè l'antisemitismo non è più un problema, si possono dire cose che prima non dico che non si pensassero, ma che si aveva un maggiore senso di pudore ad affermarle. Quindi grazie perché questi convegni, questi momenti di dibattiti, che non sono per niente così, come dire, magari ce ne fossero, sono veramente pochi, servono anche a chi appunto di religione ebraica non è come la sottoscritta. Quindi grazie, e io adesso volevo dire che diamo la parola a questo membro del Parlamento tedesco che fa questo suo breve intervento, lo farà in lingua inglese e ci perdoneranno coloro che magari non capiranno perfettamente che cosa ci dice. La mia Kaddor, prego.
4: Thank you very much, Your Excellencies, dear colleagues, and ladies and gentlemen. Thank you very much for your invitation, and it's a pleasure to be here with you today. Before speaking about Germany's experience with the post-Doc resolution on anti-Semitism, I would like to begin with a simple point. Every initiative that seeks to protect Jewish life deserves our support. For Germany, this is not merely a political question, it is a question of historical responsibility, democratic commitment, and of social cohesion. As a member of the German Bundestag, and as a spokesperson on religious affairs for the Green Parliamentary Group, I have spent many years working on issues of anti-Semitism, interfaith dialogue, and social cohesion. A few years ago, I also had the opportunity to visit the Jewish community here in Rome. What impressed me then, was the same thing that impresses me whenever I meet Jewish communities across Europe. Their resilience, their rich traditions, of course, and their indispensable contribution to our societies. At the same time, we know that Jewish communities across Europe are facing increasing pressure. Since the Hamas terrorist attack on October the 7th in 2023, anti-Semitic incidents have risen dramatically in many European countries, including Germany and Italy. Many Jewish citizens report feeling less safe in public spaces. Jewish institutions have had to strengthen security measures. And in many places, public debates have become increasingly polarized. In Germany, the Reporting Center for Anti-Semitism, called RIAS, documented more than 8,600 anti-Semitic incidents in the year 2024, an increase of around 77% compared to the previous year. These figures show very clearly why many of us felt that a political response was necessary. This is the context in which Germany adopted its Bundestag resolution on combating anti-Semitism in 2024. I was personally involved in the negotiations, which lasted almost a year. One thing is very important to highlight. The German Bundestag adopted a resolution, not a law. It didn't create new criminal offenses. It didn't prohibit political opinions. It did not establish legal restrictions on public debate. What it did was express a political consensus that anti-Semitism is a serious threat to our democracy and that combating it must be a priority. So the real question for us is whether the resolution helped create political awareness, strengthen democratic consensus, and trigger further action. In that regard, I think it has had an impact. It sent a strong signal that democratic parties stand together in defending Jewish life, and it helped initiate further measures, including a Bundestag resolution adopted in early 2025, focusing specifically on anti-Semitism and anti-Israeli hostility in schools, universities, and research institutions. At the same time, it is important to acknowledge that the resolution was and remains the subject of intense debates. In fact, it was the result of 1-year-long extensive negotiations and significant compromise across democratic parties, which also involved some of the issues we raised. One of the most, I think, and for you, most important point maybe, the most debated issues during the negotiations was which definition of anti-Semitism should be referenced in the resolution. The Central Council of Jews in Germany, Zentralrat der Juden, strongly advocated for the adoption of the IWO working definition. At the same time, many voices from academia and civil societies pointed to the Jerusalem Declaration of Anti-Semitism, JDA, which is often seen as providing additional guidance on distinguishing anti-Semitism from legitimate criticism of Israeli government policies. Our references or our preference was to draw on the strength of both approaches, but we were ultimately unable to secure support for that position. In the end, the IRA working definition was included in the resolution. At the same time, we were able to agree on wording that describes the resolution or the definition that describes this as a definition to be used just as a key point of reference. For us, it was important to make clear that the IRA definition does allow certain criticism of Israeli government actions and should not be interpreted as restricting legitimate political debate. Throughout the discussions, we as a Green Party argued that protecting Jewish life should not only mean fighting anti-Semitism, it should also mean making contemporary Jewish life more visible. Too often, public discussions about Jewish communities focus almost exclusively on persecution by Shoah and anti-Semitism. Of course, remembrance remains essential, but Jewish life is not only a history of victimhood. An issue was particularly important to us, and this was a really important point to me personally, was the question of contemporary Jewish studies. In Germany, there is still remarkably little academic research dedicated to the realities of Jewish life today. We have many institutions studying Jewish history and, of course, the history of persecution, but far fewer examining what it means to live as a Jew in Germany and Europe in the 21st century. I would like to see a stronger commitment in this area, including financial support for research and also academic structures dedicated to contemporary Jewish life. We need to discuss how Jewish life could become more visible in everyday society. How do we move beyond protection towards recognition? How do we ensure the Jewish traditions, culture, and contributions are seen as a natural part of our societies? Unfortunately, we were not able to reach agreement on all these ideas during the negotiations. But if there is one message I would like to leave with colleagues here today, it is this: the protection of Jewish life is, of course, essential, but it's not enough. Our goal should not only to be prevent anti-Semitism, our goal should also to be to ensure that Jewish life is visible, valued, and understood as an integral part of our shared European present and future. And for that, we need schools, universities, and also public spaces where also difficult conversations can take place without hatred. This is particularly important in the context of the highly polarized debate surrounding Israel and Palestine. We must create spaces in which people can express their fears, their grief, and of course their personal experiences without being met with suspicion or hostility. This includes people with family histories connected to Israel, as well as people whose biographies are connected to Palestine or the wider Middle East. So the suffering of one group must never be used to deny the suffering of the another. A democratic society must be capable of recognizing different experiences of pain and loss without turning them against one another. And we need a Europe in which Jewish life is not merely protected, but truly feels at home. So thank you very much, and I hope you will get a better luck to fulfill or to succeed this resolution in Italy. Thank you.
1: Grazie.
5: Grazie.
1: Grazie alla mia Kador, che è un membro del Parlamento tedesco. E allora entriamo un po' nel vivo. Allora, questo DDL sull'antisemitismo è passato al Senato il 4 marzo, è stato approvato con 105 sì, 24 no e 21 astensioni. Hanno votato contro AVS e il Movimento 5 Stelle, si sono astenuti la maggioranza dei senatori del Partito Democratico e hanno votato a favore tutti i gruppi della maggioranza di centrodestra, Italia Viva, Azione e 6 senatori del Partito Democratico. Il nodo dell'astensione del Partito Democratico, ma anche il motivo delle divisioni nelle opposizioni, era proprio la definizione di antisemitismo di cui appunto ci parlava Noemi Di Segni, cioè la definizione di antisemitismo dell'AIRA. Noi adesso qui abbiamo soltanto un senatore ed è del Partito Democratico, il senatore Graziano Del Rio, che tra l'altro c'è anche... Ma non è senatrice, però stiamo parlando di senatori, io ho parlato di senatori, no, la deputata Lia Quartapelle, poi diciamo adesso la facciamo parlare. Intendevo dire, visto che il senatore Delrio, che appunto è stato tra i sei che hanno invece votato a favore di questo provvedimento, ovviamente non gli chiederemo tanto e non solo i motivi dell'astensione degli altri componenti del Partito Democratico, ma invece gli chiediamo i motivi del suo aver votato a favore di questo provvedimento, visto che è anche l'unico senatore, magari gli diamo un pochino più di spazio. Grazie senatore. Ecco.
5: Grazie, allora ringrazio molto la Presidente Ottolenghi, saluto l'ambasciatore e Noemi Di Segni. Abbiamo 3 minuti e mezzo, quindi vi libererete presto del Senato, perché sono tutti parlamenti deputati qua, quindi mi fanno iniziare così vi liberate del Senato. Allora, perché? Per un semplice motivo: l'antisemitismo non dipende dalle politiche del governo Netanyahu. Non c'è bisogno di ricordare qui Esther e Mordecai, non c'è bisogno di ricordare

netta. Netta perché riguarda, intanto per quanto riguarda noi, perché riguarda cittadini italiani di origine ebraica, cittadini che hanno contribuito alla nostra democrazia, che sono parte della nostra, del nostro popolo, che hanno una loro identità che va difesa, perché nel momento in cui uno deve nascondere la propria identità, tutta la democrazia va a rischio. E la seconda obiezione, credo molto importante, è che prendere parte per qualcuno non vuol dire togliere a qualcun altro, non vuol dire togliere i diritti degli altri, prendere parte per un diritto. E questo è molto importante sottolineare in un momento in cui sembra che tutta l'opinione pubblica e anche la politica sia innamorata di prese di posizione o bianco o nero. Si può essere dalla parte dei diritti dei palestinesi, dei legittimi diritti dei palestinesi, e si può essere dalla parte della lotta contro l'antisemitismo importante e seria. La definizione è stata oggetto di molta discussione. Io, sempre da medico, vi dico questo: io sono un diabetologo, ho studiato peraltro a Gerusalemme diabetologia. I diabetologi hanno un consensus, cioè la definizione di diabete viene fatta da diversi esperti convocati da tutto il mondo e decidono a un certo punto che il diabete è 140 mg decilitro, poi è stato abbassato a 120, cioè cambia la definizione a seconda dei contesti storici, eccetera. Non sono mai cose religiose le definizioni, sono cose che si usano per poter dire che cosa è e che cosa non è. È come quando uno ha un linguaggio discriminatorio nei confronti, per esempio, del sesso femminile, non c'è nessuna sanzione che ti mette in galera se sei sessista, però c'è una cultura diffusa e una definizione di che cosa è sessismo e di cosa non lo è. Quindi bisogna accettare questa cosa con molta serenità e con molta tranquillità. Fa parte, siccome è stata adottata in gran parte dell'Europa, anche dal governo italiano nelle sue strategie contro l'antisemitismo. La questione che mi convince di più del disegno di legge è questa, lo dico ai colleghi deputati. Il fatto, io sono stato sindaco di Reggio Emilia, come sapete, è venuta la principessa Kate recentemente a visitare i nostri asili. Dicevo sempre da sindaco che l'educazione è il più potente elemento trasformatore della società. L'educazione conta più del denaro, conta più degli investimenti, conta più di tutto. Educate un bambino, un giovane, un adolescente a essere tollerante, a avere senso critico e la società diventerà migliore. Questo progetto di legge non ha sanzioni di nessun tipo, grazie anche al dialogo costruttivo fatto col centrodestra e alla disponibilità dei miei colleghi del Senato, che spero verranno a prendersi i loro meriti. Quindi non ha nessuna sanzione, punta tutto sull'educazione, la formazione, il dialogo nell'università, nei luoghi dove l'arte, è stata citata questa cosa di Cachette e di Harry De Luca, sono due cose che dimostrano di quanto bisogno abbiamo di una legge contro l'antisemitismo. Che uno scrittore non venga più invitato a un evento letterario perché ha espresso la sua opinione è una cosa incredibile. Che non si possa essere parte di una manifestazione è una cosa, perché ebrei è una cosa che io ritengo incredibile. Quindi questo progetto di legge punta sull'educazione. E l'educazione è il pilastro della società, è quello che prepara il nostro presente, che conserva il nostro presente e prepara il nostro futuro. E quindi io credo che questo sia il grande pregio di questo progetto di legge. E l'educazione anche impedisce che accadano cose peggiori. Noi siamo in presenza di un fenomeno che ogni giorno, ogni settimana, diventa sempre più preoccupante. È una palla di neve che sta rotolando a valle. Il 10 novembre del 38 ci fu la notte dei cristalli e partì lì, come sapete, una violenza antisemita senza precedenti. Ma quei giorni il pastore protestante Dietrich Bonhoeffer taceva. Dopo pochi mesi ha scritto una cosa molto, molto rilevante, cioè ha detto: espellere gli ebrei, odiare gli ebrei ed espellere gli ebrei dall'Europa è espellere Gesù Cristo e il cristianesimo dall'Occidente. Vuol dire, perché Gesù era ebreo, ha detto queste semplici parole, per dire che questo fenomeno è stato preparato col linguaggio, con i pensieri e con le azioni, ed investire su una legge che metta a sistema tutte le azioni delle strategie e le renda più forti, investire sull'educazione e la formazione, forse ci può impedire poi di reagire di fronte a fenomeni ben più gravi. Quindi

0: Buon lavoro agli amici della Camera e speriamo di avere presto una legge italiana contro l'antisemitismo.
1: Grazie, ringraziamo il senatore Graziano Del Rio del Partito Democratico. E, Presidente, adesso possiamo, in questo momento ci sono attualmente soltanto esponenti della Camera. Quindi, Presidente Pagano, Forza Italia, 3 minuti. Accoglie questo testimone che le ha passato.
2: Non parlo di lei solo a nome di Forza Italia, ma io direi per il ruolo che ricopro, che sono il Presidente della prima commissione della Camera dei Deputati, dove questo testo che è stato già approvato in Senato è giunto, quindi ho ovviamente preso atto di questo provvedimento. Ce ne sono tanti di provvedimenti che arrivano al Senato, diciamo il merito mio personale è solo quello di averlo subito fatto mio, e devo dire, dopo un incontro molto cordiale, utile, per me importante, con Livia Ottolenghi, che voglio ringraziare per allora e la ringrazio per oggi visto che mi ha invitato, ma anche Noemi Di Segni, che l'accompagnava, che era la presidente precedente dell'UCEI, quindi ho voluto ascoltare la loro voce e subito mi sono prodigato affinché venisse incardinato in prima commissione questo disegno di legge. Ho ovviamente nominato il relatore, dopodiché ho anche subito fatto in modo che venissero acquisiti documenti scritti, piuttosto che aprire una fase delle audizioni che ritenevo non solo poco utile ma addirittura potenzialmente dannosa, per evitare strumentalizzazioni che non fanno del bene, ma che purtroppo bisogna dirlo, soprattutto dopo l'intervento del senatore Del Rio, che poco fa è intervenuto e che invece a me è piaciuto molto, perché io da presidente di commissione, guardate che in passato ho già svolto un ruolo di natura istituzionale quando ero in regione, quando sono stato appunto presidente del consiglio regionale, io credo invece tantissimo nel dialogo fra maggioranza e opposizione e la possibilità che dal dialogo vengano fuori delle cose utili per i cittadini italiani, non solo in questo caso per il popolo ebraico, perché io penso che questa legge, ringrazio voi senatori che l'avete sostenuta, l'avete votata, avete espunto alcuni aspetti, ma avete fatto secondo me un lavoro pregiato, avete approvato un disegno di legge che posso assicurarvi, perché neanche a farla apposta 2 settimane fa ho ricevuto una delegazione tedesca che ha voluto incontrarmi perché voleva avere notizie. Pensate un po', la regione Sassonia-Anhalt ha voluto incontrarmi per sapere i contenuti di questo disegno di legge. Avrebbe dovuto forse incontrarsi con voi che l'avevate pensata, ideata, scritta. Addirittura sono state 7 le proposte di legge in Senato, poi avete adottato un testo base, l'avete modificato. Il senatore Gasparri del mio gruppo, del mio partito, mi ha più volte sollecitato a occuparmi di questa cosa, ma per me non è stato un peso, per me è stata anzi un'occasione per me di valutare l'importanza del mio impegno in politico e nelle istituzioni. Cioè, se noi svolgiamo il ruolo di parlamentari, dobbiamo far di tutto per provare a lasciare un segno del nostro passaggio, cioè di quello che abbiamo fatto di utile, non farci trascinare dal momento, dallo scontro ideologico, dall'interesse di parte che talvolta spinge, voglio dire, le parti politiche ad avere posizioni preconcette, perché io devo dire apprezzo a maggior ragione coloro i quali nel Partito Democratico hanno detto: io non ragiono per posizioni precostituite e quindi valuto il disegno di legge per quello che è, per i contenuti che ha, ma soprattutto per le finalità che vuole raggiungere, e lo voto. Anzi, contribuisco a renderlo migliore questo testo, a modificarlo se serve, e magari anche a fare qualcosa di positivo per la comunità italiana. Allora, questo è un disegno di legge fondamentale per il nostro Paese, soprattutto in un momento nel quale, purtroppo, confondendo, voglio dire, un'azione diciamo, di contrasto forte alle politiche di Netanyahu in Israele, si confondono le due cose. Ed è questo il tema sul quale si deve confrontare una classe politica matura, una classe politica che ragiona sulle cose che fa, e tutti gli approcci, anche gli episodi di cui ha parlato anche Del Rio poco fa, vergognosi, di cui dovremmo davvero vergognarci che avvengano in un paese democratico come il nostro, dove un professore, un politico, si è parlato di Fiano, mi pare, adesso non ricordo chi è che l'ha citato, cioè non possa partecipare ad un convegno piuttosto che ad una manifestazione sol perché ritiene che l'odio, in qualunque sia il comunque si manifesti, sia un fenomeno da combattere, a prescindere. E io credo che quindi in un paese che crede nella libertà delle idee, che ha una Costituzione che è basata anche su questo, sull'espressione dell'idea, ma anche sul fatto, come dire, della difesa delle proprie identità, della propria storia. Qui parliamo di difesa della storia del popolo ebraico. Io non so se è capitato mai a qualcuno di voi di fare un viaggio a Varsavia. Io ho visitato il museo, adesso non ricordo il nome di... Polin, non so come, dove sia, è stata per me una delle esperienze di vita più belle, mi viene la pelle d'oca, che ho fatto in vita mia. Visitai con attenzione, insieme all'ambasciatore italiano a Varsavia dell'epoca, Aldo Amati, che è rimasto poi un grande amico mio anche dopo che è andato in pensione, perché non è più lui l'ambasciatore in Polonia, lui mi ha suggerito: dobbiamo visitare insieme il Polin perché è un'esperienza unica, perché la conoscenza è l'insegnamento che ti porta poi ad avere consapevolezza delle tue scelte. Un parlamentare cosa deve fare? Deve soltanto adottare iniziative per volontà del suo partito? Quando tra l'altro la nostra Costituzione dice invece che il parlamentare deve essere libero nell'espressione delle proprie opinioni e del proprio voto? Vogliamo... Siccome ci riempiamo la bocca tutti quanti che dobbiamo difendere la nostra carta costituzionale, allora cerchiamo almeno che questa carta costituzionale nell'esercizio quotidiano da parlamentari della nostra iniziativa politica venga sottoscritta, perché io sto sventolare della Costituzione solo quando fa comodo e poi quando è il momento di dimostrarlo nelle aule parlamentari vedo che talvolta questa cosa non avviene. Allora io concludo dicendo questo. Ho fatto di tutto per avviare con una rapidità incredibile, la Presidente e la Professoressa Ottolenghi spero che apprezzi questa cosa, e anche il fatto che ho ridotto al massimo i tempi necessari per le audizioni e sostanzialmente imponendo documenti scritti, imponendo perché poi un Presidente un minimo di potere ce l'ha e quindi c'è un Presidente di Commissione, intendo, e quindi magari può cercare, ce n'è un altro qua di Presidente di Commissione, ovviamente inducendo tutti al buon senso, perché a me piacerebbe che su questa legge vi sia una convergenza di posizioni. Io sono convinto che ci sono, così come ci sono stati dei senatori del Partito Democratico che si sono distinti per il loro buon senso e per la loro libertà di coscienza e di espressione del voto, ve ne siano anche di deputati. Vedo qui Lia Quartapelle, dove sei? Ecco. Ti sei seduta, vedo che c'è anche, ma ce ne sono di parlamentari, c'è Maria Elena Boschi che tra l'altro è anche membro della mia commissione, quindi ci sono tante occasioni, opportunità per stabilire cosa è giusto e cosa è sbagliato. Questa è una legge giusta, un parlamentare a prescindere dalla propria posizione deve chiedere a se stesso cosa è giusto e cosa è sbagliato. Quindi io con convinzione porterò avanti una legge giusta che introduce, adesso non entro qui, la figura, la strategia sull'antisemitismo, la nomina del coordinatore sull'antisemitismo, cose che poi se del caso ci sarà modo di spiegare, però il tempo a disposizione è tiranno, io dico soltanto che farò di tutto perché questa legge venga portata in aula nel minor tempo possibile, tenete conto che io ho pure la legge elettorale in questo momento che si discute.
3: Quella aspetta.
1: Esatto.
2: Quella purtroppo non può aspettare manco quella, però sappiate che io farò di tutto perché possa arrivare in aula nel più breve tempo possibile. Grazie, scusatemi se dovrò allontanare.
1: Grazie al Presidente della Commissione Affari Costituzionali della Camera, Nazario Pagano. In rigorosissimo ordine di seduta, Luigi Marattin, Liberal Democratici. Vai.
3: Sì, grazie. Un saluto al Presidente Ottolenghi, all'ex Presidente Noemi di Segni, all'ambasciatore e a tutti.
1: Vi ricordo che avreste circa 4-5 minuti.
3: 3 e mezzo. E poi mi chiedo scusa, ma devo andare a votare alla Camera assieme a alcuni colleghi. Allora, è una legge necessaria, utile, che io voterò con una delle convinzioni più forti da quando sono in questo Parlamento, però ricordatevi, in Italia sono molte poche i problemi che vengono risolti tramite l'approvazione di una legge. Se qualcuno pensa che questa legge, che come ricordava Graziano, non ha sanzioni, fra l'altro, lui lo metteva in chiave positiva, forse ha ragione in realtà, se voi pensate che questa legge risolva questo problema, non è così. Il problema di cui stiamo parlando sarà risolto quando noi, anche grazie all'attività educativa che questa legge comunque facilita, le leggi facilitano la risoluzione, creano le condizioni per risolvere i problemi, non risolvono i problemi, soprattutto in questo paese. Il problema sarà risolto quando affronteremo 3 cose. Prima, un minuto a testa, a cosa? Perché io mi definisco liberale? Una tradizione strana in questo paese, eh? Il liberalismo non ha attecchito tantissimo, perché il liberalismo mette l'enfasi sulla persona. Qualcuno dice individuo, io preferisco persona. Quando noi impareremo ed educheremo i nostri figli al fatto che le persone non pesano diversamente a seconda della loro religione, a seconda del loro orientamento sessuale, a seconda di tutto quello che volete, ma sono persone e vanno trattate come persone. Le persone nel nord Israele, sotto i razzi di Hezbollah da anni, non pesano meno delle persone innocenti palestinesi. Cioè, quando non sei parte di una formazione armata, perché se lo sei è un'altra cosa, le persone contano allo stesso modo e vanno difese allo stesso modo. Le 1200 vittime del 7 ottobre, i 250 rapiti del 7 ottobre pesano come i cittadini innocenti palestinesi che hanno sofferto in questi anni. Quando noi impareremo a trattare le persone come tali e non come simbolo di qualcos'altro, avremo iniziato a risolvere i problemi. Seconda cosa, a me e credo anche ai colleghi qui presenti, capita spesso che da parte della vostra comunità ci ringraziate. E io rispondo sempre, ma io non lo faccio mica per voi. Io lo sto facendo per me. Perché in questo momento essere dalla parte delle comunità ebraiche e dello Stato di Israele, precisando che si possono contestare le politiche dello Stato di Israele come quelle di qualsiasi altro Stato, non significa difendere una confessione religiosa, non significa difendere uno Stato, significa difendere i valori di libertà e democrazia dell'umanità, che sono sotto attacco da varie parti. E il fronte medio orientale è soltanto una di questi fronti. Essere dalla parte dell'ebraismo e dello Stato e del diritto all'esistenza, diciamo così, in pace, dello Stato di Israele è una battaglia che io faccio per me e per i valori di libertà e democrazia in cui credo. Terza e ultima cosa, guardate, avete citato Henry De Luca, ma c'è un altro caso che a me, io non mi spavento facilmente, non avrei fondato un partito altrimenti. Ma io mi sono spaventato su quello che è accaduto a Francesco De Gregori. Cioè, Francesco De Gregori ha detto: io non mi sento di esprimere un'opinione sulla vicenda. È stato lapidato ancor peggio che De Luca. E io mi sono spaventato quando ho pensato che vivo in una società in cui se tu non esprimi un'opinione contraria, che già sarebbe un problema, ma se dici io su questo non lo so, può darsi che abbiano ragione gli uni e gli altri, io non mi esprimo, vieni considerato colpevole dal tribunale del popolo. Non so voi, ma io ho un sol modo per chiamare questo atteggiamento e si chiama nazismo. E allora io concludo, ce l'ho fatta nei 3 minuti e mezzo, dicendo questo: io e i tanti colleghi a questo tavolo, quando ci esprimiamo su Israele o sul tema dell'antisemitismo, spesso ci dicono: ma chi ve lo fa fare? C'è da perdere voti, pensate a un partito come il nostro che già ne ha pochi, cioè già ne hai pochi, ma perché le vuoi perdere? Perché noi viviamo in una politica in cui conta seguire ciò che è popolare, non ciò che è giusto secondo i tuoi principi. Allora io vi dico, anche di fronte a queste manifestazioni di fascismo, perché io così le chiamo, io e tanti di noi ne facciamo uno in più di post sui social, una in più di dichiarazione, perché se c'è una cosa che ci hanno insegnato tutti quelli che hanno perso la vita prima di noi per difendere la libertà, è che non bisogna mai avere paura di combattere per ciò che è giusto. Quindi di fronte alla violenza verbale e talvolta purtroppo anche non verbale, ecco quella no, ovviamente non la dobbiamo seguire, ma neanche la violenza verbale, ma di fronte agli attacchi non abbiamo mai paura di smettere di combattere per ciò che riteniamo giusto, perché sul piatto non c'è il destino di una confessione religiosa, ancorché millenaria, come quella dell'ebraismo, non c'è la carriera politica di qualche politico israeliano, in ballo sul piatto ci sono i valori di libertà e democrazia che da sempre sono l'essenza del nostro stare insieme, e non cerchiamo di non smettere mai di difenderla. Grazie, buon lavoro a tutti.
1: Grazie, grazie Luigi Martin. Presidente Giulio Vigna della Lega, ciao. E tra l'altro, siccome dovete tutti andare, immagino, a votare, sì, esatto, dovete tutti andare a votare, e quindi penso che da soli vi autoriducete un po' il numero di minuti. Prego.
4: Grazie. Grazie per questo importante momento. Grazie per questo importante momento, grazie Presidente, grazie Ambasciatore, grazie colleghi e grazie a tutti. Questo è il secondo dibattito, momento di confronto a cui ho l'onore di partecipare a nome del mio gruppo politico, infatti sono stato anche ospite a Torino della comunità ebraica, una serata veramente bella e importante. Colgo l'occasione per fare i complimenti alla Presidente, se vorrà poi indirizzare i miei complimenti alla comunità di Torino. Ma guardate, la posizione del mio partito, del gruppo che io rappresento, anzi colgo l'occasione per portarvi i saluti di Molinari, di Romeo, i nostri capigruppo alla Camera, al Senato, e del Ministro Salvini. Dicevo, la posizione del mio gruppo politico in realtà è molto semplice e molto lineare. Dal nostro punto di vista non esiste una differenza fra antisemitismo e antisionismo, e siamo il gruppo politico Ambasciatore, lei lo sa perfettamente anche per i continui contatti con il collega vicepresidente Formentini, che si occupa però degli aspetti esteri di questa vicenda. Siamo il gruppo politico che più si spinge, ancora oggi si sta spingendo nel dire che lo Stato di Israele si sta in effetti difendendo da un attacco e da attacchi multipli. E partendo da questo presupposto, capite che per noi la questione è molto semplice. Noi siamo assolutamente contenti di questo disegno di legge, tant'è che al Senato il testo base, il cosiddetto testo base, era a prima firma del capogruppo Massimiliano Romeo. Siamo assolutamente contenti del lavoro che è stato fatto al Senato da parte di tutti i gruppi politici e dell'apertura che c'è stata anche verso i gruppi o parti di gruppi di opposizione. Ovviamente, come tutti gli altri gruppi politici, anche la Lega si aspetta e auspica tempi rapidissimi per l'approvazione di questo disegno di legge. Certo è che noi abbiamo bisogno di ribadire alcuni punti all'interno di questa discussione, seppur rapida, che ci sarà alla Camera dei Deputati, che per noi, come gruppo politico della Lega, sono importanti. La definizione di antisemitismo, non è stato detto, di solito viene bypassato in questi dibattiti, io vorrei ribadirlo, il centro di tutto è l'articolo 4, ovvero la creazione del coordinatore all'antisemitismo, quindi una figura di nomina governativa che andrà a cercare di fare un censimento di tutti quelli che sono i fenomeni di antisemitismo e a creare poi tutte quelle politiche contro l'antisemitismo. Quindi il centro di tutto è il punto 4. Questo è un dato quasi, diciamo, a mo' di nozione, che mi sembra doveroso ribadire. La definizione di antisemitismo si basa sulla definizione dell'Alleanza Internazionale per la Memoria all'Olocausto, e questo è un altro punto importante. La definizione di questa organizzazione internazionale, di questa prestigiosa organizzazione internazionale, sono degli esempi, è un elenco di esempi. All'interno di questo elenco di esempi c'è anche la propaganda verso la distruzione totale dello Stato di Israele. Ora, è chiaro che se antisemitismo vuol dire anche distruzione totale dello Stato di Israele, quando vi sono delle manifestazioni pro Gaza, delle manifestazioni pro PAL, dove vi sono degli striscioni che dicono Palestina dal fiume al mare, per noi come gruppo Lega quello è un momento di antisemitismo, e con questa legge noi andiamo a ribadire che quello è un momento di antisemitismo, cioè la distruzione della casa del popolo ebraico, dello Stato di Israele, per noi è un momento di antisemitismo. Allora noi chiediamo, ovviamente, lo ribadisco, un rapido passaggio alla Camera, ma vogliamo mettere qualche punto sulle i, ovvero vogliamo ribadire che grazie a questa definizione il nostro gruppo politico prevede dei momenti futuri di dibattito, di discussione, in cui per esempio spazi universitari, bandiere della Palestina fuori dagli edifici municipali, sale comunali, loghi di università o loghi di comuni o di città metropolitane su manifesti pro-PAL, fino a finanziamenti di manifestazioni pro-PAL, a nostro punto di vista, dal punto di vista della Lega, sono sbagliati, e quindi vorremmo sfruttare questo importante dibattito, visto che c'è già un seme all'interno di questa futura legge, per sviluppare un dibattito futuro, ma futuro nell'immediato, per andare a pensare anche ad altri dispositivi che vadano in quell'ottica, ovvero non nel vietare, ma nel togliere ogni momento di patrocinio a delle manifestazioni che sono contro la distruzione dello Stato di Israele, contro le comunità ebraiche, e per noi quindi che sono momenti di antisemitismo. Io vi ringrazio per l'attenzione, e mi fanno notare che sono andato ampiamente fuori dai tempi, ma togliere la parola ai presidenti di commissione è la cosa più difficile, perché essendo noi che di solito
1: presidenti di commissione non parlano mai, quindi grazie presidente Alessandro Gigliovigna del gruppo della Lega. Maria Elena Boschi d'Italia Viva, prego. Anche lì mi deve scusare, però sono costretta a chiedervi di essere un pochino più...
5: Ci proviamo. Buon pomeriggio e grazie per l'invito ad Ucei, alla Presidente Ottolenghi e soprattutto per aver promosso questo incontro in una fase di passaggio tra Camera e Senato, e qui penso sia giusto tenere alta l'attenzione e, scusandomi poi con i relatori della seconda parte, diciamo, dell'incontro che non potremo ascoltare a causa dei lavori d'aula, utile anche far riferimento a giuristi illustri per così sfatare anche dei dubbi, delle criticità che possono esserci sul testo approvato al Senato e che magari possono invece uscire rafforzati dall'incontro di oggi, e quindi tranquillizzare anche chi avesse dei dubbi sulla correttezza del lavoro che è stato fatto al Senato e quindi sulla possibilità poi di poter procedere speditamente alla Camera, come io mi auguro. Il gruppo di Italia Viva, il nostro gruppo, ha votato convintamente a favore di questa legge al Senato e quindi chiaramente lo faremo anche alla Camera. Anzi, il nostro collega Ivan Scalfarotto è stato tra i più attenti, diciamo, parlamentari che hanno seguito questo provvedimento, perché aveva anche depositato un suo testo che andava nella stessa direzione, e anzi ne abbiamo parlato anche con la Presidente Di Segni. È un po' un peccato che non ci sia stata l'opportunità di avere un testo bipartisan in Senato, perché secondo me avrebbe dato un significato e un valore ancora più forte a questa legge. Però comunque, diciamo, l'importante è la sostanza, e quindi noi convintamente la sosteniamo e continueremo a farlo. Per noi è anche in qualche modo l'evoluzione di un percorso di questi ultimi 10 anni, perché 10 anni fa, quando eravamo al governo, abbiamo approvato la legge sul negazionismo. Con il governo Conte II c'è stata l'adozione da parte del governo italiano della definizione di antisemitismo dell'IRA. Adesso con la legge sull'antisemitismo si completa, secondo noi, anche un percorso legislativo. Ha ragione Luigi Marattin quando dice che le leggi non bastano, però sono una pietra miliare e un punto di riferimento poi anche per i magistrati che devono andare ad applicare quelle leggi, quindi hanno un valore importante. Vado subito al nodo anche dei punti più critici, essendo l'unico partito del campo progressista che ha votato questa legge, al netto ovviamente di colleghi che a titolo personale, come collega Del Rio o la collega Quartapelle, hanno sostenuto questa proposta di legge pur in partiti magari che avevano una linea diversa. Noi l'abbiamo fatto come forza politica e sapendo però che c'erano anche, secondo alcuni, delle criticità su questa legge, perché poteva comprimere il diritto di esprimere una propria opinione anche negativa sull'operato del governo Netanyahu. Ora, che è una critica che è venuta da alcune forze politiche, ma anche da parte del mondo dell'associazionismo, io lo dico sinceramente, se pensassi che questa critica fosse fondata non voterei questa legge, perché io voglio rivendicare il mio diritto a poter anche criticare il governo Netanyahu. L'ambasciatore lo sa bene, perché nell'amicizia che ci unisce c'è anche la franchezza delle posizioni. Prima Luigi Marattina ha detto che essere amici di Israele oggi fa perdere voti, fa perdere anche amicizie, non solo voti, perché è un tema di discussione molto acceso e molto sentito, insomma lo sappiamo tutti noi che siamo qui oggi, ma lo facciamo convintamente. E io rivendico il diritto a poter criticare alcune scelte del governo Netanyahu, come lo fanno i cittadini israeliani, che democraticamente possono esprimere il loro dissenso e possono democraticamente alle elezioni scegliere il futuro del loro paese. Questa legge non impedisce di farlo, questa legge impedisce di fare un qualcosa di diverso, impedisce di negare il diritto di Israele ad esistere e a difendersi, ed impedisce che le posizioni del governo Netanyahu diventino una posizione che generalizza gli israeliani e legittima un vero e proprio pregiudizio, che poi diventa anche a volte minaccia, a volte insulto, a volte violenza nei loro confronti, semplicemente per la loro cittadinanza o per coloro che sono di fede ebraica, a prescindere dalla cittadinanza. E questo, secondo me, invece deve essere un punto chiaro, a maggior ragione in questo momento storico è necessario che ci sia questa legge. E dico di più, c'è un'altra critica che viene rivolta a questa legge. Non serve, perché non serve una legge ad hoc sull'antisemitismo, quando noi sappiamo già che è una delle forme di razzismo che possono esserci. Per me non è così. Peraltro questa non è una legge che cambia il codice penale, è una legge che comunque mantiene l'impianto della legge Mancino, ma ci dà uno strumento in più con la definizione dell'ira. Perché non è così? Non è così perché non succede ad altri cittadini, se non a quelli israeliani, di non poter sedere a un ristorante in Italia o non poter essere accolti in un hotel in Italia, a meno che non esprimano una posizione politica di dissenso rispetto al loro governo, e non viene chiesto ai cittadini di altri paesi, le cui politiche del governo possono essere altrettanto magari criticabili e contestabili da parte di alcuni. Io non l'ho mai visto fare nei confronti di un cittadino cinese, che pure occupa il Tibet. Allora, è un tema che ha delle specificità. E se i nostri bambini che vanno alle scuole ebraiche, io dico i nostri bambini che vanno alle scuole ebraiche in Italia, sono gli unici che hanno le camionette della polizia davanti, perché non succede alle scuole di altre confessioni religiose o magari a scuole straniere di altri paesi, vuol dire che c'è una specificità. E dobbiamo farci conti, perché purtroppo sono 2000 anni che va avanti anche nella nostra Italia e che va avanti purtroppo nella città di Roma, e lo sappiamo bene, e che ha in questa legge, secondo me, un punto importante. E vado a chiudere perché ho passato il tempo, scusate, due flash. Uno, è particolarmente attuale se ancora oggi a Roma al Gay Pride verrà impedito alla comunità LGBTQ+ ebrea di partecipare al Gay Pride con il proprio carro. E anche questo antisemitismo, anche perché il Gay Pride a Tel Aviv si fa, in altri paesi la legge islamica non si fanno i Gay Pride e non vengono riconosciuti quei diritti. Anzi, vengono perseguite le persone che fanno quelle scelte, che hanno orientamento sessuale. Due, fondamentale la parte però sull'impegno nelle scuole, a maggior ragione in scuole che oggi sono multiculturali, per fortuna, dove si incontrano anche culture che non hanno magari riconosciuto la Shoah, che non vivono la Shoah come la viviamo noi, a maggior ragione in un incontro che per me è prezioso, nelle nuove scuole multiculturali, sia per chi viene da altre culture, sia per gli italiani, è fondamentale continuare a conoscere la storia, perché purtroppo i testimoni diretti saranno sempre meno, e allora dovremo vivere grazie alla scuola, ai ricercatori, alle università e al lavoro di educazione. Grazie.
1: Grazie, grazie a Maria Elena Boschi di Italia Viva. Allora, noi abbiamo un problema. I parlamentari devono andare a votare. C'è qualcuno come Stefano Parisi che deve andare via. L'unico modo per far parlare tutti è inevitabilmente c'è una contrazione sui tempi, altrimenti, ve lo dico, qualcuno rischia di non parlare. Io so, stanno anche arrivando altri due senatori, sono mortificata, ma abbiamo anche iniziato un po' in ritardo, la sala poi chiude, quindi tanto avete tutti lo stesso problema, no? Ok. Grazie, Lia Quartapelle, Partito Democratico.
6: Sarò anch'io rapida, scusandomi con gli altri esponenti del panel perché andrò a votare, e ringraziando molto Lucei, Livia Ottolenghi, Noemi, Di Segni per il lavoro fatto e tutti voi per essere qui. Questa legge non avviene in tempi ordinari, non stiamo vivendo tempi ordinari, non stiamo vivendo tempi ordinari a livello internazionale. Viviamo dei tempi molto agitati, molto pericolosi, in cui la questione del diritto e dei diritti è al centro delle grandi contrazioni internazionali. E proprio perché io penso che in una situazione come questa sia necessario ribadire la forza del diritto sul piano internazionale e sul piano interno, penso che questa legge ci aiuti a fare questo tipo di ragionamento. Proprio come sul piano internazionale noi richiamiamo tutti i governi, e in particolare i governi di paesi che ci sono vicini, come il governo di Israele, al rispetto del diritto internazionale, a maggior ragione internamente noi dobbiamo dotarci di tutti quegli strumenti che servono a proteggere i diritti delle minoranze, a partire dalla minoranza ebraica. Le due cose, secondo me, non sono in contraddizione, si tengono. E si tengono in una logica che è una logica articolata e complessa, come le risposte che richiedono questi tempi. Questo è il primo punto. Il secondo punto, noi non stiamo facendo questa legge in un momento neutrale neanche per la nostra Repubblica. È un momento di anniversari, è un momento di riflessione della storia e della strada che ha fatto l'Italia. Ieri, proprio ieri, abbiamo festeggiato gli 80 anni della Repubblica. Proprio ieri sera Paola Cortellesi qui sopra leggeva delle parole molto belle di Irma Bandiera, che è stata fucilata a 29 anni. Le rileggo perché credo che abbiano molto a che fare col senso di questa legge. Lei scriveva alla mamma dicendo: ditele che sono caduta, perché quelli che verranno dopo di me possano vivere liberi come l'ho voluto tanto io stessa. E questo tema della libertà e del tipo di Stato che noi costruiamo dentro questa libertà credo sia un elemento estremamente importante della natura della Repubblica. E dentro questa libertà c'è anche la responsabilità di proteggere la democrazia e quindi i diritti delle minoranze. Sappiamo bene come la questione della situazione delle minoranze ebraiche in Europa, ce lo ricordava anche la deputata tedesca che ha parlato prima, è un po', diciamo il canarino in una stanza, no? Se c'è un problema con le minoranze ebraiche, vuol dire che c'è un gas nocivo che è entrato in quella stanza della democrazia. E su questo noi dobbiamo essere estremamente attenti. Quindi ringrazio davvero i colleghi senatori che hanno fatto un lavoro politico, ed è questo l'ultimo punto. Al Senato è stato fatto un lavoro politico per avvicinare le posizioni, è stato fatto un lavoro che purtroppo in questa legislatura abbiamo visto pochissime altre volte, se non nessun'altra volta, per cercare di tenere insieme posizioni molto diverse in una situazione appunto di grande tensione. Ringrazio chi si è reso protagonista di questi tentativi di dialogo, di mediazione, e mi auguro che alla Camera, senza riaprire una discussione sul testo, però si possa provare a usare la forma parlamentare di discussione, di ragionamento su quello che è avvenuto, su quello che stanno facendo gli altri paesi europei, eventualmente per allargare sul testo già approvato al Senato un pochino ancora lo spazio politico, perché la bontà dell'atto parlamentare che viene compiuto è soprattutto nel sostegno trasversale che questa legge può avere. Spero davvero che si possa ragionare, a maggior ragione espandere il sostegno politico a questa legge. Grazie.
1: Grazie. Grazie al Dia Quartapelle del Partito Democratico. Sono arrivati altri due senatori, c'è il senatore Gaspari, la senatrice Gelmini, perfetto. Allora, Mauro Maraguti, che tra l'altro è arrivato prestissimo, di Fratelli d'Italia, prego.
7: Grazie, buon pomeriggio. Ringrazio dell'invito al Presidente Ottolenghi, saluto l'ambasciatore e consentitemi di portare i saluti anche della senatrice Esther Mieli, che purtroppo non è potuta essere qua. Io ho presentato il PDL alla Camera, analogo a quello del Senato, quindi quello del Senato è stato licenziato, adesso il nostro è incardinato in prima commissione, per cui quando arriverà al voto della Camera sicuramente verrà approvato e il mio verrà assorbito da quello in discussione. L'ho presentato in collaborazione con la Presidente Celeste Vichi dell'Unione Associazioni Italia-Israele. Voglio dire che trovo molto appropriato il titolo di questo convegno, Anticorpi Democratici, che fa quasi riferimento a una terminologia medica, perché io ho sempre associato l'antisemitismo a un virus. E voi sapete che i virus mutano per adattarsi alla società in cui si trovano. E anche l'antisemitismo, se noi andiamo a vedere nel corso della storia, muta con motivazioni, anzi direi pretesti, diversi nel corso dei secoli. Mi voglio allacciare all'intervento che ha fatto prima il senatore Del Rio, che parlava dei perseguitati in Spagna perché dicevano che gli ebrei avvelenavano. Una parte di ebrei sefarditi che scappavano dalla Spagna sono arrivati a Ferrara, che è la mia città, dove sono stati accolti dagli estensi. E gli estensi gli hanno concesso alcuni banchi feneratisti, che erano quelli per praticare il prestito. E se noi andiamo a vedere con una piccola ricerca storica, troveremo che c'erano più non ebrei che ebrei a praticare il prestito nei banchi feneratisti. Eppure l'usura è stata etichettata solamente agli ebrei. Questo per dire che nel corso della storia i pretesti sono cambiati. Se arriviamo addirittura alle ideologie del Novecento, dove Marx e Nietzsche avevano sicuramente letto Engels, troviamo che lo Stato al di sopra dell'uomo è quello che poi ha provocato le persecuzioni sia di Hitler che di Stalin. Pensate che io ho trovato una copia originale dei protocolli dei Savi Anziani di Sion in un mercatino del libro a Ferrara, originale del 1936, e basterebbe uno studente delle scuole medie per poter affermare che evidentemente è un falso storico, perché è completamente privo di fonti. Tizio ha detto Caio, che gli ha riportato Sempronio. Su questo falso storico sono stati fatti purtroppo milioni di morti, milioni di perseguitati. Allora, questo PDL, una delle principali eccezioni che vengono contestate a questo progetto di legge, che limiterebbe il diritto di opinione, il diritto di manifestare, ma in realtà è completamente, l'ha detto qualcuno prima di me, privo di un impianto sanzionatorio. Quindi come può limitare il diritto di manifestare o il diritto di opinione? Ma l'antisemitismo non è un'opinione, è una discriminazione, e la discriminazione, la nostra Costituzione combatte tutti i tipi di discriminazione. Per cui io credo che sia evidente che oggi come oggi siamo arrivati a dei livelli davvero preoccupanti, perché nel corso della celebrazione del 25 aprile alcuni manifestanti hanno cacciato dei componenti della Brigata Ebraica, dimenticando probabilmente che la Brigata Ebraica ha combattuto con gli alleati. Quindi voglio dire, non ci si ricorda più neanche della storia, o forse non la si è letta abbastanza, per arrivare a trovare nuovi pretesti per l'antisemitismo. Quindi credo che sia fondamentale, adesso anch'io non voglio rubare più tempo di quello che è dovuto, però credo che sia fondamentale questo progetto di legge, che è una prima base di partenza su cui si potrà lavorare ancora eventualmente con emendamenti su altri decreti, ma intanto è un progetto che ha recepito la risoluzione che 9 anni fa, il 1 giugno di 9 anni fa, è stata approvata all'unanimità al Parlamento europeo, che indicava ai paesi componenti della definizione dell'IRA, i 34 paesi componenti della definizione dell'IRA, indicava di adottare questa definizione di antisemitismo. Quindi non è una questione partorita in Italia, è una questione che ci viene dall'Europa, noi non facciamo altro che recepirla. Allora anche qua io credo che non si possa essere a corrente alternata favorevoli o sfavorevoli all'Europa a secondo di come uno la pensa politicamente o di altre situazioni. La coerenza ci dice che dobbiamo seguire questa linea che ci è dettata dall'Europa, e quindi approvare sicuramente questo progetto di legge e portarlo avanti. Non credo di non avere altro tempo, per cui ringrazio dell'invito e passo la parola.
1: Grazie a Mauro Malaguti di Fratelli d'Italia. Allora, Parisi, se vieni e dici, fai il tuo intervento, lo puoi fare al volo? No, se no ciao. No, dai, a parte cosa. Lo so, però tu devi andare via. Mi è stato anche detto. Vai a sederti. Dai, non ti dispiacere, fallo e via. Ora là, se no puoi anche mettere qui. No, troppo. Stefano Parisi, esatto.
8: No, perdonatemi moltissimo, ma alle 7 ho l'assemblea di approvazione del bilancio dell'associazione 7 ottobre, di cui molti di voi sono soci, e quando si approva il bilancio il presidente, se non c'è, è un guaio. E quindi è un problema di codice civile, quindi non è colpa mia. E ringrazio ovviamente Lia per questo invito e anche per l'importantissima discussione a cui abbiamo assistito, stiamo assistendo, e veramente mi dispiace interromperla, perché penso che l'organizzazione dell'economia del momento di riflessione divisa tra riflessione politica e riflessione, diciamo così, di società civile, sarebbe stato importante garantirlo, però sono molto veloce perché, proprio perché non voglio rompere troppo. Primo, la legge è un punto di partenza, non è un punto d'arrivo, è stato detto. Avete detto anche che con le leggi non si risolvono i problemi, ma le leggi porgono le basi perché i problemi si vengono risolti. Allora però i problemi vanno chiamati col loro nome. Se noi usassimo l'AIRA e usassimo una nuova strategia per l'antisemitismo, adottando gli strumenti vecchi faremmo un fallimento. Non perché, ma perché è dato oggettivo, dopo tanti anni, sotto la retorica del mai più, del 27 gennaio, si è nascosto, ha soffocato un antisemitismo profondo che, per i motivi che sono stati detti già poco fa, è esploso il 7 di ottobre, cioè quando si è potuto dire adesso sono loro che fanno ai palestinesi quello che noi abbiamo fatto loro. Questo è un nuovo antisemitismo, per due motivi di fondo, secondo me. Uno, perché è coltivato nelle scuole. Quello che ha detto, credo Maratin di De Gregori, cioè che De Gregori è stato massacrato perché non ha voluto dire che in Israele c'è un genocidio, è quello che succede a tutti i ragazzi nelle scuole italiane oggi. Se tu non ti esprimi, sei espulso dalla chat, sei messo all'angolo, se non hai un'opinione. Allora, le due caratteristiche di fondo dell'antisemitismo nuovo, a mio avviso, sono queste. Uno, si racconta una storia nelle scuole, nei giornali, nelle università, totalmente falsa rispetto alla nascita di Israele. Si racconta una storia falsa. Questo vuol dire che c'è una diffusa formazione a un odio antisemita con radici recenti, cioè che imputano la responsabilità alla nascita di Israele, che va capita, perché è vero, è importante, questo disegno di legge può essere uno strumento per le scuole, ma di che stiamo parlando? È possibile noi oggi portare dei ragazzi ad Auschwitz e non dirgli che quel fenomeno è ancora vivo ed è successo il 7 di ottobre? Possiamo portarli a parlare soltanto del passato e non parlargli del presente? L'antisemitismo che noi conosciamo, di tante persone che dicono io sono antisemita, perché hanno pietà per gli ebrei morti, ma non tollerano che gli ebrei cerchino di non essere più sterminati. Questo punto è un punto politico fondamentale, e lo dico alla politica. Il secondo punto fondamentale è che questo strato, substrato di antisemitismo è alimentato e trova un forte terreno fertile dalla propaganda dell'Islam radicale. Io non ho sentito parlare oggi di questo dalla politica. L'Islam radicale è una minaccia che c'è in Europa, in tutti i paesi europei, è finanziato dalla droga, è noto quanto è potente, è quello per cui oggi stanno combattendo Israele e gli Stati Uniti in Medio Oriente. L'Islam radicale è quello da cui si difende Israele. Israele è consapevole del rischio. Perché la politica italiana non rende consapevoli i cittadini italiani che c'è questo rischio? E allora oggi parlare di antisemitismo e parlare di una politica per l'antisemitismo, con tutte le conseguenze, sono d'accordo su tutto quello che è stato detto, che è una minaccia per la nostra libertà, ma è una minaccia per la nostra libertà non solo perché è la libertà degli ebrei e la nostra libertà, ma perché è una minaccia per la nostra libertà il movimento potente, militare e organizzato che sta penetrando nelle nostre organizzazioni e che porta per cui a dire gli studenti intorno, i giovani, i bambini che sono intorno, che hanno cacciato gli ebrei dal corteo del 25 aprile, sulle spalle dei genitori, a dire dal fiume al mare e a dire saponette mancate. Perché prende piede quelle parole d'ordine, che sono le parole d'ordine di Hamas, di Hezbollah e del regime dell'Ayatollah, oggi sono le parole d'ordine dei movimenti europei composti da europei e che penetrano nelle nostre scuole, nelle nostre città e non ci fanno fare. Allora, questo ragionamento avrebbe bisogno di una serie di conseguenze pratiche che ovviamente non posso, non ho tempo di declinare, però io credo che su questo dobbiamo fare una piattaforma, invito Lucei, ma non solo Lucei, perché non può essere soltanto che sono le organizzazioni ebraiche che se ne occupano, ma tutti coloro, e sono tanti, che tengono a quello che stiamo dicendo, dalla politica alle organizzazioni degli attivisti sociali. Dobbiamo avere una nuova piattaforma per l'antisemitismo e sapere che questa legge deve essere accompagnata da una nuova piattaforma nelle scuole, nelle università, negli organi di informazione, senza nessuna voglia ovviamente di limitare la libertà di nessuno, ma pretendendo che i valori democratici della verità storica tornino a essere fondamentali nel nostro ordinamento. Altrimenti questa norma rischierà di essere un manifesto che nessuno poi utilizzerà, con l'aggravante che c'è un pezzo del Parlamento che neanche l'ha approvata, e il fatto che un pezzo del Parlamento non l'ha approvata è un messaggio molto chiaro di conforto a quelli che urlano nelle piazze saponette mancate. Grazie.
1: Grazie a Stefano Parisi. 7 ottobre, ringraziamo anche il senatore Ivan Scalfarotto che è arrivato, non parlerà adesso, deve andare tra l'altro in aula a fare la dichiarazione di voto finale, quindi intanto segue un po' i lavori. Lui c'è comunque. No, allora poi è arrivato anche il presidente Gasparri, è arrivato Ettore Rosato, è arrivata la senatrice Gelmini, è arrivato Benedetto Della Vedova, è arrivato il senatore di Azione Lombardo. Allora, proseguiamo, vi prego, cerchiamo di essere conciti. Sono molto contenta che siete arrivati anche voi senatori, perché appunto c'era prima soltanto il senatore Del Rio. Ettore Rosato, Azione.
9: Grazie, io proverò a tornare nei 3 minuti, come c'è stato, 4, grazie.
1: Se ci riesce,
9: ci provo.
1: Veramente.
9: Intanto sentitemi di ringraziare anch'io il presidente Ottolenghi, la presidente Di Segni, il signor ambasciatore che è qui oggi con noi, ci fa molto piacere questo. Io credo che la discussione che stiamo facendo è una discussione molto complicata, perché qui non ha dubbi sulla necessità e sull'utilità di questo provvedimento che abbiamo approvato in aula. Noi l'abbiamo sostenuto, naturalmente lo sosterremo anche nei passaggi alla Camera. Il problema però non è solo legislativo, perché lo sappiamo benissimo il valore che possono avere le norme. Hanno un grande valore simbolico in questo caso, hanno alcuni aspetti pratici, ma quello su cui noi abbiamo bisogno di lavorare è un lavoro più in profondità nella nostra società, perché se oggi il tema si presenta con tutta la sua crudezza è perché c'è un dibattito che è viziato tra quello che accade, il legittimo dissenso che si può avere o non avere per un governo o per un altro. Israele è una democrazia e questo è un grande valore, e nella democrazia si accetta il dissenso e si accetta il consenso, e si confonde questo con una esasperazione dei toni quando va bene, per episodi di violenza quando va male, e con tutte le sfaccettature che ci sono in mezzo e che sono state descritte, che penso di non dover descrivere qui a voi oggi, che abbiamo visto in Europa e nel nostro paese. E i problemi di carattere culturali non vanno affrontati solo con i testi di legge, vanno affrontati più in profondità nei luoghi dove la coscienza dei cittadini si forma, a cominciare dalla scuola. E io credo che questo debba essere una responsabilità che noi dobbiamo riuscire a condividere in maniera più ampia possibile all'interno della classe dirigente del nostro paese. E non riguarda solo chi è favorevole a questo testo di legge, ma riguarda anche chi non è favorevole a questo testo di legge. Alcuni per motivazioni ideologiche, alcuni per motivazioni incomprensibili. Comunque, come dicevo prima, in una democrazia è normale che ci siano posizioni diverse. Quello che non è normale in una democrazia è che ci sia un pezzo della comunità italiana, un pezzo delle persone che vivono in questo paese, che non si sentano a casa loro. E questo non è normale in una democrazia. E essendo noi una grande democrazia, dobbiamo lavorare perché questo non succeda, e questo non può essere una responsabilità solo di chi approva questa legge, deve essere una responsabilità che tutte le forze politiche sentano sul loro carico. Dopodiché non è questa la sede del dibattito su come il governo israeliano sta facendo male alla causa israeliana, io lo penso e quindi lo dico con chiarezza, ma questo non toglie nulla alla valenza di quello che stiamo qui discutendo e dei passaggi parlamentari che dovremo fare, io mi auguro, rapidamente nelle prossime settimane per approvare la legge prima della pausa estiva. Grazie.

0: essendo antisemiti, non hanno il coraggio di dichiarare una loro ostilità ideologica, culturale, razzista, inaccettabile, e quindi usano argomenti pretestuosi. Primo argomento, il disegno di legge impedisce le critiche al governo israeliano. Ma io ho detto tante volte in Senato, ma in Israele in questi anni hanno fatto le manifestazioni davanti alla casa di Netanyahu, mentre c'era una situazione di guerra, perché questa è la situazione che si vive anche in Israele. Quindi se in Israele fanno le manifestazioni davanti a casa di Netanyahu, si potranno fare anche a Roma, a Parigi o da un'altra parte. Il problema è che non si possono fare quelle manifestazioni violente di alcuni gruppi dei centri sociali che sfasciano negozi, incendiano automobili, e quello è un altro discorso, quello non si può fare. E abbiamo fatto delle norme italiane anche per, come dire, rendere più severa la sanzione, il fermo per quelli che fanno queste cose. Quindi non era vero che impedisce. Poi ci sono state delle mediazioni, io ho presentato un testo, c'erano anche delle ulteriori sanzioni penali, ho accettato una mediazione, quindi il testo del Senato, lo dico ai colleghi della Camera, è già frutto di una forte mediazione, perché io avevo fatto delle proposte anche più decise, ma ho accettato di eliminarne alcune proprio per favorire una convergenza che è andata al di là della maggioranza di governo, perché molti colleghi di schieramenti diversi hanno votato. L'altra questione che poi non si può, sottovalutare è che si contesta la dichiarazione, la definizione dell'antisemitismo che è stata tratta dalla International Holocaust Remembrance Alliance. È stato già detto, non faccio perdere tempo, è una definizione precisa, votata in organismi parlamentari europei, che l'Italia in parte ha già recepito con governi di altra legislatura, con altre maggioranze. Quindi io credo che il testo uscito dal Senato sia un testo che ci ancora a una definizione internazionale riconosciuta dell'antisemitismo, e quindi ci fa uscire dalla vaghezza. E non ha inserito altre questioni di natura penale, di cui si continuerà a discutere in altri contesti. È un segnale politico e morale necessario di fronte al ripetersi di episodi e di comportamenti, e quindi io mi auguro che la Camera lo possa varare rapidamente. Noi abbiamo faticato abbastanza, abbiamo avuto manifestazioni, denigrazioni, minacce, io ne ho avute e ne ho sui social e non solo. Noi siamo venuti a fare delle manifestazioni sotto la sede del mio partito, che è Forza Italia per chi non lo sapesse, perché volevamo impedire il diritto di manifestare. Questo è un paese dove tutti possono manifestare quello che vogliono, purché lo facciano pacificamente, in maniera serena. Il razzismo non è ammesso, è vietato dalle leggi, dai principi fondamentali dello Stato. Abbiamo festeggiato ieri sera gli 80 anni della Repubblica Italiana, che proprio sulla democrazia, sul voto, sulla partecipazione popolare, sulla messa al bando di ogni forma di razzismo, che pure nei periodi precedenti aveva funestato l'Italia e la sua legislazione. Quindi ecco, io ho già consumato il mio tempo, non la mia volontà e la mia determinazione, che è stata forte. Mi dispiace, Presidente Ottolenghi, che alla Camera posso fare il tifo dall'esterno, sollecitare i colleghi, i relatori, ma non ne hanno bisogno, ne sono convinti. Però sono stato anche deputato a lungo, oltre che senatore, quindi vedrò se c'è una facoltà morale che io possa esercitare come già membro della Camera dei Deputati, oggi del Senato della Repubblica, per far sì che questa legge venga approvata e ci sia un segnale chiaro, e che non venga utilizzato il dibattito sulle guerre, su altre questioni, su cui pure potremmo aprire il dibattito, ma non è questa la sede, il tempo si è esaurito, perché vedete, molte volte ci si lamenta di tante cose gravi, però poi non si contano i missili lanciati verso Israele che non hanno ucciso solo perché l'Iron Dome li ha distrutti prima, e quindi forse l'Iron Dome ha impedito stragi ancora più vaste e grandi. Ma noi vogliamo fare una legge sull'antisemitismo, del resto continueremo a dibattere, io lo farò anche da Presidente della Commissione Esteri e Difesa, che al Senato unisce due temi molto importanti. Senza la difesa non c'è vita, e senza grandi relazioni di libertà non c'è democrazia nel mondo. Quindi portiamo a compimento quest'opera legislativa. Grazie per questa occasione che ci avete offerto.
1: Grazie Presidente, grazie al Presidente Maurizio Gasparri, e per motivi sempre legati a voti, spostamenti e quant'altro, Senatrice Gerngra, prego a lei.
2: Grazie, buon pomeriggio a tutti, saluto l'Ambasciatore Pelé, della Presidente Ottolenghi, tutti voi che siete qui, e vado rapidissimamente al punto. Porto il saluto di Maurizio Lupi e di Mara Carfagna, che seguirà il provvedimento alla Camera, delegata proprio su questo provvedimento che ben conosce. Io credo che qui non ci sia nessuno da convincere rispetto alla necessità

0: di reagire di fronte ai tanti casi e ai tanti episodi di antisemitismo, almeno con una proposta di legge che deve vedere la luce prima della fine della legislatura. Ora manca un anno, forse qualche mese in meno rispetto alla chiusura di questa legislatura, e io penso che ci siano tutte le condizioni per approvare rapidamente questa proposta, che rappresenta un atto dovuto, non un esercizio di memoria, perché l'antisemitismo purtroppo non appartiene al passato, ma un atto culturale e politico, una reazione forte con la schiena dritta rispetto a quello che sta succedendo. E penso anche che non solo gli atti di antisemitismo dal 7 ottobre in avanti sono aumentati, e questo però dobbiamo dire con chiarezza che rappresenta odio, discriminazione, ma non è un qualcosa che riguarda solo gli ebrei. Tutto ciò riguarda ognuno di noi, riguarda la natura stessa della nostra democrazia, dei nostri principi costituzionali, della nostra convivenza civile. All'interno di questa legge ci sono pochi articoli chiari. Da un lato la definizione ormai ampiamente condivisa di che cosa è l'antisemitismo con tutti i criteri. Ma quello che a me sta più a cuore è che c'è un messaggio chiaro che riguarda le giovani generazioni. E quindi, come giustamente ha sottolineato la Presidente Ottolenghi in un'intervista di oggi, qui dentro c'è una cornice, si dà una cornice a tutte le attività culturali, educative contro l'antisemitismo. E quello che secondo me è l'aspetto più importante di questa legge non sono tanto le sanzioni, ma è una battaglia culturale che dobbiamo fare tutti insieme. Perché prima Stefano Parisi si lamentava del fatto che non si parla di terrorismo né di Islam radicale, ma non c'è proprio, come dire, non c'è proprio una mentalità, non c'è proprio, non, mancano gli anticorpi per affrontare l'Iran, il ruolo dell'Iran. Perché questo paese sia così responsabile del finanziamento delle diverse forme di terrorismo, come dobbiamo reagire anche all'interno dell'Italia di fronte ad ambasciate che sul sito della propria ambasciata fanno l'appello alla Jihad. Cioè stanno succedendo anche queste cose, e mi riferisco all'Iran, perché se andate sul sito dell'Iran lì c'è un appello alla Jihad. Io credo che tutto questo sia inaccettabile e la dica lunga dei rischi che anche noi come italiani corriamo rispetto al mainstream prevalente, che purtroppo corre veloce anche all'interno delle scuole italiane e che rende i nostri giovani non sempre edotti e consapevoli della postura che bisognerebbe assumere per contrastare la radicalizzazione dell'Islam, per contrastare il terrorismo. Quindi noi, come noi moderati, ci siamo. Con Mara Carfagna seguiremo il provvedimento alla Camera e auspichiamo e lavoreremo perché questo provvedimento, prima della legislatura, della fine della legislatura che è prossima, possa andare in porto. È una reazione che dobbiamo alla nostra coscienza, alla tutela della nostra democrazia, e anche chi in Occidente sta combattendo una battaglia enorme contro il terrorismo e contro l'Islam radicale. Quindi noi nei confronti di Israele abbiamo gratitudine per il lavoro che si sta facendo e vogliamo non solo essere solidali, ma dimostrare questa solidarietà con atti concreti. Grazie. Grazie e buon lavoro a tutti.
1: Grazie senatrice Gelmini, come appunto ricordava un attimo fa anche la Mara Carfagna, che appunto non ci ha potuto raggiungere, ha mandato un messaggio di appunto ringraziando non soltanto chi aveva organizzato, ma anche appunto per le motivazioni sottese, e quindi formulava insomma i migliori auguri per un buon andamento dei lavori. Ivan Scalfarotto, senatore di Italia Viva, ha detto che insomma riesce forse a fare un... Stavo salutando la senatrice Maria Stella Gelmini.
2: Sì. No, ma va benissimo. Ciao
1: senatore, senatrice, arrivederci.
2: No, mi scuso anche per la fretta, ma purtroppo in Senato stiamo votando e tra l'altro devo parlare alla fine tra tre oratori, tocca a me. Però ci tenevo moltissimo a prendere la parola, a salutarvi anche da primo firmatario di uno dei testi che sono stati portati all'esame del Senato. Io trovo che questa legge sia fondamentale. Dico subito, prima Maria Stella diceva al di là delle sanzioni, in realtà nella legge non c'è alcuna sanzione. La legge ha uno scopo meramente educativo, mi viene da dire. Nel senso che io credo che sia arrivato il momento di dire alle persone, ai nostri concittadini, l'antisemitismo che è. Perché si tratta di una malattia che fa parte profondissima della nostra storia e della nostra cultura. Io dico sempre che l'antisemitismo non è mica cominciato con la Shoah, che la parola ghetto ce la siamo inventata noi nel 1315 a Venezia, abbiamo cominciato a chiudere gli ebrei dentro a un posto, a buttare la chiave la sera. Ed è però una cosa che è talmente, ahimè, parte dell'aria che abbiamo respirato per secoli, anche in questa città, che bisogna che lo Stato scriva nero su bianco l'antisemitismo cos'è. Io ve lo dico da appartenente a un'altra minoranza, io sono circondato dall'omofobia e ogni qualvolta dico a qualcuno che un commento è omofobo, poi si offendono con me. Cioè io devo scusarmi per aver detto a uno che è omofobo a me. Dico, guarda, non ti offendere. Se tu non sei omofobo io non te lo faccio notare, no? Tutti mi dicono, ma io ho tanti amici gay. Benissimo, no? E figuriamoci come siamo messi. E intervengo soltanto per dire, e lo chiudo, perché una delle questioni che stiamo discutendo in questi giorni nella comunità LGBT è che al Pride di Roma è stato chiesto all'associazione David Keshet, che è l'associazione LGBT della comunità ebraica, dei ragazzi e delle ragazze ebree di Roma, di non essere presenti al Pride con il loro carro. Allora, volete sapere che cos'è l'antisemitismo? Vi faccio un esempio. È chiedere soltanto alle persone gay e lesbiche ebree quale sia la loro idea della politica internazionale. Perché noi a nessun altro, chiaro che arriva un gruppo di iraniani al Pride e gli dice scusate, ma spiegateci chiaramente, ma voi siete iraniani amici degli ayatollah o contro gli ayatollah? Tra l'altro, i ragazzi e le ragazze ebrei di Keshet sono pure italiani di nazionalità, di cittadinanza, sono italiani. Per cui perché chiedere loro ragione degli atti di un governo estero? Con chi altro lo facciamo? Ecco, questa richiesta della prova di fedeltà è una cosa che noi facciamo agli ebrei in Italia e nel mondo da sempre. E quello è antisemitismo. E uno può dire, ma io ho tanti amici ebrei, ma io te lo voglio scrivere in una legge che non ti punirà per essere antisemita, ma che almeno ti dirà che lo sei. Perché la consapevolezza di un problema è il primo passo per la presa di coscienza ed eventualmente per la risoluzione di quel problema. E quindi a chi mi chiede a cosa serve questa legge, io dico non serve a punire nessuno, perché non c'è nessuna sanzione, nessun divieto, nessuna norma penale. C'è scritto che se chiedi a un ebreo o un'ebrea una cosa che non chiederesti a nessun altro, se applichi loro il doppio standard, fermati un attimo e chiediti cos'è. Grazie, io scappo.
1: Grazie a Iva Scalfarotto. Grazie ancora. Allora, Marco Lombardo, senatore di Azione, vai. Anche tu, quando che sono
3: arrabbiatissima
1: a dire questo.
3: Grazie, un ringraziamento alla Presidente Ottolenghi, alla Presidente precedente Di Segni, un saluto all'ambasciatore. Ma io ho interpretato questo invito come appunto la volontà di rendere trasparente ciò che ciascuno di noi ha fatto in Senato. E io come senatore di Azione, insieme al senatore Calenda, sono stato cofirmatario del disegno di legge Delrio. E mi sono battuto in commissione perché non venissero usate tecniche dilatorie, ahimè, anche da parte del partito di appartenenza dello stesso senatore che prima avevo visto qui, ma è giusto dirci le cose così come stanno, perché il rischio era quello di non arrivare all'approvazione del disegno di legge. E oltre alla preoccupazione che hanno espresso tutti i miei colleghi, cioè la preoccupazione per il fatto che oggi bisogna partire dalla consapevolezza che l'antisemitismo si copre dietro l'antisionismo, che l'antisionismo non è una teoria ma un fatto, perché abbiamo avuto il 400% in più di atti, e che non si sta parlando della posizione che ciascuno di noi ha sul conflitto tra Israele e Palestina. Si sta dicendo che